0: è un po' diverso, non è iniziato benissimo, anzi è iniziato veramente male, anche al di là che non ha pagato bonus, lui ha preso due insufficienze contro il Torino e contro il Venezia, ma nelle altre partite ha preso l'insufficienza, tra cui quella grave, il 4 nella sfida, nella sconfitta interna contro il Frosinone. Quindi da una parte c'è un Mastantuono che sta comunque facendo bene, ma occhio al rendimento, dall'altra Atta che sta facendo male, peggio di così non può fare, e quindi magari nelle prossime 6 partite, visto che anche a livello fisico non sta benissimo, potrebbe migliorare decisamente il suo rendimento. Quindi occhio anche in questo caso, non svendete Atta e non strapagate Mastantuono.
1: Luca, cosa fare da qui al futuro con De Gea?
0: Anche De Gea, insomma, è un giocatore, un portiere che comunque non è più il top, magari è stato pagato come secondo slot, terzo slot, quindi parliamo di un portiere che viene messo soltanto in determinate partite, non titolare a prescindere. Però 12 gol subiti in 5 partite sono tanti, è vero che comunque con Vanoli è sicuramente migliorato, però la fantamedia parla di 3,40 tra i peggiori di queste prime 5 partite. Quindi se riuscite a metterlo in uno scambio, occhio, perché magari quale può essere uno scambio che mi viene in mente così? Palmisani, Frosinone che sta facendo benissimo con De Gea. Occhio, perché comunque il campionato è lungo, il Frosinone, e non gliela sto chiamando, ci mancherebbe, però il Frosinone ha iniziato benissimo, la Fiorentina meno, però come valore, come storicità, De Gea uno storico, Palmisani no. È vero che il portiere dell'Under 21 però va visto in un campionato di Serie A con una squadra come il Frosinone che comunque, salvo situazioni particolari, lotterà per la salvezza. Quindi bisogna vedere chi comunque viene dato in cambio, altrimenti si può tenere e vedere, sperare che la fantamedia vada a migliorare. Lo scorso anno, lo ricordo, 10 clean sheet in un'annata horror con una fantamedia del 5, quest'anno la fantamedia è 3,40, quindi decisamente peggio, però ripeto, è un portiere che come fantamedia può arrivare al 5,96, quindi sicuramente migliorerà il suo rendimento.
1: Caro Luca, io direi di rimandare l'appuntamento a venerdì, quando saremo in giornata di vigilia, perché il turno di campionato poi si apre proprio con Genoa-Fiorentina sabato, sì. E quindi a quel punto sarà la partita di riferimento anche per avere le ufficiali a disposizione e poi farsi guidare, anche perché, appunto, lo dicevo anche prima, il Genoa ha l'incognita di questo momento molto delicato, tra l'altro anche con l'infortunio di Colombo in amichevole. La Fiorentina ha l'incognita del rientro di Mastantuono appena in tempo per la partita, poi di fatto è il turno dopo una sosta così anomala, quindi chiudiamo con questa. Luca, è anche una giornata di campionato forse tra le più difficili della stagione, proprio per questa anomalia di una sosta mai così lunga come quella di questi giorni.
0: È vero, questa è sicuramente la novità. Chiaramente non sappiamo come ritorneranno i giocatori dalle nazionali e come avranno recuperato i giocatori che magari nelle prime 5 giornate hanno trovato meno spazio anche per mancanza di condizione. Quindi bisogna capire se alla fine gli allenatori daranno precedenza a chi si è allenato per 3 settimane, detto che comunque la maggior parte delle squadre hanno fatto tanta vacanza, possiamo dire anche questo. Però ecco, è una situazione nuova, quindi ancora di più occhio agli infortunati, occhio alle news dei campi, che tutto fantacalcio dà quotidianamente, perché sarà ancora più importante capire chi, comunque anche dalle conferenze stampa degli allenatori, chi magari avrà più spazio, e a quel punto si va anche a caso, perché comunque effettivamente, non vedendo allenamenti, non avendo notizie, chi ha girato il mondo in nazionale, capire poi effettivamente come si presenterà la ripresa del campionato. Però la bella notizia è che finalmente sabato prossimo rinizierà il campionato.
1: Grazie Luca e a venerdì.
0: A te Fra, un abbraccio, buon lavoro a tutti e buona domenica. Ciao ciao.
1: Grazie davvero a Luca Di Leonardo. 15:21. Mick scrive: benve per scherzare, hai detto che oggi è la seconda domenica senza calcio giocato, invece per la Fiorentina quante sono dall'inizio del campionato? Ciao Mick, un saluto anche al grande Alessandro. Questa è una punturina, caro Mick, un po' a tutto l'ambiente, bella lì, ci prendiamo questa frecciatina doverosa, corretta, perché poi uno, come dire, rischia anche di essere troppo condizionato da questo rendimento evidentemente diverso tra Grosso e Vanoli. Abbiamo anche dedicato un video all'argomento proprio sul canale YouTube di Firenze Viola, però voglio dire, la Fiorentina è 17ª in classifica, quindi non si chiama Grosso United e non si chiama Real Vanoli, si chiama Fiorentina fino a prova contraria, così come prima ancora non si chiamava AC Italiano e non si chiamava Palladinese, così come non si chiamava la Pioliana, e scegliete voi, tornando anche a Iachini, quale nome dare, ecco, a tutte le varie versioni frammentate della storia recente della Fiorentina, che continua a chiamarsi Fiorentina, e quindi è la Fiorentina che ha 4 punti in 5 partite. Quindi serve continuità, questa era la sintesi del tutto. Saluto Chris da Campi, che per qualche motivo si trova a vedere e seguire live, forse addirittura per firenzeviola.it, e chissà, la sfida tra Grassina e Lucchese, mi verrebbe da dire partita di cartello.
2: Vero.
1: Grazie Cecca, salutiamo Niccolò Ceccarini, credo tra l'altro protagonista di un collegamento con Niccolò Righi a partire dalle 16:15, quindi poi lasceremo molto volentieri il testimone al suddetto Righi, ecco, soprattutto per il collegamento con Niccolò Ceccarini.
2: La penso come te.
1: Grazie Cecca, anch'io guarda la penso come me, credimi, non sai quanto. Però appunto questa domenica c'è anche la Serie D con tantissime squadre toscane impegnate, la Pistoiese già in vantaggio sul campo della USD Casatese al 23esimo, Pistoiese che è inserita nel girone D insieme a una sola altra toscana che è il Pontedera, Pontedera che sapete per il primo mese di stagione aveva tesserato Ibarbo, sì, proprio quell'Ibarbo, sì, esattamente Victor Ibarbo, sì, inutile ribadirlo tutte le volte, è durato appunto meno di un mese perché poi è passato in eccellenza con il San Cataldo.
3: Mamma che beffa!
1: Sono d'accordo caro Dimitri, anche perché devo dire, cioè, già va bene a 36 anni andare in Serie D, nulla, nulla di che, evidentemente però la questione fisica ha avuto la meglio e quindi il giocatore è sceso di categoria e è finito nell'eccellenza con il San Cataldo, che è una frazione del comune di Bella nel Potentino, Victor Ibarbo. Ecco, questo per dire delle squadre toscane. Poi ovviamente c'è il girone E che è pieno di toscane, Follonica Gavorrano, Givi Borgo, Tau, il Grassina che sta vincendo con la Lucchese 1-0, la Rondinella, il San Donato, lo Scandicci, il Siena, il Montevarchi, insomma praticamente un girone tutto toscano, ma non la Pistoiese e il Pontedera, ecco, si è deciso di mettere da un'altra parte. Comunque saluto e ringrazio Chris da Campi. Allora Michael, perché qui giustamente gli ascoltatori cambiano di volta in volta il nome, da Scranton, Michael, il suddetto Michael, benve in un futuro distopico ma sempre più vicino in cui la terra diventa inabitabile per scarsità di risorse, dovessi scegliere dove andare per ricominciare una nuova vita e rifondare una piccola comunità, preferiresti pianeta Empoli o pianeta Lecce? Beh, effettivamente, allora, intanto facciamo un plauso a tutte le redazioni che hanno utilizzato pianeta come riferimento a cui poi unire il nome della squadra. Sarebbe interessante capire se soltanto con Empoli e Lecce o anche altrove, in questo momento mi sfuggono, però tra le due devo dire che se proprio devo ricominciare una nuova vita e rifondare tutto da capo, preferisco a quel punto farlo in Salento. Ecco, cioè se devo cambiare vita, non cambio vita a pochi chilometri da qui, ma cambio totalmente, e quindi immagino che da un punto di vista ovviamente metaforico, perché poi è tutto da vedere se il pianeta Lecce abbia al suo interno le caratteristiche del Salento, però mi piace pensare di poterle recuperare, ecco, più facilmente rispetto al pianeta Empoli. Il cioccolataio dice che in queste settimane di sosta si sarebbe potuto fare uno speciale fantacalcio con Luca, le fasce, gli scambi, bellissimo, e poi se la ride. senza peraltro firmarsi, quindi si vede proprio che ormai il cioccolataio è in balia degli eventi e soprattutto che non ha retto. Ecco, io sono molto fiero di quegli ascoltatori che non hanno mollato di un centimetro e hanno mantenuto la loro qualità, la loro abilità in questa sosta. C'è chi invece è arrivato troppo stanco, troppo esausto e non ha mantenuto, ecco, le aspettative. Chi invece sta mantenendo le aspettative è l'Azerbaigian, che con Kaibulayev si è portata in vantaggio contro la Lituania. Applausi scroscianti qui a Radio Firenze Viola. Stiamo parlando di Nations League, stiamo parlando della Lega D, Lega D nella fattispecie il gruppo con appunto Azerbaigian, Lituania e Liechtenstein. Questo dunque il quadro di qualità che ci offre il calcio giocato in questo momento. Ci fermiamo, caro il mio Ale Di Nardo. Tra poco torniamo anche per parlare un po' del Genoa e della prospettiva da Genova in vista della gara di sabato, partita delicata anziché no anche per gli uomini di De Rossi, visto l'inizio da un solo punto nelle prime 5 partite.
2: Radio Firenze Viola. New message. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: 15 e 34 minuti, siamo in diretta, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuto in vostra compagnia fino alle 16, 348 75 13 933. Questa domenica di fatto chiude la seconda settimana di sosta, da domani si inizierà a intravedere come orizzonte anche il ritorno in campo dei club, chiaramente con l'ultima coda degli impegni delle varie nazionali, non solo la Nations League ma anche tante amichevoli. In questi giorni ci sono state anche le partite di qualificazione alla Coppa d'Africa, tante amichevoli anche per quanto riguarda i club. L'ultima per quanto riguarda il Genoa è stata una sorta di amichevole in famiglia per quanto riguarda la proprietà, amichevole con il Rapid di Bucarest, e quindi anche per capire come il Grifone si avvicina all'impegno contro la Fiorentina. Noi salutiamo e troviamo con piacere qui a Radio Firenze Viola il collega della Gazzetta dello Sport, Gregorio Spigno. Ciao Gregorio e buona domenica.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, ripartirei innanzitutto proprio dall'amichevole del Genoa, perché poi insomma queste soste sono sempre pericolose per quel che riguarda i giocatori impegnati con le nazionali. Nel caso del Genoa sono diventate poi soste anche pericolose per quanto riguarda i giocatori che invece erano rimasti al lavoro con De Rossi, in particolar modo per Colombo, che tornerà a novembre. In generale, che sosta è e che sosta è stata questa per il Grifone, Gregorio?
4: Beh, è stata una sosta credo piuttosto complessa, perché Gino arrivava dal discutto KO di Parma, che forse sul campo non meritava, ma comunque è arrivato. E come ha detto De Rossi, quando si arriva alla sosta con una vittoria ci si augura che duri il meno possibile, quando si arriva alla sosta dopo una sconfitta si spera che la sosta sia il più rapidamente possibile da mettere in archivio, ecco, per ripartire e cercare punti preziosi. La sosta del Genoa è stata abbastanza singolare, nel senso che si è andati a fare questa amichevole in Romania contro il Rapid Bucarest, che è l'altro club controllato, come hai detto tu, da Dan Scucu, che è il presidente del Genoa, però non c'è stato molto materiale a disposizione di De Rossi, almeno per quanto riguarda l'amichevole, perché i nazionali fuori erano 9, a Pegli e a lavorare sono rimasti Bailo, Amorim e Messias, quindi la rosa, diciamo i convocati che sono stati portati a Bucarest erano più che altro giovani insieme a qualche pilastro della squadra. Una sosta complessa, e lo stesso De Rossi ha detto che non vede l'ora di ripartire, e il programma offre una partita che comunque non è singolare, perché proprio l'anno scorso De Rossi partì contro la Fiorentina al Ferrari, e se non sbaglio fu anche la prima partita di Vanoli.
1: Esatto, quindi una partita tra l'altro anche con storie poi molto, molto diverse, perché rispetto a quelli che erano i piani estivi non avrebbe dovuto riesserci nuovamente Vanoli, e poi invece sappiamo tutti com'è stata la traiettoria anche della Fiorentina in questo senso. Ci sono state alcune decisioni la stessa Fiorentina, penso anche al Parma, dei cambi, se vogliamo, magari prematuri per qualcuno, corretti con il giusto tempismo dall'altra per altri. Quel che è certo è che ad oggi il Genoa non ha ancora cambiato allenatore. Se guardo all'orizzonte del Grifone, Gregorio, vedo la partita con la Fiorentina, poi un'altra partita anche simbolicamente parlando particolare come quella dell'Olimpico con la Roma, la gara in casa con il Venezia e infine il turno infrasettimanale contro la Juventus. Io ti chiedo in questo senso quanto ad oggi è salda la panchina e la posizione di De Rossi.
4: Ma devo dire che io sono stato a Bucarest proprio per l'amichevole, ho parlato sia con De Rossi sia con il presidente Stucu, e la sensazione, al di là delle parole che magari possono sembrare di facciata, è che la panchina di De Rossi sia più o meno salda. Ha ricevuto la fiducia della società, ma certo un'eventuale sconfitta o brutta prestazione o pareggio insoddisfacente alla ripresa contro la Fiorentina complicherebbe un po' il futuro di De Rossi. Poi io credo che appunto la fiducia non sia di facciata, poi va tutto valutato, perché se arrivi alla sesta giornata con un punto in classifica, poi ti ritrovi a giocare a Roma contro questa Roma, poi c'è lo scontro salvezza col Venezia, come hai giustamente sottolineato tu, e non dovesse andare benissimo, le cose si complicherebbero davvero davvero tanto, considerando che poi appunto c'è la Juve nell'infrasettimanale e poi un altro scontro diretto a Lecce, su un campo che comunque non è semplice per nessuno, tantomeno per una squadra che ha palesato difficoltà evidenti. Il Genoa fatica a creare gioco in zona offensiva, fatica a concretizzare quello che crea, e quindi la partita contro la Fiorentina della ripresa in questo senso sarà abbastanza eloquente anche per quanto riguarda il futuro di De Rossi, io credo. Poi apprezzo molto quando una società decide di andare avanti con il proprio allenatore, dandogli il tempo anche per correggere magari quello che ha sbagliato, quello che non ha potuto fare grosso dalla sponda vostra.
1: Esatto, esatto. Ti chiedo, guarda, a proposito di cambiamenti, Gregorio, se all'orizzonte allora paradossalmente è più vicina la separazione con il Chief of Football Diego Lopez di quanto non possa essere quella con De Rossi, perché comunque mi sembra che la situazione un po' generale nel club sia molto fluida, dinamica in un certo senso.
4: Certo, diciamo che gli esami di coscienza vanno fatti un po' da parte di tutti, da chi guida la squadra, da chi la squadra l'ha costruita. È noto ormai che Diego Lopez abbia ricevuto questa proposta dal Burnley e pare anche abbastanza interessato a valutarla con attenzione. Sulle tempistiche onestamente io non so dirti quali saranno, né se poi realmente andrà in porto, diciamo, il trasferimento di Lopez al Burnley, però io credo che la squadra costruita da Lopez sia comunque interessante, perché è vero che sono arrivate due pedine fondamentali solo a mercato ormai concluso come il Zibue ed El Shaarawy, però qualche oggetto ad oggi misterioso ma che potrebbe diventare interessante, penso a Maitre, penso ad Osmaic, penso anche ad altre pedine arrivate dal mercato, per esempio Stone, nazionale svizzero, sono interessanti, c'è un po' di curiosità. Certo, partire con questo piede sbagliatissimo, perché un punto in 5 partite nonostante un calendario parecchio tosto complica anche l'inserimento di tutte queste fatte nuove, ecco.
1: Nel salutarti, Gregorio, ti chiedo anche il fattore ambientale, perché il Genoa fin qui in casa ha fatto soltanto 2 gol, ha perso 2 partite su 3 con Napoli e Como, ha pareggiato con il Frosinone, tra l'altro anche con un rigore sbagliato da Colombo, poi ha comunque trovato il punto del pareggio con Vasquez. A livello ambientale invece che cosa si respira nella Genova rossoblu per questo inizio, e appunto per quello anche che dicevi, cioè un mercato che comunque deve ancora dare risposte totali per quelle che comunque sono state le tante operazioni portate con tempistiche un po' particolari, va detto, dal Genoa in estate?
4: Ma permettimi di aggiungere che da parte della tifoseria mi sembra che ci sia una certa lucidità nell'analizzare questi inizi di stagione, perché comunque il Genoa è partito contro il Napoli con quel gol molto molto discusso dopo la spinta di De Bruyne su Vasquez, poi che vabbè ha portato al 2-0, però fino a una decina di minuti dalla fine si era sullo 0-0, poi è andato a giocare sul campo della Lazio, che è stata la vera rivelazione di questo avvio di campionato, ha giocato col Frosinone, che è un'altra rivelazione conclusione di questo avvio del campionato, quindi diciamo che non è stato un alba di campionato semplice, ecco. Quindi credo che buona parte della tifoseria riconosca anche questo. Poi ovvio che guardi la classifica, sei penultimo, certo, del punto, e qualche malumore c'è. Per esempio a Bucarest, dopo il picchio finale, i calciatori si sono presentati sotto la curva e diciamo che i 170 tifosi presenti non hanno mostrato proprio entusiasmo, ed è comprensibile. Poi

0: del weekend a Trento, Franck Ribéry ha detto, a proposito del suo passato con la maglia viola e il suo pensiero sulla sua avventura in viola e non solo.
1: E che cosa ti ha sorpreso e colpito della nostra Serie A?
2: Ma quando io ho finito a Monaco nel 2019, il mio obiettivo è voglio rimanere in Europa. Potevo andare a Qatar o un altro paese, però io amo troppo il calcio, allora per quello ho scelto di venire a Firenze, dove dire anche Firenze è un club molto, un nome molto importante per la Serie A, perché ha vissuto tante cose, ha giocato la Champions League, poi lo so che a Firenze anche le tifosi c'è una grande passione. E io ho bisogno di questo, per quello ho scelto di venire a Firenze, è stato contento, peccato perché dopo è arrivato anche il Covid, giocare senza i tifosi è un po' brutto,
1: certo.
2: Però 2 anni è stato 2 anni bellissimo anche perché c'è tanti ricordi, è stato un onore anche portare questo maglietto viola e quando vieni sempre a Firenze è un piacere.
1: Alla Fiorentina hai trovato un paio di ragazzi molto bravi, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Hai dato qualche consiglio, parlare con loro delle loro prospettive di carriera?
2: Sì, quando sono arrivato a Firenze, giusto, non ho conosciuto nessuno, nel senso, però quando ho visto Chiesa e Vlahovic ho visto subito i due giocatori, che c'è un potenziale grande. Il consiglio che ho dato a loro è di essere professionisti, dove lavorare. Questo per me è la cosa più importante, per quello ogni tanto finiamo l'allenamento, facciamo delle cose tutte e tre o anche venire prima, iniziamo l'allenamento, facciamo del lavoro per stesso e quando loro vedo Dusan e in Chiesa giocare così, ma sono contento per loro.
1: Senti, pensi che Federico sia stato un po' condizionato nella carriera dagli infortuni molto molto importanti che ha avuto? Poteva fare di più forse? Aveva grandi potenziali da quando era a Firenze?
2: Beh, quando sei infortunato come lui ha avuto, la cosa più peggio per un giocatore, perché quando si è lontano del campo è duro, perché non sappiamo mai con la condizione quando, come ritorna il livello fisico. Però après dopo ha avuto un po' di problemi a Liverpool, non, quando non gioca tanto è una cosa pesante e difficile, però lo so che lui ha una mentalità che va sempre a continuare a lavorare, questo è importante per lui, perché lui è ancora, ok, non è più giovane, però non è un...
1: ancora qualche
2: sì, c'è le qualità e lui può dimostrare ancora tante cose.
0: Questo dunque è Franck Ribéry. Allora, siccome prima il buon Ale Di Nardo, re dei rebus, ci ha proposto Caiode, alla luce di quanto detto da di ascoltatori, cioè basta con Caiode, non parlate più di Caiode, ecco, adesso vi proponiamo un'intervista realizzata da Lorenzo Marucci al Festival dello Sport a Nicola Roggero, telecronista di Sky Sport, che tra le altre cose parla proprio di Caiode, perché la quota Caiode va mantenuta anche in questa domenica 4 ottobre. Sentiamo.
3: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Caiode, che è diventato un nuovo punto di riferimento, tra virgolette, di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
4: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza in classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Caiode ha tutto, perché è un atleta straordinario sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore

0: dovrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus l'aveva scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D, e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo, è dato al Brentford e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
1: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
0: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Caiodo deve essere pagato uguale.
1: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
0: Va bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle tre squadre più forti del mondo, e il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella realtà inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori, e lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo esportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
1: Oggi la differenza del campionato italiano e della Premier è sempre particolarmente marcata?
0: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori, il gioco non si ferma mai, in Inghilterra si ferma il meno possibile, devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si comincia ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi, però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fin tanto che il trend è questo, la differenza continuerà a essere notevole.
1: De Zerbi.
0: De Zerbi ha cominciato, cioè l'anno scorso ha avuto un buon approccio al Tottenham, perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però va anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
2: Così dunque Nicola Roggero, e allora per chiudere, per dare poi il testimone a Niccolò Ricchi, chiudiamo con quanto detto da Giancarlo Antognoni a margine del panel dedicato al libro scritto da Luca Calamai con Giancarlo Antognoni, che al Festival dello Sport è stato nuovamente presentato. Antognoni ha parlato di tanti temi anche a margine della presentazione stessa, ce l'ascoltiamo in questa intervista. Tra poco la diretta di Radio Firenze Viola prosegue con Niccolò Ricchi, con il sottoscritto ci ritroviamo domani a partire dalle 10, grazie ad Ale Di Nardo in regia, adesso Giancarlo Antognoni.
3: Giancarlo, nel tuo libro si parla anche della nazionale, allora ti chiedo subito che sensazione hai avuto, che impressione hai avuto nel vedere ieri l'Italia pareggiare con la Francia.
4: No, sta progredendo molto bene, quindi è sicuramente di buon auspicio per il futuro della nostra nazionale, e sicuramente saranno dei benefici nel proseguimento di questo percorso. Bisogna avere un po' di pazienza.
3: Inizia ad essere squadra questa Italia?
4: Sì, ieri ha giocato contro una grande squadra, la Francia, che tutti conosciamo, ha mantenuto praticamente i 90 minuti allo stesso livello, e quindi vuol dire che è migliorata molto in queste ultime due partite, e vediamo in seguito cosa potrà fare. Sicuramente l'inserimento dei giovani è stato positivo, sono espressi molto bene, quindi è di buon auspicio per il futuro.
3: Fagioli lo vedi più regista, come viene impiegato nella Fiorentina, o mezzala di regia, come invece viene utilizzato da Mancini?
4: Sì, è un giocatore che può fare benissimo entrambi i ruoli, è molto bravo tecnicamente, è uno che vede il gioco, poi chiaramente riesce a trovare con i suoi passaggi abbastanza illuminanti i suoi compagni, quindi credo che sia un giocatore eclettico che possa fare in due ruoli.
3: ti hai riparlato dei tuoi trascorsi con la Fiorentina, hai parlato del tuo presente. A proposito della Fiorentina, questo cambio di allenatore pensi che possa dare ulteriori risultati positivi dopo la scossa che c'è stata con Vanoli?
4: Ma Paolo l'anno scorso ha fatto bene, quest'anno non era stato riconfermato, ha ripreso in mano la situazione e credo che possa far bene. È stata cambiata molto la Fiorentina, sicuramente bisogna avere un po' di pazienza per poter pensare che questa squadra possa fare sicuramente qualcosa di più in meglio. Ci sono le possibilità, ci sono i giocatori, l'allenatore l'anno scorso ha dimostrato di essere all'altezza e quindi i presupposti sono buoni.
3: Ecco, anche nel corso della presentazione del tuo libro qui questa mattina a Trento hai parlato di Mastantuono e lo hai accostato in parte a Baggio. Ricordo che in una recente intervista lo hai accostato per qualche caratteristica anche a De Sisti, a Rui Costa. No.
4: De Sisti no.
3: No, io l'avevo letto, no.
4: Aveva scritto male perché De Sisti è un altro.
3: Appunto, sono un altro ruolo.
4: No, assolutamente. Paggio perché è un giocatore che supera l'uomo e a volte riesce a diventare determinante. Rui Costa è un giocatore diverso, un centrocampista diverso da Mastantuono. Ecco, io ho solo considerato per le caratteristiche come Roberto Baggio.
3: E come Bertone invece per questa capacità di integrarsi subito con il popolo fiorentino?
4: Gli argentini solitamente in Italia vanno tutti bene, quelli che sono venuti in Italia hanno sempre avuto un rapporto ottimo sia con la gente sia con la metodologia di gioco. Sono giocatori tecnici tutti e quindi si adattano benissimo al calcio italiano.
3: A Tatti piace?
4: A Tatti, l'Udinese ha fatto benissimo, quest'anno sta piano piano inserendosi, credo sia un giocatore valido, un giocatore che ha fatto bene in una squadra, adesso deve inserirsi in questo nuovo contesto.
3: Grande tecnica?
4: Grande tecnica, fa gol, almeno qualche gol ha fatto, è un centrocampista offensivo, ecco. Però siccome fisicamente è molto ben dotato può fare benissimo il centrocampista a tutto campo.
3: Ecco, un altro paio di domande. Ulai, che idea ti sei fatto su questo giocatore?
4: Ulai bisogna vederlo un po', però è un giocatore che pagava 30 milioni, quindi deve essere bravo per forza, se no non costava questa cifra.
3: Però a Firenze ci si interroga se possa giocare con Fagioli.
4: Firenze... giustamente è l'allenatore che deve decidere se possono coesistere oppure no, ma ti ho detto già prima, Fagioli può fare anche il centrocampista e Ulai come si chiama può fare il metodista, quindi tutte e due possono giocare insieme.
5: Senti, invece hai parlato degli argentini, invece anche se tu quella stagione lì praticamente non l'hai giocata, ma che ricordi hai di Socrates? Come mai invece diciamo veniva con tantissime aspettative? Che tipo era lui? Che ricordo hai?
4: No, ho un ricordo piacevole del dottore perché era un brasiliano particolare, classico brasiliano atipico, però un giocatore con grandi doti tecniche, però è arrivato tardi in Italia, a 29 anni, Socrates doveva arrivare prima in Italia perché non ha praticamente mantenuto eretto la preparazione in cui ero presente proprio qui a, mi sembra, non a Madonna di Campiglia, a Pinzolo, non riusciva a fare la preparazione perché non era abituato e quindi ha trovato difficoltà già all'inizio, poi dopo piano piano si è inserito, però credo che i giocatori di una certa età abituati a un certo tipo di gioco vanno presi giovani, non diciamo datati come poteva essere Socrates in quel momento. Lo avevano preso poi al posto mio.
5: E come mai poi è andato via? Perché è voluto andare via lui o non è stato riconfermato?
4: No, non si trovava a suo agio proprio per i motivi che ho detto prima. Però è un calciatore fantastico perché in Brasile, anche contro di noi nell'82, ci fece il gol dell'1-1. E poi si vedeva un giocatore un po' fuori dal comune.
6: Durante l'intervento si è parlato di lanci di 40-50 metri, nella mia memoria così ormai di lunga data, io ricordo tre lanci tre persone in grado di farlo. C'era Giancarlo Antognoni, io ricordo addirittura Luis Suarez e poi Pirlo. Adesso, prima di tutto, la mia, due domande. La prima, cosa ci vuole per riuscire a fare un lancio di quel genere sui piedi? E la seconda, c'è qualcuno oggi tra i giovani, tu segui tutti i giovani, c'è qualcuno che è in grado di fare qualcosa del genere?
4: No, sicuramente il calcio è cambiato, il lancio lungo oggi non è contemplato molto, perché con le squadre che giocano corte sarebbe l'ideale, perché poi mette in condizione i tuoi compagni di trovarsi davanti alla porta. Però si fa tutti i passaggi brevi, si riparte da dietro, quindi è cambiato un po' la metodologia, però sono giocatori tecnici bravi, secondo me, a livello giovanile, che potrebbero sfruttare proprio queste caratteristiche. Però oggi si segue molto quello che ti dice l'allenatore, quindi abbiamo perso un po' di quella fantasia che c'era prima.
3: Ultimissima, chi preferisci a gusto personale tra Beto e Pellegrino?
4: Che sono l'allenatore della Fiorentina.
3: A gusto personale?
4: Ma sono tutti e due giocatori. Beto ha fatto bene all'Udinese, me lo ricordo all'Udinese, ha fatto molto bene. Pellegrino è più recente, a Parma ha fatto bene e ora ha dimostrato anche a Firenze di essere un goleador, però va servito nel modo giusto.
7: Radio Firenze Viola.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
2: Nuovo in diretta, amiche ed amici di Radio Firenze Viola. Come ogni domenica alle 16 arriva puntualissimo come sempre il Viola Weekend, che vi terrà compagnia per le prossime due ore. Un buon pomeriggio, una buona domenica ancora vi arrivano dalla voce di Niccolò Righi. Saluto anche dall'altra parte dal vetro, che vi ha già tenuto compagnia nelle due ore precedenti che ci hanno preceduto, insieme a Francesco Benvenuti, sempre puntuale come sempre l'ottimo Alessandro Di Nardo. Ciao Ale, bella il richiamo dei militari, questa tromba, e giù applausi scroscianti per Alessandro Di Nardo, che saluto e ringrazio come sempre, che curerà la parte tecnica e processerà i vostri tantissimi, speriamo, messaggi vocali e non che arriveranno, che io come sempre vi invito a mandarci. I numeri sono sempre quelli: 348 7513933 per quanto riguarda il numero WhatsApp, è sempre quello, non cambia mai, come sempre quello il numero fisso per interagire direttamente con noi e scambiare direttamente con noi le vostre opinioni, le vostre critiche, i vostri pareri, tutto quanto. 0557711171, se invece appunto volete intervenire in diretta in questa domenica che finalmente ci proietta quella che sarà l'ultima settimana di pausa dalle nazionali. È giornata di vigilia, tra l'altro, anche per l'Italia, che domani sera alle 20:45 affronterà al Dall'Ara la Turchia, quarto ed ultimo match per quanto riguarda la formazione di Mancini, che arriva all'appuntamento con una bella iniezione di fiducia che gli ha dato quel pareggio per 1-1 convincente sotto tutti i punti di vista a Saint-Denis contro la Francia, un pareggio che permette all'Italia che ha permesso all'Italia di volare a 4 punti e di portarsi anche a ridosso sia del Belgio, distante 2 punti, sia della stessa Francia, distante soltanto 3. Francia e Belgio che si sfideranno sempre allo Stade de France, con appunto i galletti che in caso di vittoria potrebbero permettere all'Italia di sorpassare il Belgio, di acciuffare questo secondo posto di Nations League, in vista poi dello scontro diretto che ci sarà nella pausa di novembre. Un'Italia che ha permesso di vedere anche all'opera Nicolò Fagioli, molto meglio con la Turchia rispetto a quanto visto con la Francia, ma insomma comunque una buona prova anche quella del nuovo numero 10, tra l'altro azzurro, perché ha ereditato proprio Fagioli la maglia numero 10 dell'Italia contro la Francia, ma non solo, perché insomma in questi giorni sono stati molti i calciatori della Fiorentina impegnati con le rispettive nazionali. Ieri è stato il turno di Ulahi, che in amichevole ha perso contro il Camerun e che nelle prossime ore, già dalla giornata di domani, potrebbe essere a disposizione di Paolo Vanoli per la ripresa degli allenamenti. Beto è già tornato, ha concluso gli impegni con la Guinea-Bissau e quindi insomma ha fatto già il ritorno al Viola Park. Nelle prossime ore ci dovrebbe essere anche il ritorno di Radu Dragusin, che insomma non giocherà l'ultima, la quarta e ultima partita in programma contro la Svezia per il rosso rimediato venerdì sera contro la Polonia. Tra l'altro un KO pazzesco quello della Romania, 6-0 contro la Polonia, anche grazie all'espulsione a Radu Dragusin, che ha causato il rigore dopo pochi minuti, che ha lasciato i suoi in 10. E quindi un Dragusin che tornerà al quartier generale. Poi sarà il turno appunto degli italiani, sarà il turno di Ingé, sarà il turno di Pongracic. L'incognita principale riguarda Franco Mastantuono, perché lo sappiamo giocherà nella notte tra il 6 e il 7 ottobre al Monumental contro il Benin, e quindi insomma un Mastantuono che potrebbe rientrare al Viola Park nella notte tra giovedì e venerdì, quindi a ridosso, veramente a ridosso della partita con il Genoa. È un tema questo qui, ma insomma un Mastantuono che potrebbe tornare galvanizzato, perché stanotte ormai lo avrete letto, lo avrete sentito in tutte le salse, l'attaccante argentino della Fiorentina ha segnato il suo primo gol in carriera con la maglia della Selezione nell'amichevole contro la selezione Under 23 del Burkina Faso, 7-0 la vittoria per la formazione di Scaloni, con Mastantuono appunto che ha realizzato il gol del momentaneo 6-0 al Biceleste. Un Mastantuono che ha anche parlato dopo la partita, insomma ha detto che c'è grande pressione su di lui, ma è perché il pubblico è esigente con lui. Ma anche Scaloni ha parlato in generale dei giovani dell'Argentina e ha esaltato Mastantuono dicendo si parla di lui come di un veterano, ma spesso ci dimentichiamo che è un classe 2007. E quindi insomma un Mastantuono che tornerà a Firenze bello galvanizzato, anche perché l'ultima partita contro Benin corrisponderà anche all'ultima partita di Lionel Messi con la maglia dell'Argentina. Si parla addirittura in Argentina di un Mastantuono che potrebbe ereditare la maglia numero 10 del 10 per antonomasia.
9: Una cafonata.
2: E quindi volevo proprio introdurti all'argomento, Alessandro Di Nardo, ma mi hai già fatto capire con questa specie di messaggio registrato quella che è chiaramente la voce di Cristian De Sica, quello che è il tuo parere. Però ecco, si parla appunto di un Mastantuono che potrebbe ereditare la maglia numero 10. Intanto ti chiedo come te le stai vivendo queste ultime ore, perché il tempo scorre, mancano soltanto 3 giorni alla ultima De Leo, come si suol dire in quel famoso canto che è diventato una specie di mantra che ha accompagnato tutta l'Argentina nel corso del mondiale ultimo giocato negli Stati Uniti.
10: Non ce la faccio, troppi ricordi.
9: È così, caro Niccolò.
2: Quindi sei disperato, ma te la guarderai la partita?
9: Certo.
2: Sarai lì.
9: Tra martedì e mercoledì, sveglie, puntate a 00:50. Ci facciamo una tazza di cereali. Il mate non ce l'abbiamo. Tazza di cereali.
2: Bene.
9: Consiglio Choco Crave, se posso, perché sono.
2: Però te lo potresti andare a comprare il mate, eh? Ora, sì. senza stare a fare pubblicità a note catene che vendono prodotti di questo tipo a Firenze, però. C'è un negozio anche abbastanza famoso a Firenze che si chiama La Via del eccetera eccetera, la Via del Tè, dai, abbastanza famoso, e quindi io lo compro spesso il mate lì perché mi piace molto, e quindi io te lo consiglio. Guarda, una bustina di mate quanto costerà? Qualche euro? E quindi
9: ma
2: ti metti lì,
9: certo,
2: che
9: è caro sul mate. Al di là di questo, ci sta. Ti dico, Choco Crave, c'è questa esibizione, questo momento che entrerà indipendentemente da come finirà, perché la contesa a livello agonistico non conta nulla, gioca contro il Benin, l'Argentina, ma sarà l'ultima passerella di Lionel Messi, e poi vedremo cosa succederà con la numero 10 che dicevi tu, giustamente è già diventata oggetto di contesa, perché l'Argentina o comunque la Federazione Argentina stava pensando di ritirarla.
11: Ah, sì, esatto.
9: Però c'è un problema, perché nelle competizioni FIFA cioè non c'è la possibilità di ritirare un numero, o meglio, per europei, mondiali e quindi anche per la Coppa America, le distinte dei giocatori della nazionale devono avere i numeri dalla 1 alla 26, 25,
11: esatto.
9: Dipende dal numero di giocatori che possono andare a una competizione, e non si può saltare un numero. Quindi io lancio la mia idea, va bene?
11: Vai.
9: Per le amichevoli non
11: appello all'AFA.
9: Io lancio la mia idea, diamo, perché sai che sono argentino,
11: certo,
9: diamo la numero 10 al terzo portiere dell'Argentina, in modo che nessuno, a meno di clamorosi infortuni, espulsioni del Dibu e del secondo, possa più indossare la numero 10 dell'Argentina.
11: Bene.
9: Poi quando arriverà,
11: quindi sarà Armani o Rulli, non so chi è il terzo
9: Armani
11: portiere.
9: Armani secondo me è andato,
11: sì, forse ha, sì, esatto,
9: Rulli,
11: si è ritirato.
9: C'è Musso
11: c'è Musso il secondo, Rulli.
9: Ma però
11: Rulli,
9: ecco, al terzo
11: Rulli
9: portiere
11: 10
9: dell'Argentina, sarebbe una cosa epocale per il terzo portiere dell'Argentina, diamo la numero 10 in modo che ai prossimi mondiali, alla prossima Coppa America, se non succede un cataclisma, non ci sarà il 10 di Lionel Messi, perché sai che io non
11: sei quindi del parterre di Matias Almeida, che come ricorderai disse: dopo Maradona c'è stato Messi, dopo Messi ci sarà Mastantuono. Quindi
9: glielo auguro,
11: però non ti convince. Comunque c'è un dibattito, almeno in Argentina. In Portogallo hanno cassiato direttamente il dibattito, perché alla prima, con Cristiano Ronaldo ancora probabilmente nelle piste di decollo dell'aeroporto di Copenaghen per ritornare a Madrid, la numero 7 è stata subito assegnata a Rafael Leao. Vedremo se l'Argentina farà quantomeno passare un po' di tempo, anche perché immagino comunque la pressione che ci possa essere per un calciatore, soprattutto i calciatori giovani. Si parla anche di Nico Paz, uno dei possibili futuri numeri 10, insomma calciatori molto giovani. Immagino che pressione ci possa essere per una maglia che è stata indossata da Maradona e da Messi. Non è però di numeri 10 argentini che vogliamo parlare, ma insomma è stato anche la sosta delle nazionali è anche un periodo buono per riprendere a parlare di calciomercato. Si sa, no, il detto che il calciomercato non dorme mai, e la Fiorentina si sta già muovendo, perché lo sappiamo ormai, lo abbiamo detto tante volte, che Paratici ha concluso il suo, diciamo, il suo mercato estivo all'insegna della rivoluzione, con chiaramente una squadra ribaltata come un calzino dalla testa ai piedi, però qualche colpo gli è rimasto ancora in canna. Mi riferisco soprattutto al difensore centrale, forse al terzino sinistro, in attesa di quello che succederà con il rientro di Fabiano Parisi, forse anche un centrocampista. Per cui insomma questi giorni, queste settimane di sosta possono essere state anche utili alla dirigenza della Fiorentina per tirare un attimo il fiato, non pensare al campo ma pensare anche un po' a fattori extra campo. Magari anche Vanoli in queste settimane si è concentrato un po' su quelle che potevano essere le proprie richieste per quanto riguarda il mercato, perché Vanoli comunque sia è un anno ormai che è allenatore della Fiorentina, ma finora non ha messo parola su un solo acquisto dei Viola, e quindi magari potrà e vorrà avere un po' di voce in capitolo. E si parla molto della ricerca di un nuovo difensore centrale, il profilo individuato sembra essere stato il profilo cercato insomma sembra essere stato individuato in Thiago Gabriel, che è un centrale portoghese in questi giorni impegnato con l'Under 21 del Portogallo, che già l'anno scorso aveva fatto vedere grandi cose con la maglia del Lecce, ma quest'anno insomma si sta ripetendo, già due i gol messi a segno con il Lecce finora, quindi insomma un giocatore che conosce anche bene la nostra Serie A, perché a lungo ha già militato nel Lecce. Si era parlato già in estate di un possibile addio di Thiago Gabriel, addirittura se non sbaglio la prima giornata non è neanche sceso in campo dal primo minuto, proprio per questioni legate al mercato, e lo ha detto lo stesso Di Francesco. Poi alla fine non se ne è fatte niente, su di lui c'era il Milan continua a essere esserci su di lui, ma nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato attraverso la voce del nostro grandissimo esperto di mercato Niccolò Ceccarini che anche la Fiorentina sta cercando Thiago Gabriel, ed è proprio qui da qui che ripartiamo, e lo facciamo proprio con il direttore Niccolò Ceccarini. Ciao Nick,
12: buon pomeriggio a voi. Ciao ragazzi,
11: senti c'è il jingle.

0: trasmissione ti introduce con la voce di Annalisa? Nessuno.
1: Nessuno. Però gli esibizionisti noi abbiamo anche troppi in questa radio.
0: Sì.
1: Eviterei insomma di mettere un altro in più.
0: Esatto, te non sei un esibizionista, te sei uno che porta sostanza e concretezza. Come concreta mi par di capire che sia l'accostamento di Thiago Gabriel alla Fiorentina.
1: Beh, insomma, Thiago Gabriel, ora si è sentito un po' di rumore di sottofondo, il motivo non è semplice perché sono qui al Pala Big Mart a vedere anche la famiglia del Benetton.
0: Poi ci farai un punto anche su quello, eh?
1: Sì, in questo momento c'è un video check a muro, per cui da poco sapremo anche come va a finire questo video check. No, e per quanto riguarda il discorso di Thiago Gabriel, ragazzi, è abbastanza chiara la situazione. La Fiorentina sta lavorando su un centrale difensivo in prospettiva. Thiago Gabriel è sicuramente uno dei nomi, forse in Italia è l'unico nome vero spendibile in questo momento, e sono convinti che possa essere un giocatore utile per quanto riguarda il futuro. Poi è chiaro che tutto questo passa sempre da una cessione, che è quella di Pongracic, perché la Fiorentina non penso possa fare un'operazione in anticipo se non c'è prima la cessione. Io sono convinto che questo Thiago Gabriel li abbia impressionati favorevolmente, come hanno impressionato anche i dirigenti del Milan, perché Milan gli ha fatto un'offerta a Lecce e Lecce però ha detto di no, perché comunque era convinto di poter prendere più soldi quest'estate, e quindi l'offerta per loro non era adeguata, hanno preferito aspettare qualche mese, gli hanno rinnovato il contratto fino al 2030. È un'opportunità per la Fiorentina, come ho detto il Milan è molto forte sul giocatore, ora si è inserita anche la Fiorentina. Milan è avanti, ma non vuol dire niente, perché anche su Attà c'erano avanti altri club, poi la Fiorentina, se decide di partire, spesso e volentieri parte con il piede giusto e porta a casa il giocatore. Però questa è una condizione per la quale si può fare l'operazione solo se dovesse partire Pongracic, che quest'estate non mi sembra abbia avuto grande calciomercato, non visto un ottimo movimento su di lui, e quindi c'è anche questo aspetto, cioè prima di pensare a un acquisto però si dovrà liberare anche un posto. Quindi
0: chiaro.
1: Vediamo se c'è movimento su Pongracic.
0: Chiaro, quest'estate avevamo registrato anche delle voci proprio del Milan su Pongracic, chissà che possa magari tornare in auge per i rossoneri in un'operazione che forse metterebbe d'accordo un po' tutti. Nick, però ecco, io sto leggendo un po' le cifre per Thiago Gabriel, mi sembra di capire che non bastano 20 milioni, forse bisogna arrivare anche a 25, ha la forza la Fiorentina per spendere altrettanti di questi soldi dopo la rivoluzione che è stata fatta in estate per un difensore che in questo momento, ti chiedo anche, verrebbe a Firenze per fare il titolarissimo, visto che a Lecce mi pare di capire che lui solitamente gioca sul centro-destra, una casella occupata da Dragusin, per carità, nella difesa a 4 poi un giocatore si può anche adattare dall'altra parte.
1: Sì, ora io non credo venga, come al solito corriamo troppo su queste cose, cioè un conto è avere un'idea di prendere un giocatore per il futuro, un conto è avere l'idea di prenderlo a gennaio direttamente. Io so che la Fiorentina lo sta seguendo, lo ha seguito l'anno scorso, è un giocatore che piace, però non è che a gennaio arriva al 100%,
0: certo.
1: O a gennaio Lecce lo vende al 100%, diciamo che Lecce a gennaio può anche vendere qualche giocatore, perché la situazione economica del Lecce non è mai quella migliore, loro da anni stanno cercando di valorizzare 1-2 giocatori da poter vendere, uno a gennaio e l'altro in estate, per cui è chiaro che loro cercheranno di monetizzare al massimo. Io penso che 20 milioni sia oggi, considerate l'hanno pagato 2 milioni dal Basilea se non ricordo male, penso che sia un'operazione giusta. A livello 20 milioni 10 volte tanto quanto l'hanno pagato, a Lecce potrebbe anche andare bene. Poi se chiedono 25-30 quello diventa un altro discorso, bisogna vedere se la Fiorentina è interessata o meno a quelle cifre lì, oppure se effettivamente ci può mettere una contropartita tecnica un giocatore che potrebbe essere utile a Lecce, non è da escludere. Ora il problema vero della Fiorentina come del Milan, mettere contropartite tecniche, è uno solo, è l'ingaggio, perché il monte ingaggi del Lecce da solo vale un po' quello di due giocatori della Fiorentina, quindi
0: certo.
1: Diventa poi difficile, no, garantirgli un pagamento di stipendio, quindi questo mi sembra più difficile e più improbabile. Però per quanto riguarda il resto, io credo che questo giocatore sia sicuramente nel mirino e che la Fiorentina abbia le idee chiare, perché è un 2004, quindi ci va in quella linea del progetto, che è un progetto sicuramente di 3-4 anni e che la Fiorentina deve portare in fondo. D'altra parte all'inizio fai un grande investimento, poi a metà stagione o alla fine della stagione corrente vai a fare un altro tipo di operazione, porti a casa altri due elementi di livello, alzi la qualità, perché ora dovevi mettere tanti giocatori, ora devi cominciare a metterne pochi e buoni, certo, perché comunque la statura la stai creando.
0: Chiaro, chiaro. Nick, guarda, c'è l'amico Ted da Assisi che ti chiede se la Fiorentina è disposta a spendere questi soldi, 20-25 milioni per Thiago Gabriel, perché da Lecce appunto precisa non si scende sotto quella cifra, e poi secondo te quanto pensa la Fiorentina di poter ricavare dalla cessione di Pongracic? Secondo te ce la farebbe ipoteticamente la Fiorentina a prendere un decino di milioni da Pongracic, o forse sono cifre troppo alte queste?
1: No, sai, lui è anche nazionale croato, per cui alla fine è un giocatore che ha uno spessore, ha un livello internazionale. Di sicuro il Pongracic che usciva da Lecce aveva un valore più alto, anche perché era reduce sicuramente da campionati migliori. Io devo dire la verità, in questi due anni di Pongracic alla Fiorentina, questo se non ricordo male è il terzo che comincia, non mi sembra abbia lasciato traccia di qualcosa di importante, perché è un giocatore che dal punto di vista della dirigenza tattica a me lascia molto a desiderare, ha una buona proprietà di palleggio, perché per me sarebbe quasi meglio a volte il centrocampista piuttosto che il difensore, perché ha una buona fase di impostazione, però bisogna difendere a calcio e bisogna essere bravi di testa, bisogna anticipare l'uomo, bisogna stare in marcatura, bisogna tenere la linea, bisogna dirigere il reparto, tutte caratteristiche che non mi sembra siano al 100% proprie di un giocatore come Pongracic, solo che gioca anche in nazionale, e questo sicuramente lo aiuta a avere un certo tipo di valore. 10-15 milioni la Fiorentina proverà a chiederli, perché è normale provare a chiedere la stessa cifra con la quale lo ha acquistato, anche se naturalmente potrebbe abbassare la richiesta in virtù dell'ammortamento, però le trattative si fanno sempre al rialzo, mai al ribasso, ovviamente.
0: chiaro. Senti Nick, ti volevo chiedere anche una cosa in Mastantuono, ma sto vedendo qui sul mio potente mezzo, ovvero diretta.it, un appassionatissimo primo set tesissimo con Scandicci in questo momento a Savino Del Bene in vantaggio 22-21. Non so se ce lo vuoi raccontare un po' quello che si vive in questo momento al Palavanni.
1: Guarda, in questo momento siamo al 22esimo punto per Chieri, che va in battuta, quindi siamo veramente nel primo set punto a punto. La Savino ha perso un po' di punteggio, ecco, taglia la battuta Chieri, 23-22 Savino Del Bene Scandicci, e adesso c'è la battuta, penso affidato a Bosetti. Sì, intanto entra anche Elke per la Savino Del Bene, però dicevo, è una partita sicuramente importante, perché è l'avvio della stagione per la Savino Del Bene Scandicci rivoluzionata rispetto allo scorso anno, e Chieri è una delle squadre che nel roster, diciamo, delle prime 5-6 di Serie A ci sta tranquillamente, quindi ecco che partire bene servirà molto per questa squadra. Tanto batte Bosetti, vediamo se la Savino porta a casa la punta numero 24. Sì, due set point per la Savino Del Bene Scandicci.
0: Bene.
1: 24-22.
0: Guarda Nick, mentre immagino che le giocatrici si riposizioneranno nel campo in attesa della battuta della Savino, ti leggo il messaggio di Michael che ti chiede: visto che sei un grande corridore, quale app usi per correre e qual è il tuo tempo al chilometro?
1: Allora, innanzitutto seguiamo questa azione.
0: Vai.
1: Quella del set, ecco, Bosetti. Vediamo un po' se la Savino va con Dan. Sì, punto numero 25.
0: Bene.
1: 25-22, attacco vincente dell'opposta, che sostituisce oggi la grandissima giocatrice che è Antropova. Comunque va Rick, ci porta a casa. Il punto numero 25, primo 7, 25-22.
0: Cioè, comunque, dove lo si trova un direttore che fa il direttore, il mercato, ci racconta gli ultimi istanti del match tra Savino Del Bene e Chieri. Poi ora risponderà anche sull'app per correre. Cioè, Nick, ti sei alzato sui pedali oggi e sei veramente poliedrico.
1: No, io guarda, sono un appassionato anche di altri sport, per cui certo, a me piace imparare. Poi ci sono delle nuove regole sulla pallavolo che sono cambiate, sono andato anche a studiarmi, quindi io mi piace insomma sapere anche non è la mia materia, l'unica mia vera grande materia è il calciomercato, il resto sono un appassionato di questo lavoro, poi per il resto insomma non è che a pallavolo, diciamo che ci ho studiato sopra e oggi potrei anche fare qualcosina di interessante se mi venisse data l'opportunità. Però
0: appello a chi ci sta ascoltando, ecco.
1: No, nel senso che comunque ci vogliono gli esperti davvero, però oggi se faccio una chiacchierata di pallavolo con un giocatore che è stato ex giocatore di pallavolo non faccio la figura di merda, diciamo.
0: Bene.
1: Ecco, questo è. No, io non corro con nessuna app, niente, faccio le app normali che ci sono, quelle dei passi.
0: Certo.
1: Non faccio nulla di più, nulla di meno, insomma.
0: E quanto il tempo al chilometro ti chiede anche Michael?
1: Ah, una volta andavo anche un po' più veloce, ma mi piace. A me, guarda, io corro per distrarmi dalle amarezze.
0: Bellissimo.
1: A me piace avere il tempo della giornata. Il giorno che sono più arrabbiato vado più veloce, il giorno che sono meno arrabbiato me la vivo un po' a mo' di passeggiata. Però comunque sia, l'oretta al giorno, a volte c'è l'ora e mezzo, c'è l'ora e 40, ci sono, non vado mai sotto l'ora, quello sicuramente, però insomma, voglio dire, dipende sempre molto dalle giornate. E anche quando piove cerco di camminare magari anche con l'ombrello, perché io i miei 10.000 passi non me li nego mai.
0: Bene, questa chiosa anche alla Baudelaire, che corri per sopperire alle amarezze. Nick, guarda, ti chiedo davvero l'ultima e poi ti lascio alla partita. Ti chiedo un punto, anzi di ribadire, perché insomma lo hai già detto negli scorsi giorni durante i tuoi appuntamenti pomeridiani con Nick e Nick, con Niccolò Santi, un punto appunto su Mastantuono, perché insomma dalla Spagna in questi giorni stavano arrivando anche delle voci secondo cui il Real Madrid è molto contento di come sta crescendo questo giocatore, ma l'intenzione è già quella, è già decisa di riportarlo in Spagna al termine della stagione. In realtà insomma, da quello che ci risulta è che la Fiorentina comunque sta provando in tutti i modi a quantomeno prolungare il prestito, e poi staremo a vedere. Chiaramente poi è ancora prestissimo, siamo a ottobre, dipenderà molto anche da come andrà la stagione, da quelle che sono i risultati finali che otterrà la Fiorentina. Chiaramente una qualificazione in Europa immagino che potrebbe aiutare in tal senso, però ecco, ti lascio la parola a te per quanto riguarda un punto su questo giocatore che anche stasera, stanotte è stato decisivo con l'Argentina.
1: Ma direi tutto molto semplice. Quest'estate, quando è arrivato il giocatore, c'erano state date delle informazioni che peraltro venivano solo dalla Spagna e non siamo mai riusciti a verificare in maniera chiara, perché quelle dalla Spagna non l'ho mai potute verificare di più, perché loro parlavano di una possibilità di prolungare il prestito in caso di Europa della Fiorentina, intendendo o Champions League o Europa League. Questa sorta di vera e propria opzione però lo dicevano in Spagna, ma non è mai stata poi confermata da Real Madrid. In Italia è stata smentita dalla Fiorentina e da chi naturalmente gestisce gli interessi anche del giocatore e anche dagli intermediari, per cui alla fine non è che c'è una condizione per la quale si potrà tenere Mastantuono un'altra stagione. Diciamo che, come spesso accade in queste situazioni, non si sa come si parte e non si sa come si arriva, cioè nel senso, siamo partiti in un modo e la Fiorentina ha fatto fatica, Mastantuono un po' anche con la Fiorentina all'inizio, nonostante sia stato uno dei più brillanti anche nel momento grigio e nel momento scuro, poi dopo è venuto fuori e chiaramente, come spesso accade, quando poi ci sono le cose che vanno bene non c'è mai equilibrio nelle valutazioni. Mastantuono era quello di prima, solo che giocava in un contesto di una squadra che non faceva quasi nulla. Ora, magari essendo più partecipativa alla squadra, anche le sue qualità riescono ad emergere, lui si trova benissimo, lo ha spiegato, esatto. Il colloquio e il dialogo con il Real Madrid è aperto, Paratici ci parla direttamente con Florentino Perez, per cui ci dovesse essere anche solo una piccola possibilità alla fine di questo campionato di trattenere Mastantuono per un'altra stagione, ovviamente con la formula del prestito, la Fiorentina se la può giocare meglio di altre squadre, ma non vale nulla, nel senso che se il Real Madrid decide di riportarselo a casa è chiaro che a quel punto ci possono essere buoni rapporti quanto vuoi, ma non ci sono chance. Diciamo che il canale però che si è aperto con Real Madrid e questo legame che c'è anche di trattativa direttamente con la proprietà del Real, che è tenuto in piedi da Fabio Paratici, può darti un vantaggio, no? Nel senso che nel momento in cui c'è una riflessione del Real Madrid, ma teniamolo magari la Fiorentina arriva in Europa, gli potrebbe far comodo giocare una stagione in Europa per fargli prendere anche possesso meglio della questione europea in una squadra come la Fiorentina, dove lui può essere sempre comunque protagonista, visto che ha 19 anni, magari il Real Madrid dice lasciamo la Firenze dove si trova bene, abbiamo ottimi rapporti con la società. Però allo stato attuale sono chiacchiere. Diciamo che secondo me se il Real Madrid decide di lasciarlo e di non riportarlo, la Fiorentina è un interlocutore privilegiato. Questo secondo me è il concetto che deve passare. La Fiorentina, in caso di non permanenza al Real Madrid di Mastantuono, è un interlocutore privilegiato per quanto riguarda la Casablanca.
0: Chiaro, chiarissimo come sempre. Nick, grazie di tutto, ti risentiremo domani insieme a Niccolò Santi, sempre a partire dalle 16 appunto.
1: Grazie a voi, saluto a tutti.
0: Ciao Nick, buona partita.
1: Ciao.
0: Grazie a Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, che ci ha aiutato anche a fare un punto sul mercato. Sono le 16:32, ci prendiamo la prima pausa di oggi, a tra poco.
2: Radio Firenze Viola. Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: 16:37 sul cronometro, Viola Weekend, Niccolò Righi, Alessandro Di Nardo, sempre in cabina di regia e sempre voi al 348-75-13933. Ricordo che le coordinate sono sempre quelle per mandarci messaggi WhatsApp e le note audio 055-77-11171. Se invece volete intervenire in diretta, ripetiamo, in questa domenica che ci condurrà alla ripresa del campionato, una ripresa del campionato in programma sabato 10 ottobre. A partire dalle 15 sarà proprio la Fiorentina a dare il via alla seconda fase, diciamo, di questo campionato, un tour de force che porterà la Fiorentina per 6 volte in campo da qui a metà novembre, quando ci sarà la seconda sosta nazionale. Tra l'altro in questi giorni tantissime squadre di Serie A stanno facendo una serie di sgambate, di allenamenti, di partitelle, di amichevoli per tenersi in forma, per tenere alto il ritmo partita, per mettere benzina nelle gambe in vista della ripresa del campionato. La Fiorentina in tal senso è stata un po' la squadra controcorrente, perché la prima settimana tantissime squadre hanno beneficiato di diversi giorni di stop. Invece Vanoli ha chiamato fin da il mercoledì successivo alla partita tutti a raccolta al Viola Park e ha iniziato a martellare con le doppie sedute. Poi c'è stata appunto la scorsa settimana l'amichevole con il Signa, e in questi giorni la squadra sta un po' rallentando, mentre tutto il resto, gran parte delle altre squadre, hanno fatto il contrario, che hanno beneficiato di un po' di riposo e in questi giorni stanno facendo una serie di amichevoli. Proprio ora ci arriva il risultato di un'amichevole andata in scena quest'oggi a Casteldebole con il Bologna di Palladino, battuto 1-3 in casa contro l'Ascoli. Un risultato un po' roboante, un po' arrivato a sorpresa, ma in realtà non è stato neanche l'unico, perché in questi giorni tantissime amichevoli che hanno visto protagonista le squadre di Serie A hanno visto poi perdere le squadre che sulla carta erano strafavorite. La Juventus ha perso contro la Cremonese, il Milan ha pareggiato contro il Padova, il Napoli ha perso contro l'Avellino e tante altre, per cui insomma stanno procedendo appunto i recuperi per quanto riguarda le varie squadre di Serie A. Vedo che in sottofondo sta anche passando le parole di Artur Attà, magari avremo modo anche di riascoltarle tra qualche istante. Prima però, a proposito di persone che in questi giorni hanno parlato ai nostri microfoni, ho fatto un'intervista all'ex Viola Angelo Di Livio, che ha svariato un po' su diversi argomenti, dalla nazionale alla Fiorentina, ha parlato appunto anche di Caiodi, ha parlato di Fagioli, e ce la ascoltiamo, perché non l'abbiamo mai mandata in diretta, ce l'ascoltiamo le parole di Angelo Di Livio.
4: Partirei proprio dall'Italia, perché insomma ieri si è giocata una gara anche importante allo Stade de France contro la Francia, 1-1 il risultato finale. Com'è riuscito secondo te Mancini a trasformare in appena una settimana i fischi visti contro il Belgio comunque in applausi arrivati da Parigi?
5: Sai cos'è, a volte le sconfitte pesanti possono portarti degli aspetti psicologici veramente importanti. Hanno fatto due bellissime partite con la Turchia e con la Francia, quindi ci sono segnali veramente incoraggianti e la strada è quella giusta. Bisogna lavorare ancora senza vivere sugli allori, e questo è quello che bisogna fare.
4: Domani ci sarà l'ultima delle 4 partite di Nations League con la Turchia, una gara anche importante da vincere anche per una questione di classifica. Potrebbe permettere anche agli azzurri di passare momentaneamente il Belgio e arrivare allo scontro poi diretto davanti in classifica, sempre se il Belgio dovesse perdere con la Francia. Che partita ti aspetti al Dall'Ara? Perché insomma arriviamo con una bella iniezione di fiducia.
5: Mi aspetto una partita convincente, quello che stanno facendo, come abbiamo detto, nelle ultime due partite, prestazioni positive, bel gioco, squadra coesa e unita, e quindi mi aspetto un'altra prova in questa maniera, ecco, senza stare a pensare altre situazioni. L'Italia deve pensare a fare la propria partita e poi aspettando anche altri risultati.
4: Tanti volti nuovi negli azzurri, anche veterani che comunque con Mancini stanno tornando ai loro livelli. Non so se c'è qualche giocatore che ti ha stupito in positivo, in particolare in queste prime tre partite.
5: Beh, Caiote secondo me merita una palma importante, un giocatore veramente molto interessante. Sta provando molti giovani, giustamente. No, ma ci sono tanti giovani interessanti che stanno facendo bene, i giovani devono dare dei segnali importanti. In più c'è, secondo me, lo zoccolo duro, quello della nazionale che sta ricompattando un po' il gruppo, e questo secondo me è un aspetto veramente molto fondamentale.
4: Tra i giovani si è messo sicuramente in luce Michael Caiode, che sta facendo delle partite veramente importanti. Secondo te, ne abbiamo parlato in questa settimana su Radio Firenze Viola, può essere un rimpianto per la Fiorentina? Perché insomma è un giovane che la Fiorentina aveva in casa, lo ha venduto anche a una cifra importante, però insomma si sta confermando un giocatore veramente determinante sia in Premier League sia ora anche in nazionale.
5: Ma è un giocatore di grande prospettiva, poi la società fa una scelta e adesso è chiaro che poi c'è un po' di rimpianto, un po' di rammarico, però è un giocatore forte. Si vedeva anche quando ci giocava a Firenze, che comunque aveva qualità importanti. Poi è normale che i giovani vanno anche aspettati, fatti sbagliare, perché sbagliando si può crescere.
4: A Firenze, visto che siamo entrati in argomento, in questo primo mese si è praticamente vissuto tutte le tappe che solitamente si vivono in una stagione intera, no? La crisi iniziale, il cambio allenatore, anche una sorta di rinascita, tutto ciò compresso però in sette partite, contando anche la Coppa Italia. Ti aspettavi un inizio così veramente caotico da parte della Fiorentina, che è vero che in estate ha cambiato tantissimo, ma si parlava appunto anche di un progetto a lungo termine, e invece questo lungo termine si è smentito subito e siamo tornati un po' sui passi precedenti a quella che era la gestione precedente a Grosso.
5: No, mi aspettavo sicuramente un po' di difficoltà iniziali, perché sono arrivati tanti giocatori, ma non così. Però io ho visto Fiorentina Frosinone, ho visto inizialmente una squadra molto positiva, poi che però si è un po' persa. Questo fa parte anche dei tanti giocatori nuovi che ancora si devono amalgamare. Invece adesso le cose mi sembrano che stiano andando molto bene, è tornato l'entusiasmo giusto, anche se c'è sempre stato l'entusiasmo. Con Panoli credo che la Fiorentina abbia preso una strada molto positiva, però bisogna continuare, perché la squadra secondo me è stata attrezzata molto bene.
4: Squadra attrezzata molto bene, non so se c'è qualche calciatore che più di tutti gli altri in questo momento ti sta rubando l'occhio e che pensi possa veramente consentire alla Fiorentina di fare il salto di qualità.
5: Fagioli su tutti, sono innamorato di Fagioli, perché è un giocatore personalità incredibile, ha una tecnica splendosa, è un giocatore che secondo me diventerà veramente un top.
4: Da centrocampista comunque è un bel attestato di stima. Ma secondo te Vanoli cosa è riuscito a dare in questo momento alla squadra? Perché già l'anno scorso arrivò in una situazione di crisi molto più anche importante di quella che c'è ora, e riuscì con il suo carattere, il suo atteggiamento, a tirare fuori un po' dal fango la squadra. Quest'anno sembra anche lui è riuscito a trasformare gli applausi, un po' come ha fatto l'Italia, in appena due settimane. Contro il Torino, fischi assordanti al termine della partita, due settimane dopo Fiorentina-Napoli, grandi applausi e Fiesole che canta "Vi vogliamo così". Come è riuscito secondo te questo allenatore?
5: Lui secondo me è riuscito a svegliare un po' la squadra. Questa squadra secondo me ha anticipato anche poi i tempi di entrata in forma dei giocatori, perché avevo visto comunque dei segnali importanti alle prime partite, però non c'era continuità nel gioco. Secondo me Paolo Vanoli, che lo ritengo molto bravo anche per il lavoro che ha fatto lo scorso anno, forse poteva essere anche riconfermato, però vabbè, questa è una storia vecchia. Ha capito che comunque da ex calciatore, quando entri a gamba tesa dentro uno spogliatoio, forse riesci a accelerare anche psicologicamente un calciatore, e così ha fatto secondo me. La squadra è viva, è molto viva, reattiva, che comunque si aiutano, vedo che è una squadra molto coesa, questo è importante.
4: Rimango un attimo su Vanoli, perché la mia domanda è: lui finora in Serie A è sempre stato alla guida di contesti dove c'era anche un po' questa retorica, no, della battaglia, la retorica un po' dell'elmetto, che lui disse l'anno scorso: bisogna metterci l'elmetto in testa, eccetera eccetera. A Venezia chiaramente il primo anno doveva salvarsi, poi è andata al Torino, che comunque non ha avuto una situazione facile perché si ruppe anche subito Zapata, l'anno scorso alla Fiorentina lo abbiamo già detto, e quest'anno comunque in questo momento la situazione è comunque critica, cioè la classifica vede una Fiorentina già un po' attardata rispetto alle posizioni di alta classifica. Secondo te, ecco, in un contesto in cui magari la Fiorentina può tornare in alto e quindi magari anche più sereno, è comunque un allenatore che riesce a dare un qualcosa in più a questa squadra? Perché per ora, ecco, si è solo confermato in contesti particolarmente complessi.
5: No, comunque c'è da dire che ci sono molte squadre, anche il Napoli è un po' in ritardo, no?
4: Certo, sì, certo.
5: Paolo è un allenatore che comunque vuole dare alla squadra massima concentrazione, giocate anche semplici nelle parti quelle un po' più pericolose, però è molto concreto come allenatore. Io credo che la sua carriera, secondo me, è in crescendo come allenatore, e sono sicuro che come farà un po' più di esperienza, poi lo potremo giudicare anche a livello molto importante come mister.
4: Certo.
5: Io lo ripeto, questa è una squadra che secondo me potenzialmente può recuperare il tempo perduto, i punti che ha perso all'inizio, e la possiamo considerare secondo me tra le prime sette in classifica.
4: È ancora candidata, all'Europa, secondo te?
5: Secondo me sì, perché è una squadra che potenzialmente ancora si deve esprimere, ha dei giocatori molto bravi, in realtà ancora forse non è riuscito a entrare e a dimostrare le qualità che ha, ma in tanti giocatori. Quindi io sono convinto che questa è una squadra che potenzialmente può fare molto di più.
4: Certo, e vado un attimo, allargo il discorso al resto del campionato, ti chiedo se ti hanno stupito in questo momento la Roma e la Lazio, che stanno tenendo il passo dell'Inter, se vedi possibile, soprattutto magari per quanto riguarda i giallorossi, che questo rullino di marcia possa essere confermato anche dopo questa sosta, che porterà queste squadre, quelle impegnate in Europa, a giocare addirittura 9 partite in un mese, per cui insomma sarà un mese particolarmente complesso, magari dopo questo tour de force, se si potranno iniziare un po' a tracciare i primi bilanci.
5: Beh, intanto è ancora molto presto, perché poi vedremo più avanti quello che succederà. Io credo, dalla Roma forse mi aspettavo un campionato all'altezza. Chi mi ha sorpreso è Rino Gattuso con la Lazio, sicuramente gli dobbiamo dare una nota di merito per tanti aspetti, per la contestazione dei tifosi, lo stadio vuoto, e lui è riuscito così a ricompattare un po' la squadra, anche quei pochi tifosi che vanno allo stadio. Quindi il campionato è questo, lo sappiamo, secondo me la favorita è sempre l'Inter, perché è una squadra molto forte, mancano ancora dei giocatori che devono entrare, però è una squadra forte l'Inter. Però credo che tutto sommato quest'anno non ci sarà una squadra che ammazzerà il campionato, ecco. Ci sarà una lotta fino alla fine, e ci godremo un campionato secondo me molto equilibrato.
0: Queste le parole di Angelo Di Livio ai microfoni di Radio Firenze Viola, tanti temi toccati anche dall'ex centrocampista della Fiorentina, della Juventus, della Nazionale, non solo, ha parlato anche di Niccolò Fagioli, uno appunto dei giocatori che più si sta mettendo in mostra anche in questo nuovo corso azzurro firmato Roberto Mancini. Di Niccolò Fagioli ha parlato anche proprio in queste ultime ore ai microfoni di Sky Sport Paolo Vanoli, il suo allenatore Paolo Vanoli, che ha aperto anche la possibilità all'impiego del doppio play assieme a Inaula I. Ce lo riascoltiamo le parole di Vanoli, appunto.
6: Quando sono andato via, devo dire che questo tributo che mi ha fatto la gente è un qualche

0: gli mancava un po' la parte difensiva che tutti veniva criticato, e i numeri dicono questi. Poi io penso che un giocatore intelligente tatticamente come Fagio può ricoprire diversi ruoli. Penso che ha dimostrato l'anno scorso di interpretare il ruolo da play sempre con la sua interpretazione, non dobbiamo paragonare nessuno, può giocare tranquillamente da mezzala di costruzione, e secondo me può anche fare il doppio play, come da quando sono arrivato ho sempre detto che questa era un po' la nostra strada futura.
1: Queste appunto le parole di Paolo Vanoli ai microfoni di Sky Sport, un Paolo Vanoli che appunto ha aperto anche la possibilità di vedere una Fiorentina con il doppio play, con Fagioli un po' come da mezzala, con magari a fianco un altro giocatore di qualità e quantità, come lo stiamo vedendo anche in nazionale con la coppia formata da lui e da Tonali, che sta funzionando molto bene, con Frattesi come incursore a completare un tridente di centrocampo che appunto sta andando molto bene in queste prime uscite per la nazionale. Chi dovrà ereditare il compito di Frattesi alla Fiorentina è Arthur Attà, un Arthur Attà che doveva essere anche ospite nelle scorse ore del panel dedicato alla Fiorentina che c'è al Festival di Trento, un festival dello sport organizzato appunto dalla Gazzetta dello Sport, che in questi giorni, lo abbiamo raccontato tante volte, si sta svolgendo a Trento, è iniziato giovedì, terminerà proprio oggi pomeriggio l'evento. Per noi a Trento c'è il nostro inviato Lorenzo Marucci, che ha raccolto tantissime voci di vari ex calciatori anche della Fiorentina, ma non solo, per Radio Firenze Viola, per tutto Mercato Web, per cui io vi invito come sempre a seguire i nostri siti di riferimento per non perdervi neanche un intervento di quelli andati in scena a Trento. Dicevamo appunto ieri ospite Fiorentina in gran completo, quasi, perché insomma c'erano Ferrari, il direttore generale Ferrari, c'era Matteo Pellegrino, ci sarebbe dovuto essere Arthur Attà, ma a causa di un impegno, un imprevisto, alla fine è rimasto a Firenze e non era previsto. Un Arthur Attà che è stato uno dei grandi osservati speciali in questi giorni al Viola Park, perché insomma lo abbiamo detto tante volte, un po' una condizione fisica non ottimale unita a dei problemi fisici cronici che ormai lui si porta dietro ormai da quest'estate, ne hanno un po' rallentato l'impatto a Firenze. Insomma, era arrivato come forse il grande colpo estivo della Fiorentina, o comunque quello che aveva aperto la Fiorentina ad un nuovo mondo, ad un nuovo mercato, perché ci ha stupito un po' tutti quando abbiamo letto quel giorno che la Fiorentina stava chiudendo Arthur Attà, e poi sappiamo che poi la Fiorentina ha dato modo anche di confermare queste novità anche sul mercato che è stato fatto quest'estate. E poi alla fine il giocatore non è riuscito a confermarsi, numeri nettamente in calo rispetto a quelli che aveva a Udine l'anno scorso, non soltanto perché finora la sua voce gol e assist recita un sonoro zero, ma in generale anche perché sono diminuiti banalmente alcuni microdati come i tocchi a partita, i tocchi nella metà campo offensiva a partita. Questo rispetto all'anno scorso è crollato il dato sui dribbling. L'anno scorso Attà era stato uno dei grandi dribblomani della Serie A, sotto soltanto a calciatori che fanno proprio del dribbling la loro arma principale, penso a Ildiz, penso a Leao e pochi altri. E quest'anno, l'anno scorso, se e anche a Nico Paz, ecco, se l'anno scorso il suo dato di dribbling riusciti era intorno, anzi superiore al 50%, quest'anno finora il dato si ferma al 31%, e quindi insomma probabilmente è stato uno dei giocatori che più di tutti ha beneficiato di queste tre settimane di stop per rimettersi in forma. Un Arthur Attà che anche lui ha parlato proprio in queste ultime ore ai microfoni di Sky Sport. Ce l'ascoltiamo.
2: A volte non sappiamo come spiegare le cose, perché secondo me quando abbiamo fatto la prestagione abbiamo lavorato bene, pensavamo che era possibile di fare qualcosa, diventare una bella squadra, però purtroppo non ci siamo riusciti, ma adesso siamo solo

0: focus su, su come diventare squadra con il mister Vagnoli. Già le sue idee sono, sono chiare, prima di tutto è diventare squadra, sì, non parliamo di campo, è diventare squadra, quindi per diventare squadra dobbiamo avere questo, questo atteggiamento di correre insieme, di fare le cose insieme. Sappiamo che abbiamo tante belle qualità, però dobbiamo metterli al servizio del collettivo. Siamo bene, stiamo lavorando bene anche e stiamo crescendo.
1: Queste appunto le parole di Arturo Attà, pronunciate ai microfoni di Sky Sport. Stiamo crescendo, appunto, il suo, la sua di esamina su quello che è in questo momento lo stato attuale di forma con la Fiorentina. E poi lo stesso Attà ha parlato anche di quella che è stata la brevissima esperienza in panchina di Fabio Grosso alla guida dei Gigliati, un po' sulla stessa falsa riga delle uscite che avevano già fatto Pedro Gonçalves, Matteo Pellegrino. Ora non so se tutti hanno avuto questa sensazione o se è stata un po' una risposta confezionata che ha dato la società, un input o una guida che ha dato la società. Fatto sta che a tutti i giocatori della Fiorentina che finora è stato chiesto di cosa non fosse funzionato con Grosso, la risposta è sempre certe volte succedono cose che non sono difficili, che sono difficili da spiegare. E quindi vabbè, prendiamo atto sul fatto che probabilmente, ecco, è un capitolo che all'interno della Fiorentina mal si vuol ritoccare. Sono 17, prima di prenderci la seconda pausa però diamo velocissimo un aggiornamento di quello che sta succedendo al Palavanni, perché Chieri ha pareggiato il set di cui era in vantaggio la Savino del Bene, 1-1 in questo momento appunto tra la Savino del Bene e la formazione del Chieri. Il secondo set è finito 25-23 per la squadra ospite, per cui insomma inizierà il terzo set sul parziale di un 7-1 tra Savino del Bene e Chieri appunto. Seconda pausa di quest'oggi, poi ci proietteremo anche alla sfida di sabato a Marassi tra Genoa e Fiorentina. A tra poco.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 17.07 sul cronometro, Viola Weekend, Niccolò Righi, Alessandro Di Nardo in cabina di regia, sempre voi 348-75-13933, messaggi WhatsApp e note audio 055-77-11171. Se invece volete intervenire in diretta, saluto Claudio che ci manda uno sticker del suo computer con sullo sfondo Paolo Vanoli e non capisco bene cosa ci sia disegnato accanto a Vanoli, vedo, mi sembra... sembrava quasi la parte, ora userò un termine che proprio non è tecnico, però in questo momento non sono un grande esperto di arte, ma come si chiama, Alessandro, la parte davanti delle chiese, la facciata delle chiese, l'abside, non lo so, secondo me hai detto una bischerata, comunque sembrava l'abside, secondo Alessandro Di Nardo, l'abside della chiesa di Santa Croce, ma evidentemente non è quella, insomma c'è un simpatico sticker che ci ha mandato Claudio, spiegaci quello che vuol dire, ecco. Comunque sticker a parte, non sticker a parte, come detto ci concentriamo in questa prima mezz'ora della seconda ora del Viola Weekend anche per proiettarci alla sfida di sabato prossimo tra la Fiorentina e il Genoa. Si giocherà a Marassi, la ripresa del campionato, ore 15, per cui saranno proprio queste due compagini, il Grifone e i Viola, a ridare il via alla Serie A dopo questa lunghissima pausa durata 3 settimane. Un Genoa che arriva all'appuntamento paradossalmente in una crisi ancora più superiore a quella dei Viola, che in parte l'ha scacciata dopo le ultime partite, dopo la vittoria contro il Venezia e dopo il pareggio contro il Napoli. E invece dall'altra parte c'è un Genoa che sta facendo una fatica terribile a trovare la propria identità, a trovare il proprio equilibrio, una squadra che se l'anno scorso De Rossi era riuscito fin da subito a trovare l'imprinting giusto per far svoltare la squadra, tra l'altro proprio l'anno scorso la prima di Vanoli fu contro il Genoa a Genova con tutte le due squadre che entrambe avevano cambiato allenatore, per cui rappresentò il debutto in panchina sia per De Rossi sia per Paolo Vanoli, in quel caso arrivò un pareggio per 2-2. Oggi la situazione non è molto diversa in termini di classifica, però forse lo è in termini di come ci si arriva a questo match, appunto. Il Genoa, una squadra fortemente depressa che sta appunto durando enormemente fatica, è una squadra che prende tantissimi gol, soprattutto fa una fatica tremenda a segnare in questa sosta, visto che quando le cose vanno male spesso e volentieri possono andare anche peggio. La squadra di De Rossi ha perso anche uno dei suoi punti di riferimento davanti, che è Matteo Colombo, un giocatore che ha subito è uscito nella partita contro il Rapid Bucarest per un problema alla caviglia che probabilmente con molta probabilità lo terrà fuori dalla sfida del Ferraris di sabato, quindi insomma una squadra che veramente arriva con tantissime incognite e con tanta pressione sulle spalle, e stiamo attenti perché insomma anche per questo, soprattutto per questo, poi quando uno tocca il fondo può solo tornare su, e quindi il Genoa, quella contro la Fiorentina sembra davvero una sorta di ultima spiaggia anche per De Rossi, che in caso di ulteriore sconfitta o forse anche di non vittoria potrebbe veramente vedersi esonerare, nonostante negli scorsi giorni sia il direttore sportivo ma anche il presidente, tutta la proprietà abbiano ribadito fiducia in De Rossi, però lo sappiamo che poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il proverbiale mare. Un Genoa che non è riuscito a trovare la quadra neanche in amichevole negli scorsi giorni, anzi nella giornata di ieri se non sbaglio, è sceso in campo a Bucarest per affrontare il Rapid, 2-0 il risultato finale per la formazione rumena. De Rossi che ha parlato nel post partita e noi ripartiamo proprio dalle parole di Daniele De Rossi.
3: la posizione di El Shaarawy, non credi che possa essere diciamo forse più utile, un po' più avanzato rispetto a, a dover fare tutta la fascia in, in ogni occasione, ecco.
4: Ma lui è un giocatore di fascia, è sempre stato un giocatore di fascia, gioco sempre in fascia tranne qualche partita l'anno scorso. È un giocatore che abbiamo preso per colmare quel gap che abbiamo sulle fasce, di gente che crea, che inventi qualcosa, che salti l'uomo. E ovviamente dobbiamo anche capire che la sua condizione adesso è, insomma, queste partite le facciamo anche per capire la condizione. Può giocare sotto punta anche, ovviamente l'abbiamo visto giocare sotto punta anche alla Roma, ma era sempre subentrato 20 minuti, 30 minuti, quindi a volte abbiamo una sensazione diversa di quello che può fare un giocatore in un posto o in un altro, anche perché magari l'abbiamo visto in circostanze diverse. Può giocare assolutamente sotto punta, ma vorrebbe dire levare un altro dei giocatori d'attacco che abbiamo. Rimarremo sempre, se non ci sarà lui, rimarremo sempre con dei giocatori in fascia abbastanza lineari, e quello che abbiamo cercato di fare aggiungendo lui alla squadra è cercare di mettere un po' di uno contro uno, un po' di soluzioni offensive che ci possano portare a non fare tipo oggi, insomma nel primo tempo siamo arrivati lì in area, al limite dell'area 5, 6, 7 volte e forse neanche abbiamo tirato, che è, come dici tu, penso il nostro più grande problema.
3: Ti chiedo cosa siete riusciti a capire sinora dell'infortunio di Colombo, ovviamente una delle brutte notizie della serata, e invece di Traoré, che ha fatto tutta la partita ed è stato fra i più intraprendenti.
4: Allora, su Colombo, se vedete il video, è spaventoso, cioè, la sensazione era che si fosse rotto veramente tutto. È entrato zoppicando, ma secondo me non stiamo parlando di un infortunio così grave come le immagini potrebbero suggerire. Però adesso insomma è andato via abbastanza dolorante, non si può sapere niente, dobbiamo fare le analisi, i raggi, le risonanze, e capiremo come sta, ed è veramente il vero motivo per cui mi vedete un po', insomma, scuro in volto, oltre che poi la sconfitta, perché non mi piace perdere. Ma siamo venuti qui per vedere le condizioni dei giocatori, ci eravamo ripromessi di tenere Traoré in campo fino a Traoré, Shaarawy, Ezibue in campo fino allo sfinimento, di cercare di arrivare a vedere a che punto crollassero, di farli andare ancora un pochino oltre. La sensazione è che Traoré non sia mai andato in affanno, o meglio, sì, qualche rincorsa in meno l'ha fatta verso la parte finale della partita, ma mi ha impressionato la sua condizione fisica, che non è così carente come temevamo.
2: Queste appunto le parole di De Rossi pronunciate nel post partita della sfida appunto tra Rapid Bucarest e Genoa. De Rossi che lo abbiamo sentito, periodo non facile anche per quanto riguarda gli infortuni che sono occorsi a questa squadra e che vanno a ridurre ulteriormente le scelte d'attacco del Genoa, un Genoa che già faceva un po' fatica a segnare in queste prime partite, ora con l'infortunio di Colombo, insomma, va a aggravarsi ulteriormente la situazione legata appunto all'attacco dei rossoblù. Per fare un punto appunto sul Genoa, ritroviamo con piacere con noi collega di Tutto Mercato Web e la Repubblica di Genova, Andrea Piras. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
5: Ciao, buon pomeriggio.
2: E grazie mille per aver accettato il nostro invito. Senti Andrea, con te riparto proprio dalle parole di De Rossi e insomma in generale da quella che è stata l'amichevole che proietta il Genoa, alla sfida contro la Fiorentina, una squadra che sembra non riuscire a trovare la quadra. Ora è vero che le amichevoli vogliono dire poco, però ecco, una squadra che in questo momento non aveva ancora mai vinto in campionato, reduce da un solo pareggio in 5 partite, già arrivare con una vittoria in amichevole, che per carità vuol dire poco, però dava un pochino di iniezione di fiducia in più. Invece c'è stata la sconfitta e poi ad aggiungere ulteriore beffa alla situazione appunto anche l'infortunio di Colombo.
5: Sì, questo senza ombra di dubbio. Comunque le amichevoli servono magari anche per quello, oltre che a fare di vari esperimenti e testare magari quei giocatori che erano un pochino in ritardo di condizione, o comunque che stavano riprendendo e stavano ritornando. Faccio per esempio l'esempio di Traoré da un infortunio, serve anche per mettere quel quella giusta dose di iniezione di fiducia, qualora arrivasse un risultato positivo. Non è arrivato, è arrivata una sconfitta contro il Rapid Bucarest e soprattutto una prestazione che nel primo tempo poteva essere abbastanza convincente, soprattutto nelle espressioni di alcuni singoli, come appunto l'ha citato Traoré, faccio l'esempio anche di Robinho Junior, che comunque si è mosso anche molto, molto bene, ha fatto vedere qualcosa, però questa volta al primo, cito un'espressione di De Rossi, al primo schiaffone, ecco. Mentre magari altre volte il Genoa ha mostrato comunque quel pizzico di reazione, quella reazione necessaria, questa volta non c'è stato. Un secondo tempo sottotono, complice, mettiamoci anche ovviamente le che non devono però rappresentare totalmente un alibi, ma le assenze per le nazionali, tanti ragazzi comunque arrivati dal settore giovanile, 10 che hanno giocato e hanno trovato comunque spazio venerdì pomeriggio, però comunque si poteva fare di più, si poteva certamente fare molto di più, soprattutto a livello appunto non tanto a livello di costruzione, ma una volta arrivati nella tre quarti avversaria è sempre mancato comunque il guizzo e soprattutto anche forse proprio la conclusione, ecco, verso la porta. Lì deve migliorare, poi certamente c'è stato anche l'infortunio di Colombo, che ha complicato ancora di più i piani, perché con Osmanić in nazionale non c'era una prima punta di ruolo proprio da far giocare in quel frangente lì. Colombo mancherà circa un mese, quindi sarà un'assenza che pesa. Ci sarà appunto solo Osmanić con Vitinha, che pur volenteroso però non è una prima punta.
2: Guarda, quelle che potranno essere anche le scelte, ora manca ancora tantissimo, per cui non ti chiedo una probabile formazione, ma magari ci torniamo dopo anche per un punto su quelli che sono gli impegnati del Genoa in nazionale. Resto però prima su De Rossi, perché chiaramente si arriva all'appuntamento in casa con la Fiorentina in maniera completamente diversa rispetto a un anno fa. Proprio in occasione del match contro i Viola, Daniele De Rossi faceva il suo debutto sulla panchina del Grifone l'anno scorso. Forse fu il suo impatto fu anche superiore a quello di Paolo Vanoli, perché se Vanoli aveva anche dalla sua una squadra che chiaramente non era fatta per competere in quelle posizioni di bassa classifica, il Genoa era comunque una squadra che si doveva salvare e partire da uno svantaggio così ampio e riuscire a salvarsi in maniera anche abbastanza tranquilla è stata una grande impresa per De Rossi. Mi sembra un po' il suo percorso al Genoa sulla stessa falsariga di quello fatto con la Roma, cioè arriva in corsa, fa molto bene e poi non riesce per qualche strano motivo a riconfermarsi una volta che inizia la stagione. E quindi ti chiedo, Andrea, se in caso di mancata vittoria potrebbe essere già arrivata al capolinea avventura di questo allenatore sulla panchina del Genoa.
5: Se rimaniamo comunque le dichiarazioni ufficiali che ci sono state, Shuku, pur non volendo mettere pressione al proprio allenatore, ha detto che ha sempre avuto la fiducia in lui. È certo che però quando i risultati cominciano a non arrivare, il primo che sale va sul banco degli imputati ovviamente è sempre il tecnico, però certamente serve una sterzata al Genoa, perché appunto un punto in 5 partite è troppo poco. È vero che comunque la differenza con la Roma è che di fatto con la nuova stagione De Rossi ha guidato la squadra soltanto in 3 partite, quindi possono essere anche elementi differenti. È vero che non era iniziata nel migliore dei modi, però appunto ha avuto soltanto 3 gare per guidare la squadra in campionato. Questa volta, ripetiamo, c'è la fiducia da parte della società. È anche vero però che ed è lui ne è assolutamente consapevole, che qualora non arrivassero risultati è sempre così, chi paga per tutti è sempre l'allenatore. Dunque vedremo come sarà. Certamente mi è piaciuto anche il discorso che ha fatto in conferenza, ovvero ci siamo parlati col nostro staff dopo Parma e ci siamo detti: bene, facciamo che siamo subentrati in questo momento, prima se c'era un altro allenatore, adesso subentriamo e torniamo a fare le cose semplici. Dunque vedremo cosa intenderà per questo. Certamente magari cercare di dare più accortezza alla fase difensiva e soprattutto perché per arrivare ad una salvezza, come si sa, è meglio prima non subire reti, però certamente Genoa deve fare qualcosa di più anche in fase offensiva, cercare di essere più cinico, più spietato, passami il termine,
2: certo,
5: perché così non va bene proprio per a livello di cinismo e di tentativi verso la porta, perché poi per il resto, come occasioni concesse, il Genoa comunque ha delle buone statistiche, se non mi sbaglio è intorno ad un buon centro classifica. Per occasioni create invece in rapporto alla moda di gioco è penultimo, quindi va fatto qualcosa di meglio anche in fase offensiva.
2: Un Genoa che comunque lo ricordiamo è stato sconfitto nell'ultima amichevole giocata a Bucarest. C'è anche l'asterisco da ammettere, che è stata una squadra che comunque ha tanti calciatori impegnati con le rispettive nazionali, sono 9. Immagino che le situazioni più delicate, oltre al già citato Osmeic, che comunque dovrà sorreggere da solo almeno per un mese l'attacco della squadra, sia quella legata a Johan Vázquez. Vedo che giocherà il 6 di ottobre alle 22, per cui in piena notte in Italia contro il Cile, e quindi tornerà veramente a ridosso anche lui della partita contro la Fiorentina, un po' come fa Mastantuono. Per cui ti chiedo appunto un punto su quelli che sono i giocatori impegnati in nazionale e se Johan Vázquez potrebbe essere in dubbio per la partita.
5: Allora, se facciamo riferimento soltanto al passato, non ci sarebbero non ci sono dubbi su Vázquez. Giocherà e avrà la fascia di capitano al braccio. Lui è sempre tornato i giorni prima e poi ha sempre, e questa è sempre stata comunque la sua forza, cioè essere subito pronto per andare in campo, magari contro gli altri giocatori che magari vengono risparmiati almeno per il primo tempo. Lui è sempre andato dritto per la sua strada, ha sempre lavorato, è sempre stato uno stacanovista, e quindi secondo me sarà in campo contro la Fiorentina. Però è certo che comunque tanti nazionali rientreranno, uno addirittura è rientrato in anticipo e fa parte adesso della lista degli infortunati, ovvero McTree, quindi è per un problema all'anca. Dunque però certamente questa sosta per i nazionali, e vale per tutte le squadre naturalmente, con il rientro praticamente addosso delle partite può dare qualche problema al tecnico, ed è per questo che appunto ha voluto testare in un amichevole di livello contro una squadra comunque della Serie A rumena, che è seconda in classifica, in uno stadio dove c'erano più di 12.000 persone, e quindi partita vera, testare appunto le condizioni di quegli altri, degli altri giocatori che sono rimasti, e soprattutto, ripeto, quelli che dovevano poi ricondizionarsi e rimettersi a posto a livello di preparazione, così qualora magari ritornasse qualche giocatore stanco delle nazionali, ecco che possono essere utilizzati loro, e sono pronti. Di fatto hanno disputato un amichevole contro, non vorrei dire un amichevole vera, però contro un avversario di un certo livello.
2: Chiaro. Guarda Andrea, ti faccio l'ultima prima di salutarti e di ringraziarti per il tempo che ci hai concesso. Chiaramente manca ancora tanto al mercato di gennaio, però questa sosta chiaramente serve anche un po' alle società per tracciare un primo bilancio su quelli che possono essere anche i buchi che ogni squadra ha in rosa e come colmarli in vista dell'inverno. In casa Fiorentina si parla molto di un possibile innesto a centrocampo, soprattutto per quanto riguarda la cabina di regia, con Ulai che potrebbe definitivamente essere spostato, essere utilizzato come mezzala, e comunque Vanoli tutte le volte rivanga anche questa possibilità di un futuro con un doppio play, per cui c'è bisogno di qualcun altro in cabina di regia. Si è parlato a lungo di un possibile interessamento di Torreira. Ti chiedo, visto che in passato è stato spesso accostato alla Fiorentina, se il nome di Frendrup può tornare d'attualità sotto questo punto di vista.
5: Allora, come giocatore, Frandrup è certamente uno dei giocatori più ambiti, è sempre stato comunque, il suo nome è sempre stato accostato a diverse squadre anche nei mercati passati, quindi il suo valore è assolutamente in dubbio e non, ed è un giocatore sì molto ambito dalle squadre ma anche molto importante per il Genoa. Allo stesso tempo però sappiamo che le esigenze di campo devono anche andare di pari passo con le esigenze di bilancio, almeno per qualche, ancora per qualche periodo per il Genoa, quindi qualora secondo me ci fosse un interessamento concreto, secondo me almeno se ne parlerà, però ovviamente, a tempo debito. Adesso Frandrup è un giocatore, così come lo è stato in passato, importante per il Genoa. Vedremo poi quali saranno gli scenari di mercato, certamente qualcosa andrà fatto in casa rossoblù, la punta per esempio, per rinforzare almeno il pacchetto offensivo, però ovviamente si darà uno sguardo anche alle eventuali cessioni e non escludo che magari possa essere anche Frandrup uno degli indiziati, però per il momento è ancora presto per parlarne, però vedremo poi quali saranno le dinamiche in sede di mercato.
2: Chiarissimo, chiarissimo. Andrea, grazie mille per il tuo tempo e buona domenica.
5: Grazie a te, buona domenica.
2: Grazie, grazie ad Andrea Piras, collega di Tutto Mercato Web, giornalista anche per quanto riguarda la Repubblica di Genova, che ci ha aiutato a fare anche un punto su quello che è lo stato dell'arte della squadra rossoblù. Come detto, una squadra che arriva all'appuntamento in una fase molto molto delicata e chissà che questo possa non possa anche dargli una carica ulteriore per tirare fuori quel qualcosa in più che serve quando ti trovi alle strette, braccato e puoi solo che migliorare. Mi sembra che in questo momento, ecco, anche Daniele De Rossi si sia avviluppato in un vortice abbastanza scuro, opaco, che non lo fa star sereno. Anche la polemica, per quanto mi possa anche trovare d'accordo sotto certi punti di vista, che ha fatto contro una parte di, neanche di stampa, di influencer, di modo di comunicare nel calcio, ripeto, per quanto su alcuni aspetti mi possa anche trovare d'accordo, però mi sembra la classica polemica che fai perché in questo momento ti senti un po' mancare il terreno sotto i piedi e quindi ti attacchi un po' a tutto per provare anche a spostare l'attenzione. Vedremo se quello che succederà a Daniele De Rossi, fermo restando che ovviamente speriamo che la Fiorentina possa fare un grande risultato e una grande prestazione al Ferraris, appunto contro il Genoa. Appuntamento come sempre, lo ricordo, domenica prossima a partire dalle 14 torneranno Lorenzo Di Benedetto, Chiara Andrea Bevilacqua e ovviamente la voce di Andrea Giannattasio, che come sempre vi racconterà tutto il match. Questo anche per ricordare quelle che sono, quello che è il classico appuntamento, come se fosse sempre domenica, che ormai avete imparato a conoscere e apprezzare. Ci tirano le orecchie, caro Ale, perché so se c'è il nostro, i nostri professori di storia dell'arte all'ascolto, probabilmente avranno pensato se li avessi bocciati quel giorno che potevo, invece no. Però c'è Andrea che ci scrive: l'abside è il retro, punto. Ci mette anche un punto alla fine, che è un punto che mi sa proprio di desolazione, che vuol dire proprio coglioni, forse questo è il messaggio che ci leggo tra le righe. E poi ci scrive la facciata, semmai, con Franco che poi ribadisce anche: il sagrato è lo spazio consacrato situato davanti alla facciata principale di una chiesa, l'abside è la parte terminale di una chiesa, posta di solito dietro l'altare maggiore con una statua a pianta semicircolare o poligonale. Ora qui c'è stato proprio un, non lo so, una infarinatura di quella che è la neanche la storia dell'arte, proprio i termini tecnici per quanto riguarda l'architettura a livello clericale di quella che può essere una chiesa. Però ecco, bastava anche meno, Franco ci ha dato proprio una lezione su come funziona l'architettura, e noi prendiamo, incassiamo, abbassiamo le orecchie e torniamo la prossima volta. Non ci siamo giustificati, abbiamo fatto una figura barbina. 17:31, ultima pausa di oggi, ma voi non cambiate canale, non cambiate frequenza, perché torniamo tra pochissimo.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: basta con questo Coyote, ci cita un altro esterno, ex Premier ormai, anche Jimenez, che adesso è qui a Firenze, era titolare in Premier e in una squadra migliore. Coyote è andato, vabbè, ma ti volevo portare anche un po' su Jimenez. Per lui, insomma, la parabola di carriera è incisa e condizionata anche da quello che è successo in Inghilterra l'anno scorso, nella primavera scorsa. Tra l'altro, quest'anno la Fiorentina ha svolto un mini ritiro, una mini tournée in Inghilterra, ha giocato contro qualche squadra inglese e lì sono tornati i fischi da parte del pubblico inglese nei confronti di Jimenez. Qui si è un po' liquidato tutto dicendo è una questione extracampo, anche questo insomma mi fa venire un po' le bolle a me, però lasciamo fare. In Inghilterra invece ci spiega anche un po' la situazione Jimenez, cioè perché lui era un titolare di una squadra che comunque è stata ai vertici della Premier League l'anno scorso, il Bournemouth. Poi però è successo qualcosa, no?
7: Sì, sono travelate delle chat con una ragazza apparentemente minorenne, si parla di 15 anni, e sembravano messaggi non consoni a un rapporto con una minorenne, diciamo così, e è stato escluso dalla rosa, sospeso, ci sono state delle indagini, si è creata una discreta bufera attorno al giocatore. È comunque una cosa veramente brutta, a prescindere dal fatto che ci piaccia o no il giocatore, è una situazione veramente molto brutta. E in Inghilterra non è la prima volta che capita, perché noi abbiamo un caso clamoroso che ogni anno torna a far discutere anche in Italia, perché questo giocatore viene sempre accostato alle italiane, che è Greenwood.
6: Certo.
7: Greenwood in Inghilterra non può più giocare. No. Perché è una situazione veramente particolare, e addirittura De Zerbi, che al Marsiglia lo aveva aiutato un po' a rialzarsi, si era anche speso per lui, al Tottenham c'erano delle associazioni di tifosi che non lo volevano perché era dalla sua parte, quindi neanche c'entrava con la situazione, soltanto perché era dalla sua parte non lo volevano. E questo spiega bene quello che succede in Inghilterra, queste cose, più che l'errore in campo, ecco, si parla tanto di queste vicende, e ci sono magari qualcuno, insomma, passa in secondo piano la vicenda e via, ma quando ci sono degli interventi importanti anche da parte del club, come è successo con il Bournemouth, poi diventa un tema di discussione importante anche tra gli stessi tifosi di quella squadra.
6: Sì.
7: Non si riesce sempre a passare sopra.
6: Sì, c'è una concezione diversa del tifo, perché tante volte io mi sono sentito dire, quando abbiamo provato a entrare anche un po' in alcuni discorsi, il tifoso medio dice a me basta che giochi per bene a pallone. Secondo me è un po' più complessa, un po' più diversa la situazione. Mi viene in mente anche quello che è successo tra l'altro con Greenwood, cioè caso anche più grave, mi viene da dire, perché lì uscirono proprio le foto, sì, della ragazza, sì, che subì violenza da parte del calciatore inglese. Quello che successe all'allenatore italiano Gattuso, che fu scacciato dai tifosi del Tottenham perché andarono a ripescare alcune frasi dette, presunte frasi razziste, omofobe, lì conta forse anche un po' di più il parere della fan base.
7: Sì, conta molto, ma i club cercano comunque di mantenere un certo equilibrio, non scontentare nessuno e agire comunque sia nel loro interesse, perché è chiaro, se il giocatore è tanto forte fai anche un sacrificio a metterlo fuori rosa, però agire forse nel senso logico delle cose, perché se succedono casi di violenza domestica o come Jimenez, che c'era comunque il tentativo di adescare un minore, non si può ignorare sicuramente. Forse la società inglese su questo è molto più rigida della nostra, mi verrebbe da dire. Non so adesso quanti siano i casi rispetto all'Italia, se siano un po' meno abituati a questo, ma sicuramente sono molto più rigidi anche gli stessi tifosi, che noi consideriamo il tifoso come un essere non troppo alto della vita,
6: sì,
7: pubblica, perché si immagina il tifoso che va allo stadio, urla, invece no, i tifosi sono persone come tutte le altre, che hanno a cuore tematiche come tutte le altre, e non è perché si va 90 minuti a fischiare allo stadio vuol dire che si è stupidi. Questo è importante ricordarlo, perché a volte forse trattano i tifosi un po' troppo come stupidi,
6: sì.
7: E in Inghilterra c'è tanta coscienza su queste situazioni, molto più che in Italia, e non basta che giochi bene, che sia bravo in campo, ecco. Lì poi chiaramente tanti idoli inglesi, mi viene in mente prima fra tutti Rooney, ne hanno combinate di cotte di crude, però non a questi livelli.
6: No, poi ci sono periodi storici e periodi storici. Esatto. Questo momento è un periodo di, per fortuna, grande sensibilità. È un periodo in cui, secondo me, è molto anacronistico pensare che la dimensione del calciatore inizia e finisce col fischio dell'arbitro per 90 minuti. Dal momento in cui sono figure pubbliche, parlano sui social e hanno milioni e milioni di follower, secondo me bisogna guardare anche un po' la dimensione extra calcistica. Qui ci fermiamo perché, Ada, io ti ho rubato un sacco di tempo, però volevo chiederti in chiusura che succede al Manchester City. La cancellano questa squadra o no? L'Inter può fregiarsi di una Champions League? Perché in Italia si parla anche di questo.
7: No, non sono un po' netta. Un signore mi ha scritto sui social, tanto non sei tu a dare le sanzioni. Io ho riso dicendo sì, c'è proprio scritto sulle carte che sono io, ma forse perché mi veniva bella accesa su questa questione, non sono io, tranquilli tutti. E in realtà l'Inter non potrà mai avere quella Champions del 2023, semmai la vincerà nei prossimi anni, festeggeremo con loro la Champions italiana dopo tanti anni, e perché a parte che le violazioni si fermano al 2018, è vero che il sistema che va avanti con delle frodi può portare benefici anche a lungo termine, ma vorrebbe dire aprire una nuova inchiesta, aspettare 8 anni, e comunque la Champions non si riassegna innanzitutto. Si parla di 9 anni, 10 di reiterate truffe. La Premier League, tramite una commissione indipendente, ha accertato l'esistenza di un sistema per camuffare i soldi immessi dalla proprietà di Abu Dhabi sotto la forma di sponsorizzazioni, perché è importante. Nel fair play finanziario, nel computo, i soldi immessi dalla proprietà non contano. Ci puoi mettere uno, ci puoi mettere 100, non influisce sul fair play finanziario. Le sponsorizzazioni invece sì, e quindi se hai un buco lo devi colmare con le sponsorizzazioni. Il City non le aveva, quindi ha trovato il sistema per camuffare i soldi messi dalla proprietà sotto forma di sponsorizzazioni, e l'ha fatto per diversi anni, e ci sono anche degli esempi come nel 2013 mancavano 10 milioni e sono stati camuffati in questo modo. E sono 114 su 115 le violazioni accertate. Io sono andata a cercare l'unica.
6: Infatti, cos'è che non hanno fatto?
7: È una di quelle che riguarda la mancata cooperazione alle indagini.
6: Ok.
7: Perché le 115 non sono tutte violazioni finanziarie, sono vari tipi di violazioni, tra cui anche la mancata cooperazione alle indagini. Addirittura sono stati sentiti 27 testimoni, molti hanno mentito e alcuni hanno mentito sapendo di farlo. C'è scritto tutto nelle carte della Premier, non è una soap opera, e l'unica da cui si sono salvati è una delle tante che riguarda la mancata cooperazione alle indagini.
6: Bene, quindi almeno sono 114 e non 115, non so cosa possa cambiare.
7: Non cambierà niente, non sappiamo se in questo momento c'è la linea del pugno duro.
6: Sì.
7: Nelle carte c'è proprio la sensazione che noi scherziamo, ma che il City venga cancellato dalla Premier. Per espellere una squadra dalla Premier serve la votazione, almeno 15 club favorevoli, e se si espellono dalla Premier League tu finisci in EFL, cioè riparti dalla League 2, ma devi essere ammesso, cioè non è automatico. Devi essere ammesso, ma se non ti ammettono vai ancora più sotto. E smentisco un'altra teoria: non può essere retrocesso, cioè non si possono dire tu oggi vai in championship, può essere retrocesso solo se ti ritraggono abbastanza punti da sancire la retrocessione sul campo. Sono tutte ipotesi possibili fin qui.
6: Bene, quindi forse vedremo Haaland giocare contro lo Yeovil Town, che era una squadra che usavo sempre a FIFA, non so in che serie è in questo momento, però sicuramente sarà curioso. Ultima domanda, perché poi la curiosità su questa storia è tanta, ma i principali protagonisti, oggi abbiamo visto un post Instagram di Guardiola che ha detto: tifosi del City, io ci sarò sempre, il City è indubbiamente Guardiola, e Guardiola per gran parte della carriera è il City. Cioè, questi grandi personaggi che hanno fatto la storia del calcio, sapevano cosa succedeva nella stanza dei bottoni o no?
7: Questo è il grande mistero. Io non voglio mai credere che Guardiola fosse all'oscuro di dinamiche societarie. Fino all'anno scorso io dicevo, scherzando perché non avevo basi al riguardo, che Guardiola sarebbe andato via giusto in tempo, prima del macello. Effettivamente è stato così. E le tempistiche hanno dato ragione alla mia teoria. L'esternazione di oggi mi sembra strana, perché Guardiola non c'entra più niente. È vero che è in mezzo, perché sono proprio i suoi anni, ma non c'entra più niente adesso, quindi poteva anche star zitto e tranquillo. Tra l'altro ha detto al mio proprietario, ai miei diritti, cioè proprio un senso di appartenenza molto
6: sì, come
7: forte.
6: Se fosse ancora tesserato del club, cosa che non
7: sì,
6: è
7: sì, come
6: più.
7: Se fosse un rappresentante. Io non credo che fosse all'oscuro delle cose, non credo che puoi tenere un allenatore come Guardiola fuori da certe dinamiche.
6: Un allenatore poi, come Guardiola, so. Poi sì sì.
7: Sì, come Guardiola, perché non so adesso quanto il lavoro degli allenatori sfoci poi nelle dinamiche societarie, però mi sembra strano, ci sono anche mail insomma dei direttori che cercano di camuffare soldi, c'è di tutto, è uno scandalo, prendete Calciopoli e fate per 5.
6: Esatto, già si candida al più grande scandalo calcistico dell'epoca moderna, perché
7: assolutamente
6: poi...
7: sì, ed è una cosa, un sistema talmente perfezionato e reiterato, e ci sono persone addestrate a dire come funzionava per coprirlo. Questo si legge sempre nei documenti della Premier, che io credo sia impossibile che Guardiola non sapesse proprio nulla di nulla di nulla. È vero che la Premier League se n'è accorta tardi, è vero che se n'è accorta dai dati di Football Leaks, che hanno comunque mandato una persona in galera, quindi si parla comunque di cose importanti, anche senza saperne di calcio. C'erano abbastanza documenti da farci capire come erano andate le cose. L'esternazione di Guardiola però mi fa sorgere dei dubbi, perché il City ha tempo fino al 2 ottobre per presentare l'appello, dice di avere delle prove fortissime. E con Guardiola che parla proprio due giorni prima di questa scadenza, io sono curiosa di vederle queste prove, perché secondo me qualcosa produrranno. Non so se avranno un qualche effetto, ma si scatenerà sicuramente una guerra tra il City, che è una potenza assoluta, e la Premier, che deve curare i suoi interessi, perché altrimenti la bolla rischia di, lo diciamo da tanti anni, ma rischia veramente di scoppiare adesso.
6: Sì, poi non lo diciamo noi, cari Netflix, Prime Video, insomma, si stanno già sfregando le mani, perché questa è una storia con hacker portoghese, intrighi, tradimenti, che va sicuramente resa.
7: Mi candido per raccontarla in tutte le lingue, perché è la cosa dal punto di vista professionale più assurda che abbia mai visto, e ho letto ieri sera a mezzanotte 40 pagine, non mi sono addormentata, perché la curiosità è veramente alle stelle a questo punto.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua in diretta, 14:04, 4 ottobre 2026, domenica, subito alcune esclusive andate a segno qui a Radio Firenze Viola, la voce di Francesco Benvenuti, in regia un attentissimo e concentratissimo Alessandro Rinaldo, e come sempre in modalità Holly Williams dei Griffin ha facoltà di intervenire e di salutare, quindi caro fenomeno, se vuoi farti sentire ne hai facoltà.
8: Ciao a tutti, auguri a tutti e auguri soprattutto a Francesco Benvenuti.
2: Ebbene sì, non è il mio compleanno, ma in quanto esponente del mondo francescano, inteso come nome ovviamente, semplicemente di battesimo, quindi tanti auguri, l'onomastico per tutti Francesco e anche per tutte le Francesche, attenzione, non facciamo discriminazione di alcun tipo, quindi un grande 4 ottobre, da quest'anno peraltro festa nazionale, quindi diciamo un motivo ulteriore per essere orgogliosi di chiamarsi Francesco Francesca. Si chiude qui dunque la trasmissione di oggi, perché questo è il punto più alto, direi, l'apice della trasmissione, l'apice di questa domenica. Una domenica che però, secondo me, va vista in modo positivo. È vero, sono due settimane piene di sosta. Per tutti gli amanti del calcio giocato dei club si inizia a percepire e si iniziano a intravedere anche i più gravi effetti collaterali da carenza di argomenti di campo legati appunto ai club, legati appunto alla Fiorentina, però in realtà secondo me comunque
9: continuano ad arrivare dei temi per quanto riguarda gli impegni dei giocatori viola con la nazionale. Ieri, nella notte per meglio dire, è arrivato il primo gol in nazionale di Franco Mastantuono. Ovviamente una premessa, non per sminuire il gol di Mastantuono, è un momento simbolico quello del primo gol in nazionale. L'amichevole non è stata disputata contro una nazionale maggiore perché per gravi carenze logistiche, organizzative ed economiche alla fine l'Argentina non ha giocato contro la nazionale maggiore del Burkina Faso ma contro l'Under 23. Quindi non, ripeto, per sminuire il gol di Mastantuono, ma semplicemente per rimettere un po' i puntini sulle i, perché ho letto un po' ovunque amichevole contro il Burkina Faso. No, perché alla fine appunto per motivi logistico-organizzativi la nazionale maggiore del Burkina Faso ha rifiutato di prendersi carico di tutto il viaggio e di tutte le questioni per arrivare poi appunto in Argentina. Poi ovviamente ci sono anche gli argomenti oltre, per esempio, sempre al calcio giocato. Ieri abbiamo visto nella ripresa in aula I in campo con la sua Costa d'Avorio nell'amichevole contro il Camerun. Questa sera ci sono altri appuntamenti per quanto riguarda la UEFA Nations League. Siamo chiaramente in attesa dell'ultimo appuntamento per quanto riguarda anche l'Italia, che giocherà domani contro la Turchia a Bologna. Abbiamo raccontato nelle ultime giornate anche ad esempio la chiusura di questa sosta per quanto riguarda Dragusin, che si è fatto cacciare all'inizio della partita contro la Polonia, poi persa dalla Romania per 6-0. Abbiamo raccontato anche del ritorno alla fine di questa settimana di Beto, che aveva chiuso gli impegni con la Guinea-Bissau. Abbiamo raccontato anche della clamorosa sconfitta della Croazia 7-0 con l'Inghilterra. Pongracic però era in tribuna e insomma un po' alla volta ci stiamo avvicinando anche alla chiusura di questi impegni per i giocatori viola. A proposito di Fiorentina, non so se vedo un pollice in alto verso il cielo e quindi la risposta a una domanda che non avevo neanche finito di fare è già affermativa. Dicevo, a proposito di Fiorentina, il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport a Trento ha dato nella serata di ieri, nel tardo pomeriggio di ieri, anche l'occasione di tornare a parlare del centenario della Fiorentina. Inizialmente erano previsti tre ospiti viola, cioè il DG Ferrari, Pellegrino e Attà. Quest'ultimo, a causa di un imprevisto last minute, non è poi stato effettivamente presente a questo panel moderato da Fabiana Della Valle, e da qui ripartiamo anche per fare un po' il sunto di questo weekend trentino con Lorenzo Marucci, che l'ha seguito live per tutto Mercato Web e per Radio Firenze Viola. Ciao Lorenzo.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti.
9: Allora, ripartiamo dal panel di ieri intanto, anche per fare un po', poi ascolteremo anche alcune parole di Pellegrino, ecco, però rispetto a quanto è stato detto ieri, Lorenzo, anche se fai un po' a tutti gli ascoltatori un riassunto delle dichiarazioni più interessanti, anche dei temi più importanti che sono stati trattati.
10: Beh, direi che Pellegrino è stato il giocatore, naturalmente sul palco c'era anche il direttore generale Ferrari, doveva esserci anche Attacchi, poi per un imprevisto dell'ultima ora non è stato possibile averlo sul palco. Appunto, dicevo che per quanto riguarda Pellegrino mi sembra essere stato colui che abbia dato le dichiarazioni più interessanti, perché comunque ha raccontato anche qualche curiosità, una scommessa con Mastantuono per quanto concerne gli assist, se riuscirà Mastantuono a fornire 5 assist, c'è in palio una grigliata. La grigliata ormai è un tema abbastanza ricorrente all'interno della Fiorentina, perché già recentemente c'è stata una grigliata e quindi evidentemente sono con gli argentini sta diventando sempre più predominante questa grigliata, e comunque è utile per far gruppo. Dalle dichiarazioni di Pellegrino si capisce che c'è una discreta unione, si sta cementando il gruppo anche in virtù evidentemente dell'arrivo di Vanoli, che è riuscito a compattare il gruppo, cosa che non era così evidente nelle prime giornate di campionato con Grosso in panchina. E Pellegrino ha raccontato anche di come suo padre, ex calciatore tra l'altro nonché allenatore, quando Matteo era un ragazzino gli faceva vedere tanti video di Batistuta e gli raccontava come Batistuta, da grande cannoniere, riusciva a spaccare le porte. E quindi questi video evidentemente sono rimasti poi nella testa di Pellegrino, che poi ha raccontato anche tutta la sua emozione nell'incontrare Battistuta in occasione del centenario a Firenze. Si sono parlati, gli ha raccontato Battistuta che cosa significa vestire la maglia della Fiorentina e gli ha anche suggerito che l'essenziale, oltre a far gol naturalmente, è lasciare la vita sul campo. È questo quello che i fiorentini vogliono, e quindi ha cercato di trasmettergli questo particolare Battistuta. E tra l'altro ha raccontato Pellegrino che un futuro abbastanza prossimo si rincontreranno, e perché Battistuta gli ha detto: guarda, voglio riparlare con te presto. Evidentemente insomma vuol seguirlo, vuol capire anche quali sono gli ulteriori margini di miglioramento di questo calciatore con la maglia della Fiorentina. E poi ecco, nell'intervista che abbiamo realizzato, ha anche raccontato che insomma prima o poi spera anche di segnare con un colpo di testa, perché lo abbiamo conosciuto come un grande specialista nel colpo di testa, però per adesso ha segnato in tutti i modi perché con il colpo di testa. Però l'importante, ha sottolineato giustamente Pellegrino, è segnare in tutti i modi, quindi poi alla fine quello che conta è riuscire a far gol, poi se arriva anche con un colpo di testa tanto meglio. E poi ecco, sono stati ripercorsi anche da parte del direttore generale Ferrari tanti momenti più o meno difficili della Fiorentina. L'anno scorso l'esonero di Pioli, che è arrivato soltanto, dico soltanto, a novembre, perché comunque rispetto a quest'anno, visto che la situazione si era messa male, la Fiorentina ha pensato bene di non aspettare troppo tempo, e quindi probabilmente questa è stata la scelta giusta, anzi senza probabilmente, perché comunque c'era da agire e da farlo velocemente, anche in virtù di quello che era trapelato per quello che riguarda l'atteggiamento da parte di Grosso, insomma queste sensazioni che c'erano da parte sua di scarso feeling con la squadra. E poi ecco, per quanto riguarda il centenario, insomma ha raccontato di come il presidente commisso sarebbe stata la persona più felice nel poter festeggiare questo traguardo per la Fiorentina. Poi insomma sono stati ripercorsi anche tanti momenti che hanno portato poi alla costruzione del Dora Park, di cui tante volte abbiamo parlato.
9: Lorenzo, prima di salutarti, poi all'interno dei vari eventi ci sono stati tanti altri momenti legati alla Fiorentina, quello più recente questa mattina con Edoardo Bove, ma poi penso chiaramente a Giancarlo Antognoni, un'altra occasione anche per presentare il libro scritto dal nostro Luca Calamai su Antognoni, fino a Ribéry. Insomma sono stati tanti, no, anche i protagonisti con un passato legato alla Fiorentina che sono tornati a parlare di Fiorentina.
10: Sì, c'è stato anche Vieri, che naturalmente quando pensiamo a Vieri ci ricordiamo di lui con la maglia della Fiorentina. È chiaro che poi se dobbiamo ripercorrere la sua carriera, ha vestito per tanti anni la maglia del Milan, quella della Juventus, quella dell'Inter, però per una stagione è stata anche la Fiorentina. E poi è stata curiosa anche quella frase che ha rilasciato a proposito di Vieri, di questo brasiliano della Fiorentina, perché gli ho chiesto se si era informato di questo particolare, e lui ha detto che sì, è stato molto carino il padre a dargli il nome Vieri in mio onore, quindi chissà che magari una volta non possa anche per a Firenze a conoscere, a stringere la mano a Vieri, al difensore brasiliano della Fiorentina. E poi sì, dicevi di Ribéry, devo dire che ha suscitato tanto entusiasmo Ribéry ieri, perché c'erano davvero tante persone a seguire l'evento che l'ho visto protagonista, ma anche tanti ragazzini, chi aveva la maglia della Fiorentina, chi quella del Bayern, l'hanno preso proprio d'assalto alla fine dell'evento, chiedendogli foto e autografi. E insomma è chiaro che stiamo parlando di un giocatore che ha sfiorato anche la conquista del pallone d'oro, e probabilmente se lo sarebbe anche meritato dopo aver vinto praticamente tutto con il Bayern.
9: Caro Lorenzo, grazie mille, buon rientro, ci ritroviamo chiaramente in settimana e buon lavoro.
10: Perfetto, grazie mille, buon proseguimento.
9: Grazie al nostro Lorenzo Marucci, che in questi giorni ci ha raccontato da Trento il Festival dello Sport. abbiamo appunto accennato anche di quanto detto da Matteo Pellegrino sul palco. Se il buon Alessandro Di Nardo è d'accordo, ci ascoltiamo anche quanto detto poi da Matteo Pellegrino proprio a margine del panel 100 anni di Viola, con ospite lo stesso attaccante argentino e il DG della Fiorentina Alessandro Ferrari. Sentiamo.
11: Matteo, la Fiorentina pian piano si sta ritrovando, il tuo inizio è stato comunque buono, 6 presenze, 3 gol, era quello che aspettavi, speravi?
12: Sì, certo, volevo, a livello di squadra speravo un inizio migliore a quello che abbiamo fatto, però a livello personale sono contento di come ho cominciato la mia storia con la Fiorentina.
11: Tu sei uno specialista del colpo di testa, ancora però non è arrivato il gol con il colpo di testa, arriverà presto?
12: Speriamo di sì, a me mi piacerebbe fare gol in tutti i modi possibili, di testa, di destra, sinistro, con quello che si può, quindi i gol è gol sempre.
11: Senti, che cosa è cambiato con Vanoli?
12: Sì, adesso c'è un'altra energia e le due partite che abbiamo giocato, le tre scusa, lo abbiamo dimostrato e sì, credo che stiamo un po' sulla strada che dobbiamo prendere.
13: Come ti stai trovando con anche i compagni, sono i tuoi primi mesi a Firenze, senti già anche l'affetto del pubblico?
12: Sì, con i compagni mi trovo molto bene, siamo tutti giovani con tanta fame, con voglia di fare bene, e poi col pubblico ho sentito un affetto subito e poi i tifosi sentono tanto la Fiorentina, quindi è molto bello sentire il suo affetto.
13: Come siete un obiettivo di gol in generale? È vero che voi attaccanti non ve li date, ma ve li, per scaramanzia, però vivete anche per il gol, no? Raggiungere la doppia cifra, se è per te un obiettivo minimo?
12: Sì, non mi do un numero come hai detto te perché non mi piace, mi piace guardare a quello che faccio in ogni partita, pensare in ogni partita, però è vero che proviamo a fare il più gol possibile e mi piacerebbe fare il più gol possibile.
11: Come avete lavorato in questa sosta e poi alla ripresa del campionato ci saranno una serie di partite, quella con il Genoa, quella con il Como, poi l'Inter e l'Atalanta, ecco, da queste partite si potrà capire ancora meglio il valore della Fiorentina?
12: Sì, abbiamo lavorato tanto nella sosta e bene e credo che stiamo ritrovando quel ritmo di che aveva bisogno la squadra e dobbiamo ancora migliorare tanto e come ho detto prima siamo un po' sulla strada giusta e dobbiamo continuare così e poi in quelle partite si vedrà per cosa siamo messi.
11: Come stai vivendo la concorrenza con Beto?
12: Molto bene, lui è una persona fantastica, è un grande professionista che mi aiuta tanto e spero di poter aiutarlo anche io a lui, perché abbiamo bisogno uno dell'altro per fare bene per la Fiorentina, che è la cosa più importante.
13: Senti, ci racconti soltanto Mastantuono che tipo di giocatore è, che tipo di ragazzo è, ha fatto una bella tripletta, ci credete tanto anche voi nelle sue capacità, lo aspetta anche tutta quanta Firenze che possa fare qualcosa di importante?
12: Certo che crediamo in lui, perché lui lo dimostra ogni giorno, è un ragazzo speciale, una persona super umile, con voglia di imparare anche, che quello parla molto bene da lui, e sì, c'è una tecnica sopraffina e vede la porta molto bene, è un giocatore speciale che speriamo possa fare molto bene per noi.
9: Così dunque Matteo Pellegrino nell'ultima risposta anche su Franco Mastantuono, che come detto nella notte ha trovato il primo gol in nazionale contro la nazionale Under 23 del Burkina Faso. In questa domenica invece, a proposito di

0: avvenire, e li stiamo vedendo un po' in giro per l'Europa, tra l'altro anche con alcuni infortuni. Penso a Zolis dell'Arsenal, ma non solo, ecco. Quindi è una nazionale sicuramente must see, direbbe qualcuno di mia conoscenza. Questo per quanto riguarda la Lega A, che poi domani, come detto, vedrà anche l'ultima partita dell'Italia contro la Turchia. Oggi Lega B di Nations League, Kosovo-Austria e la discutissima Irlanda-Israele. E poi nella Lega D, Azerbaigian-Lituania, è un'altra partita imperdibile, Malta-Andorra. Sapete già il mio cuore dove andrà a battere a partire dalle 18 con tutti i nostri inviati. Malta-Andorra, partita da non perdere. Poi ovviamente si prosegue anche con il quadro delle amichevoli, il quadro della Nations League CONCACAF. C'è stata anche l'Asian Cup, che ha tanto colpito alcuni ascoltatori, tra cui penso anche il prossimo di cui andiamo a ascoltare un WhatsApp audio. Vi ricordo 348 7513 933. Vai Ale, sentiamo il primo ascoltatore di oggi.
1: Vorrei ma non posso domenicare all'agglomerato a base silicio e carbonio che voi terrestri conoscete come Benvenuti e Dinarto. Se esistesse una heat map per le anime, e i colori più intensi non sarebbero in chi vince le coppe, le medaglie, per chi incide il proprio nome nella storia, ma per chi tutti i giorni lotta per illuminarla questa storia. Eh sì, i ragazzi di Mr. Sikkin non ce l'hanno fatta raggiungere la finalissima.
0: Lo sapevo.
1: Il Vietnam spenna gli Shihin pakistani per 4-2, ma per questa meschina legge della differenza reti dovrà domani vedersela per il terzo e quarto posto con la temibile Malesia, in una partita che voi chiamate finalina, ma per noi è la consapevolezza di essere la storia. Kawabanga a tutti.
0: Null'altro da aggiungere, ha fatto cronaca a Gabriele nel raccontare quello che è stato il percorso del Vietnam, e quindi ognuno prende del resto le proprie ossessioni e le gestisce come meglio crede, e quindi appunto mi piace anche questa ridefinizione della finale per il terzo e quarto posto a fronte della finale Indonesia-Thailandia. Da mille e una notte, direi, come giudizio complessivo. Tra poco ascolteremo, a proposito di voci, visto che oggi, anche se vogliamo, una giornata in cui fare un po' il riassunto delle puntate precedenti, quanto detto da Paolo Vanoli ieri a Sky Sport. Ovviamente aggiungo anche che per tutti gli amanti del calcio giocato è in corso anche il turno di Serie C e di Serie D. Vi segnalo, così giusto per darvi un ulteriore elemento anche su quello che vi dico giornalmente a chi si compra, che sul monitor di servizio qui sto osservando, pronto ovviamente a darvi tutti gli aggiornamenti del caso, Lecco Union Brescia, partita che riguarda da vicino anche il Cittadella, che ieri ha trovato la prima sconfitta in campionato all'ottava giornata dopo 7 vittorie consecutive. Su firenzeviola.it trovate anche, tra l'altro, le parole di Edoardo Bove da Trento, che ha detto: non voglio essere un modello, ecco la differenza tra Italia e Inghilterra. E poi ha raccontato, è tornato a parlare anche del malore che lo ha colpito durante Fiorentina-Inter ai tempi della sua permanenza in maglia viola. Non ricordo nulla di quel momento, mi sono svegliato in ospedale senza ricordi, sono dovuto stare lontano dal campo per un po' e allora ho dovuto trovare cose da fare, come per esempio il documentario sulla mia vita che uscirà a breve. Davanti alla telecamera ho tirato fuori le mie emozioni, per un introverso come me è stato più facile che parlare con la mia famiglia. Non voglio essere un modello, ho dato il permesso alle telecamere di entrare nella mia vita privata solo per far vedere che difficoltà può vivere un ragazzo. Queste dunque le parole di Bove da Trento al Festival dello Sport, che questo weekend lungo ha dato l'occasione, come detto, anche a tanti ex viola di parlare, di raccontare anche il loro pensiero, il loro passato e la loro storia, le loro sensazioni per il futuro per la Fiorentina. Tra l'altro siamo anche evidentemente all'interno di un giorno di valore, perché entriamo anche nella settimana, stiamo per entrare di fatto nella settimana di Genoa-Fiorentina, e quindi ci sarà tempo e modo nel corso della seconda ora anche di parlare del Genoa, che è stato impegnato a Bucarest in un amichevole col Rapid, amichevole tutta in casa, tutta in famiglia, direi, per le proprietà, che sono le stesse evidentemente dei due club. E se vogliamo si torna anche

0: E ha, come sentivamo prima anche dalla viva voce di Lorenzo Marucci e anche nell'intervista dello stesso Lorenzo a Pellegrino, si entra anche in un mese, ottobre, che offre alla Fiorentina un calendario particolarmente intenso. Ovviamente va sempre parametrato e paragonato anche a quello delle altre, perché si tornerà anche in campo per quanto riguarda le coppe europee. Sappiamo che quest'anno la Fiorentina non ha impegni europei, non avendo nulla suo malgrado più a che spartire con la Conference, che negli ultimi anni è stata compagna fedelissima di viaggio. Però ecco, se si va a vedere nello specifico il calendario della Fiorentina dopo la trasferta di Marassi, vede Como in casa, Inter in trasferta e Atalanta in casa. Ora, è vero che queste tre sono avversarie evidentemente più forti della Fiorentina, però è anche vero che sono tutte e tre squadre impegnate in Europa, e quindi sarà un elemento di ulteriore interesse, perché la Fiorentina si troverà per la prima volta da un po' di tempo a questa parte dall'altra parte della barricata, cioè la squadra con un presunto vantaggio, quello di non avere l'impegno, in questo caso per la Fiorentina il giovedì. Poi per Como e Inter chiaramente i giorni sono di riferimento sono il martedì e il mercoledì, per l'Atalanta il giovedì. L'Atalanta sarà l'ultima a chiudere il mese il 29 di ottobre. Però ecco, la Fiorentina affronta il 18 il Como, nella partita a metà strada tra Feyenoord Como e Como Manchester United. Ora, questo non vuol dire che la Fiorentina avrà di per sé un vantaggio, perché questo è un argomento spesso usato in modo strumentale, però è una posizione, se vogliamo, anomala rispetto al recente passato, che va a riguardare appunto la squadra allenata da Paolo Vanoli. Se il buon Di Nardo, visto che abbiamo parlato di Vanoli, è d'accordo, ovviamente dipende tutto dal buon Di Nardo, e quando Di Nardo è d'accordo noi siamo felici. Prima di fermarci possiamo chiudere questo primo blocco di trasmissione ascoltando quanto detto da Paolo Vanoli ieri ai microfoni di Sky Sport, poi torniamo e analizziamo una delle, se vogliamo, novità di mercato che sono emerse nelle ultime ore grazie al lavoro della nostra redazione, grazie al lavoro di Niccolò Ceccarino, ovvero l'interesse della Fiorentina per Thiago Gabriel del Lecce, un giocatore che va ricordato due settimane fa circa, mal contate, ha rinnovato il suo contratto con il Lecce, il che ovviamente non lo toglie dal mercato, però è un elemento ulteriore che va considerato e ricordato oltre all'interesse delle altre squadre, perché chiaramente il Lecce comunque, da un punto di vista anche di valutazione del giocatore stesso, si è cautelato. Però andiamo con ordine e ripartiamo intanto dalle parole di Paolo Vanoli.
1: Quando sono andato via, devo dire che questo tributo che mi ha fatto la gente è un qualche cosa che mi ha legato ancora di più a questa città, ha riconosciuto il valore di quello che si era fatto l'anno scorso. Non sono venuto qua per una rivincita, quando sono stato richiamato sono venuto qua con grande entusiasmo, con grande voglia di fare qualche cosa di importante, perché penso che una cosa da sottolineare è stata sempre la stima che ho avuto dalla famiglia Commisso, e per questo li ringrazierò per sempre. Nel calcio moderno i ruoli si vanno sempre interpretati, quindi io penso che Fagioli, sono veramente contento perché di questa convocazione, perché penso che l'anno scorso sia stato un ragazzo nelle difficoltà che si è messo a lavorare insieme e siamo cresciuti tanto su quella che a lui gli mancava un po', la parte difensiva che tutti veniva criticato, e i numeri dicono questi. Poi io penso che un giocatore intelligente tatticamente come Fagio può ricoprire diversi ruoli. Penso che ha dimostrato l'anno scorso di interpretare il ruolo da play sempre con la sua interpretazione, non dobbiamo paragonare nessuno, può giocare tranquillamente da mezzala di costruzione, e secondo me può anche fare il doppio play, come da quando sono arrivato ho sempre detto che questa era un po' la nostra strada futura.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: 14:36 minuti, Radio Firenze Viola, sempre in diretta anche in questo 4 ottobre 2026, 348-7513-933-055-77-111-71. Francesco, benvenuto in studio. Alessandro Di Nardo in regia. Pierpaolo dice, a proposito di Serie C, stasera alle 20:30 Alcione Milano Trento, con tre ex Primavera Viola nell'Alcione. Esatto, esatto, molto vero, anche se io stavo facendo una riflessione, diciamo, in generale sulla Serie C e Pierpaolo mi ha riportato sulla terra del pianeta Viola. Ovviamente ci sono anche tutti gli argomenti dei giocatori in prestito in giro per la Serie C, ci sono gli argomenti relativi appunto al calcio giocato con la coda di questa sosta, perché siamo arrivati davvero alle battute conclusive, per qualcuno è stato un trauma questa lunga sosta. Io, lo sapete benissimo, da amante del calcio meno mainstream e quindi anche delle nazionali un po' meno blasonate, devo dire che mi sono goduto e mi godrò fino all'ultimo questa sosta per le nazionali. Ad esempio, segnalo anche al buon Ale Di Nardo, martedì Estonia-Islanda o Kazakistan-Faroe. Ecco, tra l'altro Faroe, così faccio anche un momento autopromozionale, che è stato oggetto di un approfondimento del sottoscritto su tutto Mercato Web, perché è una delle nazionali, devi sapere caro Ale, più in crescita di quelle di seconda, terza, quarta fascia, definitele come volete, per tutta una serie di motivi: infrastrutturale, di lavoro sui giovani allenatori e giovani giocatori, per un percorso centralizzato che comincia con l'under 13 e che ora si va a riflettere poi sui risultati, perché nell'ultimo biennio le Faroe hanno battuto la Repubblica Ceca, hanno pareggiato con la Slovacchia, sono reduce da tre pareggi consecutivi in Nations League. Insomma, io mi rendo conto che una sosta di tre settimane sia lunga, ma la si può anche riempire in qualche modo, diciamo così. La si riempie anche con il mercato, evidentemente, perché grazie al lavoro della nostra redazione vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni anche di un apprezzamento vero e netto della Fiorentina nei confronti di Thiago Gabriel, difensore del Lecce, che è stato oggetto anche di tanti argomenti di mercato la scorsa estate. E quindi, per fare un po' il punto anche su quella che è la visione dalla prospettiva del Lecce sulla posizione del club salentino nei confronti del difensore portoghese, ritroviamo con piacere a Radio Firenze Viola Andrea Sperti, collega di Pianeta Lecce. Ciao Andrea e buon pomeriggio.
4: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora Andrea, ripartirei innanzitutto dall'estate di Thiago Gabriel, perché poi di fatto l'estate e la permanenza del difensore dà anche il là a un rinnovo di contratto che sostanzialmente è fresco, un rinnovo che non impedirà a Lecce, chiaramente, magari anche essa stessa, di voler vendere il giocatore, ma forse a condizioni un po' diverse rispetto a quelle pre-rinnovo. Però partiamo intanto dall'estate, se sei d'accordo, perché già negli scorsi mesi molti club avevano mostrato un certo interesse per il difensore classe 2004, ma il Lecce mi sembra abbia sempre avuto una posizione piuttosto chiara, no? Nei confronti del giocatore e di tutti gli interessati al giocatore.
4: Sì, infatti, partendo dalla fine, il rinnovo di contratto è più riconoscimento, con adeguamento anche dell'indagine, più riconoscimento nei confronti del giocatore, che non è caduto nella trappola, no, delle lusinghe da parte di altri club, e si è sempre comportato da professionista vero. Anche alla prima giornata contro il Venezia non ha giocato da titolare perché c'erano un po' di voci sul suo conto, però poi è entrato, ha segnato e ha anche deciso quella partita, quindi un grazie da parte della società al giocatore, quindi un rinnovo, un adeguamento. Facendo invece riferimento alle trattative estive, sì, ci sono state tante voci, Crystal Palace dall'Inghilterra, diversi club, il Milan che sembrava poi la squadra più intenzionata a prenderlo, anche perché c'è Amorim, che ha un rapporto speciale con i giocatori del Lecce, perché Hjulmand passò al suo Sporting Lisbona quando lui era lì allo Sporting, Dorgu è passato al Manchester United quando lui era l'allenatore dello United, quindi sembrava che si dovesse ripetere questa intesa, no, tra il club salentino e l'allenatore. Poi però alla fine il Milan, l'offerta del Milan, che è arrivato fino a 20 milioni di euro, non ha soddisfatto comunque la società Lecce, e quindi la richiesta da parte del Lecce è 25 milioni. Sotto quella cifra non si scende, non, il Lecce non accetta poi possibili contropartite o anche inserire dei bonus per arrivare poi nel caso a quella cifra, quindi sotto i 25 milioni non ci si vedeva nemmeno a parlare, e infatti il giocatore è rimasto, quindi se ne riparte da gennaio, secondo me è una telenovela che riprenderà magari tra qualche mese, sta già riprendendo in realtà appunto con le voci di un interessamento da parte della Fiorentina, però sarà una telenovela che ci terrà impegnati sia a gennaio e poi nel caso a giugno, perché comunque parliamo di un profilo ormai internazionale, un giocatore comunque molto molto forte e delle grandi prospettive, perché comunque è un 2004, quindi può solamente migliorare.
0: Ti chiedo, Andrea, visto che hai parlato anche di mercato di gennaio, se comunque di fronte ad un'offerta che ci hai ben descritto essere per la richiesta del Lecce di 25 milioni, comunque anche a gennaio, ecco, eventualmente Sticchi Damiani e tutto il club si metteranno al tavolo per ascoltare offerte giuste, quindi non c'è una situazione rimandata all'estate prossima, ma eventualmente anche al mercato di gennaio.
4: Sì, perché la politica del Lecce è sempre tutti utili, nessuno indispensabile. È stato così anche per Dorgu. Dorgu è partito il 30 gennaio per 35 milioni di euro, che non ho poi i soldi del Lecce effettivamente voleva per quel giocatore. Quindi se dovesse arrivare un club con la cifra richiesta dal Lecce, il Lecce è ben disposto a cedere il giocatore, perché avrebbe sicuramente già l'alternativa pronta, di essere Stefano Trinchiera non si farebbe trovare impreparato, e poi comunque ci sono Gaspar e Siebert che possono rappresentare poi due titolari fino alla fine della stagione, magari promuovendo anche qualche giovane interessante della primavera, perché la tattica, la strategia era quella, in caso di cessione di Taro Gabriel, promuovere Scott, che è un ragazzo molto interessante della primavera, del quale si è sempre parlato molto bene, e quindi un 2006, quindi puoi far andare lui in prima squadra ed avere Gaspar e Siebert come certezza difensiva. Quindi diciamo che le soluzioni si troverebbero. Certo è che come è stato a giugno, anche a gennaio, sotto i 25 milioni, a maggior ragione, anzi forse a gennaio, sotto i 25 milioni non si scende, anche perché nelle prime 5 giornate Terry Gabriel, oltre a fornire delle prestazioni buone dal punto di vista difensivo, ha anche segnato 2 gol, quindi il valore sta piano piano crescendo, e credo che appunto non si facciano sconti, soprattutto poi nel mercato di gennaio, che comunque un mercato complicato per andare a prendere un'alternativa.
0: In questa sosta lo abbiamo visto impegnato con la nazionale portoghese Under 21, nazionale che ha conquistato il pass per i prossimi europei di categoria, e appunto ripartendo da quello che dicevi, il rendimento di Thiago Gabriel in questo inizio di stagione comunque va un po' sull'onda lunga di quello che dicevi a inizio collegamento, cioè un giocatore che al di là di tutto quello che è stato detto in estate e al di là anche di quello che potrà accadere magari già a gennaio, si è sempre messo a disposizione, soprattutto rispondendo di fatto senza mai perdere il livello delle sue prestazioni, no Andrea?
4: Sì, anche perché nel calcio degli ultimi anni abbiamo assistito a parecchi mal di pancia, giocatori che magari si rifiutano anche di giocare per non rischiare eventuali infortuni nei momenti di calcio mercato, di trattative. Lui invece non ha mai vissuto queste, non ha fatto mai vivere queste situazioni a Lecce, si è sempre comportato da professionista, ha sicuramente un agente, Mendes, molto esperto e molto bravo anche in queste dinamiche, non solo nelle trattative, nel calcio mercato, quindi si sa far consigliare bene, ha un buon entourage alle spalle, ma sembra un ragazzo veramente serio. Ripeto, lui col Venezia non ha giocato proprio perché c'erano queste insistenti voci, quindi Francesco li ha preferito, Gaspar e Siebert erano sicuramente più tranquilli dal punto di vista psicologico, ma poi è entrato in campo, ha giocato 20 minuti, ha segnato e ha deciso il match. Quindi sotto questo punto di vista chiunque lo prenderà anche un giocatore affidabile dal punto di vista caratteriale, che non è poco in questo momento, ecco.
0: Andrea Sperti, Pianeta Lecce, grazie mille per aver dato un quadro così esaustivo sulla situazione di Thiago Gabriel, buon lavoro e alla prossima.
4: Grazie a voi, a presto.
0: Grazie davvero ad Andrea Sperti, questo dunque un po' lo stato dell'arte su Thiago Gabriel, una cifra chiara, un riferimento chiaro, poi ovviamente ci sono le trattative, c'è anche la posizione di Pongracic, potenzialmente quello più in uscita tra i centrali della Fiorentina, che ricordiamo sono in questo momento 4, poi... se vogliamo considerare Vieri come un terzino sinistro, allora a quel punto sono 3, i terzini sinistri tornano ad essere 2, Questo però dipenderà dalle scelte di Vanoli da qui al mercato di gennaio. Considerando che c'è comunque di rientro nei prossimi mesi Parisi, allora a quel punto la Fiorentina potrebbe anche considerare di avere due terzini sinistri negli ultimi 4-5 mesi della stagione a regime, far tornare Vieri alla posizione di centrale e a quel punto, con quest'idea, valutare l'uscita di Pongracic e l'ingresso di un nuovo difensore centrale. Poi, la Fiorentina è totalmente convinta di andare come piano A, come obiettivo principale, su Thiago Gabriel? La richiesta del Lecce ad oggi è 25 milioni, tanti, pochi, si può trattare, non si può trattare, questo lo vedremo con le regole del mercato sullo sfondo. Bisognerà anche capire in caso di uscita di Pongracic, che è un classe 97, quindi va per i 30 anni la prossima stagione, quanto eventualmente la Fiorentina può pensare e puntare di accaparrarsi da un punto di vista proprio di cessione. Diciamo che non, in questo momento non stiamo raccontando un Pongracic, ecco, con uno stato di forma, uno stato di prestazioni scintillanti. In questo senso mi viene anche da domandarmi e condividere con voi la domanda: se la Fiorentina acquista a gennaio un centrale come Thiago Gabriel, è con l'idea di farlo giocare titolare, ma al posto di chi a quel punto? Ci si immagina una coppia Thiago Gabriel-Dragusin? Ci si immagina un difensore che entra con, diciamo, calma nello scacchiere dell'allenatore? Ecco, se si va a spendere 25 milioni, un po' di sospetto sul fatto che uno possa andare a prendere un giocatore per farlo giocare titolare. Cioè, ecco, quindi sotto questo punto di vista dovremo un po' valutare tutti gli elementi. Non è vietato ovviamente giocare con due difensori di piede destro, ci mancherebbe altro. È anche vero che sarebbe un po' curioso acquistare un difensore per 25 milioni per non farlo giocare titolare. Ecco, comunque ci sono tanti incastri che devono andare al loro posto. Alessandro Dal Valdarno, grazie per la compagnia che ci fate anche la domenica, soprattutto per chi lavora come noi. Benve, ma Manuelone nostro Iori non è più il mister del Città? E poi dice: Thiago Gabriel ti piace, lo trovi adatto ai compagni di reparto e come gioca Vanoli? Allora, Manuel Iori non è più l'allenatore del Cittadella da quest'estate, dopo un lungo, diciamo, è una decisione che è arrivata dopo un mese sostanzialmente di riflessione, un mese scarso di riflessione. Alla fine la scelta è andata, pensate un po', su un ex Fiorentina. Ora magari in tanti non se lo ricorderanno, perché comunque non ha avuto un trascorso così denso in maglia viola, è stato più che altro nel settore giovanile della Fiorentina, però Roberto Musso, che poi è stato a lungo giocatore del Cittadella e poi allenatore delle giovanili dentro lo staff degli ultimi anni, e ora, come si direbbe in altri sport, capo allenatore del Cittadella. Per quanto riguarda le caratteristiche di Thiago Gabriel, allora, è sempre molto difficile prendere un giocatore che è esploso in un contesto come quello di una squadra che deve salvarsi, come il Lecce, sempre sostanzialmente, perché è l'obiettivo storico del Lecce, poi c'è straordinariamente riuscita in questi anni, ma si parte sempre da quell'obiettivo, e valutarlo sulla squadra di livello superiore. Thiago Gabriel lo abbiamo visto per esempio l'anno scorso giocare sempre da centrale di centro-sinistra, quindi anche lì magari nell'impostazione del Lecce avere un giocatore destro sulla zona sinistra di una difesa a 4 è meno problematico, perché si parte dal presupposto che il Lecce non sia così tanto devoto alla causa della costruzione dal basso, del possesso palla insistito, del coinvolgimento dei difensori. Magari in un club di livello un po' superiore potrebbe anche essere interessante vederlo all'opera più sul centro-destra, ma queste sono riflessioni che sicuramente un club fa. Ha delle ottime qualità anche in fase offensiva, perché ha un fisico clamoroso e ha un ottimo tempismo anche nell'area di rigore avversaria. È un giocatore che secondo me ha grandi margini anche nella fase di costruzione, quindi l'idea è sfiziosa, è intrigante, però è un altro di quelli che si andrebbe a inserire in un contesto in cui vai a acquistare un potenziale. È tutto da vedere se questo senso della posizione, questa capacità di lavorare col fisico, poi potrà tradursi in un qualcosa di livello superiore una volta passato il fiume, quindi attraversato anche il fiume del valore del club per cui si gioca. Giocare nella Fiorentina non è banale dire che non è come giocare nel Lecce, ma non è tanto una questione di pressione o meno, perché a Lecce non è che non ci sia pressione, però è chiaro che in campo ci sono delle aspettative, dei valori diversi. Io sinceramente, se vuoi la sintesi, Alessandro, a me Thiago Gabriel piace e non poco. Detto questo, spendere a gennaio 25 milioni di euro non è una cifra banale. Il Borse ci fa i complimenti per il servizio che svolgete regolarmente per poterci far seguire la nostra amata Fiorentina. E devo dire, io estendo, caro Borse, i complimenti a tutti, ma soprattutto li estendo a quelli che, come Alessandro Di Nardo, Niccolò Righi, Fabio Ferri, eccetera, eccetera, eccetera, Ludovico Mauro, non voglio citarli tutti, consentono anche a Radio Firenze Viola di essere attiva e proattiva, si sarebbe detto una volta, nel weekend, perché esiste il palinsesto canonico consueto dal lunedì al venerdì, però ecco, è grazie anche a queste persone che vi ho citato, più tutte le altre, quindi non voglio far torti a nessuno, tanto le sapete chi sono, le voci del weekend o anche le menti che salutiamo sempre dalla regia, ecco, che consentono a questa radio di essere viva e vegeta o vegeta, a seconda dei punti di vista, a seconda dei riferimenti culturali, anche il sabato e la domenica, soprattutto quando non ci sono le partite, perché poi quando ci sono le partite, voglio dire, anche tra voi ascoltatori è tutto più facile, no? Siete tutti più...
5: Ci sarà un motivo, Dio santo Dio!
0: Ha ragione Max, quindi noi prendiamo e pendiamo dalle sue labbra, caro mister, però ci sarà un motivo, anche se comunque Alessandro Di Nardo ce lo troviamo anche nel primo o nel secondo weekend di sosta alle 20 per Domenica Viola, per esempio, o per Extra Viola, o per, non lo so, tutto quello che abbiamo raccontato in questo weekend. Tra l'altro c'è un ascoltatore che, devo dire, confesso, mi trovo assolutamente impreparato in questo rebus. Se Di Nardo, che sicuramente è più esperto di me, avesse voglia di condividerlo anche con gli ascoltatori, visto che anche lui ha accesso alla messaggeria, ecco, farebbe cosa buona e giusta. Vuoi se non altro descriverlo per gli ascoltatori? Puoi provare a dare degli indizi? Perché io sono in difficoltà anche solo a raccontarlo, ecco. Oltre a essere veramente scarso nei rebus, faccio un mea culpa clamoroso. Cioè, sono un grande fan della settimana enigmistica, però la pagina dei rebus l'ho sempre saltata, perché ho sempre vissuto quella fase dopo la soluzione, dopo aver letto la soluzione, nel dire ah ma certo, era ovvio. Il problema è che a forza di dirlo dopo è troppo facile. Allora vai, caro fenomeno, descrivi a chi ci segue in visual qual è il rebus.
5: Il rebus si svolge in due immagini, no? Ci sono
0: come
5: due
0: minimo
5: immagini. Non c'è un'immagine,
0: giusto,
5: ci sono due immagini. La prima è questa di un personaggio di Dragon Ball, possiamo dire,
0: certo,
5: non sveliamo il nome perché è una parte del rebus. E la seconda, un po' più criptica, forse per molti la prima sarà un po' più criptica, però la seconda riguarda questo, che
0: è un tifoso del Livorno.
5: Sembra un tifoso del Livorno, ok?
0: Sembra un tifoso del Livorno.
5: Allora, siccome conosco anche la mente dietro questo rebus, diciamo che...
0: Quindi non è farina del tuo sacco?
5: Vabbè, possiamo dirlo.
0: No, non lo so.
5: Sì.
0: Ok.
5: Sono divertito. Nasce tutto da un discorso che abbiamo fatto ieri, però lo faccio rivedere. Lui è un personaggio, allora vi dico,
0: è un personaggio minore di Dragon Ball, non è
5: minore fino a un certo punto,
0: va bene minore.
5: Perché
0: fino a un certo punto
5: comunque è fondamentale, è cruciale nell'evoluzione di Goku.
0: Ok.
5: Goku, quando per la prima volta muore, poi ovviamente rinasce grazie alle sfere del drago, incontra questo personaggio che è un po' il Virgilio di Dante, no? Però lo è per Goku. E poi c'è questo altro personaggio che non è di Dragon Ball,
0: no.
5: Okay? E diciamo, per dare un indizio, allora, già se capite il primo personaggio è facile collegare poi la seconda parte della parola. Diciamo, non è tanto il personaggio, ma l'intercalare che usano questi personaggi, ok?
0: Io sono sempre in difficoltà, ma ripeto, sono veramente scarso. Ho capito il primo, perché ci segue sul canale 92 in visual, ma sulla somma dei due elementi mi affido agli ascoltatori, e quindi un motivo in più per essere appunto attivi e proattivi anche in una domenica che va a chiudere la seconda settimana di soste, che comunque ci porta a essere ancora lontani 6 giorni dal ritorno in campo della Fiorentina. Però a sostegno, ecco, di una pazienza che dobbiamo mantenere, già venerdì i club
5: abbiamo la risposta,
0: club. abbiamo già la risposta, è vero, vuoi leggere con gioia?
5: Risolviamo il rebus, allora.
0: È Alessandro Dal Valdarno che dice,
5: Alessandro Dal Valdarno dà la risposta giusta, perché questo primo personaggio è Recaio,
0: sì,
5: ok, e il secondo personaggio è un livornese, l'intercalare tipico del livornese è De, e quindi Caio De, o meglio Caiode. Questo perché ieri qualcuno ci ha detto basta parlare di Caiode, visto che abbiamo fatto credo 15 ore di palinsesto.
0: Sì, sì. E tra l'altro guarda, la cosa meravigliosa per quanto riguarda Caiode è che, essendo stato e stati noi di Chi Si Compra in diretta la mattina, io non mi sento assolutamente in colpa di aver parlato di Caiode. Cioè, questo dardo avvelenato lanciato dall'ascoltatore ieri lo lascio volentieri ai colleghi dopo di me e dopo di noi, perché appunto con il 10-12 noi andiamo ad accaparrarci i temi più freschi, e poi chi vivrà vedrà, avrebbe detto qualcuno di nostra conoscenza. Comunque complimenti a Alessandro per essere stato vispo e pimpante. Dicevo che però già venerdì si torna in campo con la Liga, la Bundesliga, la Serie B, le Eredivisie, la Liga. Voglio dire, ragazzi, siamo veramente a vedere il traguardo. E poi comunque fino a martedì c'è l'imbarazzo della scelta con il calcio giocato. Chiaramente poi da mercoledì si torna in un momento veramente di vuoto, anche se mercoledì, come ben sa il buon fenomeno, ci sveglieremo con le lacrime agli occhi, no?
5: No, non ci sveglieremo.
0: Ah, non ci sveglieremo.
5: A 00:50 c'è Argentina-Benin allo Stadio Monumental, ore 1 italiane, nella notte tra martedì e mercoledì.
0: Tu ci sarai.
5: L'ultima gara del più grande di tutti, Lionel Messi, e ci sarà probabilmente anche in campo Mastantuono.
0: Non sarà l'unica partita di quella notte, perché alle 1:45 Colombia-Perù, alle 2 Stati Uniti-Canada e alle 4:30 Messico-Cile chiuderanno questo quartetto di amichevoli che riguarda da vicino anche la Serie A, perché queste sono le ultime amichevoli delle nazionali, comunque gli ultimi impegni delle nazionali, e quindi da quel momento in poi, dal fischio finale in poi, comincerà la corsa contro il tempo per vedere quando rientrerà Lautaro, quando rientrerà Mastantuono, quando rientreranno tutti i vari giocatori, anche gli statunitensi per esempio, in vista del match. Quindi da lì si inizierà a capire, sperando tra l'altro che possa esserci anche la conferenza stampa di Vanoli, le percentuali, Mastantuono titolare, Mastantuono non titolare, gara in corsa. C'è un WhatsApp audio che ho inserito anche nella copertina di venerdì, meraviglioso, di un ascoltatore che si lamenta, di quelli che si lamentano su Mastantuono, dicendo: ma Mastantuono, come tutti i giocatori, fa un viaggio di rientro su un aereo top di gamma in prima classe e dorme, perché a 19 anni si dorme. Che è un messaggio favoloso, perché col massimo del rispetto è un messaggio che viene dalla luna. Cioè, nessuno sta mettendo in dubbio che l'aspetto logistico sia privilegiato per un calciatore. Del resto ci sono leghe nazionali, penso all'NBA, all'NFL, in cui ci si sposta regolarmente, quotidianamente e settimanalmente con l'aereo. Qui il tema non è tanto il rientro di Mastantuono, ma il fatto che magari Mastantuono è chiamato a giocare 90 minuti contro il Sabelli della situazione, l'Aaron Martin della situazione, il chi vi pare della situazione, scegliete voi anche nella storia del Genoa, si può tornare anche il Sharawi della situazione, Milito della situazione, Simone Braglia della situazione, tutta la storia del Genoa, che magari hanno fatto un percorso di 15-20 giorni più regolare rispetto allo stesso Mastantuono. Quindi non è in discussione la qualità del sonno di Mastantuono.
5: C'è il jet lag.
0: Sì, c'è il jet lag, oltretutto. E questo è un altro argomento che, rispetto appunto a tutti i giocatori nella storia del Genoa, quindi andando anche a Palladino, per esempio, non è così diciamo secondario, ecco, mi permetto di dire. Tra l'altro non ho mai espresso un tema e sono molto rammaricato di aver perso Aaron Martin dalla Serie A, così una cessione è passata così nel dimenticatoio. Hai il ditino alzato, vuoi dire qualcosa? Vai.
5: Guarda, visto che è domenica e San Francesco, posso propinarti un altro rebus?
0: Vai. Certo,
5: ci siamo.
0: Certo.
5: Questo non è da spiegare, questo è semplice.
0: Ma te l'ho detto, sono scarso sui rebus, quindi...
5: Molto semplice.
0: Allora, intanto andiamo a descrivere, dimmi se lo sto descrivendo bene. Abbiamo una tavola, direi più che altro un piano per la preparazione in cucina, dove ci sono alcune spezie di varia natura, non propriamente spezie, ora ci arrivo. Allora, intanto abbiamo una serie di oli. Giusto? Quindi oli ce lo teniamo. Oli è l'indizio che fa la differenza. Potrebbe essere farro? No, perché avevo pensato farioli, ti dico la verità.
5: No, no.
0: Però a quel punto sarebbero serviti dei fari, ecco, dei fari a me particolarmente cari. Saluto con affetto i fari di Castiglione della Pescaia, perché questi giorni mi stanno particolarmente a cuore. Allora devi darmi un indizio. Sono spezie?
5: Allora, sugli oli
0: ci siamo,
5: sei.
0: Ok.
5: Non è vanoli, c'è qualcosa prima di oli e sono quelle cose lì.
0: Guarda, penso l'argomento su cui più la mia ignoranza e la mia veramente incapacità di unire i puntini emerge con tutta la sua forza. Potresti lasciarla così durante il break e io starò immobile, ipnotizzato a guardare. C'entra la Fiorentina o no? Dammi
5: sì.
0: Questo indizio. C'entra la Fiorentina. Facciamo così allora, ci fermiamo e prima delle 20 a questo punto, perché faccio fatica a capire se quelli potrebbero essere semi
5: e quindi
0: semioli. Francolone
5: nostro.
0: Però sei
5: arrivato in ritardo
0: ancora
5: rispetto al king dei re. No,
0: basta Alessandro.
5: Ale Dal Valdarno.
0: Allora io a questo punto hai un canale privilegiato con Alessandro Dal Valdarno, però che anche qui ha dimostrato di essere il GOAT dei rebus e quindi potrebbe essere lui stesso l'uomo. Quantomeno
5: potrebbe mandarci un rebus.
0: Ecco, a questo punto Alessandro, visto che ci ringrazi per la compagnia e ti facciamo la domenica, ora fai altrettanto, ricambia il favore e dopo il break ti aspettiamo per un altro grande rebus sulla storia della Fiorentina in cui far emergere tutta la mia debolezza sulla materia. Tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci in diretta, seconda ora in questa domenica 4 ottobre, 15:07 sul cronometro. Francesco, benvenuto in studio, l'inventore di Rebus in regia, meglio conosciuto come Alessandro Di Nardo. Tutti voi al 348-7513-933 055-77-111-71. Saluto ovviamente tutti quelli che hanno avuto il coraggio, l'ardore, ma anche l'affetto di farsi sentire, farsi leggere, farsi ascoltare in questa domenica oggettivamente di difficoltà. Me ne rendo e ce ne rendiamo conto perché è la seconda domenica, il secondo weekend senza calcio giocato da parte dei club. Però vi sento attivi, vi sento propositivi, vi sento sul pezzo e questo è un bene. Nella prima ora abbiamo parlato un po' anche di quello che riguarda il calciomercato, di quello che riguarda il momento anche della Fiorentina, questa idea legata a Thiago Gabriel, un'idea dal valore economico certo non irrilevante, 25 milioni la richiesta del Lecce, come ci ha detto il collega di Pianeta Lecce Andrea Asperti, e quindi sotto questo punto di vista ci sono sicuramente un po' di valutazioni da fare, direi non solo e soltanto sulla questione proprio del valore del giocatore, perché questo è un mio parere assolutamente personale, il giocatore vale lo scalino, però nell'insieme della difesa della Fiorentina, ecco, sarebbe da capire a quel punto come inserire un giocatore che arriverebbe con un investimento importante, quindi come vice Dragusin mi sembrerebbe un po' riduttivo, ma a quel punto non avresti più un vice Dragusin, qualora dovesse essere poi eventualmente perfezionato l'acquisto e immaginato come centrale di sinistra, per sostituire eventualmente il rumeno che fin qui va detto le ha giocate tutte. A proposito di giocate tutte, fermate le rotative perché è iniziata da 9 minuti Azerbaigian-Lituania, numero 126 e 149 del ranking FIFA. Lo sapete, non vi libererete mai dei miei aggiornamenti su queste partite perché sono il mio ossigeno quotidiano all'interno delle settimane di sosta, ma non solo, perché poi tra un po' fortunatamente inizia anche la conference e quindi ci divertiremo anche su quello. La sosta, come di consueto, è anche l'occasione per fermarsi a riflettere su ciò che è stato e provare a prevedere anche ciò che sarà da un punto di vista fantacalcistico. E quindi buona domenica, Luca Di Leonardo, Tutto Fantacalcio. Ciao Luca.
6: Ciao Fra, un saluto a tutti, buona domenica anche a te.
0: Allora, cominciamo da quello che è stato, prima a livello generale, poi ci soffermiamo un po' nello specifico anche sulla Fiorentina. Ti chiedo di condividere con noi un quadro generale un po' su quelle che sono state le conferme e le rivelazioni da un punto di vista chiaramente positivo, e poi anche quelle che sono state però le sorprese più negative di queste prime 5 partite di campionato.
6: Ma il primo dato è sicuramente i tanti ballottaggi, Fra, perché comunque rispetto agli altri anni c'è meno sicurezza a livello di titolarità. È vero che tutti gli allenatori ormai dicono che si gioca in 16 e non in 11, però è anche vero che a livello fantacalcistico c'erano i probabili 11, gli 11 che magari ti vai a schierare, e quest'anno è veramente difficile, soprattutto in attacco. Ecco, il classico, qual è il mio primo slot? Ecco, il primo slot può essere un Malen, ovviamente, che ha già iniziato benissimo con 6 gol, può essere anche uno stesso Lautaro, però già Lautaro non ha la garanzia di giocare tutte le partite, perché comunque c'è Lautaro, c'è Thuram, c'è Pio Esposito, c'è Bonny, insomma ci sono tante alternative. Quindi il primo dato in queste prime 5 giornate è appunto il fatto che non c'è la certezza di titolarità per tanti giocatori, e quindi bisogna andare un po', non dico a caso, però andare a vedere le squadre che magari hanno più garanzie. La stessa Fiorentina, l'abbiamo detto 2 giorni fa quando sei venuto da me in diretta, chi gioca tra Pellegrini e Beto, chi è più titolare dei due, non c'è una risposta esatta. C'è magari un periodo in cui Pellegrino, come in queste prime 5 partite, ha fatto meglio, ma magari tra 6 giornate, ovvero quando ci sarà la prossima sosta, magari Beto rende meglio. Quindi da questo punto di vista le garanzie, ripeto, in attacco può essere un Lautaro, può essere un Malen, in difesa può essere un Frattesi, ecco, un giocatore che magari negli ultimi anni era un po' scomparso dai radar, nonostante quando entrava in campo faceva bonus, nell'Inter aveva la titolarità, nella Lazio ha trovato conferma, ha trovato i gol già a 3 nelle prime 5 giornate, ecco, lui lo possiamo definire assolutamente un titolare. Mentre per quanto riguarda la difesa, ecco, vi stavo seguendo prima, Thiago Gabriel è uno dei difensori che in ottica fantacalcio sta facendo meglio, al pari di Bremer, ha 2 gol, e per un difensore di una squadra che lotta per non retrocedere, avere comunque un più 6 nelle prime 5 giornate è tanto. Poi magari si fermerà a 2 gol in tutto il campionato, attenzione, però per ora nelle prime 5 giornate il fantacalcio dice che Thiago Gabriel è sicuramente la miglior sorpresa in difesa di questo inizio di stagione. Poi di scommesse ce ne sono varie, perché il Frosinone con Raimondo, con Civernazze, sono comunque dei giocatori che hanno portato gol. Mi viene a pensare un nome nuovo che può essere Moreira nel Milan, comunque non è titolare, ma è un giocatore che quando entra comunque può fare la differenza. Il recupero di Tavares, dove comunque è un altro giocatore che era scomparso dai radar, vuoi per infortuni, vuoi anche per scarso rendimento, che Gattuso l'ha sicuramente rivitalizzato, ed è un nome nuovo per questo fantacalcio. Quindi ci sono diversi giocatori che comunque stanno rendendo, mentre se vogliamo parlare di delusioni, sicuramente Colomoni, un giocatore che comunque è stato pagato tantissimo in sede d'asta. Noi l'abbiamo detto, non era un primo slot, però alla fine nelle aste finiti top, un Colomoni lo vai a pagare comunque tanto. Lo stesso Ramos del Milan, comunque un giocatore che non sta facendo bene, e quindi sono dei giocatori strapagati che già entrano negli scambi, che già comunque vengono quasi sottovalutati. Il mio consiglio è quello, aspettiamo, perché sono passate appena 5 giornate, il campionato finisce alla 38esima, quindi se si decide di mettere a scambio determinati giocatori che magari non hanno reso nelle prime 5 giornate, non andate a sottovalutarli, perché ripeto, il campionato è ancora lungo.
0: Questo per quanto riguarda il quadro generale. Entriamo un po' nello specifico anche della Fiorentina. Chiaramente, al di là di quello che è stato poi il percorso di crescita con Vanoli e con i 4 punti nelle ultime 2 partite, è un quadro complessivo evidentemente molto, molto discontinuo, mi viene da dire tanto nel negativo quanto anche nel positivo, perché c'è stato questo exploit singolo da un punto di vista fantacalcistico di Mastantuono, che però ha fatto quella prova extra large contro il Venezia, e poi Luca direi che nelle altre 4 partite a livello fantacalcistico non ha dato risposte così confortanti, magari anche pensando alla continuità nel corso della stagione, no? Che cosa puoi dirci in questo senso?
6: Infatti il dato di Mastantuono è proprio questo, nel senso che Mastantuono ha fatto la tripletta col Venezia ed è l'unica partita nelle prime 5 dove ha preso il 6, dove è andato magari anche oltre al 6, però alla prima ha preso 5,5 contro la Roma, alla seconda ha preso 5 contro il Frosinone, 5,5 contro il Torino e 5,5 con ammonizione contro il Napoli. Quindi è un giocatore che ha tanto hype, è un giocatore che con la tripletta è aumentata ancora di più, magari per chi in quel periodo ha fatto qualche asta di riparazione o anche prima asta, però è un giocatore potenzialmente forte, ma bisogna vederlo nel campionato italiano e bisogna vedere soprattutto, visto che ha appena 19 anni, la continuità di rendimento. Ecco, un giocatore come Mastantuono non si mette in dubbio dal punto di vista calcistico, dal punto di vista fantacalcistico ci sono altri parametri che per ora, al di là, ripeto, della sfida contro il Venezia, sono sotto la sufficienza. Però attualmente, se andiamo a vedere i dati, è il centrocampista che ha la fantamedia più alta. Vuoi anche per i 3 gol, vuoi anche per una delusione, lo metto a fianco di Attà, è un giocatore che a Udine è stato apprezzato, sappiamo che comunque a Udine faceva un po' quello che voleva, ecco, era un giocatore libero di inventare, però a Firenze è un po' diverso, non è iniziato benissimo, anzi è iniziato veramente male, anche al di là che non ha pagato bonus, lui ha preso 2 insufficienze contro il Torino e contro il Venezia, ma nelle altre partite ha preso l'insufficienza, tra cui quella grave, il 4 nella sfida, nella sconfitta interna contro il Frosinone. Quindi da una parte c'è un Mastantuono che sta comunque facendo bene, ma occhio al rendimento, dall'altra Atta che sta facendo male, peggio di così non può fare, che quindi magari nelle prossime 6 partite, visto che anche a livello fisico non sta benissimo, potrebbe migliorare decisamente il suo rendimento. Quindi occhio anche in questo caso, non svendete Atta e non strapagate Mastantuono.
0: Luca, cosa fare da qui al futuro con De Gea?
6: Anche De Gea, insomma, è un giocatore, un portiere che comunque non è più il top, magari è stato pagato come secondo slot, terzo slot, quindi parliamo di un portiere che viene messo soltanto in determinate partite, non titolare a prescindere, però 12 gol subiti in 5 partite sono tanti, è vero che comunque con Vanoli è sicuramente migliorato, però la fantamedia parla di 3,40 tra i peggiori di queste prime 5 partite. Quindi se riuscite a metterlo in uno scambio, occhio, perché magari quale può essere uno scambio che mi viene in mente così? Palmisani, Frosinone che sta facendo benissimo con De Gea. Occhio, perché comunque il campionato è lungo, il Frosinone, e non gliela sto chiamando, ci mancherebbe, però il Frosinone ha iniziato benissimo, la Fiorentina meno, però come valore, come storicità, De Gea ha uno storico, Palmisani no. È vero che il portiere dell'Under 21 però va visto in un campionato di Serie A con una squadra come il Frosinone che comunque, salvo situazioni particolari, lotterà per la salvezza. Quindi bisogna vedere chi comunque viene dato in cambio, altrimenti si può tenere e vedere, sperare che la fantamedia vada a migliorare. Lo scorso anno, lo ricordo, 10 clean sheet in un'annata horror con una fantamedia del 5, quest'anno la fantamedia è 3,40, quindi decisamente peggio, però ripeto, è un portiere che come fantamedia può arrivare al 5,96, quindi sicuramente migliorerà il suo rendimento.
0: Caro Luca, io direi di rimandare l'appuntamento a venerdì, quando saremo in giornata di vigilia, perché il turno di campionato poi si apre proprio con Genoa Fiorentina sabato, e quindi a quel punto sarà la partita di riferimento anche per avere le ufficiali a disposizione e poi farsi guidare, anche perché, appunto, lo dicevo anche prima, il Genoa ha l'incognita di questo momento molto delicato, tra l'altro anche con l'infortunio di Colombo in amichevole. La Fiorentina ha l'incognita del rientro di Mastantuono appena in tempo per la partita, poi di fatto è il turno dopo una sosta così anomala, quindi chiudiamo con questa. Luca, è anche una giornata di campionato forse tra le più difficili della stagione, proprio per questa anomalia di una sosta mai così lunga come quella di questi giorni.
6: È vero, questa è sicuramente la novità. Chiaramente non sappiamo come ritorneranno i giocatori dalle nazionali e come avranno recuperato i giocatori che magari nelle prime 5 giornate hanno trovato meno spazio anche per mancanza di condizione. Quindi bisogna capire se alla fine gli allenatori daranno precedenza a chi si è allenato per 3 settimane, detto che comunque la maggior parte delle squadre hanno fatto tanta vacanza, possiamo dire anche questo. Però ecco, è una situazione nuova, quindi ancora di più occhio agli infortunati, occhio alle news dei campi, che tutto fantacalcio dà quotidianamente, perché sarà ancora più importante capire chi, comunque anche dalle conferenze stampa degli allenatori, chi magari avrà più spazio, e a quel punto si va anche a caso, perché comunque effettivamente non vedendo allenamenti, non avendo notizie, chi ha girato il mondo in nazionale, capire poi effettivamente come si presenterà la ripresa del campionato. Però la bella notizia è che finalmente sabato prossimo rinizierà il campionato.
0: Grazie Luca e a venerdì.
6: A te Fra, un abbraccio, buon lavoro a tutti e buona domenica, ciao ciao.
0: Grazie davvero a Luca Di Leonardo. 15:21. Mick scrive: benve per scherzare, hai detto che oggi è la seconda domenica senza calcio giocato, invece per la Fiorentina quante sono dall'inizio del campionato? Ciao Mick, un saluto anche al grande Alessandro. Questa è una punturina, caro Mick, un po' a tutto l'ambiente, bella lì, ci prendiamo questa frecciatina doverosa, corretta, perché poi uno, come dire, rischia anche di essere troppo condizionato da questo rendimento evidentemente diverso tra Grosso e Vanoli. Abbiamo anche dedicato un video all'argomento proprio sul canale YouTube di Firenze Viola. Però voglio dire, la Fiorentina è 17ª in classifica, quindi non si chiama Grosso United e non si chiama Real Vanoli, si chiama Fiorentina fino a prova contraria, così come prima ancora non si chiamava AC Italiano e non si chiamava Palladinese, così come non si chiamava la Pioliana, e scegliete voi, tornando anche a Iachini, quale nome dare, ecco, a tutte le varie versioni frammentate della storia recente della Fiorentina, che continua a chiamarsi Fiorentina, e quindi è la Fiorentina che ha 4 punti in 5 partite. Quindi serve continuità, questa era la sintesi del tutto. Saluto Chris da Campi, che per qualche motivo si trova a vedere e seguire live, forse addirittura per firenzeviola.it, e chissà, la sfida tra Grassina e Lucchese, mi verrebbe da dire partita di cartello.
7: Vero.
0: Grazie Cecca, salutiamo Niccolò Ceccarini, credo tra l'altro protagonista di un collegamento con Niccolò Righi a partire dalle 16:15, quindi poi lasceremo molto volentieri il testimone al suddetto Righi, ecco, soprattutto per il collegamento con Niccolò Ceccarini.
7: La penso come te.
0: Grazie Cecca, anch'io guarda la penso come me, credimi, non sai quanto. Però appunto questa domenica c'è anche la Serie D con tantissime squadre toscane impegnate, la Pistoiese già in vantaggio sul campo della USD Casatese al 23esimo, Pistoiese che è inserita nel girone D insieme a una sola altra toscana che è il Pontedera, Pontedera che sapete per il primo mese di stagione aveva tesserato Ibarbo, sì, proprio quell'Ibarbo, sì, esattamente Victor Ibarbo, sì, inutile ribadirlo tutte le volte, è durato appunto meno di un mese perché poi è passato in eccellenza con il San Cataldo.
8: Mamma che beffa!
0: Sono d'accordo caro Dimitri, anche perché devo dire, cioè, già va bene a 36 anni andare in Serie D, nulla, nulla di che evidentemente, però la questione fisica ha avuto la meglio e quindi il giocatore è sceso di categoria e è finito nell'eccellenza con il San Cataldo, che è una frazione del comune di Bella nel Potentino. Victory Barbo. Ecco, questo per dire delle squadre toscane. E poi ovviamente c'è il girone E, che è pieno di toscane: Follonica Gavorrano, Givi Borgo, Tau, il Grassina che sta vincendo con la Lucchese 1-0, la Rondinella, il San Donato, lo Scandicci, il Siena, il Montevarchi, insomma praticamente un girone tutto toscano, ma non la Pistoiese e il Pontedera. Ecco, si è deciso di mettere da un'altra parte. Comunque saluto e ringrazio Chris da Campi. Allora Michael, perché qui giustamente gli ascoltatori cambiano di volta in volta il nome, da Scranton Michael, il suddetto Michael: benve in un futuro distopico ma sempre più vicino, in cui la terra diventa inabitabile per scarsità di risorse. Dovessi scegliere dove andare per ricominciare una nuova vita e rifondare una piccola comunità, preferiresti pianeta Empoli o pianeta Lecce? Beh, effettivamente, allora, intanto facciamo un plauso a tutte le redazioni che hanno utilizzato pianeta come riferimento a cui poi unire il nome della squadra. Sarebbe interessante capire se soltanto con Empoli e Lecce o anche altrove, in questo momento mi sfuggono, però tra le due devo dire che se proprio devo ricominciare una nuova vita e rifondare tutto da capo, preferisco a quel punto farlo in Salento. Ecco, cioè, se devo cambiare vita, non cambio vita a pochi chilometri da qui, ma cambio totalmente. Quindi immagino che, da un punto di vista ovviamente metaforico, perché poi è tutto da vedere se il pianeta Lecce abbia al suo interno le caratteristiche del Salento, però mi piace pensare di poterle recuperare, ecco, più facilmente rispetto al pianeta Empoli. Il cioccolataio dice che in queste settimane di sosta si sarebbe potuto fare uno speciale fantacalcio con Luca, le fasce, gli scambi, bellissimo. E poi se la ride, senza peraltro firmarsi, quindi si vede proprio che ormai il cioccolataio è in balia degli eventi, e soprattutto che non ha retto. Ecco, io sono molto fiero di quegli ascoltatori che non hanno mollato di un centimetro e hanno mantenuto la loro qualità, la loro abilità in questa sosta. C'è chi invece è arrivato troppo stanco, troppo esausto e non ha mantenuto, ecco, le aspettative. Chi invece sta mantenendo le aspettative è l'Azerbaigian, che con Kaibulayev si è portata in vantaggio contro la Lituania. Applausi scroscianti qui a Radio Firenze Viola. Stiamo parlando di Nations League, stiamo parlando della Lega D, Lega D nella fattispecie il gruppo con appunto Azerbaigian, Lituania e Liechtenstein. Questo dunque il quadro di qualità che ci offre il calcio giocato in questo momento. Ci fermiamo, caro il mio Ale Di Nardo. Tra poco torniamo anche per parlare un po' del Genoa e della prospettiva da Genova in vista della gara di sabato, partita delicata anziché no anche per gli uomini di De Rossi, visto l'inizio da un solo punto nelle prime 5 partite.
2: Radio Firenze Viola. New message.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: 15:34, siamo in diretta, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuto in vostra compagnia fino alle 16, 348-7513-933. Questa domenica di fatto chiude la seconda settimana di sosta, da domani si inizierà a intravedere come orizzonte anche il ritorno in campo dei club, chiaramente con l'ultima coda degli impegni delle varie nazionali, non solo la Nations League ma anche tante amichevoli. In questi giorni ci sono state anche le partite di qualificazione alla Coppa d'Africa, tante amichevoli anche per quanto riguarda i club. L'ultima per quanto riguarda il Genoa è stata una sorta di amichevole in famiglia per quanto riguarda la proprietà, amichevole con il Rapid di Bucarest, e quindi anche per capire come il Grifone si avvicina all'impegno contro la Fiorentina. Noi salutiamo e troviamo con piacere qui a Radio Firenze Viola il collega della Gazzetta dello Sport, Gregorio Spigno. Ciao Gregorio e buona domenica.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, ripartirei innanzitutto proprio dall'amichevole del Genoa, perché poi insomma queste soste sono sempre pericolose per quel che riguarda i giocatori impegnati con le nazionali. Nel caso del Genoa sono diventate poi soste anche pericolose per quanto riguarda i giocatori che invece erano rimasti al lavoro con De Rossi, in particolar modo per Colombo, che tornerà a novembre. In generale, che sosta è e che sosta è stata questa per il Grifone, Gregorio?
7: Beh, è stata una sosta, credo, piuttosto complessa, perché Gino arrivava dal discutto KO di Parma, che forse sul campo non meritava, ma comunque è arrivato. E come ha detto De Rossi, quando si arriva alla sosta con una vittoria ci si augura che duri il meno possibile, quando si arriva alla sosta dopo una sconfitta si spera che la sosta sia il più rapidamente possibile da mettere in archivio, ecco, per ripartire e cercare punti preziosi. La sosta del Genoa è stata abbastanza singolare, nel senso che si è andati a fare questa amichevole in Romania contro il Rapid Bucarest, che è l'altro club controllato, come hai detto tu, da Dan Scucu, che è il presidente del Genoa, però non c'è stato molto materiale a disposizione di De Rossi, almeno per quanto riguarda l'amichevole, perché i nazionali fuori erano 9, a Pegli a lavorare sono rimasti Bailo, Amorim e Messias, quindi la rosa, diciamo i convocati che sono stati portati a Bucarest erano più che altro giù.

0: uno corretti e con il giusto tempismo dall'altra per altri, quel che è certo è che ad oggi il Genoa non ha ancora cambiato allenatore. Se guardo all'orizzonte del Grifone, Gregorio, vedo la partita con la Fiorentina, poi un'altra partita anche simbolicamente parlando particolare come quella dell'Olimpico con la Roma, la gara in casa con il Venezia e infine il turno infrasettimanale contro la Juventus. Io ti chiedo in questo senso quanto ad oggi è salda la panchina e la posizione di De Rossi.
1: Ma devo dire che io sono stato a Bucarest proprio per l'amichevole, ho parlato sia con De Rossi sia con il presidente Stucu, e la sensazione, al di là delle parole che magari possono sembrare di facciata, è che la panchina di De Rossi sia più o meno salda. Ha ricevuto la fiducia della società, ma certo un'eventuale sconfitta o brutta prestazione o pareggio insoddisfacente alla ripresa contro la Fiorentina complicherebbe un po' il futuro di De Rossi. Poi io credo che appunto la fiducia non sia di facciata, poi va tutto valutato, perché se arrivi alla sesta giornata con un punto in classifica, poi ti ritrovi a giocare a Roma contro questa Roma, poi c'è lo scontro salvezza col Venezia, come hai giustamente sottolineato tu, e non dovesse andare benissimo, le cose si complicherebbero davvero davvero tanto, considerando che poi appunto c'è la Juve nell'infrasettimanale e poi un altro scontro diretto a Lecce, su un campo che comunque non è semplice per nessuno, tantomeno per una squadra che ha palesato difficoltà evidenti. Il Genoa fatica a creare gioco in zona offensiva, fatica a concretizzare quello che crea, e quindi la partita contro la Fiorentina nella ripresa in questo senso sarà abbastanza eloquente anche per quanto riguarda il futuro di De Rossi, io credo. Poi apprezzo molto quando una società decide di andare avanti con il proprio allenatore, dandogli il tempo anche per correggere magari quello che ha sbagliato, quello che non ha potuto fare grosso dalla sponda vostra.
0: Esatto, perché... esatto. Ti chiedo, guarda, a proposito di cambiamenti, Gregorio, se all'orizzonte allora paradossalmente è più vicina la separazione con il Chief of Football Diego Lopez di quanto non possa essere quella con De Rossi, perché comunque mi sembra che la situazione un po' generale nel club sia molto fluida, dinamica in un certo senso.
1: Certo, diciamo che gli esami di coscienza vanno fatti un po' da parte di tutti, da chi guida la squadra, da chi la squadra l'ha costruita. È noto ormai che Diego Lopez abbia ricevuto questa proposta dal Burnley e pare anche abbastanza interessato a valutarla con attenzione. Sulle tempistiche onestamente io non so dirti quali saranno, né se poi realmente andrà in porto, diciamo, il trasferimento di Lopez al Burnley, però io credo che la squadra costruita da Lopez sia comunque interessante, perché è vero che sono arrivate due pedine fondamentali solo a mercato ormai concluso come il Zibue ed il Sharawi, però qualche oggetto ad oggi misterioso ma che potrebbe diventare interessante, penso a Maitri, penso ad Osmaic, penso anche ad altre pedine arrivate dal mercato, per esempio Stone, nazionale svizzero, sono interessanti, c'è un po' di curiosità. Certo, partire con questo piede sbagliatissimo, perché un punto in 5 partite nonostante un calendario parecchio tosto complica anche l'inserimento di tutte queste fatte nuove, ecco.
0: Nel salutarti, Gregorio, ti chiedo anche il fattore ambientale, perché il Genoa fin qui in casa ha fatto soltanto 2 gol, ha perso 2 partite su 3 con Napoli e Como, ha pareggiato con il Frosinone, tra l'altro anche con un rigore sbagliato da Colombo, poi ha comunque trovato il punto del pareggio con Vasquez. A livello ambientale invece che cosa si respira nella Genova rossoblu per questo inizio, e appunto per quello anche che dicevi, cioè un mercato che comunque deve ancora dare risposte totali per quelle che comunque sono state le tante operazioni portate con tempistiche un po' particolari, va detto, dal Genoa in estate.
1: Ma permettimi di aggiungere che da parte della tifoseria mi sembra che ci sia una certa lucidità nell'analizzare questi inizi di stagione, perché comunque il Genoa è partito contro il Napoli con quel gol molto molto discusso dopo la spinta di De Bruyne su Vasquez, che poi che vabbè ha portato al 2-0, però fino a una decina di minuti dalla fine si era sullo 0-0, poi è andato a giocare sul campo della Lazio, che è stata la vera rivelazione di questo avvio di campionato, ha giocato col Frosinone, che è un'altra rivelazione di questo avvio del campionato, avvio del campionato, quindi diciamo che non è stato un

0: un'alba di campionato semplice, ecco. Quindi credo che buona parte della tifoseria riconosca anche questo. Poi ovvio che guardi la classifica, sei penultimo, certo, del punto, e qualche malumore c'è. Per esempio a Bucarest, dopo il picchio finale, i calciatori si sono presentati sotto la curva e diciamo che i 170 tifosi presenti non hanno mostrato proprio entusiasmo, ed è comprensibile. Poi il pubblico genuano credo che possa rappresentare sempre un dodicesimo uomo, quindi almeno durante i 90 minuti dimostrerà il suo attaccamento anche contro la Fiorentina sabato prossimo.
1: Gregorio Spigno, Gazzetta dello Sport, grazie mille, buona domenica e alla prossima.
0: Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao.
1: Grazie davvero al nostro ospite, con cui abbiamo parlato un po' anche del Genoa, per quello che è il percorso di avvicinamento del Grifone alla partita di sabato. In tutto questo siamo anche noi alle battute conclusive di questa prima parte di trasmissione. Allora facciamo un piccolo passo indietro, tornando appunto a quanto emerso anche all'interno del Festival dello Sport, e ci ascoltiamo quello che uno dei protagonisti del weekend a Trento, Franck Ribéry, ha detto a proposito del suo passato con la maglia viola e il suo pensiero sulla sua avventura in viola e non solo.
2: E che cosa ti ha sorpreso e colpito della nostra Serie A?
3: Ma quando io ho finito a Bayern Monaco nel 2019, il mio obiettivo è voglio rimanere in Europa. Potevo andare a Qatar o in altri paesi, però io amo troppo il calcio. Allora per quello ho scelto di venire a Firenze, dove dire anche Firenze è un club un nome molto importante per la Serie A, perché ha vissuto tante cose, ha giocato la Champions League. Poi lo so che a Firenze le tifosi c'è una grande passione, e io ho bisogno di questo. Per quello ho scelto di venire a Firenze, è stato contento. Peccato, perché dopo è arrivato anche il Covid, giocare senza i tifosi è un po' brutto,
2: certo.
3: Però 2 anni, è stato 2 anni bellissimo anche, perché c'è tanti ricordi. È stato un onore anche portare questo maglietto viola, e quando vieni sempre a Firenze è un piacere.
2: Alla Fiorentina hai trovato un paio di ragazzi molto bravi, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Hai dato qualche consiglio, parlare con loro delle loro prospettive di carriera?
3: Sì, quando sono arrivato a Firenze, giusto, non ho conosciuto nessuno, nel senso, però quando ho visto Chiesa e Vlahovic ho visto subito i 2 giocatori, che c'è un potenziale grande. Il consiglio che ho dato a loro è di essere professionisti, dove lavorare. Questo per me è la cosa più importante. Per quello ogni tanto finiamo l'allenamento, facciamo delle cose tutte e tre, o anche venire prima, iniziamo l'allenamento, fanno del lavoro per stesso. E quando adesso, quando loro vedo Dusan in Chiesa giocare così, sono contento per loro.
2: Senti, pensi che Federico sia stato un po' condizionato nella carriera dagli infortuni molto molto importanti che ha avuto? Poteva fare di più forse? Aveva grandi potenzialità quando era a Firenze?
3: Quando sei infortunato come lui ha avuto, la cosa più peggio per un giocatore, perché quando sei lontano del campo è duro, perché non sappiamo mai con la condizione, quando come rotonda il livello fisico. Però après dopo ha avuto un po' di problemi a Liverpool, no? Quando non gioca tanto è una cosa pesante e difficile. Però lo so che lui ha una mentalità che va sempre a continuare a lavorare, e questo è importante per lui, perché lui è ancora, ok, non è più giovane, però non è un
2: ancora qualche anno,
3: c'è le qualità e lui può dimostrare ancora tante cose.
1: Questo dunque è Franck Ribéry. Allora, siccome prima il buon Ale Di Nardo, re dei rebus, ci ha proposto Caiode alla luce di quanto detto da di ascoltatori, cioè basta con Caiode, non parlate più di Caiode. Ecco, adesso vi proponiamo un'intervista realizzata da Lorenzo Marucci al Festival dello Sport a Nicola Roggero, telecronista di Sky Sport, che tra le altre cose parla proprio di Caiode, perché la quota Caiode va mantenuta anche in questa domenica 4 ottobre. Sentiamo.
4: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Caiode, che è diventato un nuovo punto di riferimento, tra virgolette, di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
5: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza in classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Caiode ha tutto, perché è un atleta straordinario sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere, perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus l'aveva scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D, e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo, è dato al Brentford e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento, perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
4: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
5: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Caiode deve essere pagato uguale.
4: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
5: Va bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle 3 squadre più forti del mondo, e il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella realtà inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori, e lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo sportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
4: Oggi la differenza del campionato italiano dalla Premier è sempre particolarmente marcata?
5: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori, il gioco non si ferma mai in Inghilterra, si ferma il meno possibile. Devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si comincia ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi. Però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fin tanto che il trend è questo, la differenza continuerà a essere notevole.
4: De Zerbi.
5: De Zerbi ha cominciato, cioè l'anno scorso ha avuto un buon approccio al Tottenham, perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però va anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
1: Così dunque Nicola Roggero, e allora per chiudere, per dare poi il testimone a Niccolò Righi, chiudiamo con quanto detto da Giancarlo Antognoni a margine del panel dedicato al libro scritto da Luca Calamai con Giancarlo Antognoni, che al Festival dello Sport è stato nuovamente presentato. Antognoni ha parlato di tanti temi anche a margine della presentazione stessa. Ce lo ascoltiamo in questa intervista. Tra poco la diretta di Radio Firenze Viola prosegue con Nicola Righi. Con il sottoscritto ci ritroviamo domani a partire dalle 10. Grazie ad Ale Di Nardo in regia. Adesso Giancarlo Antognoni.
4: Giancarlo, nel tuo libro si parla anche della nazionale, allora ti chiedo subito che sensazione hai avuto, che impressione hai avuto nel vedere ieri l'Italia pareggiare con la Francia.
6: No, sta progredendo molto bene, quindi è sicuramente di buon auspicio per il futuro della nostra nazionale e sicuramente saranno dei benefici nel proseguimento di questo percorso. Bisogna avere un po' di pazienza.
4: Inizia ad essere squadra questa Italia?
6: Sì, ieri ha giocato contro una grande squadra, la Francia, che tutti conosciamo, ha mantenuto praticamente i 90 minuti allo stesso livello e quindi vuol dire che è migliorata molto in queste ultime due partite e vediamo in seguito cosa potrà fare. Sicuramente l'inserimento dei giovani è stato positivo, sono espressi molto bene, quindi è di buon auspicio per il futuro.
4: Fagioli lo vedi più regista come viene impiegato nella Fiorentina o mezzala di regia come invece viene utilizzato da Mancini?
6: Sì, è un giocatore che può fare benissimo in entrambi i ruoli, è molto bravo tecnicamente, è uno che vede il gioco, poi chiaramente riesce a trovare con i suoi passaggi abbastanza illuminanti i suoi compagni, quindi credo che sia un giocatore eclettico che possa fare in due ruoli.
4: Ti hai riparlato dei tuoi trascorsi con la Fiorentina, hai parlato del tuo presente. A proposito della Fiorentina, questo cambio di allenatore pensi che possa dare ulteriori risultati positivi dopo la scossa che c'è stata con Panoli?
6: Ma Paolo l'anno scorso ha fatto bene, quest'anno non era stato riconfermato, ha ripreso in mano la situazione, credo che possa far bene, è stata cambiata molto la Fiorentina, sicuramente bisogna avere un po' di pazienza per poter pensare che questa squadra possa fare sicuramente qualcosa di più in meglio, ci sono le possibilità, ci sono i giocatori, l'allenatore l'anno scorso ha dimostrato di essere all'altezza e quindi i presupposti sono buoni.
4: Ecco, anche nel corso della presentazione del tuo libro qui questa mattina a Trento hai parlato di Mastantuono e lo hai accostato in parte a Baggio. Ricordo che in una recente intervista lo hai accostato per qualche caratteristica anche a De Sisti, a Rui Costa. No.
6: De Sisti no.
4: No, io l'avevo letto,
6: Ha scritto male perché De Sisti è un altro.
4: Appunto, sono un altro ruolo.
6: No, assolutamente. Baggio perché è un giocatore che supera l'uomo e a volte riesce a diventare determinante. Rui Costa è un giocatore diverso, un centrocampista diverso da Mastantuono. Ecco, io ho solo considerato per le caratteristiche come Roberto Baggio.
4: E come Bertone invece per questa capacità di integrarsi subito con il popolo fiorentino?
6: Ah, gli argentini solitamente in Italia vanno tutti bene, quelli che sono venuti in Italia hanno sempre avuto un rapporto ottimo sia con la gente sia con la metodologia di gioco, sono giocatori tecnici tutti e quindi si adattano benissimo al calcio italiano.
4: A Tatti piace?
6: A Tatti, l'Udinese ha fatto benissimo, quest'anno sta piano piano inserendosi, credo sia un giocatore valido, un giocatore che ha fatto bene in una squadra, adesso deve inserirsi in questo nuovo contesto.
4: Grande tecnica,
6: fa gol, almeno qualche gol ha fatto, è un centrocampista offensivo, ecco, però siccome fisicamente è molto ben dotato può fare benissimo un centrocampista a tutto campo.
4: Ecco, un altro paio di domande, Ulai, che idea ti sei fatto su questo giocatore?
6: Ulai bisogna vederlo un po', però è un giocatore che pagava 30 milioni, quindi deve essere bravo per forza, se no non costava questa cifra.
4: Però a Firenze ci si interroga se possa giocare con Fagioli.
6: Firenze giustamente è l'allenatore che deve decidere se possono coesistere oppure no, ma ti ho detto già prima, Fagioli può fare anche il centrocampista e Ulai come si chiama può fare il metodista, quindi tutte e due possono giocare insieme.
7: Senti, invece hai parlato degli argentini, invece anche se tu quella stagione lì praticamente non l'hai giocata, ma che ricordi hai di Socrates? Come mai invece diciamo veniva con tantissime aspettative? Che tipo era lui? Che ricordo hai?
6: No, ho un ricordo piacevole del dottore perché Era un brasiliano particolare, classico brasiliano atipico, però un giocatore con grandi doti tecniche, però è arrivato tardi in Italia, a 29 anni. Socrates doveva arrivare prima in Italia perché non ha praticamente mantenuto il retto la preparazione in cui ero presente proprio qui a, mi sembra, non a Madonna di Campiglia, a Pinzolo. Non riusciva a fare la preparazione perché non era abituato e quindi ha trovato difficoltà già all'inizio, poi dopo piano piano si è inserito, però credo che i giocatori di una certa età, abituati a un certo tipo di gioco, vanno presi giovani, non diciamo datati come poteva essere Socrates in quel momento. Lo avevano preso proprio al posto mio.
7: E come mai poi è andato via? Perché è voluto andare via lui o non è stato riconfermato?
6: No, non si trovava a suo agio proprio per i motivi che ho detto prima. Però è un calciatore fantastico, perché in Brasile, anche contro di noi nell'82, ci fece il gol dell'1-1. Sì. E poi si vedeva un giocatore un po' fuori dal comune.
8: Durante l'intervento si è parlato di lanci di 40-50 metri, nella mia memoria così ormai di lunga data, io ricordo tre lanci, tre persone in grado di farlo. C'era Giancarlo Antonioni, io ricordo addirittura Luis Suarez e poi Pirlo. Adesso, prima di tutto, due domande. La prima, cosa ci vuole per riuscire a fare un lancio di quel genere sui piedi? E la seconda, c'è qualcuno oggi tra i giovani, tu segui tutti i giovani, c'è qualcuno che è in grado di fare qualcosa del genere?
6: Sicuramente il calcio è cambiato, il lancio lungo oggi non è contemplato molto, perché con le squadre che giocano corte sarebbe l'ideale, perché poi mette in condizione i tuoi compagni di trovarsi davanti alla porta. Però si fa tutti i passaggi brevi, si riparte da dietro, quindi è cambiato un po' la metodologia, però sono giocatori tecnici bravi secondo me a livello giovanile che potrebbero sfruttare proprio queste caratteristiche. Però oggi si segue molto quello che ti dice l'allenatore, quindi abbiamo perso un po' di quella fantasia che c'era prima.
9: Ultimissima, chi preferisci a gusto personale tra Beto e Pellegrino?
6: Che sono l'allenatore della Fiorentina.
9: A gusto personale?
6: Ma sono tutti e due giocatori. Beto ha fatto bene all'Udinese, me lo ricordo all'Udinese, ha fatto molto bene. Pellegrino è più recente, a Parma ha fatto bene e ora ha dimostrato anche a Firenze di essere un goleador, però va servito nel modo giusto. Radio Firenze
10: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Radio
1: Firenze Viola. Di nuovo in diretta, amiche ed amici di Radio Firenze Viola, come ogni domenica alle 16 arriva puntualissimo come sempre il Viola Weekend, che vi terrà compagnia per le prossime due ore. Un buon pomeriggio, una buona domenica ancora, vi arrivano dalla voce di Niccolò Righi, saluto anche dall'altra parte dal vetro che vi ha già tenuto compagnia nelle due ore precedenti che ci hanno preceduto, insieme a Francesco Benvenuti, sempre puntuale come sempre l'ottimo Alessandro Di Nardo. Ciao Al, bella, il richiamo dei militari, questa tromba e giù, applausi scroscianti per Alessandro Di Nardo, che saluto e ringrazio come sempre, che curerà la parte tecnica e processerà i vostri tantissimi, speriamo, messaggi vocali e non che arriveranno, che io come sempre vi invito a mandarci. I numeri sono sempre quelli 348 7513 933, per quanto riguarda il numero WhatsApp è sempre quello, non cambia mai, come sempre quello il numero fisso per interagire direttamente con noi e scambiare direttamente con noi le vostre opinioni, le vostre critiche, i vostri pareri, tutto quanto. 0557711171, se invece appunto volete intervenire in diretta in questa domenica
11: domenica che finalmente ci proietta quella che sarà la settimana, l'ultima settimana di pausa dalle nazionali. È giornata di vigilia, tra l'altro, anche per l'Italia, che domani sera alle 20:45 affronterà al Dallara la Turchia, quarto ed ultimo match per quanto riguarda la formazione di Mancini, che arriva all'appuntamento con una bella iniezione di fiducia che gli ha dato quel pareggio per 1-1 convincente sotto tutti i punti di vista a Saint-Denis contro la Francia, un pareggio che permette all'Italia, che ha permesso all'Italia di volare a 4 punti e di portarsi anche a ridosso sia del Belgio, distante 2 punti, sia della stessa Francia, distante soltanto 3. Francia e Belgio che si sfideranno sempre allo Stade de France, con appunto i galletti che in caso di vittoria potrebbero permettere all'Italia di sorpassare il Belgio, di acciuffare questo secondo posto di Nations League, in vista poi dello scontro diretto che ci sarà nella pausa di novembre. Un'Italia che ha permesso di vedere anche all'opera Nicolò Fagioli, molto meglio con la Turchia rispetto a quanto visto con la Francia, ma insomma comunque una buona prova anche quella del nuovo numero 10, tra l'altro azzurro, perché ha ereditato proprio Fagioli la maglia numero 10 dell'Italia contro la Francia, ma non solo, perché insomma in questi giorni sono stati molti i calciatori della Fiorentina impegnati con le rispettive nazionali. Ieri è stato il turno di Ulai, che in amichevole ha perso contro il Camerun e che nelle prossime ore, già dalla giornata di domani, potrebbe essere a disposizione di Paolo Vanoli per la ripresa degli allenamenti. Beto è già tornato, ha concluso gli impegni con la Guinea-Bissau e quindi insomma ha fatto già il ritorno al Viola Park. Nelle prossime ore ci dovrebbe essere anche il ritorno di Radu Dragusin, che insomma non giocherà la quarta e ultima partita in programma contro la Svezia per il rosso rimediato venerdì sera contro la Polonia, tra l'altro un KO pazzesco quello della Romania, 6-0 contro la Polonia, anche grazie all'espulsione a Radu Dragusin, che ha causato il rigore dopo pochi minuti, che ha lasciato i suoi in 10. E quindi un Dragusin che tornerà al quartier generale. Poi sarà il turno appunto degli italiani, sarà il turno di Ingé, sarà il turno di Pongracic. L'incognita principale riguarda Franco Mastantuono, perché lo sappiamo giocherà nella notte tra il 6 e il 7 ottobre al Monumental contro il Benin, e quindi insomma un Mastantuono che potrebbe rientrare al Viola Park nella notte tra giovedì e venerdì, quindi a ridosso, veramente a ridosso della partita con il Genoa. È un tema questo qui, ma insomma un Mastantuono che potrebbe tornare galvanizzato, perché stanotte ormai lo avrete letto, lo avrete sentito in tutte le salse, l'attaccante argentino della Fiorentina ha segnato il suo primo gol in carriera con la maglia della Selezione nell'amichevole contro la Selezione Under 23 del Burkina Faso, 7-0 la vittoria per la formazione di Scaloni, con Mastantuono appunto che ha realizzato il gol del momentaneo 6-0 al Biceleste. Un Mastantuono che ha anche parlato dopo la partita, insomma ha detto che c'è grande pressione su di lui, ma è perché il pubblico è esigente con lui, ma anche Scaloni ha parlato in generale dei giovani dell'Argentina e ha esaltato Mastantuono dicendo si parla di lui come di un veterano, ma spesso ci dimentichiamo che è un classe 2007. E quindi insomma un Mastantuono che tornerà a Firenze bello galvanizzato, anche perché l'ultima partita contro Benin corrisponderà anche all'ultima partita di Lionel Messi con la maglia dell'Argentina. Si parla addirittura in Argentina di un Mastantuono che potrebbe ereditare la maglia numero 10 del 10 per antonomasia.
12: Una cafonata.
11: E quindi volevo proprio introdurti all'argomento, Alessandro Di Nardo, ma mi hai già fatto capire con questa specie di messaggio registrato quella che è chiaramente la voce di Cristian De Sica, quello che è il tuo parere. Però ecco, si parla appunto di un Mastantuono che potrebbe ereditare la maglia numero 10. Intanto ti chiedo come te le stai vivendo queste ultime ore, perché il tempo scorre, mancano soltanto 3 giorni alla ultima de Leo, come si suol dire in quel famoso canto che è diventato una specie di mantra che ha accompagnato tutta l'Argentina nel corso del mondiale ultimo giocato negli Stati Uniti.
12: Non ce la faccio, troppi ricordi.
13: È così, caro Niccolò.
11: Quindi sei disperato, ma te la guarderai la partita?
13: Certo.
11: Sarai lì.
13: Tra martedì e mercoledì, sveglie, puntate a 00:50. Ci facciamo una tazza di cereali. Il mate non ce l'abbiamo. Tazza di cereali.
11: Bene.
13: Consiglio Choco Crave, se posso, perché sono.
11: Però te lo potresti andare a comprare il mate, eh? Ora, sì. senza stare a fare pubblicità a note catene che vendono prodotti di questo tipo a Firenze, però. C'è un negozio anche abbastanza famoso a Firenze che si chiama La Via del eccetera eccetera, la Via del Tè, dai, abbastanza famoso, quindi io lo compro spesso il mate lì perché mi piace molto, quindi io te lo consiglio. Guarda, una bustina di mate quanto costerà? Qualche euro, e quindi
13: ma
11: ti metti lì che
13: è caro sul mate. Al di là di questo ci sta. Ti dico, Choco Crave, c'è questa esibizione, questo momento che entrerà indipendentemente da come finirà, perché la contesa a livello agonistico non conta nulla, gioca contro il Benin, l'Argentina, ma sarà l'ultima passerella di Lionel Messi, e poi vedremo cosa succederà con la numero 10 che dicevi tu, giustamente è già diventata oggetto di contesa, perché l'Argentina o comunque la Federazione Argentina stava pensando di ritirarla.
11: Ah, sì, esatto.
13: Però c'è un problema, perché nelle competizioni FIFA non c'è la possibilità di ritirare un numero, o meglio, per europei, mondiali e quindi anche per la Coppa America, le distinte dei giocatori della nazionale devono avere i numeri dalla 1 alla 26-25,
11: esatto.
13: Dipende dal numero di giocatori che possono andare a una competizione, e non si può saltare un numero. Quindi io lancio la mia idea, va bene?
11: Vai.
13: Per le amichevoli non
11: appello,
13: c'è
11: appello all'AFA.
13: Io lancio la mia idea, perché sai che sono argentino.
11: Certo.
13: Diamo la numero 10 al terzo portiere dell'Argentina, in modo che nessuno, a meno di clamorosi infortuni, espulsioni del Dibu e del secondo, possa più indossare la numero 10 dell'Argentina.
11: Bene.
13: Poi quando arriverà.
11: Quindi sarà Armani o Rulli, non so chi è il terzo
13: Armani
11: portiere.
13: Armani, secondo me, è andato.
11: Sì, forse sì, esatto,
13: Rulli,
11: si è ritirato.
13: C'è Musso,
11: il secondo Rulli.
13: Però ecco, al terzo
11: Rulli
13: portiere
11: 10.
13: Dell'Argentina sarebbe una cosa epocale per il terzo portiere dell'Argentina. Diamo la numero 10 in modo che ai prossimi mondiali, alla prossima Coppa America, se non succede un cataclisma, non ci sarà il 10 di Lionel Messi, perché sai che io
11: non sei quindi del parterre di Matias Almeida, che come ricorderai disse: dopo Maradona c'è stato Messi, dopo Messi ci sarà Mastantuono. Quindi
13: glielo auguro,
11: però non ti convince. Comunque c'è un dibattito, almeno in Argentina. In Portogallo hanno cassiato direttamente il dibattito, perché alla prima, con Cristiano Ronaldo ancora probabilmente nelle piste di decollo dell'aeroporto di Copenaghen per ritornare a Madrid, la numero 7 è stata subito assegnata a Rafael Leao. Vedremo se l'Argentina farà quantomeno passare un po' di tempo, anche perché immagino comunque la pressione che ci possa essere per un calciatore, soprattutto i calciatori giovani. Si parla anche di Nico Paz, uno dei possibili futuri numeri 10, insomma calciatori molto giovani, immagino che pressione ci possa essere per una maglia che è stata indossata da Maradona e da Messi. Non è però di numeri 10 argentini che vogliamo parlare, ma insomma è stato anche la sosta delle nazionali è anche un periodo buono per riprendere a parlare di calciomercato. Si sa, no, il detto che il calciomercato non dorme mai, e la Fiorentina si sta già muovendo, perché lo sappiamo ormai, lo abbiamo detto tante volte, che Paratici ha concluso il suo, diciamo, il suo mercato estivo all'insegna della rivoluzione, con chiaramente una squadra ribaltata come un calzino dalla testa ai piedi, però qualche colpo gli è rimasto ancora in canna. Mi riferisco soprattutto al difensore centrale, forse al terzino sinistro, in attesa di quello che succederà con il rientro di Fabiano Parisi, forse anche un centrocampista. Per cui insomma questi giorni, queste settimane di sosta possono essere state anche utili alla dirigenza della Fiorentina per tirare un attimo il fiato, non pensare al campo ma pensare anche un po' a fattori extra campo. Magari anche Vanoli in queste settimane si è concentrato un po' su quelle che potevano essere le proprie richieste per quanto riguarda il mercato, perché Vanoli comunque sia è un anno ormai che è allenatore della Fiorentina, ma finora non ha messo parola su un solo acquisto dei Viola, e quindi magari potrà e vorrà avere un po' di voce in capitolo. E si parla molto della ricerca di un nuovo difensore centrale, il profilo individuato sembra essere stato il profilo cercato insomma sembra essere stato individuato in Thiago Gabriel, che è un centrale portoghese in questi giorni impegnato con l'Under 21 del Portogallo, che già l'anno scorso aveva fatto vedere grandi cose con la maglia del Lecce, ma quest'anno insomma si sta ripetendo, già due i gol messi a segno con il Lecce finora, quindi insomma un giocatore che conosce anche bene la nostra Serie A, perché a lungo ha già militato nel Lecce. Si era parlato già in estate di un possibile addio di Thiago Gabriel, addirittura se non sbaglio la prima giornata non è neanche sceso in campo dal primo minuto proprio per questioni legate al mercato, e lo ha detto lo stesso Di Francesco. Poi alla fine non se ne è fatte niente, su di lui c'era il Milan continua a esserci su di lui, ma nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato attraverso la voce del nostro grandissimo esperto di mercato Niccolò Ceccarini che anche la Fiorentina sta cercando Thiago Gabriel, ed è proprio qui da qui che ripartiamo, e lo facciamo proprio con il direttore Niccolò Ceccarini. Ciao Nick,
14: buon pomeriggio a voi. Ciao ragazzi,
11: senti c'è il giro.

0: quale trasmissione ti introduce con la voce di Annalisa? Nessuno.
1: Nessuno. Però gli esibizionisti noi ne abbiamo anche troppi in questa radio.
0: Sì.
1: Per cui eviterei insomma di mettere un altro in più.
0: Esatto, te non sei un esibizionista, te sei uno che porta sostanza e concretezza. Come concreta mi par di capire che sia la, l'accostamento di Thiago Gabriel alla Fiorentina.
1: Beh, insomma, Thiago Gabriel, qua si è sentito un po' di rumore di sottofondo, il motivo è uno semplice, perché sono qui al Pala Big Mat a vedere anche la Samina del Benevento.
0: Poi ci farai un punto anche su quello, eh?
1: Eh sì, in questo momento c'è un video check a muro, per cui da poco sapremo anche come va a finire questo video check. No, e per quanto riguarda il discorso di Thiago Gabriel, ragazzi, è abbastanza chiara la situazione. La Fiorentina sta lavorando su un centrale difensivo in prospettiva. Thiago Gabriel è sicuramente uno dei nomi, forse in Italia è l'unico nome vero spendibile in questo momento, e sono convinti che possa essere un giocatore utile per quanto riguarda il futuro. Poi è chiaro che tutto questo passa sempre da una cessione, che è quella di Pongracic, perché la Fiorentina non penso possa fare un'operazione in anticipo se non c'è prima la cessione. Io sono convinto che questo Thiago Gabriel li abbia impressionati favorevolmente, come hanno impressionato anche i dirigenti del Milan, perché Milan gli ha fatto un'offerta a Lecce e Lecce però ha detto di no, perché comunque era convinto di poter prendere più soldi quest'estate, e quindi l'offerta per loro non era adeguata. Hanno preferito aspettare qualche mese, gli hanno rinnovato il contratto fino al 2030. È un'opportunità per la Fiorentina, come ho detto il Milan è molto forte sul giocatore, ora si è inserita anche la Fiorentina. Milan è avanti, ma non vuol dire niente, perché anche su Attà c'erano avanti altri club. Poi la Fiorentina, se decide di partire, spesso e volentieri parte con il piede giusto e porta a casa il giocatore. Però questa è una condizione per la quale si può fare l'operazione solo se dovesse partire Pongracic, che quest'estate non mi sembra abbia avuto grande calciomercato, non visto un ottimo movimento su di lui, e quindi c'è anche questo aspetto. Cioè, prima di pensare a un acquisto, però si dovrà liberare anche un posto. Quindi
0: chiaro.
1: Vediamo se c'è movimento su Pongracic.
0: Chiaro, chiaro. Quest'estate c'erano, avevamo registrato anche delle voci proprio del Milan su Pongracic. Chissà che possa magari tornare in auge per i rossoneri in un'operazione che forse metterebbe d'accordo un po' tutti. Nick, però, ecco, io sto leggendo un po' le cifre per Thiago Gabriel. Mi sembra di capire che non bastano 20 milioni. Forse bisogna arrivare anche a 25. Ha la forza la Fiorentina per spendere altrettanti di questi soldi dopo la rivoluzione che è stata fatta in estate per un difensore che in questo momento, ti chiedo anche, verrebbe a Firenze per fare il titolarissimo, visto che a Lecce mi pare di capire che lui solitamente gioca sul centro-destra, una casella occupata da Dragusin. Per carità, nella difesa a 4 poi un giocatore si può anche adattare dall'altra parte, eh.
1: Sì, ora io non credo venga, come al solito corriamo troppo su queste cose. Cioè, un conto è avere un'idea di prendere un giocatore per il futuro, un conto è avere l'idea di prenderlo a gennaio direttamente. Io so che la Fiorentina lo sta seguendo, lo ha seguito l'anno scorso, è un giocatore che piace, però non è che a gennaio arriva al 100%,
0: certo.
1: O a gennaio Lecce lo vende al 100%. Diciamo che Lecce a gennaio può anche vendere qualche giocatore, perché la situazione economica del Lecce non è mai quella migliore. Loro da anni stanno cercando di valorizzare 1/2 giocatori da poter vendere, uno a gennaio e l'altro in estate, per cui è chiaro che loro cercheranno di monetizzare al massimo. Io penso che 20 milioni sia oggi, considerate l'hanno pagato 2 milioni dal Basilea se non ricordo male, penso che sia un'operazione giusta. A livello 20 milioni 10 volte tanto quanto l'hanno pagato, a Lecce potrebbe anche andar bene. Poi se chiedono 25-30 quello diventa un altro discorso, bisogna vedere se la Fiorentina è interessata o meno a quelle cifre lì, oppure se effettivamente ci può mettere una contropartita tecnica di un giocatore che potrebbe essere utile a Lecce, non è da escludere. Ora il problema vero della Fiorentina come del Milan, mettere contropartite tecniche, è uno solo, è l'ingaggio, perché il monte ingaggi del Lecce da solo vale un po' quello di due giocatori della Fiorentina, quindi
0: certo.
1: Diventa poi difficile, no, garantirgli un pagamento di stipendio, quindi questo mi sembra più difficile e più improbabile. Però per quanto riguarda il resto, io credo che questo giocatore sia sicuramente nel mirino e che la Fiorentina abbia le idee chiare, perché è un 2004, quindi si va in quella linea del progetto, che è un progetto sicuramente di 3-4 anni e che la Fiorentina deve portare in fondo. D'altra parte, all'inizio fai un grande investimento, poi a metà stagione o alla fine della stagione corrente vai a fare un altro tipo di operazione, porti a casa altri due elementi di livello, alzi la qualità, perché ora dovevi mettere tanti giocatori, ora devi cominciare a metterne pochi e buoni, certo, perché comunque la statura la stai creando.
0: Chiaro, chiaro. Nick, guarda, c'è l'amico Ted da Assisi che ti chiede se la Fiorentina è disposta a spendere questi soldi, 20-25 milioni per Thiago Gabriel, perché da Lecce appunto precisa non si scende sotto quella cifra, e poi secondo te quanto pensa la Fiorentina di poter ricavare dalla cessione di Pongracic? Secondo te ce la farebbe ipoteticamente la Fiorentina a prendere un decino di milioni da Pongracic, o forse sono cifre troppo alte queste?
1: No, sai, lui è anche nazionale croato, per cui alla fine è un giocatore che ha uno spessore a un livello internazionale. Di sicuro il Pongracic che usciva da Lecce aveva un valore più alto, anche perché era reduce sicuramente da campionati migliori. Io devo dire la verità, in questi due anni di Pongracic alla Fiorentina, questo se non ricordo male è il terzo che comincia, non mi sembra abbia lasciato traccia di qualcosa di importante, perché è un giocatore che dal punto di vista della dirigenza tattica a me lascia molto a desiderare, ha una buona proprietà di palleggio, perché per me sarebbe quasi meglio a volte il centrocampista piuttosto che il difensore, perché ha una buona fase di impostazione, però bisogna difendere a calcio e bisogna essere bravi di testa, bisogna anticipare l'uomo, bisogna stare in marcatura, bisogna tenere la linea, bisogna dirigere il reparto, tutte caratteristiche che non mi sembra siano al 100% proprie di un giocatore come Pongracic, solo che gioca anche in nazionale, e questo sicuramente lo aiuta a avere un certo tipo di valore. 10-15 milioni la Fiorentina proverà a chiederli, perché è normale provare a chiedere la stessa cifra con la quale lo ha acquistato, anche se naturalmente potrebbe abbassare la richiesta in virtù dell'ammortamento, però le trattative si fanno sempre al rialzo, mai al ribasso, ovviamente.
0: chiaro. Senti Nick, ti volevo chiedere anche una cosa in Mastantuono, ma sto vedendo qui sul mio potente mezzo, ovvero diretta.it, un appassionatissimo primo set tesissimo con Scandicci in questo momento a Savino Del Bene in vantaggio 22-21. Non so se ce lo vuoi raccontare un po' quello che si vive in questo momento al Palavanni.
1: Guarda, in questo momento siamo al 22° punto per Chieri, che va in battuta, quindi siamo veramente nel primo set punto a punto. La Savino ha perso un po' di punteggio, ecco, taglia la battuta Chieri, 23-22 Savino Del Bene Scandicci, e adesso c'è la battuta, penso affidato a Bosetti. Sì, intanto entra anche Elke per la Savino Del Bene, però dicevo, è una partita sicuramente importante, perché l'avvio della stagione per la Savino Del Bene Scandicci è rivoluzionata rispetto all'ultimo anno, e Chieri è una delle squadre che nel roster, diciamo, delle prime 5-6 di Serie A ci sta tranquillamente, quindi ecco che partire bene servirà molto per questa squadra. Tanto batte Bosetti, vediamo se la Savino porta a casa la punta della 24. Sì, due set point per la Savino Del Bene Scandicci.
0: Bene
1: 24-22.
0: Guarda Nick, mentre immagino che le giocatrici si riposizioneranno nel campo in attesa della battuta della Savino, ti leggo il messaggio di Michael che ti chiede: visto che sei un grande corridore, quale app usi per correre e qual è il tuo tempo al chilometro?
1: Allora, innanzitutto seguiamo questa azione.
0: Vai.
1: Quella del set, ecco, Bosetti. Vediamo un po' se la Savino va con Dan. Sì, punto numero 25.
0: Bene.
1: 25-22, attacco vincente dell'opposta, che sostituisce oggi la grandissima giocatrice che è Antropova. Comunque va Rick, ci porta a casa. Il punto numero 25, primo 7, 25-22.
0: Cioè, comunque, dove lo si trova un direttore che fa il direttore, il mercato, ci racconta gli ultimi istanti del match tra Savino Del Bene e Chieri. Poi ora risponderà anche sull'app per correre. Cioè, Nick, ti sei alzato sui pedali oggi e sei veramente poliedrico.
1: No, io guarda, sono un appassionato anche di altri sport, per cui certo, a me piace imparare. Poi ci sono delle nuove regole sulla pallavolo che sono cambiate, sono andato anche a studiarmi, quindi io mi piace insomma sapere anche non è la mia materia, l'unica mia vera grande materia è il calciomercato, il resto sono un appassionato di questo lavoro, poi per il resto insomma non è che a pallavolo, diciamo che ci ho studiato sopra e oggi potrei anche fare qualcosina di interessante se mi venisse data l'opportunità. Però
0: appello a chi ci sta ascoltando, ecco.
1: No, nel senso che comunque ci vogliono gli esperti davvero, però oggi se faccio una chiacchierata di pallavolo con un giocatore che è stato ex giocatore di pallavolo non faccio la figura di merda, diciamo sinceramente. Ecco, questo è. No, io non corro con nessuna app, niente, faccio le app normali che ci sono, quelle dei passi.
0: Certo.
1: Che non faccio nulla di più, nulla di meno, insomma.
0: E quanto il tempo al chilometro ti chiede anche Michael?
1: Ah, una volta andavo anche un po' più veloce, ma mi piace, a me guarda, io corro per distrarmi dalle amarezze.
0: Bellissimo.
1: A me piace avere il tempo della giornata. Il giorno che sono più arrabbiato vado più veloce, il giorno che sono meno arrabbiato me la vivo un po' a mo' di passeggiata. Però comunque sia, l'oretta al giorno, a volte c'è l'ora e mezzo, c'è l'ora e quaranta, ci sono, non vado mai sotto l'ora, quello sicuramente, però insomma, voglio dire, dipende sempre molto dalle giornate. E anche quando piove cerco di camminare magari anche con l'ombrello, perché io i miei 10.000 passi non me li nego mai.
0: Bene, bene, questa chiosa anche alla Baudelaire, che corri per sopperire alle amarezze. Nick, guarda, ti chiedo davvero l'ultima e poi ti lascio alla partita. Ti chiedo un punto, anzi di ribadire, perché insomma lo hai già detto negli scorsi giorni durante i tuoi appuntamenti pomeridiani con Nick e Nick, con Niccolò Santi, un punto appunto su Mastantuono, perché insomma dalla Spagna in questi giorni stavano arrivando anche delle voci secondo cui il Real Madrid è molto contento di come sta crescendo questo giocatore, ma l'intenzione è già quella, è già decisa di riportarlo in Spagna al termine della stagione. In realtà insomma, da quello che ci risulta, è che la Fiorentina comunque sta provando in tutti i modi a quantomeno prolungare il prestito, e poi staremo a vedere. Chiaramente poi è ancora prestissimo, siamo a ottobre, dipenderà molto anche da come andrà la stagione, da quelle che sono i risultati finali che otterrà la Fiorentina. Chiaramente una qualificazione in Europa immagino che potrebbe aiutare in tal senso, però ecco, ti lascio la parola a te su, per quanto riguarda un punto su questo giocatore che anche stasera, stanotte è stato decisivo con l'Argentina.
1: Ma direi tutto molto semplice. Quest'estate, quando è arrivato il giocatore, c'erano state date delle informazioni che peraltro venivano solo dalla Spagna e non siamo mai riusciti a verificare in maniera chiara, perché quelle dalla Spagna non l'ho mai potute verificare di più, perché loro parlavano di una possibilità di prolungare il prestito in caso di Europa della Fiorentina, intendendo o Champions League o Europa League. Questa sorta di vera e propria opzione però lo dicevano in Spagna, ma non è mai stata poi confermata da Real Madrid. In Italia è stata smentita dalla Fiorentina e da chi naturalmente gestisce gli interessi anche del giocatore e anche dagli intermediari, per cui alla fine non è che c'è una condizione per la quale si potrà tenere Mastantuono un'altra stagione. Diciamo che, come spesso accade in queste situazioni, non si sa come si parte e non si sa come si arriva, cioè nel senso, siamo partiti in un modo e la Fiorentina ha fatto fatica, Mastantuono un po' anche con la Fiorentina all'inizio, nonostante sia stato uno dei più brillanti anche nel momento grigio e nel momento scuro, poi dopo è venuto fuori e chiaramente, come spesso accade, quando poi ci sono le cose che vanno bene non c'è mai equilibrio nelle valutazioni. Mastantuono era quello di prima, solo che giocava in un contesto di una squadra che non faceva quasi nulla. Ora, magari essendo più partecipativa alla squadra, anche le sue qualità riescono ad emergere, lui si trova benissimo, lo ha spiegato, il colloquio e il dialogo con il Real Madrid è aperto, Paratici parla direttamente con Florentino Perez, per cui ci dovesse essere anche solo una piccola possibilità alla fine di questo campionato di trattenere Mastantuono per un'altra stagione, ovviamente con la formula del prestito, la Fiorentina se la può giocare meglio di altre squadre, ma non vale nulla, nel senso che se il Real Madrid decide di riportarselo a casa è chiaro che a quel punto ci possono essere buoni rapporti quanto vuoi, ma non ci sono chance. Diciamo che il canale però che si è aperto con Real Madrid e questo legame che c'è anche di trattativa direttamente con la proprietà del Real, che è tenuto in piedi da Fabio Paratici, può darti un vantaggio, no? Nel senso che nel momento in cui c'è una riflessione del Real Madrid, ma teniamolo magari a Fiorentina, arriva in Europa, gli potrebbe far comodo giocare una stagione in Europa per fargli prendere anche possesso meglio della questione europea in una squadra come la Fiorentina, dove lui può essere sempre comunque protagonista, visto che ha 19 anni, magari il Real Madrid dice lasciamo la Firenze dove si trova bene, abbiamo ottimi rapporti con la società, però allo stato attuale sono chiacchiere. Diciamo che secondo me se il Real Madrid decide di lasciarlo e di non riportarlo, la Fiorentina è un interlocutore privilegiato. Questo secondo me è il concetto che deve passare. La Fiorentina, in caso di non permanenza al Real Madrid di Mastantuono, è un interlocutore privilegiato per quanto riguarda la Casablanca.
0: Chiaro, chiarissimo come sempre. Nick, grazie di tutto, ti risentiremo domani insieme a Niccolò Santi, sempre a partire dalle 16 appunto.
1: Grazie a voi, saluto a tutti.
0: Ciao Nick, buona partita.
1: Ciao,
0: grazie a Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, che ci ha aiutato anche a fare un punto sul mercato. Sono le 16.32, ci prendiamo la prima pausa di oggi, a tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: 16.37 sul cronometro, Viola Weekend, Niccolò Righi, Alessandro Di Nardo, sempre in cabina di regia, e sempre voi al 3487513933. Ricordo che le coordinate sono sempre quelle per mandarci messaggi WhatsApp e le note audio: 0557711171. Se invece volete intervenire in diretta, ripetiamo, in questa domenica che ci condurrà alla ripresa del campionato, una ripresa del campionato in programma sabato 10 ottobre. A partire dalle 15 sarà proprio la Fiorentina a dare il via alla seconda fase, diciamo, di questo campionato, un tour de force che porterà la Fiorentina per 6 volte in campo da qui a metà novembre, quando ci sarà la seconda sosta nazionale. Tra l'altro in questi giorni tantissime squadre di Serie A stanno facendo una serie di sgambate, di allenamenti, di partitelle, di amichevoli per tenersi in forma, per tenere alto il ritmo partita, per mettere benzina nelle gambe in vista della ripresa del campionato. La Fiorentina in tal senso è stata un po' la squadra controcorrente, perché la prima settimana tantissime squadre hanno beneficiato di diversi giorni di stop. Invece Vanoli ha chiamato fin da il mercoledì successivo alla partita tutti a raccolta al Viola Park e ha iniziato a martellare con le doppie sedute. Poi c'è stata appunto la scorsa settimana l'amichevole con il Signa, e in questi giorni la squadra sta un po' rallentando, mentre tutto il resto, gran parte delle altre squadre, hanno fatto il contrario, che hanno beneficiato di un po' di riposo, e in questi giorni stanno facendo una serie di amichevoli. Proprio ora ci arriva il risultato di un'amichevole andata in scena quest'oggi a Casteldebole, con il Bologna di Palladino battuto 1-3 in casa contro l'Ascoli. Un risultato un po' roboante, un po' arrivato a sorpresa, ma in realtà non è stato neanche l'unico, perché in questi giorni tantissime amichevoli che hanno visto protagonista le squadre di Serie A hanno visto poi perdere le squadre che sulla carta erano strafavorite. La Juventus ha perso contro la Cremonese, il Milan ha pareggiato contro il Padova, il Napoli ha perso contro l'Avellino e tante altre, per cui insomma stanno procedendo appunto i recuperi per quanto riguarda le varie squadre di Serie A. Vedo che in sottofondo sta anche passando le parole di Arthur Attà, magari avremo modo anche di riascoltarle tra qualche istante. Prima però, a proposito di persone che in questi giorni hanno parlato ai nostri microfoni, ho fatto un'intervista all'ex Viola Angelo Di Livio, che ha svariato un po' su diversi argomenti, dalla nazionale alla Fiorentina. Ha parlato appunto anche di Caiodi, ha parlato di Fagioli, e ce la ascoltiamo, perché non l'abbiamo mai mandata in diretta. Ce l'ascoltiamo le parole di Angelo Di Livio. Partirei proprio dall'Italia, perché insomma ieri si è giocata una gara anche importante allo Stade de France contro la Francia, 1-1 il risultato finale. Com'è riuscito secondo te Mancini a trasformare in appena una settimana i fischi visti contro il Belgio comunque in applausi arrivati da Parigi?
4: Sai cos'è, a volte le sconfitte pesanti possono portarti degli aspetti psicologici veramente importanti. Hanno fatto due bellissime partite con la Turchia e con la Francia, quindi ci sono segnali veramente incoraggianti, e la strada è quella giusta. Bisogna lavorare ancora senza vivere sugli allori, e questo è quello che bisogna fare.
0: Domani ci sarà l'ultima delle 4 partite di Nations League con la Turchia, una gara anche importante da vincere, anche per una questione di classifica,
5: potrebbe permettere anche agli azzurri di passare momentaneamente il Belgio e arrivare allo scontro poi diretto davanti in classifica, sempre se il Belgio dovesse perdere con la Francia. Che partita ti aspetti al Dall'Ara? Perché insomma arriviamo con una bella iniezione di fiducia.
4: Mi aspetto una partita convincente, quello che stanno facendo, come abbiamo detto, nelle ultime due partite, prestazioni positive, bel gioco, squadra coesa e unita, e quindi mi aspetto un'altra prova in questa maniera, ecco, senza stare a pensare altre situazioni. L'Italia deve pensare a fare la propria partita e poi aspettando anche altri risultati.
5: Tanti volti nuovi negli azzurri, anche veterani che comunque con Mancini stanno tornando ai loro livelli. Non so se c'è qualche giocatore che ti ha stupito in positivo in particolare in queste prime tre partite.
4: Beh, Caiote secondo me merita una palma importante, un giocatore veramente molto interessante, sta provando molti giovani giustamente. No, ma ci sono tanti giovani interessanti che stanno facendo bene, i giovani devono dare dei segnali importanti. In più c'è secondo me lo zoccolo duro, quello della nazionale che sta ricompattando un po' il gruppo, e questo secondo me è un aspetto veramente molto fondamentale.
5: Tra i giovani si è messo sicuramente in luce Michael Caiode, che sta facendo delle partite veramente importanti. Secondo te, ne abbiamo parlato in questa settimana su Radio Firenze Viola, può essere un rimpianto per la Fiorentina? Perché insomma è un giovane che la Fiorentina aveva in casa, lo ha venduto anche a una cifra importante, però insomma si sta confermando un giocatore veramente determinante sia in Premier League sia ora anche in nazionale.
4: Il giocatore di grande prospettiva, poi la società fa una scelta e adesso è chiaro che poi c'è un po' di rimpianto, un po' di rammarico, però è un giocatore forte, si vedeva anche quando ci giocava a Firenze che comunque aveva qualità importanti. Poi è normale che i giovani vanno anche aspettati, fatti sbagliare, perché sbagliando si può crescere.
5: A Firenze, visto che siamo entrati in argomento, in questo primo mese si è praticamente vissuto tutte le tappe che solitamente si vivono in una stagione intera, no? La crisi iniziale, il cambio allenatore, anche una sorta di rinascita, tutto ciò compresso però in sette partite, contando anche la Coppa Italia. Ti aspettavi un inizio così veramente caotico da parte della Fiorentina? Che è vero che in estate ha cambiato tantissimo, ma si parlava appunto anche di un progetto a lungo termine, e invece questo lungo termine si è smentito subito e siamo tornati un po' sui passi precedenti a quella che era la gestione precedente a Grosso.
4: No, mi aspettavo sicuramente un po' di difficoltà iniziali, perché sono arrivati tanti giocatori, ma non così. Però io ho visto Fiorentina Frosinone, ho visto inizialmente una squadra molto positiva, poi che però si è un po' persa. Questo fa parte anche dei tanti giocatori nuovi che ancora si devono amalgamare. Invece adesso le cose mi sembrano che stiano andando molto bene, è tornato l'entusiasmo giusto, anche se c'è sempre stato l'entusiasmo. Con Panoli credo che la Fiorentina abbia preso una strada molto positiva, però bisogna continuare, perché la squadra secondo me è stata attrezzata molto bene.
5: Squadra attrezzata molto bene, non so se c'è qualche calciatore che più di tutti gli altri in questo momento ti sta rubando l'occhio e che pensi possa veramente consentire alla Fiorentina di fare il salto di qualità.
4: Fagioli su tutti, sono innamorato di Fagioli perché è un giocatore personalità incredibile, ha una tecnica splendosa, è un giocatore che secondo me diventerà veramente un top.
5: Da centrocampista comunque è un bel attestato di stima. Ma secondo te Vanoli cosa è riuscito a dare in questo momento alla squadra? Perché già

0: partite, però non c'era continuità nel gioco. Secondo me Paolo Vanoli, che lo ritengo molto bravo anche per il lavoro che ha fatto lo scorso anno, forse poteva essere anche riconfermato, però vabbè, questa è una storia vecchia. Ha capito che comunque da ex calciatore, quando entri a gamba tesa dentro uno spogliatoio, forse riesci a accelerare anche psicologicamente. Un calciatore così ha fatto, sicuramente. La squadra è viva, è molto viva, reattiva, che comunque si aiutano. Vedo che è una squadra molto coesa, questo è importante.
1: Ed rimango un attimo su Vanoli, perché la mia domanda è: lui finora in Serie A è sempre stato alla guida di contesti dove c'era anche un po' questa retorica, no, della battaglia, la retorica un po' dell'elmetto, che lui disse l'anno scorso: bisogna metterci l'elmetto in testa, eccetera eccetera. A Venezia chiaramente il primo anno doveva salvarsi, poi è andata al Torino, che comunque non ha avuto una situazione facile, perché si ruppe anche subito Zapata. L'anno scorso alla Fiorentina, lo abbiamo già detto, e quest'anno comunque in questo momento la situazione è comunque critica, cioè la classifica vede una Fiorentina già un po' attardata rispetto alle posizioni di alta classifica. Secondo te, ecco, in un contesto in cui magari la Fiorentina può tornare in alto e quindi magari anche più sereno, è comunque un allenatore che riesce a dare un qualcosa in più a questa squadra? Perché per ora, ecco, si è solo confermato in contesti particolarmente complessi.
0: No, comunque bisogna dire che ci sono molte squadre, anche il Napoli è un po' in ritardo, no?
1: Certo, certo.
0: Paolo è un allenatore che comunque vuole dare alla squadra massima concentrazione, giocate anche semplici nelle parti quelle un po' più pericolose, però è molto concreto come allenatore. Io credo che la sua carriera, secondo me, è in crescendo come allenatore, e sono sicuro che come farà un po' più di esperienza, poi lo potremmo giudicare anche a livello molto importante come mister.
1: Certo.
0: Io lo ripeto, questa è una squadra che secondo me potenzialmente può recuperare il tempo perduto, i punti che ha perso all'inizio, e la possiamo considerare, secondo me, tra le prime sette in classifica.
1: È ancora candidata all'Europa, secondo te?
0: Secondo me sì, perché è una squadra che potenzialmente ancora si deve esprimere, ha dei giocatori molto bravi, in realtà ancora forse non è riuscito a entrare e a dimostrare le qualità che ha, ma in tanti giocatori. Quindi io sono convinto che questa è una squadra che potenzialmente può fare molto di più.
1: Certo. E vado un attimo, allargo il discorso al resto del campionato. Ti chiedo se ti hanno stupito in questo momento la Roma e la Lazio, che stanno tenendo il passo dell'Inter, se vedi possibile, soprattutto magari per quanto riguarda i giallorossi, che questo rullino di marcia possa essere confermato anche dopo questa sosta, che porterà queste squadre, quelle impegnate in Europa, a giocare addirittura 9 partite in un mese, per cui insomma sarà un mese particolarmente complesso, magari dopo questo tour de force, se si potranno iniziare un po' a tracciare i primi bilanci.
0: Beh, intanto è ancora molto presto, perché poi vedremo più avanti quello che sarà, quello che succederà. Io credo, dalla Roma forse mi aspettavo un campionato all'altezza. Chi mi ha sorpreso è Rino Gattuso con la Lazio, sicuramente gli dobbiamo dare una nota di merito per tanti aspetti, per la contestazione dei tifosi, lo stadio vuoto, e lui è riuscito così a ricompattare un po' la squadra, anche quei pochi tifosi che vanno allo stadio. Quindi il campionato è questo, lo sappiamo. Secondo me la favorita è sempre l'Inter, perché è una squadra molto forte, mancano ancora dei giocatori che devono entrare, però è una squadra forte l'Inter. Però credo che tutto sommato quest'anno non ci sarà una squadra che ammazzerà il campionato, ecco. Ci sarà una lotta fino alla fine, e ci godremo un campionato secondo me molto equilibrato.
1: Queste le parole di Angelo Di Lima, in gran completo quasi, perché insomma c'erano Ferrari, il direttore generale Ferrari, c'era rispetto a quelli che aveva a Udine l'anno scorso, non soltanto perché
2: a volte

0: non sappiamo come spiegare le cose, perché secondo me quando abbiamo fatto la prestagione abbiamo lavorato bene. Pensavamo che era possibile di fare qualcosa, diventare una bella squadra, però purtroppo non ci siamo riusciti, ma adesso siamo solo focus su come diventare squadra con il mister Vagnoli. No, già le sue idee sono chiare, prima di tutto è diventare squadra, sì, non parliamo di campo, è diventare squadra, quindi per diventare squadra dobbiamo avere questo atteggiamento di correre insieme, di fare le cose insieme. Sappiamo che abbiamo tante belle qualità, però dobbiamo metterli al servizio del collettivo. Siamo bene, stiamo lavorando bene anche e stiamo crescendo.
1: Queste appunto le parole di Arturo Attà, pronunciate ai microfoni di Sky Sport. Stiamo crescendo, appunto, di esamina su quello che è in questo momento lo stato attuale di forma con la Fiorentina. E poi lo stesso Attà ha parlato anche di quella che è stata la brevissima esperienza in panchina di Fabio Grosso alla guida dei Gigliati, un po' sulla stessa falsa riga delle uscite che avevano già fatto Pedro Gonçalves, Matteo Pellegrino. Ora non so se tutti hanno avuto questa sensazione o se è stata un po' una risposta confezionata che ha dato la società, un input o una guida che ha dato la società. Fatto sta che a tutti i giocatori della Fiorentina che finora è stato chiesto di cosa non fosse funzionato con Grosso, la risposta è sempre certe volte succedono cose che non sono difficili, che sono difficili da spiegare. E quindi vabbè, prendiamo atto sul fatto che probabilmente, ecco, è un capitolo che all'interno della Fiorentina mal si vuol ritoccare. Sono 17, prima di prenderci la seconda pausa però diamo velocissimo un aggiornamento di quello che sta succedendo al Palavanni, perché Chieri ha pareggiato il set di quel vantaggio la Savino del Bene, 1-1 in questo momento appunto tra la Savino del Bene e la formazione del Chieri. Il secondo set è finito 25-23 per la squadra ospite, per cui insomma inizierà il terzo set sul parziale di un 7-1 tra Savino del Bene e Chieri appunto. Seconda pausa di quest'oggi, poi ci proietteremo anche alla sfida di sabato a Marassi tra Genoa e Fiorentina. A tra poco.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 17.07 sul cronometro, Viola Weekend, Niccolò Righi, Alessandro Di Nardo in cabina di regia, sempre voi 348-75-13933, messaggi WhatsApp e note audio 055-77-11171. Se invece volete intervenire in diretta, saluto Claudio che ci manda uno sticker del suo computer con sullo sfondo Paolo Vanoli e non capisco bene cosa ci sia disegnato accanto a Vanoli. Vedo, mi sembra... sembrava quasi la parte, ora userò un termine che proprio non è tecnico, però in questo momento non sono un grande esperto di arte, ma come si chiama, Alessandro, la parte davanti delle chiese, la facciata delle chiese, l'abside, non lo so, secondo me hai detto una bischerata, comunque sembrava l'abside, secondo Alessandro Di Nardo, l'abside della chiesa di Santa Croce, ma evidentemente non è quella. Insomma, c'è un simpatico sticker che ci ha mandato Claudio, spiegaci quello che vuol dire, ecco. Comunque, sticker a parte, non sticker a parte, come detto, ci concentriamo in questa prima mezz'ora della seconda ora del Viola Weekend anche per proiettarci alla sfida di sabato prossimo tra la Fiorentina e il Genoa. Si giocherà a Marassi, la ripresa del campionato, ore 15, per cui saranno proprio queste due compagini, il Grifone e i Viola, a ridare il via alla Serie A dopo questa lunghissima pausa durata 3 settimane. Un Genoa che arriva all'appuntamento paradossalmente in una crisi ancora più superiore a quella dei Viola, che in parte l'ha scacciata dopo le ultime partite, dopo la vittoria contro il Venezia e dopo il pareggio contro il Napoli. E invece dall'altra parte c'è un Genoa che sta facendo una fatica terribile a trovare la propria identità, a trovare il proprio equilibrio, una squadra che, se l'anno scorso De Rossi era riuscito fin da subito a trovare l'imprinting giusto per far svoltare la squadra, tra l'altro proprio l'anno scorso la prima di Vanoli fu contro il Genoa a Genova, con tutte le due squadre che entrambe avevano cambiato allenatore, per cui rappresentò il debutto in panchina sia per De Rossi sia per Paolo Vanoli. In quel caso arrivò un pareggio per 2-2. Oggi la situazione non è molto diversa in termini di classifica, però forse lo è in termini di come ci si arriva a questo match. Appunto, il Genoa, una squadra fortemente depressa, che sta appunto durando enormemente fatica, è una squadra che prende tantissimi gol, soprattutto fa una fatica tremenda a segnare. In questa sosta, visto che quando le cose vanno male spesso e volentieri possono andare anche peggio, la squadra di De Rossi ha perso anche uno dei suoi punti di riferimento davanti, che è Matteo Colombo, un giocatore che ha subito è uscito nella partita contro il Rapid Bucarest per un problema alla caviglia che probabilmente, con molta probabilità, lo terrà fuori dalla sfida del Ferraris di sabato. Quindi insomma, una squadra che veramente arriva con tantissime incognite e con tanta pressione sulle spalle, e stiamo attenti perché insomma anche per questo, soprattutto per questo, poi quando uno tocca il fondo può solo tornare su. E quindi il Genoa, quella contro la Fiorentina sembra davvero una sorta di ultima spiaggia anche per De Rossi, che in caso di ulteriore sconfitta o forse anche di non vittoria potrebbe veramente vedersi esonerare, nonostante negli scorsi giorni sia il direttore sportivo ma anche il presidente, tutta la proprietà, abbiano ribadito fiducia in De Rossi. Però lo sappiamo che poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il proverbiale mare. Un Genoa che non è riuscito a trovare la quadra neanche in amichevole negli scorsi giorni, anzi nella giornata di ieri se non sbaglio, è sceso in campo a Bucarest per affrontare il Rapid, 2-0 il risultato finale per la formazione rumena. De Rossi che ha parlato nel post partita e noi ripartiamo proprio dalle parole di Daniele De Rossi.
3: la posizione di El-Sharawi, non credi che possa essere, diciamo, forse più utile, un po' più avanzato rispetto a, a dover fare tutta la fascia in, in ogni occasione?
4: Ma lui è un giocatore di fascia, è sempre stato un giocatore di fascia, giocavo sempre in fascia tranne qualche partita l'anno scorso. È un giocatore che abbiamo preso per colmare quel gap che abbiamo sulle fasce, di gente che crea, che inventi qualcosa, che salti l'uomo, e ovviamente dobbiamo anche capire che la sua condizione adesso è, insomma, queste partite le facciamo anche per capire la condizione. Può giocare sotto punta anche, ovviamente l'abbiamo visto giocare sotto punta anche alla Roma, ma era sempre subentrato 20 minuti, 30 minuti, quindi a volte abbiamo una sensazione diversa di quello che può fare un giocatore in un posto o in un altro, anche perché magari abbiamo visto in circostanze diverse. Può giocare assolutamente sotto punta, ma vorrebbe dire levare un altro dei giocatori d'attacco che abbiamo. Rimarremo sempre, se non ci sarà lui, rimarremo sempre con dei giocatori in fascia abbastanza lineari, e quello che abbiamo cercato di fare aggiungendo lui alla squadra è cercare di mettere un po' di uno contro uno, un po' di soluzioni offensive che ci possano portare a non fare tipo oggi, insomma, nel primo tempo siamo arrivati lì in area, al limite dell'area 5, 6, 7 volte e forse neanche abbiamo tirato, che è, come dici tu, penso il nostro più grande problema.
3: Ti chiedo cosa siete riusciti a capire sinora dell'infortunio di Colombo, ovviamente una delle brutte notizie della serata, e invece di Traoré, che ha fatto tutta la partita ed è stato fra i più intraprendenti.
4: Allora, su Colombo, se vedete il video, è spaventoso, cioè, la sensazione è che si fosse rotto veramente tutto. È entrato zoppicando, ma secondo me non stiamo parlando di un infortunio così grave come le immagini potrebbero suggerire. Però adesso, insomma, è andato via abbastanza dolorante, non si può sapere niente, dobbiamo fare le analisi, i raggi, le risonanze, e capiremo come sta, ed è veramente il vero motivo per cui mi vedete un po', insomma, scuro in volto, oltre che poi la sconfitta, perché non mi piace perdere, ma siamo venuti qui per vedere le condizioni dei giocatori. Ci eravamo ripromessi di tenere Traoré in campo fino Traoré, Sharawi, Ezibue in campo fino allo sfinimento, di cercare di arrivare a vedere a che punto crollassero, di farli andare ancora un pochino oltre. La sensazione è che Traoré non sia mai andato in affanno, o meglio, sì, qualche rincorsa in meno l'ha fatta verso la parte finale della partita, ma mi ha impressionato la sua condizione fisica, che non è così carente come temevamo.
2: Queste appunto le parole di De Rossi pronunciate nel post partita della sfida appunto tra Rapid Bucarest e Genoa. De Rossi che lo abbiamo sentito, periodo non facile anche per quanto riguarda gli infortuni che sono occorsi a questa squadra e che vanno a ridurre ulteriormente le scelte d'attacco del Genoa, un Genoa che già faceva un po' fatica a segnare in queste prime partite, ora con l'infortunio di Colombo, insomma, va a aggravarsi ulteriormente la situazione legata appunto all'attacco dei rossoblù. Per fare un punto appunto sul Genoa, ritroviamo con piacere con noi collega di Tutto Mercato Web e la Repubblica di Genova, Andrea Piras. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
5: Ciao, buon pomeriggio.
2: E grazie mille per aver accettato il nostro invito. Senti Andrea, con te riparto proprio dalle parole di De Rossi e, insomma, in generale da quella che è stata l'amichevole che proietta il Genoa, alla sfida contro la Fiorentina, una squadra che sembra non riuscire a trovare la quadra. Ora è vero che le amichevoli vogliono dire poco, però ecco, una squadra che in questo momento non aveva ancora mai vinto in campionato, reduce da un solo pareggio in 5 partite, già arrivare con una vittoria in amichevole, che per carità vuol dire poco, però dava un pochino di iniezione di fiducia in più. Invece c'è stata la sconfitta e poi ad aggiungere ulteriore beffa alla situazione appunto anche l'infortunio di Colombo.
5: Sì, questo senza ombra di dubbio. Comunque le amichevoli servono magari anche per quello, oltre che a fare gli vari esperimenti e testare magari quei giocatori che erano un pochino o in ritardo di condizione o comunque che stavano riprendendo e stavano ritornando. Faccio per esempio l'esempio di Traoré da un infortunio, serve anche per mettere quel quella giusta dose di iniezione di fiducia, qualora arrivasse un risultato positivo. Non è arrivato, è arrivata una sconfitta contro il Rapid Bucarest e soprattutto una prestazione che nel primo tempo poteva essere abbastanza convincente, soprattutto nelle espressioni di alcuni singoli, come appunto già citato Traoré. Faccio l'esempio anche di Robinho Junior, che comunque si è mosso anche molto, molto bene, ha fatto vedere qualcosa, però questa volta al primo, cito un'espressione di De Rossi, al primo schiaffone, ecco. Mentre magari altre volte il Genoa ha mostrato comunque quel pizzico di reazione, quella reazione necessaria, questa volta non c'è stato. Un secondo tempo sottotono, complice, mettiamoci anche ovviamente che non devono però rappresentare totalmente un alibi, ma le assenze per le nazionali, tanti ragazzi comunque arrivati dal settore giovanile, 10 che hanno giocato e hanno trovato comunque spazio venerdì pomeriggio, però comunque si poteva fare di più, si poteva certamente fare molto di più, soprattutto a livello appunto non tanto a livello di costruzione, ma una volta arrivati nella tre quarti avversaria è sempre mancato comunque il guizzo e soprattutto anche forse proprio la conclusione, ecco, verso la porta. Lì deve migliorare. Poi certamente c'è stato anche l'infortunio di Colombo, che ha complicato ancora di più i piani, perché con Osmanić in nazionale non c'era una prima punta di ruolo proprio da far giocare in quel frangente lì. Colombo mancherà circa un mese, quindi sarà un'assenza che pesa. Ci sarà appunto solo Osmanić con Vitinha, che pur volenteroso però non è una prima punta.
2: Guarda, quelle che potranno essere anche le scelte, ora manca ancora tantissimo, per cui non ti chiedo una probabile formazione, ma magari ci torniamo dopo anche per un punto su quelli che sono gli impegnati del Genoa in nazionale. Resto però prima su De Rossi, perché chiaramente si arriva all'appuntamento in casa con la Fiorentina in maniera completamente diversa rispetto a un anno fa. Proprio in occasione del match contro i Viola, Daniele De Rossi faceva il suo debutto sulla panchina del Grifone l'anno scorso. Forse fu il suo impatto fu anche superiore a quello di Paolo Vanoli, perché se Vanoli aveva anche dalla sua una squadra che chiaramente non era fatta per competere in quelle posizioni di bassa classifica, il Genoa era comunque una squadra che si doveva salvare, e partire da uno svantaggio così ampio e riuscire a salvarsi in maniera anche abbastanza tranquilla è stata una grande impresa per De Rossi. Mi sembra un po' il suo percorso al Genoa sulla stessa falsariga di quello fatto con la Roma, cioè arriva in corsa, fa molto bene e poi non riesce per qualche strano motivo a riconfermarsi una volta che inizia la stagione. E quindi ti chiedo, Andrea, se in caso di mancata vittoria potrebbe essere già arrivata al capolinea l'avventura di questo allenatore sulla panchina del Genoa.
5: Se rimaniamo comunque le dichiarazioni ufficiali che ci sono state, Shuku, pur non volendo mettere pressione al proprio allenatore, ha detto che ha sempre avuto la fiducia in lui. È certo che però quando i risultati cominciano a non arrivare, il primo che sale va sul banco degli imputati ovviamente è sempre il tecnico, però certamente serve una sterzata al Genoa, perché appunto un punto in 5 partite è troppo poco. È vero che comunque la differenza con la Roma è che di fatto con la nuova stagione De Rossi ha guidato la squadra soltanto in 3 partite, quindi possono essere anche elementi differenti. È vero che non era iniziata nel migliore dei modi, però appunto ha avuto soltanto 3 gare per guidare la squadra in campionato. Questa volta, ripetiamo, c'è la fiducia da parte della società. È anche vero però che ed è lui ne è assolutamente consapevole, che coloro non arrivassero risultati è il primo, è sempre così, il primo chi paga per tutti è sempre l'allenatore. Dunque vedremo come sarà. Certamente mi è piaciuto anche il discorso che ha fatto in conferenza, ovvero ci siamo parlati col nostro staff dopo Parma e ci siamo detti: bene, facciamo che siamo subentrati in questo convento, prima se c'era un altro allenatore, adesso subentriamo e torniamo a fare le cose semplici, dunque vedremo cosa intenderà per questo, certamente magari cercare di dare più accortezza alla fase difensiva e soprattutto perché per arrivare ad una salvezza, come si sa, è meglio prima non subire reti, però certamente Genoa deve fare qualcosa di più anche in fase offensiva, cercare di essere più cinico, più spietato, passami il termine,
2: certo,
5: perché così non va bene proprio per a livello di cinismo e di tentativi verso la porta, perché poi per il resto come occasioni concesse il Genoa comunque ha delle buone statistiche, se non mi sbaglio è intorno ad un buon centro classifica, per occasioni create invece in rapporto alla moda di gioco è penultimo, quindi va fatto qualcosa di meglio anche in fase offensiva.
2: Un Genoa che comunque lo ricordiamo è stato sconfitto nell'ultima amichevole giocata a Bucarest, c'è anche l'asterisco da ammettere che è stata una squadra che comunque ha tanti calciatori impegnati con le rispettive nazionali, sono 9, immagino che le situazioni più delicate oltre al già citato Osmeich che comunque dovrà sorreggere da solo almeno per un mese l'attacco della squadra sia quella legata a Johan Vázquez, vedo che giocherà il 6 di ottobre alle 22 per cui in piena notte in Italia contro il Cile e quindi tornerà veramente a ridosso anche lui della partita contro la Fiorentina un po' come fa Mastantuono, per cui ti chiedo appunto un punto su quelli che sono i giocatori impegnati in nazionale e se Johan Vázquez potrebbe essere in dubbio per la partita.
5: Allora, se facciamo riferimento soltanto al passato, non ci sarebbero non ci sono dubbi su Vázquez, giocherà e avrà la fascia di capitano al braccio. Lui è sempre tornato i giorni prima e poi ha sempre, e questa è sempre stata comunque la sua forza, cioè essere subito pronto per andare in campo, magari al contrario di altri giocatori che magari vengono risparmiati almeno per il primo tempo. Lui è sempre andato dritto per la sua strada, ha sempre lavorato, è sempre stato uno staccanovista e quindi secondo me sarà in campo contro la Fiorentina, però è certo che comunque i tanti nazionali rientreranno, uno addirittura è rientrato in anticipo e fa parte adesso della lista degli infortunati, ovvero McTree, quindi è per un problema all'anca, dunque però certamente questa sosta per i nazionali, e vale per tutte le squadre naturalmente, con il rientro praticamente addosso delle partite può dare qualche problema al tecnico, ed è per questo che appunto ha voluto testare in un amichevole di livello contro una squadra comunque della Serie A rumena che è seconda in classifica, in uno stadio dove c'erano più di 12.000 persone e quindi partita vera, testare appunto le condizioni degli altri giocatori che sono rimasti e soprattutto, ripeto, quelli che dovevano un po' ricondizionarsi e rimettersi a posto a livello di preparazione, così qualora magari ritornasse qualche giocatore stanco delle nazionali, ecco che possono essere utilizzati loro e sono pronti, di fatto hanno disputato un amichevole contro non vorrei dire un amichevole vera, però contro un avversario di un certo livello.
2: Chiaro. Guarda Andrea, ti faccio l'ultima prima di salutarti e di ringraziarti per il tempo che ci hai concesso. Chiaramente manca ancora tanto al mercato di gennaio, però questa sosta chiaramente serve anche un po' alle società per tracciare un primo bilancio su quelli che possano essere anche i buchi che ogni squadra ha in rosa e come colmarli in vista dell'inverno. In casa Fiorentina si parla molto di un possibile innesto a centrocampo, soprattutto per quanto riguarda la cabina di regia, con Ulai che potrebbe definitivamente essere spostato a essere utilizzato come mezzala, e comunque Vanoli tutte le volte rivanga anche questa possibilità di un futuro con un doppio play, per cui c'è bisogno di qualcun altro in cabina di regia. Si è parlato a lungo di un possibile interessamento di Torreira. Ti chiedo, visto che in passato è stato spesso accostato alla Fiorentina, se il nome di Frendrup può tornare d'attualità sotto questo punto di vista.
5: Allora, come giocatore, Frandl per certamente uno dei giocatori più ambiti, è sempre stato comunque il suo nome, è sempre stato accostato a diverse squadre anche nei mercati passati, quindi il suo valore è assolutamente in dubbio e non diciamo, ed è un giocatore sì molto ambito dalle squadre, ma anche molto importante per il Genoa. Allo stesso tempo però sappiamo che le esigenze di campo devono anche andare di pari passo con le esigenze di bilancio, almeno per qualche periodo per il Genoa, quindi qualora secondo me ci fosse un interessamento concreto, secondo me almeno se ne parlerà, però ovviamente a tempo debito. Adesso Frandrup è un giocatore, così come lo è stato in passato, importante per il Genoa. Vedremo poi quali saranno gli scenari di mercato, certamente qualcosa andrà fatto in casa rossoblù, la punta per esempio, per rinforzare almeno il pacchetto offensivo, però ovviamente si darà uno sguardo anche alle eventuali cessioni e non escludo che magari possa essere anche Frandrup uno degli indiziati, però per il momento è ancora presto per parlarne, però vedremo poi quali saranno le dinamiche in sede di mercato.
2: Chiarissimo. Andrea, grazie mille per il tuo tempo e buona domenica.
5: Grazie a te, buona domenica.
2: Grazie ad Andrea Piras, collega di Tutto Mercato Web, giornalista anche per quanto riguarda la Repubblica di Genova, che ci ha aiutato a fare anche un punto su quello che è lo stato dell'arte della squadra rossoblù. Come detto, una squadra che arriva all'appuntamento in una fase molto molto delicata e chissà che questo possa non possa anche dargli una carica ulteriore per tirare fuori quel qualcosa in più che serve quando ti trovi alle strette, braccato e poi solo che migliorare. Mi sembra che in questo momento, ecco, anche Daniele De Rossi si sia avviluppato in un vortice abbastanza scuro, opaco, che non lo fa star sereno. Anche la polemica, per quanto mi possa anche trovare d'accordo sotto certi punti di vista, che ha fatto contro una parte di neanche di stampa, di influencer, di modo di comunicare nel caso, ripeto, per quanto su alcuni aspetti mi possa anche trovare d'accordo, però mi sembra la classica polemica che fai perché in questo momento ti senti un po' mancare il terreno sotto i piedi e quindi ti attacchi un po' a tutto per provare anche a spostare l'attenzione. Vedremo se quello che succederà a Daniele De Rossi, fermo restando che ovviamente speriamo che la Fiorentina possa fare un grande risultato e una grande prestazione al Ferraris, appunto contro il Genoa. Appuntamento come sempre, lo ricordo, domenica prossima a partire dalle 14 torneranno Lorenzo Di Benedetto, Chiara Andrea Bevilacqua e ovviamente la voce di Andrea Giannattasio, che come sempre vi racconterà tutto il match, anche per ricordare quello che è il classico appuntamento, come se fosse sempre domenica, che ormai avete imparato a conoscere e apprezzare. Ci tirano le orecchie, caro Ale, perché non so se c'è i nostri professori di storia dell'arte all'ascolto, probabilmente avranno pensato se li avessi bocciati quel giorno che potevo, invece no. Però c'è Andrea che ci scrive: l'abside è il retro, punto. Ci mette anche un punto alla fine, che è un punto che mi sa proprio di desolazione, che vuol dire proprio coglioni, forse questo è il messaggio che ci leggo tra le righe. E poi ci scrive: la facciata, semmai, con Franco che poi ribadisce anche: il sagrato è lo spazio consacrato situato davanti alla facciata principale di una chiesa, l'abside è la parte terminale di una chiesa, posta di solito dietro l'altare maggiore con una statua a pianta semicircolare o poligonale. Ora qui c'è stato proprio una infarinatura di quella che è neanche la storia dell'arte, proprio i termini tecnici per quanto riguarda l'architettura a livello clericale di quella che può essere una chiesa. Però ecco, bastava anche meno, Franco ci ha dato proprio una lezione su come funziona l'architettura e noi prendiamo, incassiamo, abbassiamo le orecchie e torniamo la prossima volta. Non ci siamo giustificati, abbiamo fatto una figura barbina. 17:31, ultima pausa di oggi, ma voi non cambiate canale, non cambiate frequenza, perché torniamo tra pochissimo.
1: Radio Firenze Viola.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
7: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
8: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
9: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
10: Buongiorno dalla redazione. Il copilota Omanita intendeva far schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori di Amam Al-Ammami in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, dalle indagini è emerso che Al-Ammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, sempre nell'ambito del suo lavoro con Fly Dubai, e progettava da mesi l'attentato. Gli Stati Uniti desiderano organizzare un nuovo ciclo di colloqui trilaterali con Russia ed Ucraina entro la fine di ottobre, con l'obiettivo di porre fine alla guerra. L'ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. La cronaca italiana: un quarantenne con precedenti per reati contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. L'uomo era a bordo di uno scooter che la notte scorsa non si è fermato all'alta per un controllo di una pattuglia della polizia. Ne è scaturito un inseguimento conclusosi con la sua cattura. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro in relazione alla morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. Il ferito era stato soccorso in una zona isolata di Caivano, in provincia di Napoli, dopo una chiamata al 118. Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile e accede al ballottaggio contro il presidente uscente Lula da Silva. Il senatore ha ottenuto il 47,14% dei voti, mentre Lula si è fermato al 45,03%, con uno scarto di circa 2 milioni e mezzo di preferenze. Il risultato porta i due candidati alla sfida decisiva del 25 ottobre. Siamo al calcio. L'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia. Ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Sentiamo.
11: Tutti quelli che hanno giocato hanno fatto il loro dovere e l'hanno fatto anche bene, quindi chiaramente domani è l'ultima e veniamo da solo da 2 giorni che abbiamo giocato a Parigi, quindi qualcosa in più rispetto alla partita precedente cambieremo.
10: E con le parole di Mancini è tutto, alla prossimo aggiornamento.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi.

0: passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
2: Giornali in edicola e non solo.
1: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
3: Bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Direi in perfetto sincrono col promo che abbiamo da poco lanciato, che preconizzava la mia trasmissione mattutina. Siamo di nuovo in diretta dalle 7 alle 9 con Buongiorno Firenze. In questa finalmente ultima settimana di sosta, anche se poi in realtà direi che il grosso ce lo siamo messi alle spalle, sia grosso che il grosso, direi soprattutto grosso, visto che aveva combinato soltanto dei danni. A parte questo, buona giornata a tutti, buon lunedì 5 ottobre da parte di Andrea Giannattasio. Buongiorno a Sara Mastrosimone che lavora in regia al di là dal vetro. Buongiorno soprattutto a tutti voi amici da casa o da lavoro, o dalla macchina o dalle vostre residenze estive, vita natural durante, ovunque vi troviate. È una giornata sicuramente importante quella di oggi, perché inizia di fatto la preparazione mentale e fisica alla gara di Genova in programma questo sabato. In realtà poi la Fiorentina oggi non si allenerà, è il secondo giorno di sosta consecutivo che Vanoli ha garantito ai suoi calciatori dopo il test congiunto con la primavera di sabato. Domenica, cioè ieri e oggi, la squadra godrà di ha potuto godere e godrà di giornate di libertà, 24 ore ieri, 24 ore oggi. Da domani mattina si comincia a far sul serio, a preparare la sfida del Ferraris di Marassi contro un Genoa che è veramente messo male, nel senso che ha perso anche l'amichevole contro il Rapid Bucarest organizzata dal presidente Suciu nei giorni scorsi. Gli si è fatto male Lorenzo Colombo, che era l'unico attaccante che avevano a disposizione, starà fuori addirittura tre partite per un problema alla caviglia. Insomma, non è che sia in buon momento con la formazione rosso-blu, però insomma è chiaro che deve reagire. E io continuo a dire, so che qualcuno magari mi sta ascoltando e normalmente è scettico su quello che dico, che andare a Marassi è sempre difficile. Io personalmente non ho la vostra età, magari qualcuno di voi all'ascolto ha 50, 60 anni, 70 anni, quindi è stato molto più di me a Marassi e conosce molto bene l'ambiente del Ferraris. Però onestamente io ho sempre faticato maledettamente, da cronista naturalmente, ho sempre avuto la sensazione che la Fiorentina dovesse faticare per avere la meglio del Genoa o della Sampdoria, più che altro del Genoa, allo stadio di Genova. Quindi insomma, non sarà una gara facilissima e quindi dovremo prenderla con le molle, però di sicuro la Fiorentina ci arriva sulle ali dell'entusiasmo, ci arriva dopo aver recuperato alla spicciolata i vari nazionali. Ne mancano ancora diversi, perché solo oggi per esempio arriveranno Ulai e Dragusin. Dragusin in realtà non era previsto, doveva avvenire il 7, in realtà poi l'espulsione rimediata con la Polonia l'altro giorno, devo dire espulsione molto generosa, non so se poi avete visto le immagini, è stato francamente molto generoso il rosso che è stato dato al difensore centrale della Fiorentina, ha causato grosse difficoltà alla sua nazionale. Ma al di là di questo, insomma, per la Fiorentina è un aspetto positivo, perché poi il buon Radu tornerà a Firenze prima del previsto. E nella giornata di domani addirittura ben tre nazionali torneranno, perché oggi scendono in campo. Vedremo se poi lo faranno effettivamente, però di sicuro sono convocati e potrebbero giocare Fagioli con la nazionale maggiore questa sera a Bologna, come ben sapete. Ovviamente poi anche Ndur con l'Under 21, a Pescara gioca la nazionale di Silvio Baldini, e poi anche la Svezia Under 21 che gioca contro la Macedonia del Nord. Da domani tutti e tre saranno a disposizione di Paolo Vanoli per iniziare a preparare la gara contro il Genoa, e poi gli ultimi ad arrivare saranno ovviamente Pongracic con la Croazia e il buon Franco Mastantuono, che domani devo dire avrà una partitina niente male con chiaramente l'addio al calcio di Leo Messi al Monumental nella sfida contro il Benin gara alla quale alcuni giocatori che giocano in Serie A non parteciperanno. Mi riferisco a Molina e Dybala, con la Roma che li ha richiamati in Italia prima del tempo, e ovviamente anche altri calciatori che invece potranno restare, tipo Lautaro Martinez o altri. Quindi insomma sicuramente non sarà una gara come tutte le altre, al di là dei contenuti. Ci mancherebbe altro di prestigio che racchiude ovviamente l'addio al calcio di Leo Messi. Va bene, allora, questo giusto per fare un po' un punto della situazione per quanto concerne ovviamente i temi del giorno, che restano assolutamente ridottissimi, nel senso che in assenza di calcio viola non abbiamo molto da proporvi. In ogni caso cercheremo di darvi pane per i vostri denti in vista poi della trasmissione e del resto della giornata. Anche oggi siamo partiti presto alle 7, concluderemo alle 21 con ovviamente uno contro tutti, la trasmissione divertente scanzonata di Dimitri Conti assieme al direttore Tommaso Loreto. Come sempre siamo pronti a condividere con voi i momenti più divertenti della giornata. E poi ovviamente il sondaggio che adesso lancio è comunque sì inerente ai temi di campo, giacché fondamentalmente dobbiamo iniziare già a proiettarci verso la sfida contro il Genoa di questo weekend. Ci ho pensato a lungo su quale argomento potessi proporvi stamani. Alla fine ho deciso sottoporvi un argomento abbastanza normale, abbastanza classico, abbastanza basico, troppa come posso dire, impegnarmi, anche perché non era molto facile trovare argomenti questa mattina. Nello specifico l'argomento odierno riguarda il ruolo di prima punta, perché Beto è stato il primo tra i nazionali a tornare a Firenze. Addirittura sabato scorso ha partecipato all'allenamento congiunto contro la primavera di Aurelio Andreazzoli, e quindi si è già fatto vedere, si è già messo in mostra. Avrà un'intera settimana di tempo per farsi notare agli occhi di Paolo Vanoli, e quindi di certificare che sia lui l'uomo giusto su cui puntare per l'attacco oppure no. Contestualmente Matteo Pellegrino è rimasto per tutto il tempo qua a Bagnarripoli a lavorare. Lo ha fatto, direi, anche abbastanza bene. Mi è parso abbastanza appesantito, pachidermico, zavorrato, come ho detto a volte in questi giorni, nell'amichevole di una settimana fa contro il Signa. Però alla fine si è messo a disposizione del tecnico, si è fatto vedere, e quindi evidentemente qualche chance in più per giocare ce l'ha. Però io vi chiedo, ma secondo voi a questo punto, nella gara di Marassi, nella bolgia di Marassi, nella battaglia che la Fiorentina dovrà giocare a Genova al Ferrari contro la squadra di De Rossi, chi vi aspettate in attacco, al centro dell'attacco, Beto o Pellegrino? Ecco, devo dire che questa è un po' una domanda delle 100 pistole, quindi naturalmente discuteremo per tutta la giornata. Spero che possa essere un argomento appassionante. Mi rendo conto che forse qualcosa del genere anche altre radio l'hanno chiesto nei giorni scorsi, o tra di voi avrete avuto già modo di pensarci, di riflettere. Io mi scuso se lo trovate un po' ripetitivo e un po' monotono, però questo argomento nella mia trasmissione non era mai stato affrontato. Abbiamo parlato di Ulai e di Fagioli, abbiamo parlato di altri singoli, però insomma credo che su Beto e su Pellegrino non abbiamo mai dato un nostro punto di vista. Soprattutto voi non avete mai dato il vostro punto di vista tramite questa emittente. Sono due giocatori diversi, tant'è che possono anche giocare assieme, come sostiene qualche opinionista ex calciatore. Io onestamente penso che in questo momento Pellegrino, per tanti motivi, il primo è che è rimasto qua a lavorare, il secondo è che mi sembra più in fiducia, e il terzo mi pare faccia giocare meglio la squadra, sia in questo momento un pizzico più avanti rispetto a Beto, che poi in realtà non è vero che Beto fa giocare male la squadra, anzi forse la fanno giocare più o meno alla stessa maniera, perché io credo che il primo tempo contro il Venezia, dove la prima partita di Vanoli in panchina di questa stagione, e lì la Fiorentina ha fatto veramente un grandissimo calcio, cioè ha fatto due reti ma ne poteva fare serenamente quattro, e lì c'era Beto, se ben vi ricordate, a fare il centravanti. Poi entrò Pellegrino, dopo 5 minuti fece il 3-1 e buonanotte suonatori. Però quel primo tempo fu secondo me uno dei più divertenti della Fiorentina di tutta la stagione, perché insomma andò sotto, lottò e la ribaltò grazie a un super Mastantuono, ma devo dire Beto fu per esempio decisivo nell'assist del 2-1 di Franco, ma in assoluto comunque fece reparto, portò via l'uomo agli altri componenti dell'attacco, D'Angier allo stesso Mastantuono, quindi tutto sommato è anche uno molto utile per il modo in cui si esprime la squadra. E io chiedo a voi, proprio in virtù di questi tanti motivi, Beto che è andato via, Pellegrino che è rimasto, Pellegrino che è più in fiducia, Beto deve trovare il primo gol, sicuramente ha tanta voglia e quindi immagino che la sua voglia debba essere tradotta in campo con delle prestazioni di spessore. Insomma, che cosa pensate che sia meglio per questa squadra in vista della gara di Marassi? Cioè, se giocare con Pellegrino confermato rispetto alla gara col Napoli, dove appunto c'era lui, oppure cambiare e proporre Beto? Questa è la domanda del giorno, che trovate nella grafica suggerita prontamente da Sara Mastro Simone in regia e che presto condivideremo anche sui nostri social. Per rispondere a questo argomento, insomma, più o meno i numeri li conoscete sempre, li ribadiamo anche questa mattina: 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, oppure linea WhatsApp, modalità WhatsApp, scritti o vocali, 348 75 13 933 per tutte le vostre valutazioni con i messaggi scritti o audio. Come sempre vi aspettiamo. Sugli audio vi prego di essere molto sintetici, come al solito, non superati 40-45 secondi. Se invece siete dei fiumi in piena e avete voglia di darci il vostro pensiero in maniera più così completa, rotonda, senza lasciare nulla di intentato, mi raccomando, chiamate la linea fissa, perché il numero di linea appunto fissa 055 77 111 71 è sempre a totale vostra disposizione e potete sfruttarlo in qualsiasi momento. Va bene, allora, questo per quanto riguarda l'argomento odierno, che sarà il filo conduttore di questa mattinata. Ne riparleremo in maniera più diffusa, direi, dopo la pausa delle 7:30, quando pian piano inizieremo a dar spazio ai vostri messaggi scritti o audio. A breve iniziamo la rassegna stampa. Naturalmente ricordiamo che la nazionale italiana scende in campo questa sera a Bologna alle 20:45 contro la Turchia per la quarta gara di Nations League. Fin qui una sconfitta, quella col Belgio, una vittoria con la Turchia di Montella all'andata e il bel pareggio, molto bello, in Francia contro appunto i Galletti. Stasera una gara essenziale che l'Italia deve vincere assolutamente, perché comunque sia deve dare continuità a quello che è stato fin qui il percorso in questa competizione, al di là della prima bruttissima figura col Belgio. Poi per il resto le successive due gare sono state di grande qualità. Non è un caso che queste gare siano state fatte da tante tra virgolette seconde linee lanciate da Mancini. Mi riferisco a Caiode, mi riferisco magari a Scalvini, mi riferisco a il nostro Fagioli, naturalmente a Sebastiano Esposito, non tanto Pio, perché Pio mi pare un titolare inamovibile di questa squadra. Frattesi, che insomma non è esattamente sempre stato un titolarissimo di questa nazionale. E stasera però in realtà, per quelle che sono le informazioni che magari tra poco inizieremo a visionare leggendo i giornali, ci dovrebbe essere un ulteriore ricambio a livello di squadra, con giustamente la quarta partita in 10 giorni, in 12-13 giorni, però è naturale che insomma ci possa essere una sorta di rotazione ancora più completa da parte del commissario tecnico, contro una Turchia devastata che ha perso 3 gare su 3. Montella sulla graticola, se perde anche stasera lo cacceranno sicuramente. Vedremo che tipo di prestazione poi verrà fuori da parte dei turchi. Fatto sta che l'Italia dovrebbe giocare con un 4-3-3 molto diverso rispetto alle ultime uscite, con addirittura svariati titolari nuovi. Vi leggo la probabile formazione che troviamo sulla Gazzetta, la possiamo anche vedere in grafica, siamo a pagina 9 del quotidiano milanese, eccolo qui, il quotidiano che oggi prendiamo in esame. Donnarumma tra i pali, Caiode, Mancini, Bastoni e Ruggeri in difesa, poi a centrocampo, quello che più ci interessa, Barella, Romano e Dumbia, quindi vedete non ci dovrebbe essere spazio almeno dall'inizio per Nicolò Fagioli, e poi in attacco Vergara, che è entrato molto bene a Parigi, Maldini e Scamacca, quindi completamente rivoluzionato il fronte offensivo, fuori Fratelli Esposito, naturalmente non ci sono anche Tonali e tutti gli altri giocatori che hanno fatto Scalafiori, Scalvini, che hanno fatto la differenza in queste ultime partite, quindi un 11 completamente cambiato. Tra l'altro avrete letto, avrete notato, se non l'avete fatto ve lo dico io, tra l'altro vedete, lo leggiamo proprio nell'articolo accanto alla formazione, se ci seguite in formato video, avete letto, avete sentito che ieri Moise Kean è stato costretto a lasciare il ritiro della nazionale, a tornare a Como perché si è infortunato, comunque sia, era affaticato, ha avuto un affaticamento muscolare durante la partita contro la Francia. Tra l'altro leggevo ieri sulla Gazzetta dello Sport che Kean aveva fatto di tutto per giocare a Parigi, allo Stade de France, nonostante non fosse al 100%, ha giocato, si è divorato il gol dell'1-0 in maniera incredibile nel corso del primo tempo, penso tutti abbiate in mente l'azione in questione, e si è fatto male giocando la partita di Parigi e non ha recuperato, e quindi il giocatore è tornato a casa. Quindi il buon Kean non si smentisce mai, anche a sto giro, arrivederci, si è fatto male e quindi torna a casa, e quindi stasera attacco tutto sulle spalle di Gianluca Scamacca, che insomma avrà un'occasione importante di tornare in campo con la maglia azzurra dopo parecchio tempo. Speriamo che riesca a fare la differenza. Sono anche vestito con una polo dell'Italia, questa polo è vecchissima, questa polo è del 2000, penso 8, quando ci fu l'europeo, il primo europeo post mondiale, quindi pensate un po' quanto è vecchia, mi sta ancora, è un po' in carta pecorita, però fa ancora la sua figura, c'è ancora il vecchio stemma dell'Italia, che peraltro mi piace molto di più di quello fatto con ChatGPT, che praticamente usa oggi la nostra nazionale. C'era il vecchio sponsor tecnico, la Puma, non c'era l'Adidas che c'è adesso, quindi insomma speriamo che insomma porti bene al nostro alla nostra nazionale. Per il resto andiamo a parlare di Fiorentina, lo facciamo sfruttando i quotidiani in edicola oggi, e partiamo dalla Gazzetta dello Sport, che è uno dei tanti giornali in edicola oggi che, come è normale che sia, dedica spazio a Franco Mastantuono, perché al di là della partita di domani, dove insomma tutti saluteranno il grande Leo Messi, al di là, dicevo, della gara di domani, il buon Franco è andato in gol per la prima volta nella sua carriera con la nazionale maggiore argentina, domenica notte, erano le 2 di notte praticamente, nell'amichevole contro il Burkina Faso. Ora devo dire che la partita è finita 7-0, stavo guardando ieri mattina le statistiche di quella gara, 33 tiri a 1 credo sia finito il bilancio a livello proprio di tiri verso la porta avversaria, 33-1, è normale che poi possa finire 7-0 la partita, no? Quindi tutto molto regolare. Hanno segnato tutti, hanno segnato un sacco di, tra virgolette, italiani, ha segnato Lautaro Martinez, tra l'altro dopo aver sbagliato un rigore, ha segnato Franco Mastantuono, prima di lui ha segnato Nico Paz, quindi insomma c'è stata festa per tantissimi elementi dell'Albi Celeste. Però di sicuro, ecco, Mastantuono non aveva mai segnato con la maglia della selezione, e certamente questa rete lo rinfranca di un momento che resta ampiamente positivo per lui, con delle prove sempre più convincenti in maglia viola, i due gol fatti al Venezia, e adesso anche questa rete siglata con i tre gol fatti a Venezia, scusate, non ne ha fatti due, ne ha fatti tre, i tre gol fatti a Venezia e poi questa rete fatta con l'Argentina, che insomma ci auguriamo possa essere per lui un motivo di soddisfazione maggiore da riportare a Firenze. Pezzo è di Fabiana Della Valle, siamo a pagina 29 della Gazzetta dello Sport. Mastantuono al top, gol con l'Argentina, la Viola sorride. Leggiamo l'articolo: dopo la tripletta con la Fiorentina, ecco la prima rete in nazionale. Vanoli lo ritroverà sempre più ispirato. Sì, è vero, lo ritroverà ispirato, ma lo ritroverà attardato, perché ricordiamo che la partita tra Argentina e Benin si gioca domani, domani sera. Credo che in Italia sarà notte fonda, e poi lui dovrà tornare a Firenze, e non è che ci vogliono due ore di macchina, ecco, o tre ore di Frecciarossa, ci vuole un po', ci vogliono 7-8 ore, forse anche 10 di volo transoceanico, uno scalo che non sarà certamente al nostro mediocrissimo aeroporto di Peretola, ma sarà certamente o a Roma o a Milano, e poi da lì verrà prelevato e portato al Viola Park, e insomma, quindi avrà tante ore sulle spalle il buon Franco da smaltire, oltre al jet lag, e tra l'altro lui potrà rendersi disponibile di Paolo Vanoli soltanto da giovedì, e quindi avrà soltanto giovedì, venerdì e sabato per potersi allenare con i compagni, per carità, giovedì e venerdì, scusate, per potersi allenare con i compagni, perché sabato si gioca, insomma non è che siano tanti giorni, quindi anche lì bisognerà vedere che tipo di ragionamento farà l'allenatore, che mi auguro venerdì alla vigilia della gara con il Genoa torni a parlare in sala stampa, magari ci dirà qualche cosa in più sulla gestione da fare a proposito di Franco Mastantuono. Leggiamo il pezzo di Fabiana Della Valle, siamo a pagina 29 della Gazzetta. La prima volta è sempre speciale, ancor di più se lo stadio è quello dove il sogno è diventato realtà. Franco Mastantuono ha festeggiato la sua prima rete con la maglia dell'Argentina al Monumental, la casa del River Plate, dove ha debuttato quasi 2 anni e mezzo fa. Dal bianco-rosso dei milionari al bianco-celeste della Selección, che nella notte tra sabato e domenica ha strapazzato 7-0 l'Under 23 del Burkina Faso. Il ragazzo di Assul è entrato nella ripresa sul 5-0 e ha raccolto un invito di un altro italiano, tra virgolette, Lautaro Martinez, trasformandolo nel sesto centro, il modo migliore per ricaricarsi durante questa lunga pausa per le nazionali, che per Mastantuono si chiuderà proprio a ridosso dell'impegno di campionato con il Genoa.

0: a veramente pochissimo tempo. Mastantuono, scrive la Gazzetta, stesso numero in viola e con la nazionale, il 30, si è messo alle spalle una prima stagione complicata in Europa al Real Madrid, con un avvio da top, 4 gol in 8 partite. A livello realizzativo ha già fatto meglio di un anno fa, quando chiuso a quota 3. A Firenze, chiaramente i 4 gol sono 3 con la Fiorentina e 1 con la nazionale. A Firenze lo amano già e non vedono l'ora di riprenderselo. In Argentina invece la pressione è sempre alle stelle e spesso prevalgono le critiche, anche per un ragazzo di appena 19 anni. Penso che la gente sia davvero molto esigente con me in Argentina, capisco cosa ci si aspetta da me, ha detto Mastantuono. Da quando ho messo piede su questo campo per la prima volta a 16 anni ci sono molte aspettative e cerco sempre di soddisfarle. Gli argentini spesso sono duri con me, ma cerco di godermela. Adoro essere in nazionale con tanti giocatori esperti che mi aiutano in campo. Nell'albiceleste deve farsi spazio in mezzo a una miriade di campioni, nella Fiorentina invece è il campioncino che ha riacceso la fantasia di tutta la tifoseria e il compagno a cui consegnare il pallone con la fiducia che lo possa trasformare in una giocata decisiva, come ha fatto a Venezia, dove è diventato il più giovane argentino dei top 5 campionati europei a realizzare una tripletta. Meglio di Leo Messi, l'idolo che nella notte tra domani e mercoledì indosserà per l'ultima volta contro il Benin la mitica 10 dell'Argentina. Subito dopo Mastantuono tornerà in Italia per riannodare il filo con la Serie A. Finora le statistiche raccontano di 22 tiri totali, 8 nello specchio, 9 dribbling riusciti e 2,28 expected goal all'appello. Mancano però gli assist, una delle sue specialità. Io e Franco abbiamo fatto una scommessa, gli ho detto che deve farmi 5 assist, ha raccontato il compagno con nazionale Matteo Pellegrino dal palco del Festival dello Sport di Trento. In palio c'è una grigliata, ormai un piacevole rito al Viola Park. I due argentini ne hanno organizzata una anche dopo il primo successo in campionato in Laguna. È vero, e noi ve l'abbiamo raccontato in anteprima, tra l'altro, questo episodio. Ora è tempo di fare il bis per cancellare una partenza lenta e risalire la classifica con Mastantuono in forma selezione. Tutto può diventare più facile. Io spero ovviamente che questo articolo, che si chiude così, possa aver fondamento d'essere, ragion d'essere. Quello che mi perplime è, ripeto, queste tempistiche veramente molto molto molto lente e molto lunghe del suo ritorno in Italia. Sinceramente sono molto perplesso sul fatto che Mastantuono possa pronti via essere un titolare a Marassi, però può essere serenamente un'arma a gara in corso e la Fiorentina può giocare con Gnonto e con Ngie. Ngie tornerà da oggi a disposizione di Vanoli, quindi da domani può allenarsi, quindi ha praticamente una settimana intera di tempo per lavorare. Gnonto e Ngie con uno tratta e Gonçalves nel cuore da tre quarti, e poi davanti uno tra Pellegrino e Beto. E proprio su Pellegrino e Beto vi sto chiedendo da stamattina un parere, amici all'ascolto, vi sto chiedendo chi fareste giocare titolare in attacco nella partita di Marassi di sabato prossimo, uno tra Beto e Pellegrino. Chi secondo voi ha più chance di essere impiegato dal primo minuto a Marassi e per quale motivo? Ecco, vorrei sentire la vostra. Chi sperate che giochi e per quale motivo è più opportuno che giochi quello o un altro? Fatemelo sapere. 348 75 13 933, i vostri WhatsApp scritti o vocali. 055 77 111 71 invece per chiamarci in diretta. Stiamo già ricevendo vari messaggi, ma ancora non è il vostro momento, lo sarà a breve. Nel frattempo linea a Sara Mastrosimone, sono già le 7.30, andiamo in pubblicità, primo break e poi torniamo in diretta dai nostri studi a tra poco.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
3: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità.

0: professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te, 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink & Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink & Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
4: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
6: Giusto, parliamo di mercato.
5: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
6: Mercato!
5: Ma poi ci arriviamo, con calma.
6: Chi si compra? Flash!
5: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
6: Bravo!
5: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
6: e Luca Calamai.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
4: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: Bene, bene, bene, bene, bentornati in diretta alle 7.37 minuti, Andrea Giannattasio che vi sta parlando, sarà Mastro Simone in regia, tanti, tanti davvero messaggi che stanno arrivando alla nostra casella WhatsApp, continuate a mandarceli, in generale qualsiasi domanda abbiate, curiosità, commento, valutazione, noi le accettiamo, ci mancherebbe altro, anzi ci fanno molto piacere. 348-75-13933 per tutte le vostre idee, mentre se volete chiamarci in diretta 055-77-111-71. La domanda del giorno è dedicata a chi secondo voi è opportuno che sia il centravanti titolare della Fiorentina nella gara di Genova contro appunto la squadra di De Rossi. Chi tra chiaramente Norberto Beto o Matteo Pellegrino? Naturalmente i due hanno vissuto momenti diversi, sia perché Beto è andato in nazionale e perché Pellegrino è rimasto sempre qua a lavorare al Viola Park, però ragazzi Beto è qua da sabato, quindi veramente ha una settimana intera di lavoro da svolgere con Vanoli, e tutto sommato rispetto anche allo stesso Pellegrino, Beto ha fatto delle partite vere, ufficiali, insomma non ha fatto la sgambata con l'Insigna e con la Primavera, con il massimo rispetto per entrambe, quindi arriva anche forse un po' più in palla ricerca il gol, cosa che invece Pellegrino si è già tolto lo sfizio di fare più di una volta, quindi magari ha meno grilli per la testa. Oppure invece pensate che sia opportuno dare continuità a una punta come l'ex, quindi sia opportuno puntare sull'argentino. Insomma, voglio sapere la vostra sull'attaccante. Chi deve secondo voi essere il titolare viola nella gara di sabato? 348-75-13933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure per chiamarci in diretta 055-77-111-71. Abbiamo un sacco di messaggi, devo dire alcuni sono anche molto curiosi perché vanno sul personale, ma risponderò a tutti, risponderò a tutti, ci mancherebbe altro. Quindi se avete domande legate a vari aspetti, non la mia vita privata penso vi interessi ben poco, ma insomma in generale di temi, non lo so, extra fiorentina, benissimo, insomma sono d'accordo con voi ad affrontarli, quindi mandateceli pure, chiamateci oppure spediteci messaggi WhatsApp scritti o audio con l'ottima Sara in regia che sarà prontissima a commutarli in diretta. Brevissimo partiamo, tempo 5-6 minuti, partiamo veramente con l'ascolto delle note audio e la lettura dei vostri messaggi. Però intanto continuate a mandarceli perché insomma non sono mai abbastanza. Torniamo sui giornali. Abbiamo visto la Gazzetta dello Sport che dedica ampio spazio a Franco Mastantuono, lo fanno, ripeto, anche altri giornali. Adesso vado sul Corriere dello Sport. Corriere dello Sport che vi dico subito oggi nella versione rossa, quindi il Corriere dello Sport nazionale, non parlo di stadio che è quello verde. La versione rossa di Corriere dello Sport non ha una riga di Fiorentina oggi, quindi ha deciso di cassare completamente il tema, i temi viola, e noi abbiamo l'abbonamento alla versione rossa e quindi non vi possiamo purtroppo garantire quella verde, ma in ogni caso voglio vedere quello che scrive Stadio, il Corriere dello Sport Stadio, a proposito della nazionale italiana che scende in campo questa sera a Bologna. Pagine 2 e 3, eccole qui. Italia è la sera dei miracoli, leggiamo sul quotidiano romano, il pezzo di Fabrizio Patania. Il ritorno di Mancini a Bologna può spedire Montella in B. Chiaramente Mancini che insomma sapete che prima di esplodere da calciatore nella Samp Gloria, quella che ha vinto lo scudetto negli anni 90, inizio anni 90, ha iniziato la sua carriera naturalmente a Bologna. E sì, Montella in B perché sapete, no, che la Nations League, questo torneo posticcio creato a tavolino pochi anni fa, prevede anche delle retrocessioni nella seconda categoria della Nations League. L'Italia è, viva Dio, in quella A, nonostante abbia più volte rischiato di retrocedere in passato, ma stavolta Montella se perde va in B. Per quanto riguarda la probabile formazione, questo è un tema che ci interessa, abbiamo visto quella che proponeva la Gazzetta dello Sport poco fa, è leggermente diversa quella del Corriere dello Sport Stadio, perché entrambe, sia quella di Stadio che di Gazzetta, non prevedono l'impiego di Fagioli, e quindi Fagioli va in panchina. Tra l'altro mi piacerebbe sapere, cari amici all'ascolto, se per voi il fatto che Fagioli non giochi è una cosa buona o una cosa cattiva, nel senso che da un lato Fagioli ci ha fatto, secondo me, divertire nelle ultime due gare dell'Italia, sia con la Turchia che con la Francia. Con la Turchia molto meglio, secondo me, che con la Francia ha fatto un errore. Insomma, il gol del 1-0 nasce da una punizione che lui ha creato, però ha fatto comunque una buona gara. Ma nel complesso ha fatto due prestazioni di grande livello, secondo me, ecco. Per cui non so se il fatto che non giochi stasera da un lato vi rattrista, oppure da un lato vi rasserena, nel senso comunque sia salta l'ultima partita, è più tranquillo, è più preparato, è più pronto e può essere più fresco per Genova. C'è chi magari la pensa anche in questa maniera, io sinceramente la penso in questa maniera, cioè penso che sia meglio che riposi, anche perché la Turchia mi è parsa poca roba nella gara di Bursa di andata di pochi giorni fa, quindi penso che anche con Romano e altri giocatori l'Italia possa dire la sua, ecco. E infatti nella probabile formazione del Corriere dello Sport, che rivediamo grazie al lavoro di Sara in regia, non è previsto l'impiego di Fagioli. Ci sono, come detto, c'è anzi una novità rispetto a quella di Gazzetta, che è l'impiego di Cambiaghi in fascia sinistra in attacco. Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Ruggeri in difesa, Barella, Romano e Dumbia a centrocampo, con Vergara, Scamacca e Cambiaghi a comporre il tridente offensivo. Anche la squadra di Montella farà un po' di rotazioni, con Sakir tra i pali, Selic, Demiral, Barnacki e Radioglu in difesa, Ankun, Tiknas e Yuksek a centrocampo, Aydin, Gül e Fakili a comporre il tridente offensivo. Devo dire che ci sono degli illustri sconosciuti in questa squadra, non tutti ovviamente, perché insomma Demiral e Celik li ricordiamo molto bene. Non è disponibile Arda Güler, così come Ilmaz, perché sono entrambi squalificati, e quindi insomma mancano due giocatori importanti a Montella per la sfida di questa sera. Va bene, questo è il Corriere dello Sport, che direi di archiviare rapidamente. Chiudo la rassegna stampa momentaneamente dedicata ai giornali nazionali con Tutto Sport, che è stranamente oggi ha un box, insomma, più di un box, ha un articolo intero dedicato alla Fiorentina. Il pezzo è scritto dalla collega di Torino, Ivana Crocifisso. Perché? Perché riporta questo articolo le parole di Alieu Ngie, che ha parlato dal ritiro della nazionale svedese Under 21, dove si trova, e devo dire che insomma l'altro giorno ne ha prese di santa ragione contro la Polonia Under 21, oggi giocano in casa contro la Macedonia del Nord, anche se in realtà il percorso verso la qualificazione all'europeo di categoria è ben compromessa per la Svezia, quindi difficilmente insomma potrà tornare a esprimere a certi livelli la Svezia prima della prossima edizione dell'europeo. In ogni caso, Gie ha parlato dal ritiro della nazionale al quotidiano svedese Expressen, e ha parlato della sua esperienza alla Fiorentina. Il progetto viola entusiasmante, questo è il titolo scelto dal quotidiano, eccolo qui, lo vediamo in grafica grazie alla regia. L'ex granata, vedete, spiega il motivo per cui ha subito detto sì alla Fiorentina. Devo dire che avevano fatto discutere un po' anche le dichiarazioni del presidente del Torino Urbano Cairo, che era presente a Trento al Festival dello Sport, tra l'altro l'ho proprio intervistato il nostro Lorenzo Marucci, perché insomma ha raccontato di aver dovuto vendere in GIE perché il modulo non era adeguato. Insomma, in GIE è un esterno alto, mentre il Torino sono ormai decenni che gioca con il 3-5-2 o il 3-4-2-1, e quindi lui non era un attaccante di fascia in grado di esprimersi al meglio in quelle situazioni tattiche. E allora Angie ha parlato della Fiorentina. Quella della Fiorentina è stata un'ottima offerta, era la scelta migliore per me, non potevo dire di no. Il progetto molto entusiasmante, una squadra giovane con grande talento e grande potenzialità. È fantastico per la mia crescita essere di nuovo con mister Vanoli, ha concluso Ngie. È stato lui a farmi debuttare in Serie A, era il mio allenatore quando ho segnato il mio primo gol in campionato con il Torino. E insomma, vediamo quello che potrà succedere. Speriamo che questo primo gol alla fine riesca a farlo anche in maglia viola il buon Gie, e magari già sabato a Genova. E chiudo al volo, poi davvero iniziamo con l'ascolto dei vostri audio, la lettura dei vostri messaggi, con una notizia che riguarda il Genoa. Abbiamo già detto in apertura di trasmissione dell'infortunio di Colombo, l'attaccante dei rossoblù, che tra l'altro l'anno scorso segnò quel gol che, lasciamo perdere, io l'anno scorso persi veramente la testa per quella rete, lo ricordate, no? Era la gara di esordio sia di De Rossi che di Vanoli in panchina. De Rossi era squalificato, era in un box in tribuna dove eravamo noi. La partita si mette subito male, perché la Fiorentina va sotto con il gol di Østigard, poi è brava la squadra di Vanoli a pareggiare sul rigore con Gudmundsson e a ribaltarla nel secondo tempo con Piccoli, e poi 10 minuti dopo il gol di Piccoli la difesa si addormenta completamente, difesa compreso anche il portiere, bisogna dire la verità, e da terra Colombo, da terra, riesce a, scalciando così alla bene e meglio, a mettere la palla in rete con tutta la difesa belle statuine fermi, e lì si capì che il lavoro di Vanoli era veramente tanto. Ecco, abbiamo detto quindi di Colombo, che quindi fece quel gollonzo da Jalappas l'anno scorso, che non ci sarà per infortunio. Genoa, che nelle prossime ore dovrebbe esonerare il suo direttore sportivo Lopez per affidarsi a una nuova figura. Allora, ieri leggevamo da Sky, dall'ottimo Gianluca Di Marzio, che le figure su cui si starebbe orientando il Genoa sono quattro. Tra queste quattro figure c'è Rossi, che è quello che secondo il quotidiano torinese in questione, Tutto Sport, è quello in pole position, ma ci sono anche altri tre dirigenti che potrebbero prendere l'eredità di Lopez, che sono tutti e tre ex Fiorentina. Uno è Daniele Pradé, che peraltro a Genova c'è già stato, ma alla Sampdoria. L'altro è Pantaleo Corvino, che ha concluso ormai da 5-6 mesi la sua avventura a Lecce, e l'altro è Nicolas Burdisso, che è stato a Firenze un po' l'uomo ombra, perché non è che avesse un ruolo di primo piano qua in viola, però insomma è uno che ha lavorato qua in Riva all'Arno. Quindi ben tre idee della dirigenza rossoblù sono su tre ex dirigenti viola, quindi Pradè, Corvino e Burdisso. Boh, vedremo, insomma, secondo me sono tre dirigenti molto diversi. Burdisso è uno molto rampante, che ha delle buone idee secondo me di calcio, e credo che a Monza abbia fatto un buon lavoro. Corvino è un talent scout straordinario, non a caso la Fiorentina in queste ore sta trattando, o comunque sia vorrebbe trattare, Thiago Gabriel da Lecce, difensore molto forte, portoghese under 21, che costa un sacco di soldi ma che sta facendo benissimo. Altra scoperta clamorosa di Pantaleo Corvino, che resta secondo me uno dei migliori dirigenti che la Fiorentina abbia mai avuto in 100 anni di storia. E l'altro è Daniele Pradè, che ha alternato momenti sicuramente buoni a Firenze, perché insomma in quegli anni con Montella nel 2012, pur con Masià accanto, che faceva la differenza forse, ha fatto benissimo, e anni devastanti, insomma gli ultimi anni a Firenze sono stati qualcosa di terribile nelle sue scelte, nelle sue esternazioni. Ci ricordiamo, no, come ha messo sempre in difficoltà domenica dopo domenica Palladino due anni fa, insomma per tante cose Pradè ha sbagliato negli ultimi anni a Firenze, infatti se n'è andato con la coda tra le gambe. Quindi insomma, vedremo a chi si affiderà il Genoa. Questo per chiudere la parentesi sui rossoblù, che saranno gli avversari viola di questo weekend. Ma io infatti vi ho chiesto, per affrontare il Genoa, chi vorresti in attacco? È questa la domanda del giorno: Beto o Pellegrino? Pellegrino o Beto? Oppure magari qualcuno mi può rispondere: Andrea, proviamoli insieme fin da subito. Io vi dico, bah, sono un po' scettico, perché Vanoli non l'ha mai fatto, quindi mi sembrerebbe strano che proprio alla ripresa li provasse insieme, però mi fido magari delle vostre valutazioni, e quindi se avete anche questa sensazione esprimetecela. Allora, questo è il tema del giorno: chi volete in attacco a Marassi tra Beto e Pellegrino? I numeri ve li ripeto al volo: 348 75 13 933, per i vostri WhatsApp scritti o audio, oppure 055 77 111 71, per chiamarci in diretta e farci pervenire il vostro pensiero. Sara, partiamo con qualche audio, ce ne sono abbastanza, quindi vi ringrazio molto per la vostra vicinanza. Vai pure e iniziamo.
10: Buongiorno e buona settimana. Ma ora come ora avete già Pellegrino, Andrea, e che potrà fare, ha dimostrato di far meglio di quell'altro. Ma un'altra cosa, ma Messi che dalla DIA il calcio o alla nazionale? Io vedo più
9: alla nazionale. Alla nazionale?
11: Bravo Andrea, ha introdotto l'argomento Ken, e io quando stava andando al Como e stava facendo le visite mediche, io avevo una gran paura che non le superasse, perché sapendo le condizioni di questo giocatore ero molto preoccupato. Poi quando ho saputo che l'ha superata, mi si è aperto il cuore, perché questo giocatore, se altrimenti ci si doveva ciucciare per altri 3 o 4 anni. E un saluto a tutte le vedove di Moise Ken, detto il mocio, pinza da campi.
12: Buongiorno, Pellegrino tutta la vita, e ha troppa fame di gol.
13: Giuseppe da Prato.
14: Buongiorno Andrea, ma come ti ho scritto ieri su Facebook, ma Benigni, ma basta, ma cioè io veramente ero lì che non lo guardavo, ho visto su qualche social, ma a un certo punto ma dicevo, ma per favore esci da quel corpo, e quando ha detto Francesco, San Francesco parlava agli uccelli, ho detto oddio come rivorrei il vecchio Benigni che lì parte con una sequela, e invece no, è finito tutto, è finito tutto.
9: Grazie a questi primi audio che abbiamo mandato. Sì, devo dire, ieri immagino che tanti di voi, anch'io un po' l'ho visto, perché ero molto curioso, anche perché ho molta stima di Roberto Benigni. Immagino che, dicevo, tanti di voi abbiate visto su Rai 1 l'esegesi del Cantico delle Creature di San Francesco da parte di Roberto Benigni. Ieri era San Francesco, che tra l'altro è sempre stato patrono nazionale, ora da qualche mese è tornata anche festa nazionale. Quest'anno era di domenica, l'anno prossimo è di lunedì, quindi l'anno prossimo state a casa, il 4 ottobre dell'anno prossimo, del 27, vi dico subito che state a casa perché è un lunedì, fate il ponte lungo, noi però saremo in diretta, lo dico già a Sara Mastro Simone, noi il 4 ottobre 27 lunedì saremo in diretta, magari la domenica prima c'è stata una partita della Fiorentina e dovremo incavolarci neri per il risultato, ma oppure magari gioiremo quel lunedì mattina per un risultato della squadra viola. Detto questo, no, torno su Benigni rapidamente. Mi sono visto i primi 30 minuti della sua trasmissione, che tra l'altro era molto ricca, perché non è che c'era lui e basta, c'erano un sacco di interviste, di contributi musicali, ho visto Branduardi, ho visto Samantha Cristoforetti, ho visto un sacco di cose di livello, quindi con un parterre de roi, come si suol dire. Poi, se mi chiedete, Andrea, ma qual è il Roberto Benigni che più ti piace? Beh, sicuramente quello della Vita è bella, e ci mancherebbe altro, perché insomma un film che ha vinto l'Oscar, è un film straordinario, ma il Benigni che sento più vicino a me è quello di Berlinguer Ti voglio bene, quello che va dalla Carrà e nomina tutti i nomi possibili della vagina o del pene, ecco, quello è il Benigni che al quale sono più legato personalmente, ecco, insomma... Questo è un po' il mio Benigni, per cui mi sono permesso di scrivere su Facebook, ma un parere personale. Ho visto che l'amico Andrea Bruno Savelli, che insomma di teatro, di sceneggiature se ne intende, visto che è un attore, un regista, uno sceneggiatore teatrale, può permettersi di dare un commento sul tema, ha contestato il mio pensiero, Andrea. Io ho detto scherzosamente: Roberto, torna in te, ricordati chi eri, e ho postato uno screen del film Berlinguer Ti voglio bene, per chi non l'avesse visto, non l'avesse visto malissimo, andatevelo a vedere, se l'avete visto vi ricorderete, no? Nella scena in cui gli viene fatto credere che sua madre è morta, lui che se ne va via dal bar e comincia a camminare da solo per i campi, lì siamo nella campagna attorno a Prato, no? Ovviamente, e comincia un monologo di 3-4 minuti dove lui dice soltanto parolacce, no? Ora non voglio fare i versi, perché però insomma famosissima questa scena, e credo che quello sia il Benigni più genuino, più autentico, quello che andava sul palco e sollevava i leader della sinistra, no? Quello più verace, quello che insomma scanzonato. Poi capisco che da quando Berlusconi ora è morto, ma non è più stato il Berlusconi di prima, sono venuti a mancare a tanti comici italiani gli argomenti, lui è uno di quelli evidentemente, però e ha preso questa strada della cultura, della Divina Commedia, ora anche dei testi sacri, però personalmente il vero Benigni, al quale sono più affezionato, resta quello di Berlinguer Ti voglio bene, o di tanti spettacoli, tutto Benigni, no? Quando prendeva per il culo Giuliano Ferrara, insomma, quello era il Benigni più dissacrante, più verace, ecco, per me. Poi ciò non toglie che abbia una cultura straordinaria, una preparazione immensa, e che si possa permettere, a differenza del sottoscritto e di tanti altri, di stare 3 ore su Rai 1 e spiegarci o la Divina Commedia o il Cantico delle Creature di San Francesco. E su questo chapeau, perché per farlo devi essere preparato, non puoi improvvisare, quindi su quello io non mi permetto di giudicare la sua preparazione, anzi dico che prima, quando era più scanzonato e anche più volgare, mi piaceva di più, ma è un giudizio del tutto personale, ci mancherebbe altro. Va bene, vedo che stanno arrivando anche messaggi sull'argomento. Se avete voglia di dirci la vostra su Roberto Benigni, l'accetto volentieri, anche se la pensate come Andrea Bruno Savelli, che per esempio mi ha contestato dicendo: beh, non sono d'accordo con te perché un artista non può dire le stesse cose che diceva 20 anni o 30 anni prima. È come se tu, Andrea, dicessi in radio le cose che dicevi magari quando ho cominciato a lavorare nel 2011. Può darsi che abbia ragione, però sono cose un po' diverse fare il giornalista che fare l'attore come fa lui, però non ha tutti i torti. Magari passare da quel monologo dove parlava delle poppe, dei culi e della cacca, cioè, Berlinguer ti voglio bene, a il cantico delle creature, c'è un po' di differenza tra le due cose, però insomma ne facciamo sicuramente, le prendiamo sicuramente volentieri entrambe. Va bene, allora io mi fermo qua perché sono le 8, Sara, poi riprendiamo con i messaggi scritti e altri audio che sono arrivati. Quindi Sara, linea a te, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi, non su, sì, anche su Benigni, però in realtà va benissimo anche sulla Fiorentina, anzi meglio la Fiorentina. 348 75 13 933 per tutte le vostre riflessioni, 055 77 111 71, sia WhatsApp scritti o audio che telefonate. Tema del giorno: chi volete in attacco tra Beto e Pellegrino nella gara di questo sabato a Genova contro la squadra di De Rossi? Fatemelo sapere. Linea Sara e regia, tra poco torniamo.

0: veste viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichiabriolo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa, Perini, Perini, mastichamelo tutto.
9: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle, è nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
10: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
11: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
12: Radio Firenze Viola.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Apriamo con gli esteri. Flavio Bolsonaro batte Lula da Silva al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%. E la Spagna potrebbe andare alle elezioni politiche anticipate. Il premier Pedro Sanchez starebbe valutando di annunciare già oggi il ritorno alle urne dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa.
15: Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Ieri visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe. L'Ucraina ha detto ha bisogno di tutto il nostro sostegno.
14: La premier Giorgia Meloni rivendica la linea seguita seguita dal governo interviene sul ruolo della Centro nello scenario politico italiano. Lo fa con un videomessaggio al convegno di San Vincent, il partito italiano dalla DC a Berlusconi e Meloni, organizzato da Gianfranco Rotondi. Sentiamo.
16: Quando all'orizzonte ci sono le elezioni politiche si torna a parlare di centro, di spazi da occupare, di nuovi contenitori politici, ma io credo che il centro non sia un luogo dove stare a metà strada. È una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà, senso dello Stato, e noi quella cultura l'abbiamo messa al centro dell'azione di governo.
17: La cronaca: un quarantenne con precedenti per reato contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia.
14: Oltre 40.000 provvedimenti di sfratto emessi dai giudici in un anno, circa 3 su 4 per morosità o altra causa. È il quadro ricostruito dall'ufficio studi solo affitti sui dati nazionali, che torna d'attualità mentre in Italia e in Europa il confronto sulle politiche abitative si concentra sulla difficoltà delle famiglie. Le richieste di esecuzione sono aumentate di circa il 10%, ma gli sfratti effettivamente eseguiti sono rimasti sostanzialmente stabili.
17: Il calcio in chiusura: l'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi. Dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia, ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia questa sera a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Fischio di inizio alle 20.45, alle 18.15 invece a Pescara l'incontro decisivo per l'Under 21 del CT Silvio Baldini, impegnato nel gruppo E delle qualificazioni agli europei con la Polonia nello scontro diretto per il primo posto. I polacchi all'andata si imposero per 2-1 e vantano così 3 punti di vantaggio in classifica.
14: Ed è tutto, a più tardi.
18: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Benissimo, bentornati in diretta alle ore 8 e 8 minuti, ancora con Buongiorno Firenze, Andrea Giannattasio che vi parla in questo lunedì 5 ottobre, nel giorno in cui inizia la settimana di preparazione vera e propria al prossimo match di campionato dei Viola, quello contro il Genoa. Finalmente si torna in campo, finalmente si torna a parlare di pallone, anche se insomma la Fiorentina oggi riposa, da domani riprende a lavorare, da domani direi un po' tutti i nazionali torneranno. Gli ultimi veramente che dovremo attendere saranno soltanto Pongracic e Mastantuono. Insomma, devo dire, soprattutto l'ultimo giocatore che fa tanto la differenza, e vedremo, ecco, se sarà opportuno schierarlo o meno. Potrebbe essere una delle domande del giorno, dei prossimi giorni, Sara. Ecco, questa qui segniamocela, perché potrebbe essere effettivamente tema di dibattito nel corso di Buongiorno Firenze nelle prossime giornate, dove comunque sia i temi latiteranno, non latitano fortunatamente invece i vostri messaggi. Ce ne sono tanti, veramente tanti, sono arrivati vari audio che poi passeremo in rassegna. Per chi si fosse collegato soltanto da poco con la nostra emittente, ricordo che l'argomento odierno che stiamo affrontando assieme a voi è ovviamente l'impiego di uno tra Beto e Pellegrino al centro dell'attacco nella gara di sabato a Genova. Vi ho chiesto chi vorreste l'attaccante ex Everton, il guineiano Norberto Beto, o l'attaccante ex Parma, l'argentino Matteo Pellegrino. Chi vi dà più sicurezza, chi è meglio secondo voi, uno che è rimasto qua a lavorare con continuità, che ha già un feeling con il gol, cioè Pellegrino, o uno che comunque sia andato in nazionale, ha giocato delle partite vere, non il Signa, non la primavera, e che sta cercando il suo primo gol, e quindi immagino avrà un bel fuoco dentro pronto a mettere al servizio della squadra. Ecco, 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 per invece chiamarci in diretta e farci arrivare il vostro pensiero. Allora, ripartiamo con i vostri messaggi scritti, poi tra un po' andremo con i vocali. Ah, naturalmente quando specificate l'attaccante, Beto, Pellegrino, entrambi, se potete non limitatevi soltanto a dire il nome, cioè ditemi perché, cioè io vorrei Pellegrino perché, io vorrei Beto perché, mi dà più sicurezza, ha già fatto dei gol, avrà più voglia di farsi vedere rispetto a quell'altro, ha giocato partite più impegnative in questa sosta e quindi è più in palla. In effetti, ragazzi, Pellegrino io l'ho visto contro il Signa, ora era veramente una partita per pochi intimi quella col Signa, anche perché non c'era nemmeno la diretta social, l'abbiamo fatta soltanto noi la diretta col Signa, se ben vi ricordate, ormai due domeniche fa. Io l'ho visto bello appesantito, Pellegrino. Poi magari da qui alla gara col Genoa salta come un grillo, però l'ho visto bello appesantito. Magari invece Beto, che ha giocato delle partite vere in nazionale, è più leggero. Ecco, vediamo. Allora, un po' di messaggi. Dunque, Eleonora mi scrive: buongiorno, ci dici qualcosa sulla tua raccomandata? Allora, la raccomandata, io mi ero lasciato la settimana scorsa con il dubbio se fosse chissà qualcosa di particolare. In realtà la raccomandata non era nient'altro che la mia casa automobilistica, non voglio dire qual è perché se no faccio pubblicità, che già 3 mesi fa mi aveva mandato una lettera a casa, non raccomandata, una lettera normale, dove mi invitava a presentarmi in concessionaria perché mi dovevano fare gratuitamente un cambio di un pezzo del tubo di scappamento perché c'era un difetto dell'auto in fase di realizzazione, di assemblamento, cioè proprio l'avevano assemblata male, in fase di stoccaggio, non so come si dica, e avevano sbagliato una cosa per cui bisognava cambiarla. Io me ne sono serenamente fregato di questa prima lettera, perché ho detto: a ottobre la devo portare a fare il tagliando, glielo faccio cambiare a ottobre. E 5 giorni fa mi arriva questa raccomandata e io dico: ma che cos'è, che cos'è? Vado a ritirare dalle poste ed era semplicemente la stessa lettera di 3 mesi prima, solo che questa volta invece di lasciartela nella cassetta delle lettere per metterti più pepe al sedere, te la mandano via raccomandata, quindi per forza la devi leggere e tutto, la devi andare a prendere. Quindi era la stessa, comunque io la macchina martedì settimana prossima la porto in via del Cantone a Sesto Fiorentino, così avete già capito più o meno grosso modo qual è l'azienda della mia macchina, e mi metteranno a posto sta roba. Quindi questa era la raccomandata. Poi Roberto da Cortona: vorrei Beto per la velocità, ci dice. Claudio Pellegrino: qui non ho dubbi, perché al centenario ha parlato con Batistuta e da quanto mi risulta si sentono spesso anche con la sua famiglia. Per uno che gioca a calcio e fa il centravanti non è poco ricevere consigli da Batistuta, perciò non ho dubbi. Pellegrino, Pellegrino e Pellegrino. Ti devo dire la verità, caro Claudio, hai ragione. Credo di essere stato in qualche modo come posso dire, un aiutante per mettere in contatto Pellegrino e Batistuta, perché nei giorni scorsi una figura molto vicina a Batistuta mi ha scritto e mi ha detto: Andrea, mi serve il numero di Matteo Pellegrino, il numero di cellulare, lo devo dare a Batistuta, perché Batistuta vuole parlare a tutti i costi con Pellegrino. Persona fidatissima, questa qui che me l'ha chiesto. Allora io mi sono messo al lavoro, ho smobilitato le mie fonti di Parma e sono riuscito ad avere il numero di Pellegrino. L'ho girato a questa persona, la quale l'ha dato a Batistuta, e adesso Batistuta e Pellegrino, se si parlano, è anche merito mio, e speriamo, come dice Claudio, che possano esserci uno scambio di fluidi positivi verso il buon Matteo, perché diventi il nuovo Batigol. Andrea Scandicci, ecco qua che ci manda la pagina, grande Andrea, grandissimo, ci ha mandato la pagina di stadio del Corriere, appunto la pagina odierna del Corriere dello Sport Stadio sulla Fiorentina. Grazie, sei veramente un amico. Pagina dedicata tutta a Ulai, pezzo è di Francesco Gensini. Rewind Ulai: Vanoli ha preparato un video per studiare la chiave doppio play. Oggi Livoriano rientra a Firenze, lo attende un periodo di ripresa per tornare a Genova come secondo regista in coppia con Fagioli nel 4-2-3-1 rivisto. Io non sono così convinto che a Genova giocherà Ulai in coppia con Fagioli, secondo me a Genova vedremo un Fagioli condurre, però magari ha ragione il collega Gensini e vedremo Ulai insieme a Fagioli. Poi abbiamo Nicolas Paz, simpatico questo ascoltatore che si chiama come l'attaccante del Como. Pellegrino è meglio di Beto e può fare male, è comparabile a Pio e accidenti. Ora ragazzi, Pio Esposito, allora è vero che onestamente la stampa, soprattutto la stampa delle testate del nord, mi riferisco alla Gazzetta, mi riferisco a Sky, soprattutto la Gazzetta, stanno pompando Pio Esposito in un modo, ma nemmeno fosse Bobo Vieri Prime, cioè una roba non c'è partita, ora non quella di stasera dove non giocherà nemmeno, ma non c'è appuntamento dell'Italia dove Pio Esposito non sia l'uomo copertina della nazionale. Ora, per l'amor di Dio, è forte, è veramente forte Pio Esposito, veramente veramente forte. In Turchia ha fatto una partita straordinaria, però tutto questo rumore mediatico attorno a lui è veramente tanto, quindi secondo me bisognerebbe abbassare un po' i toni su di lui. Detto che è un attaccante fortissimo, e credo che Pellegrino purtroppo non gli si avvicini nemmeno, caro Nicola Spaz, magari diventasse come Pio Esposito. Poi Franco mi dice: se ti sta bene la maglia che indossi stamani e che comprasti nel 2008, vuol dire che da allora non sei più cresciuto, o sbaglio? Non è possibile che porti la stessa taglia di 18 anni fa. Caro Franco, e invece sì, perché io mi ricordo perfettamente dove ho comprato questa t-shirt. L'ho comprata in un negozio che non so nemmeno se c'è ancora. Io facevo il liceo Galileo, il liceo classico, quello che c'è in via Martelli a Firenze, quindi io ero in età di liceo. Quindi ti dico subito che ero in età di liceale, quindi io mi sono diplomato, avrò avuto 18-19 anni, non mi ricordo, 18 anni forse. E Io mi ricordo perfettamente che un pomeriggio, o comunque una tarda mattinata, uscito da scuola, andai in questo negozio che vendeva maglie da gioco, che si trova, mi pare che sia nella stessa via dove c'è il Teatro Niccolini, dove peraltro devo andare tra qualche giorno per un concerto molto bello, su Vivaldi. E però non mi ricordo nemmeno questo negozio come si chiama, mi scuso, ma penso ci sia ancora, spero ci sia ancora. Mi sembra sia la Galleria dello Sport, qualcosa del genere. Mi sembra, eh? Ora non vorrei, perché sono anni che non ci vado. E mi ricordo, andai con una mia amica, mi pare, e era l'Italia di Lippi, o non mi ricordo chi, se c'era già Donadoni, forse era venuto Donadoni al posto di Lippi dopo il mondiale, che faceva l'europeo, e mi comprai questa maglia qui. E ti assicuro che non, evidentemente non sono cresciuto, che ti devo dire, rispetto al 2008. E ci sta, ecco, magari mi sono alzato, ma non sono ingrassato, fortunatamente, ecco. Però ti assicuro che vedrai, lo stemma è quello di quell'anno lì, cioè, non si sbaglia, non l'ho comprata a postuma. Allora, Lorenzo, come sempre, deve giocare chi è più in forma, ovviamente. E poi Fabio, far giocare Pellegrino anche solo per il semplice motivo che ha avuto la possibilità di allenarsi per tutto il periodo della sosta con Vanoli e capire cosa richiede nelle fasi di gioco. Può darsi, può darsi. Poi avanti con i vostri messaggi. Silvio Dal Ponte, buona giornata Andrea, ancora Benigni, ma no, lui non è più come prima, è un artista pilotato, fate Vobis. No, io non credo che sia pilotato, cioè sappiamo perfettamente che è un artista con delle idee di sinistra, non l'ha mai nascosto, ma non credo che sia mai stato prezzolato o pilotato per fare spettacoli, ecco, pro qualcuno, ecco. Mi sembra un artista libero, indipendente, che non penso sia al servizio di nessuno. Mi ricordo una memorabile arrabbiatura di Vittorio Sgarbi, al quale mandiamo, personalmente gli mando un abbraccio perché non sta vivendo giorni facili, è in terapia intensiva. E mi ricordo in un post Sanremo sulla Rai, una trasmissione con Vittorio Sgarbi, che si incavolò perché Iva Zanicchi, che notoriamente era una esponente del centrodestra, no, di Forza Italia, è stata anche onorevole, forse Iva Zanicchi, se non mi ricordo male, aveva cantato a Sanremo dopo che si era esibito Benigni sul palco dell'Ariston, e nel monologo di Benigni che aveva fatto, aveva preso per il bavero la canzone di Iva Zanicchi ancora prima che lei si esibisse. E allora mi ricordo che Sgarbi se la prese in modo clamoroso con Benigni, dicendo pagato, comunista pagato, restituisca i soldi. Insomma, classico Sgarbi, che come sempre debordava, ma io non ho mai pensato che Benigni fosse pagato da qualcuno, anzi l'ho ritenuto sempre un artista libero e indipendente. Luciano da Bologna, Pellegrino deve giocare perché è più forte, lo preferisco senz'altro. E poi mi dice: non dire bischerate su Benigni. Io non ho detto bischerate, ho detto il mio punto di vista, ho detto che il Benigni di ora mi piace un po' meno rispetto a quello di prima, che era più scanzonato, ma non l'ho mai criticato per quello che fa, quello che dice, anzi tanto di cappello per la cultura che porta in prima serata sulla Rai, ecco. Anzi, lì bisogna essere assolutamente preparati per farlo. Poi abbiamo sia Arnaldo che Fabio da San Sepolcro che ci dicono che vorrebbero Pellegrino in campo. Poi Emanuele scherza, mi dice: pensavo ti fosse arrivata la tessera di Futuro Nazionale, visto che giustamente un ascoltatore qualche tempo fa mi aveva detto che avrei votato Vannacci, ma io ho preso assolutamente le distanze, ci mancherebbe altro. E questo è Emanuele che ci scrive. E poi abbiamo un altro Claudio: Pellegrino deve giocare, il momento degli argentini con Franco credo che sia più opportuno vederli in campo. Eh sì, poi il feeling con gli argentini si crea subito. Alberto: Pellegrino al centro e Attà a destra, ci vorranno cross in aria, Genoa senza attacco farà molta difesa, ci vuole molta inventiva sabato. Ragazzi, io mi vedo molto convinti su schierare Attà sulla fascia destra o sinistra, ne parlavo anche con Luis La Serpe a Extra Viola sabato, ma a sulla fascia, ragazzi, a me sembra una bestemmia. Io non so voi, poi magari ne parleremo in altre trasmissioni, faremo puntate apposta, ma Attà, che è una mezzala, che è uno che vede la porta quando vuole, che ha le lunghe leve, che ha un fisico di un certo tipo, ma io esterno di fascia non ce lo vedo mai. Cioè lui deve fare la mezzala, punto e basta. Al massimo può fare il trequartista, e tra l'altro non gli riesce nemmeno bene, se posso permettermi, ma deve fare la mezzala. L'ho detto lui che è una mezzala. Boh, io non so dove vi venga questa convinzione che debba fare l'esterno. È proprio, secondo me, strasacrificato uno così. Comunque, mi fermo un attimo con i vostri messaggi, ce ne sono ancora tantissimi, così come ci sono tanti audio. Li riprendo a breve. Fatemi salutare il compagno di viaggio di tutti i lunedì, che è ovviamente Andrea Trapani del Foglio e di calciotoscano.it. Andrea, buongiorno, ben trovato.
3: Ciao Andrea, un saluto a tutti.
2: Allora, parto con la domanda del giorno, poi magari andiamo più su altri temi specifici. Beto o Pellegrini in attacco sabato a Genova?
3: Pellegrino. Ho seguito il dibattito. Secondo me non perché Beto abbia meno qualità, diciamo così, ma perché Pellegrino ha due cose. Uno, sì, si è allenato con il gruppo, ha fatto, diciamo così, le due settimane al Viola Park, e poi mi sembra soprattutto più funzionale al tipo di partita che la Fiorentina, insomma, deve preparare a Marassi, perché, cioè, come lo vede Vanoli, come l'abbiamo visto, tra l'altro secondo me sarà figlio di una staffetta che andrà avanti per gran parte della stagione. Comunque Pellegrino è un centravanti che alla fine dà un riferimento stabile, è lassù, occupa l'area, lavora un po' sui cross, insomma, quindi consente di giocare un po' più vicini alla porta. Quindi secondo me tutto questo, per la partita c'è da fare a Genova, piace a Vanoli. Mentre Beto, complice anche il fatto che è stato fuori, le ore in aereo sono tante, sì, alla fine, per tanti giocatori della Fiorentina, una cosa che spesso si sottovaluta. È vero, viaggiano in business, qualcuno magari anche in prima classe, quindi è un'esperienza molto diversa da quella che noi facciamo in economy, però comunque le ore d'aereo sono tante, e secondo me invece Beto lo vedo come un'arma da usare a partita in corso, perché non è una sua bocciatura, ma è una gestione delle caratteristiche che hanno i due giocatori. Quindi, insomma, per dirla in breve, Pellegrino dall'inizio e Beto pronto a entrare, perché più che scegliere il centravanti, secondo me Vanoli deve scegliere in quale momento vuole utilizzare determinate caratteristiche, e quelle di Pellegrino secondo me sono quelle che inizialmente servono a Marassi.
2: Sì, sì, sicuramente sì. E che ti aspetti da questa Viola post sosta? Perché ti dico la verità, ci sono state un bel po' di amichevoli nel corso di questi giorni di pausa delle nazionali, che hanno visto le big in grossa difficoltà. Per esempio il Napoli ha perso 2-0 con l'Avellino, la Juventus ha perso 1-0 con la Cremonese, il Milan ha fatto 1-1 col Padova, ieri vedevo il Bologna ha perso in casa a Casteldebole contro l'Ascoli. Questa sosta può essere, secondo te Andrea, un rischio o no?
3: A me
2: perché
3: non
2: è una sosta lunga,
3: sosta,
2: è una sosta lunga anomala, cioè non è la classica sosta di due settimane. Stavolta si va sulle tre, e magari i nazionali che se ne sono andati, avendo giocato più partite, tornano molto più appesantiti, no?
3: Assolutamente sì, e a me le soste così lunghe di solito non piacciono. Non piacevano quelle di due settimane, figuriamoci quelle di tre, perché sì, in pratica il campionato, secondo me, non solo, appunto, hai parlato tu delle big, il campionato secondo me ora vivrà delle mini stagioni al suo interno, perché tre settimane, lo vediamo anche quando c'è le partite in continuità, di solito cambiano un po' lo stato di forma di una squadra, il trend delle partite, e secondo me sarà un nuovo mini campionato, perché io guardo la Fiorentina, mi auguro che riparta forte, perché era partita abbastanza male, e io penso una squadra che era in forma come il Frosinone, queste tre settimane secondo me gli chiudono una fase del campionato pazzesca, dove stava giocando bene, aveva trovato continuità, e ora si ritrova a ripartire da zero. Quindi secondo me ci sono tante situazioni in cui questa pausa falserà. La mia paura è che, appunto, ti dicevo che Beto ha fatto molte ore di aereo, Mastantuono pure, addirittura con cambi, perché poi arrivare a Firenze è anche abbastanza stancante, quindi sì, non c'è solo i minuti che ha giocato con la nazionale, c'è anche tutta quella fase dello stress, della rincorsa, del tornare, il dover cambiare cambiare nel caso di Mastantuono, fuso orario eccetera, c'è chi cambia stagione perché ha giocato nell'altro emisfero, non sono cose banalissime, perché lo vediamo appunto da turisti, da viaggiatori. Pensate, essere professionisti, aver giocato in un altro fuso orario fino al martedì, mercoledì per 3 settimane e poi tornare in quello dell'Europa centrale, insomma non è affatto banale. A me preoccupa, perché secondo me vivremo tutta la stagione con questa nuova formula, con piccole campionati al suo interno, e sì, spero che Vanoli in questo caso sia molto bravo, perché voglio ricordare una cosa: lo scorso anno, rispetto al trend storico dove la Fiorentina ripartiva male dopo, diciamo così, le pause, Vanoli qualcosina è riuscito a cambiarlo. Secondo me questo, spero che sia diventata un'esperienza di cui si è fatto carico e che la Fiorentina potrà già beneficiare a Genova.
2: Oh, ti saluto chiedendoti quello che è un tema che sicuramente sarà oggetto di approfondimenti proprio in una delle mie trasmissioni al mattino, l'ho già un po' anticipato, cioè la gestione di Mastantuono. Hai parlato fino a poco fa della sosta dei voli e di quanto è

0: quindi tutto l'interesse di Vanoli sarà avere il giocatore che sia tranquillo, rilassato e di nuovo così in linea con quelli che sono i ritmi di vita di questo momento. Quindi non è facilissimo, soprattutto per chi ha giocatori che vanno letteralmente all'altra parte del mondo. Secondo me questa sosta darà qualche problema, e soprattutto, guarda, ti dico questo, sì. Mastantuono e gli altri che hanno giocato nell'Argentina, secondo me in quasi nessuna squadra saranno titolari domenica, quindi se non per esigenze proprio di formazione eccetera. Quindi questo è quanto influisce secondo me questa sosta di 3 settimane su tutti i calciatori, compreso purtroppo il nostro Mastantuono.
1: Caro Andrea, grazie per il tuo pensiero come sempre, buona giornata e buona settimana.
0: Benissimo, di nuovo a tutti voi il ringraziamento e una buona settimana.
1: Grazie davvero al collega Andrea Trapani, firma del foglio di calciotoscano.it. Allora, le 8:30 in punto, mi devo fermare ovviamente, rientro il caffè nero bollente, poi veramente il rush finale, ci sono davvero tanti messaggi, vocali, chi ne ha più ne metta, sono molto curioso di sapere un po' la vostra su questa vicenda Beto Pellegrino, chi ancora non si fosse espresso lo faccia adesso, e poi vi assicuro che dai prossimi giorni magari ci addentreremo più nello specifico su alcuni casi singoli, per esempio quello di Mastantuono per me creerà molto molto dibattito. Linea sana in regia e tra poco riprendiamo.

0: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
1: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Audi. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
1: E sono in nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola il 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora...
2: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria via La Rotonda, direttamente a casa vostra.
3: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?

0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
1: Ogni volta che entrerai in macchina, potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
2: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
3: Fabio Ferri.
2: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
4: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Benissimo, ultima parte di trasmissione qua su Radio Firenze Viola di Buongiorno Firenze, le 8:36 minuti, Andrea Giannattasio che vi parla, sarà Mastro Simone in regia, tutti i vostri pensieri scritti e vocali che a breve riprenderemo ad ascoltare e leggere sono già lì. Però prima di ogni altro aspetto, più di un'altra cosa, come sempre giunti a questo momento, concediamoci un buon caffè nero bollente.
9: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
8: Assieme a Luca Calamai, ovviamente. Ciao Luca, buongiorno.
10: Ciao Andrea, buongiorno. Finalmente all'orizzonte abbiamo una partita di campionato. Dico finalmente perché questa lunga sosta veramente è stata interminabile. Allora, la partita al Genoa è definita ormai da tutti un bivio, un punto di riferimento importantissimo del nuovo corso Vanoli, lo ha scritto anche Mario Tenerani nell'editoriale di Firenze Viola. Leggo da Genoa che ci sono dei problemi di formazione, che l'attaccante Colombo non sarà disponibile, però se guardo al Genoa il grande pericolo, il grande rivale non sarà in pantaloncini corti, ma probabilmente sarà in tuta. Mi riferisco a De Rossi. Ho avuto il piacere di conoscerlo nel periodo della nazionale. È un grande leader, un grande guerriero, uno che non avrebbe problemi a giocare questa sfida con la maglia del Genoa e a dare il mille per mille. Questa sua grinta, questa sua determinazione la trasmetterà ai suoi giocatori, sapendo che una sconfitta con la Fiorentina potrebbe costargli il posto, ma non lotterà per la sua panchina, lotterà perché questo è De Rossi.
8: Grazie Luca, grazie davvero. De Rossi, che vi ricordate l'anno scorso era uno dei candidati a poter venire sulla panchina della Fiorentina, insomma c'erano state varie idee, no? Circa la sostituzione di Stefano Pioli, e De Rossi era uno dei nomi. Poi ci fu D'Aversa, poi alla fine la spuntò per fortuna Paolo Vanoli, insomma però è sicuramente un tecnico preparato e bravo. Diciamo che lui è straordinario a subentrare storicamente, questo anche nella Roma l'ha fatto vedere, no? Qualche tempo fa, quando ebbe l'opportunità di tornare nella società, lui è bravissimo a subentrare. Quando deve iniziare la stagione da zero, insomma, non è così efficace, e mi pare che a Genova lo stia facendo vedere. Devo dire che non ha nemmeno una squadra di altissimo livello, ecco, oltretutto ha tantissimi infortunati. Lo stesso Colombo è l'ennesimo stop che può penalizzarlo, quindi per certi aspetti poverino va capito, però di sicuro, ecco, va capito, ecco. Va bene, allora, ultimi minuti di trasmissione, poi ci lasceremo con un'ottima intervista di Niccolò Righi ad Angelo Di Livio, che abbiamo sentito ieri nel Viola Weekend, ma che riascolteremo oggi con grande attenzione. Siamo pronti per ascoltare un po' di vocali che sono arrivati, grazie a Sara che li ha selezionati. Avanti tutta.
3: Buongiorno dottore Andrea, se il Genoa, come credo, dovrà fare la partita e spingere fin dall'inizio per ottenere un risultato positivo assolutamente essenziale per la sua sopravvivenza, allora mi verrebbe in mente di provare magari inizialmente con Beto, che potrebbe agire di rimessa in modo efficace se sta bene. Però per quanto mi riguarda, dovendo esprimere un parere personale, io farei partire Pellegrino. A me Pellegrino è un giocatore che piace moltissimo e credo si saprebbe difendere molto bene in una situazione come Genoa. Ciao da Riccardo allo stadio.
11: Buongiorno Andrea, io farei giocare sicuramente Pellegrino. Voglio che giochino quelli che si sono allenati in queste 2-3 settimane con Vanoli. In questo momento ci aspettano 4 partite fondamentali per capire la Fiorentina cosa può ambire. Quindi in questo momento parliamo della partita esclusivamente del Genoa, non andiamo a trovare argomenti inutili, siamo concentrati su quello che possono essere i nuovi sviluppi tattici di Vanoli che ha provato in queste settimane, e mi raccomando, basta polemiche, concentrati sull'obiettivo che dobbiamo risalire la china e lottare per un posto Champions.
8: Ora,
11: un saluto da Massimo.
12: Buongiorno Sara, buongiorno Andrea. Io invece volevo dire che Andrea, mi sei sembrato un po' troppo severo con Croci. Ho sentito alcuni interventi che hai fatto e un calciatore, anche se di grande talento, non può risolvere i problemi di una primavera senza né capo né coda, e dove anche Andrea Zoli ha grandi difficoltà. Anzi, a volte lui cerca, sente la responsabilità e cerca di dare per qualcosa che nessuno può dare. Quindi Croce è un grande calciatore. Comunque spero tanto anche Vanoli gli dia le stesse considerazioni che Grosso gli stava dando.
8: Guarda, accetto la tua critica. Io credo che per il talento che ha lui possa far di più. Ti spiego meglio. Lui ha fatto 3 gol in 4 partite di campionato, perché una l'ha saltata, quella col Verona mi sembra. Ci sono però state alcune gare dove lui non è sceso in campo, cioè nel senso, cioè è sceso formalmente in campo, ma è come se non ci fosse stato. Per esempio mi viene in mente la prima di campionato a Sassuolo, mi viene in mente la gara interna con l'Empoli. Chiaramente lui è un 2010 e lui gioca con dei 2007 e dei 2008 e dei 2009, quindi lui è giovanissimo e nessuno gliene fa una colpa. Però siccome è chiaramente di una spanna, di due spanne superiore agli altri, ha fatto gol pure in questi giorni con la nazionale Under 18 nella gara contro l'Arabia Saudita mi sembra. Siccome è di una spanna sopra gli altri, io francamente mi aspetto, se ti chiami Federico Croci, se sei comunque un giocatore così quotato, che tu qualcosa provi a fare in tutte le partite, anche soltanto a livello di qualità, non per forza di gol e di assist. E lui, ci sono state gare dove è completamente sparito. Io ripeto, lo reputo un talento straordinario, mi piacerebbe avesse un pizzico più di continuità e che nella testa si sentisse un giocatore vero, leader, in grado di trascinare la squadra. Quindi questo mi sento di dire, spero di non essere stato severo in questa circostanza. Lo reputo un giocatore fortissimo e sono convinto che diventerà un top assoluto. Fatemi fare i complimenti a tutte le under che ieri hanno tutte vinto. Ha vinto l'under 15 e l'under 16 contro il Napoli al Viola Park. Tra l'altro fatemi salutare un giocatore dell'under 16 che è tornato a giocare, come Pietro Picardi, che era un po' che non vedevamo, è tornato ed è stato subito in grado di fare gol. Grandissimo talento questo ragazzo, segnatevi questo nome, Pietro Picardi, perché arriverà molto in alto. E complimenti anche all'Under 17 che ha devastato la Juve Stabia a Castellammare di Stabia con un super gobbo attaccante che ha fatto tanti gol anche ieri. Va bene, allora questi alcuni vostri messaggi. Speriamo che la primavera torni a essere decisiva e in positivo nelle prossime partite, torni a vincere, perché no, è dalla finale scudetto che non si vince, non si vede vincere la primavera. Aldo, buongiorno, sbaglio ma Pongracic non è stato preso sempre dal Lecce a suon di milioni con la fama di essere un ottimo difensore? Non vorrei che anche questo Gabriel sia della stessa pasta. Io ci penserei su. Beh, è un po' diverso, perché Pongracic veniva da delle esperienze internazionali di un certo tipo, insomma aveva giocato al Borussia Dortmund, cioè era un giocatore che aveva un certo tipo di curriculum, aveva avuto degli infortuni e a Lecce si doveva ritrovare. Questo Thiago Gabriel è un giocatore molto più giovane, che è in rampa di lancio, diciamo che sono due percorsi un po' diversi, ecco. Poi le perplessità le capisco perfettamente, ci mancherebbe altro. Antonio Dannovoli: buongiorno Andrea, io farei giocare Pellegrino visto che è rimasto qui e si è allenato per 3 settimane con tutto il gruppo rimasto a Viola Park. Ale dalla Val di Sieve: buongiorno Andrea, mi dai il numero di Ulahi? Voglio chiedergli se viene alla sagra della lepre alle Palaie. Magari ora glielo chiedo, quando lo vedo glielo propongo, va bene? Volentieri. Poi Ezio Gol mi scrive: sarà lo Sport, chiaramente non è un verbo futuro, sarà lo Sport, no, ma è un nome di un negozio, sarà lo Sport, non c'è più da 10-15 anni. In realtà Sara Mastrosimone, che è molto attenta, è andata a controllare e quel negozio a cui facevo riferimento prima, dove ho comprato questa maglietta tanti tanti anni fa, si chiamava effettivamente la Galleria dello Sport, mi ricordavo bene, ed era in via Ricasoli, che è la via parallela a via Martelli a Firenze, in centro, siamo dalle parti del Duomo, e ha chiuso diversi anni fa, ha chiuso nel 2019 se non ho visto male, ha chiuso 6-7 anni fa, chiuso. Quindi purtroppo, ma era un posto fantastico, c'era un sacco di maglie, io lo ricordo da ragazzino, ci andavo spesso. E poi Massimiliano mi scrive: Pellegrino deve giocare perché è rimasto ad allenarsi. Rino da Torino mi dice Beto. Poi abbiamo questo ascoltatore, Lore: Pellegrino finora 3 gol, Beto 3 rovesciate, tentate e ciccate. E poi mi aggiunge, vedete, la Galleria dello Sport ha chiuso purtroppo, era un negozio bellissimo. Sì, sì, sì, confermo assolutamente, era un posto veramente, veramente bello. Poi abbiamo Silvio: basta, mai più fuori ruolo, se no il nulla cosmico. Sì, direi di abbozzarla con i fuori ruolo. L'anno scorso abbiamo già avuto tante di giocatori mal impiegati. E poi Marco Da Vinci: ciao, Benigni è un fenomeno, probabilmente era più dissacrante in passato, ma sono cambiati anche i tempi, oggi sarebbe impossibile dire in TV quello che diceva 30 anni fa, è vero. E Mario Cioni sempre, forza Viola. Sì, il grande Mario Cioni, che era il protagonista di Berlinguer Ti Voglio Bene, insomma la parola a Cioni Mario, quando c'è quella bella serata, il ricreativo principe e culturale, grandissimo film. Basta con ricreativo. Emanuele: buongiorno Andrea, Lautaro dopo le soste ha sempre giocato anche arrivando 24 ore prima, non facciamo i soliti errori, sono ragazzi di 19 anni, possono giocare tranquillamente. Guarda, questo è un tema sull'impiego di Pellegrino che mi riservo di Mastantuono, che mi riservo di utilizzare in una di queste mattinate che ci saranno da qui a venerdì. Direi che potrebbe essere anche domani il giorno giusto, vedremo a seconda di cosa troveremo sui giornali domattina, di quello che accadrà oggi. Però se non succederà niente, come temo, potrebbe essere in effetti un tema da sfruttare domattina, cioè cosa fareste con Mastantuono. Ma mi auguro che nessuno della redazione lo voglia utilizzare prima del tempo, perché lo voglio sfruttare io domani. Salutiamo anche l'Antigobbo a Bestia. Io vorrei... Oh, finalmente l'Anticobo a Bestia ci dà una versione diversa. Io li vorrei in campo tutti e due con Mastantuono dietro, con un bel centrocampo di fisico a protezione. Allora, io sarei d'accordo con te, l'Anticobo a Bestia, se non fosse che il centrocampo fisico la Fiorentina non ce l'ha, perché non ce l'ha. L'unico può essere Brescianini, Ndur, ma insomma, a me pare proprio manchi un giocatore di quel tipo lì, alla Felipe Melo, all'Amrabat, ecco. Purtroppo lo devi prendere dal mercato e non ti costerà nemmeno poco, temo, a gennaio. Salutiamo anche salutiamo anche Jay, che ci parla di Pellegrino. 9 gol in 38 partite in Serie A a 24 anni, Beto ha segnato 9 gol in 31 partite in Premier a 28 anni. Per me Beto deve solo entrare in forma e poi Pellegrino entrerà nei secondi tempi. Quindi vedete, alla fine anche Beto si sta facendo la sua nicchia. Va bene, allora mi fermo qua. perché devo lanciare questa bella intervista di Niccolò Righi ed Angelo Di Livio. Ce la sentiamo e io dopodiché vi do appuntamento all'Almanacco del Centenario e poi via via al classico palinsesto del lunedì di Buongiorno di Radio Firenze Viola. Dopo di me arriva Dario Baldi col Socio Polemica. Vi ringrazio, ringrazio Sara in regia e tutti voi che mi avete dato ascolto in questa mattinata. Ci sentiamo come sempre puntuali domani mattina alle 7 per la trasmissione del martedì. Buona giornata e a presto, ciao.
13: Partirei proprio dall'Italia, perché insomma ieri si è giocata una gara anche importante allo Stade de France contro la Francia, 1-1 il risultato finale. Com'è riuscito secondo te Mancini a trasformare in appena una settimana i fischi visti contro il Belgio comunque in applausi arrivati da Parigi?
14: Sai cos'è, a volte le sconfitte pesanti possono portarti degli aspetti psicologici veramente importanti. Hanno fatto due bellissime partite con la Turchia e con la Francia, quindi ci sono segnali veramente incoraggianti e la strada è quella giusta. Bisogna lavorare ancora senza vivere sugli allori e questo è quello che bisogna fare.
13: Domani ci sarà l'ultima delle quattro partite di Nations League con la Turchia, una gara anche importante da vincere anche per una questione di classifica, potrebbe permettere anche agli azzurri di passare momentaneamente il Belgio e arrivare allo scontro poi diretto davanti in classifica, sempre se il Belgio dovesse perdere con la Francia. Che partita ti aspetti al Dall'Ara? Perché insomma arriviamo con una bella iniezione di fiducia.
14: Mi aspetto una partita convincente, quello che stanno facendo come abbiamo detto nelle ultime due partite, prestazioni positive, bel gioco, squadra coesa e unita, e quindi mi aspetto un'altra prova in questa maniera, ecco, senza stare a pensare altre situazioni. L'Italia deve pensare a fare la propria partita e poi aspettando anche altri risultati.
13: Tanti volti nuovi negli azzurri, anche veterani che comunque con Mancini stanno tornando ai loro livelli. Non so se c'è qualche giocatore che ti ha stupito in positivo in particolare in queste prime tre partite.
14: Cagliote secondo me merita una palma importante, un giocatore veramente molto interessante, sta provando molti giovani giustamente. No, ma ci sono tanti giovani interessanti che stanno facendo bene, i giovani devono dare dei segnali importanti. In più c'è secondo me lo zoccolo duro, quello della nazionale che sta ricompattando un po' il gruppo, e questo secondo me è un aspetto veramente molto fondamentale.
13: Tra i giovani si è messo sicuramente in luce Michael Cayode, che sta facendo delle partite veramente importanti. Secondo te, ne abbiamo parlato in questa settimana su Radio Firenze Viola, può essere un rimpianto per la Fiorentina? Perché insomma è un giovane che la Fiorentina aveva in casa, lo ha venduto anche a una cifra importante, però insomma si sta confermando un giocatore veramente determinante sia in Premier League sia ora anche in nazionale.
14: No, ma il giocatore è di grande prospettiva, poi la società fa una scelta e adesso è chiaro che poi c'è un po' di rimpianto, un po' di rammarico, però è un giocatore forte, si vedeva anche quando ci giocava a Firenze che comunque aveva qualità importanti, poi è normale che i giovani vanno anche aspettati, fatti sbagliare, perché sbagliando si può crescere.
13: A Firenze, visto che siamo entrati in argomento, in questo primo mese si è praticamente vissuto tutte le tappe che solitamente si vivono in una stagione intera, no? La crisi iniziale, il cambio allenatore, anche una sorta di rinascita, tutto ciò compresso però in sette partite contando anche la Coppa Italia. Ti aspettavi un inizio così veramente caotico da parte della Fiorentina, che è vero che in estate ha cambiato tantissimo, ma si parlava appunto anche di un progetto a lungo termine e invece questo lungo termine si è smentito subito e siamo tornati un po' sui passi precedenti a quella che era la gestione precedente a Grosso.
14: No, mi aspettavo sicuramente un po' di difficoltà iniziali perché sono arrivati tanti giocatori, ma non così. Però io ho visto Fiorentina Frosinone, ho visto inizialmente una squadra molto positiva, poi che però si è un po' persa. questo fa parte anche dei tanti giocatori nuovi che ancora si devono amalgamare. Invece adesso le cose mi sembrano che stiano andando molto bene, è tornato l'entusiasmo giusto, anche se c'è sempre stato l'entusiasmo. Con Panoli credo che la Fiorentina abbia preso una strada molto positiva, però bisogna continuare, perché la squadra secondo me è stata attrezzata molto bene.
1: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
5: Il centenario.
15: All'inizio del campionato 1958-59, la Fiorentina, dopo essersi separata consensualmente da Fulvio Bernardini, vincitore dello scudetto del 1956, finalista della Coppa Campioni 1957, due volte secondo in campionato, ingaggiò l'ungherese Lajos Zeiler, che assunse la funzione di direttore tecnico con Luigi Ferrero allenatore. Lajos, nato il 5 ottobre 1893 a Eves, città all'interno della grande pianura ungherese, era un vero e proprio giramondo del pallone. Giovane ala sinistra della prestigiosa MTK Budapest, emigrò in Austria e a 30 anni iniziò la carriera di allenatore. Polonia, Italia, di nuovo Polonia e poi, prima della Seconda Guerra Mondiale, nella neutrale Svezia. Tra il 1942 e il 1948 costruì il ciclo vincente del Norrköping, con la vittoria di 5 campionati e di 2 coppe nazionali. La squadra dette un contributo fondamentale al successo della Svezia nelle Olimpiadi di Londra del 1948, in cui Zeiler svolse un ruolo di consulente. Fu proprio quella vittoria che convinse il Milan, a digiuno di titoli nazionali dal 1907, a puntare sul centravanti Nordahl e su Zeiler. Il Milan arrivò terzo e l'anno successivo acquistò altri 2 campioni svedesi, con cui vincerà lo scudetto: Lidholm, anche lui dal Norrköping, e Gren dal Göteborg, formando lo storico trio Gren-Noli, dalle iniziali dei cognomi. Zeiler, passato dopo 4 anni con i rossoneri al Padova, venne scelto per guidare l'Italia alla Coppa del Mondo in Svizzera nel 1954. Non andò bene. Gli azzurri uscirono nel girone eliminatorio. Zeiler ripartì dalla Sampdoria, che guidò per 3 anni. A Firenze, Lajos riorganizzò il reparto offensivo, orfano di Juninho, puntando su Amrin e su Lojaulo. I viola dettero spettacolo, realizzando 95 reti in 34 partite. Amrin, Gratton, Lojaulo, Montori e Petris furono definiti l'attacco atomico. Lo scudetto sfuggì nel finale, con l'inopinata sconfitta interna con la SPAL. I viola arrivarono nuovamente secondi, per soli 3 punti, e Zeiler non finì il campionato. La Fiorentina, era ancora presidente Befani, lo richiamò nel 1960. Doveva favorire l'ingaggio di Nandori De Guti, grande protagonista del calcio mondiale, che aveva dato vita, nell'Ungheria d'oro, alla figura del centravanti arretrato. I De Guti, per allenare la Fiorentina, doveva essere liberato dalla federazione ungherese. Nel frattempo Lajos gestì la squadra, aiutò l'inserimento di De Guti quando finalmente arrivò e poi tornò a fare l'osservatore per la Fiorentina. Alla fine della stagione i viola vinsero la Coppa delle Coppe e la Coppa Italia, vittoria in cui c'era più di qualcosa di Zeiler, affettuosamente chiamato dai tifosi fiorentini Zio Buddha.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
6: Radio Firenze Viola.
7: Incoming message.
6: Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. Il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza del Brasile. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta, in un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, quali davano Lula in vantaggio. Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente. Se Bolsonaro dovesse trionfare nel voto del 25 ottobre, la principale potenza latinoamericana si unirebbe alla marcata svolta a destra che ha caratterizzato le recenti elezioni nella regione, una tendenza sostenuta dal presidente statunitense Donald Trump.
8: La premier Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Nel corso del colloquio i due leader hanno discusso degli sviluppi regionali, della libertà di navigazione, delle prospettive dei mercati dell'energia, anche alla luce delle recenti decisioni in ambito G7. La conversazione ha anche permesso un esame della cooperazione bilaterale e del comune impegno a rafforzarla, così fa sapere Palazzo Chigi in una nota.
9: Nuove minacce e intimidazioni al Quarticciolo a Roma contro Don Coluccia, il prete sotto scorta conosciuto per le sue lotte contro le mafie e contro la droga, che nella serata di sabato 3 ottobre è stato vittima di un'aggressione che ha portato al fermo di 3 cittadini tunisini. Da troppo tempo ormai la situazione fuori controllo, sparatorie e ferimenti anche in pieno giorno. Basta violenza, basta disperazione, l'appello di Don Coluccia.
8: Il copilota umanita intendeva fare schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori del presunto attentatore Hamam al-Hammami in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, dalle indagini è emerso che al-Hammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, sempre nell'ambito del suo lavoro con Fly Dubai, e progettava da mesi l'attentato.
9: Il Partito Verde Britannico ha votato a favore di una mozione che definisce il sionismo come una forma di razzismo, suscitando dure reazioni da parte di 3 organizzazioni ebraiche britanniche, del Partito Laburista e del governo israeliano. Il Ministero degli Esteri israeliano ha annunciato una contromisura, vietato l'ingresso in Israele al leader dei Verdi Zach Polanski. Secondo la mozione, il sionismo dovrebbe essere trattato come qualsiasi altra forma di razzismo e il partito sostiene la creazione di un unico Stato democratico palestinese sull'intera Palestina storica.
8: Addio alle case fantasma. L'Agenzia delle Entrate sta inviando o ha già inviato circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovati grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie, che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è uno: portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri.
9: Ed è tutto. A più tardi.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
1: Se Dio vuole, ragazzi, possiamo dirlo, è finita questa pausa delle nazionali, è finita, se Dio vuole, ragazzi, incredibile, incredibile, non ne potevo più, è passato un altro weekend, ieri ho passato la giornata a non guardare, ho guardato la mattina la Formula 1, mi sono svegliato alle 9, incredibilmente, e a detta di tutto, poi è cominciata alle 10:30 perché sera a fare c'erano i monsoni in Malesia, quindi sono stato lì mentre facevo gli scatoloni di trasloco a guardare la Formula 1. Poi dopo mi sono guardato l'Europeo di ciclismo, che ovviamente abbiamo perso per un centimetro, bravissimo comunque Giulio Ciccone, e poi ho detto vabbè, mi guardo un po' di crime, e ho guardato un ottimo Carlo Lucarelli recuperando la puntata di Via Poma. Ma detto questo, possiamo dire che questa rottura di coglioni della Nations League stasera finirà, almeno per quanto riguarda l'Italia, e possiamo finalmente concentrarci sul campionato. Sabato prossimo finalmente la Fiorentina torna in campo, ho una voglia matta di tornare in trasferta e sono riuscito a trovare i biglietti venerdì per andare a Genova. Sono contento ci sia il settore pieno, perché significa che comunque sia tutti stiamo sentendo questa eccitazione. E quindi rubo una poesia che ha rubato qualcuno, qualche politico, e ieri era su Firenze dentro una stazione, perché mi è piaciuta e la riuso però in chiave fiorentina. È tempo che la pietra accetti di fiorire, che l'affanno abbia un cuore che batte, è tempo che sia tempo. E quindi, amiche ed amici, tifosi della Fiorentina, è tempo che sia tempo, che la Fiorentina di Vanoli possa rinascere e fiorire e crescere e andare a vincere, perché se uno ascolta tutte le dichiarazioni fatte negli ultimi due giorni da tesserati, a partire da Pellegrino, passando per Atta, passando per Brescianini, passando per lo stesso Alessandro Ferrari, questo butta tutto in una direzione, che è una direzione positiva. E vi dico, a Genova si può anche perdere, ma se perdo a Genova non mi distraggo, non mi fiango addosso, perché poi ce ne sarà sicuramente un'altra. E quindi partiamo da qui, partiamo dalle parole di Alessandro Ferrari, che ha ripreso il nostro Lorenzo Marucci a Trento. Su Ferrari dal palco dice: l'anno scorso avevamo tutto compromesso a novembre, la decisione su Grosso era una decisione che bisognava prendere. E poi dice: non vogliamo avere alibi, e questo è il primo punto, perché negli ultimi anni gli alibi sono stati tanti, e con Pioli la situazione era compromessa, e con quell'altro c'era quell'altro, e con quell'altro quell'altro ancora. E quindi adesso il re è nudo, nel senso che lo stesso Ferrari dice che non vogliamo avere alibi. Poi a me, quando sento parlare i giocatori off the records, cioè fuori da un'intervista prescritta, preconfezionata dentro il Viola Park, e arrivano delle vibes, come dicono tutti quelli bravi. Per esempio Pellegrino, quando gli chiedono del dualismo con Beto, lui dice: noi dobbiamo fare bene per la Fiorentina, noi dobbiamo fare bene per la Fiorentina. Ma ve lo ricordate qualcuno l'anno scorso che diceva dobbiamo fare bene per la Fiorentina? Io non me lo ricordo, non me lo ricordo. Qui abbiamo un giocatore che dice noi dobbiamo fare bene per la Fiorentina, è una roba che ci fa sognare. E poi Se vedi anche Brescianini nell'intervista con il mio amico Calderon, dice che con Vanoli c'è una svolta, c'è stata una scintilla, e lo stesso Brescianini, che è un gregario della squadra, lui sceglie due canzoni per la Fiorentina, una che è We Will Rock You per il gruppo dei Queen, che c'è dalla carica, ma a me piace la canzone che si dà per se stesso, che è Money for Nothing dei Dire Straits, che è un pezzone, che chi la conosce ce lo sa, è una canzone che inizia come il campionato della Fiorentina, lenta, con questa base, piano piano, che arriva poi dopo i 40 secondi, quando si inserisce la chitarra, e poi c'è quel riff incredibile, epico di Money for Nothing, che scoppia dentro le cuffie di chi l'ascolta, come deve scoppiare questa squadra, ma non deve scoppiare in negativo, deve scoppiare in positivo, e quindi io sono pronto a riabbracciare questa squadra e a rigodermi questo campionato, perché sento che è arrivato il momento di godercelo. Poi dobbiamo parlare di un'altra persona, avevamo parlato dei soldi presi ovviamente da alcuni calciatori per il centenario, poi Frey si è scagliato contro il mio amico Flavio Ognissanti dicendo che non era vero tutto quello, e addirittura lui aveva dato mano a organizzare la festa. Ho sentito dire di tutto, ho sentito dire ma ci scandalizziamo perché prendono soldi. Posso dire, io non mi scandalizzo perché prendo soldi, io posso essere anche considerato un ciarferone perché dico che i giocatori non dovevano prendere soldi, ma lo ripeto, per me se si dichiara l'amore per la Fiorentina i soldi non vanno presi. Uno, due, e non mi sembra che non abbia dichiarato di non aver preso soldi, quindi io francamente resto molto deluso da chi ha chiesto l'argent almeno per il sabato. Per la partita di mercoledì a me ci sta, quella lì è una partita extra che tra l'altro era organizzata in collaborazione, quindi lì ci sta a chiedere dei soldi, ma per il sabato secondo me uno non deve chiedere soldi, se dice di amare la Fiorentina, perché se io amo la Fiorentina non è che chiedo biglietti gratis, io se amo la Fiorentina mi compro i biglietti e vado allo stadio come tanti di noi. Poi, ragazzi, per forza di cose dobbiamo ritornare a commentare Antognoni. Io non voglio utilizzare termini cattivi, non voglio essere crudele e anche volgare, perché devo dire che la dichiarazione che ha fatto a Trento è la peggiore dall'inizio delle sue dichiarazioni. Pensavo che si fosse toccato l'apice quando parlava di vendetta, ma io dico, quando una persona muore, sebbene questo ci abbia fatto del male nella nostra vita, io penso che cristianamente, o comunque sia, anche se si è atei, si debba perdonare. Io penso che se una persona muore, anche se ci ha distrutto nella nostra vita a livello lavorativo, non credo che si possa portare così tanto odio, perché se no si dimostra di essere delle persone cattive al nostro interno. Cioè, io non sono un grande praticante, sono un grande lettore dei testi sacri, e credo francamente che dire che appunto Barone mi voleva dare un ruolo denigratorio, gliela faccio pagare e non vado al centenario, quando la famiglia Barone non c'entra neanche più niente con Commisso, ed è lo stesso Antognoni a dire che lui non ce l'ha con Commisso ma ce l'ha con Barone, francamente mi sembra l'ennesima caduta di stile, mi sembra una frase di una cattiveria, di una repressione, di una rabbia. Cioè, io non so come si faccia a odiare così tanto l'altro. Capiamoci, nella vita di ognuno di noi ci sono centinaia di situazioni dove siamo portati anche a odiarci, poi l'odio è un sentimento bruttissimo secondo me da tenere dentro, di non simpatia, di cattiveria, ma dire questa gliela faccio pagare e non vado al centenario di una persona che è morta 3 anni prima, quando tu stesso dici che non c'entra niente Rocco Commisso, è una cattiveria, in primis nei confronti dei tifosi, uno, in secondo nei confronti di una persona che è morta, che non c'è più, che non è neanche più considerata dentro la società, perché siamo andati avanti, il mondo è andato oltre. Cioè, io penso sia veramente una caduta di stile orrenda. Cioè, è una cosa di una di un odio che francamente non riesco a capire nell'essere umano. E io sta roba qui mi innervosisco, mi arrabbio, mi crogiolo nella tristezza, perché è veramente un sentimento brutto sentir dire questa gliela faccio pagare, perché sai, uno è vivo, Ibaldi mi ha fatto uno sgarbo, non vado all'evento del suo libro, va bene, cioè nel senso ci stanno, non ci stiamo simpatici, io ti ho messo i bastoni fra le ruote, ti ho fatto le scarpe, ti volevo dare dentro la mia trasmissione uno spazio di 4 minuti, va bene, cioè nel senso ci sta che tu ti arrabbi con me. Posto questo, ragazzi, sentir dire una frase del genere tipo questa gliela faccio pagare, mi sembra veramente una roba orrenda, posso dirlo? Una roba molto orrenda, una roba veramente da persone di piccolo spessore, e da Antonioni non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo perché così è ancora più brutta, ancora più cattiva, ancora più pesante. Perché ripeto, quando si parla di una persona che non c'è più, che sia Gio Barone, che sia il vicino di casa, che sia una persona che appunto non c'è più, e non c'è più, cioè, e se poi te sei il primo a dire no, però con Misto non ce l'ho, con questa società non ce l'ho, ce l'ho con quello prima, e allora se ce l'hai con quello prima il segnale lo dovevi mandare prima, non, è inutile mandarla ai centenario, anche perché è una roba che è passata. Cioè, io conosco gente tra di voi al 348-75-1-3933 che mi diceva che io ero schiavo di Barone, che lo offendeva in tutte le maniere. Ragazzi, ma di una roba del genere è una roba agghiacciante, è una roba folle, è una roba di una cattiveria insita dentro di sé, che ci sta che gliel'abbia portata ad avere, ma ragazzi, è una persona che non c'è più, stiamo parlando di una persona che non può rispondere, stiamo parlando di una persona che non conta più niente dentro la Fiorentina, se non nella storia degli ultimi 7 anni. Cioè, è veramente brutto, posso dire, è veramente veramente veramente veramente brutto. Un'altra cosina, poi si va anche su altri temi. Oggi parleremo molto di stadio, perché ci sono cose da dire e cose da raccontare, e parleremo a lungo di quello che sta succedendo e soprattutto dell'ossessione, poi ci arriviamo. Però io non so se voi sapete cosa significa il termine scam, sapete cosa significa il termine scam con la C? Il to scam è il verbo che significa truffare, raggirare, imbrogliare. Gli scammer sono quelli che ti imbrogliano sui social, che ti vendono cose finte e poi non le puoi rivendere, e quando te le vendono ti danno il pacco, per intendersi. Ecco, non vorrei, oppure vorrei anzi, che la cessione di Ken al Como fosse un grande scam fatto da paratici alla società lariana, il che mi fa un po' sorridere, perché ieri Ken se n'è tornato a casa dal ritiro della nazionale perché non è rientrato in forma dopo la partita contro la Francia. Siamo al 5 di ottobre e siamo già al secondo, diciamo, alla seconda problematicità di Ken a livello fisico. Io vi ripeto, non vai a vedere che forse quella cifra lì è una cifra giusta di cessione, perché appunto il dottor Ken non sta così bene come dicevamo, e quindi quando poi si è venduto a un'ottima cifra per le condizioni fisiche in cui è. Io vi posso dire, potrebbe essere un grande scam, oppure potrebbe essere uno scam per lo stesso Ken che finge per recuperare, per giocare con il Como, anche perché poi c'hanno la Champions League. È tutto molto così. Volevo dire un'altra cosa, allora andiamo oltre. Parliamo di stadio perché è stata una doppia giornata grazie agli amici della Nazione. Sabato e domenica sono uscite due notizie decisamente carine. Poi dicono io sono ossessionato dai cronoprogrammi, sono ossessionato dallo stadio, io non ci dovrò mettere piede perché lo stadio verrà bellissimo. Partiamo da un presupposto: il nuovo stadio della Fiorentina verrà bellissimo e ne siamo tutti consapevoli. Siamo tutti consapevoli al 101%, però possiamo dire che il continuo slittare di certe date, di certe opere, il continuo aumentare le spese appunto per fare certe opere del primo lotto fa un po' storcere il naso. Cioè, ieri, grazie a un articolo di Stefano Brogioni, scopriamo che nella nuova variante, la numero 7, si passa da 90 milioni a 104 milioni per l'intervento di riprofilatura della maratona. Sabato, in un articolo di Alessandro Pistolesi, si scopre che nella nuova variante si è passati dalla consegna dai 30 d'aprile ai 31 di maggio, con Curva Fiesole aperta a agosto prossimo. Io la domanda me la faccio, anche perché io non faccio l'architetto, non faccio l'esperto di questo, ma 3 anni per una curva mi sembrano un po' tanti. Con la Fiorentina che ci gioca dentro, ma ci aveva raccontato della Fiorentina giocando dentro quest'anno che ci giocava meno, che c'era la pausa delle nazionali e si faceva più veloce, quest'estate si sarebbe fatto più veloce perché la Fiorentina c'è entrata a giocare solo a Ferragosto con la Coppa Italia. Mi sembra tutto un po' tirato per i capelli, anche perché appunto vediamo un esempio virtuoso, poi vedremo se va in atto, che è quello di Bologna, che loro considerano di costruire uno stadio praticamente in 4 anni ex novo. Io capisco che fare lo stadio nello stadio sia più lento, più faticoso, più dispendioso, però vi ripeto, la grande opera finanziata dai PNRR e quant'altro si rischia appunto di vederlo realizzato semplicemente, cioè un settore in 3 anni. E sono tanti, specialmente per chi non vede l'ora di ritornare in quella curva, per esempio. E poi semplicemente io sento dire tipo, scusate, ma siamo in ritardo. Mi sono bloccato? No, non mi sono bloccato. Mi ero bloccato un secondo su perché stavo, i poteri forti non mi volevano. Cioè, ti vengono a dire, no? Fai un'osservazione. Siamo in ritardo? E cioè, ovviamente, tutti quelli delle pagine Pro Palazzo Vecchio che ti fanno la bellezza del nuovo stadio, guardate come vanno avanti i lavori. Poi però uno apre il giornale, che non mi sembra che La Nazione sia totalmente una che racconta la realtà cittadina, quindi senza troppo essere di parte, che ti dice la variante dice finisce un mese dopo, c'è un innalzamento dei costi. Delle domande uno se le pone, cioè se le fa, se le chiede anche. Poi ti danno, ma te tu sei di parte, sei ossessionato. Io non sono ossessionato, però tutte le volte vi dico, guardate occhio che ci potrebbe essere un ritardo, la settimana dopo esce sta roba qui e c'è sta roba del ritardo. Quindi francamente io resto un po' così sullo stadio. Un po' così. Una roba di altro, poi si parla, si ascolta messaggi, ci si legge e tutto. C'è una. Ieri sera io scanalavo sulla televisione dopo che avevo visto Carlo Lucarelli e sono arrivato su Rete 4, dove c'era il solito Mario Giordano con la sua trasmissione di denuncia e quant'altro. Però vedere la città di Firenze alle che ore erano le 9.40, le 9.45, quindi prima serata pura, con un titolo scritto Firenze ostaggio degli irregolari, devo essere sincero, mi ha un po' colpito. Ok, mi ha un po' colpito perché allora vi dico questo, non chi prima che mi dice ma l'ha detto Giordano, sì, non è che l'ha detto Giordano, ci sono certe cose che succedono a Firenze che le vede chiunque, tipo la rissa tra bande rivali su Viale Re di settimana scorsa, tipo la situazione della stazione. Io ve lo dico, è comunque un servizio su una TV nazionale, iniziamo a, non dico a preoccuparci, iniziamo però a dire che il problema a Firenze lo stanno vedendo in tanti. E può esserci un problema di Firenze in questo momento, può esserci sicuramente. Quindi piuttosto che fare le sbandierare dalla felicità perché l'autobus arriva, gli autobus sono in anticipo quando poi si scopre sono in ritardo o altro, io ci starei un attimo cauto, devo essere sincero su questo, perché è vero, è un servizio molto sensazionalistico dove ci sono dei cittadini, si va a prendere dei cittadini incazzati e tutto il resto, però ragazzi, cioè, comunque su una televisione nazionale alle 9.40 con degli esempi di quello che si fa di crack, gli spacciatori sotto palazzi a San Jacopino e quelli che si picchiano su Viale Redi. Io ci starei molto molto molto molto molto cauto, e vi dico la verità, sono anche un po' preoccupato, e questo è quello che volevo dirvi. L'altra cosa, consiglio cinematografico del weekend: giovedì esce un film che sono andato a vedere in anteprima sabato, si chiama L'Estranea di Paolo Strippoli, è un regista del 93, quindi un ragazzino, possiamo dirlo, 33 anni. È un film bellissimo, è quello che l'Italia proporrà per gli Oscar, che ha proposto alla commissione degli Oscar. Vi consiglio, se avete del tempo prima di andare a vedere Fiorentina Genoa Fiorentina, tipo venerdì sera, andate a vedere L'Estranea, che vi divertite e vi innamorate, secondo me, di questo film. È un film molto, non è un genere, non ci portate figlioli, è un film molto, anche un po' splatter in certi momenti, però è un film veramente bello. Era tanto, secondo me, che in Italia non si faceva un film così bello, quindi ve lo consiglio caldamente. L'Estranea si chiama, alla fine, perché c'è un'estranea dentro di noi in ogni momento. Mario dice: Antonioni è limitato e viscido. Beh, ora io su viscido non lo so, perché non lo conosco personalmente, però quella frase lì mi è un po' caduto ancora di più rispetto a quanto mi era già caduto, insomma. Bravissimo Baldi, la frase sul Barone è gravissima, secondo me farebbe bene a non parlare più, evidentemente l'hanno viziato troppo in questi anni, per pessima persona moralmente. Ma guarda, la mia non è una questione di moralità, è proprio una questione di frase, cioè dire gliela faccio pagare, che poi gliele fai pagare ai tifosi, perché lui si voleva dare un ruolo denigratorio, benissimo. Quindi, cioè, ci sta, nel senso, ci sta assolutamente l'analisi su il fatto che appunto ci sia della cattiveria nell'animo, che ti abbia fatto male, che ti abbia fatto soffrire. Ma quando poi tu dici: no, perché a me commissum ha fatto nulla, quell'altro mi ha fatto nulla, però poi alla fine com'è che dice, gliela faccio pagare. Cioè, io ripeto sempre, gliela faccio pagare a una persona morta, è veramente una cosa brutta da dire, cioè è una roba fuori di melone. Ciao Dario, non mi preoccupa Genova, altro che non si metta un fuori ruolo e che li tenga sul pezzo. Di gruppi australiani ti do un'enciclopedia. Un rocchettaro che divenne, tanto per dirtelo, un verde ministro degli ambienti negli anni 80. Ma di che? Questo è il grande Silvio Dal Ponte. La Nazione, forse tu non lo sai, è un giornale dell'opposizione. Vuoi che parli bene dello stadio? Nemmeno se lo avessero fatto in un mese avrebbero detto che andava bene. Se ci sono dei costi che li abitano in modo clamoroso ultimamente, fatti una domanda di chi è la colpa. Se non te lo sai te, lo dico io. Accise, carburanti, qualcuno le doveva togliere. Guarda, Garfagnana Viola, che se voi parliamo di accise e carburanti e di chi è la colpa, e non mi venite a raccontare che non sia colpa di chi ci sta governando. Io sono sicuro su questo con te, però poi di te è la tua opinione, La Nazione, un giornale dell'opposizione. Per me non lo è, per me è un ottimo quotidiano nelle pagine fiorentine, che tra l'altro sta crescendo anche nelle pagine nazionali, ma oltre a questo ti dico, non è che hanno detto che lo stadio non va bene perché si è svegliato un giornalista e l'ha raccontato. Loro hanno preso una variante, che è quella di Palazzo Vecchio, quella numero 7, dove c'è un ritardo di un mese, l'ennesimo ritardo, dove c'è un innalzamento dei costi, e hanno raccontato quello che è successo, hanno raccontato quello che è successo, cioè hanno raccontato semplicemente la verità dei fatti. Poi se bisogna guardare una foto e dire: ah, quanto verrà bello lo stadio, come ho visto fare ieri, perché c'era la fotina dall'alto dei lavori, si può dire: a voglia, verrà bellissimo lo stadio, sono d'accordo anche io, secondo me verrà un bellissimo stadio. Ma che c'è sulle tempistiche, che c'erano state assicurate di un altro tipo fin dall'incipit, perché prima c'era un cronoprogramma, poi è stato nascosto e veniva detto no, ma va bene, va tranquilli, va tutto bene, e poi l'hanno cambiato, poi ora ma tranquilli, siamo in orario, un altro mese in ritardo. Io ragazzi ve lo dico, mi sembra molto strana questa cosa, e quindi la nazione ha fatto semplicemente il suo lavoro, perché se no si rischia di fare il gioco, caro Garfagnana, di quelli che dicono come sempre no, hai visto, perché appunto i giornalisti sparano i nomi sul calciomercato. Qui c'è un foglio, qui c'è una variante, qui è tutto scritto, non è che è una fonte, cioè, qui c'è un foglio scritto dove c'è scritto lo stadio in ritardo di un altro mese e quell'altro in ritardo costa di più. Ragazzi, hanno semplicemente raccontato la verità, fine. Bravo Dario, su Antonioni sono d'accordo con te, forza Viola. Questo è il mio amico Daniele dal Cabana. Poi mi fa sapere che è colta al volo la rubrica è giovedì per le vedove della Sofferenza. Cinema, teatro, musei, c'è vita oltre il DLF moldavo e i pescatori croati. Ah Gianlu, che ci sia vita oltre il DLF croato siamo pienamente d'accordo. Ma io il giovedì infatti esco spesso, ma io anche durante la settimana, io il cinema è sempre un'arte che vado a gustarmi molto volentieri. Ma poi il ruolo denigratorio sarebbe lo mandava a pulire i cessi? Non credo, ma questo non lo so che cosa sia un ruolo denigratorio. Forse gli aveva proposto un ruolo di seconda fascia che non avrebbe voluto il dottor Antonioni. Ci sta, cioè tutto molto legittimo. Tutto molto legittimo. Aspetta, arrivo subito. Poi volevo dire una roba, poi leggo ancora altri messaggi. Perché è successa una cosa in conferenza stampa con la nazionale di Israele. C'è stato un giornale.

0: diciamo, cominciamo dallo stadio e poi si manda tutti i vostri messaggi, rispondiamo a tutto. Grandissimo Dario, ci si vede sabato allo stadio? Oh, sì, assolutamente. Tra l'altro io sarò, non posso dire con chi sarò, non lo dico con chi sarò, però arriveremo caldi. O Dario, ma che ti ha fatto Antonioni? Vorrei vedere se uno ti dicesse: se vuoi lavorare in radio puoi fare solo le pulizie, finisci la please. Ma a me nulla mi ha fatto Antonioni. La domanda è che gli ha fatto una persona morta Antonioni, perché dopo 3 anni dire che gliela voleva far pagare, secondo me è una grande caduta di stile e moralmente si è abbassato molto. Cioè si sta parlando di una persona morta, cioè Gio Barone è morto, e quindi dire che gliel'ho fatta pagare a lui, che è una persona che non c'è più, francamente mi sembra veramente uno scivolone clamoroso. Allora io oggi ho richiamato, anche se ce l'avamo sentiti con un'intervistina che abbiamo sentito giovedì, il consigliere della lista Schmidt Massimo Sabatini, che saluto, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori.
0: Perché diciamo le notizie del weekend dimostrano, caro Sabatini, che alla fine né io né lei siamo così ossessionati da questo cronoprogramma. Lei gliel'hanno detto in aula, a me me l'hanno scritto gli ascoltatori, ma qui è un ritardo continuo questo stadio.
1: Sì, anche perché giovedì ci eravamo sentiti per gli articoli del giovedì che dicevano nuova curva, c'è il tetto, assaggi di Fiesole, la pausa va sfruttata bene. In realtà 3 giorni dopo, il sabato, è uscita invece una nuova variante, un ennesimo rinvio e un aumento di costi. Ed è sta tutto qui il tema, sta tutto veramente qui. Una questione che non viene mai raccontata alla verità, alla città, alla tifoseria, agli operatori economici, a chi fa il giornalista, a chi segue le questioni politiche e amministrative. Mi sembra che l'estate, se non ricordo male, la nostra estate doveva essere l'estate dell'accelerazione, non c'è stata, così come questa pausa doveva dare lo sprint. Alla fine della fiera l'unico risultato tangibile è un altro slittamento. Si cambia di nuovo la sequenza dei lavori, e leggere dopo 3 anni che sono cominciati i lavori che occorre ancora ottimizzare le attività di cantiere mi sembra qualcosa di clamoroso, veramente di clamoroso, e che forse farebbero meglio a non fare né comunicati né conferenze stampa e lasciare osservare per quello che è il cantiere e il lavoro che viene prodotto, perché se lo guardiamo con gli occhi dei fatti ancora non è finita una curva che, come ho scritto io, non è nemmeno curva, è un pezzo rettilineo.
0: Tra l'altro si parla di 3 anni per fare una curva.
1: Ricordiamoci che vanno fatte 2 curve, e se vanno con questi ritmi 3+3 fa 6 a casa mia, e poi c'è da fare tutto il percorso lungo della maratona che gira intorno alla torre di maratona. Torre di maratona che, anche guardando quella, il pennone ancora non c'è, e l'8 di aprile sono andato a ripescarmi le vecchie comunicazioni, l'8 di aprile mi fu risposto in aula faremo prima possibile. Sono passati 6 mesi, non lo vedo io.
0: No, su questo sicuramente. Tra l'altro il passaggio della nuova variante da appunto fine aprile a fine maggio ci fa pensare, secondo lei, Sabatini, che i lavori possono ancora ritardare ancora di più?
1: Ma di sicuro c'è un ennesimo ritardo, addirittura certificato e battezzato di fronte a una compagine, perché qui abbiamo una compagine politica, una compagine dirigenziale, una compagine di controllo, una compagine operativa. Tutti quanti hanno sempre detto cose che non sono state rispettate, che col tempo sono state rinviate e spostati i cronoprogrammi in avanti. Cioè è facile rispettare i cronoprogrammi se li sposti sempre in avanti, alla fine dai addirittura i premi per l'anticipo sui ritardi, che è uno simbolo, come ho già detto altre volte. Il tema che non mi torna è che poi ci sono anche questioni connesse alla parte economica, cioè se si finisce il lavoro sempre più avanti e la fine dei lavori va a influenzare la partenza dei lavori successivi.

0: perché questo è il primo lotto, ma poi il secondo lotto ha bisogno di essere finanziato, deve esserci un bando, deve essere affidato la lavorazione. Per questo io oggi chiedo se davvero si sentono di confermare i tempi per la stagione sportiva 2029-2030. Siamo sicuri? Perché io continuo a leggere questa conferma.
1: Io penso che le risponderanno di sì, come sempre, cioè le risponderanno che va tutto bene, sono ritardi che erano considerati, l'innalzamento dei costi da 90 a 104 milioni per il primo lotto, che però tanto li prendono dai secondo, perché si può comunque fare, è tutto considerato, c'è stato un aumento della materia prima e quindi a maggior ragione va bene lo stesso. Credo sia questa la risposta che ci aspettiamo, no?
0: Lo sa che cosa mi fa venire in mente da tifosi, quali tutti noi siamo? A presente quando si perde 1-0 all'88esimo, tutti sognano di vincere 2-1, no? Dicono poi ora si pareggia prima del 90esimo e poi nel recupero si fa il secondo gol. E purtroppo questa cosa è successa rarissimamente nel calcio, così come in tutte le altre attività. Quindi ci vorrebbe una pianificazione che vada oltre il sogno o il racconto, ci vorrebbe una pianificazione che si basi soltanto sui dati pratici, che sono una somma di questioni tanto economiche, la parte di finanziamento, quanto progettuali, quanto operative. Insomma, è un po' siamo di fronte a una notizia che non è una buona notizia, in tutta sincerità.
1: Ricordo poi,
0: come abbiamo sempre fatto, la fissazione sua, la fissazione mia, ma la fissazione anche di chi fa parte della schiera dei tifosi della Fiorentina, ma che non perde per quello l'oggettività, è di volerlo questo stadio nuovo, funzionale e sistemato, nei tempi giusti, con dei costi ortodossi, con una coerenza di rapporti fra amministrazione e squadra che ci gioca, con una coerenza di rapporti tra amministrazione e società che la conduce. Ma invece qui non si sa mai qual è la verità, c'è sempre una porzione di imprecisione nei comunicati che poi si rivelano tutti sbagliati, sono tutti sbagliati purtroppo. C'è stato ritardo operativo, c'è stato ritardo nei finanziamenti, c'è stato non rispetto dei costi, sono aumentati i costi e oggi siamo di fronte all'ennesimo ritardo ufficializzato e non sappiamo nemmeno che effetto avrà.
1: No, no, quello sicuramente, però io Sabatini le chiedo anche un'altra cosa, perché siamo al 5 ottobre, quindi settimana prossima ci dovrà essere questo famoso pronunciamento sul project financing della Fiorentina. Anche su quello c'è stato uno slittamento da settembre, mi pare il 12 al 4
0: settembre, 12 ottobre.
1: Appunto, esatto. Quindi io le chiedo, c'è anche lì,
0: le spiego come sono andate le date. Ad aprile fu detto, sempre in consiglio comunale, fu detto faremo tutto entro luglio e io dissi cara assessora, cara direzione sportiva, se voi fate tutto entro luglio ci sono 88 giorni, erano i primi di aprile, 88 giorni dove voi dovete fare tutta questa serie di attività, le faremo, non le hanno fatte. Il 24 di luglio arrivò la proposta della Fiorentina, una proposta alla quale dettero per legge 60 giorni di tempo per vagliarla e per giudicarne l'interesse pubblico. Scadevano il 24 settembre. Nessuno ha parlato pubblicamente di interesse pubblico di quella proposta, nessuno ha dato alcunché di notizia alla città, anzi è stato messo un team di legali che rappresenta un altro costo a vagliarlo e la risposta è stata spostata avanti al 12 ottobre. Mi auguro che quella la rispettino, ma rispetto a quello che fu detto ad aprile, siamo a metà ottobre, siamo ancora avanti, poi ascolteremo quello che viene detto, ma una volta aggiunta questa risposta, che appunto dovrebbe sancire l'interesse pubblico della proposta ricevuta, parte una procedura che non è breve. C'è una procedura di bando prima di tutto, quindi il bando va scritto, non è che è scritto il 13 di ottobre, il bando va scritto, non lo scrivono in un'ora la mattina dopo, quindi già la scrittura del bando comporta tempo, poi il bando va appunto lanciato, perché essendo un bando pubblico, deve essere aperto e condivisibile. Quindi vanno resi noti i contenuti di interesse pubblico della proposta ricevuta, dicendo: un potenziale gareggiante ci ha detto che farebbe lo stadio così, lo gestirebbe così, con questi costi, con questi tempi e con questi piani di rimborsi. Se c'è qualche altro gareggiante che è interessato, che potrebbe essere un'altra società sportiva, una società di organizzazione di eventi, una società di organizzazioni culturali, un'altra realtà economica, partecipa al bando e dice: io lo faccio più velocemente, con meno soldi, offrendo più servizi alla città. Sono questi gli elementi che fanno parte dei bandi. Bene?
2: Certo.
0: Questo bando deve durare 60 giorni, quindi una volta fatto il bando siamo già nell'anno prossimo. Poi fatto il bando va sancito chi vince, e nel momento in cui viene sancito chi vince c'è una serie di attività da considerare. Il suo
1: ma forse loro danno per scontato che al bando parteciperà solo la Fiorentina, e quindi diciamo che
0: ma con gli occhi oggettivi lo possiamo dare anche io e lei, qualsiasi tifoso, ma questo non vale per la procedura pubblica, no?
1: Quindi tecnici sono lo stesso.
0: Potrebbe esserci qualcun altro, potrebbe, anzi, un bando per essere corretto deve essere appunto aperto e contendibile, oltre che trasparente. E quindi sono caratteristiche che vanno rispettate, che mandano il tempo in avanti, soprattutto per un lotto, perché qui si sta parlando del primo lotto da finire. Questa storia, il bando è per finire il primo lotto, per chi dà i soldi che mancano per il primo lotto. Mi capisce?
1: No, certo, diciamo la situazione è abbastanza ingarbugliata. Le chiedo semplicemente, alla luce di questi ritardi, secondo lei, Sabatini, è più facile vedere lo stadio pronto a Firenze per la data finale che ci aveva andato, o secondo lei fanno prima a costruire lo stadio nuovo a Bologna che hanno previsto di farlo da qui al 2031 e poi metterlo appunto negli europei 2032?
0: Ma ci sono casi nel mondo che hanno visto andare su in 2 anni stadi fantasmagorici fatti ex novo, partendo da terra, non dovendo minimamente preoccuparsi di ciò che c'era prima, perché solo demolire e rinforzare comporta dei tempi lunghissimi. Quindi i tempi ci sono. Io credo che la promessa per il completamento dell'opera per l'inizio della stagione 2029, il che vuol dire agosto del 2029, sono meno di 36 mesi da adesso, io non la vedo tanto facile da farsi, perché non si opera sul terreno nudo, si sta operando rinforzando una struttura di una novantenne. La nostra novantenne fiorentina è uno stadio che ha più di 90 anni e sul quale si appongono delle strutture nuove. Mi sembra che la scelta sia quanto mai complessa, complicata. Io tra 1000 soluzioni l'avrei lasciata per millesima, e purtroppo il tempo di così non è stato, perché poi c'è l'elemento degli europei. Oggi assume facilmente il ruolo di nuovo specchietto, perché ovviamente nel 2032, e vorrei anche ben vedere che per il 2032 ci si faccia, ma la promessa alla città è per il 2029, che è già una promessa spostata in avanti, perché la prima promessa, quando fu fatto l'annuncio, era per il 2026.
1: Sì, poi c'è stato i ritardi nel PNRR, c'è stato tante cose, però comunque sia, diciamo che è tutto uno spostarsi in avanti. Caro Massimo Sabatini, io credo che ci risentiremo presto, perché di stadio voglio continuare a parlarne e dobbiamo continuare a parlarne. Vediamo cosa le rispondono oggi e poi ci aggiorniamo. Grazie mille per averci fatto questo quadro.
0: Come al solito, le risposte che ricevo, e rimaniamo in contatto.
1: Grazie mille a Massimo Sabatini, consigliere della lista Schmidt a Firenze, per essere stato con noi. Un po' di messaggi testuali, poi si va con gli audio. Altro che bando, bando e bando. Qui ci fanno il bandone con lo stadio. Questo è Duccio. Giovanni dice: mi sa che il comune aspetta il bando sopra il booster di Anna Pepe. Sì, con il bando sopra il booster. Questa è una grande citazione per noi giovani. Grande Giovanni. Grafagnana Viola è il primo a cui voglio rispondere. Che dice: vedo Milano e Roma dove comandate voi. Parole, parole, parole. Non avete neanche cominciato. Ma voi chi? Cioè, allora, Milano e Roma, voi chi? Perché a Milano e a Roma comandano nella città negli stessi del partito di Sara Funaro, quindi non capisco il riferimento. Ma poi voi chi? Voi quelli di Sabatini? Sabatini è di un partito di una lista civica di centrodestra, quindi non capisco il voi. Spiegati meglio, amico mio. Poi risponde il mio amico Aldo da Piombino quando dice: ogni tanto chiama anche la controparte. Guarda, io Aldo faccio subito un appello da questo piccolo microfono, ma potentissimo. La questione è questa: io la chiamo la controparte, anzi l'invito è che la controparte si possa proporre, perché tutte le volte io provo a chiamare la controparte, tranne in sporadici casi, allora, alcuni ospiti mi hanno detto: guarda, mi hanno fatto capire dall'alto che bene e non venga, per favore, e quant'altro. Oltre a questo, se la controparte viene, quando, a parte pochissimi casi, tra cui quello di appunto Michele Perguidi, grande combattente, piuttosto che di pochi altri, il resto pochissimi vogliono venire a parlare di stadio, perché è un argomento che, diciamo, su cui scricchiolano a meno che quando devono fare la festicciola. Quindi io non è che parto da una visione ideologica su questo, parto da una visione mia sullo stadio, fine. Questo è quello che penso. Marco da Campi mi dice: buongiorno, sei favorevole all'aeroporto, vero? La Nazione, bel giornale. Secondo me nella parte fiorentina è fatto molto bene, cioè è il giornale con più notizie, che c'ha la cronaca interna, cosa che gli altri giornali non hanno così approfondita. Poi se mi dici La Nera la fanno meglio altrove, non lo so, non penso. Però ti ripeto, a me la parte fiorentina piace, La Nazione. Lista Schmidt è un ospite, domani posso chiamarti Palagi, non ti chiamerò Palagi perché c'è Manfredi e martedì, ma quello è un altro tema. Contro Antonioni, non è che sono contro Antonioni, io sono contro quello che dice Antonioni. Non è che, cioè, si mette in discussione a volte anche le divinità, quindi figurati se non si può mettere in discussione quello che dice Antonioni. Baldi, non ci siamo, fortuna che sabato si gioca. Comunque non hai fatto un discorso che ci stava. Dario, lo sanno tutti che tu comandi a Roma insieme al libanesi, il Dandy e Diabolik. Sì, mi manca anche solo Massimo Carminati. Vai, io comando a Roma, io sono il sindaco di Roma pure. Marco D'Assesto, rifatevela con la sovrintendenza e compagnia cantante, con tutte quelle cazzate sulle strutture da conservare che cascano a pezzi. Gli è toccato fare un progetto abborracciato per stare dentro a quei paletti assurdi. Sì, sì, ma assolutamente, ma io lo dico sempre: la sovrintendenza è un ente che non serve a niente, perché ti mette un paletto lì, ma poi ti fa smembrare una città, ti mette un paletto di là, però poi fa fare il cubo nero. Quindi è un tanto al chilo, secondo me. Poi ci sono grandi esperti, per l'amor di Dio, nessuno li mette in dubbio. Allora, siccome c'è una valanga di audio e li voglio ascoltare tutti, ascoltiamoli tutti. Andiamo con la prima audio, vai.
2: Buongiorno a Maria Emanuela Viola. Per noi di una certa età, da 56-57, cioè anche Antonioni è stato un idolo, è sempre un idolo, è sempre un dio, però lui è entrato in un ginepraio, secondo me, che più parla più fa casino. Sarebbe meglio a sto punto a star zitto e chiedere scusa a noi, soprattutto perché non si è presentato, a noi ci ha fatto un gran torto. Poi la società, le società che lui ce l'ha, non lo so, non si capisce bene nemmeno con chi ce l'ha.
1: Questo è vero. Questo è anche vero. Mandiamo un altro audio.
3: Buongiorno Dario, Nico da Sesto. Per la questione di Antonioni, Giancarlo probabilmente ancora a 72 anni non ha capito che lui non l'ha fatta pagare a Barone o alla famiglia Barone o alla famiglia Commis. Lui ha fatto pagare un qualcosa ai tifosi della Fiorentina che non gli hanno fatto nulla, anzi io penso che lui è andato sì tanto a Firenze ai fiorentini, ma i fiorentini e Firenze hanno dato tanto a lui. Un saluto.
1: Nico, questo è chiaro che i fiorentini e Firenze abbiano dato tanto a lui, però quello che ti dico io è anche che è un modo di esprimersi, secondo me, sbagliato. Cioè, è proprio una questione di forma, di dichiarazione, di riflesso della dichiarazione. Cioè, già parlare di vendetta era brutto. Parlare di gliela faccio pagare a un morto, è più che morto un po' essere nella cattiveria della frase, capito? Cioè, è quello che mi fa storcere il naso e che mi risulta antipatico, ok? Vai con un altro audio.
4: Dario, buongiorno. Valerio da Roma.
1: Grande.
4: Guarda, io posso, se mi permetti, faccio due considerazioni. La prima è che è l'ennesimo fallimento della politica italiana, quindi in questo caso della politica di Palazzo Vecchio, che riguarda lo stadio. Mai visto che si impedisce a un imprenditore di mettere soldi propri per costruire un'opera che poi rimane alla città. Poi, per quanto riguarda Antonioni, sono cresciuto con Giancarlo Antonioni perché ho 55 anni, però vorrei ricordare a Giancarlo che forse come giocatore ha lasciato il segno, ma come dirigente, insomma, non mi sembra che abbia fatto cose eclatanti. Quindi, forse tutto sommato, allora il compianto Gio Barone non c'era mica tanto volta da allontanarlo, visto il suo modo di agire, il suo modo di parlare. Quindi, grande giocatore, grande calciatore, bandiera dell'Argentina, ma non bandiera però dei cuori dei tifosi, veramente no. Forza Viola, ottimisti per Genoa. Grande Dario, sei il numero one per la libertà che ci consenti nella radio di esprimerci. Ciao!
1: Grande Walter, no, ma qui lo sapete, siamo liberissimi di dire tutto quello che ci pare. Vai con un altro audio. Ora lo sentiamo.
5: Sì, ciao, Dario Baldi, sono il sindaco.
1: Grande sindaco.
5: Antonioni e Barone, se ognuno avesse fatto il suo lavoro, magari non lesicavano. E poi Antonioni si faccia una domanda e si dà la risposta. Ha lesicato con Cecchi Gori, Della Valle e Barone. Io, se fossi lui, un esame di coscienza me lo farei. E il Rabercio Stadium, ragazzi, io spero sia pronto per il 31, perché se no hanno fatto l'ennesima figura dei Peracottai, il sindaco dell'Isolotto.
1: Speriamo non si faccia la figura dei Peracottari, anche perché poi ci sarà da fare una scelta sugli stadi dell'Europeo. Firenze è in testa perché è quello più avanti, ma se qualcuno ci passa a destra ce lo pigliano. Ragazzi, non capire le frasi di Antonioni sono cattive e grave. Su Antonioni vuole farla pagare ad un morto che ha avuto il ruolo di proporgli il ruolo di responsabile del settore giovanile. Manco gli avesse trombato la figlia. Vabbè, questo è un modo di dire, però ecco, forse non lo voleva fare, è chiaro. Però da lì, ti ripeto, a fare una dichiarazione simile, io la vedo molto pesa. Vabbè, ma perché Bomber, non mi piace farvi attaccare tra di voi, perché se volete farvi attaccare tra di voi, chiamatevi, attaccate, vi chiamo e fate uno scontro telefonico. Se no si fa così. Vai con un altro audio, vai.
6: Ma ti rendi conto, Dario, cioè chi veramente, davanti all'evidenza dei fatti che abbiamo un problema grosso di incompetenza sui lavori pubblici, perché non c'entra Firenze, qui abbiamo proprio l'incompetenza sui lavori pubblici, non c'è mai dei dati certi e rispettati, però a Rocco gli si contestava che ci ha messo un anno a costruire, un anno in più a costruire il Viola Park. Cioè, un anno in più per una struttura tutta nuova che è grande, tre volte lo stadio, forse anche quattro. E gli si contestava questo. Cioè, ma vi rendete conto di che persone siamo a Firenze? Invece di dirgli, grande Rocco, ma facci tutti i lavori pubblici. Se tu ce li fa tutti te i lavori pubblici, forse si finiscono.
1: Questa, amico mio, è una grande riflessione quella che fai. direi, perché c'è una parte di, anche di opinione, ieri l'abbiamo visto, che per difendere appunto l'amministrazione sullo stadio si è messo sui social le foto illuminate del cantiere che si guarda, che sembra Gotham City, tutto bellissimo, bellissimo, io sono d'accordo, lo stadio verrà bellissimo, ma che c'è un problema di lavori, non dirlo, sarebbe nascondere la verità. E si attaccava Rocco su questo, dicendo che appunto lo vuole Parker un anno in ritardo, ma tanto sono gli stessi che sono lì pronti, proni, felpati su certe posizioni portate avanti dall'amministrazione. Vai con un all'ultimo messaggio perché ho finito il tempo.
7: Buongiorno. Scusate, qui si parla di ritardi di stadio e tutto, ma se la Fiorentina non era dentro a giocare, se avessero deciso di andare a giocare da un'altra parte, a Empoli per esempio, che se avessero voluto ci sarebbero andati, magari la curva a quest'ora sarebbe già finita, perché a questi disgraziati degli operai i giovedì gli tocca smontare i cantieri per mettere in sicurezza per le partite, e gli tocca lavorare tre giorni a settimana, ma un cantiere dove vada un tre giorni a settimana? Ma bisognerebbe un attimino guardarle tutte, invece sempre a dire ritardi, ritardi su ritardi. Chiediamoci perché c'è questi ritardi. Buona giornata.
1: Ma amico mio, è vero quello che dici, ma quest'anno non può essere più vero, perché si è fatto apposta due mesi, luglio e agosto, con gli orari cambiati giustamente per il caldo, e poi c'è stato il coso della pausa della Nations League, la Fiorentina ci gioca una volta ogni due settimane, quindi il tema la Fiorentina ci va dentro non vale più secondo me. E poi l'altra cosa è perché a Empoli ci sarebbero voluto andare. Anzi, a Empoli, qui in questa radio, siamo stati i primi in questa trasmissione a parlare con il sindaco di Empoli. Il sindaco di Empoli, ai tempi, che era la Barnini, disse che la Fiorentina a Empoli non ci poteva stare, perché c'era un problema logistico e quant'altro. Quindi raccontasse la Fiorentina poteva andare a giocare a Empoli, ve lo potete raccontare mentre mangiate le tartine, facendo riferimento a chi le mangia spesso. Quindi non ce lo andiamo a raccontare, non ce lo andiamo a raccontare. Poi adesso l'attuale sindaco di Empoli, l'abbiamo rintervistata anche qui, e lo stesso problema rivenne fuori, che non voleva la Fiorentina a Empoli, ma giustamente anche. Signori, siamo arrivati lunghi, tra pochissimo chi si compra un Pietro Lazzarini e non so con chi. Prendetevi cura di voi stessi, degli altri, e ci vediamo domattina, sempre se mi sveglio. Ciao!
8: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da
9: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
8: Hai una maggiore pad di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: La Spagna va al voto, come in molti avevano previsto il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, mentre nel paese continuano le manifestazioni contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare.
12: In Brasile il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza. La sfida si deciderà al ballottaggio tra tre settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. In un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, i quali davano Lula in vantaggio, Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente.
13: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera alla periferia di Bisceglie nel nord barese ha travolto ucciso ucciso una donna di 79 anni che stava raggiungendo una villa sulla strada tra Bisceglie e Corato nella zona Santa Croce. Si tratta di una cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso, che è stato sottoposto al test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti ed è possibile che nelle prossime ore venga emesso un provvedimento cautelare nei suoi confronti.
14: Scoperto dalla Guardia di Finanza un trasporto illecito di 300 testuggini e di 77 pappagalli. Si tratta di un sequestro tra i più rilevanti di specie protette. Il responsabile, un cittadino maltese, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa per i reati di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze e per reati previsti dall'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.
13: Scade oggi la riduzione di 6,1 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il taglio fiscale sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili, già indicato dal governo come strumento per contenere eventuali aumenti dei prezzi alla pompa. Stiamo lavorando affinché la scontistica significativa sui carburanti che hanno realizzato le compagnie petrolifere in Italia sia prorogata nel tempo, ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Urso a Rai News 24.
14: Il calcio in chiusura nel suo momento peggiore da quando è CT della Turchia. Vincenzo Montella si prepara a sfidare l'Italia questa sera alle 20:45 nella quarta gara di Nations League dopo la pesante sconfitta nell'andata di Bursa 4-1 per gli azzurri. L'aeroplanino è però fiducioso sulla possibilità di fare bella figura contro gli azzurri. Sentiamolo.
15: Noi vogliamo vincere, vogliamo competere, vogliamo confrontarci anche a questo livello. Per gran parte delle tre partite, eccetto il primo tempo con l'Italia, insomma, sono state abbastanza equilibrate nonostante noi fossimo per la prima volta a questo livello, e quindi è tutta esperienza che stiamo facendo per tutti, no? Anche per l'ambiente, perché non siamo abituati a fare quattro partite in 11 giorni a questo livello, è un dato di fatto.
13: E con le parole di Montella è tutto, a più tardi.
8: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
17: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: 85 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Chi si compra?
5: Che bello, quando c'è chi si compra. Con Pietrone, Fabio, Ferri e benvenuti. Non è politica, non è contestazione, non è politica. Benvenuti, Gobbone.
6: Allora, un minuto di silenzio per il weekend che il Benve si passerà probabilmente a letto, essendo in mezzo tra bacillo e batterio stamattina.
7: Ciao ragazzi, sono i Jack, vi scrivo dalla Benve Nuova Guinea.
8: Prendere, riprendere.
9: Vergogna! Mi vergogna tutti! Finisce 3-0.
4: Chi si compra? Invece no, direbbe il grande Niccolò Santi. È sopravvissuto anche Francesco Benvenuti, tra l'altro protagonista anche nel weekend.
10: Appunto, quindi doppia sopravvivenza.
4: Doppia sopravvivenza, anzi, ha rilanciato con la sua presenza, confermandola la presenza di domenicale, dell'ultimo weekend di sosta, almeno di questa sosta infinita. E poi ci sarà quella di novembre, ma insomma ci sarà tempo per pensarci. E questa invece è la settimana che apre poi il ritorno in campo, non solo chiaramente della Fiorentina, ma di tutti, anche se tra oggi e domani credo ci siano ancora, domani addirittura domani l'altro, perché poi l'Argentina gioca fondamentalmente tra martedì e mercoledì, se non sbaglio, quindi rientro mercoledì sera, torna in gruppo Mastantuono giovedì. Quindi tra oggi e domani le ultime partite delle nazionali, sicuramente ci sarà qualcosa di sfizioso da raccontare, come sempre per quanto riguarda il nostro grande Francis, che segue tutte le partite di tutto il mondo, tranne quelle che hanno un interesse vero, calcistico, perché del calcio insomma se ne frega.
10: Sì, sì, no, infatti certo punto, so tutto sui risultati della CONCACAF Nations League, esatto, della notte, ma devo dire la verità, ho dovuto ricontrollare due o tre volte i risultati della UEFA Nations League, perché quelli sono troppo accessibili,
4: troppo mainstream.
10: Sì, ma poi sono trasmessi, quindi perdono anche quel fascino della difficoltà nel raggiungere gli highlights, le partite, i risultati.
4: Aggiornamenti sul caso Ronaldo?
10: Aggiornamenti sul caso Ronaldo. Ieri ha parlato Jorge Jesus, ha detto si è trattato solo di un fraintendimento. Cristiano è un simbolo, è un riferimento. Voglio chiarire, sarà semplice chiarire.
4: Frena a mano?
10: Ma sai, probabilmente
4: qualcuno l'ha consigliato.
10: Converrà a tutte le parti fare un passo verso l'altro. Portogallo comunque continua a vincere, quindi questa è un'ottima notizia per tutti noi fan del Portogallo, per tutti noi di pianetaportogallo.com.
4: Tutto
10: ma Portogallo. Servirà necessariamente CR7, ecco, certo, a prescindere da tutto, cioè, finché non si ritira Cristiano deve essere in nazionale.
4: Va bene, quindi ora tanto è un'altra partita credo il Portogallo da giocare, come tutti, no? Immagino sia la quarta.
10: Allora, il Portogallo ha finito ieri vincendo 2-1 con la Norvegia,
4: quindi niente amichevoli,
10: finito.
4: Portogallo solo finito. L'Italia ha fatto 4 partite?
10: No, anche il Portogallo ha fatto 4 partite.
4: Ah, una belle fatte 4, ok, sì, va bene. Allora l'Italia invece stasera giocherà il ritorno, chiamiamolo così, contro la Turchia in Italia, se non sbaglio.
10: A Bologna.
4: A Bologna, bene, siamo tutti pronti per andare dal Dall'Ara. Con Fagioli, tra l'altro, che pare dover partire dalla panchina, sembra. Le ultime notizie parlano di presente. Fagioli non è stato rimandato a casa né niente, solo che dovrebbe giocare Dumbiá. Sembra di aver detto.
10: A proposito di Portogallo, perché gioca nello Sporting, ex Venezia, fortissimo.
4: Va bene.
10: 2003, quindi non è che si scopre nulla, però diciamo ci ha messo un po', non lui, in generale il contesto calcio italiano a scoprirlo, però fortissimo.
4: Poi, altra cosa che mi ha incuriosito molto del weekend di Benvenuti è il racconto di, diciamo, è la contestualizzazione del gol di Mastantuono.
10: Sì, che, lo sai, sui dettagli io mi innervosisco.
4: Bene, però noi
10: con tutto rispetto per l'Argentina, ovviamente.
4: Siccome si entra nella settimana dove poi anche l'ascolto torna a essere ancora più alto e tutto, molti magari non hanno potuto seguirti nel weekend, è giusto fare un appunto su quello che è accaduto. Cioè, ricordiamo che Mastantuono ha segnato il 6 dei 7 gol segnati dall'Argentina tra sabato e domenica contro la formazione del Burkina Faso, che però ha una postilla, c'è un asterisco. E allora, siccome noi siamo felici quando Mastantuono segna, nel senso che siamo felici quando i giocatori della Fiorentina, tra l'altro il primo gol è nazionale maggiore, quindi per lui sicuramente una grande gioia, però anche per lui, se avete visto, non è che sia stata un'esultanza roboante, prima di tutto perché è 6 di 7 gol. E secondo di poi il motivo dell'asterisco ce lo spiega brevemente Francesco, benvenuti.
10: Brevemente, anche se ovviamente insomma nello speciale a partire dalle 24
4: è lunghissimo,
10: sì, ci saranno graditissimi ospiti sull'argomento. No, sostanzialmente la nazionale, come si dice in gergo burkinabè, che bello, è uno dei nomi più belli per definire gli abitanti di un paese al mondo, ha schierato sostanzialmente la sua nazionale under 23, perché questa serie di amichevoli non è la prima volta, organizzati dall'AFA, che non è il caldo ma è la Federcalcio Argentina, create sostanzialmente ad hoc per costruire questo red carpet che poi si verrà svelato nell'ultima amichevole contro il Benin. Viene sempre, diciamo così, è nota nel grande calcio appunto per costruire queste amichevoli in cui si vanno a chiamare degli avversari di livello inferiore che da un punto di vista economico, salutiamo Stefanino, che vanno ad accettare le condizioni dell'AFA, spesso addirittura prendendosi la Federcalcio Argentina il 100% del botteghino, lasciando così solo la gloria della vetrina alla nazionale avversaria. Ecco, da un punto di vista logistico la nazionale del Burkina Faso sarebbe stata chiamata a un qualcosa in cui mettersi sostanzialmente a totale disposizione dell'Argentina, sia per quanto riguarda il viaggio che le tempistiche che il fattore economico. I giocatori si sono rifiutati di sottostare ad una disorganizzazione, mi verrebbe da dire, del genere, quindi alla fine si è riusciti a organizzare il viaggio della nazionale under 23, che però è arrivata nelle ore immediatamente precedenti al fischio d'inizio. Quindi non solo era una nazionale di un livello inferiore rispetto a una nazionale maggiore, ma in più c'è stato anche questo aspetto logistico che ha complicato le cose, quindi rispetto a quello che poi si è scatenato dopo, cioè tutte le riflessioni su nella stessa partita segnano Nico Paz e Mastantuono, i due si candidano a prendere la 10 che fu di Maradona e che ora per l'ultima volta sarà di Messi, ecco, diciamo, ridimensioniamo un attimo quello che abbiamo visto, nel senso, bellissimo per l'Argentina essersi costruito questo percorso di avvicinamento all'ultimo tango, come leggiamo anche nella grafica dei colleghi di Sky che trasmetteranno la partita, ovviamente seguita da Alessandro Di Nardo live.
4: Anche Ludovico Mauro, dai.
10: Sì, anche Ludovico Mauro, ma magari anche Stefano Cherubini che sarà in regia per uno speciale ad hoc. Ecco, quindi, benissimo. Ora magari per
4: Benin potresti dire
10: Benin ma non benissimo per prendersi poi la maglia numero 10 con convinzioni servirà qualcosa in più rispetto a un gol contro la nazionale under 23 del
4: Burkina
10: Faso.
4: Posso alzare un attimo il dito,
10: ma anche un sopracciglio,
4: no,
10: se
4: e
10: vuoi.
4: Chiedere perché non dovrebbe mettere Lautaro la numero 10.
10: Beh, sai, allora in Argentina va detto in attacco ci si prende il 9. Quindi,
4: capito, ma Lautaro è un 9 atipico.
10: È un 9 atipico, è vero. È sicuramente una patata bollente quella della gestione del 10, ma lo era anche dopo
4: Maradona.
10: Quindi voglio dire, purtroppo per fortuna sappiamo che all'interno dei contesti UEFA non si può decidere di abbandonare un numero per strada, perché le regole sono ferree e quindi bisogna avere il numero dall'1 al 25, 26 a seconda del numero dei convocati. E oggettivamente, ecco, l'Argentina è molto simile all'Italia, quindi da un punto di vista di pressioni non è, ora noi siamo abituati a avere negli ultimi anni dato la 10 un po' a tutti. L'Argentina ha avuto la fortuna di avere Maradona e Messi, però ecco, a un certo punto bisogna anche guardare avanti. In questo momento è chiaro che uno come Lautaro sarebbe quello, forse anche con le spalle più larghe per il percorso di crescita, e per quanto fatto vedere fin qui mi sembra di poter dire Nico Pass ad oggi sia un filo avanti,
4: ma
10: rispetto,
4: certo,
10: a Mastantuono,
4: ma non c'è niente di male
10: anche
4: a dirlo.
10: In nazionale aggiungo,
4: ma scusami, ma sarebbe tra l'altro sbagliato e forse anche non corretto dirlo, cioè perché non bisogna dire che Pass in questo momento è in una situazione leggermente, tanto, poco, ma in ogni caso più avanti a livello proprio di carriera anche,
10: certo,
4: a parte essere più grande di poco, per carità. Buongiorno Stefano, buongiorno.
10: E tanti auguri Stefanone per i suoi 34 anni, festeggiati con l'ennesima vittoria della Pistoiese, festeggiati con una giornata qui tra Tutto Mercato Web e Radio Firenze Viola, quindi cosa si può voler di più dalla vita?
4: Ma è oggi?
10: È oggi.
4: Oggi?
10: Ebbene sì.
4: No,
10: e invece
4: Stefanissimo,
10: sì.
4: Ma perché fai questa cosa stranissima di venire a lavorare? Ma non dovevi venire? Ma perché? Chi ti ha detto di venire a lavorare?
10: Perché
4: ma
10: Stefano,
4: chi te l'ha chiesto?
10: Perché Stefano,
4: ah, t'hanno chiesto, te l'ha chiesto. Allora va bene, basta. Gliel'hanno chiesto.
10: Stefanone deve rispondere presente agli appelli.
4: E va bene, quindi dopo ricchi premi e cotillon per il compleanno di Stefanone. Detto questo, quindi si diceva che oggi Paz sia meglio, non è che si fa difetto, si dice, non è difettoso dirlo, anche per Mastantuono, anche per salvaguardare la crescita di Mastantuono, che tra l'altro secondo me in queste due partite che ho visto con highlights diciamo extra large mi è sembrato comunque in forma, che è la cosa principale. Cioè io dalle nazionali, da questo periodo di nazionali, sarò contento se tutti i giocatori, quei pochi che comunque la Fiorentina ha avuto in giro per il mondo, tornano con una certa forma. Per esempio, mi dispiace per Dragusin,
10: sosta,
4: ha fatto
10: disastroso,
4: una sosta
10: direi,
4: purtroppo per lui molto brutta, ma questo vuol dire che torna col muso? No, certo, ragazzi, anche perché poi no, a livello, e lo dico bacchettando la nostra categoria, che per carità fa, si barca mena a questa sosta di 3 settimane anche con temi abbastanza difficili da portare avanti, però non è che se uno va in nazionale, viene espulso in nazionale, torna qui e fa schifo, cioè, oppure va a fare la tripletta contro il Benin e poi torna qui e fa 7 gol al Genoa. Cioè, dobbiamo prendere in considerazione il fatto che per esempio Mastantuono mi sembra in formissima, Fagioli mi sembra molto in forma, Ulai ha confermato la Costa d'Avorio che probabilmente è in un percorso di crescita, perché contrariamente a quello che ci si racconta con grandi pacche sulle spalle, cioè Ulai in questo momento non è una colonna della Costa d'Avorio, è un colonnino, capitello, come si potrebbe definire, cioè è un giocatore che aspira a diventare la colonna della Costa d'Avorio, ancora non lo è. Quindi cosa torna da questa sosta? I giocatori comunque che hanno giocato quasi tutti, no? Hanno fatto le loro prestazioni, non so cosa ha fatto Pongracic, che mi sembra la Croazia ne abbia presi 7 dall'Inghilterra.
10: Sì, però per sua fortuna era in tribuna.
4: Ecco perché hanno perso 7-0.
10: Però va detto, gli è bastato, tra virgolette, fare comunque male contro la Spagna, è uscito all'intervallo, era titolare, la Croazia ha perso anche quella.
4: Sì, quella con l'Inghilterra però malissimo.
10: No, malissimo, un disastro. La Croazia non aveva, credo, mai subito 7 gol nella sua storia. E poi soprattutto aveva la formazione,
4: storia anche molto breve,
10: storia molto breve, ma una storia comunque di livello, e mai si era avvicinata a certe cifre. Quindi ecco, fortunatamente per Pongracic la partita se l'è vista dalla tribuna, ma mi sembra che anche
4: finito
10: in nazionale
4: un altro ciclo,
10: sì. E poi se guardo la difesa della Croazia, è vero che sono stati portati a casa questi risultati non particolarmente edificanti, però se vado a vedere, c'è Vuskovic che è un 2007, c'è Gvardiol che è ancora molto giovane, c'è Šutalo che ora è alla Lazio, mi sembra Pongracic sia un po', diciamo, in una fase un po' calante anche della sua avventura con la Croazia. Ora vediamo se ci sarà per lui spazio domani contro la Spagna, però ecco, mi sembra che sia comunque una fase un po' complessa della carriera di Pongracic.
4: Ecco, ma visto che si inizia a parlare di mercato, perché c'è la sosta, per carità, ma anche perché per esempio il nostro Niccolò Ceccarini ha lanciato il nome di Thiago Gabriel, di cui parleremo anche nel corso di questa trasmissione, pensi che nel caso in cui la Fiorentina dovesse davvero provare a fare un investimento per un altro difensore dopo aver preso Dragusin e Vieri, il sacrificabile potrebbe essere Pongracic, oppure quello che si sta muovendo adesso è anche una previsione sulla possibilità che Vieri diventi almeno per questa stagione un terzino, con Parisi con tutti i dubbi legati al suo atletismo, e dunque un centrale in più verrebbe preso perché non c'è certezza del domani.
10: Beh, che allora, sei fatto? Allora, io Pongracic mi sembrerebbe il più sacrificabile di tutti. Questo triennio scarso di Pongracic alla Fiorentina non è stato positivo. Poi si può guardare la singola partita, il singolo momento, la scelta dell'allenatore X piuttosto che dell'allenatore Y. Resta comunque, per quelle che erano le premesse, quindi partendo dalle premesse, partendo da come la Fiorentina acquista il giocatore, partendo da quello che avrebbe dovuto essere Pongracic nel momento in cui la Fiorentina rinuncia, cede, chiude il ciclo di Milenkovic e decide di prendere, tirandolo per la maglietta all'aeroporto prima della partenza per la Francia, eccetera eccetera eccetera, Pongracic, ecco, questo triennio appena iniziato, per come la vedo io, è stato enormemente insoddisfacente. Poi in questi giorni il direttorissimo dell'impianto sciistico di Grassi, Nicolò Ceccarini, ha parlato dell'interessamento della Fiorentina per Thiago Gabriel. Ne abbiamo parlato anche ieri con alcuni colleghi da Lecce, ne ha riparlato lo stesso Nick. Allora, da un lato bisogna sempre ricordarsi che il Lecce ha rinnovato il contratto di Thiago Gabriel con adeguamento, e quindi ha, non a questo punto, un non interesse a vendere il giocatore. Il Lecce lo può vendere anche a gennaio, lo ha già fatto e potrebbe rifarlo, lo ha fatto con Dorgu, tra l'altro a pochi giorni dalla fine di quella sessione invernale, potrebbe farlo anche adesso per Thiago Gabriel. Però la richiesta dal Lecce mi sembra, in questo momento il punto di vista di partenza del Lecce mi sembra molto chiaro: 25 milioni di euro, senza contropartite, senza grandi discussioni,
4: senza fronzoli.
10: Quindi, oltre a dire bene, c'è un interessamento della Fiorentina, bisognerebbe capire quanto la Fiorentina pensa eventualmente di riprendere da un'eventuale cessione di Pongracic, se la Fiorentina è disposta a spendere 25 milioni a gennaio, se la Fiorentina ha invece interesse a provare a inserire qualche contropartita, che ad oggi faccio un po' fatica a immaginare nel passaggio da Firenze a Lecce.
4: È sottile.
10: Beh, direi che Lecce non lo prenderà in considerazione.
4: Io ci ho provato.
10: Sì,
4: però,
10: sì, certo, ci devo provare
4: sempre. A me mi hanno chiesto per contratto di provarci sempre.
10: Però, ecco, il rischio è quello che poi con l'inserimento di Sottili magari il Lecce allora chieda 27 milioni invece che 25. E poi, last but not least, la Fiorentina compra Thiago Gabriel per fare cosa? Perché Thiago Gabriel è un piede destro che gioca con grande disinvoltura anche a sinistra nella difesa a 4. Quindi perfetto, siamo grandi, siamo forti, Dragusin, Thiago Gabriel. Però a quel punto, allora, Vieri che cosa è? Diventa un jolly che alla bisogna può fare il centrale di sinistra e il terzino sinistro, oppure rischia di diventare il terzo centrale che gioca a sinistra di una difesa a 4? Però a quel punto, con Dragusin che non avrebbe più un backup, come dicono quelli bravi, e quindi il terzino sinistro di scorta a quel punto diventa Parisi, su cui c'è massima fiducia sul fatto di scollinare il mercato di gennaio e dire no, i terzini sono due e uno dei due è un giocatore fermo da sei mesi. Ecco, Paratici dovrà trovare tutte le risposte. A me Thiago Gabriel piace tantissimo, però lo sai, il mercato delle figurine è bello quando lo si fa a 15 anni con gli amici davanti appunto all'album della Panini.
4: C'è anche l'album di Dylan Dog.
10: C'è anche l'album di Dylan Dog, ecco.
4: Che non è introvabile.
10: Che è introvabile.
4: Lo trovi?
10: No, direi con un po' la qualità anche nelle edizioni recenti di Dylan Dog, anche quella è introvabile.
4: Attacco frontale. Accidenti. Io se poi faccio un attacco io. Guarda,
10: no,
4: sono,
10: no, per me gli ultimi,
4: sono incazzato come le iene.
10: Gli 5-6 anni sono un attacco frontale alla dignità.
4: Recchioni
10: di
4: ha distrutto Dylan Dog. Va bene.
10: Però ecco, su Thiago Gabriel, quindi benissimo da un punto di vista tecnico, però io aspetto appunto dalla nostra brillantissima squadra mercato, risalutando anche Stefanone Nostro.
4: Anche lui fa parte della nostra squadra.
10: Ma ci mancherebbe altro.
4: Guarda, è sempre al telefono.
10: Ora si farà anche lui una foto mentre è al telefono,
4: sì, come
10: i più grandi giornalisti di mercato.
4: E
10: cerca la foto quando ancora non esistevano i telefoni. Quindi,
4: tra l'altro,
10: ancora lui andava ancora nelle cabine.
4: Poi, cerca, l'hai mai visto al telefono?
10: No, al telefono nel senso chiamata, non l'ho mai visto. L'ho visto molto.
4: No, col telefono all'orecchio.
10: No,
4: l'hai mai visto?
10: No. Anche perché purtroppo, col massimo dell'affetto, lo sento molto spesso al telefono, ma non l'ho mai visto fisicamente al telefono, anche perché è uno di quelli quelli.
4: No, tiene solo le cuffie.
10: Tiene solo le cuffie. E poi è uno di quelli che quando chiama o risponde al telefono, poi scappa. Perché ha bisogno di fare i, per aggiornare, anzi, per un po' drogare anche il dato del contapassi giornaliero. Quando è al telefono, cammina. E quindi voglio dire, a quel punto, grazie che arrivi a 10.000 passi, 12.000 passi. Se fai 20 telefonate al giorno e cammini a ogni telefonata, quindi attacco frontale anche al CIC. Quindi, bene, in chiusura su Thiago Gabriel, benissimo. Ci piace, 2004, ottime caratteristiche, anche ben inseribili nel contesto della Fiorentina, però mi mancano un po' di elementi perché appunto lui si è fatto ben vedere giocando a sinistra nella difesa a 4, però se va via Pongracic a quel punto non penso la Fiorentina voglia spendere 25 milioni per una riserva di Dragusin, o anche fossero 20, cambia tanto il discorso. Quindi
4: io sono
10: un po' di incastri.
4: Prima di tutto che su Parisi ci sia... Dico, così almeno si parte senza a gennaio e trovargli un'altra soluzione. Io sono dell'idea che Parisi lo rimetteranno in piedi con grande affetto, con grandi abbracci, un grande anche tra l'altro rapporto tra lui e l'allenatore, perché ricordiamolo che di fatto una delle poche cose che a Vanoli veniva affidato in senso positivo, del tutto positivo, era questa scelta di usare Parisi a fare l'attaccante, diciamo, di destra per invertito, sì. No? Però considerando che adesso ci sono posti in piedi in attacco, le sue condizioni, è fermo da maggio se non sbaglio, perché si parla di maggio contro la Juventus, forse addirittura fino aprile. No, maggio era, sono sicuro fosse maggio. La partita vinta dalla Fiorentina dove lui si fa male. Quindi sono maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, sono 5 mesi pieni fondamentalmente che lui è fermo, andanti per il sesto, tornerà probabilmente dopo 7-8 mesi. La Fiorentina intanto è evoluta in un'altra direzione, il Parisi che è stato a Firenze negli anni non è secondo me all'altezza di quello che dovrebbero essere gli obiettivi del domani della Fiorentina. Quindi io credo che il fatto che la Fiorentina cerchi un centrale sia più dovuto all'idea di avere Vieri come alternativa sia da centrale che d'esterno, che perché vendi un centrale. Questo è quello che io mi sono immaginato. Poi Pongracic, arriva il Borussia Mönchengladbach che ti offre 10 milioni per Pongracic, glielo portano in collo.
10: Ma infatti, cioè, allora, Pongracic...
4: Però non credo siano unite le due cose, non so se mi spiego, cioè, sono tutti in vendita quelli che erano nella passata, lo sappiamo, sì, da già, certo. dall'estate, però Thiago Gabriel la vedo più come un'idea che deriva dal fatto che possa essere spostato definitivamente a sinistra Vieri.
10: E a quel punto resterebbe in un certo senso l'argomento di avere... forse necessità di due centrali a quel punto. Se poi a maggior ragione dovesse andare via Pongracic e Vieri dovesse essere a quel punto traghettato almeno per la seconda parte della stagione come terzino sinistro, bloccato con altre caratteristiche evidentemente, allora a quel punto servirebbe non solo il Thiago Gabriel di turno ma anche potenzialmente un altro centrale, in quel caso sempre di piede destro, ma per fare il vice Dragusin, che ormai abbiamo capito essere l'inamovibile della linea 4 viola, cioè fin qui è Dragusin e altri tre che poi sono variati nel tempo, infatti ne abbiamo visti di ogni forma, nazionalità, caratteristiche, età e quant'altro, sia a destra che a sinistra. C'è David in linea.
4: Buongiorno David.
11: Buongiorno. Volevo fare una piccola considerazione e sapere se eravate d'accordo. Io ho visto la partita Costa d'Avorio Somalia, ok? E osservando chiaramente Urai, perché per capire un po', diciamo, questo ragazzo che collocazione può avere. Io ho visto un giocatore e calcola che questa partita era praticamente la Costa d'Avorio, perennemente in attacco, e la Somalia tanto vero non ha mai fatto un tiro in porta in tutta la partita, no? E questo giocatore è, secondo me, ha degli elementi ottimi, tipo la corsa, tipo il giro palla molto veloce, la visione di gioco spesso dalla palla di prima, anche in verticale, eccetera. Però nel recupero palla, secondo me ha ragione Vanoli, cioè è molto irruento. Lui ha fatto 4 interventi di cui ha fatto 4 falli, anzi 3 falli e uno in aria, ieri è andato via la, l'ala praticamente, e hanno reclamato il rigore, però dalle immagini del servizio non l'ha toccato, però comunque ha rischiato, ecco. Quindi quello che ci eravamo forse immaginati di questo giocatore, cioè che nell'immaginario collettivo era diventato il nuovo Kanté, secondo me c'è da rivedere un po' questa considerazione, perché quello che ha detto Vanoli, d'altra parte la considerazione di Vanoli io penso che derivi dal fatto di vederlo tutti i giorni insieme al suo staff, credo sia una considerazione fatta da uno tra virgolette così a caso, ecco. Quindi quando la Fiorentina comprerà il famoso mediano, quello che ci manca, quello che hanno cercato, non hanno trovato anche l'estate, a quel punto se facciamo giocare un AI e a TA, Fagioli non c'entra più nulla in centrale per la Fiorentina. So come la pensate.
10: Una bella riflessione, David, e soprattutto bravo nell'aver letto così la partita di Ulai.
4: Che... No, soprattutto averla guardata, parlando quindi con dei dati di fatto.
10: E poi l'hai letta anche bene, nel senso che lui anche con la nazionale conferma, cioè non è un po' come quello che succedeva l'anno scorso con Gudmundsson, che tutte le volte vedevamo col club un giocatore e con la nazionale un altro giocatore. Qui i pro e i contro di Ulai li sono, vediamo quelli, indipendentemente dal colore della maglia. E visto che questa considerazione di Vanoli era sostanzialmente la stessa di Grosso, quindi non è che si stia andando in una direzione troppo lontana, e che in generale mi sembra che anche le prove del giocatore abbiano dimostrato, al di là, ripeto, anche lì delle figurine, perché è bellissimo parlare del doppio play e parlare del doppio play e parlare di com'è bella la Fiorentina che ricorda il Paris Saint Germain, la Fiorentina di Montella, la Fiorentina degli anni 60, bellissimo, tutto bello. Poi fortunatamente, dico io, ci sono gli allenatori che devono tenere di conto di tanti altri aspetti. Quindi, tra l'altro, per chi ha visto Ulai in queste 3 partite, 2 di qualificazione e 1 di amichevoli, ha visto anche un giocatore fare la mezzala, perché la Costa d'Avorio gioca o 4-4-2 o 4-2-3-1 con Ulai a fare la mezzala. Tra l'altro nel contro la Somalia ha fatto la mezzala di destra con Kessi, che faceva un po' l'uomo ovunque nel centrocampo della Costa d'Avorio. Però è vero, continua a avere questi momenti di grande euforia, che in nazionale, in un contesto come quello della nazionale, secondo me tutto sommato si nota anche meno, e in Italia si nota troppo.
12: Poi, quindi, ma scusami,
10: tempo
12: ma...
10: al tempo.
4: Esatto, sulla I è la stessa presa di posizione che abbiamo avuto prima parlando di Mastantuono Paz. Cioè, non è che oggi Ulai deve essere l'Ulai definitivo, quello che rompe gli argini, quello che ci fa dire fenomeno. Cioè, io per spiegarci ancora meglio, mi aspetto che sia TA il giocatore che alza il livello del centrocampo della Fiorentina oggi. Mi aspetto che sia Fagioli a confermare.

0: spagnolo è diverso da quello italiano, quello tedesco è diverso da quello italiano, quello inglese è chiaramente diverso, figuriamoci quello turco. Io sulla I sono sempre dell'idea, sono molto positivo nel vedere domani che cosa accadrà di Ulai e sono convinto che sarà un giocatore cardine del futuro. Però siccome tante volte anche in questi microfoni e soprattutto in questa emittente si sente tanti tifosi che dicono ma perché Ulai non gioca mai, ma perché Ulai deve giocare sempre, se compra 20 milioni, 25 milioni e un gioca mai, le cose non vanno insieme, queste urlate non sono calcio. Calcio dice che un ragazzo del 2006 arriva da un campionato diverso, tra l'altro che ha dimostrato, come diceva Francesco, questo entusiasmo di fondo che è bello, però rischia anche di portarti un po' fuori strada quando devi fare un ruolo molto tattico come quello che gli viene affidato. Ci vuole del tempo, non si può correre per forza. Comunque abbiamo anche l'ospite.
1: Abbiamo anche l'ospite. Allora leggo dopo il messaggio di Fede e di tutti gli altri, visto che ci sono alcuni argomenti che fortunatamente poi stanno per tornare d'attualità anche di campo. Da qui ripartiamo ritrovando con piacere Lorenzo Stovini. Ciao Lorenzo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao
1: Lorenzo. Allora intanto parto da quelle che sono alcune dinamiche che riguardano la fase difensiva, Lorenzo, perché in questa prima fase di stagione il centrale che stiamo vedendo meno è Marin Pongracic, che se andiamo a analizzare nel biennio più queste partite in viola non è mai riuscito a mantenere neanche le attese e le aspettative che avevano poi convinto la Fiorentina ad acquistarlo. Ti chiedo se anche dal tuo punto di vista è uno dei difensori che più ti ha lasciato perplesso nella sua evoluzione in questo suo percorso alla Fiorentina.
2: Ma sicuramente non ha fatto vedere quello che avevamo visto in precedenza, diciamo una cosa un po' particolare, non ha ancora espresso forse tutte le sue potenzialità, insomma è arrivato con tante aspettative, ha una cifra importante, diciamo sta un po' mancando, ecco, non risalta particolar modo, infatti adesso che stiamo leggendo e stiamo sentendo gli altri centrali della Fiorentina vorrebbe acquistare, vedi Thiago Gabriel.
1: Esatto, e lì ti volevamo anche portare perché da un punto di vista di caratteristiche tra l'altro sarebbe anche un giocatore perfetto per giocare anche con Dragusin, perché pur essendo di piede destro gioca molto bene anche sulla sinistra della difesa a 4 come centrale di sinistra. Anche Pongracic ci arrivava da Lecce, qualche ascoltatore mette un po' in dubbio il fatto di andare ad acquistare difensori chiamati a fare uno step comunque significativo come quello da una realtà che lotta per non retrocedere a una realtà come la Fiorentina. Tu nello specifico che pensi del giocatore?
2: Ma ha fatto una buona annata, sicuramente diciamo che qua c'è anche un discorso Corvino, bisogna mettere in conto anche questo, insomma il giocatore ha fatto una buona annata, il prezzo è lievitato, ora si leggeva di tante cifre, io adesso che sono qua mi sto sentendo da un po', se ne sente parlare tanto, ma credo che Lecce non l'abbia dato via, un discorso prettamente economico, la richiesta sarà stata molto alta, insomma.
1: Sì, siamo sui 25 milioni, Lorenzo.
2: Ora si sa, le cifre che girano sono queste, ho fatto una buona annata, è una squadra che lotta per la salvezza, quindi ci andrei anche un attimino cauti, può diventare in prospettiva un ottimo giocatore, un grandissimo difensore, ma una cifra del genere va ponderata bene per un giocatore che, ripeto, non sono anni che è sul palcoscenico, ha fatto bene, magari sta facendo bene, farà bene anche quest'anno sicuramente, ma fare poi uno step da Lecce alla Fiorentina può essere molto difficile, anche se magari sei bravo.
0: Ecco, ma secondo te, Lorenzo, oggi Thiago Gabriel arriva alla Fiorentina ed è titolare in questa Fiorentina?
2: Ma non lo so, ancora per capire bene chi sarà la Fiorentina bisognerà aspettare ancora un po'. Non so se sarebbe titolare, sinceramente, adesso. È un giocatore, può diventare un giocatore importante, ma secondo me è una cosa che va, una situazione che va presa con le molle. La Fiorentina ha cambiato adesso da poco, si sta

0: si sta riprendendo, deve ancora lavorare tanto, quindi prendere un giocatore magari va qui e essere titolare non saprei dirlo, ecco, bisognerebbe vedere poi anche tante dinamiche interne.
1: Allargando un attimo a quanto successo nelle prime 5 giornate, ovviamente c'è stato di mezzo anche il cambio in panchina, però anche con Vanoli comunque la Fiorentina ha subito 3 gol in 2 partite, peraltro se si va a vedere anche i gol subiti col Venezia e con il Napoli sono gol piuttosto evitabili e quindi piuttosto ingenui anche da prendere. Ovviamente Lorenzo, 12 gol subiti in 5 partite rappresentano una media non gestibile da una squadra di Serie A, indipendentemente dall'obiettivo. Per quello che hai visto fin qui, errori di reparto, errori di singoli, errori anche di mancata conoscenza tra i tanti giocatori nuovi, come ti li spieghi tutti questi gol subiti?
0: Ma sentire bene le due situazioni, grosso, Vanoli, quindi sono, le cose sono anche da separare. Sicuramente la difesa, a prescindere da chi c'era, deve lavorare tanto, perché gli errori sono stati tanti, vuoi per concentrazione, vuoi per attenzione, vuoi per non, che magari non si sono trovati i difensori, poca comunicazione, invece da lavorare tanto, ecco, su questo Vanoli avrà, diciamo tra virgolette, una bella gatta da pelare, però diciamo che la partenza di Vanoli è stata buona, però le cose da migliorare sono tante, non credo che due buone partite possano cambiare ancora il giudizio. Il lavoro è tanto, Fiorentina viene da un tourbillon impressionante da quello che è successo dall'inizio, quindi c'è stato subito il cambio, quindi un po' di assestamento ci vuole. È certo che bisogna però diciamo sbrigarsi e continuare adesso su questa linea che sta proponendo Vanoli e che la società gli ha voluto dare un'altra occasione, quindi andiamo avanti così, però chiaramente non ho letto tanti commenti buoni e va anche bene, però ecco non mi esalterei più di tanto, almeno per il momento.
2: Ecco, sabato c'è la partita col Genoa, la domanda è: che cosa ti aspetti da questa partita e che invece che cosa vorresti vedere da tifoso competente, nel senso che conosce la materia più del tifoso normale?
0: Ma da tifoso competente, diciamo, mi aspetto sicuramente miglioramenti, sicuramente una Fiorentina tosta, attenta, aggressiva, perché troverà sicuramente un Genova che, anche se ha qualche difficoltà di formazione, mi sembra si rispecchia molto nel suo allenatore che è un guerriero, quindi sarà una partita molto molto molto più difficile secondo me di quella col Napoli, perché diciamo che De Rossi può rischiare anche il posto. Sarà sicuramente in campo una squadra combattiva, la Fiorentina si deve far trovare pronta e deve far vedere che chiaramente è di categoria superiore, se si vuole fare i vari step per risalire, per far vedere che dobbiamo stare lì. È una partita, chiaramente, come saranno anche quelle a venire il mese di ottobre, che sono difficili, ma sicuramente fare uno step successivo e far vedere che il miglioramento, quello di buono che c'è stato da quando è tornato Vanoli, possa continuare tranquillamente.
1: Lorenzo, l'ultima prima di salutarti, si discute molto anche del fattore equilibrio, perché la Fiorentina, anche lì, sempre tenendo conto del cambio di allenatore, ha spesso peccato di equilibrio tra i reparti, ha spesso subito gol anche con delle ripartenze improvvise su cui si è fatta trovare impreparata. Si discute molto anche del centrocampo della Fiorentina, della capacità che la Fiorentina dovrà avere più magari nel futuro che nel presente di sostenere il suo tridente, avendo anche Fagioli e Ulahi in mezzo al campo. Ti chiedo se, per la tua esperienza, questo tema di Fagioli e Ulahi lo vedi veramente determinante per le sorti della Fiorentina, o se in realtà ci sono tanti altri aspetti che vengono prima il tentativo di trovare un posto con due maglie da titolari per i due giocatori di qui sopra.
0: Sicuramente è un'opzione che potrà servire e va coltivata, poi è normale che se ne parla tanto, chi è favorevole, chi è contrario, ma tanto ci saranno sempre queste chiacchiere, ma io credo che Vanoli abbia già in testa anche questa situazione, che poi può tornare sicuramente comoda in qualche partita. È normale che avere un'identità, adesso ci vuole un'identità che che sia col doppio play o che sia senza doppio play, ci vuole una certa identità, perché Fiorentina, avendo fatto questo cambio, adesso deve riprendere un'identità importante, però sicuramente tenendo anche varie soluzioni in piedi.
1: Lorenzo Stovini, grazie mille, alla prossima.
0: Grazie a voi, una buona giornata.
2: Ciao Lore.
1: Grazie davvero a Lorenzo Stovini, sempre molto interessante nelle sue analisi di
2: sì,
1: campo.
2: È un po' controtendenza, no?
1: Sì, sì, ma lo è sempre.
2: Nel senso che non per forza, quando spesso purtroppo ci capita, purtroppo lo dico sottolineandolo, delle volte di incontrare anche nelle nostre dirette ospiti che sono molto allineati, no, verso la positività. Non che Lorenzo non sia positivo, ma alza anche il dito, dice, io insomma le situazioni le ho vissute tante, prima di dire va tutto bene, siamo tutti forti, Vanoli ha cambiato per sempre l'inerzia della Fiorentina, dice aspettiamo la riprova, stiamogli vicino, diamogli una mano, ma con lo spirito critico che merita una squadra come la Fiorentina, insomma.
1: Sì, perché poi lo sappiamo benissimo, dopo due partite siamo già passati a guardare la Champions, a vedere tutto bello, sereno, l'orizzonte limpido e quant'altro.
2: Vedo male Montella?
1: Però probabilmente livello troppo alto, questo della Lega A di Nations League per la Turchia, poi Turchia senza Yıldız, Çalhanoğlu.
2: Perché è passata l'immagine di Montella, mi sembra invecchiato di 10 anni, beh, insomma, dopo una partita.
1: Beh, diciamo che insomma fare il CT della Turchia ti porta dietro quel filo di pressione.
2: Filino, giusto?
1: Sì, sì, sono quei contesti, come ben sanno anche i calciatori delle squadre turche, dopo 10 minuti fatti male ti può portare a avere uno stadio da 80.000 persone contro. Finalmente si torna a giocare, dice Alberto, il Genoa senza attacco farà catenaccio e garra a mille. Noi bisogna avere molta inventiva e convinzione, altrimenti sarà difficile vincere. Ora, sì, non ci sarà Colombo, però non credo Alberto in casa il Genoa avrà tutta questa voglia di fare catenaccio, considerando un punto in 5 partite, ecco, non sono molto d'accordo in questa lettura, cioè rinunciataria del Genoa.
2: Anzi, noi dobbiamo sperare che abbiano voglia di provare ad attaccare, perché secondo me la Fiorentina è ancora una squadra che ha bisogno che la squadra avversaria si apra e quindi cerchi la palla, cerchi di tenerla, cerchi di attaccare. Quindi io spero che il Genoa invece prenda un po' di quello che è questa garra di De Rossi, il poro De Rossi, ormai lo
1: guarda, è un destino simile anche a quello di Vanoli. Quando si parla di certi allenatori,
2: allora
1: non
2: garra,
1: fanno tattica, non lavorano sul campo. Ma lavorano, cioè,
2: solo sulla testa.
1: Tutte, per esempio, su Vanoli ora c'è questa narrazione, questa sceneggiatura per cui Vanoli è l'unico in Italia che fa le doppie sedute, l'unico. Gli altri non si allenano, cioè a Roma, a Milano, a Torino non si allenano, solo Vanoli fa le doppie sedute. Poi come li fa correre, come li fa stancare Vanoli? Gli altri non hanno neanche il preparatore atletico, cioè Sarri per esempio fa correre la sua squadra con la forza dell'amicizia, come si dice su X per Ancelotti.
2: Mi ha fatto ridere anche l'altro giorno la Fiorentina, mi scriveva guarda che Madonna, oh, sono tutti
1: sudati, distrutti.
2: E io ho risposto alla persona con cui mi dialogavo, ma perché di solito cosa fanno?
1: Perché poi guarda, passa,
2: cioè,
1: anche
2: il messaggio che fino ad oggi non hanno fatto nulla.
1: Infatti, cioè passa il messaggio che tutte le volte il Pioli della situazione, il grosso della situazione, non abbia neanche nello staff
2: smentito
1: un preparatore atletico. Appunto.
2: Perché ha detto non abbiamo lavorato male con Grosso da un punto di vista atletico. Non è funzionato.
1: Ma infatti lo si è visto anche col Venezia. Cioè non è che Vanoli arriva e nel giro di pochi giorni trasforma la condizione di 25 giocatori in quella di un maratoneta che
2: festa,
1: fa
2: dai,
1: due ore la maratona, ecco. Poi tra l'altro segnalo anche a Alberto che sì, non c'è Colombo, ma il Genoa ha sempre il buon Osmajić, che è questo attaccante montenegrino che è stato impegnato con la nazionale. Questo già fatto due gol in Serie A col Genoa, giocatore preso dalla Serie B inglese.
2: Osmajić.
1: Sì, sfizioso direi, sfizioso. Quindi sì, Colombo, certo, fatto male, ma non è solo lui l'attacco del Genoa. Anzi, fin qui è stato più Osmajić che Colombo. Poi, classico messaggio di difficile lettura, quello di Silvo dal Ponte, è proprio guarda letteralmente, perché
2: il grande Silvo tutte le volte ci espone a della parafrasi.
1: Sì, allora, purtroppo il mondo fiorentino è fatto di soli letterati, politici anche di azione, che non so se è riferito al partito, non si sa. Ho conosciuto altrove, vedi Melbourne, e lo stadio è una conseguenza, fate vobis.
2: Fate Vobis ci piace tantissimo.
1: Fate Vobis sì. È l'unico aspetto sempre presente. A proposito di sempre presenti, c'è l'ottimo Fede che dice, che salutiamo ovviamente.
2: Vorrei parlare dei tanti Fede.
1: Fede il patron.
2: Ah, capito.
1: Vorrei partecipare come ospite allo speciale a partire dalle 24 di Benve. Come si fa? E aggiunge il primo sondaggio che vorrei: Jorge Jesus, Bruno Fernandes, Leao. Chi fra loro è il Giuda e perché proprio tutti e tre? Molto bene, ci siamo svegliati carichi sull'argomento CR7. Molto,
2: comunque
1: molto
2: Fede
1: bene.
2: Essendo stato giocatore, allenatore, presidente, insomma, può venire quando vuole, ospite viene.
1: Non solo alle 24.
2: Ospite con competenza, ecco.
1: Poi Bruno Viola per il momento vince un po' il premio GAC di giornata, perché su WhatsApp vi abbiamo chiesto chi schierare a Marassi.
2: Tutti.
1: Tra Pellegrino e Beto, e la risposta è: lascerei decidere a Vanoli. Bruno, certo, questo vale per tutti gli argomenti. Allora,
2: questa volta dovrebbe decidere, cioè deciderà Stefanino. Sì.
1: E però Bruno Viola ci ha tenuto a dire: no, io lascerei decidere a Vanoli, ma solo per l'occasione. Poi dalla prossima si torna a parlare in radio. Sì. A me Pongracic non è mai piaciuto. Un capo indiano lo chiamerebbe l'uomo che gioca a calcio con mani e non fa il portiere. Qui siamo anche proprio nella...
2: Mi sembra più Boskov che un capo indiano.
1: Infatti, vabbè, qui non so se i Siu sarebbero stati d'accordo. Quale doppio play? Non ne abbiamo nemmeno uno. Fagioli si è adattato lo scorso anno. Ulai non è certo un regista. Doppio ciocco. Bravo doppio ciocco. Ti avevo cazziato alla fine della scorsa settimana perché ti avevo sentito aver perso un po' di brio anche nell'autodarti dei soprannomi. Invece sei tornato carico in questa settimana, sono d'accordo. Ma anche lì, ora l'ha detto Vanoli, quindi fa un po' sorridere dirlo, ma è un titolo un po' giornalistico anche se l'ha dato Vanoli.
2: Doppio play?
1: Doppio play quando non ne hai uno. Poi che cosa vuol dire play? Bisognerebbe anche lì capirlo. Uno che sta a dare del tuo al pallone, uno che detta i tempi. Se è per questo, per esempio, allora il Como ha almeno 4 play: da Butes in porta, Jacobo Ramon in difesa, da Cugna.
2: Comunque, secondo me, l'evoluzione della Fiorentina, se si riuscisse a trovare un equilibrio, prevederebbe non il doppio play, ma i due centrocampisti, e quindi Fagioli e Ulai a fare i due. Manca il terzo, manca il terzo che non fa il terzo, cioè Attà che gioca dal raccordo, gioca dietro le punte, gioca in una posizione un po' ibrida. Però secondo me la Fiorentina potrebbe diventare sempre più un 4-2-3-1 o un 4-4-2. 4-4-2 è più difficile perché o gioca a fare il 2 che lo fa, quello. Cioè Attà fa l'esterno e quindi si torna al problema di Grosso, davanti gioca Pedro insieme a Pellegrino o Beto. 4-2-3-1 secondo me è il modulo che io, hai presente, no, quando si faceva i giochini tipo Football Manager, cioè Football Manager con la formazione con la rosa della Fiorentina di oggi. Quindi idealmente, quindi scevro ovviamente dall'allenamento perché è un videogioco, giocherei 4-2-3-1.
1: Guarda, fa un po' effetto, ma se penso a questa evoluzione, che ovviamente non mi sarei aspettato in estate, allora forse col senno del poi, se questa sarà la strada,
2: dove mi porti? Forse stai usando già troppi
1: forse
2: termini.
1: Se ma forse alla Fiorentina avrebbe fatto più comodo allora che sì, che Attà. Però il calcio è bello per questo, perché tu fai il mercato, ti trovi con mille idee in testa, poi dopo tre giornate cambi allenatore, scopri che in Italia uno come Gonçalves è molto più pericoloso partendo già dentro il campo e non arrivandoci. E allora
2: Anche perché Attà nei due non può starci.
1: Io faccio fatica anche a immaginarlo da trequartista. Poi lui mi sembra ogni occasione, cioè non perda tempo nel ribadire mezzala sinistra, anche nell'intervista ha fatto al Corriere Fiorentino sosta, ha ribadito: parto da lontano, quel lavoro fatto con Rugna.
2: Ma secondo te, diciamo, può, siccome secondo me è molto intelligente calcisticamente parlando,
1: si può adattare,
2: può fare due?
1: No, a quel punto devi tentare di ricostruirlo da trequartista. Però secondo me talmente tante qualità ibride da potersi anche adattare. Però voglio dire, hai fatto un investimento di quella dimensione per arrivare poi il 5 ottobre già a chiedere a Tati di adattarsi.
2: Se si deve essere sinceri fino in fondo, uno tra Fagioli e Olai è di troppo.
1: Tanto, ma la Fiorentina non lo dirà mai, ma
2: no,
1: anche per la Fiorentina.
2: Dire, però lo sanno da soli, perché tutti quelli con cui parli del mondo del mercato ti dicono: la Fiorentina voleva vendere Fagioli, ha preso Olai in quel momento perché sennò non l'avrebbe mai preso. Quindi è una logica giusta.
1: Certamente.
2: Cioè, qui non si sta criticando la Fiorentina perché ha preso Olai. E per quanto mi riguarda nemmeno perché ha tenuto Fagioli, visto che non aveva offerte. Però da un punto di vista strategico bisogna dire che la Fiorentina in questo momento ha un Fagioli o un Olai di troppo, e noi non un Berna, perché è un grande
1: che salutiamo
2: Berna,
1: come sempre preciso e puntuale nei suoi interventi a gamba
2: senza
1: tesa.
2: Alzini, come fai?
1: No, ma sono quelli
2: fantasmini?
1: Sì, ma fantasmini nini, probabilmente.
2: Ah, vedi,
1: sì,
2: vedi,
1: nini,
2: vedi, vedi.
1: Scusa,
2: sì,
1: vedi, abbiamo anche
2: preso dalla figlia,
1: di...
2: li ha presi praticamente.
1: Andrea, me lo sono perso, non è stato detto, il Cittadella ha perso. Molto vero.
2: Aia,
1: dopo...
2: pensavo Benve Gobbo.
1: No, dopo 7 vittorie consecutive abbiamo perso, però con una squadra simpatica come l'Albino Leffe, quindi va bene.
2: Capito, questo è i discorsi sono...
1: C'è però un'ottima notizia, c'è però un'ottima notizia perché le altre non ne hanno approfittato. Ieri qui live sul monitor degli studi, ad esempio, ho seguito Lecco Brescia finita 2-2, quindi benissimo, il Brescia è secondo, l'Union
2: perché
1: Brescia.
2: Perché hai visto Grassina Lucchese?
1: Perché iniziava più tardi.
2: È stata una partita pazzesca.
1: Ho visto 3-6, che primo palle. Set per la Lucchese. Lo so, ma da quando Cecca ha iniziato
2: sei
1: a parlare
2: avanti,
1: troppo di Grassina.
2: 2-1,
1: ho visto, infatti, anche lo screenshot del direttore Tommaso Loretto ieri sera.
2: Infatti, hai visto come ho scritto?
1: Sì, tanto a poco.
2: Perché lui è arrivato un po' dopo voi.
1: Forse pensava fosse in diretta col fuso orario di Grassina.
2: Sì, ci sta.
1: Comunque, insomma, hanno pareggiato tutte. Ha pareggiato l'Ospitaletto, ha pareggiato l'Arzignano, ha pareggiato il Trento, ha pareggiato il Treviso e ha pareggiato l'Alcione Milano, che seguiamo perché ci sono 1000 giocatori della Fiorentina primavera in prestito e quindi avanti tutta. Però ecco, quindi...
2: O definitivi.
1: Quindi benissimo per il Cittadella questa sconfitta, perché è arrivata senza punti in realtà persi dalle altre, se non qualche pareggio, ma con i pareggi non si vincono i campionati.
2: No. Vero?
1: Stefanino, tu che non sei esperto di Serie C perché sei nato con la Serie A in tasca e con le trasferte in Conference.
2: Lui è nato quando non c'era più nemmeno la C2, probabilmente.
1: Sì, infatti, ma lui della Serie C ancora non sa niente. Gli auguriamo di non avere mai niente a che fare.
2: No, magari ti fa qualche squadra di nicchia.
1: Hai una squadra B nel tuo cuore? Perché di solito ci sono anche per X motivi, e può essere, non so, la fidanzata, la moglie, un parente, un viaggio che uno...
2: Una decina in Italia?
1: Sì.
2: Io per esempio sono molto affezionato a una squadra che non esiste più.
1: Che è il?
2: La SPAL.
1: Ora si chiama Arset Labor, povera SPAL. Fa un sacco di spettatori.
2: Guarda, io ero affezionato a vero perché è una delle maglie di calcio che a me più mi piace... Nonostante siano colori così, non particolarmente originali, però in Italia ho sempre avuto l'ho seguito con affetto.
1: E ora sono finiti
2: nel nulla.
1: Nell'eccellenza emiliana
2: Arset Labor.
1: Sì, nel girone con il Brescello.
2: Ora si aspetterà che ricomprano la denominazione.
1: Sì. Tra l'altro ricordiamo l'ultimo proprietario Tacopina.
2: Mamma mia, non benissimo.
1: Vai con un WhatsApp audio, Stefanino nostro.
3: Basta ragazzi, basta, facciamo finire questa sosta, non se ne vuole più. Lanciate una raccolta firme per una legge d'iniziativa popolare per vietare le soste della nazionale, specialmente di 3 settimane. Cioè, qui davvero un se ne esce. Cioè, si è ammalato anche Pietro con questa sosta.
2: Davvero, questo è vero,
3: ragazzi,
2: è incredibile.
3: Qualcosa.
2: Guarda che questo ragazzi è passato negli anni, anche la mia mamma mi ha chiamato, ma tutto bene? Perché non è possibile, cioè ti racconto questa. Ho fatto elementari e medie nella stessa scuola, perché c'è ancora la scuola Città Pestalozzi, che ha una continuità tra le elementari e le medie molto particolare, una scuola che all'epoca ancora di più era chiamata sperimentale, se vogliamo, anche se non era propriamente sperimentale, era un po' alternativa, bene? In 8 anni tra elementari e medie io credo di aver fatto 8 giorni d'assenza.
1: Poi arriva la sosta.
2: La 25, sosta da 3 settimane
1: dopo.
2: Da 3 settimane mi tocca stare a casa un lavoro, un giorno da lavoro, che è una cosa per me veramente tragica.
1: Oltre a questo, che l'ascoltatore ha fatto benissimo a dire, però in realtà io apprezzo molto di più un messaggio come quello di se lo trovo entro il 2090, Giovanni da Campi, che dice: ieri mi sono sentito di essere in astinenza da Fiorentina quando nel pomeriggio mi sono ritrovato a guardare Malta Andorra. Questa è la reazione giusta. Non si devono mandare.
2: Però ti dice, ti fa, cioè non è che lo dice positivamente.
1: Però la sua reazione non è quella di dire aboliamo le nazionali, che tanto è una battaglia persa, quindi arrendetevi. Ma il modo per resistere all'astinenza dal calcio giocato e la propria squadra del cuore è guardare le partite che ci sono. E quale miglior partita di Malta-Andorra per passare una
2: terminata?
1: Terminata con la vittoria di Malta per 1-0. Oggi non c'è un programma, diciamo, per le nazionali di basso livello così scintillante. Gioca Montenegro, se uno volesse vedere l'attaccante del Genoa di cui abbiamo parlato prima. Il clou lo si raggiungerà domani, martedì 6 ottobre, con Albania-San Marino, prima ancora alle 16. Voglio dire, uno magari a casa alle 16, c'è, cioè, Kazakistan-Faroe. Ma lo potrà guardare Kazakistan-Isole Faroe?
2: No.
1: Poi c'è Albania-San Marino, c'è Estonia-Islanda, c'è Lussemburgo-Bulgaria. Ci sono ovviamente tutte le partite della, anche di qualificazione all'Europeo Under 21 in questi.
2: Ma te lo sapevi che la Guyana ha vinto 8-1 contro la Dominica?
1: Credo Nations League, CONCACAF, Lega C,
2: B.
1: Lega B.
2: Addirittura B.
1: Sì, perché ci sono 8 Lega
2: 8-1,
1: ma sai, come da quelle parti ci
2: noi
1: sono.
2: Noi della Guyana siamo così forti.
1: Beh, probabilmente la domanda è più da porsela su come mai noi della Dominica siamo così scarsi.
2: Poi la Guyana, prima è quella con la Y, vedi, perché sì, poi sennò si fa tutto i casini della Guinea. Mentre c'è la Guyana francese, che ha vinto in trasferta 2-0 contro il Belize.
1: Bellissima bandiera quella del Belize, mi è sempre piaciuta.
2: Però hanno perso.
1: Lo so.
2: E poi per completare il quadro c'è stato un robo, veramente un accattivante Bahamas Isole Vergini Americane, finita 2-3 con espulsione per le Isole Vergini Americane, che però hanno vinto lo stesso. E scusami, ormai finisco. L'ho visto ieri perché ormai mi hai trasmesso questa malattia. Turks and Caicos,
1: bellissimo posto, molto battuto dagli americani per le loro vacanze.
2: Sì, ma che cos'è?
1: Sono delle isole, un arcipelago.
2: Vabbè, Isole Vergini Britanniche le conosciamo. No? Le Isole Vergini Britanniche hanno perso 3-0. Cioè 3-0 ha vinto il Turks e Caicos.
1: E leggevo anche a proposito di Isole Vergini Americane, che sono invece la grande rivelazione di questo percorso in Nations League.
2: Hanno preso tre schiaffi.
1: Però quelle, le britanniche, quelle americane,
2: americane sono, sì, invece, sono prime.
1: Sono quelle che hanno battuto Bahamas
2: e sono anche contro San Martin.
1: È grande rivelazione di questa sosta. È come Curaçao invece nella Lega di Nations League.
2: E ti dirò che Aruba è primo,
1: Salutiamo Tommaso Bonan, grande esperto
2: nel gruppo B,
1: massimo esperto di Aruba.
2: E anche il Montserrat è primo,
1: Vedi, ci sono tutte. La CONCACAF Nations League è stata la più bella competizione di questa sosta. Lo dico con convinzione senza paura.
2: Quanti minuti hai visto?
1: No, ho visto tutti gli highlights di tutte le partite della Lega A.
2: Te sei malato.
1: Più ovviamente gli highlights anche della partita di Antigua e Barbuda contro Anguilla, con quel fattaccio legato al giocatore con i dread che gli arrivavano alle caviglie.
2: Mentre tra le amichevoli nazionali, diciamo un po' succulente, ieri, vuoi sapere cosa
1: certo
2: si è giocato?
1: Certo che voglio sapere.
2: Allora, gli Stati Uniti hanno vinto 3-0 contro il Messico.
1: Però
2: questo per noi è un motivo anche, insomma, io sono triste. Va bene. Poi c'è il Senegal che ha vinto a casa di Comoros.
1: Sì, le isole Comore, ex nazionale allenata da Stefano Cusini.
2: Esatto, bellissima bandiera anche delle
1: molto
2: isole Comore.
1: Bella, molto bella.
2: Poi il Kirghizistan ha vinto 3-1 contro il Libano.
1: Sì.
2: L'Egitto di Momo Salah ha perso 1-0 contro il Sudafrica.
1: Sì.
2: E poi il Marocco, che doveva giocare col Ghana, l'hanno rinviata, e allora ha detto troviamo una squadra con cui giocare. Ha giocato contro il Mali e ha pareggiato 1-1.
1: E questo però, fortunatamente per loro, essendo amichevoli, diciamo, ha meno conseguenze rispetto a fare un 1-1 nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa.
2: Certo.
1: Dunque, Marocco nazionale fortissima, però buon per loro che il pareggio è arrivato contro
2: Mali.
1: Contro il Mali in un amichevole. Tra l'altro nel Marocco, ricordiamo sempre, c'è uno della scuderia Benve come Azzedine Unai, che non è Ulai, anche se in estate a volte si confondevano, che è rimasto alla fine nel Panathinaikos per mia grande delusione, perché io l'avrei voluto fortissimamente vedere la Fiorentina, non c'è stato verso e va bene così, insomma, ci accontenteremo di altri elementi. Ovviamente poi ricordatevi che, insomma, tanto oggi quanto domani ci sono ancora partite di
2: succulente,
1: cartello, quindi poi per chi invece volesse seguire una partita che ha invece un grande valore, ricordiamo che oggi a Pescara alle 18:15 c'è la sfida che vale l'europeo di categoria Italia-Polonia under 21. L'Italia deve vincere con due gol di scarto per il pass diretto, quindi Indur, quindi tutti gli ex Viola, eccetera eccetera eccetera, i tanti giovani, il calcio del futuro. Chiudiamo questa
2: dove
1: prima ora a Pescara. Con grande pubblico, tra l'altro,
2: sì,
1: ho visto più di 7.000 biglietti già venduti. Chiudo l'ultima con Giovanni da Scandicci che chiede: Pietro, quando c'è lo stand di Radio Firenze Viola alla fiera di Scandicci? Perché giustamente non c'è Fabio Ferri, che venerdì ci aveva ricordato quelle due o tre volte del suo appuntamento.
2: Due o tre volte proprio.
1: Due o tre. Ora invece
2: Marche,
1: Giovanni da Scandicci, tra l'altro la Savino ieri ha perso la partita numero uno del suo campionato in casa, 3-2. Quando c'è lo stand di Radio Firenze Viola alla fiera di Scandicci?
2: Allora, sabato, vedi, già avevo sbagliato, sabato che sarà il 10, quindi giorno anche della ripresa del campionato, diciamo che da metà giornata, quindi dall'ora di pranzo più o meno, comunque le una, le due, diciamo inizieremo a fare anche collegamenti con lo studio, perché ci sarà chiaramente lo studio intorno alle 2 nel prepartita con Lorenzo Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua per quanto riguarda la partita appunto Genoa-Fiorentina. Ci sarà questo stand, ora poi mi farò dire precisamente come si chiama, fondamentalmente è il padiglione media, dove di fatto c'è una sorta di spazio dove si può stare ad ascoltare. Lì trasmetteremo la diretta di Radio Firenze Viola su maxi schermo, quindi potrete anche seguire, chi vuole si ferma un attimo, guarda, sta lì, fa due chiacchiere. Chi ci sarà di preciso nell'orario non lo so, saremo un po' tutti, sicuramente c'era Stefanone, e ci staremo fino all'ora di Extra Viola, quindi fino alle 21:30, lo stand fondamentalmente è aperto, ci sarà la possibilità di vincere, fra virgolette, in realtà non è non c'è da fare nessun gioco di abilità, ci sarà da fare dei passaggi per avere la maglia di Radio Firenze Viola, gli adesivi, insomma, siamo lì per fare un po' di pubbliche relazioni in un contesto dove c'è grande passaggio di tifosi della Fiorentina. Ci immaginiamo probabilmente che in tanti magari arriveranno dopo la fine della partita e noi ci saremo, ci sarà anche Giancarlo Antonioni intorno alle 18:30, parlerà, presenterà il suo libro, insomma, quindi c'è tanto da fare, tanto da stare insieme anche sabato alla fiera di Scandicci, visto che ce l'ha chiesto Giovanni, se non sbaglio è proprio di Scandicci, esatto, è un rappresentante. Sono le 11:03, però dobbiamo fermarci e torniamo tra pochissimo alla seconda ora di Chi si compra qui su Radio Firenze Viola.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
10: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
11: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: In Spagna il presidente del governo Pedro Sánchez ha annunciato con una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa a Madrid che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate. Una scelta dettata anche dalle tante proteste degli ultimi giorni, ma soprattutto dopo un fine settimana dettato da numerose consultazioni con i membri del suo governo, dirigenti del partito e soci di altre formazioni politiche. Sánchez dunque ha deciso di sciogliere la Cortes con 9 mesi d'anticipo rispetto alla fine della sua legislatura.
14: Secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. La Russia ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di domenica e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev.
13: Intanto la Casa Bianca sta monitorando le notizie relative a un sospetto caso di peste nella regione russa di Irkutsk e alle misure di quarantena adottate dalle autorità locali. Al centro della vicenda c'è Daria Shepilova, 28 anni, impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste. Secondo i media locali, il 25 settembre avrebbe accidentalmente rotto una provetta contenente l'agente patogeno della peste polmonare. Ricoverata pochi giorni dopo per una grave polmonite, la donna è morta nella notte tra il 1 e il 2 ottobre.
15: Italia, per la cronaca, un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina a Cerro Maggiore, nel Milanese. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 in via San Clemente, all'altezza di un sottopasso. Secondo le prime informazioni, il ciclista è stato travolto da un'autovettura. L'uomo è morto prima che fosse possibile trasportarlo in ospedale. La vittima non è stata ancora identificata e i carabinieri della compagnia di Legnano sono al lavoro per risalire alla sua identità.
13: Addio alle case fantasma. L'Agenzia delle Entrate sta inviando circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovate grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è uno: portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri.
15: Il calcio in chiusura, conto alla rovescia per la sfida di Nations League tra Italia e Turchia. Gli azzurri scendono in campo alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la formazione di Vincenzo Montella. Ieri in conferenza stampa Mancini ha parlato anche di formazione, rivelando che cambierà qualcosa rispetto alla partita pareggiata con la Francia. Al fianco del tecnico è intervenuto anche Nicolò Barella, che non vuole polemiche sui pochi minuti giocati con la maglia della nazionale. Sentiamo.
16: Ma la cosa importante è il gruppo, questa si chiama nazionale italiana. Nicolò Barella è un giocatore della nazionale italiana, non è il capo, non è niente, quindi se c'è da giocare gioco, se c'è da rimanere col gruppo e fare una trasferta la faccio, se c'è da rimanere a conversione non rimango, non c'è nessun tipo di polemica.
13: E con le parole di Barella è tutto, al prossimo aggiornamento.
17: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
18: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
19: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
20: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
21: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
20: Che giornata.
19: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
20: Luciana Magistrato
21: e Tommaso Borghini.
22: Radio Firenze Viola, è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
23: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
17: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
24: Radio Firenze Viola.
19: Torniamo in diretta, seconda ora insieme, chi si compra? Radio Firenze Viola, Francesco Benvenuti, Pietro Lazzarini, Stefano Cherubini a curare la parte tecnica, tutti voi all'ascolto, 348-7513-933. Sento un po', non so, poca carica da sosta, però secondo Francesco è il momento migliore dell'anno e quindi trovate il motivo per quello per cui oggi è il miglior momento dell'anno. Io non lo trovo, lo troverete voi e ce lo direte, 055-7711-171 se volete farci compagnia in diretta con una telefonata. Ma mi hanno detto che l'Italia Under 21 deve vincere di due gol di scarto.
25: Contro la Polonia.
19: Va bene, ho capito, però
25: oggi alle 18:15 ci staremo a Pescara.
19: L'ennesima debacle.
25: Beh,
19: almeno l'Under 21
25: sarebbe un risultato estremamente deludente. Poi a quel punto si dovrebbe vedere la classifica delle migliori seconde, però comunque non finire in testa al girone sarebbe già un fallimento. Ecco, poi inutile, possiamo dire tutto quello che vogliamo capisco che Baldini si porti dietro un'aura di un certo tipo, però poi tutti devono essere giudicati sui risultati, altrimenti diventa un esercizio poi anche scorretto.
19: No, sono riusciti a farmi, diciamo, non apprezzare appieno anche una persona che ho sempre apprezzato come Baldini. Cioè io prima Baldini l'apprezzavo perché, sai, io sono verace, quindi questo suo modo molto schietto di essere, compresi il calcio in culo a chi era, Di Carlo,
25: sì, assolutamente,
19: cioè,
25: sì,
19: è sempre rimasto un po' simpatico. Ora in questo periodo, con questo fatto che è diventato il guru del calcio, e che lui fa, io credo che lui non voglia incarnare il guru del calcio, partiamo da questo presupposto, non è lui che vuole incarnare questo ruolo, glielo stanno un po' affibbiando. Sono riuscito a farmelo rimanere su voglio anche lui.
25: Purtroppo la narrazione genera mostri, e dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è, e anche su Baldini.
19: Hai altre citazioni?
25: No, non ho altre citazioni, però volevo fare ancora una volta complimenti a proposito della sosta al primo ascoltatore David, che è intervenuto a inizio trasmissione per dire di aver visto Somalia Costa d'Avorio. Questo è il modo giusto per affrontare la sosta, non lamentandosi. Ora dissing all'ascoltatore precedente, diceva no, è un disastro, mai più, invece bisogna prendere il bello per una volta, prendiamolo come effetto laterale positivo, che la Fiorentina ha una rosa internazionale, quindi con tanti giocatori sparsi in giro per il mondo. È una sosta dove anche il tifoso della Fiorentina ha avuto l'occasione di vedere Fagioli all'opera, certo, di vedere Dragusin, in quello magari non un bel vedere per le prestazioni e per l'esito della sua sosta.
19: Ma Angier?
25: Gioca? Allora, Angier ha giocato la sua prima partita contro la Polonia perdendola 3-0.
19: Mamma
25: che sono
19: mia.
25: Tutti nel girone della Fiorentina, dell'Italia, perdendo 3-0 e giocando 72 minuti. Ora ti dico qual è la prossima partita, perché non me la ricordo.
19: Ma lui ce n'è un'altra, credo.
25: Gioca oggi alle 18:30 contro la Macedonia del Nord, sempre.
19: Quindi,
25: under 21.
19: Bisogna decidere se guardare Endur contro la Polonia,
25: basta,
19: per l'Italia, che giocano alle 18 anche loro, no? Oppure guardare un quarto d'ora di Endur, un quarto d'ora di Ingie.
25: Allora, la Svezia, ovviamente sono già tutte fuori, perché la Svezia è quarta con 10 punti, gioca contro la quinta, nonché penultima, Macedonia del Nord, che è a 7 punti. Ecco, non la partita del secolo.
19: Forse, diciamo, calcisticamente parlando, più bella Italia-Polonia.
25: Sì, mi permetto di dire di sì. Poi, appunto, c'è questa rincorsa alla vittoria con 2 gol di scarto.
19: Ci saremo?
25: Ci saremo. Tutti i nostri inviati, Niccolò Ceccarini sugli spalti, Alessandro Rinaldo fuori dall'Adriatico per una Vox Populi.
19: Senso il mare, però.
25: Sì, certo. Ludovico Mauro in studio e Stefano Cherubini.
19: No, a quell'ora non c'è Ludovico Mauro. Alle 18:15 c'è già o meno. Certo. Già con Sauro.
25: Ah, perfetto.
19: Sauro,
25: allora,
19: che parlerà di indurre in diretta.
25: Esatto. E di Mandragora, ovviamente.
19: No, Mandragora per basta. Ricor- del 21 ricordare. È fuori del 21.
25: Sì,
19: quanto ha giocato Mandragora in questa tornata delle nazionali?
25: Però già per qualcuno averlo visto convocato è già stato una soddisfazione, vedi.
19: Poi tra gli ex Viola partiti di da poco, fra virgolette, c'è Favasuli che si è rotto per 2 mesi.
25: Sì.
19: E Gudmundsson, che Gattuso ha detto speriamo non siano veramente 2 mesi di stop.
25: Sì, fatto male,
19: sembra,
25: con l'Islanda.
19: Mi sembra la storia un po' della sua esperienza alla Fiorentina, che arrivò, grande, vai, ho fatto gol, poi purtroppo.
25: Ora invece c'è grande attenzione per vedere il problema all'adduttore, quanto terrà fuori Amatucci. Ecco, noi ci saremo live in Galizia,
19: cioè,
25: per seguire.
19: Fuori dalla linea?
25: Si è fatto male, ha saltato l'ultima di campionato lo scorso 20 settembre, ha saltato
19: 20
25: due
19: settembre.
25: Amichevoli.
19: Ah, sì,
25: E quindi ora siamo tutti sul pezzo.
19: Ma
25: anche perché io sono convinto sì, che non lo potrò mai sapere, non c'è la controprova, ma ci sarebbe stato posto per Amatucci, secondo me, nelle convocazioni.
19: Addirittura?
25: Senza infortunio ci sarebbe stato posto per Amatucci. E quindi per novembre. Senza infortunio Vavrò, che salutiamo, perché comunque Dimitri Conti
19: oggi dalle 7 all'8
25: il lunedì è quello.
19: Carica a pallettoni.
25: Voglio vedere su quale argomento è a 14 giorni dall'ultima partita del campionato e a 6 dalla
19: però
25: successiva.
19: Però lui ce l'ha sempre, perché
25: non
19: giustamente dovremmo fare un'ora.
1: Mamma mia.
25: Ciao Dimitri, ti aspettiamo.
19: Ciao Dimitri.
25: Marco da Cantù.
19: Ma è un inaccettabile, non ci si fa averlo.
25: No,
19: eh?
25: Ma chissà da che parte è finito l'inaccettabile.
19: Inaccettabile.
25: No, vedi, sta soffrendo Stefanino. Perché del resto a non avere una squadra simpatia, poi succede questo, uno non è pronto, non è sul pezzo, vedi, non sa dove guardare.
19: Ma dovrebbero lasciargli in dote, poi ragazzo, non è che può cercare tutte le
25: cose.
19: No, lui,
25: è vero, però ora mentre cercava ha anche aperto la finestra, che non credo possa aiutare a far venire dalla terrazza un inaccettabile.
19: Tra l'altro non c'è nemmeno un raggio di sole,
25: no,
19: che tristezza.
25: Giornata grigia. Benvenuti, scrive Marco da Cantù, sempre molto lucido e competente in tutti gli aspetti tecnici di calcio, soprattutto aggiungo io durante la sosta.
19: Gobbo.
25: Questo arriverà, spero, qualche altro messaggio.
19: Se no si può omologare oggi.
25: No, ma infatti qualcuno arriverà, secondo me. Savino, vista su DAZN, bella partita, sconfitta onorevole Pierpaolo. Questo è comunque prenderla con
19: Giriamo il messaggio a
25: Allora, io direi
19: Valle Foglia.
25: Sì, giriamo anche a Fabio Ferri, anche a Niccolò Ciccarini, che so essere un grande appassionato dell'argomento. Se Beto dopo la nazionale ha preso minuti, lo proverei dall'inizio, dice Marco. Allora,
19: ma Pellegrini è stato qui tre settimane a allenarsi, non è che stavo a passeggiare.
25: Non penso Marco sia tanto la questione del minutaggio più o meno in archivio per Beto con la nazionale. Tra l'altro ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, due ottimi risultati collegiali della Guinea-Bissau, soprattutto contro la Nigeria. Beto ha sbagliato due gol abbastanza clamorosi, se proprio si vuole andare a cercare il dettaglio nel dettaglio. Quindi non è tanto una questione di minuti, è una questione, abbiamo detto, almeno fin qui la sensazione è che la scelta dipenderà sempre dalle caratteristiche dell'avversario. Non a caso avevamo visto Beto titolare con il Venezia, quindi non è, anche se Pellegrino ha dalla sua i tre gol in stagione, io non darei così tanto per scontato ad oggi di considerare sempre e comunque Pellegrino avanti a Beto. È il rischio di portarselo dietro un po' tutto l'anno, cioè ovviamente dipenderà, come detto, anche molto dall'avversario. L'avversario di sabato, gara che tra l'altro per il turno di campionato, è il Genoa di Daniele De Rossi, che ha iniziato con un solo punto nelle prime 5 partite. Genoa, che è una realtà che conosce molto bene il nostro prossimo ospite, che è Simone Braglia. Buongiorno Simone, grazie.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Firenze.
25: Allora, caro Simone, la riflessione non può che partire da questo inizio di stagione del Genoa. Un punto in 5 partite. Direi all'interno di questo risultato ci sono tante sottotrame, c'è chi guarda anche al valore degli avversari. Il Genoa ha affrontato il Napoli, la Lazio, che è stata una delle sorprese fin qui, ha affrontato il Como, c'è chi guarda però anche solo le ultime due, quindi fare un punto con Frosinone e Parma ha del resto anche fatto un po' scricchiolare la panchina di De Rossi. Tu che idea ti sei fatto su questo inizio da parte del Grifone?
2: Ma l'inizio del Genoa è stato complicatissimo, al di là degli avversari che ha incontrato. A mio modo di vedere la rosa qualitativamente inferiore a quella dell'anno scorso, perché ci sono state delle cessioni e non ci sono stati poi rimpiazzi adeguati per quello che è il patrimonio della rosa del Genoa dovrebbe avere in seno a quando gioca soprattutto in casa. Cioè il Ferrari si è diventato un terreno di conquista per tutti, perché comunque sia il Genoa, almeno ai miei tempi, il Ferrari era veramente un fortino di forte pace per qualsiasi squadra arrivasse, e quindi quel leitmotiv lì è dovuto secondo me a un calo di qualitativo della rosa del Genoa, che purtroppo in questo momento è deficitaria, perché la classifica parla chiaro.
19: Ecco, ma su De Rossi io sono rimasto abbastanza stupito, forse in positivo, del fatto che Genoa abbia deciso di non esonerarlo in un momento in cui tutti esonerano tutti. Da Genova, e quindi dal Genoa, la prospettiva è la stessa: De Rossi è l'ultimo dei colpevoli, come si diceva, è la rosa che ha perso valore nel tempo e quindi De Rossi deve fare la frittata con le uova che ha, come direbbe Paolo Sosa, oppure ritrova anche delle responsabilità nell'allenatore in generale?
2: Ma responsabilità ci sono, però riterrei che in minima parte addossabili all'allenatore. Io credo che qui le responsabilità siano appunto nell'allestimento di una rosa che da un punto di vista qualitativo è sicuramente inferiore a quella dell'anno scorso. Poi che l'allenatore ci debba mettere del suo per valorizzare una rosa che comunque sia non è all'altezza di quella dell'anno scorso, quello è indubbio. Io dico che comunque gran parte dei demeriti sono della società.
25: Simone, aggiungo su questo, tra l'altro, insomma, notizia del weekend, anche la possibilità per il Genoa di cambiare più che allenatore direttore sportivo, con il pressing del Burnley per Lopez, tanti nomi caldi, da Giovanni Rossi a Burdisso. Quindi, rimanendo su quest'ultimo dettaglio di cui parlavi, si continua ad avere una situazione evidentemente troppo dinamica, troppo fluida, no? Anche tra la proprietà del Genoa, per quanto successo negli ultimi due anni, ma mi viene da dire anche sulla dirigenza. E poi tutto questo, il calcio è spietato, no? Si ripercuote anche su quello che è poi come si costruisce una rosa e che risultati si ottengono.
2: Sì, hai ragione. Io credo che è auspicabile, sarebbe auspicabile in qualsiasi azienda, a maggior ragione anche quella calcistica, dover cambiare il meno possibile. Io non vorrei che, al di là di quei nomi che hai fatto tu in seno allo staff dirigenziale, non ci sia proprio un cambiamento radicale, se non anche della società, che la società voglia vendere quello che è un patrimonio. Perché quando una società non si riesce a raccapezzarsi e a a cogliere il bandolo dalla matassa, non vorrei che questa proprietà possa pensare appunto di dover cedere il grifone. Il problema è quali sono o quali possono essere gli acquirenti, in eventualmente dovesse esserci questa ipotesi.
25: Simone, ti porto anche sulla Fiorentina, perché a proposito di inizi complessi e complicati, se uno unisce i puntini, indipendentemente dalla prospettiva, che sia da Firenze o da fuori Firenze, la Fiorentina chiude la stagione passata non confermando Vanoli, fa un'altra scelta e dopo tre partite esonera l'allenatore per tornare sui suoi passi. La Fiorentina ha fatto 4 punti nelle prime 2 giornate. Ti chiedo intanto, pensando al calciomercato della Fiorentina, quando si fanno 13 acquisti tutti di primo livello, cioè giocatori potenzialmente tutti titolari, una domanda un po' banale, ma ti chiedo quanto alla fine però uno spogliatoio ha bisogno davvero di tempo in tutte le sue parti, giocatori, staff, per trasformare un gruppo in una squadra, perché parliamo di 13 giocatori dopo un anno in cui ti sei salvato a 2 giornate dalla fine, non è facile, ecco, assemblare subito tutti i pezzi.
2: Ma qui è lo stesso discorso che facevamo per il Genoa. A mio modo di vedere, se Vanoli aveva salvato l'anno scorso la Fiorentina da una situazione critica, probabilmente l'errore è stato quello. Il fatto di richiamare Vanoli vuol dire che chi è a capo delle scelte probabilmente è tornato sui suoi passi, e quindi ben venga il fatto di dover dire che si è sbagliato in maniera sottintesa, perché non penso che in maniera sottintesa, perché pubblicamente io non ho letto nulla del fatto che comunque sia da parte degli organi dirigenziali che avevano scelto, avevano optato per il cambio di Grosso, con Grosso. Quindi la continuità secondo me è vitale in una squadra. Tu prima hai detto che la continuità è basilare, si cambia troppo spesso allenatori, sono d'accordo con questa tesi, e io credo che la Fiorentina, tornando sui suoi passi, si sia ricordata di quanto di buono aveva fatto Vanoli l'anno scorso.
19: Ecco, io ho una curiosità anche di nuovo sul Genoa, perché mettendolo a confronto di nuovo con la Fiorentina, il Genoa dovrà cambiare direttore sportivo, quello è ormai è lampante la situazione, quindi si fanno un sacco di nomi, tutti ex Viola, Corvino, Pradè, Melissano, Burdisso, tutte personalità che negli ultimi anni hanno fatto parte appunto della Fiorentina. Ecco, ma Simone Braglia chi preferirebbe in quel ruolo, e quanto conta quel ruolo in un calcio come quello di oggi? Perché Paratici alla Fiorentina lo vedremo nel tempo, se sarà una cosa fatta molto bene, bene, male, malissimo, però ha portato un grosso cambiamento, quindi ci aspettiamo, e forse anche a Genoa serva un uomo che porti del cambiamento.
2: No, serve un uomo che conosca l'ambiente di Genova, a mio modo di vedere.
19: E quindi Corvino che ti fa Genova potrebbe essere giusto.
2: Sì, sì, sì, no, senz'altro, però perché a mio modo di vedere le realtà vanno conosciute. Tante volte si mettono persone in posti che non sono coerenti con quello che è l'ambiente che vivono. Io credo che a Genova sia importante mettere una persona che conosca bene la realtà di Genova, e conosca soprattutto il fattore ambientale, perché il fattore ambientale in quel del Ferraris io credo che sia basilare, è sempre stato così ai miei tempi, è sempre stato così anche dopo. E l'ambiente è il 12° uomo in campo. È vero che poi in campo scendono i giocatori, però la grossa mano dell'ambiente secondo me te la dà chi può conoscere quel tipo di ambiente.
25: Simone, in chiusura allargo un attimo la riflessione a quanto abbiamo visto un po' in generale in queste prime 5 partite, un po' alcuni cambi regolamentari che hanno limitato le perdite di tempo, c'è anche una, un punto di vista diciamo un po' collettivo generalizzato sulle direzioni arbitrali che sembra andare in una direzione un po' diversa rispetto al recente passato, il tempo effettivo è cresciuto. Ti chiedo se da spettatore trovi il livello della Serie A un po' diverso, un po' superiore rispetto agli ultimi anni, o se pensi sia solo una percezione, ecco, che non sia realmente così.
2: Ma tu dici il valore della Serie A?
25: Sì, perché comunque la sensazione è quella di una Serie A che a livello di spettacolo, a livello di tempo effettivo, a livello proprio di prodotto in grado di presentarsi non solo agli spettatori italiani ma in generale abbia iniziato una storia un po' diversa. Ti aggiungo anche per esempio un'età media generale delle squadre più bassa. Mi sembra che ci siano dei piccoli passi in una direzione di cambiamento, però sono solo 5 partite, magari rischio anche quello un po' di illudersi magari.
2: Ma sul fatto della linea che si è preso posso essere d'accordo con questa tesi. Il fatto di dover vedere se qualitativamente il nostro campionato è tornato ad essere uno dei campionati o tornerà ad essere uno dei campionati di livello e non diciamo un campionato che comunque sia è scaduto qualitativamente, sarà il tempo, come hai giustamente detto tu, a dover verificare l'attendibilità, e soprattutto saranno le partite delle varie Champions, delle varie competizioni UEFA, perché lì è la chiave di volta, è la chiave di quanto il lavoro che eventualmente si farà in seno alle squadre, il rinnovamento in seno alle squadre, è lì la chiave che ci potrà dire se noi saremo tornati o torneremo il campionato di riferimento o uno dei campionati di riferimento come è stato ai miei tempi e anche dopo. Perché attualmente credo che il campionato non è il fatto di giocare di più o di meno o le nuove regole, che ben vengano queste nuove regole, sono stato favorevole alla linea Orsato e sono favorevole a questa linea, però il fatto di dire se qualitativamente saremo in grado di tornare ai livelli in cui eravamo nel 2002 eravamo terzi secondo me nel ranking come nazionale, nel ranking UEFA, oggi nel ranking mondiale oggi siamo quindicesimi, e quindi quello è già un dato sostanziale sul quale fare riferimento. Non siamo ai livelli dei miei tempi, dovremo tornare, ma ci vorrà molto, ma molto tempo per poter ristrutturare l'azienda calcio, a mio modo di vedere.
25: Simone Bralli è

0: ma in realtà forse avrebbe potuto fare entrambe, magari un tempo di Grassina e poi andare a vedere la Savino. Ma posso ha scelto la Savino.
1: Posso spoilerare? Non ci va mai a vedere i Grassina.
0: Oh, però poi millanta di ghiacciai, di proloco, di...
1: Negli ultimi anni sono stato più io a vedere i Grassina di quanto non ci sia mai stato Cecca.
0: Quindi forse allora tutto questo amore per la madre patria non c'è.
1: No, è che è un tifoso da pantofola.
0: Da divano.
2: Penso come te.
0: Grazie, vedi? Cecca. Filippo 3 è stato salvato così. Così, per non dare del gobbo sempre al Benve, Pietro Gobbo. Lo so, ragazzi, però non è, secondo me non è lo stesso risultato a dire Benve Gobbo e Pietro Gobbo.
1: No,
0: cioè,
1: perché,
0: la reazione non è la stessa.
1: Anche
0: me.
1: Perché io al massimo chiamo l'avvocato.
0: Vedi?
1: Che...
0: vedi Filippo 3? Va così. Come ho sempre sostenuto già dall'inizio del mercato, manca il mediano. O in alternativa un centrocampista strutturato fisicamente, con corsa ed occhio per sostenere Ulai e Fagioli.
1: E l'abbiamo detto, però.
0: Sì, non è una notizia. Che non può essere Indur. Attualmente forse è meglio Brescianini? No way. No, non scherziamo.
1: Perché ora si arriva a questa esasperazione?
0: No, stiamo calmi. Vichingo in polese, stiamo calmi. L'altro Benve vorrebbe due parole, a proposito della sosta, sulla multa ai Clippers e sui tempi e i modi, a partire dalla multa ridicola a Kawhi Leonard della giustizia americana rispetto,
1: ragazzi, però, cioè,
0: a quella sportiva italiana.
1: Chiedetelo all'intelligenza artificiale, cioè, fate una domanda, fanno tutti.
0: Caro
1: ormai.
0: Altro Benve, ora va benissimo parlare di NBA, però questo è un argomento talmente grande. Sostanzialmente si è scoperto che i Clippers, i Los Angeles Clippers, avevano per anni trovato un modo per pagare in eccesso sotto banco la sua stella. Quindi con delle
1: sponsorizzazioni.
0: Sì, in realtà creando delle sponsorizzazioni fasulle che in realtà erano appunto un modo per...
1: Perché lì c'è il salary cap.
0: Esatto, e chi sfora il salary cap poi entra nella cosiddetta luxury tax, cioè una tassa da pagare che viene poi condivisa con le altre franchigie. E i Clippers hanno trovato il modo di eludere questa tassa. Sono stati colpiti pesantemente dalla giustizia americana. In realtà sono stati colpiti come franchigia, ma il giocatore gli è stata fatta una carezza alla fine. Ora però, caro Claudio, diciamo così, a partire dalle 24, speciale sulla giustizia americana in NBA, perché ora
1: sì, però
0: è ora qui difficile, ecco, parlarne così con argomentazioni effettive.
1: Chiamiamo anche Dan Peterson.
0: Efficaci.
1: Ci dirà cosa pensa.
0: Pine dice: lo stadio successivo alla visione di Albania San Marino è l'alcolismo, poi direttamente San Patrignano. Ma in realtà ti sbagli, caro Pine, ti sbagli, perché chi vive con questo spirito ha vissuto molto peggio. Molto peggio. La sosta di chi invece, come David, ha detto: io ho visto Somalia Costa d'Avorio.
1: Sì, va bene, però. Francis, cioè, se uno non vuole per forza vedere,
0: lo so, però se lui dice che, lo so, però se dice poi la strada dell'alcolismo e San Patrignano
1: cede.
0: Invece voglio dire, ma di martedì sera, no? Alle 20:45 tu hai in
1: domani sera
0: va bene, Croazia Spagna benissimo, Inghilterra Repubblica Ceca bellissimo, ma tu hai in contemporanea Albania San Marino, Estonia Islanda, Bielorussia Finlandia, Lussemburgo Bulgaria. Ma cioè, hai così tanto di meglio da fare di martedì sera? Se hai di meglio da fare, però voglio una lista di cose migliori da fare che vedere Albania San Marino martedì 6 ottobre alle 20:45.
1: Anche fare la fine di Homer Simpson sul divano è meglio di vedere queste partite.
0: Ma va bene, però Pine mi deve dire una lista di cose migliori da fare.
1: Vai, Pine, io credo ci metti anche poco a farla, ecco, questa lista.
0: Ale dalla Val di Sieve dice: Benve, dove hai visto gli highlights delle partite di nazionali sparse per il mondo? Allora, un po' su YouTube, un po' su X. Ci sono tanti modi, lo so, dice, non sono riuscito a vedere nulla, è vero Ale, però bisogna perdere un po' di tempo sul web e si trovano, capisco la difficoltà però, ma anche chiesto in privato.
1: Tanto
0: però,
1: su YouTube viene pubblicato, magari un po' in ritardo, però tanto c'è,
0: a
1: e
0: volte
1: poi X è molto istantaneo
0: X
1: invece.
0: X è utilissimo, purtroppo è vero che su alcune partite, al di là di per esempio le qualificazioni alla Coppa d'Africa, un po' di partite le ha trasmesse Sport Italia. Però capisco in generale la fatica nel cercare altre partite rispetto appunto a quelle della Nations League che ha trasmesso Sky. Lorenzo dal Ponte Rosso: mi sono fischiate le orecchie, quindi Benve Gobbo. Poi aggiunge: meno male, Ranieri tutti gli anni lo provano a far fuori, ma lui puntualmente ritorna sempre. Il ragazzo deve avere una bella testa.
1: Chi ha parlato di Ranieri però?
0: Ma forse perché si parlava di Thiago Gabriel, che può fare anche il centrale di sinistra.
1: Tra l'altro Ranieri ieri, visto che si parla sempre del comune di Bagnaripoli, era alla fiera degli animali di

0: Antella.
1: Cioè, quindi voglio dire,
0: con tutta la famiglia, grandi file per fargli. Lui era a fare il babbo, ovviamente. Certo, però certo. Si sono fermate un sacco di persone. Mi hanno raccontato che non c'ero, ma. Comunque, bravo, bravo Ranieri che va a buttarsi in mezzo alla gente, quello che spesso chiediamo ai calciatori.
1: C'è anche un WhatsApp di un amico qualche giorno fa che diceva ai giocatori rimasti a Firenze durante la sosta di andare dal Lampedottaro e
0: esatto,
1: parlare.
0: E Vieri invece è andato fuori dalla Tour Eiffel a chiedere di sposarsi.
1: Dice, potevi farlo?
0: No, potevi farlo ai piazzale, ora, dai, via, se no davvero. Come a Parigi, ma come tu sei veramente brasiliano? Io, ragazzi...
1: Infatti, voglio dire,
0: potevi andare sul Ponte Vecchio,
1: aveva tutto
0: cioè,
1: a disposizione per farlo romanticamente,
0: ragazzi,
1: anche qui invece
0: ma non bisogna segnargli tutto.
1: Ora voglio l'ascoltatore incriminato a fare un attacco frontale a questa scelta.
0: Piazza
1: di
0: Piazza Signoria, sulla giostra di Piazza Repubblica,
1: sotto casa di Stefanino.
0: Ma c'erano tanti posti belli.
1: Niente, è voluto andare fino a Parigi.
0: Che poi
1: ma guarda, trovi terreno fertile perché io non sono un grande fan di Parigi.
0: Io lo ero a 18 anni. Poi nelle volte successive sono andato, ho sempre perso un po'. Mentre acquistava fascino Londra, diminuiva il fascino di Parigi.
1: E qui, secondo me, arriverebbero molti messaggi. Se fare un caso di speciali 3 ore su Londra versus Parigi,
0: bello,
1: ma
0: bello.
1: Il nuovo argomento.
0: Cherubini vota?
1: Non vota. Vota Londra.
0: Vedi?
1: Anch'io voto Londra, Pietro vota Londra, quindi siamo già 3-0. Poi invece parlando di Lecce, che non è a Londra.
0: Pensavo di Lakers, ero già
1: dato. No, basta, mi ha già dato. Pongracic non è stato sempre preso sempre da Lecce, sì. A suon di milioni.
0: Anche prima.
1: Infatti, con la fama di essere un ottimo difensore, non vorrei che anche questo Thiago Gabriel sia della stessa pasta, ci penserei su. Marco Forzaviola, Simone Braglia quando parla ai dirigenti non in sintonia con l'ambiente circostante, indirettamente parla anche di dirigenti del Viola Park.
0: Ma gli audio?
1: Ora arrivano.
0: Ah, okay.
1: Leggo solo Chris Daccampi che dice: pranzo alla fiera e poi partita. Con mio figlio non sapevamo che fare. E quindi grazie a Lucchese. E io sono dalla tua e dalla
0: che
1: vostra
0: bello,
1: parte.
0: Però.
1: Perché è una scelta di rottura. E quindi molto bene. Vai con 2 WhatsApp audio, Stefanino.
2: Ciao, buongiorno. Ora con tutto il rispetto, ma prima di vedere Malta Andorra, sinceramente, ieri un pochino di febbriciattolo ce l'avevo e mi sono guardato il football americano sui 20 di Annapolis Washington.
1: Beh, non ti sei mai detto
2: che
1: non lo puoi
2: un
1: fare.
2: Partitone, però insomma, almeno ha cambiato un po' il pomeriggio, anche perché delle partite ne dura più di 3 ore, sicché.
0: Madonna, infatti,
1: bene. Però,
3: allora, piccolo Cantè non l'ha detto Pinco Pallino, ma l'ha detto, mi sembra, Vanoli stesso,
1: certo.
3: O un altro pezzo grosso, o comunque allenatore.
0: Non ha detto Vanoli.
3: E per quanto riguarda la pericolosità di Ulai nella nostra area, lasciateglielo casare, lasciateglielo provocare un rigore. Perché ancora non ne ha provocato uno, ha giocato poco, però non si può fare il processo all'intenzione.
1: No.
3: Questo ragazzo lo state ossessionando con questa storia dei rigori provocati, lasciatelo giocare.
1: No,
0: c'è un po' di biscuglia.
1: Allora, l'amico evidentemente non stava ascoltando, perché stava facendo il riferimento, era David che ha chiamato per dire che all'interno di Somalia Costa d'Avorio
0: è andato vicino
1: a commettere un fallo da rigore. Ora l'ascoltatore ha trasformato l'intervento di un altro ascoltatore in un parlate sempre dei rigori che commette Ulai, dei falli che commette Ulai. Qui siamo veramente al minestrone più totale. Tra un po' comincia anche la stagione dei minestroni.
0: Eccolo lì, il colore del minestrone
1: è ben rappresentato dalla
4: Polo. Mazza e palle il minestrone.
1: Perché?
4: Buongiorno a tutti.
1: Fan,
4: eh? No, vabbè, insomma, uno torna la sera stanco, c'ha una fame, mangerebbe un bufalo, mi dai il minestrone, non è che fosse alti i gioi.
0: Non c'è mica più 12 anni metto figliolo, eh.
4: Ma che
0: fa
4: c'entra?
0: Bene mangiare un minestrone ogni tanto.
4: Ma l'ho sempre trovato insopportabile. Poi magari hai avuto un pranzo pesante, fuori c'è meno 5, ma non succede più, purtroppo, aggiungerei. Però diciamo fa 3-4 gradi, allora sì, sto leggero,
0: però ne mangio due scodellate,
1: va bene,
4: ci metto 3 kg di parmigiano.
1: Questo era l'argomento per cui sei venuto in studio, giusto?
4: Buongiorno a tutti.
0: Ma lui non lo sa per quale argomento è venuto in studio, giustamente, perché non è che ce ne sia così tanti d'argomenti.
4: No, ho un quesito.
0: Bello. Ecco, vedi?
4: Un quesito della
0: mattina. Ma per noi o per tutti?
4: Per voi, per tutti, per chi vorrà, per
0: Stefanino?
4: Tutti coloro che ci seguono, per Stefanino, okay. Per Stefanone, che oggi è compleanno del buon Carlesi. No, tanto eccolo, eccolo qua, guarda com'è fresco, bellino.
1: E ricordiamo, domani c'è Carini, compie gli anni. Attenzione,
4: la faccio du cazzo.
0: È l'otto di Bone Nostro.
4: Ecco. C'è Carini quanti ne fa?
1: Vuoi veramente saperlo?
0: No, meglio di no.
4: No, però si può dire che non sono il più
1: esperto. Lui
0: anche
1: fa...
0: Anche lui ha la mai, scusami, ma...
4: È vero.
0: Tanta
4: l'abitudine anche a Firenze Viola essere il più esperto.
1: Possiamo dire circa...
4: Però si riporta bene, Stefano, direi, i suoi 54 anni.
0: Cosa sta... giusto, quello sta a tempo.
4: Sta
0: però
4: operando a livello tecnico.
1: Sì, come sempre.
4: La struttura va avanti anche e soprattutto grazie a lui.
1: Sì, grazie ai suoi tagli.
0: Certo.
1: No, circa, volevo dire, compie il primo passo verso una cifra tonda pesante.
0: Sì.
1: Il primo passo
0: ha scavallato, è più vicino
4: peso,
0: a che ha.
1: Entra nella seconda metà.
4: Pesissimo,
1: e quindi
4: pesissimo.
1: Comunque qual è il quesito, perché sennò ci perdiamo?
4: Quesito per chi immagino abbia visto ieri sera un roboante Portogallo Norvegia direttamente dal Dragão, dove ho avuto modo di assistere a un Porto Rio Ave 3-0 un paio d'estati fa, stadio meraviglioso, fece anche il tour con Museo della Storia del Porto con sezione dedicata alla stampa, cioè questa era la macchina da scrivere, il primo giornalista raccontava il Porto, vestire il microfono, il giornalista, quindi c'è chi fa i musei e c'è chi fa anche le sezioni per la stampa, il tutto dal Dragão. Sì, lo rivedevo, l'ho rivisto volentieri, il secondo gol, il gol vittoria di Gonzalo Ramos, è voluto o non è voluto?
1: Allora, è voluto, ma non in quel modo.
4: Quel tocco lì.
1: No, secondo me non è voluto.
4: No? Com'è?
1: Allora, è un gollonzo.
4: Allora, ti dico, secondo me non è così banale arrivarci. Per cui il fatto che esca così, per me, taglia la testa al toro. Bravo Gonzalo Ramos, me la sento di dire, guarda il culo. Però arrivaci.
1: Sì.
4: Perché l'azione è bellissima, il colpo di testa di Felix è perfetto, scusa il passaggio, no? Il colpo di testa.
1: Passaggio. Sì.
4: E sembra un gol facile, ma te ci devi arrivare, è in corsa, si deve coordinare e parte dopo Felix, quindi rischia di arrivare dopo, per cui l'arrivarci e colpirla a quel modo mi viene da dire bravo comunque. Dopodiché un pochino, se guardi la traiettoria beffarda, velenosissima, e io su ste robe mi salto, è la meraviglia del pallone, no? Toccato a quel modo che se lo guardi a rallenti, no? Fa proprio lo scavetto bassissimo,
1: soprattutto la faccia del portiere.
4: Poi
1: norvegese,
4: gol del norvegese, bam, la butta giù e d'esterno destro la metà al 7 e gli risponde Cancelo. Insomma, l'ho goduta.
1: Hai seguita bene,
4: ragazzi, io con ste partite in chiaro della Nations League me ne so sparate quasi tutte.
1: Applausi.
4: Me ne sono sparate quasi
1: presente
4: tutte. Sarà che poi anche il figlio si è stranamente appassionato da uomo basket, insomma, bambino basket, però se le è volute vedere tutte. E ho visto anche, insomma, si può dire, un po' di calcio di buon livello.
1: Certo.
4: Ma è sfuggita purtroppo l'Inghilterra, e ho visto sette.
1: Alla Croazia.
4: Però insomma alla fine mi sono goduto anche il Portogallo ieri sera e Lazzarini, che dici sul gol di Gonzalo? Eccolo qua, vedi? Ta splendida la sponda, che tanti lì tirerebbero, tanti fenomeni su quello scavetto, io vo di sotto e piede la tirerebbero in cui te dici la cicca.
0: Ma certo è la cicca. Ma
4: secondo me la prende con la
0: è
4: parte.
0: È la grande qualità degli attaccanti nel momento in cui sono in grande forma.
4: Però ci
0: l'altro
4: mette
0: giorno
4: la gamba,
0: il tuo amico Moise, o l'amico Moise di Benvenuti, non ha avuto la stessa fortuna perché l'ha presa un pochino più piena. Male.
4: L'evoluzione successiva è questo che non lo fa. Perché ovviamente il grande bomber è stato fortunatissimo, centravanti come lui da 62 milioni di euro, ragazzi, Cioè, travanti è così. Oh, ma Moise Hen.
1: No, è bello.
4: Ne
1: perché...
4: farà bizzeffe. È stata sfortuna. Tecnicamente non si discute, Ken.
1: Bello perché Tommaso Loretto si era già espresso sull'argomento in altri lidi, sull'argomento Kengo, ho sbagliato tipo 4 decimi di secondo.
4: Volevo
1: dopo
4: spaccare il telefono.
1: 4 decimi di secondo dopo l'errore di Ken aveva già trovato il modo per esprimersi.
4: Io non, io non lo volevo, guarda, non voglio, non volevo fare l'antipatico, eh.
0: Io non volevo ora a riaccendere tra l'altro una presa di posizione abbastanza forte di Tommaso su Ken, ma questo è chiaramente la cicca, cioè, la, nel senso, Gonzalo Ramos,
4: ma io non t'ho detto che ha fatto un grande gol,
0: no, nel senso
4: t'ho
0: che
4: detto
0: delle
4: che
0: volte
4: però ci devi saper mettere la gamba,
0: certo, infatti stavo per dire delle volte, diciamo, la fortuna aiuta gli audaci, si dice, no? Non c'è nulla da audace, lui si trovava nel posto giusto al momento giusto,
4: Pietro, eh.
0: Ken si trovava al momento giusto al posto giusto, solo
4: ma
0: che
4: sono due situazioni diverse, eh.
0: Sono due situazioni diverse.
4: Gonzalo Ramos sta arrivando in corsa, il pallone.
0: Se non fa gol lì lo mangiano vivo.
4: È più difficile.
0: Boh.
4: Ragazzi, quello
0: mi sembra,
4: di Ken,
0: mi sembrano
4: ragazzi,
0: due golzi, due situazioni simili.
4: Con di Ken è una
0: non
4: roba
0: uguali.
4: È una roba pazzesca.
0: No, non
4: è una roba.
0: Ma
4: piuttosto
0: io...
4: tiramelo fuori. Non me lo ciofecare.
0: E lui è ciofecato.
4: E lui è così, il piede è quello. Poi nel secondo tempo ti determina la superiorità numerica perché non lo tieni fisicamente straripante, quindi gli concedo anche, hai visto, c'aveva il sorrisino.
0: Punto, quindi la tua domanda definitiva
4: se
0: è
4: lo ricordava,
0: Gonzalo, diciamo, l'ha fatto apposta,
4: no, no,
0: o no?
4: No,
0: la tua domanda era questa,
4: ah,
0: il quesito,
4: non lo so, non lo so,
0: no,
4: spiegare
0: il tuo quesito era questo?
4: Sì, okay. Ditemelo voi.
0: Io te l'ho già detto.
4: Se capitava a me, io mi fermavo e me la ciubavo. E diceva, hai visto?
0: E comunque, se chi è che Felix gli ha dato la palla? Se Felix tira lì, lo pigliano a cazzotti. Perché col giocatore in mezzo all'area,
4: tanti,
0: libero.
4: Tanti tirerebbero.
0: No, Ken tirerebbe male, ma tirerebbe.
4: Invece,
0: lì, in quella azione lì,
4: dico, scena aperta a Felix e l'appoggio.
0: Bravo Felix,
4: cuore
0: bravo
4: portoghese,
0: ubriaco. Che si fa? Guarda, si può rispondere a qualcuno?
1: Sì, voglio fare io una domanda, non su
0: a Tommaso?
1: Sì. Marco da Pistoia dice: scherziamo, 25 milioni per Thiago Gabriel. A quel punto meglio Ostigard o Gatti?
4: Ostigard è bellino.
1: Ti piace?
4: Sì.
1: Gatti?
0: Ultima partita di Ostigard con la col Genoa.
4: 125 milioni sono un sacco di soldi. Fra l'altro, cioè, a Lecce già ti hanno fatto pagare 18 Pongracic,
0: no, 16.
4: No? 16.
1: Non comunque lo so. Per strapparlo, quelle sono le cifre.
4: E lì bisognerebbe capire se poi non è anche Pongracic, magari preme un po' per andare.
0: Sì, però noi dicevamo che se va a parte Pongracic, che è un centrale che gioca a piede destro, a destra, Thiago Gabriel che va a fare? Cioè, perché Dragosin è il titolare,
1: Thiago
0: piede
1: Gabriel,
0: destro,
1: piede
0: gioca,
1: destro gioca a sinistra. Quindi in teoria hai la coppia del futuro.
0: Però quindi Vieri, Ranieri e
1: poi
0: rimane senza Pongracic?
4: Io l'ho capita così.
1: Quindi allora vuol dire però potenzialmente, come diceva prima Pietro, se Vieri diventa terzino sinistro e tu cedi Pongracic, ti servono due centrali.
4: Però terzino sinistro hai Valdepeñas e quando rientrerà a Parisi,
0: ma
4: quindi poi nel lungo
0: Parisi,
4: periodo,
0: ragazzi,
4: loro considerano Vieri in centrale.
0: E allora non serve a nulla Thiago Gabriel.
1: Hai già un
0: 25 milioni
1: o
0: viene a fare la riserva. Scusami, ma
4: allora.
1: Allora cambiamo obiettivo.
4: Tiriamo una testata sul naso di Ceccarini. E tanto
0: no,
4: si fa anche
0: si diceva, io credo invece che Parisi verrà messo sul mercato. Perché tanto Parisi non resterà alla Fiorentina. Questo è il mio
4: a
0: pensiero.
4: Gennaio?
0: Anche a gennaio. Una volta rimesso in piedi, lo mettono sul mercato. Vieri diventa l'alternativa, diciamo, difensiva come terzino sinistro, e allora lì ci inserisci Thiago Gabriel che fa il centrale al posto di Ranieri, titolare.
4: Però hai speso 17 milioni per un centrale e gli fai fare tutto l'anno da terzino perché prima giocava terzino.
0: Quello dipende anche dall'allenatore. L'allenatore gli ha dato fiducia, anche il Napoli l'ha messo titolare, poi ha giocato una partita per me sbagliata e secondo me sbagliata anche per le richieste dell'allenatore. Però mi sembra che se poi vai a prendere Thiago Gabriel è più facile pensarla con Vieri che si sposta a fare il terzino, Pongracic che resta vice Dragosin e Thiago Gabriel diventa il titolare accanto a Dragosin.
1: Senti, vuoi una domanda sul minestrone?
0: Sì, è importante questo.
1: Allora, Chiara dice: ma se al minestrone ci aggiungi un bel po' di cavolo nero?
4: No, per carità.
1: Si parte già male?
4: Sì.
0: Mamma mia.
4: Allora, non lo fa nemmeno sentire.
1: Chiara, la seconda parte è...
4: sento l'odore e esco.
0: Quindi, il cavolo nero?
4: nero, capo, bianco, nero, no, giallo, sono due,
0: scusami,
4: rosso,
0: però
1: anche due colori diversi,
0: sono due, cioè una cosa
4: qualsiasi, mi poi era mamma,
0: se mi dici il cavolfiore lo capisco, ma il cavolo nero è un'altra roba, eh.
4: Nemmeno la mia poi era mamma aveva il coraggio, vabbè, di proporre.
1: Comunque l'idea poi era: verso pranzo ci metti il pane raffermo e la sera lo rimetti sul fuoco facendolo sobbollire. Quando è pronto nella scodella un giro d'olio novo,
0: eh sì, è un po' una ribollita questa, diciamo, questo è un incrocio tra un minestrone e una ribollita,
4: carità, ragazzi, chiara, mi dispiace, la cucina è godimento, cioè,
0: certo, turbo crema,
4: il menù di ieri sera
1: può darcelo ormai, che...
4: crostino, salsiccia e stracchino.
0: Beh, grande,
4: e a
0: classico,
4: seguire delle ottime polpette, però come dire, ho lavorato così tanto che si scioglievano in bocca,
1: cioè, quindi
4: come
1: non quelle, banali polpette,
4: come le polpette di Baviera.
1: Il Tolo sta seguendo tutte le partite in chiaro solo per aspettare un gollonzo e dire: ah, questo Ken non l'avrebbe segnato.
4: Però sabato, sapete che sono del partito dei detrattori, ma non che mi sta antipatico, cioè
0: ti sta antipatico,
4: no, perché poi il secondo tempo fa anche tutto il sorrisino sull'espulsione. Cioè,
1: un po' lì ti ha gasato, dai, su,
4: ma
1: un po'
4: a me non mi casa, niente, perché non mi casa,
1: niente,
4: allora,
1: neanche se fa buttare fuori l'avversario,
0: guarda, io sto,
4: no,
0: già
4: siccome
0: per
4: ti capita di sbagliare quei gol,
1: guarda,
4: lo vorrei,
1: c'è chi
4: più
1: però
4: umile,
1: dice, non, ecco, per giustificarlo, ma sembra che sia partito Ken dalla nostra area sull'azione. Massimo D'Abrozzi lo dice, poco
4: non
1: lucido,
4: non si può sbagliare un gol così,
0: no,
4: cioè può capita, però non ho guardato i voti che ho sentito, Fagioli ha diviso
0: comunque
4: moltissimo.
0: Comunque il
4: so che
0: fermo immagine, il fermo immagine trae in inganno di più di quanto non sia l'azione in movimento. Però te lo dico da attaccante,
4: proprio la cicca, la
0: sì, la prende male, te l'ho detto, delle volte la prendi male e fai gol perché il portiere si aspetta che tu la prenda bene, come Thiago Gap, come Gonzalo Ramos,
4: Gonzalo.
0: E delle volte invece devi, la prendi bene e va male.
1: Guarda, ti segnavo due pagelle su Kent: Corriere della Sera 5 e mezzo, Sky Sport 6 e mezzo,
0: vedi? Però guarda, il fermo immagine è sbagliato, cioè il fermo immagine non ti dà l'idea di come sta arrivando l'azione, perché il portiere poi comunque ci arriva bene, cioè non è perché se il fermo immagine sembra non esista il portiere,
4: poi magari stasera te la schianta,
0: no,
4: dentro,
0: non c'è, non c'è,
4: sarà tornato a casa
0: forse.
4: Lui,
0: a Como, lo so,
4: prima di salutare a Firenze, ditemi con chi comunque ha fatto un gol alla Ibra, cioè
1: col Benevento,
4: sì.
1: Sì. La prima di Coppa Italia.
4: Però si torna lì per doti fisiche, non per doti tecniche.
1: È vero.
4: E a me che mi garban tecnici, va bene?
0: Questo però è un altro discorso. Questo è tutto.
1: Però allora anche quest'anno non ti va benissimo.
4: Insomma, no.
0: Grande Pellegrino.
4: Matteo,
0: ragazzi,
4: mi piace.
0: Però,
4: forza
0: Matteo.
4: Diciamo che
0: ti
4: è
0: piace
4: proprio
0: perché...
4: vedere un ghepardo, no? Sai il rallenti del ghepardo tutto,
0: no,
4: perfetto,
0: quello no,
4: e
0: quello no.
4: Guardi partire Pellegrino e dici: oi oi, onto fa.
0: Però i Pelle...
4: Però ci arriva, cioè quella sgroppata a Venezia è meravigliosa. Solo
0: sì,
4: a un certo
0: c'era
4: punto
0: Moreno,
4: dici, ora,
0: non sapeva più nemmeno
4: ora
0: dove si trovava.
4: Manca, no? Perché
1: si smonta.
4: Tutto, anche
0: non corre
4: Beto,
0: benissimo.
4: Anche la rovesciata di Beto.
0: No, basta, rovesciata 3 ne ha provato.
4: Pareva,
0: dopo due gli avevo già chiesto, ha rifatto anche la
4: pareva
0: terza.
4: Pareva a me a Ferragosto, ma verso le 7 e mezzo, quando sei già pieno, bello, pieno.
1: Di tutto.
0: Di spritz.
4: Dell'aperitivino.
0: Sprizzettini.
1: Sì. Senti, Chiara reagisce male al tuo attacco frontale. Dice:
0: giusto,
1: ma siamo sicuri Loreto sia fiorentino?
0: Aia.
4: No, cavolo,
0: siamo
4: le zucchine,
0: gli
4: asparagi anche no, l'insalata.
1: Quindi il problema sono le verdure sostanzialmente.
4: Purtroppo
1: quello
0: è. Sì, è proprio così,
4: Spinaci. Quindi poi ero babbo, era uguale. Quindi mettetevi nei panni di quella
0: spinacino.
4: Disgrazia.
0: Neanche lo spinacino. Allora fa punti carba nulla.
4: No. No, veniva imposto in casa, ma non.
0: Sì, ma ora che hai un figlio, no, quindi devi fare il padre.
4: Zero.
0: Quante verdure gli fai mangiare a quel povero ragazzo?
4: Ho tante insalate di pomodoro.
0: Quindi sono pomodori anche d'inverno, cioè sì, pomodori di serra.
4: Verdure poche, ne mangio a poco.
1: Questo
4: male
1: meriterebbe uno speciale, sì? Perché non è un...
0: Mezzanotte e mezzo,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sempre i nostri esperti agronomi.
0: Faremo un podcast.
1: Dai, facciamo il gran finale. Vai Stefanino, pensaci te.
5: La richiesta di Grosso ad avere uno come Matic o Matic non era Pellegrina, Matteo Pellegrina, perché con Matic tu puoi fare sia il 3-4-2-1 che faceva Conte al Chelsea con nel mezzo Matic e Kanté, e il nostro Rai potrebbe fare il Kanté della situazione con i due dietro Pellegrino, Gonçalves e Mastantuono, e tu puoi fare anche un centrocampo a 3 con Matic nel mezzo e Attà da una parte e Olai dall'altra a fare le mezzali. Come Leoral è ingiocabile, sono d'accordo con Grosso, l'unica cosa in cui sono d'accordo.
6: Ciao Pietro, buongiorno Pembe, buongiorno a voi. Pietro, lo sai perché ora la gente si dice ma come mai un giorno, come mai con il bono 25 milioni? Perché quando le è arrivato è stato presentato come se fosse il giocatore che arriva subito titolare e prende in mano il centrocampo della Fiorentina. I tifosi si basano anche su come viene presentato,
0: è vero, eh? Hai ragione,
6: dalla stampa un giocatore.
0: Hai perfettamente
6: se
0: ragione.
6: Se invece la stampa avesse detto eccetera eccetera eccetera,
1: ma la stampa non è una per
6: le domande come ma un gioca Dollè eccetera.
7: Ciao ragazzi, ma perché Pongrasic dovrebbe chiedere di andare via? È un progetto nuovo a Capodanno. Ai delusi della lunga sosta ricordo che erano tre e sono diventate due. Forza gente, ciao da Marco il moviolista.
0: Che tra l'altro
8: se non sento il Bembe in radio non è più domenica. Non ha senso esistere la domenica
1: addirittura.
0: No, vuole bene per l'ascoltatore, ma volevo dire una cosa a Marco il movilista. Quando metti questi sottofondi musicali che come senti piacciono tantissimo al direttore, non si capisce un cazzo di quello che dice.
9: Just basic facts. Can you show me where it hurts?
0: Vedete, mi fermo perché
9: there is no payroll receding.
1: Sarebbe bello fare un servizio di Marco, cioè, il moviolista live con Tommaso Loretto.
9: Mi mette una roba così, guarda, c'ho la pelle d'oca.
1: Pelle d'oca.
9: No, un ascoltatore diceva, Grosso Matic al volo, mi fido molto in genere, quello che scrive la Gazzetta, è stato in realtà un nome che non abbiamo seguito troppo, che è stato molto discusso e dibattuto, cioè questo Højbjerg
1: del Marsiglia.
9: Del Marsiglia, sì, cioè sì, lui aveva chiesto Højbjerg del Marsiglia più che Matic.
0: A me invece mi risulta abbia chiesto Matic, e poi, Matic abbiano, e poi abbia detto se Matic si può prendere sveglia Højbjerg.
9: Ma Torsved mai allora?
0: Torsved lo prendeva volentieri, si è detto, si è raccontato tutto
9: il suo.
0: Però
9: cocco.
0: No, non è che chi dice se si prende a ottime, perché tutti pensavano che il Sassuolo te lo regalasse. In realtà il Sassuolo ha fatto il suo gioco e quindi poi è venuto meno, tant'è che lui ci è rimasto, a me me lo raccontava, ci è rimasto molto male Torsved, perché pensava di poter partire a cifre minori, ecco, però è andata così, niente Højbjerg, niente Matic, niente Torsved.
9: 31 anni fra l'altro.
0: Cendur, che stasera gioca, sì, deve fare due gol sì, di scarto per andare all'Europa.
1: Deve farli indurre,
0: lui,
1: cioè,
0: lui certo.
1: Una vittoria, un due gol di scarto.
9: Se così più male,
0: devono vincere due gol di scarto
1: per passare la
0: prima, per passare,
9: contro
0: sì,
9: chi?
1: Polonia, che è prima.
9: Ah, yeah.
1: Polonia punteggio pieno, 9 su 9.
0: Cioè, quindi se noi si gioca un duro, loro giocano con Piontek.
9: No,
0: perché le tappe o meno.
1: Sì, in effetti.
9: Ormai
0: è il nonno dei più giovani, dai, sì, via, sì, se no. Va bene, siamo arrivati in fondo, caro Tommaso, ci sentiamo dopo alle 2.
9: See you soon.
0: Invece Francesco ci troviamo domani e niente, ciao Stefanino, e ora c'è Viola Amore Mio con Luciano Magistrato e Tommaso Borghi. Come ciao ciao.
10: Radio Firenze Viola.
11: Del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
12: La prossima ora di trasmissione è offerta da
13: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
14: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
15: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
16: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo e se tu mi paghi disprezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinaigli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Alsigna, in via Mendola 23C. Salute.
17: Radio Firenze Viola.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Misura di 4 mesi di interdizione dallo svolgimento del servizio nel corpo di polizia penitenziaria per l'agente che il 16 agosto scorso sparò 3 colpi di pistola ferendo un marocchino di 22 anni all'interno della camera calda dell'ospedale di Prato. Lo ha stabilito un'ordinanza del GIP di Prato su richiesta della procura che contesta al poliziotto il reato di falso. Il GIP ha motivato la misura all'agente di custodia col pericolo di reiterazione di analoghi comportamenti criminosi in considerazione del fatto che le condotte di falso si collocano nell'immediatezza di un grave episodio di servizio e perché appaiono funzionali a fornire una rappresentazione alterata dei fatti idonei a giustificare ex post l'uso dell'arma e ad accreditare circostanze favorevoli all'indagato. Il poliziotto, nella stessa vicenda, è indagato anche per tentato omicidio. Ancora con la cronaca, in fiamme, baracche abitate da senza fissa dimora a Firenze in via dell'Erta Canina, sotto piazzale Michelangelo, all'esterno di Porta San Niccolò. Secondo quanto si apprende, nessuna persona sarebbe rimasta ferita. Il rogo si è esteso anche a una parte della vegetazione circostante e sarebbe bruciata qualche pianta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze. Le cause dell'incendio però sono ancora in corso di accertamento. L'incendio c'è stato nella zona dei giardini di Carraia, dove senza tetto si sono posizionati da qualche tempo in questa struttura abbastanza ampia che nel pomeriggio ha preso fuoco. I pompieri hanno avuto una prima segnalazione per andare in via dell'Erta Canina, ma arrivati sul posto hanno realizzato che le fiamme attaccavano lungo il parco accessibile da un'unica strada che si imbocca all'altezza di un ristorante. Il fumo è rimasto visibile da tutta Firenze, da ogni direzione, ed è così che numerosi cittadini se ne sono accorti. E intanto è stato denunciato dalla polizia di Stato a Siena per tentata truffa aggravata un italiano di 48 anni residente in Campania, presunto finto maresciallo dei carabinieri, che avrebbe dovuto prendere a una donna di 80 anni i suoi soldi e i suoi gioielli, refurtiva di una rapina, ovviamente una storia inventata. La truffa è stata sventata dalla figlia della donna, che ha contattato il numero unico di emergenza 112. L'episodio è successo il 28 settembre scorso in zona Porta Romana. Grazie all'intensificazione dei servizi di controllo del territorio mirati a prendere i truffatori degli anziani, la polizia è potuta intervenire tempestivamente e individuare il finto maresciallo. Decisivo è stato il controllo su un'auto sospetta dove c'era un uomo, il 48enne, con precedenti per reati contro il patrimonio. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito della sfida di questo sabato tra il Genoa e la Fiorentina e dei rischi che corre la squadra viola ad affrontare Daniele De Rossi.
18: Finalmente all'orizzonte abbiamo una partita di campionato, dico finalmente perché questa lunga sosta veramente è stata interminabile. Allora, la partita al Genoa è definita ormai da tutti un bivio, un punto di riferimento importantissimo del nuovo corso Vanoli, lo ha scritto anche Mario Tenerani nell'editoriale di Firenze Viola. Leggo da Genoa che ci sono dei problemi di formazione, che l'attaccante Colombo non sarà disponibile, però se guardo al Genoa il grande pericolo, il grande rivale non sarà in pantaloncini corti, ma probabilmente sarà in tuta. Mi riferisco a De Rossi, ho avuto il piacere di conoscerlo nel periodo della nazionale, è un grande leader, un grande guerriero, uno che non avrebbe problemi a giocare questa sfida con la maglia del Genoa e a dare il 1000 per 1000. Questa sua grinta, questa sua determinazione la trasmetterà ai suoi giocatori, sapendo che una sconfitta con la Fiorentina potrebbe costargli il posto, ma non lotterà per la sua panchina, lotterà perché questo è De Rossi.
1: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Luciana Magistrato e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di un buon ascolto con i programmi di Firenze Viola TV.
17: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
19: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
17: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
20: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
17: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
21: Ultimi impegni delle nazionali prima della ripresa del campionato sabato prossimo contro il Genoa. L'ultimo a rientrare sarà Mastantuono, che nella notte tra sabato e domenica ha segnato il suo primo gol con la maglia della nazionale. Poi, dopodomani, ci sarà l'addio a Messi, che si congeda dalla nazionale stessa. Oggi tocca Andurre e Fagioli, stasera anzi toccherà Andurre e Fagioli, e poi faremo il punto appunto sui nazionali e quando, e soprattutto su quando torneranno a disposizione di Vanoli, che sta preparando questa partita importantissima contro il Genoa. Di queste altro parleremo a Viola Amore Mio in queste due ore con Luciana Magistrato e Tommaso Borghini al mio fianco.
22: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Luciana.
21: E per interloquire con noi 348 7513 933 per messaggi scritti e vocali via WhatsApp, oppure per intervenire in diretta 055 77 111 71. E quindi eccoci a contare gli ultimi impegni delle nazionali. Insomma, sono diversi i giocatori impegnati. Solo oggi giocheranno nel pomeriggio Andurre con l'Under 21, una partita importantissima. Poi Fagioli questa sera, sempre con il numero 10, potrebbe essere ancora titolare. Ngie lo stesso alle 18:30 con la sua Under 21 della Spezia. E quindi da domani inizieranno a rientrare. Ulay rientra oggi, ma sarà a disposizione domani, così come Dragusin, che stasera non farà parte della partita della Romania perché è squalificato, e quindi non andava benissimo per lui questo impegno con le nazionali, insomma con la sua nazionale. Poco già. Spazio, e quello che ha avuto l'ha anche speso male,
22: diciamo. È stato espulso dopo 20 minuti
21: sì, in questa partita sì, dopo che il procuratore tra l'altro si era molto lamentato perché nella seconda non aveva trovato spazio, quindi insomma forse a volte un bel tacer non fu mai sì, scritto, però, senza nulla togliere, ognuno ha diritto di
22: Vanoli sarà contento, non tanto per l'espulsione del ragazzo, certo, quanto perché lo ha comunque a disposizione qualche giorno prima, e non è poco, perché insomma la partita col Genoa è vicina di fatto, perché è vero si giocano le nazionali, come hai detto te, le partite, sì. Però si gioca di sabato, no, con il Genoa, quindi se non sbaglio alle 15, se non
21: alle 15.
22: Insomma c'è anche un giorno in meno rispetto a quello che è il cliché, anche se oggi insomma è difficile dire la domenica perché non si gioca quasi mai la domenica, però insomma il sabato un giorno in meno, e avere un giocatore un pochino prima importante come Dragusin, che sta ritrovandosi pienamente, no, per quanto riguarda il rendimento almeno delle ultime partite da quando c'è Vanoli, è molto importante credo per lui. Ci saranno altri che rientreranno più tardi. Io guarderò con simpatia, e l'ho sempre guardato con simpatia, l'Under 21 oggi.
21: Sì, anche io.
22: Sperando che Silvio Baldini centri la qualificazione battendo la Polonia.
21: Deve battere con due gol di scarto, non ricordo male, proprio perché la Polonia è prima, insomma, sta tornando una nazionale forte, la Polonia.
22: Assolutamente, fu persa male la partita d'andata, l'Italia era in vantaggio se non mi ricordo male, poi si fece rimontare all'ultimo, sì, una sconfitta secondo me neanche meritata,
21: l'unica,
22: però,
21: no? Credo,
22: l'unica battuta d'arresto, però su quelle battute d'arresto poi ho in questi gironi un po' particolari che ci offre anche il campionato Under 21, in cui praticamente ci sono due squadre e le vincano tutte, quindi gli scontri diretti diventano fondamentali. È stata un po' fortunata perché l'ultima partita l'ha vinta al 95esimo,
21: sì,
22: e quindi deve adesso
21: titolare,
22: però aveva creato una quantità di occasioni,
21: sì,
22: industriale, deve concretizzare di più quella squadra che comunque ha Andurre, uno degli elementi fondamentali.
21: Sì, un punto fermo dell'Under 21. Poi insomma Baldini ritorna a Pescara e quindi speriamo gli porti bene, no?
22: Certo.
21: Uno stadio che gli ha portato molto bene, con una promozione che l'ha rilanciato,
22: l'ha rilanciato dopo qualche anno di difficoltà, tra virgolette, anche se lui se l'era vissuta.
21: Sì, già a Palermo era andato molto bene, esatto. Poi c'era stata una fase a Perugia non buona, solo 3 partite, aveva capito che non era però l'ambiente giusto, che non lo seguivano e quindi aveva lasciato, e con il Pescara si era rilanciato benissimo. E poi c'è stato questo primo gol di Mastantuono, no?
22: Quello è stata una bella soddisfazione per questo ragazzo, perché è vero che è già in Argentina è famosissimo, però ha anche forte pressione. Cioè sembra una sciocchezza,
21: ma lo ha detto lui stesso,
22: un ragazzo di quell'età, 19 anni, che comunque dal quale si aspettano tutte le volte una giocata decisiva, soprattutto in un paese innamorato del calcio, appassionato come quello dell'Argentina. E quindi lui, insomma, non è semplice vivere queste situazioni per un ragazzo così giovane. Lui mi sembra abbia le spalle larghe, mi sembra un ragazzo che se le viva con tranquillità queste situazioni, ed è una dote non comune, perché l'abbiamo detto mille volte, quante volte la pressione può schiacciare i giocatori anche bravi, e lui, se ha questa capacità, è tanta roba. Ha fatto un gol del 6-0, è stato
21: poi
22: importante.
21: Entrato anche nel settimo.
22: È entrato anche nel settimo.
21: Sentiamo che ne pensa a questo proposito un argentino, anche se ormai vive da tanti anni in Italia, Cristian Giama.
2: Ciao, buongiorno Luciana, come stai?
21: Bene, grazie. Tu come stai?
2: Tutto a posto.
21: Tu imperterrito ancora calchi i campi da calcio, non fai come Messi che dà l'addio alla nazionale, tu non dai l'addio al calcio, ma ti diverti a Giarre. Sei a Giarre, no? Se non sbaglio ora.
2: Sì, sono a Giarre, sì.
21: Giarre mi evoca anche

0: una rivale acerrima, diciamo, quindi insomma ho questi ricordi. Cristian, torniamo alla Fiorentina, anche tu hai fatto una stagione qua, ecco, dicevamo delle pressioni di Mastantuono, no? Molto alte per quanto riguarda la nazionale, l'Argentina, insomma si aspettano tanto da questo ragazzo, perché in fondo è un ragazzo di 19 anni, no?
1: Sì, sicuramente, al di là di che perché ha 18 anni si è andato a una delle squadre più forti come il Real Madrid, quello dimostra che è veramente un giocatore importantissimo, no? Uno di quelli più forti in l'attualità, però è ancora molto molto presto, sicuramente si deve affianzare ancora un pochino nel calcio italiano, che non è facile per lui, più che altro per la DA e anche per la piazza, perché è una piazza che anche è molto molto esigente, diciamo, quindi, però lui se la sta cavando bene, ha intorno una squadra per poter fare bene, quindi è lui a farsi trovare pronto nel resto delle partite, no?
0: Nella Fiorentina sicuramente, nell'Argentina pensi che per essere l'erede di Messi invece ce ne vuole, cioè, non è ancora pronto sicuramente, ci sono altri che possono essere l'erede di questo straordinario giocatore che tra due giorni neanche, insomma, darà l'addio alla nazionale?
1: No, sì, sicuramente non si può paragonare nessuno con Messi, quello che ha fatto Messi durante 20 anni ad alti livelli, faccio fatica a pensare che qualcun altro giocatore lo potrà fare, però noi siamo entusiasti con in questo caso con Mastantuono, con Nico Paz, con gente giovane che ha voglia di rimettersi in gioco, in mostra, e sono sicuro che anche loro faranno una grande carriera, però ancora è presto per... C'hanno tutti gli attributi per le caratteristiche per fare bene sia in nazionale che nel suo club, quindi speriamo che anche loro ci possano dare delle gioie nella nazionale, no?
0: Eh sì, tra l'altro sarà interessante vedere lo scontro tra proprio il confronto, ecco, tra Mastantuono e Nico Paz nella prossima gara, non la prossima, quella successiva che sarà al Franchi con il Como e poi anche con Lautaro, perché tra breve incontreremo anche la Fiorentina, incontrerà anche l'Inter, quindi sarà insomma anche curioso, no, questo confronto.
1: Sì, vabbè, ma noi argentini non è che c'è questa, diciamo, questo desafio tra di noi. Noi sì, quello che ci caratterizza a noi è che ognuno stia bene nella sua squadra. Sicuramente ognuno vorrà il meglio per la sua società che sta giocando, quindi loro in quel momento penseranno ovviamente ai suoi obiettivi, ai suoi interessi, che sicuramente sarà di vincere. Poi lo scontro, io non faccio fatica a ricordare qualche scontro duro tra gli argentini in una partita, no?
0: Sì, no, più un confronto, diciamo, che sarà curioso vedere, insomma, per chi giocherà meglio, per chi se
1: no, vabbè,
0: in
1: curioso,
0: quelle partite.
1: Io la prendo, io non so se la dà, ma ora io vivo di gioia al vedere questi giocatori, no?
0: Perché sì, sicuramente
1: è un piacere per noi argentini ancora vedere giocatori che così giovani e sono così forti e si ambientano subito a quello che è il calcio italiano, no?
0: Eh sì, Tommaso Borghini che è qui con
2: sì,
0: me.
2: Ma infatti guarda, ciao Cristian, appunto il Scaloni, scusami, lo ha, ritornando a Mastantuono, lo ha definito già un piccolo veterano, sì. Un piccolo veterano che però va comunque, diciamo, trattato come effettivamente un giovane, quindi va coccolato. Ecco, è un po' particolare però questo giocatore, ne parlavamo prima con Luciana, cioè così giovane però dà l'impressione di vivere questi momenti, diciamo, con una tranquillità perlomeno apparente. Non so che ne pensi.
1: Sicuramente avrà un intorno che lo aiuta, che lo accompagni. non so se qualche coaching, qualche psicologo deportivo, ma sicuramente questo ragazzo sarà accompagnato e tutelato de una maniera molto molto buona, diciamo. È un ragazzo che a 17 anni giocava nel Monumental con 80.000 persone, quindi non è un ragazzo che giocava in una squadretta con magari con 20, con 30. Lui diceva queste cose già ce l'ha, giocare nel River a quella età non è una cosa facile, quindi speriamo che questa cosa la possa portare definitivamente in Italia e che nella Fiorentina possa lasciare un buon segno, no?
0: A me dà grande tranquillità, almeno vedendolo sembra avere grande tranquillità, anche l'altro argentino della Fiorentina, l'attaccante, no? La punta, Matteo Pellegrino, che è anche figlio d'arte, tra l'altro, insomma, è cresciuto in una famiglia di giocatori e anche allenatori ora. Ti piace Matteo Pellegrino? Viene dal Parma, ma sembra non accusare comunque più di tanto anche lui le pressioni di una piazza che anche tu ricordi bene, immagino, no? Quella di Firenze.
1: Sì. Allora, Firenze non te posso smentire, è una piazza tosta, una piazza, come ti dicevo prima, esigente.
0: Tu arrivavi dal Catania, quindi
1: sì. Ma a me sono un caso a parte, perché io ero già in Italia, quindi loro per Masantuono e per Pellegrino saranno, credo che la seconda o la terza, Pellegrino la seconda, se non sbaglio la terza volta che stanno in Italia, quindi magari loro, magari,
0: terza stagione, sì.
1: magari Pellegrino fa ancora un pochino di fatica, però io ero arrivato con già quasi 5 anni in Serie A, quindi sono ragazzi che in gamba, che vogliono sempre crescere, vogliono sempre migliorare, e questo è quello che abbiamo gli argentini. Non vogliamo smettere mai di imparare, capito? Quindi sì, siamo sempre sul pezzo, ascoltando, perché ascoltando e guardando sempre si impara, e approfittando in questo caso della gente più grande, no?
0: Eh sì, infatti Pellegrino, mi hanno colpito anche le sue parole, sempre molto educato, e di uno che ascolta, che va d'accordo anche con i compagni, con lo stesso Beto, che è un suo competitor, no? Perché comunque si giocano il posto. E tra l'altro, a proposito di argentini, ha scommesso una grigliata con Mastantuono se gli farà 5 assist. Ecco, ma quanto sono importanti l'asado, le grigliate per voi argentini? Anche tu, mi ricordo, tu Gonzalo, insomma, sì, amavate fare le grigliate insieme.
1: Vabbè, questo è una forma di conoscersi meglio, no? Di ascoltare il compagno, bravo, di vedere cosa ha bisogno, cosa l'ha successo in passato a qualcuno, delle problematiche che possono avere qualche compagni. Serve a questo, a cercare di essere uno per l'altro, che tutto sia reciproco e che poi in campo poi quello si trasforma, perché poi diventa tipo una fraternità, quindi certo. Per noi l'asado è, diciamo, è molto molto importante, al di là che dobbiamo mangiare bene, dobbiamo prendere la carne buona, però c'è, nel frattempo che tu fai l'asado scambi pensieri, scambi metodologia di lavoro, scambi esperienze, scambi culture, quindi in questo gli italiani sono molto molto curiosi, quindi sempre vogliono sentire qualche argentino di come si fa il mate, il è gioco vero, di carte, che è sempre titolare in questi asado, quindi però è un momento molto molto importante per noi.
0: Pensa che anche Mister Vanoli, ora mi viene in mente, no? Viene definito dai figli il re della griglia, tra l'altro, quindi cascano proprio, sono proprio nella squadra giusta, insomma.
1: Sì, vabbè, noi gli argentini, quella cosa che vogliamo far imparare, vogliamo imparare subito, accendere il fuoco e cominciare piano piano a fare l'asado.
2: Certo, c'è una tecnica particolare. Poi a Firenze, insomma, ce ne sono stati talmente tanti di argentini che poi hanno scritto anche la storia della squadra viola, insomma, quindi siamo abbastanza specializzati, anche dovremmo essere specializzati in questo. Ti domando però, non so se tu stai seguendo, diciamo, proprio dettagliatamente la Fiorentina, però in riferimento a quello che era il tuo ruolo, che era un po', insomma, sulla di esterno sinistro principalmente, sì. Anche se eri un giocatore, si adattava a tanti
0: anche,
2: ruoli, sì. Eccetera, però penso che principalmente tu fossi, insomma, portato per giocare a sinistra. Ecco, non so se hai seguito un po' le vicende della Fiorentina. Inizialmente il terzino a sinistra era Valdepeñas, giovane preso dal Real Madrid, che aveva giocato pochissimo, una partita sola in prima squadra, sì. Però molto nella giovanile, e poi invece Vanoli sta preferendo un terzino più bloccato come Vieri, il brasiliano preso per fare il centrale, però siccome è mancino, ecco, lo sta utilizzando come terzino sinistro, per dirla in maniera semplice. Ecco, secondo te questo tipo di soluzione tattica è una soluzione tattica che Vanoli potrà portare ancora avanti, che dà equilibrio alla squadra,
1: sì,
2: utile?
1: Ovviamente che è tattico e strategico, perché sì. Se un allenatore decide di mettere a uno che è più centrale sulla fascia sinistra, vuol dire che su quel lato la Fiorentina spingerà di meno e sull'altro lato spingerà di più. Poi bisogna vedere le strategie dell'allenatore in tutte le partite, perché io penso che tutte le partite non sono uguali,
2: certo.
1: Non vanno studiate uguali. Gli avversari cambiano, le caratteristiche degli avversari cambiano, quindi sicuramente è una scelta tecnica e tattica e di caratteristiche, quindi magari lui, allenatore, vorrà essere più coperto o darle più spazio ad attaccare al terzino destro, e che in quel momento il terzino sinistro si stringe al campo e così si rimane con una linea 3. Poi ti dico sinceramente, non stavo guardando molto la Fiorentina, però è un allenatore che mette, io dico che le caratteristiche del giocatore fanno il modulo, quindi sicuramente adesso sta giocando Dodò.
2: No, in questo momento sta giocando Jimenez.
0: Ha giocato la prima
2: Dodò, ma ora, siccome Dodò non ha firmato il contratto in rinnovo, lo stanno tenendo un po' fuori. Però comunque Jimenez è un altro che spinge tanto, insomma, quindi
1: ecco perché magari tu non c'hai un centrocampo che è molto combattuto e tu a questo punto rimani con quei tre che sono due centrali, in questo caso il terzino sinistro,
2: certo.
1: E rimane con un play davanti. Sono tutte strategie, tutte che vanno studiate dall'allenatore. Io ancora non è certo, quindi non posso parlare, però
2: mi sembri già vicino al
0: futuro,
2: stai studiando, perché da come parli.
1: Sì, per questo. Però io dico sempre che le caratteristiche dei giocatori fanno i moduli, quindi è un pensiero mio, non è che io la verità, però certo. Sicuramente farà questo in campo.
0: Senti, è tornato Vanoli, uno che dà molta grinta, molta energia. Ora vedremo soprattutto il prossimo ciclo, fino a novembre sarà importante, vedremo quindi cosa succederà. Però nonostante le tre partite iniziali perse con Fabio Grosso, insomma, non solo per colpe sue ovviamente, dove può arrivare questa Fiorentina? Ti aspetti comunque una bella rimonta? Si può già aspirare all'Europa? Perché comunque l'hai presa in tempo, diciamo, il problema, quindi
1: sì ovvio, si è preso in tempo e si vede che si è lavorato, non è che Grosso non lavorava, magari non aveva qualcosa che c'ha questo allenatore ora, ma ancora manca tantissimo. Parlare di una possibile qualificazione in Europa io me l'auguro sempre, però qua devi andare partita dopo partita e procurare di commettere meno errori possibile, di migliorare quello che stai facendo partita dopo partita, e così con il tempo si potrà parlare per vedere veramente che la cosa può puntare la Fiorentina, no?
0: Bene, prima di salutarti ti chiedo solo, non eri al centenario se non sbaglio, no? Comunque ti avevano invitato, sì?
1: Sì, Gonzalo mi aveva chiamato per vedere se voleva andare, però con quest'ora che ancora gioco, quindi se mi veniva difficile descendere.
0: Per impegni, insomma, non potevo.
1: Sì.
0: Perfetto, grazie ancora del tuo intervento, ci sentiamo prossimamente. Grazie a Cristiano Sciama.
2: Ciao.
0: Eccoci, allora, ora mi è venuto in mente tra l'altro Catania, dove lui ha giocato.
2: Che era ricca di argentini, ti ricordi? Con lo Monaco.
0: Simeone, tra l'altro, era l'allenatore, no?
2: Sì, anche un periodo. E poi lo Monaco che acquistava giocatori argentini, a volte un po' sconosciuti, che però arrivavano a Catania e diventavano anche giocatori. Di grande valore economico. Oltre che lui è stato uno di quelli, no? Se non sbaglio, uno di quella nidiata lì.
0: Poi a Firenze ha avuto poco spazio, però insomma era anche in prestito. Poi
2: 5 partite di campionato e una partita di Coppa Italia fece. Era anche un po' chiuso in quel periodo.
0: In quel ruolo poi c'era Vargas, mi sembra che
2: ci fosse Vargas, c'era anche Pasquale, se non sbaglio. Sì, Pasquale, quindi insomma, poi era un po' chiuso, però era un giocatore comunque interessante. Poi è interessante anche il suo percorso, perché ho visto, l'ho guardato un po', ha veramente girovagato per tantissime piazze, tornando in Argentina, poi ritornando in Italia, adesso anche le categorie minori ha fatto promozione, eccellenza.
0: Ora è appunto al Giarre che è in promozione, come dicevo. Però, e a proposito di Catania, praticamente grosso, l'ho visto, ci sono delle foto a Catania
2: in pubblico, diciamo.
0: Perché sì, è tornato in pubblico, forse non lo so, insomma, almeno così c'è la foto, poi magari
2: per il
0: ci
2: figlio,
0: sarà già
2: perché
0: sì,
2: figlio.
0: È andata a vedere Catania Crotone, dove gioca appunto il figlio Filippo, ha visto bene, quindi insomma mi fa piacere, al di là di quello che è accaduto con la Fiorentina, insomma.
2: Certo, no,
0: sicuramente
2: chissà,
0: ha fatto il suo meglio e non è bastato, ovviamente, quindi.
2: Però mi fa ho interessato la dichiarazione di pochissimo fa di Liama, che ha detto appunto l'allenatore deve guardare il modulo, lo fanno i giocatori che hai a disposizione. No, mi è venuto in mente subito il discorso di Grosso.
0: Lui chissà, ce l'aveva.
2: Chissà se un giorno sapremo anche la sua campana, no? Quello che è, insomma, la sua spiegazione, oppure se ci sono queste clausole di riservatezza, no? che girano molto oggi nel calcio, che impediscono quando c'è un litigio, un esonero, come fu nel caso di Gattuso, ricorderai, poi si impediscono di chiarire, di dire la verità, verità sulla situazione.
0: Penso un intelligente a volte tace, nel senso che
2: certo,
0: sa che
2: però
0: comunque nel calcio poi ti si ritorce anche
2: per
0: contro.
2: Lui è stato un bel, cioè, nel senso, adesso Grosso sembra l'allenatore che non sa giocare se non con quel modulo lì, un po' limitante per un allenatore. No,
0: in realtà poi l'ha dovuto anche cambiare, perché
2: appunto
0: non aveva i giocatori giusti, ma lì si è rotto secondo me il feeling con,
2: secondo me c'è stato qualcosa,
0: Paratici, e quindi insomma nasce tutto da lì, e quindi anche la squadra ha avvertito questa mancanza di fiducia che lui aveva verso i giocatori, magari li riteneva giovani o comunque ci volesse più tempo, e quindi insomma è nato tutto da lì. Facciamo una breve pausa e poi torniamo con altri ospiti.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e sul

0: sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
1: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo andare di Fiorentina.
2: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
3: Si parte. Il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento tutti i giorni dalle 17 alle 19 solo su Radio Firenze Viola con Giacomo Galassi e gli altri. Li avete sentiti?
4: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
6: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Eccoci rientrati in diretta e allora volevo leggere qualche messaggio che nel frattempo c'è arrivato. Come al solito non riesco mai a soddisfare tutti, quindi chiedo scusi in anticipo. E allora Stefano ci ricorda che comunque anche il Genoa ha 8 giocatori fuori per le nazionali, più Colombo infortunato, non sono messi bene. Sì, in effetti, no? C'è da considerare che anche loro non sono messi benissimo, quindi sarà però un come si dice, un ostacolo in più avere una squadra che vuole, che la vede un po' come ultima spiaggia sia per l'allenatore che per loro, insomma vuole risalire la china, no? In un momento certo, difficile,
9: molto molto complicata come partita, sì, non c'è dubbio. Poi De Rossi è uno che sotto il profilo della motivazione secondo me è uno degli allenatori che la trasmette di più, no? Essendo lui come temperamento un allenatore, prima un giocatore e poi un allenatore di grande grinta, e quindi sarà una partita nella quale anche l'aspetto fisico, no? La corsa, la determinazione conteranno tantissimo, e questo okay. Solleva anche delle perplessità su quelle potrebbe essere le scelte di Vanoli, che chissà se prediligerà in quella partita lì, essendoci poi un bel tour de force, i giocatori che ha avuto sotto mano, che ha visto di più al Viola Park.
8: Sì, infatti, magari, non so, centrocampo, bisogna vedere come sta sia Ullahi, che appunto da domani sarà a disposizione, che Fagioli, che forse
9: stasera non si sa se gioca o no titolare,
8: che
9: però
8: comunque sarebbe la terza,
9: se giocasse l'avrebbe,
8: no?
9: L'avrebbe spremuto bene, quindi, Mancini.
8: Sì, quindi insomma bisogna anche vedere tanti alcuni nazionali di altri club si sono ad esempio infortunati, noi facciamo gli scongiuri, ma bisogna anche vedere come rientrano, è sempre un'incognita per tutti. Poi leggo anche il messaggio di Samuele che mi dice: lei come vedrebbe l'attacco a due Mastantuono Pellegrino con il Pote dietro le punte? Troppo ambiziosi? Tommaso, che rispondiamo?
9: No, però rispondi prima a te, che sei stata chiamata in causa direttamente dal nostro ascoltatore.
8: Ma ne parlavamo in realtà anche a microfoni fuori spenti, onda, perché sì, volevo appunto leggere certo qualche messaggio, e dicevamo che forse ora ci sono tanti esterni, quindi non so se vale la pena proporre la doppia punta col trequartista dietro, meglio il 3 con Mastantuono a destra, il Pote eventualmente o Attà, poi dipende dalle partite e dal loro stato di forma, dall'allenatore, dall'avversario, a tante cose, dietro e in mezzo, dicevo, e poi in GE o Gnonto, chi per lui, insomma, a sinistra davanti alla punta.
9: Sì, io
8: dietro alla punta
9: la penso come te, perché penso che ci siano dei giocatori che in questo modo verrebbero un pochino, diciamo, messi un po' in secondo piano. Per esempio un GE che secondo me nella Fiorentina può recitare un ruolo fondamentale, soprattutto in queste partite come quella per esempio di Genova, penso, dove giocatore di gamba
8: che lui gioca stasera alle 6:30,
9: è quello, insomma, quindi vediamo in che condizioni torna, però giocatore di gamba con quello strappo ti può fare veramente far male agli avversari, ecco. Quindi però è una soluzione, cioè ormai il calcio con i 5 cambi sono tante partite in una partita, no? Quindi puoi cominciare in un modo e proseguire in un altro e finire in un altro ancora,
8: certo.

0: Certo.
1: Ci sono tante soluzioni, e questa credo anche la forza della Fiorentina di quest'anno. Cioè Vanoli ha tante soluzioni, non solo di uomini, ma anche tattiche. Perché sì, se inserisci Gonçalves, hai una soluzione di mettere il trequartista, che prima, per esempio, potevi non avere. C'erano giocatori che forse lo potevano fare, ma non lo facevano bene. Oppure puoi utilizzare gli esterni più larghi, stringerli. Le due punte, in caso di straordinaria necessità, è possibile anche quella, perché certo, hai Beto, sì, sì, che comunque non ha le stesse caratteristiche di Pellegrino, no?
0: Tante combinazioni.
1: E quindi, secondo me, è una cosa. È lì che si vede anche la maturità dell'allenatore. Si vedrà la maturità di Vanoli, che avendo tante possibilità deve scegliere bene e saper leggere anche le partite a gara in corso.
0: Sì, anche se, ecco, io sarei più per le certezze. Se poi quel modulo non porta più punti, o vedi che le avversarie ti hanno studiato e quindi sanno come prenderti, allora magari servono dei cambiamenti. Ovviamente lui negli allenamenti le farà queste prove.
1: Certo, però allora, con 5 giocatori, scusa se ti interrompo, di poter cambiare 5 giocatori vuol dire, se escludi il portiere, cambi metà squadra.
0: Certo, sì.
1: E quindi, cambiando metà squadra, puoi cambiare tutto sostanzialmente, mettere dentro una seconda squadra. E questa è la forza, per esempio, che è stata molto, secondo me, dell'Inter, no? Che ha dei giocatori straordinari in panchina, e quando pensi di averla domata, ecco che ti mette dentro super giocatori che ti... Ora la Fiorentina non ha quella rosa, ci mancherebbe, però ha tante risorse quasi come i titolari in panchina, no? Che hanno il valore simili, quelli che non giocano a quelli che giocano, almeno in certi 4-5 elementi, non tutta la panchina, 4-5 elementi potrebbero essere titolari.
0: Allora parliamone anche con Tiberio Fossi. Ciao Tiberio, di Football Data, ovviamente fondatore, insomma, agenzia di famosissima, anche di statistiche, no? Tiberio, come stai?
2: Buongiorno, tutto bene, bentrovati e un saluto agli ascoltatori.
1: Ciao Tiberio.
0: Allora, ti ritrovo volentieri, con te volevo appunto affrontare l'argomento Fiorentina. Tu predichi sempre, lo vedo anche sui social, predichi, no, un po' di equilibrio, di calma nel giudizio, anche quando c'era Grosso, che poi è stato esonerato. Ora che cosa predichi, che cosa ti senti dire? Cioè, che cosa te aspetti, no? Predichi sempre.
2: Non è cambiato nulla facendo 4 punti con Venezia e Napoli. Innanzitutto mi sento di dire che sarà un campionato strano, ma non vale per la Fiorentina. Questa lunga pausa a me mette curiosità di come tante squadre ripartiranno, considerando anche il calendario fitto che va fino alla prossima sosta di novembre. Le squadre che fanno le coppe giocheranno praticamente ogni 3 giorni, le altre avranno qualche break, ci sarà il turno intrasettimanale di fine ottobre, e quindi sicuramente è un campionato per certi versi simile a quello del 2022-23, quando ci fu la lunga pausa del mondiale invernale.
0: Sì, vero.
2: Qui c'è stata un po' più corta, è stata di 20 giorni e basta. Però sicuramente ci sarà curiosità e ci potrebbero essere anche dei risultati a sorpresa già da sabato e domenica prossima, perché poi parliamoci chiaro, sì, dice, ma serve agli allenatori per allenare la squadra, ma ogni squadra ha molti nazionali che sono andati via, quindi sì. O si faceva anche in Italia un discorso alla Klopp, che ha convocato praticamente 2 nazionali e una settimana su 2 le ha lasciate ai club, chi prima chi dopo, oppure, essendo come è stato, che Mancini li ha tenuti fino alla fine dall'inizio del ritiro, le squadre che avevano i nazionali si troveranno ad avere da domani, dal mercoledì, qualcuno, chi arriverà dall'estero, parlo degli stranieri, ci sarà un... No. Ripeto, sono curioso di vedere cosa succederà tra sabato e domenica, perché sarà una ripartenza di campionato tutta da da seguire in generale.
0: Eh sì, poi la Fiorentina avrà anche dopo il Genoa, che è difficilissimo perché anche il Genoa ha bisogno di punti, e poi avrà il Como, l'Inter, l'Atalanta, la Juventus, quindi sarà un ciclo da qui a novembre comunque difficile e importante, no? Per capire chi siamo, chi è la Fiorentina.
2: Però ripeto, come ho detto poco fa, cioè, la Fiorentina è comunque avvantaggiata dal fatto che non giocherà
0: un tre coppe, giorni. Certo.
2: Tutte le altre squadre che hai appena elencato, tolto il Genoa, avranno un tour de force incredibile, e quindi vediamo. Poi ci sarà anche da verificare come arrivano i giocatori dalla nostra. Vedi, per esempio,
0: ma sta buono,
2: è dovuto andare via, insomma ci sono state delle defezioni, ci sono delle assenze, quindi sarà una ripartenza di campionato un po' impronosticabile, ecco.
0: Eh sì. Allora, prima di lasciarti a Tommaso Borghini, ti chiedo un'ultima considerazione sulla nazionale italiana. Invece ho visto una bella foto di cena, immagino pranzo, con Claudio Ranieri, ecco, era preoccupato per questa ripartenza o insomma l'hai visto sereno e felice?
2: Beh, Claudio, siamo come padre e figlio praticamente, quindi ogni volta che capita un'occasione una Fiorentina ci scappa da queste parti. A parte le battute, con Ranieri siamo d'accordo su una cosa che penso stia dimostrando, anche tolto l'esordio un po' stentato con il Belgio, che però si sta dimostrando. In Italia i giocatori ci sono, vanno saputi scegliere, vanno saputi collocare, vanno saputi, cioè gli va dato fiducia e fatto giocare. Io ti dico che nella nostra azienda seguiamo molto anche B e C, e ci sono dei giocatori, ora faccio l'esempio più eclatante di tutti dell'anno scorso, Palestra.
0: Sì.
2: Palestra, cioè, chi vedeva la C con la Atalanta Under 23 si vedeva che questo era un predestinato. Lo stesso Valassori, che arriva dall'Atalanta Under 23 e che ora a Palermo sta facendo benissimo con Inzaghi, è un'altra dimostrazione, come lo è Zoma. Cioè, quando è stato convocato Zoma
0: non tutti lo conoscevamo sinceramente,
2: non c'era bisogno per noi di andarlo a convocare, perché gioca nel Norimberga, già all'Albino Lecce erano 3 anni che andava in doppia cifra sistematicamente. Quindi voglio dire, non c'è una legge che vieta di convocare i giocatori dalla B o dalla C. Se ci ricordiamo il compianto Franco Baresi, quando il Milan era in B, era in azzurro, Carnasciale stesso per rimanere a Firenze,
0: certo.
2: E quindi voglio dire, ci sono stati i casi Rossi e Spillaci, che al primo anno di Serie A sono volati subito al Mondiale con grandi risultati, per cui penso che
0: allargando insomma gli orizzonti, ecco, non fermandoci alla Serie A, si riesca a trovare.
2: Ti aggiungo, ora, visto che oramai sono in Serie A, anche lo stesso Frosinone, cioè se noi prendiamo Frosinone è composto da 5-6 undicesimi della nazionale dei Maldini, meglio dei giovani italiani. E quindi con la competenza di Albini, con una società seria come il presidente Stirpe e quant'altro, il Frosinone non sarà la Cremonese, secondo me, dell'anno scorso, che poi crollò improvvisamente. Il Frosinone ne sentiremo parlare anche a primavera, secondo me.
0: Ecco, l'importante è che ci riprendiamo noi quello che ci ha tolto, perché in casa ci ha fatto fare
1: e
0: veramente.
1: Poi bisognerà vedere se non lo saccheggiano appunto le squadre che si rendono conto adesso del valore dei giovani del Frosinone, magari lo vanno a prenderli, giocatori, a gennaio, come può accadere, no, in questi casi. No, prego, Tiberio.
2: Non ti dimenticare che quest'anno il Frosinone ha ceduto gran parte delle quote agli americani, quindi ecco, i soldi ci sono.
1: Non ha bisogno di svendere, ecco, ecco, o di vendere.
2: Fino a giugno ci sta che loro si vogliano divertire e provare, certo, a tentare davvero la prima salvezza storica in Serie A, visto che nei 3 anni passati in cui l'hanno fatta sono sistematicamente retrocessi. Io credo che la soddisfazione adesso sia quella di voler centrare la salvezza, e ora i soldi fra il presidente Stipe, che già li aveva, e l'affiancamento di Clara Vista, penso che sia
1: non manchi, non
2: una
1: manchi.
2: Che, e con uno stadio di proprietà che è un gioiellino,
1: eh sì, sì, vero, fatto anche abbastanza brevemente. Tommaso, allora, a parte questo, volevo chiederti, Tiberio, intanto su Vanoli, non so, dal punto di vista statistico, poi lo chiedo a te, insomma, mi inchino sulle tue statistiche, però è curioso il fatto che nelle ultime 2 stagioni, se non sbaglio io, la Fiorentina in campionato ha vinto solo con Vanoli, cioè, perché poi quando c'erano altri allenatori, cioè Pioli. E poi ovviamente Grosso, non vi, in campionato
0: perché sì, poi certo, nelle coppe
1: Pioli qualcosa
0: Pioli,
1: aveva vinto,
0: e anche Grosso, certo, in Coppa,
1: sì,
0: Italia,
1: e Grosso in Coppa Italia, però ecco, questo mi porta a chiederti, a parte l'aspetto statistico, quella che è secondo te il ruolo di Vanoli in questa Fiorentina, quello che può essere di diverso rispetto all'anno scorso, se c'è, se vedi un Vanoli un po' diverso, e se Vanoli secondo te è anche futuribile o è solo un uomo che deve rimettere a posto i cocci.
2: Allora, intanto cominciamo a raccontare le carriere delle persone. Cioè, Vanoli entra a lavorare, a parte tutto il percorso che ha fatto nelle giovanili azzurre,
0: sì,
2: Vanoli entra a lavorare a Venezia in condizioni praticamente similari a quelle della Fiorentina dell'anno scorso. Venezia, che era retrocesso, era in fondo alla classifica di Serie B. Lui, con un grande lavoro, riesce addirittura a portarlo ai play-off, rischia di battere il Cagliari, che poi andrà in Serie A con il famoso gol di Tavoletti, e dà appunto filo da torcere nei turni precedenti al Cagliari, che poi andrà in Serie A. L'anno dopo vince il campionato con battendo la Cremonese ai play-off, quindi anche il primo anno di Vanoli, per esempio, a Venezia, da subentrante la media fu eccezionale, quindi partire dai bassi fondi, arrivare ai play-off, insomma, non è stata un'impresa semplice. A Torino non ha fatto né più né meno che quello che stanno facendo tutti gli altri. A Torino è una squadra che si colloca oramai a destra della classifica, non rischia mai la retrocessione, però non è che è il Torino che conosciamo per la zona storia. E a Firenze ha fatto un miracolo l'anno scorso, perché ha salvato per la prima volta una squadra che, appunto, come si è sempre detto, aveva 0 vittorie dopo un sacco di giornate. E adesso la caratteristica è che, secondo me, lui, al di là della squadra non fatta ancora da lui nemmeno stavolta, però abbia 2 cose: la tranquillità di non avere una posizione di classifica scomoda, o quantomeno di avere tantissimo tempo per lavorare, perché quando entrate sono passate appena 2 partite. E poi l'altra cosa è che comunque ha anche più tempo da qui al 28 dicembre, quando riaprirà il mercato, avrà più tempo per valutare tutto quello che gli può servire dal mercato invernale, cosa che invece l'anno scorso ha dovuto fare in maniera molto più frettolosa, essendo entrato dopo la sosta di novembre. Quindi penso che questi 2 valori aggiunti siano un surplus che può portare la Fiorentina dove lo scopriremo vivendo, sicuramente non a penare per la retrocessione come l'anno scorso.
0: Speriamo proprio di no. Senti, Tiberio, salutandoti ti giro una domanda di un nostro ascoltatore, Alessio, che ti chiede cosa ne pensi nel complesso di questa proprietà, con Joseph che ha preso la società, ha ereditato, ecco, la presidenza dal padre. Che cosa ne pensi nel complesso?
2: Ma intanto che sono stati investiti molti soldi, perché tanto nell'ultimo anno di Prade quanto in questo ciclo paratici sono stati investiti un sacco di soldi. E quello che ho sempre detto, cioè, adesso è un progetto nuovo con un direttore competente di calcio, e quindi lasciamoli lavorare, cioè, io sono convinto che con tutte le partite che ancora mancano, con la Coppa Italia ancora in pista, non lo so, ma forse ancora il treno Europa non è del tutto fuggito da Santa Maria Novella.
0: Speriamo davvero. Tiberio Fossi, grazie ancora del tuo intervento.
2: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao, ciao, un saluto.
2: Buona
0: Tiberio.
2: Giornata.
3: Ciao.
0: Bene, dopo questa bella chiacchierata con Tiberio Fossi, insomma, che Football Data è comunque un'agenzia
1: ormai storia dei numeri del calcio e non solo italiano, insomma.
0: Esatto.
1: E giustamente viene sempre citato anche spesso, anche quando si parla di nazionale, sento che citano l'agenzia spesso e volentieri perché fornisce dei dati, insomma, in tempo reale. Ed è un, ti ripeto, per me è un punto di riferimento.
0: Leggo anche un messaggio di Ivan che ci dice, così lo commentiamo insieme: in GE per me sarebbe un'arma devastante anche a gara in corso, con le squadre inevitabilmente più lunghe, i giocatori più stanchi, potrebbe essere devastante entrando.
1: È vero, è vero, anche è una, sicuramente una riflessione giusta, perché a volte si può perdere qualcosa mettendolo dall'inizio, perché appunto quando invece sono gli avversari più stanchi inserisci lui a mezz'ora dalla fine, sinceramente per un terzino non vorrei essere nei panni di chi lo deve marcare o comunque controllare.
0: Deve imparare un po' a essere più lucido sotto porta,
1: sì,
0: cioè queste energie poi le deve anche saper utilizzare bene.
1: Esatto, soprattutto nella fase della cosiddetta decisione finale,
0: sì,
1: conclusione e o assist,
0: certo.
1: Che comunque sono gli aspetti decisivi che ti trasformano il giocatore da prospetto interessante, un grande veramente calciatore, non dico campione ma futuribile, se quello fa tutta la differenza del mondo. Non so, se vedo che a Torino lo utilizzavano quasi sempre a gara in corso proprio per questo,
0: questa capacità di spaccare le partite,
1: sì,
0: che non è,
1: e anche perché poi
0: facile,
1: per esempio Abate mi sembra che giochi con la difesa a 3, quindi aveva anche difficoltà a collocarlo tatticamente,
0: cioè, sì, sì.
1: E dall'inizio
0: lo
1: dico,
0: ha,
1: no?
0: Ribadito anche il presidente Cairo ai microfoni di Lorenzo Marucci,
1: infatti,
0: a Trento dal Festival dello Sport.
1: Certo, e questo ci può far sollevare un sacco di dubbi su se un allenatore col suo modulo può influire su ragazzi, la decisione di una società di cedere un ragazzo così interessante. Secondo me, ora questa è una riflessione mia, GE tra 2 anni vale ben più dei 15-16 che l'ha pagato la Fiorentina, spero che sia così.
0: Ma sai, tanto il Torino ha fatto talmente tanti
1: movimenti,
0: tante operazioni,
1: ha cambiato
0: con la Fiorentina insomma qualcosa.
1: Ripeto, magari io spero che se ne debbano tra virgolette un po' mangiare le mani per questa cessione, però ecco, sì, è un giocatore che può far comodo in tutto, sia ora che è andato in nazionale potrebbe anche essere utilizzato a gara in corso proprio per il fatto che ha giocato,
0: certo, magari è più stanco,
1: gioca
0: se
1: stasera,
0: gioca,
1: rientrerà domani, Vanoli lo avrà da penso mercoledì, forse martedì per sabato, quindi potrebbe anche decidere di, e allora vedremo davvero il suo impatto a gara in corso, se davvero questo ragionamento può essere corretto o no. Un Robbiati 2.0, uno Spadino Robbiati con caratteristiche molto diverse, perché Spadino non era tanto nella corsa e nella gamba quanto nella classe che aveva,
0: ecco,
1: la tecnica.
0: Vediamo se gli ascoltatori sono d'accordo con te.
1: Ti ripeto, le caratteristiche, se no
0: certo,
1: mi portano via con la camicia di forza, no? Dice questo paragona Robbiati a Angi, però
0: bene,
1: con l'impatto che può avere sulle partite. Robbiati spesso veniva usato, Ranieri anche, che lo ha menzionato Tiberio,
0: sì,
1: Fossi,
0: sì, Tiberio, sono amici,
1: cioè, gli altri lo usavano perché lui entrava e nell'ultima mezz'ora era devastante con caratteristiche diverse, con la tecnica soprattutto e la freschezza che ti dava quando le squadre erano stanche.
0: Allora,
1: avversario, ovviamente.
0: Fede da Scandicci ci chiedeva anche di Mastantuono se può davvero restare un altro anno, e se con il Genoa è a rischio, discussioni che si fanno in questo periodo anche di sosta, no? C'è da dire, perché uno inizia a guardare più avanti, non essendoci l'attualità delle partite. Ovviamente lui anche dal ritiro della nazionale ha detto che si trova molto bene a Firenze, è stata per lui una svolta, ha dovuto cambiare, no, modo di vita, ha dovuto cambiare, ha conosciuto un calcio diverso che è quello italiano. Se il Real Madrid, che lo ha dato solo in prestito secco, accetterà di rimettersi a tavolino a discuterne, perché magari ritiene che questa, che la crescita del giocatore non sia ancora da Real Madrid, perché se comunque esplode e diventa un giocatore devastante che il Real Madrid ritiene già pronto per se stesso, io credo non ci siano possibilità. Però ecco, poi la volontà del giocatore, se continuerà a trovarsi bene come ha detto di trovarsi, magari può essere fondamentale, no?
1: Sì, io penso che Paratici sarà fondamentale con i rapporti che ha, credo abbia
0: Florentino Perez con, direttamente
1: può parlare direttamente con lui, perché penso questo: è vero che il Real, il Como aveva un contratto diverso, no? Non era un prestito,
0: sì,
1: secco.
0: Era proprio nero su bianco quello.
1: Per quanto
0: scritto,
1: riguarda Nico Paz, quindi esatto, 2 anni lo poteva tenere, però secondo me Nico Paz ha raggiunto un livello che, se il Real ha deciso di non prenderlo anche quest'anno, insomma, alla fine poteva prenderlo se voleva, no? Invece ha preferito prendere i 60 milioni, ne aveva pagati, ora non mi ricordo esattamente, però alla fine l'ha mollato, no? Ecco, mi domando, nei 2 anni Nico Paz aveva fatto 2 campionati straordinari col Como, ma non sono bastati al Real Madrid per dire questo me lo riprendo. Tra l'altro ora è titolare in nazionale argentina, no? Anche
0: anche
1: lì chissà che se non se ne debbano,
0: però l'erede di Messi forse più lui e Mastantuono al momento,
1: a tre anni in più. Però ecco,
0: più
1: questo voglio dire, Mastantuono, se fa quello ha fatto Nico Paz in questi 2 anni a Como, noi siamo tutti contenti, però non sono bastati per convincere il Real a riprenderlo. Quindi
0: Se l'è fatto ripagare bene,
1: sì, per
0: accidenti,
1: carità,
0: ha speso tantissimo il Como,
1: sì, ha speso 60 milioni, quindi credo poi gliene erano entrati un tot, ora esattamente la cifra precisa, però penso sia sui 50 lo esborso complessivo, perché 60 l'ha pagato, però l'aveva ottenuto un premio,
0: sì,
1: di valorizzazione,
0: sì,
1: insomma,
0: sì.
1: Ora bisogna fare i conti per bene, se l'è pagato tanto, però voglio dire, il Real se lo poteva riprendere e ha scelto di no, cioè ha scelto Nico Paz, per il momento non è un giocatore. Quindi mi chiedo cosa deve fare Mastantuono per diventare titolare nel Real Madrid, meglio di Nico Paz, di quello che ha fatto Nico Paz al Como, e quindi io presumo che ci siano i margini per tenerlo, e lì però diventa decisivo, non essendoci un contratto come quello fatto con il Como, diventa decisiva la diplomazia, la capacità del dirigente, cioè di Paratici, di convincere il Real, lasciamelo qua che qua te lo ferisco bene io, e però un anno non può bastare, ce ne vogliono almeno 2, chissà 3 magari.
0: Staremo a vedere. Innanzitutto noi speriamo che continui la sua crescita a suon di gol, di assist e di quant'altro,
1: certo,
0: insomma, che possa fare vincere questa grigliata, perché 5 assist non sono tantissimi,
1: no.
0: Però anche Dodò alla fine
1: in 30
0: con Ken per vincere una vacanza in Sardegna l'ha dovuti abbassare,
1: sai,
0: perché era partito alto,
1: lo
0: anche
1: so,
0: lui.
1: Ma sai, l'assist l'assist non dipende solo da te, cioè tu sei bravo a mettere la palla in mezzo, no? A darla sui, però dipende dall'attaccante stesso. Se poi l'attaccante ti sbaglia dei gol clamorosi, come è successo anche a Ken, anche in maglia viola è successo, come per esempio ha fatto anche in nazionale l'altro giorno, la palla che gli aveva dato Caiode era da buttare dentro 90 volte su 100, no? Anche 99, eppure. Quindi l'assist te lo puoi fare anche bellissimo, ma se non hai l'attaccante che ti fa i gol, quindi io spero che ce la faccia, perché vorrebbe dire che Pellegrino è uno che la butta dentro con continuità.
0: Guarda, leggo un ultimo messaggio, perché già arriva appunto Bomber Viola che dice: ma è un paragone un po' azzardato, paragonare NG a Spadino Robbiati, dice ne ha da mangiare NG e di pappa per avvicinarsi a Robbiati.
1: Ma infatti,
0: beh, ovviamente,
1: caro Bomber, ho detto proprio l'ho premesso io, cioè il primo non li paragono come caratteristiche, poi siamo lì, però sarebbe anche, no, una veste possibile per NG, e che comunque lo vedo bene anche dall'inizio io, detto, perché
0: infatti,
1: per me può giocare, però con la presenza di tanti giocatori come abbiamo, magari qualche partita può anche partire dalla panchina e deciderla.
0: Sì, a tanti estimatori anche un altro, ora mi sfugge il messaggio, dice il Torino lo ha usato poco, sbagliando un 2005, quindi un prospetto importante, insomma. Bene, allora ci fermiamo un attimo, poi riprendiamo, affrontiamo ancora il discorso Mastantuono e altro.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
3: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
7: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre pulmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
8: Radio Firenze Viola. Bentrovati dalla redazione.
9: Il primo ministro Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate per il 29 novembre in un discorso ufficiale al Palazzo della Moncloa. Dopo fine settimana di ampie consultazioni con i membri del suo governo, Sanchez ha deciso di procedere allo scioglimento del Parlamento 9 mesi prima della fine della legislatura. La causa principale dello scioglimento del Parlamento è stata la bocciatura venerdì scorso in congresso dei due decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal.
10: In Brasile il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. In un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, i quali davano Lula in vantaggio, Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente.
9: Secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Mosca ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di ieri e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev.
10: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. I giudici hanno respinto una nuova richiesta di sospensione avanzata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria di ADL SPA. Resta dunque in vigore la decisione adottata a luglio sul blocco dell'aria a caldo. La seconda istanza puntava a ottenere la sospensione del provvedimento in attesa del pronunciamento della Cassazione.
9: A Firenze una bombola di gas è stata ritrovata sotto il Davide in piazzale Michelangelo, una delle mete panoramiche della città. A fare la scoperta, intorno alle 7.30 di questa mattina, un'addetta della società di gestione del servizio dei rifiuti. L'operatrice ha dato l'allarme alla 112. Sul posto, pattuglie dei carabinieri e artificieri dell'arma. Al vaglio degli investigatori, i video delle telecamere, mentre accertamenti sono in corso e l'area è stata messa in sicurezza.
10: L'economia, l'Istat ha reso noto che nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Anche il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.
9: Ed è tutto, a più tardi.
11: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
12: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
13: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
12: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
13: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
14: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
13: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
11: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
15: Radio Firenze Viola.
16: Luciano e Tommaso, ma vi sento parlare di Grosso. Ma semplicemente Grosso è un allenatore, mio parere personale, scarso. Non ha la personalità per allenare ad alti livelli. Non ha, proprio non ha gli stigmati per allenare grandi piazze. È un allenatore scarso, dalla scarsa personalità e con idee di gioco abbastanza, come dire, difensive. Insomma, non la sua proposta di gioco, nemmeno a Sassuolo, è stata convincente al massimo. Ricordiamoci che Sassuolo la scorsa stagione ha perso 17 partite, quindi io tutto questo miracolo che ha fatto a Sassuolo, oltre agli esoneri precedenti, Brescia, vabbè, Lione era una situazione particolare, ma non è mai stato convincente.
17: Allora, premetto che la Fiorentina deve sempre lottare per un posto in Europa, sempre, e se non ci riesce, per me è un fallimento, perché i progetti, quindi quando si parla di progetto, se una squadra non arriva in Europa, per me il progetto è già fallito. Ma detto questo qui, io non so dove questa Fiorentina possa arrivare, però sicuramente come qualità tecniche, ripeto, qualità tecniche, questa è una squadra che può a lottare per l'Europa, per tornare in Europa, però questo non significa però che come squadra lo sia.
18: Ciao Luciana, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Finalmente finisce questa sosta lunghissima della nazionale e bisogna ricominciare assolutamente subito a fare i punti, e il calendario è veramente molto molto difficile. Io dal Genoa alla Juve ho fatto ho buttato giù una sorta di classifica, speriamo di fare almeno 9 punti. Ecco, spererei di farne di più, ma le partite sono veramente molto molto dure. Volevo sapere cosa ne pensate, sempre Forza Viola.
19: Allora, eccoci di nuovo in diretta. Stefano, spero che faremo di più di punti. Poi domani magari affronteremo anche con più calma tutto
20: una
19: il
20: sorta
19: calendario.
20: Di tabella.
19: Sì, oggi è un po' a chiusura, diciamo, di
20: le
19: questi
20: tabelle
19: impegni.
20: Poi non mi riescono
19: a me.
20: Io
19: a me,
20: Non mi ci cimento, però quante partite sono da Genova alla Juve? Sono
19: 6? Sono
20: 6 con 18 punti a disposizione. Se sono 6, se fossero 6,
19: però sono difficili. Cioè
20: è vero,
19: partiti.
20: è vero, ma guarda, quanti punti fare non lo so, però
19: Ha ragione Tiberio, scusami se ti interrompo, certo. Perché comunque le squadre che affronteremo hanno
20: anche loro,
19: l'Europa,
20: i loro problemi.
19: E quindi insomma,
20: e come ha ragione,
19: giocheranno ogni 3 giorni.
20: A parte il Genoa, che è la prima, che però, come ci segnalava un nostro ascoltatore, anche loro hanno diversi nazionali.
19: Sì.
20: Uno pensa al Genoa, in realtà aveva 8 elementi.
19: Poi Colombo,
20: no?
19: Insomma.
20: Colombo, un giocatore l'anno scorso ci fece quel gol assurdo.
19: Che voleva risbloccarsi proprio con la Fiorentina.
20: Perlomeno quello dovrebbe succedere, perché
19: non
20: gioca.
19: Non potrà giocare.
20: Quindi detto del Genoa, poi anche loro entreranno in un tour de force. Bisogna saper sfruttare le difficoltà, perché secondo me la Fiorentina quest'anno ha una rosa, diciamo, anche a livello quantitativo abbastanza importante, cioè sembra quasi partecipi alle coppe, no? Perché ha comunque, lo dicevamo prima, tante soluzioni in panchina, tanti giocatori, però le coppe non le fa, a parte la Coppa Italia. E quindi può avere
19: ci
20: più,
19: sarà dicembre,
20: può avere quindi tanti giocatori a disposizione anche freschi da utilizzare, mentre le altre le coppe le fanno davvero, e quindi insomma qualche problemino dal punto di vista, spero, dicendolo dal nostro punto di vista, ce l'avranno, quindi bisogna saperlo sfruttare, la difficoltà momentanea che possono correre queste squadre impegnate in un'Europa che è molto complicata. Poi non è che è l'Europa, diciamo, della Conference, no? Che comunque c'è anche quella.
19: Infatti. E Marte, mi sono sporcato tutta la scrivania di nero, non so come, e spero di non essermi tutta impataccata anche in volto. E, allora, mentre aspettiamo di collegarci con il nostro prossimo ospite, con cui riaffronteremo appunto anche il discorso di Franco Mastantuono, eccoci, ci siamo, abbiamo Baren Kraus, intermediario, esperto di mercato, di calcio sudamericano, in particolare argentino. Benvenuto, Baren.
0: Grazie, grazie, un saluto a tutti voi.
20: Ciao, buongiorno, buongiorno Baren.
0: Ciao, ciao.
19: Ecco, allora finalmente Mastantuono ha segnato il primo gol con la maglia dell'Argentina, ma lui dice dall'Argentina si aspettano molto, hanno molte aspettative, molte pressioni su di me in nazionale, in questa nazionale. Ecco, è vero? Cioè in Argentina è atteso questo giocatore?
0: Beh, in Argentina sono attesi tutti i giocatori perché vivono di idoli. E soprattutto poi in considerazione che insomma gli ultimi due grandi idoli, cioè Maradona e Messi, sono stati argentini, preceduti fra l'altro da anche altri grandissimi, di Stefano, Sivori, Kempes e compagnia bella. Quindi loro, gli argentini, vivono di idoli e quindi stanno aspettando disperatamente qualcuno che possa sostituire Messi. Non sarà facile. Non credo che sia Mastrantuono, perché ci sono giocatori stratosferici, però insomma sicuramente Mastrantuono è un signor giocatore, un ragazzo straordinario. Poi non dimentichiamoci che lui è nato in un paese, in una cittadina che si chiama Azul,
19: sì,
0: dove è nato anche Almeida, se non so se vi ricordate.
19: Sì.
0: È gente quadrata, gente sana, una provincia sana dell'Argentina, quindi io ho molta fiducia, perché non è un ragazzo che secondo me, ecco, che si perderà. È vero, 19 anni, tante pressioni, tanti soldi, si può perdere la testa, può perdere la testa chiunque, ma io credo che lui ci abbia la testa sulle spalle. Poi se gli argentini riporranno questa grande aspettativa è un problema loro, però io credo che aspettano anche Nico Paz, per quello che ne so.
19: Sì.
0: È un altro, sì, è un altro,
19: è molto più atteso forse.
0: Sì, direi che la 10 è più per Nico Paz e poi Mastrantuono, che continua a usare la 30, che è la maglia sua,
19: sì,
0: preferita.
19: Sì, anche qui alla Fiorentina usa proprio quel numero,
0: sì,
19: lì, al Real Madrid.
0: Sì.
19: Quindi,
0: certo.
19: Nella Fiorentina che cosa può dare ancora questo giocatore con Vanoli, ora che è tornato Vanoli?
0: Ma più che con Vanoli, diciamo che se la squadra cresce un pochino e lo aiuta, questo è un giocatore che dà quel qualcosa in più. Sono a fine campionato, sono quei 6-7 punti in più che possono essere coppe europee o mediocrità, capisci? Sono quei giocatori che hanno bisogno, cioè come tutti gli argentini, insomma soprattutto gli attaccanti, hanno bisogno che la squadra li aiuti un pochino e poi loro possono dare, diciamo, il tocco finale. Ecco, io credo, io ho molta fiducia in questo ragazzo perché, ripeto, mi sembra un ragazzo quadrato, serio. Poi io ripeto, l'ho già detto una volta, magari posso essere non d'accordissimo sul ruolo così di esterno, però se tutti lo vedono così e se lui ci gioca vuol dire che qualche motivo c'è. Ecco, io lo libererei un pochino più nella sua fantasia, secondo me, però ripeto, è un'opinione personale e non so se è quella giusta.
19: Comunque si accentra molto, quindi insomma molta libertà, ecco. E,
0: sì, ma io sì, ho visto il gol che ha fatto con l'Argentina, è un gol più da trequartista, non era, capito, non veniva,
19: sì,
0: dall'esterno, ma insomma comunque ripeto, sono opinioni personali, ecco, io non sono l'allenatore della Fiorentina, e quindi giustamente Manoli farà quello che crede meglio, ecco.
19: E tra l'altro lui qui a Firenze c'è anche Pellegrino, che è un altro argentino, ha scommesso di fargli cinque assist Mastantuono, ma sono anche pochini, no? Speriamo ne faccia di più. Per una grigliata, hanno scommesso una grigliata, ovviamente, perché è sempre bene specificare.
0: Sì. Penso che ne potrà fare molti di più.
19: Sì.
0: Penso che è un giocatore in grado di fare. Ecco perché ti dico, è un giocatore che mi sembra un po' sacrificato nel ruolo, ecco così, di accentrarsi e tirare in porta. Insomma, sì, magari fa anche qualche gol in più, però questo è un sinistro che è capace di metterti la palla con i contagiri, capisci? D'altra parte queste sono le qualità principali degli argentini. Loro hanno questo ultimo passaggio, sono storici, sono giocatori, ce ne sono quanti ne volete, cioè, con il numero 10, con il numero 8, insomma, grandissimi ultimi passaggiatori, capisci?
19: Sì, che
0: quindi
19: è l'ultimo passaggio.
0: E Mastantuono è uno che ha questo piede, c'ha questa visione, quindi credo ne farà di più.
19: Speriamo.
20: A proposito di questo, Barent, ti chiedo una cosa. No, Antognoni ha detto di Mastantuono, mi ricorda, e non lo chiedo a caso a te, ha alcune caratteristiche che vedevo anche in Roberto Baggio, quindi insomma una dichiarazione abbastanza importante. E poi ti chiedo a te invece, visto ne hai parlato proprio adesso, quale giocatore ti ricorda di più, che può, non so, un giocatore del passato della Fiorentina o un giocatore argentino in generale e sudamericano, che ne pensi innanzitutto delle dichiarazioni di Antognoni?
0: Ma sai, quando Giancarlo parla di calcio io mi levo il cappello, perché insomma per me Giancarlo è il calcio, ecco, in questo senso qui, come estetica, però mi sembra, ecco, un pochino azzardato. Io credo che Roberto avesse, insomma, altre caratteristiche. Mi sembra più, ecco, vicino a questo ragazzo che conoscevo, questo D'Alessandro, che era un giocatore, sì, esplosivo, ecco, che aveva questo sinistro e questa rapidità di movimento, e però ti ripeto, non lo imbrigliavano, ecco, in un ruolo così
20: sull'esterno,
0: poco fantasioso, capisci? Un pochino troppo rigido, ripeto, va benissimo tutto, ecco. Io ho delle opinioni, ma mi ricordo, ora facendo ovviamente le debite proporzioni, che quando ero direttore sportivo in Viareggio c'era un ragazzo che aveva queste caratteristiche, si chiamava Mannini, era il figlio del portiere, lo imbrigliavano eccetera, e invece con Carlo Bresciani gli demmo la libertà di azione, e questo ragazzo è andato a giocare in Serie A, insomma, cioè, capito?
20: Alla Samp, quindi, sì.
0: Sì, sì, ha giocato la Samp, il Napoli, compagnia bella. Sì. E no, insomma, il ragazzo ha fatto la sua più che decorosa carriera, insomma, considerando che, insomma, dalla Serie D non è facilissimo, no? Poi spiccare il volo, sono casi rarissimi. E quindi mi sembra, ecco, che ma poi non lo so, dipende, un ragazzo molto giovane.
20: Ma forse, Baren, è un po' il problema del trequartista, cioè in questi schemi di oggi, ma anche in passato a volte succedeva, perché anche Baggio ha avuto dei problemi con degli allenatori, lo ricorderai bene, cioè forse il trequartista si trova sempre più difficoltà a collocarlo, eppure l'uomo è che ti decide e ti svolta le partite, però è sempre da anni che si parla di questo problema, no?
0: Sì, ma mi ricordo Rabaggio ha avuto problemi con tutti gli allenatori tranne due, Eriksson e Mazzone.
20: Sì.
0: Con gli altri c'è stato sempre una specie di conflitto. Però ripeto, Mastantuono è un ragazzo umile, a dispetto del fatto che ti ripeto, che è stato comprato al Real Madrid, avrebbe tutti i motivi. Insomma, è un ragazzo umile e accetta, diciamo, i dettami degli allenatori. Quindi probabilmente lui magari si sentirebbe più comodo in un altro settore del campo, però se gli dicono di fare quello lo fa.
19: Lo fa
0: più che dignitosamente, però ripeto, io in quei ruoli lì vedevo i Bruno Conti, ecco, vedevo i Causio, vedevo i Sala, sono giocatori differenti, capito? Non hanno queste caratteristiche. Comunque, va bene così. Spero che la Fiorentina ritrovi un pochino più di gioco con Vanoli, credo che per ora si sia visto un piccolo progresso, e più progredisce la Fiorentina e più sicuramente ci sarà il contributo di Massimo Antuono.
19: Eh sì, ma un nostro ascoltatore chiedeva, anche se in parte ha già risposto, se lo vede più alla Nico Paz come posizione. Sì. Come, ecco.
0: Sì, decisamente sì. Lo vedo sì, anche perché i giocatori argentini sono così. Io ora ho seguito, ci sono due o tre ragazzi, uno nelle giovanili del River, uno nelle giovanili dell'Independiente, con il numero 10, ai cui gli allenatori lasciano completamente la libertà di fare tutto, anche di fare 5 dribbling, diciamo, nella stessa azione, no? Ah. E però poi diventano i Messi, diventano i Maradona. Ma, ragazzi, Maradona, quando è entrato a 16 anni nell'Argentino Junior, non dicevano mica di fare l'esterno sinistro,
19: non lo ingabbiavano, insomma,
0: ma per l'amor del cielo, certo, gli davano la maglietta la sera prima e la numero 10 che faceva, no, veramente gli avevano dato la 16 la prima volta, ma insomma, no, poi la numero 10 dice fai quello che vuoi,
20: fai sì,
19: il destino era quello.
0: E oggi non, cioè, non è più tanto così. Beh, però si può fare, cioè, io ho visto questi due ragazzini, sono bravissimi. Ma lo stesso Ortega, che quando venne in Italia fece 3 dribbling nella stessa azione e Spalletti lo sostituì, insomma, però ho capito, era Ortega, ecco. Cioè, vabbè,
20: è un problema anche del calcio, sì, no? Italiano, che si dà poco spazio al talento,
19: più alla tattica,
20: soprattutto ai ragazzini.
0: Sì,
20: ma è un discorso lungo.
19: Tattica, equilibrio, insomma, quindi, certo. Ecco.
0: Ma mi ha fatto specie l'altro giorno la dichiarazione di Mancini, che si è sorpreso dell'abilità dei passaggi dei giocatori francesi. Ma è lì la base del calcio, cioè, se tu hai un giocatore, non gli insegni a toppare la palla e a passare al compagno, e dopo è inutile che tu lo faccia diventare 1,90 m per 95 kg e che solleva 200 kg, cioè, non è una, certo, questione fisica,
19: certo,
0: capisci?
19: Il calcio non è,
0: ma certo, noi, io ora con tutto il rispetto, ma insomma, nel 1960 noi andammo tutti a Coverciano, eravamo 500 bambini tutta Italia, e a noi ci insegnavano a palleggiare e a passare la palla e compagnia bella. Beh, di quel gruppo lì sono andati a vincere lo scudetto della Fiorentina, per dirti, Esposito, Smerlo, sì, sì, sì, e compagnia bella. Eravamo, cioè, giocatori tecnicamente straordinari,
19: a quali insegnare le basi, esatto, e poi lasciarli liberi di esprimersi.
0: Ecco dov'è l'errore del calcio, del calcio italiano. Il calcio italiano negli ultimi tre campionati mondiali dove non abbiamo partecipato è perché sbagliavano tutti i passaggi in forza e direzione. Se voi vi andate a rivedere le partite, sbagliavano un passaggio di 8 metri, lo sbagliavano di 5, è inconcepibile, capisci? E non riuscivano, quando lo stop erano tutti stop a seguire.
19: Sì, senz'altro.
0: E così non si vince le partite. Vai a prendere il palleggio agli spagnoli.
19: Ora è difficile, sì, in effetti, è un po'
0: però gli
19: complicato ora.
0: Però lo vedi, sono tutti così. E vengono i quali il Barcellona mette su una squadra con l'età media di 20 anni e sono tutti fenomeni. Perché? Perché vengono da scuole serie, capisci? Sì. E quello è il problema, capito?
19: Va un po' riformato tutto dal basso.
0: Poi
19: sono discorsi che infatti continuiamo a fare, ma poi non lo mette in atto nessuno, purtroppo.
0: Esatto, poi vedi la primavera, per dirti, della Fiorentina, cioè 9 ragazzi stranieri, quindi nello spogliatoio non si sa che lingue parlino e non si sa come si capiscano, e poi se prossimo avanti ha vinto la Coppa Italia tutti contenti, ma insomma io tanto contento non sono.
19: Ma infatti poi Paratici l'ha ceduti tutti i campioni d'Italia della primavera, li ha ceduti tutti e ha messo un nuovo allenatore, anche se non sta raccogliendo tanti frutti in termini di risultati, però che si spera, insomma, sia un maestro di calcio.
0: Esatto, ma i risultati i risultati sono secondari. Tu pensa che quando Passarella prese la direzione del River Plate, che di solito sono abituati a vincere il campionato riserva, il campionato della quinta, il campionato della quarta, cioè i campionati più importanti, per due anni non vincemmo niente. Però sono venuti fuori Ortega, Gagliardo, Crespo, Almeida, cioè, capisci?
19: Signori giocatori, insomma.
20: Bisogna produrre i giocatori, non fare risultati nel settore giovanile. Questo è il concetto, che in Italia non passa del tutto. Infatti,
0: no,
20: spero che Andrea Azzoli abbia tempo di lavorare.
0: Basterebbe uno l'anno alla Fiorentina.
19: Sì, uno o due sarebbero sufficienti, insomma, non c'è bisogno.
0: Con tutto il rispetto, non un Comuzzo, insomma, mediocre, cioè un buon giocatore, ma non è, cioè, un giocatore che possa giocare titolare a 20 anni nella prima squadra, cioè, non è che sia una cosa fuori dal mondo, no?
19: Sì, l'obiettivo è quello. Tornando a Mastantuono, invece, in questi giorni si parla tanto anche di della possibilità che la Fiorentina ha, secondo un accordo solo verbale ovviamente, di rimettersi a tavolino con Real Madrid, che intanto l'ha dato solo in prestito secco, per rinnovare un altro anno di prestito magari. Ecco, lei lo vedrebbe bene questo accordo per un altro anno? Mastantuono ha detto di trovarsi bene, che calcio gli piace, prende anche lezioni di italiano, quindi significa che
0: vedi, hai risposto tu, cioè questo qui dietro c'è il ragazzo, c'è la volontà del ragazzo, evidentemente si è trovato bene, gli è piaciuta la città, gli è piaciuto come è stato accolto, si sente comodo probabilmente a Madrid, veramente aveva avuto una pressione esagerata. Qui la gente lo ha amato fin dal primo momento, perché anche Firenze, come l'Argentina, Firenze ha bisogno di idoli, perché titoli pochi, però idoli tanti. E idoli sì, da contrapporre agli scudetti degli altri. Se te c'hai 13 scudetti, ma noi abbiamo Antonioni, te c'hai 13 scudetti, ma io c'ho Baggio, capisci? E questo un po'. E quindi, insomma, questo ragazzo secondo me ha fatto pressione alla Fiorentina per dire: oh ragazzi, non c'è, io qui ci sto bene, ecco, se c'ho da rimanere ci rimango volentieri.
19: Sarà un punto a favore, insomma, la sua volontà.
0: La volontà del giocatore, certo, pesa indubbiamente.
19: No, la interrompevo perché mi è venuto in mente Pellegrino, che in questi giorni ha fatto tante interviste e diceva: a Firenze si parla di Fiorentina anche per strada, quindi io mi trovo bene perché rivivo quello che si vive in Argentina, no? Poi lui ha il babbo che è stato calciatore, allenatore, lo zio lo stesso, quindi ha sempre vissuto di calcio e di questo clima, insomma, intorno.
0: Io ho portato il giorno del suo compleanno, il 2 di febbraio, portai Battistuta a vedere una partita a Firenze. Siccome andammo poi l'ultimo minuto, loro facevano il torneo di Viareggio all'ultimo minuto e ci dettero biglietti di Maratona, pensate, della Fiorentina. Comunque lo portai in Maratona e c'era Fiorentina-Roma e quando l'altoparlante annunciò la presenza di Baggio, che era in dubbio per un infortunio che aveva avuto il giorno prima in allenamento in compagnia bella, ci fu un boato e queste cose, e tutta la partita e Battistuta disse: ma io voglio giocare a Firenze, questa è l'unica cosa che è uguale all'Argentina. Diceva, lui era fanatico del Boca, dice: ma questo è come il Boca a Firenze il tipo della Fiorentina è molto simile al tipo degli argentini.
19: Ah sì, quindi evidentemente si trovano bene, speriamo che sia una discriminante a favore, appunto, per trattenere Mastantuono. Grazie Barend Krauts. Concluda pure, scusi, che
0: ho detto speriamo davvero dal tifoso della Fiorentina e dal tifoso di Mastantuono.
19: Benissimo, grazie Barend Krauts.
0: Grazie a voi.
20: Ciao Barend, ciao, a presto.
0: Ciao.
19: Allora, noi facciamo l'ultima breve pausa per poi tornare all'ultima mezz'ora e a ruota libera, a briglia sciolta.
20: Sì, ma poi dopo queste parole di Lara, che ci ha ricordato Baggio, ci ha ricordato Battistuta,
19: insomma, che vuoi parlare
20: Antonioni,
19: dopo,
20: ragazzi, cioè, voglio dire, questa è la Fiorentina, pochi titoli ma tanti idoli, bella tanti la frase.
19: Esatto, grazie, a tra pochissimo.

0: parola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
5: È inaccettabile.
4: Per vostra fortuna avete un domatore.
6: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
4: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: Apri il dibattito.
8: Uno contro tutti.
9: Quello che è accanto a lei è matto.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
10: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando!
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Eccoci, eccoci di nuovo in diretta. Innanzitutto poi voglio ringraziare anche in regia Marco Tonelli, Stefano Cherubini, quindi li ringrazio per queste due ore insieme. Ringrazio anche Stefano Carlesi, anche se non c'è, ma ha portato degli ottimi cabaret perché è il suo compleanno, cabaret di paste.
13: Auguroni, Stefano.
12: E quindi gli volevo fare gli auguri in diretta. Prima di affrontare un po' alcune tue cose che hai preparato, io non so nulla di quello che dirà Tommaso, sono all'oscuro, quindi mi fido e mi affido a lui per compleanni e queste certo. cose, anniversari eccetera, quindi mi fido moltissimo di Tommaso. Volevo prima però andare a risentire le parole, forse ne abbiamo dato poco spazio in questi giorni, si è dato più a Pellegrino e poi ha parlato anche direttamente con i giornalisti, lì avevamo il nostro Lorenzo Marucci a Trento al Festival dello Sport, ma ha parlato dal palco anche il direttore generale Alessandro Ferrari, per cui voglio farvi ascoltare alcune frasi che sono indicative sulla mancanza di un trofeo, insomma sulla voglia di tornare a vincere qualcosa e su come è andata appunto con Grosso. Ecco.
14: Senti Alessandro, torniamo all'inizio, al famoso Rinascimento Viola di cui ha parlato il presidente Commisso. Rinascimento che questo è l'anno del centenario, ma è iniziato un po' prima con il cambio che c'è stato con l'arrivo di Fabio Paratici a febbraio, quindi con un nuovo corso dirigenziale, mettiamolo così. Ci racconti un po' com'è nata questa cosa, perché Rocco ha comunque partecipato alla scelta, è stata una tua idea Paratici, ma Rocco ha partecipato alla scelta, giusto?
15: No, assolutamente, Rocco e la famiglia fino all'ultimo Rocco o Catherine e Giuseppe dopo sono sempre stati ovviamente coinvolti, abbiamo sempre parlato insieme delle possibilità di quello che si poteva portare in Fiorentina per cercare di superare delle situazioni magari difficili. È stato così quando abbiamo dovuto fare il cambio l'anno scorso con Trappioli e Vanoli, è stato così quando poi abbiamo quest'anno preso a febbraio Fabio come direttore sportivo, Fabio Paratici, quindi con loro c'è sempre stata non solo condivisione, ma poi anche l'ultima parola è sempre la loro. Chiaro che il ruolo nostro è quello di portare delle proposte.

0: concrete, con delle soluzioni, cercare di far presente i pro e contro di una persona piuttosto che di un'altra, o quello che ci si immagina, e soprattutto cercare che, di portare delle persone che facciano bene alla Fiorentina, che servono a noi. Vanoli è un mister che fa lavorare tantissimo i ragazzi, ma di quello l'altro anno aveva già fatto bene. È una persona che conosce bene Firenze sia da giocatore che da allenatore, ha una carica pazzesca ed è con noi. Fabio Paratici ha fatto, oltre a esperienze italiane importanti, anche esperienze internazionali importanti. Il Viola Park è un'idea più internazionale che nazionale al momento, perché, come dicevi giustamente tu, al momento in Italia forse di Viola Rocco commisso Viola Park ce ne sono pochi, o non così. E quindi avevamo anche bisogno di mettere un po' a frutto tutto quello che è il lavoro di investimento in infrastrutture, da un punto di vista di metodo, di academy, di settore giovanile, di staff, di tutto quello che può essere, diciamo, una squadra che vuole arrivare lontano.
1: L'ultimo trofeo della Fiorentina risale a 25 anni fa, giusto? La Coppa Italia. Quanto manca a una città come Firenze, che comunque proprio lo sente, questo amore per la maglia, poter festeggiare un trofeo?
0: Manca tanto, come manca tanto anche a noi. I trofei ci siamo arrivati vicino, con tre finali, però vincere il trofeo è sempre una cosa molto complicata, lo vince una squadra sola. Sicuramente è un sogno, una delle parole che abbiamo usato per il centenario è vogliamo far sognare la nostra tifoseria, vogliamo far sognare i nostri tifosi, quindi è un qualcosa che, a cui ci pensiamo. Non deve essere, come diceva adesso Matteo per il gol, un'ossessione, perché poi sennò diventa magari un incubo, ma deve essere un qualcosa che abbiamo in testa, in mente. Sappiamo quanti anni sono passati, sappiamo cosa immaginiamo, forse non sappiamo neanche cosa vorrebbe dire per la città e la tifoseria riuscire a rivincere qualcosa, possiamo solo immaginarlo e sperare di poterlo vivere insieme il più presto possibile. Però ci sono tanti competitor, c'è una selezione lunga, bisogna lavorare tanto, e noi insieme ai ragazzi e a tutti quanti stiamo provando a fare qualcosa di bello.
1: È stato un piccolo shock un po' dopo quello che avevate vissuto l'anno scorso, comunque con l'inizio pessimo, ritrovarsi in questa situazione dopo tre partite, anche per quello forse non avete voluto aspettare, insomma avete voluto agire in fretta?
0: Nella realtà dei fatti sono state anche qui decisioni che bisognava prendere, bisogna prendersi delle responsabilità. In quel momento si è pensato a trovare comunque una linea che potesse dare fiducia e vitalità ai ragazzi e all'ambiente, senza nulla togliere a nessuno. Quindi l'altro anno è stato un anno dove siamo arrivati a questa decisione, mi pare il 4 novembre, ed era già tutto molto compromesso, ed è stato poi quasi veramente molto complicato, non quasi, molto complicato riuscire ad arrivare alla fine ed ottenere la salvezza. Quest'anno pensiamo di poter fare un campionato diverso, vogliamo fare un campionato diverso e non vogliamo avere nessun alibi.
2: Ecco, non vogliamo avere nessun alibi, anche per questo insomma hanno deciso di esonerare Fabio Grosso dopo la terza partita, per poter aspirare a qualcosa di meglio e non essere costretti poi a rincorrere troppo per la semplice salvezza come fu l'anno scorso. Insomma, questo è il sunto delle parole del direttore generale, che, come ricordavo, ha parlato al Festival di Trento. C'era proprio una sessione dedicata, un panel dedicato ai 100 anni della Fiorentina, a cui hanno partecipato lui e il giocatore Matteo Pellegrino, sì. Per un attimo
3: che ha parlato anche lì, quindi super intervistato.
2: In questi giorni è stato al centro di interviste, al centro, insomma, stato il giocatore più mediatico insieme ad Attac, che poi doveva andare anche lui, ma all'ultimo momento è stato trattenuto da un imprevisto. Però hanno parlato praticamente dappertutto. E, di Pellegrino, facendo il sunto, che in doppia cifra ci vuole andare, quindi speriamo bene.
3: Quindi ora meno, ora basta chiacchiere, solo
2: ora
3: partite,
2: basta chiacchiere,
3: e gol, eh?
2: Ora solo gol, ora parla il campo,
3: parla il campo.
2: Da
3: bravo.
2: Domani ricordo appunto stasera le partite, le due partite dell'Under 21, sia dell'Italia che della Svezia, che vedranno Ndur, Engie protagonisti, poi Fagioli stasera, non sarà a disposizione invece Dragusin perché è stato squalificato, ma anche la Romania gioca stasera, per cui domani riprende la Fiorentina, riprende a lavorare, avrà già a disposizione proprio Dragusin e Ulai, quindi man mano poi rientreranno tutti. Da ultimo Mastantuono, come dicevamo prima. Allora Tommaso, ti lascio. E volevo rassicurare i nostri ascoltatori, non faremo tabelle domani, perché vedevo già qualcuno con i capelli dritti e si preoccupava delle tabelle, della ripresa del campionato.
3: Della ripresa del campionato, e se vuoi poi ti farò anche una piccola citazione ad hoc sulla ripresa del campionato.
2: Sì, domani
3: facciamo
2: citazioni
3: anche,
2: aiuta.
3: Ci divertiamo anche un pochino su questa cosa qua, chiamando in causa una canzone, un film, un libro, vedremo.
2: Qualcosa,
3: non mi voglio sbilanciare io, perché ce l'ho già in testa ma non la voglio anticipare. Allora partirei da una partita, se vuoi, perché tra l'altro è una partita che ha una circostanza particolare, cioè l'unico gol in viola di un giocatore che è stato anche capitano della Fiorentina, che però nelle sue 171 presenze in maglia viola ha segnato soltanto una volta, e lo fece in quell'occasione lì, ed era il 5 ottobre del 2014, e stiamo quindi parlando di 12 anni fa, se non faccio male conti, ma in matematica insomma è stato bravo, spero di non aver sbagliato. Fiorentina-Inter 3-0, bella partita, quindi bella vittoria della Fiorentina. Stiamo parlando della Fiorentina di Montella, stiamo parlando dell'Inter di Mazzarri, Walter sì. Mazzarri, grande vittoria viola, in gol Babacar e Cuadrado, e poi nel secondo tempo anche Nenad Tomović. Te lo ricordavi questo gol di Nenad Tomović?
2: Ma lì no, fece questo gol. Mi ricordo quello in casa, ma non.
3: Sì, fece questo gol.
2: Eravamo in casa.
3: Sì, eravamo in casa. Fiorentina Inter. A me risulta l'unico gol segnato. Poi, se non ho guardato male,
2: io mi ricordavo solo quello, ma non avevo capito.
3: Sì, è quello.
2: Che
3: si può sbagliare.
2: Che poi si buttò
3: addosso in mezzo ai tifosi, perché la maratona era già stata aperta, giustamente abbattuta la barriera.
2: All'occhiello fu appunto questa decisione,
3: che allora non era così comune avere ora gli stadi sono più la maratona era già, e lui si butta, fa questo gol, un rasoterra, un tiro improvviso rasoterra, si butta, mi sembra Andanovic fosse il portiere dell'Inter, il 3-0, e si butta in mezzo al pubblico abbracciandolo, e era una bella Fiorentina, perché sappiamo, e era anche un gran bel Babacar, che quando vedeva l'Inter poi tra l'altro si scatenava, ne ha fatti diversi di gol all'Inter Babacar, giocatore che insomma un po' per quello che poteva dare un po' rimpianto lo è, no? Perché quando era giovane anche Prandelli disse è un centravanti dai mezzi illimitati Babacar, lo fece debuttare giovanissimo e ha fatto sempre diversi gol, però poi a un certo punto si decise di darlo via al Sassuolo, se non mi sbaglio, e poi insomma ha avuto anche dei problemi fisici, un problema al cuore credo che gli ha impedito, però non è riuscito a sfruttare il suo enorme talento, ecco, diciamola così. Grande giocatore, secondo me grande vittoria.
2: Gioca tuttora,
3: ha ripreso bene in Turchia.
2: Dopo il Copenaghen è tornato in Turchia.
3: Aveva tutto
2: una serie minore
3: per diventare un giocatore di ben più di quello che ha fatto, e comunque non è pochissimo. Compleanni, allora partiamo il compleanno di Antonio Di Gennaro.
2: Tanti auguri Antonio,
3: che insomma lo sentiamo spesso, abbiamo sentito spesso anche da questi micro, da questa emittente. Classe 1958, Fiorentino Doc, però per lui vale classico detto Nemo profeta in patria, no? Perché nonostante fosse fiorentino, nonostante fosse bravissimo, che cioè centrocampista di altissimo livello, lo ha dimostrato anche dopo essere andato via da Firenze, conquistandosi la nazionale con il numero 10 sulle spalle, però aveva un piccolo problemino, cioè c'era Giancarlo Antognoni a Firenze che, del quale sicuramente è molto amico, però sul campo era un problema per lui, perché le caratteristiche erano simili ma non uguali, tant'è vero qualche partita l'hanno, più di una partita l'hanno fatta insieme, perché bene o male ha fatto 44 gare dal 76 all'80 in maglia viola, però era un po' un freno per lui la presenza di Antognoni, un problema nel senso che non trovava poi lo spazio che forse avrebbe meritato. La Fiorentina quindi decise di darlo prima al Perugia e poi dopo il Perugia passò al Verona, dove è stato veramente insomma l'apice della sua carriera. Ha vinto il famoso scudetto del 1985 con Osvaldo Bagnoli, insieme ad altri due ex viola che sono Gigi Sacchetti e adesso mi sfugge perché classico lapsus
2: Luciano
3: Bruni, bravissima, lapsus freudiano,
2: stranamente anche la mia
3: bravissima
2: memoria ha funzionato,
3: tra l'altro si chiama come te Luciano Bruni, e quindi anche tutti e tre furono insomma una macchia viola in questo scudetto insomma già allora fratelli del Verona per quanto riguarda il gemellaggio, sì, delle due tifoserie. E poi dicevo del fatto che conquistò la nazionale, fu proprio lui l'erede sostanzialmente di Giancarlo Antognoni, perché lui diventò numero 10 in nazionale nel 1984 quando Antognoni sostanzialmente, mi sembra, l'ultima partita la disputò nell'83 in nazionale, e dall'84 all'86 15 gare, 4 gol, fece anche lo sfortunato mondiale Messico 86 perso agli ottavi di finale contro la Francia di Platini. E questo per ricordare Antonio Di Gennaro. C'è anche un ricordo di un allenatore che addirittura nato alla fine dell'Ottocento, pensa se vi parliamo, nato il 5 ottobre del 1893, però è stato importante per la Fiorentina, Lajos Szajder, difficilissimo da pronunciare, ungherese, stato allenatore, lui ha ereditato la panchina di un certo Fulvio Bernardini, quindi parliamo del 1958, è stato allenatore sostanzialmente fino al 60, anche se una parentesi l'ha fatta come direttore tecnico. Ha un record ancora in viola, che è un record nazionale tra l'altro, la sua Fiorentina per quanto riguarda la Serie A 18 squadre fece 95 reti come attacco, segnò 95 reti, ancora un record per quanto riguarda il campionato a 18 squadre. Lo chiamavano lo zio Buddha a Firenze, non so perché, però questo era il soprannome che gli era stato dato al grande Lajos Szajder. E infine ricordo che oggi, l'abbiamo nominato prima, è il compleanno di Juan Manuel Vargas. Classe dunque viola dal 2008, scusate, al 2013, mi pare abbia compiuto 48 anni, ora vado a riguardare però forse mi sbaglio, quindi sono stati diversi anni, ma c'è stato anche la parentesi in mezzo, sì, del prestito al Genoa, poi tornò anche sotto la gestione Montella.
2: Erano anni un po', sì, un po' particolari per lui.
3: Per lui
2: era la famiglia, mi ricordo.
3: Il soprannome, te l'hai seguito anche, lo seguivo, eravamo al giornale insieme, sì, in quegli anni lì. Sì. È loco, forse non a caso.
2: Sì, fuori al campo molto loco.
3: Un
2: peccato
3: po' turbolento.
2: Che poi non si riesce a contattarlo più di tanto, sarebbe.
3: Poi molto anche simpatico,
2: sì,
3: no? Come
2: sì,
3: giocatore.
2: Sì,
3: peruviano,
2: sì.
3: Pagato ben 12 milioni di euro dalla Fiorentina, ed è lì fu un acquisto oneroso di Pantaleo Corvino, lo inseguì a lungo, forse chi l'ha seguita, io mi ricordo bene questo tira e molla col Catania, proprio che insomma non c'era verso di prendere questo Vargas, che se in quella squadra e poi farà la Champions League e la farà anche molto bene. E lui ha fatto 186 gare ufficiali con la Fiorentina e ben 25 gol, che per uno che giocava sostanzialmente terzino sinistro non sono poche, ma aveva un sinistro.
2: E poi anche ha giocato anche esterno alto.
3: Un po'
2: no?
3: Più alto, lo impiegava forse anche un po' più alto Montella, se non mi sbaglio.
2: Sì,
3: però
2: Montella lo rivitalizzò perché appunto veniva da questo periodo un po' turbolento.
3: Però aveva un sinistro che cantava sostanzialmente, e quando calciava in porta tirava
2: poi
3: delle...
2: ricordo l'incidente con il famoso cugino di Vargas,
3: sì,
2: chissà
3: quello,
2: se
3: mi sembra la
2: lui,
3: zona di Poggio Imperiale
2: dove
3: la discesa...
2: abitava tra l'altro il povero Sinisa che ecco. Insomma, gli si
3: arrabbiò un po',
2: cappottò vicino
3: sì,
2: casa sua,
3: sì, sentì forse il rumore durante la notte, no? Quella discesona che c'è a Poggio Imperiale, credo sia successo lì in fondo alla discesona, forse avevano preso troppa velocità nella notte, sai, non c'è nessuno. Insomma, successe questo incidente anche, però pare guidasse il cugino, quindi insomma questo lo scagionò completamente.
2: Sì, sì.
3: E meno male per
2: io
3: lui.
2: Io ricordo una cena dove lo incontrai insieme a questo famoso cugino e mi insegnarono a bere la... la sambuca,
3: eccoci, vedi,
2: facendo però evaporare l'alcol, quindi con l'accendino si faceva,
3: quindi era
2: ma erano i tempi del, no, all'inaugurazione, non è che uscivo con i calciatori, era l'inaugurazione del dell'allora ristorante di D'Agostino, ecco, che aveva aperto, okay. Questo Dagò mi sembra
3: si
2: chiamasse,
3: ci fu il periodo di questo, me lo ricordo, di questo locale,
2: babbo della moglie che cucinava, che era anche cuoco, e quindi mi ricordo all'inaugurazione di... quindi non eravamo a cena,
3: certo,
2: organizzata, ma semplicemente ci eravamo trovati lì,
3: una sambuca flambé la potremmo definire, no?
2: La famosa sambuca flambé, poi
3: flambé.
2: Cioè,
3: bisogna stare attenti a non bruciarsi,
2: non l'ho più bevuta più in vita mia ancora questo sapore,
3: perché è abbastanza forte, vero, però c'è chi piace molto la sambuca nel caffè. Questo è per quanto riguarda oggi, mi fermerei
2: sì,
3: qua,
2: poi, insomma,
3: okay?
2: Domani, siamo ancora io e te, quindi riprenderemo,
3: sì, anche perché
2: le
3: poi
2: nostre statistiche.
3: Il tempo corre, io non mi ero accorto,
2: sì,
3: ma siamo già alle 13:54.
2: Approfitto solo per leggere un messaggio e far riferimento a quello che si diceva prima del settore giovanile. In realtà Daniele dice: non sono d'accordo del tutto sul fatto che nelle giovanili il risultato non sia importante, penso che si può imparare a giocare al calcio e anche vincere, perché chi gioca se non vince alla fine non si diverte, quindi spesso, visto che fa anche sacrifici, passa anche la voglia, e sono abbastanza d'accordo. Ci vuole la via di mezzo, ecco, non deve essere però la priorità. Grazie di averci seguito in queste due ore, ci ritroviamo domani, lascio la parola a Tommaso Loreto e i suoi ospiti con Palla al Centro.
3: Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
7: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Carl Dieseroth, Peter Higman e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica ed ottica per studiare il comportamento delle cellule. L'Istituto Karolinska di Stoccolma, dove tradizionalmente viene annunciato il Nobel per la medicina, rompe dunque il ghiaccio oggi con il primo annuncio della settimana.
13: Confermate le elezioni anticipate in Spagna, come molti prevedevano, il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione del voto anticipato per il prossimo 29 novembre. Si sarebbe dovuto votare nell'estate del 2027. La decisione di Sánchez arriva dopo aver trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza in massa contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare.
12: Le forze governative yemenite hanno preso il controllo dello stretto di Bab el Mandeb e dell'aeroporto di Dubab, mentre il governo ha lanciato un'ampia operazione contro le forze Houthi. La coalizione militare a guida saudita ha schierato in oltre 100 caccia in aiuto dello Yemen.
13: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva, da mettere in atto entro fine ottobre. Il collegio dei giudici ha infatti respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADL SPA. Il pericolo che consegue all'eventuale spegnimento degli altiforni deve eccedere rispetto al preeminente diritto alla salute, scrive la Corte.
12: Legge elettorale. Dopo il via libera sulle pregiudiziali di costituzionalità ottenuto la scorsa settimana, la Camera è convocata alle 14 per l'avvio della discussione e la posizione delle tre questioni di fiducia preannunciate dal Governo. Lo Stabilicum continua però a dividere l'aula. Tra le novità principali figurano il ritorno delle preferenze, il premio di governabilità legato al candidato premier e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'opposizione contesta invece la stretta per le nuove liste, con la soglia di 6.000 firme per collegio senza canale digitale, contro cui il segretario di Più Europa Riccardo Maggi ha avviato lo sciopero della fame, l'assenza dell'alternanza di genere tra i capolista e i rischi di compressione delle prerogative del Quirinale.
13: Il calcio in chiusura: l'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali. Di fronte nuovamente la Turchia di Montella, Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci. Prima panchina per Ignazio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Ken non ha recuperato dall'infortunio ed è tornato a casa. Sentiamo allora il CT in conferenza stampa.
14: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale, formata da giocatori veramente bravi tecnicamente. Sta attraversando un momento difficile, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro. Poi ci sono dei momenti in cui, come adesso, gli mancano diversi giocatori importanti, quindi è un po' più di difficoltà, però la nazionale turca è una grande squadra.
12: E con le parole di Mancini è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Tutto il mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
16: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
16: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: gialla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Superato l'ultimo tornante, effettuata l'ultima piega, c'è il drittone e poi finalmente il traguardo di un campionato che riparte dopo una sosta interminabile, estenuante, come più o meno estenuante è stato capire che ha vinto gli europei di ciclismo. Mi piace questa metafora dell'arrivo in gruppone, perché c'è con noi Luis La Serpe.
3: Buon dì.
2: Ritrovo con piacere, ciao Luis.
3: Beh, insomma, ieri è stato davvero un momento, ho cercato di spingerlo il più possibile, e però
2: una
3: effettivamente
2: beffa incredibile, una sbaglio.
3: Cinque capelli,
2: sono qui che sto guardando, cioè da dire spacco tutto.
3: Roba da perché poi bisogna dire la verità, Evan Poel è un grande corridore, campione, ha vinto a cronometro, non si discute,
2: però,
3: e lì era stato bravo Ciccone, perché alla fine insomma il forte era lui e quindi doveva essere lui in qualche maniera. Gli aveva preso quasi una 6-7 metri perché aveva sbagliato la curva, perché come guidare la bicicletta, non so cosa ne pensano i nostri ascoltatori, ce ne tante che vanno in bicicletta, come guidare la bicicletta è più bravo Ciccone che Evan Poel. Poi dice ma va più forte, questo è un altro discorso, è lì però
2: si è allungato di più,
3: il colpo di reni è fondamentale, se lo insegnano soprattutto in pista, che il colpo di reni è importante. Anch'io quando arrivo il colpo di reni effettivamente era abbastanza importante,
2: e sì. Invece ora c'è solo il colpo,
3: però,
2: e la strega
3: secondo,
2: dietro l'angolo,
3: secondo e terzo, sì. Poi una vittoria con la figlia di Ballan all'europeo, l'altro giorno Piganzoli al Giro dell'Emilia, insomma qualche cosina si vede, al netto che sta mancando poca cioè non c'è, che se no ieri a 50 km dall'arrivo, ragazzi io bisogna vado a fare la doccia perché poi c'ho da fare altre cose. Ciao a tutti.
2: Arrivederci. E va bene, noi non siamo ancora al photo finish, parlavo di un drittone, però insomma ci leviamo stasera le ultime gare di Nations League, a cominciare ovviamente dall'Italia, direi di Fagioli, e poi cercheremo di capire, ma insomma la sensazione è che possa di nuovo essere del gruppo dei titolari, e poi veramente insomma si può mettere nel mirino questa ripresa con una gara pericolosa, Luigi, perché sì. Un po' è pericoloso fermarsi per due domeniche,
3: no,
2: di
3: ma
2: fila
3: a Genova,
2: sembra,
3: ragazzi,
2: veramente di ripartire dopo una sorta di preparazione bis, e poi perché l'ambiente è caldo, Marassi è storicamente un campaccio, la squadra è in difficoltà, De Rossi si gioca il futuro, insomma ci sta che serva il casco sabato a Genova, non so come la vedete.
3: No, bisogna tiriamo fuori il vecchio aereo armato, perché mi sa che serve anche quello,
2: testone nel carrello,
3: perché sarà una partita difficile, però con Vanoli, cioè non è che lui di queste cose non ne ha mai sentito parlare, non sa,
2: no,
3: come ci si gestisce, anzi
2: forse
3: quindi diciamo sono abbastanza tranquillo. Poi sai, se io vado a guardare l'aspetto tecnico delle due squadre, secondo me c'è un divario notevole, ma questo non vuol dire nulla, perché poi in campo sappiamo che a volte la garra, la voglia di superare l'avversario fa la differenza, e mi aggancio in questo alla nazionale, perché la nazionale dice, oh, ma Mancini, ma è Mancini che ha fatto? Ha preso questi ragazzi, li ha ricaricati, li ha ridato, li ha messi davanti alle loro responsabilità, come ha fatto Vanoli, e soprattutto gli ha fatto capire che se uno ha fiducia in se stesso, se uno ha l'autostima, può raggiungere degli obiettivi.
2: Sì,
3: purtroppo qui siamo,
2: sì,
3: in un paese,
2: poi è chiaro che,
3: non so quanto insomma, il paese, quanto proprio l'area geografica, voglio dire la verità,
2: cioè,
3: però,
2: chiaro, hai bisogno di conferme, però sì, ti do ragione, dalla Francia in poi, ma volendo anche in Turchia, Dio, la Turchia ce l'aveva proprio messa su un piatto d'argento,
3: sì, ci può stare,
2: però venerdì con la Francia si è visto uno spirito e un temperamento che questa nazionale era un po' che
3: deve giocare,
2: aveva.
3: Così questa è una
2: tra
3: squadra,
2: tra l'altro torniamo oggi in diretta proprio da venerdì e per carità succede, però mi viene in mente un messaggio che venerdì metteva un po' in dubbio Donnarumma, diceva ma siamo sicuri che Donnarumma sia in questo momento,
3: beh, ragazzi,
2: la migliore espressione dei portieri italiani, alla faccia tu,
3: come mettere in dubbio De Gea, no?
2: Oggettivamente, guarda, mostruoso,
3: come mettere in dubbio De Gea, anzi guarda, ne approfitto, tanto siamo anche con Lady Radio.
2: Bravo,
3: se non sbaglio, vero?
2: Tutti gli amici di Lady Radio, certo,
3: e voglio salutare il mio amico, non mi ricordo chi è, perché sabato io dissi, no, che secondo me tu mi dai il lancio per quello, poi ti dico la cosa volevo dire dopo.
2: Vai.
3: Io dissi che secondo me il capolavoro per me, dal mio punto di vista, di Pradè fu quello di portare De Gea a Firenze. Ma no, perché gli è stato dato, gli è stato messo sul piatto d'argento dal procuratore. Sì, ho capito. Ma questo prendeva 15 milioni, se non sbaglio, o 12 o 15. Era fermo da un anno. Come fai a convincere a portarlo a Firenze? Per me aveva fatto un grande, diciamo, c'è stato un misunderstanding tra me e questo ascoltatore. Lui mi diceva, perché ho detto vabbè, ma te come fai a sapere che gliel'aveva proposto e che gli è andato, che eri lì? E lui chiaramente mi ha risposto, ma perché te sei lì, quando fanno contratti? E io gli ho chiesto scusa perché aveva ragione, però ribadisco che secondo me quello è stato un grande atto, perché il fatto che te lo metta lì, oh guarda, c'è questo giocatore, bene, bisogna chiamare il giocatore, dici senti, puoi venire a Firenze a fai che? A vedere Firenze dintorni? Sì, a voglia. No, a giocare, ma io piglio 15 milioni l'anno. Però, come ha fatto a convincere? Io non lo so.
2: No, ha puntato evidentemente anche sul discorso, e comunque era fermo da un anno, se
3: è
2: ti
3: stato
2: ricordi.
3: Bravo, però, capito?
2: Assolutamente.
3: E non è
2: lì
3: che dice quanto prendeva, quanto gli è dato per un anno, per quell'anno lì?
2: Beh, oggi è il più pagato, però forse non arrivava a 2 milioni quando arrivò a Firenze.
3: Capito? Ecco perché io, per me è stato, poi ha fatto altri problemi, ha sbagliato altre cose, però adesso insomma di dubbio, ma su quello ragazzi, ma se vogliamo anche su Ken, perché anche Ken nessuno si aspettava, poi vabbè abbiamo visto insomma il giocatore,
2: nessuno si aspettava di pescare il jolly
3: l'anno
2: di quella che è stata fino ad oggi la migliore stagione.
3: Mi sembra
2: Ken,
3: che ancora abbia qualche problemino,
2: che è ripartito un po' zuppicante, ecco,
3: sì,
2: vedendo
3: ti volevo
2: soprattutto
3: dire,
2: venerdì sera cosa non si è divorato a mezzo centimetro dalla linea di porta, che è strano per un bomber centravanti,
3: ma io mi ricordo
2: con una clausola rescissoria da 62 milioni di euro
3: a Cagliari a Torino l'anno scorso è cambi campionato,
2: a me tu lo dici,
3: Però ti volevo dire, riguardo il discorso che si diceva prima, no, del fatto di sbagliare o non sbagliare, ma se ti dicessi dimmi se è una cosa che vorresti fare, che vorresti raggiungere, non lo so, i 6 alle 8, guarda, i 6 alle 8, 7 alle 8, benissimo, se ti dicessi guarda, ti do per certo che al 31esimo tentativo te vinci, te che tu cominci subito tron. Ma hai fallito 30 volte prima di arrivare al 31esimo. È quello che manca secondo me in Italia, ma anche proprio nella mentalità italiana,
2: cioè l'avere un'idea,
3: avere un obiettivo, posso sbagliare ma lo sbaglio mi avvicina, e non è mia sta roba, questa è roba anche quello inventò la lampadina, se non sbaglio, Edison. Che sbaglio non so quante volte, mille volte prima di accendere la lampadina, niente, ci vorrà dire che ne ho accorciata di una. Questa è la mentalità giusta.
2: Interessante, la possiamo applicare anche alla Fiorentina, perché in questi 8 anni quasi sempre, no, d'estate hai azzerato tutto e sei ripartito, e quindi è come se ogni volta tu non avessi perseguito su quella strada l'obiettivo che ti eri dato. Stavolta speriamo di essere in avvio di un ciclo importante. Certo è che ripartiamo con l'incognita di questa sosta e di che Fiorentina troveremo. Ne parliamo anche con Luca Calamai, che ritroviamo. Ciao Luca, buona settimana.
4: Ciao Tommaso e caro Luis, grazie per la presenza, ma domani ti prendo il posto, te lo dico subito.
3: No, guardi, io...
4: C'è questa storia della lampadina, ma è entusiasmato. C'è di Edison, è straordinario, Marconi faceva fece il telefono, lui fece la lampadina. Leonardo da Vinci che ha sempre inventato.
3: Ma anche Leonardo da Vinci quante cose avrà sbagliato? Quante cose?
4: Mia.
3: Tante volte, ma anche tu nella tua carriera inizialmente, io quando l'ho conosciuto lui era già un bel pezzo avanti, però sai quante volte ci siamo sentiti dire no, così non si fa, no, perché bisogna fare così, bisogna di questo, c'è questo e c'è quest'altro, ragazzi, poi però dopo ci arrivi, bisogna avere anche la pazienza e la cultura della sconfitta, cosa in Italia mi sembra che sia un po' problematico. Io bisogna subito pronto, attenti, via. Io nascere e volare non ho visto
2: comunque,
3: nessuno.
2: Comunque guarda che quello che dici peraltro volendo è anche rispecchiato dall'intervento del DG Ferrari in questo weekend del Festival dello Sport a Trento, dove fra l'altro abbiamo visto anche proprio il nostro Luca in occasione del libro di Giancarlo Antonioni, cioè il fatto che l'obiettivo della Fiorentina è quello di essere stabilmente competitivo competitiva nel tempo. Ferrari diceva non ci sono scorciatoie, ora si riparte dopo 7 anni in cui le cose non hanno funzionato. L'importante, Luca, è avere bene chiaro in testa dove si vuole arrivare.
4: Sì, ma io la riflessione che state facendo è interessantissima, però vorrei corroborarla con il fatto che nel momento in cui la Fiorentina ha preso finalmente un uomo di calcio, va bene? Sì. E ha preso Paratici, e Paratici piace a tutti perché è oggettivo che è uno dei più grandi direttori del calcio italiano. Nel momento in cui è arrivato il presidente Giuseppe a Firenze, insieme alla signora Catherine, è stato comunque qua, si è messo a disposizione di Firenze, c'è stato un tale effetto e simpatia oggettive. Nel momento in cui i tifosi hanno toccato con mano, perché quelli sono fatti e non parole, che la Fiorentina ha messo altri soldi a disposizione dei suoi uomini mercato dopo i 92 investimenti dell'anno scorso, quest'anno l'abbiamo sballato addirittura. Se ci pensate bene, anche le prime tre sconfitte sono state assorbite in una maniera assolutamente amara, ma non con il concetto che disastro, non c'è niente. Perché? Perché abbiamo toccato con mano che c'era una società presente, che ha messo i soldi e che ha messo la gente giusta a comandare nella parte sportiva. E questo è un dato che viene incontro a quello che dicevi, Luis, perché se fai calcio la gente poi ha la pazienza. Certo. Quando non ha pazienza, quando non vede le cose fatte in maniera senza logica,
5: quando c'è l'improvvisazione,
4: improvvisate. Quante volte, Tommaso, in passato abbiamo detto qui non si fa calcio? Quante volte lo ha detto Niccolò Ceccarini? Quante lo ha detto Luis Trafferro? Ma lo dicevamo quasi con dolore, perché avevamo io soprattutto, e sono molto più vecchio di tutti voi, la consapevolezza che se fai le cose, se non fai calcio, sì, ti può andare bene, ma non ci sono basi. Oggi si fa calcio alla Fiorentina, si fa calcio dalla primavera alla prima squadra, si lavora sul mercato e si immagina il futuro, si fa scouting, ma si investono anche soldi importanti su giocatori pronti subito. È calcio. Per cui, Luis, io sono molto più ottimista di te, nel senso che per me siamo pronti, e ne siamo pronti, uso un plurale proprio maestatis volutamente, siamo pronti a avere la pazienza per crescere. Perché ci hanno detto che ce la sono meritata.
2: Sono d'accordo. Nel frattempo, Luca, dicevo che con stasera ci lasceremo alle spalle anche gli impegni degli azzurri in Nations League. Possibile che Fagioli sia inizialmente fuori da questo match con la Turchia?
4: E lo spero perché sarebbe la terza partita per questo giocatore molto bravo, molto felice, in questo momento la felicità aiuta, ma insomma se ce lo lasciano, ce lo restituiscono anche un pochino riposato, non sarebbe male, no? 3 partite in 10 giorni sarebbero tanti.
5: Ha fatto però un bel piano d'autostima, Luca?
4: No, è felice, è un giocatore, io ho parlato anche con colleghi della Gazzetta, è un giocatore felice, segue la nazionale, è un giocatore ritrovato, si sta riprendendo tutte le cose sue, e queste può dire ad alta voce grazie alla Fiorentina.
2: Come la Fiorentina, Vanoli,
4: così come la Fiorentina ha mandato un Mastantuono perfetto in Argentina, grazie alla Fiorentina, Firenze, alla passione che sta a trasmettere, alla pazienza, la invoca giustamente Luis, che forse la Fiorentina hanno avuto, all'affetto. Quindi noi ora ci riprendiamo Fagioli vero. Speriamo di ritrovare il Dragusin vero dopo i problemi che ha avuto con la sua Romania, ma tutto sommato chi se ne frega. Però Genoa è una partita misteriosa, Genoa è veramente una partita misteriosa.
2: Sì,
4: mi curiosisce molto, perché allora se ragioni così, noi sguazziamo nell'oro. Loro hanno 1000 problemi, l'ultimo Colombo che non ci sei. Ma questo da vecchio vi dico è proprio la condizione ideale per andare a picchiare in mezzo
5: per tirare fuori il meglio.
4: Loro il meglio e noi la presunzione di aver già superato tutti i problemi, di tornare su una squadra che lotta tranquillamente per un posto in Europa. Guarda, sabato io non so se si vedrà una bella partita, mi interessa, ma ti dico la verità fino a un certo punto. sabato si vede se questo gruppo ha trovato, nel gruppo del Torto Manole naturalmente, la maturità per capire che risalire le posizioni in classifica non sarà facile, ma che ora dobbiamo accelerare, perché purtroppo i bonus l'abbiamo bruciato in maniera malevola e maldestra, ora dobbiamo accelerare, per cui per me è una partita molto importante questa. Io sono molto curioso di vedere che cosa succederà in questa partita, perché dirà tante cose,
3: Beh, l'anno scorso, no, ti ricordi, fu un 2-2
2: che poi fu l'esordio, non, di Vanoli a
3: finì 2-2, tra l'altro arrivò il pareggio al 68esimo.
2: Dammo a pareggiare noi.
3: Colombo.
2: No, no, pareggiarono loro. Prese l'1-0
3: si fece gol con Piccoli e poi fecero 2-1, si fecero con Piccoli e poi dopo Gudmundsson e Piccoli segnarono.
2: Oh, nel frattempo Vanoli a Sky, parlando un po' di attualità anche di Fagioli, dice può fare il play, la mezzala o giocare in una linea con due registi, che è la soluzione sulla quale lavoriamo dal mio arrivo. Luca, magari da dopo Genova però la soluzione dei due registi, io non so se l'idea può essere questa, già spezzava.
4: Sì, allora, a me non piace questa soluzione, ve l'ho già detto, l'ho anche scritto su Firenze Viola, non mi piace perché secondo me se i due registi sono, come è un po' nell'immaginario collettivo, sono Ulai e Fagioli, per me nessuno dei due non è una coppia giusta, nel senso che manca la parte di fisicità, la parte, fatemi dire, anche un po' di personalità, un po', è una coppia un po' inventata così per far giocare due giocatori bravi.
2: Sì.
4: Non mi convince, anche perché poi il passaggio successivo non mi convince il fatto che Vanoli rinuncia a Andur, non mi convince il fatto che Attà dovrebbe adattarsi a un ruolo che secondo me non è il suo, quello di sottopunta, non mi convince, ecco, per cui direi a Genova sicuramente no, a meno che Attà non stia bene, ora io non so, ma io credo più a una formula in cui diciamo la formula di un centrocampo a 2.5,
2: sì,
4: ma non una formula a centrocampo da 4-2-3-1, da 4-2.5-3.
2: Quella per capirsi che faceva Palladino con Bove?
4: Bravo,
3: bravo. Ci vuole il giocatore quello lì
2: che lo sposti,
3: ma Bove.
4: E che ti ritrova, e perché così trovi spazio per tutti. Io non credo, ragazzi, non credo che Vanoli rinuncia a Ndur. Guarda, da quello che ho saputo, non credo proprio che lui ci rinuncia a Ndur. Quindi Ndur a Tà. Ma per ora ancora se stanno bene ancora,
3: ma sai,
4: in realtà
3: Luca, però, alla fine si gioca in 15, cioè le partite ormai non si giocano più in 11, quindi voglio dire, se cambi quello e metti quell'altro, alla fine li fai ruotare tutti, anzi meglio, perché poi magari trovi veramente anche la quadra per fare un certo tipo di ragionamento in campo a seconda del risultato, perché per esempio se io devo recuperare e metto un centrocampo con Ulai, Fagioli, Attà, Mastantuono e Gonzalves e più la punta, insomma, sono attrazioni anteriori, perché voglio andare a recuperare.
4: Vedi, Luis, sì, però Luis,
2: dipende, non
4: hai ragione. Lo sapete qual è il dibattito tattico che più mi appassionerebbe in questo momento? È se da una parte Jimenez e Mastantuono e dall'altra Valdepeñas e Gigi riusciranno a trovare le giuste dinamiche.
3: Ah beh,
4: non
3: certo,
4: è tanto in mezzo al campo dove noi oggi possiamo proprio dare una terzata totale, è lì, perché io ho nominato quattro giocatori che sono sostanzialmente, sono tutte e quattro esterni d'attacco, e noi però dobbiamo trovare due catene che funzionino,
2: certo,
4: nelle due fasi, no?
2: Certo,
4: la fase offensiva ma anche nella fase difensiva, perché se no è bella giocare una squadra così, tutti avanti, bamba, la carica, tutta avanti, ma nel calcio, ragazzi, l'equilibrio è la parola d'ordine e non è una parolaccia. Ecco, io mi auguro che la prossima sfida sia Jimenez, che sfrutta in maniera straordinaria quando Mastantuono si butta
3: dentro, certo,
4: e diventa un'alternativa mettendo il terzino avversario nel dubbio, seguo Mastantuono o copro su Jimenez.
3: Esatto.
4: E lo stesso ragionamento dall'altra parte, vorrei che Ingi desse una mano a Valdepeña che soffre la parte offensiva, quindi alla freschezza, alla vitalità. Guarda, rinuncio anche a qualche assist, a qualche dribbling di più, a patto che si creino assist catene di collaborazione tra questi giocatori. Allora, quando avrai trovato questa collaborazione, se mai verrà fuori, questa è la grande speranza, allora sì, puoi anche rischiare qualcosa di più su una formula offensiva. Ma oggi te puoi immaginare di avere tre attaccanti, un attaccante, tre mezzocampisti, due esterni d'attacco e gli esterni che attaccano, e comunque Fagioli e Ulai che sono mezzali, girate come volete, adattate ai registi, ma mezzali, sono troppi.
3: No, lo puoi fare solo in un momento di difficoltà che devo andare a recuperare. Peraltro, credo sia molto importante il fatto che è stato fatto notare anche su Firenze Viola qualche giorno fa di Pellegrino. Pellegrino è uno che di testa, quando battezza, e battezza bene. Però al momento cross ne è arrivato il giusto e l'onesto. Io credo che in queste settimane abbia lavorato Vanoli anche su questo aspetto, che è una soluzione molto interessante sia per lui sia per Beto, perché cioè Beto sostanzialmente basta si alzi sulle punte dei piedi, è già più alto della metà dei difensori di campionato di Serie A. Ma Pellegrino c'ha anche un bello stacco ed è molto bravo nel colpire di testa. Però a oggi cross degni di questo nome se ne è visti giusto e onesto
2: pochissimi. Fra l'altro vedevo una statistica particolare e noi siamo primi per gol da fuori area, ultimi per gol dentro l'area di rigore.
4: Però lui ha ragione, questo però ci vuole un po' di tempo. Su questo punto di vista ti chiedo, ce lo vedi Mastantuono andare sul destro e crossare?
3: No ci deve mica andare Mastantuono,
4: no, ma per dire, perché poi infatti allora
3: dici deve andare eventualmente Jimenez, Joao Mario, e dall'altra parte Valdepeñas,
4: però hanno un meccanismo di gioco dove poi ci siano le adeguate. Allora, certo, questa è una squadra nata per giocare palla a terra, per la qualità che hanno. Però io sono andato, ho chiesto che la Gazzetta trovava tanto calcio, tanta voglia di parlare di calcio, e lo sai cosa mi hanno detto gente di calcio, non voglio fare il nome dell'allenatore, ma uno molto molto forte. Mi ha detto, ricordati che Pellegrino tanti gol di testa li ha fatti su calcio da fermo, non su azione da cross, anche se non attaccava ai Parma, faceva anche fatica. E diceva, la Fiorentina deve ancora trovare chi calcia bene angoli e punizioni.
3: Sì, vero.
4: Questo è il grande meccanismo, che questo ulteriore salto di qualità che può aiutare Pellegrino. Non abbiamo quello che pennella, il Pasquale, ti ricordi?
2: Certo.
4: Lo stesso Biraghi, per certo, che non è che di
2: certo che sì, volendo, no? Giusto per farli arrabbiare gli ascoltatori, Mandragora era un altro.
4: Perché oggi tanti gol, ragazzi, si fanno sul calcio da fermo, tanti. E lì Pellegrino ho peso, anche come diceva Luis, naturalmente, lì può fare la differenza. Però vi chiedo, vi ricordate angoli pennellati per lui, punizioni pennellate per lui,
2: zero,
4: momenti in cui dici madonna che ha sbagliato questo di testa? Non lo troviamo. Ecco, allora mentre faccio fatica che pensare che la qualità nella verticalizzazione, nell'uno contro uno di Mastantuono, ma anche Jimenez, che uno va dentro in maniera straordinaria, Ulai, dall'altra parte Valdepeñas, Gonzalo, ecco, fatico a immaginare una squadra che riesca sempre. Io parlo di condizioni di calcio normale, Luis, poi è chiaro, se vai ad assediare le squadre avversarie diventa normale, ma come sviluppo che parte dalla nostra metà campo, immagino più la profondità che non il cross. Però dobbiamo imparare a trovare Pellegrino, è un'arma straordinaria anche nei movimenti, blocchi. Cioè, liberiamolo e aiutiamolo a eccellere in qualcosa nella quale lui è il numero uno.
2: Luca, in chiusura pensavo alla catena di sinistra che hai citato, hai immaginato Valdepeñas, quindi a Genova Vieri lo consideriamo in corsa, semmai da centrale?
4: Allora, a Genova devi far pesare il fatto che noi siamo più forti, e quindi Valdepeñas, l'ultimo Valdepeñas che noi abbiamo visto nel finale di gara contro Napoli, io faccio fatica a farne a meno. A Genova dobbiamo rischiare di prendere qualche gol nella convinzione di farne tanti, poi la puoi aggiustare la partita, ma io sinceramente non, io me la giocherei un coraggio, perché Geno entrerà in campo preoccupato, io non sì. eviterei di farlo entrare in partita Geno.
3: Esatto, e ogni minuto che passa gioca a favore della Fiorentina,
2: e quindi,
4: esatto.
2: E quindi
4: allora
2: lo spagnolino a spingere,
4: andiamo a pigliarcelo,
2: Va bene, va bene, Luca, grazie. Vorrei stuzzicarti sul mercato, ma di Thiago Gabriel abbiamo già parlato, e quindi poi grandi novità mi sembra che ce ne siano.
4: Domani però chi si compra
2: un flash andrà fatto. Okay.
4: Ciao, grazie.
2: Ciao Luca. Ciao Luca. Grazie, grazie a Luca Calamai, che ritroviamo domani. Effettivamente, guarda che lì sarà un ballottaggio, secondo me, continuo ad oggi, quello tra Valdepeñas e Vieri. Anche se sono d'accordo con Luca, l'ultima istantanea, il secondo tempo con Napoli era andato meglio. Meglio lui che spinge.
3: Spinge, ora ti va sul fondo, ha sfiorato il gol anche, non ce lo dimentichiamo. Quindi, sinceramente, mi sembra di vedere un giocatore interessante
2: in copertura.
3: In fase di copertura, ma ci può stare, ma ci può stare. Però è giovane, ci posso lavorare su questo ragazzo. Come si può lavorare su Vieri, che magari possa essere un pochino più propenso ad andare in avanti e essere più veloce, a creare magari quella superiorità. Però se te c'hai i terzini,
2: io ancora l'ho visto poco da centrale
3: Vieri?
2: Vieri da centrale sì.
3: Come esterno mi piace nella fase difensiva, però è un po' lento per la fase difensiva, per fare, cioè, trova un po' più di velocità, cosa gli manca anche in fase offensiva. In realtà Valdepeñas questo non ce l'avrebbe, ha fatto degli errori, e ci può stare da ragazzo giovane, come faceva Ayote, tanto per farsi di male,
2: giusto,
3: e giustamente ci può stare, sono ragazzi giovani, bisogna saperli anche, aspettare, bisogna sapere capire che ci sono dei momenti in cui si gioca meglio in fase offensiva e meno in fase difensiva, e altri invece dove si gioca meglio in fase difensiva. Però il fatto che l'avversario debba preoccuparsi degli esterni già ti mette,
2: è un'arma in più,
3: è un'arma in più. Dice, sì, ma io metto, sì, ho capito, ma se c'è Valdepeñas di qua, di fatto c'è Jimenez, o c'è Mario, cavolo vuoi, potrebbe c'è anche Todò.
2: Todò
3: potrebbe, non so, credo voglia recuperare qualcosa Todò, perché insomma di via
2: a gennaio
3: è lunga, non è che ti puoi stare senza.
2: Sono d'accordo. Pellegrino Beto, così rispondiamo anche al nostro stato di giornata su WhatsApp, continuate a dircelo al 348 751 3933.
3: C'è 2 centimetri di differenza,
2: 1,94 75.
3: Beto è 1,94, Pellegrino 1,92. Strutturalmente però sono diversi, perché uno potrebbe giocare tranquillamente in Piazza Santa Croce in qualsiasi ruolo voglia per il calcio storico, sì. Beto, però ecco,
2: ce lo vedo bene Beto sul sabbione.
3: Come ti posso dire, la percezione di essere al posto giusto per far gol, Pellegrino me l'ha data, Beto per quello che avevamo visto ancora no, al netto delle rovesciate.
2: Quindi riparti da Pellegrino.
3: Sì. E mi raccomando, non fate vedere a Beto il gol di Bressan. Una rovesciata ha fatto, un gol ha fatto.
2: Devo dire.
3: Perché se no dici, ma come? Io non fate vedere come riuscivo a fare gol dall'area piccola. Lui,
2: ho capito.
3: Centrocampo.
2: Però anche Mauro, quando lo ospitiamo, se lo dice. Cioè, so quante altre volte poteva uscire una roba del genere.
3: È che, allora, strutturalmente un giocatore come Mauro Bressan lo poteva fare. Perché non era un Marcantonio.
2: No.
3: Ora che tu pretenda di farlo nell'area piccola, uno di 1,94 m,
2: sì, vale la dia Ibra.
3: No, quello è l'altro discorso.
2: No, perché è basso Ibra.
3: No, ma sono anche capacità,
2: Magari poi il giorno della zecca Beto.
3: Ah, vabbè,
2: venire
3: giù lo stadio.
2: Ecco, fa venire giù la maratona. Come già avvenne con.
3: Non facciamo venire giù nulla.
2: Bill, giusto?
3: Sì. Sì, Peus Bill. Che venne giù.
2: Che venne giù la maratona, Virgili.
3: Buoni lo stadio. Perché
2: hai ragione, mamma mia, che gaff! Assolutamente. Lapsus freudiano, break per noi. E poi torniamo con le vostre note audio.
6: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
7: Saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, conto alla rovescia per Italia-Turchia di Nations League. Gli azzurri scendono in campo alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la nazionale di Vincenzo Montella. L'Italia arriva dal pareggio per 1-1 in Francia e cerca 3 punti importanti nel gruppo. Roberto Mancini ha annunciato diversi cambi rispetto alla gara di Parigi, anche per i tempi stretti di recupero. Moise Kean non ha recuperato e ha lasciato il ritiro. All'andata, una settimana fa a Bursa, gli azzurri si erano imposti per 4-1. Intanto il Portogallo è già ai quarti dopo il 2-1 sulla Norvegia. Resta aperto il caso Cristiano Ronaldo. Dopo aver lasciato anticipatamente il ritiro, il CT Jorge Jesus ha assicurato che se vorrà il fuoriclasse potrà tornare in nazionale già nella prossima finestra internazionale. Appuntamento decisivo anche per l'Italia Under 21. Alle 18.15 a Pescara gli azzurrini affrontano la Polonia nelle qualificazioni dell'Europeo 2027. Per centrare il pass diretto serve una vittoria con almeno 2 gol di scarto. Il CT Baldini ha annunciato davanti il tridente liberale Sis e Coleosho. Il tennis è sorteggiato questa mattina il tabellone del Master 1000 di Shanghai, senza Jannik Sinner ancora fermo per il problema al ginocchio. 5 gli italiani in gara, Cobolli e Berrettini sono nel quarto di Zverev, Musetti in quello di Shelton, Darderi e Arnaldi nella parte presidiata da Alcaraz. Berrettini debutterà contro lo statunitense Kovacevic. Intanto a Pechino Novak Djokovic ha eliminato Alexander Zverev in rimonta e ha conquistato la semifinale dove affronterà Daniil Medvedev. La Formula 1, Max Verstappen ha vinto a Sepang il Gran Premio del Bahrain davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, quarto Charles Leclerc. Antonelli resta leader del mondiale e porta a 84 punti il vantaggio su George Russell. Per la MotoGP Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone a Motegi e ha riaperto completamente la corsa al titolo. Il campione della Ducati ha preceduto Jorge Martin e Marco Bezzecchi e ora ha soli 2 punti dal leader dell'Aprilia, ottavo Francesco Bagnaia. Il ciclismo, beffa per Giulio Ciccone agli europei su strada in Slovenia. L'azzurro è stato battuto al photo finish da Remco Evenepoel che conquista il titolo continentale. Doppio podio comunque per l'Italia con Cristian Scaroni terzo a 59 secondi. E chiudiamo con il basket, seconda vittoria in campionato per la Virtus Bologna che supera la maxima

0: In il traffico mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
0: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.

0: E pomeriggio, Loreto, se tu invochi rispetto per la categoria, rispetto per i giornalisti, rispetto di casa, rispetto di là, quando tu sei primo che manca di rispetto, a me di che non me ne frega nulla, premetto questo, ma ti ha preso un po' una fissa con questo giocatore. Cioè, tu sei arrivato pure a gongolarti te perché gli ha sbagliato i bove contro la Francia. Cioè, per ribadire il fatto che ti sta sulle palle. Si è capito. E si è capito che ti sta sulle palle Kenne. Però, allora, smettiamola di dire rispetto per le categorie, rispetto per i lavoratori e anche dei giornalisti. Che tu dici, Ale Dalla Valle?
1: Direttore, tra un po' esce Como Fiorentina, basta con questa cosa di Kenne, perché se no va a finire come si sa tutti.
2: Basta, ecco, quello è vero, quello è vero, perché parla di Kenne e poi fa gol, quello sì.
3: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola, ma io vorrei dire una cosa.
2: Ste Francesco,
3: la gestione del gruppo che ha avuto Vincenzo Italiano, io in un allenatore sinceramente l'ho da ritrovare. Italiano è stato talmente bravo nella gestione del gruppo, più forse in quella, anche per ideologia di calcio, perché a me piaceva, ma nella gestione del gruppo Italiano è riuscito a portare, indipendentemente dalle finali perse, però tutte e 30 i giocatori a giugno ad avere la solita mentalità e la solita voglia di giocare, perché appunto lui poteva far giocare chiunque. Poi un altro favore, potete chiedere a quel ragazzo un G, un G, no, perché l'ho sentito G. chiamare in tutte le maniere, come si chiama?
2: G.
4: Buon pomeriggio.
2: Che fatta,
4: poi Grosso si è fucilato tutti, voglio dire, perché ha detto che il mercato non era come lui pensava, e qui forse si è sbagliato, però insomma tutti i torti se a ta si mette di qua davanti, no, meglio dietro, non dove si mette. Ulai è troppo aggressivo dietro, davanti, non dove si mette. E Fagioli, lui, e Valdepegna, sì, meglio Roberto. Cioè, ma forse tutto questo mercato pratici, insomma, diciamo, dai. C'è tanti.
5: Ciao Luis, quando ci sei te, argomento principe il ciclismo.
2: Ale.
5: Allora, se ieri Giulio l'ha persa perché l'ha buttata via lui, perché se te tu guardi la foto del foto finish,
2: uno fa il colpo di Reni, quella
5: no. Ha sul colpo di Reni le braccia ancora piegate con i gomiti,
2: esatto.
5: Mentre Renko ce l'ha proprio in posizione diritta, senza perdere alcun centimetro, ed è lì che l'ha persa, perché gli è stato un pollo, perché se lui fa il colpo di Reni regolare la vince, pinza da campi.
2: Ha ragione.
6: E su questo voglio
2: si
6: dire,
2: discute.
6: Io no, lascio a te lo scettro.
2: Anche Bottonelli è di là dal vetro e vedo, va bene, non c'è lui regia, però io lo vedo.
6: Bottonelli ne sa, so che ha fatto il giro ai quattro passi nel weekend,
2: no,
6: praticamente
2: però,
6: a piedi.
2: Ah,
6: no, seguimi, seguimi.
2: Però sì, effettivamente, però ragazzi, quello ci può stare, insomma, ha fatto una corsa ciccone e ieri è stato straordinario, e comunque il favorito era Remco Evenepoel, che tra l'altro era scato, insomma, vabbè, insomma, lasciamo perdere un corridore questo che quando dice andà a 60 all'ora e va a 60 all'ora e stop. Non sono molto d'accordo invece sul discorso di Kenne. Ora, che ti ha detto se di Kenne? Cioè, voglio dire, ragazzi, ma se la sbagliamo un gol, mi ha sbagliato io.
6: Aperta, cioè una diatriba aperta, ma tanto me l'immaginavo che era così.
2: Ma ragazzi, allora,
6: sapevo a cosa
2: andavo
6: incontro.
2: Ora non lo so se te ogni qualvolta inizia la trasmissione, perché che era sbagliato il gol? Perché che era sbagliato

0: leggo. Allora, in quel caso voglio dire, ma se uno fa notare che
1: l'ho fatto notare io, sentito stamattina, dopodiché ha anche dimostrato che fisicamente è incontenibile, perché il rosso lo causa lui, e quando viene riportato a far la punta la difesa francese va molto più nei pazzi rispetto a che non fosse esterno. Dopodiché, siccome ormai chi ci segue lo sa, io ho dei dubbi a livello tecnico su Ken, da quando si vestì di viola nell'estate ormai di 2 anni fa, e siccome ho sentito in estate gente pronta a strapparsi i capelli se partiva un centravanti, e secondo me è più che sostituibile, mi sono permesso, e mi viene da far presente, quando vedo quei limiti tecnici che continuo a vedere in Ken, a dire: oh,
0: ma non lo leggo col discorso della categoria.
1: Ogni tanto vi dico che ho dei dubbi su Ken a livello tecnico, ha visto perché.
0: Ma non riesco a collegarlo al ragionamento della categoria, difendiamo la categoria.
1: Perché si tende a vivere male, soprattutto di questi tempi, il punto di vista opposto. Spesso e volentieri c'è una certa difficoltà nell'ascoltare qualcosa che non si condivide, e quindi
0: l'ascoltatore
1: è più semplice combatterlo.
0: Può aver ragione.
1: Sì, a me non mi ha mai fatto simpatia.
0: Sì, ma non è che t'ha detto.
1: Allora, dopodiché mi limito a dire che se ho i miei dubbi su Ken è per gli errori sotto porta che ho visto.
0: Bene,
1: anche
0: ma dov'è, ma dov'è il discorso della categoria?
1: Incontenibile.
0: Dov'è il discorso della categoria?
1: Però secondo me 20 anni fa la nazionale la vedeva col binocolo.
0: Esatto, sono dello stesso avviso.
1: Non si può dire perché ve ne avete a male.
0: No, quello che non leggo le due cose è la difesa della categoria. E che c'entra? Una mia ha detto che almeno non sa giocare a pallone.
1: Non si sa gestire di questi tempi il punto di vista opposto, il contraddittorio.
0: No, ma per l'amor di Dio, guarda,
1: sempre di più.
0: Voglio andare incontro all'ascoltatore.
1: Te ne aveva male. Tanto ormai non è più alla Fiorentina, non ne parliamo più, anche perché come quello è sacrosanto, quello che dice l'ascoltatore dopo è: arrivi Como tra 13 giorni. Smettiamo di parlare di Ken. Perché tanto va a finire così.
0: C'è un aspetto che a me. È quando magari si mette in dubbio in maniera pesante, no?
1: Ma
0: tipo,
1: no, ma è chiaro,
0: non dire sciocchezze. Se uno dice, che secondo me potrebbe fare il nazionale 10 gol, non dire sciocchezze. È sbagliato, perché non lo sai, potrebbe veramente fare 10 gol.
1: Ale è uno dei nostri ascoltatori più, diciamo, anche emotivi, accalorati nei suoi interventi, quindi io poi lo capisco e va bene, lo sapevo. Concedimi, perché insomma poi, come dire, venerdì una mezza idea di scrivere 2 righe sui social ce l'avevo, ho detto per carità, ti sommergono, lascia perdere. Stamattina e poi con te in apertura, va bene, chiuso. Detto che poi stasera non c'è perché è rientrato per problemi fisici, e comunque gli auguriamo di recuperare. Mentre mi piaceva lo spunto di Francesco, forse solo perché lo sai, tira in ballo uno degli allenatori che io ho preferito negli ultimi 7 anni,
0: anche perché
1: ti
0: ha fatto vedere un gioco di calcio.
1: E poi effettivamente anche nella gestione del gruppo mi sembra avesse tutta gente.
0: Guarda,
1: per
0: io
1: lui
0: non ho,
1: si sarebbe buttata nel fuoco.
0: Io non ho mai avuto particolare simpatia per l'italiano, ma a pelle, oh ragazzi, che ci devo fare? Però so ben riconoscere che un allenatore che già dalla prima partita a Roma ti aveva dato una tua identità.
1: Sull'identità, sul marchio,
0: su come
1: gioco,
0: gestire quella difesa e andava fatta giocare alta.
1: Poi chiaro che era acerbo, ragazzi, veniva da un anno di Serie A alla Spezia o sbaglio?
0: No, poi sai, se durante il campionato.
1: Forse due, ma no, non di
0: ma
1: più.
0: Se durante il primo campionato sto facendo, tu mi vedi i giocatori sta facendo più gol, onestamente ti dico, ma ragazzi, parliamone.
1: Sì, ma poi chiaro.
0: Me lo tieni Vlahovic, poi vediamo come sarà.
1: Può essere un caso se dalle 3 finali con la Fiorentina poi alla 4ª l'ha vinta, perché comunque un'evoluzione l'ha avuta,
0: certo.
1: E credo che in Turchia vedremo ancora un ulteriore italiano che ha fatto passi in avanti, al netto chiaramente un campionato molto diverso come può essere quello
0: turco. Sì, però attenzione, perché la Turchia a livello sportivo e non solo sta crescendo in maniera esponenziale da tutti i punti di vista.
1: Li ha conquistati tutti, perché uno stadio che inneggia così all'allenatore a prescindere dalla latitudine vuol dire che l'allenatore ha saputo subito entrare nel cuore dei tifosi.
0: Un paese si sta rilanciando in maniera pesante, anche nella pallavolo, non solo per la femminile,
1: è vero.
0: In tanti sport.
1: Guarda,
0: si sta rilanciando,
1: sport,
0: capito? E quindi tanto di cappello. E ha ragione Francesco, perché effettivamente quello era, lui aveva fatto, mi diceva sempre Costantino, una sorta di bolla che proteggeva la squadra, e la squadra le stava rispondendo. Io presumo, però non ho l'artine, torna solo, mi dice anche i bravi, che se te non vendi Vlahovic, quella è una squadra che arriva
1: forse qualcosina più della conference, ma insomma, anche lì, ma lo sai per quanto tempo abbiamo continuato a sentire, magari dico noi detrattori della cessione, che no, invece era un grande affare, lo dite per come vi fanno anche lì. Come dire, c'era e c'è sempre stata e ci sarà sempre di più, perché purtroppo la tendenza è questa,
0: c'è stata una forzatura,
1: si
0: poi
1: vive male il punto di vista,
0: da che punto di vista non lo so e non lo voglio sapere,
1: se
0: perché poi
1: ti azzardavi
0: dopo
1: a dire vendere a gennaio il centravanti a 17 gol, l'aveva fatto giusto il Genoa ai Preziosi ed era una sorta di omicidio sportivo, ti sentivi dire eri in cattiva fede e lo dicevi perché
0: sì,
1: ti facevano
0: entrare la parte a letto,
1: però va bene ragazzi,
0: a letto, se
1: vivete
0: se
1: così,
0: visto
1: che
0: c'erano altre cose dietro, no?
1: Ci dispiace per voi, perché è bello confrontarsi.
0: Ci fu un'indagine di Report e venne fuori altre cose.
1: Vabbè,
0: che tanto,
1: vabbè,
0: ragazzi, è inutile girarci intorno. Ma il calcio attira soldi, e se attira soldi, attira anche
1: il
0: situazioni.
1: Tempo
0: poco chiare.
1: Galantuomo, il tempo
0: e,
1: è galantuomo.
0: Riguardo a, quella, a quel discorso lì, beh, insomma, era un attaccante che faceva. Secondo me, e mi ricordo, lo disse anche in televisione. Secondo me, se te tu lo tieni e questo ti porta in Europa League, ma altri 75 milioni ti davano alla fine del campionato. Però
1: invece,
0: evidentemente lui doveva andare in quella finestra lì, e l'indagine di Report dimostrò questo, perché oggi purtroppo non ti girarci intorno, non è che il calcio è come il pugilato. Una volta il pugilato, quando cominciò a far girare soldi, ma giravano tanti soldi, e poi c'entrò dentro
1: BB
0: figure
1: King,
0: un po' particolari. Esatto.
1: Quello aveva tutti
0: sì, sembravi.
1: Che era anche quello di Tyson, non sbaglio.
0: Di Tyson, e soprattutto fu quello che organizzò l'incontro tra Muhammad Ali e Foreman
1: prima?
0: Sì,
1: in Sudafrica.
0: In Sudafrica fu
1: già
0: lui.
1: Da quei tempi.
0: Già da quei tempi, ma infatti Muhammad Ali non è che lo potesse vedere neanche. Poi da lì poi è cominciato a calare, perché? Perché le figure, diciamo, non proprio cristalline che giravano intorno a quello sport lo portarono poi a trovarsi in situazioni negative. E un po' lo sta succedendo anche nel calcio, perché c'è soldi, chiaramente si avvicinano.
1: Cioè, nel frattempo non mi stupirei di vedere al Madison Square Garden, magari per il prossimo match di pesi massimi, anche Carlo Nicoletti, che ormai dall'NBA probabilmente farebbe un passo brevissimo. Carlo, DJ Carletto.
2: Però Tolo, non devi spoilerare già quello che succede. State parlando di Don King?
1: Sì.
0: Sì.
1: No, BB.
2: Mi ha chiamato proprio poco fa, mi ha detto "Hi Carlito, how are you?"
0: Ma quanti anni c'ha Carlo?
2: come
0: quanti anni c'ha Don King?
2: Don King è stagionato, io gli ho sempre invidiato la pettinatura, per chi ci segue magari può googolarlo.
1: Ma
2: Don King aveva una
1: ma è
2: una,
1: del
2: una
1: 31
0: è detto, ma ragazzi, ma ti senti Dio, è lui, una delle cose più
1: ma
0: più
1: infatti
0: forte.
1: Non mi turnava sta cosa che dicevi di Muhammad
0: invece sì,
1: ma è del 31
0: del 31 e fu uno dei punti di forza quando organizzare l'incontro di pugilato, perché poi dietro a quell'incontro di pugilato, Carletto sicuramente l'avrai seguito, che fu definito Rambo in the Jungle.
1: Hai ragione.
0: Ci fu tutta una cosa, perché era legato
1: il fenomeno che è la serpe, ragazzi.
0: Era legato
1: al
0: discorso anche,
2: tu lo sottovaluti sempre.
1: Sì,
2: Toro.
1: No, con Don King ma steso.
0: Era legato anche al discorso dell'apartheid, che volevano avere una loro realtà, insomma, fu una cosa importante, arrivarono.
2: Guarda,
0: personaggi.
2: Luiz, sì? Diciamo che per i più giovani Don King era anche quello che era sempre dietro a Mike Tyson negli ultimi anni di quando lui faceva quei combattimenti a Las Vegas per accumulare qualche milione di euro, quando anche strappò l'orecchio a Morsi.
1: Sì, assolutamente.
2: Cioè,
1: ti capisco, essendo io tra i più giovani, e quindi ti capisco. Comunque, come senti, la sosta ha lasciato strascichi importanti, perché insomma siamo a parlare di Don King è Mike Tyson e compagnia, però quantomeno vediamo il traguardo.
2: Sì, ma ragazzi, che palle, 3 settimane così sembra l'estate quando si ferma tutto quanto. Sì. Cioè, dai, troppo lunga sta pausa.
0: Ma sai, l'estate, se non altro, tu vai in mare, insomma, tu fai anche vacanza.
1: Io dicevo, e alla fine ho visto 200 partite in Nations League e non l'avrei mai detto. Mi ci sono anche un po' appassionato.
0: Un pochino.
1: Portogallo, Norvegia,
2: può darsi ci fosse un Portogallo Norvegia.
1: Sì? Assolutamente, con 3 gol, uno più bello
2: del
1: dell'altro.
2: Portogallo, che tutti sono rimasti a bocca aperta. No, della Norvegia, scusami, del difensore norvegese, sono rimasti tutti a bocca aperta e compagni dicendo: no, ma guarda che gol ha azzeccato questo. Ma un po' come quando segnavi te Tolo nelle nostre partite amichevole.
1: No, Diano, guarda, senti, mi ride. Ma poi amichevole di cosa? Perché Cigarletto gioca con noi, ha sempre giocato con un'altra testata.
0: Sai perché mi sono messo a ridere? Perché conoscendo come te ami il calcio e vivi la partita,
1: veniva con la maglia d'avversario a fare tutti il simpatico, dicevo: guarda, io ti spacco tutto, eh. Senti,
2: no,
1: caro mio,
2: fatto anche, io ricordo una partita insieme, l'abbiamo giocata a Coverciano, al centro tecnico di Coverciano, che tu, insomma, sulla faccia sei uno che corre, eh. Io ti osservavo, io sono molto statico,
1: usa
2: nel
1: l'imperfetto
2: gioco.
1: Ai tempi avevo un ginocchio sano e l'altro ricostruito.
2: Ah, l'abbiamo perso? L'abbiamo perso.
1: No, è ricostruito ora anche il destro, sicché ora.
2: Ma anche te andrai a figline a riprendere l'attività calcistica oppure no? No, figline no.
1: Da figline no, però qui, siccome c'è una squadra dell'Ussi e pressa, tanto prima o poi cederò. Però guarda, hai fatto un assist veramente alla Rui Costa, perché avrei visto che il nostro Andrea Giannattasio ha fatto 2 battute con Castrovilli, ci ha fatto piacere a tutti rivederlo, risentirlo, e gli auguriamo veramente il meglio anche in ripartenza con gli allenamenti da figline. Tant'è vero, poi non ho capito perché, leggendo dal sito di Gianluca Di Marzio, sono rimbalzate queste dichiarazioni di Essérick, che così dal niente dice la società faceva passare Castrovilli per un fenomeno.
2: E Castrovilli era un fenomeno, però, ragazzi, non scherziamo.
1: No, ma io posso
0: tirare giù il cario da 11?
1: Essérick
0: ce lo faceva passare per un fenomeno. Buon giocatore, per l'amor di cielo, ma non un fenomeno.
2: Ragazzi, quando Gaetano Castrovilli si è approcciato alla prima squadra e c'era Essérick, era ancora in primavera, perché poi Castrovilli è esploso, se vi ricordate, l'anno con Ribéry.
0: Sì.
2: L'anno di Ribéry, Chiesa, con Montella in panchina, e fece quelle partite incredibili da Genova, Milano, eccetera, eccetera. Ma Essérick non c'era già più, era già andato via l'anno prima o l'anno ancora prima. Essérick, tra l'altro, piccola parentesi su Essérick, io mi ricordo, mi ritrovai a parlare di Essérick con Balotelli a Sanremo, a una cena di gala. Balotelli era al mio tavolo, che tra l'altro ricordo ancora, lui non mangiò niente ma pasteggiò tutta la sera con l'amaro Montenegro, no, nemmeno l'amaretto di Saronno, scusate, una bottiglia di amaretto di Saronno tutta la sera. Possiamo fare pubblicità?
1: Ormai
2: l'abbiamo fatto. E lui, mi ricordo, pasteggiò tutta la sera, cioè beve tutta la sera amaretto di Saronno, e gli chiesi di Essérick, perché loro avevano giocato a Nizza, e mi ricordo mi disse questa cosa, dice: uno come Essérick ha bisogno di sentire la fiducia dell'allenatore, della società, dei tifosi, perché sennò lui è uno mentalmente molto debole.
0: Infatti giocò benino con Prandelli? No, ma era già andato via forse.
2: No, Essérick erano gli anni con Pioli. Essérick c'era Pioli.
0: Ah, con Pioli, bravo, scusami, con Pioli.
1: Diciamo,
2: e poi
1: era molto,
2: chiesi se era vero serato, che lui era vicino a venire alla Fiorentina, perché vi ricordate, per un periodo Balotelli doveva venire alla Fiorentina. E mi raccontò che sì, era molto vicino, però ci rimase male quando una sera arrivò col treno a Campo di Marte e i tifosi, dice, lo insultarono, gliene dissero di ogni, col Milan credo giocassero a Empoli, e lui arrivò e dice lì decise di non venire alla Fiorentina.
0: Io non credo che sia arrivato solo a Firenze, però
2: Castrovilli un fenomeno, Gaetano è un fenomeno, ragazzi. Gaetano, ora magari col ginocchio in queste condizioni è un po' come te, Tolo, non tanto, però, cioè, ragazzi, tanto di cappello. A me dispiace solo, appunto, che purtroppo non so se gli hanno sbagliato l'operazione, non so se gli hanno sbagliato la riabilitazione, non so qual è stato l'errore. Si è ritrovato prima senza squadra a Firenze, poi quella buffonata della visita medica fatta in Inghilterra per poi essere scaricato. È ripartito poi male dalla Lazio, peggio dal Monza, l'anno scorso così e così, prima al Bari, poi al Cesena, e adesso poverino è a Felline. Però io gli auguro tutto il meglio, perché è un bravissimo ragazzo.
0: Quindi lo potremmo invitare in trasmissione, gli Ateori, a Viola?
2: Ma sì, certo. Gaetano, lui è libero, lui è lì, è svincolato, non ha nessun legame con
0: la Viola. Campo potrebbe
2: commentare.
1: Tanto più sei allenarsi a Figline.
0: Buonissimo,
2: è anche comodo. Sì, lui vive a Firenze comunque. Gaetano, lo sapete, è sposato con Rachele, insomma, sapete tutta la storia di lui.
1: Fiorentino assolutamente adottato. Senti, che speranze e aspettative hai per questa ripartenza? Perché francamente questa Fiorentina non è stato facile decifrarla.
2: Ma dobbiamo averle per forza positive, le speranze devono essere per forza iper positive. Io Tolo, tu sei testimone del mio disappunto quando fu scelto Grosso.
0: Che sei testimone in nozze
2: quest'estate. Sì, no, anche nozze no, perché non sono sposato, però magari potrà diventarlo, non lo so, dipende. Io mi sono testimone in base al regalo e a livello economico, fin quanto si possono spingere.
1: Come sei geniale. Allora guarda, è dura, sa nemmeno il paggetto posso fare.
2: No, e comunque, a parte tutto, ti dico, io non ero contento di Grosso, ero contento di molti giocatori che erano arrivati, ma capito, Vanoli, io gli sarò eternamente grato per quello che ha fatto l'anno scorso, perché ci ha preso in una situazione disastrata. Abbiamo battuto anche il record di squadra che con il nostro punteggio non si era mai salvata nei campionati precedenti. Noi siamo riusciti a salvarci. Io dico sempre che molto molto merito l'ho avuto il demerito, scusate il gioco di parole, delle squadre che erano sotto di noi, certo, per fortuna aggiungo, perché se avessero giocato, se avessero insomma dimostrato di essere di un livello più alto, secondo me ce la saremmo giocate veramente fino all'ultima giornata di campionato. Al netto di questo, Tolo, speriamo bene, perché comunque qua siamo tutti entusiasti, tutti felici, ma ci sta 4 punti, cioè non è che si sta parlando di una squadra a metà classifica o comunque in lotta per che ne so, al quarto posto, quinto posto. Cioè io vedo la Lazio, erano partiti questi, mi hanno mandato adesso un link grandissimo di un matrimonio festeggiato a Roma e al momento della torta lo striscione lo Tito Vattene. Cioè ragazzi, a volte i tifosi sono geniali in alcuni contesti.
0: Vi devo riprendere tutto e due, perché Seric ha giocato dal 2020 al 2021 16 presenze, 2 gol
1: prima,
0: sì, lo so, ma io mi ricordavo che aveva giocato con Coso, con Prandelli, e
1: sì,
0: l'aveva fatto giocare bene.
1: Lui arriva nel 17, fa il primo biennio in Viola 2017-2019,
0: e poi ritorna.
1: 29 presenze e un gol, prestito al Nantes nel 19-20, beh, sono 3 presenze perché poi va in prestito,
0: poi va
1: a Verona
0: e poi torna
1: e 20-21, sì.
0: Mi ricordavo,
2: cioè, anche io l'annata del Covid l'ho rimossa totalmente. Io non ricordo praticamente nulla di quell'annata lì, se non che lo sponsor tecnico era il primo anno di K. Che
0: mi ricordavo,
2: non ricordo niente.
0: Che il tuo fratello, va bene, che di essere Rick, disse: ma guarda, vado proprio durante un viola in campo. Solo Prandelli poteva riuscire a far giocare bene Seric, stati non ce l'avessi. Però fece giocare bene lui, fece giocare bene altri giocatori, il difensore centrale argentino, che fece diversi gol con
2: Pezzella.
0: Lui.
2: Pezzella.
0: Quell'altro, non ricordo come si chiama, erano due.
2: Non era Pezzella?
1: No,
2: Pezzella,
1: c'era un altro. Quarta,
0: bravo.
1: Mancino era un idolo.
0: Insomma.
1: Comunque diciamo che i piedi non era male, aveva un po' un ritmo un po' alla anche alla Loreto, era un po' fermo in campo. E invece per le tue conoscenze approfondite leccesi, Carletto, Thiago Gabriel ti piacerebbe in Viola?
2: Ma Thiago Gabriel, ragazzi, è stato sulla bocca di tutti fino all'ultimo giorno di mercato, lo voleva il Milan, lo volevano tante squadre. Il Lecce ovviamente è una bottega cara, perché vive e sopravvive grazie alle compravendite, alle cessioni, alle plusvalenze. Quindi hanno perso Pantaleo Corvino, che qui a Firenze conosciamo strabenissimo. E adesso c'è il nuovo direttore sportivo Trinchera, che poi è un adepto di Pantaleo, perché era il vice direttore sportivo, o meglio era già direttore sportivo, ma come era Freitas a Firenze, no? Comunque decideva sempre tutto quanto Corvino, e poi si circondava di questi, insomma, come si può dire, personaggi, non so come dire, però che comunque io per dire Trinchera lo conosco bene, ma non l'ho mai sentito parlare in conferenza stampa. Al netto di questo ti dico, è una bottega cara, loro devono monetizzare, quindi costa, poi bisogna vedere se arriva qualcun altro e mette sul piatto. Ha rinnovato da poco il procuratore, sapete benissimo chi è, di Thiago Gabriel, che è quel Mendes, insomma, c'è, di Cristiano Ronaldo, eccetera eccetera,
1: e piace tanto al Milan. Quindi in
2: e
1: effetti,
2: piace tanto
1: sì,
2: al Milan,
1: sì,
2: piace tanto al sì. Milan, quindi bisogna vedere anche il Milan che condizioni arriva a fine anno, e vedere se sferra l'attacco decisivo a gennaio. Oh, ha segnato Thiago Carbo, le prime giornate ha segnato con il Lecce, se non sbaglio è già due reti.
1: Sì, l'anno sì,
2: ha fatto
1: centrale,
2: benissimo.
1: Roccioso.
2: Ha fatto benissimo, è magrolino però, io lo vedo magrolino, è alto, poi lui si è inserito benissimo nella realtà leccese, salentina, ma io sarei contento, spero, cioè, che non
0: tra pasticciotti e caffè alla mandorla,
2: bravi, esatto. Non vorrei si replicasse la cosa di Pongracic, perché continuiamo a comprare difensori e poi le lasciamo in panchina. Per me Pongracic è forte, io non so perché non stia giocando poco. Io credo che la difesa non ha grossi problemi, io punterei più che altro a qualcosa su in attacco, sulle fasce. Io credo è lì che forse avremo più bisogno,
1: interpreti più
2: voi.
1: Dici,
2: ma sì, perché a me piace tanto quello che è arrivato dal Torino a sinistra,
1: Gie, pensate. Sì, ora dobbiamo trovare la risposta.
2: Gonçalves, io madonna, ancora i nomi.
0: Gonçalves è un bel giocatore, certo. Sinceramente.
2: Esatto, appunto, a me piace. Io a me gran parte dei giocatori che sono stati presi a me piacciono tutti. Non capisco Gnonto, però mi fa simpatia, ti dico la verità.
0: Però nell'aspetto tattico è un giocatore che tanti allenatori piacciono.
2: Vorrebbero, dire.
0: Sì, sì, sai, quello che un soldatino.
2: Io la cosa che mi piace di tutta questa situazione è che Vanoli, nemmeno a farla apposta, poco prima che venisse richiamato dalla Fiorentina, aveva lasciato una dichiarazione, un'intervista, se non sbaglio, Zarone, non mi ricordo da chi, e disse appunto: ah, per me questa sarebbe stata l'ideale, allenare questa Fiorentina.
0: Come lei ha detto, dire a Nola perché so ce l'antenda?
1: Sì.
2: Davvero? No, questo detto, lo riutilizzerò presto. Allora.
1: Per me, ma era abbastanza antico.
0: Per me, lì, quell'intervista fatta così, non era casuale.
1: O era una coincidenza.
0: E conoscendo Zazzaroni,
1: chi lo sa,
0: che vede lontano.
2: Però insomma, comunque l'ha riportato qua. Io alcune dinamiche ancora per me sono estranee, cioè non riesco a decifrarle bene, perché ripeto, era stato mandato via anche tra l'altro in malo modo, detto proprio tra noi, a fine anno, dove nonostante avesse fatto bene con i cori della curva e tutto, e poi richiamato, per carità, bene, perché accorgersi dell'errore in tempo è stata una cosa giusta. Però boh, c'è tanti però, ragazzi, speriamo bene, non vorrei rivivere un'altra stagione.
0: È una cosa che è passata, Carletto,
1: poi dobbiamo chiudere.
0: Sì, tu l'hai sottolineata, però è passata, riconosce il proprio errore, cioè Paratici dice richiamo Vanoli, cioè non è una cosa semplice, cioè nel senso, dicevo, ragazzi, ho sbagliato, e prendo quello e ho mandato via, sbagliato io.
2: Fare un passo indietro
0: è notevole,
2: in avanti,
0: sì.
2: Quindi tanto di cappello, perché magari fosse stato un altro orgoglioso, dicevo no, piuttosto affondo io con tutta la nave e non salvo niente, invece lui è stato bravo, esatto, diciamo, a richiamare. Ripeto, è tutto molto strano, cioè mi lascia tanti dubbi addosso questa cosa, però finché vanno bene le cose godiamocele. Ripeto, io vedo tanto entusiasmo a Gino, ma non vorrei riportare tutti i piedi per terra, ma
1: certo,
2: a quattro punti siamo terzultimi, certo, insomma, al netto di tutto. Quindi vediamo le prossime partite come vanno. È vero che abbiamo pareggiato col Napoli, ma non mi sembra il miglior Napoli degli ultimi anni, lo dicono anche i numeri, e purtroppo abbiamo perso quelle tre partite, e abbiamo vinto a Venezia, dove comunque hanno vinto tutti ad oggi, perché belli tre gol di Mastantuono. Però io viaggio sempre, diciamo,
1: bravo,
2: profilo molto
1: giusto, bagno di realismo, ti apprezzo. Sì, e sì, spero di trovarti di nuovo anche sul rettangolo verde per renderti quelle che mi sono rimaste gli scarpini. Scherzo. Grazie Carletto, un abbraccio.
2: Grazie, ciao Tolo,
0: ciao, ciao,
2: ciao
0: Carlo.
2: Ciao a tutti.
1: Break per noi, poi ancora un'ora insieme.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti, contattare il numero 055 06 40 108.
3: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
4: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
6: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
8: Giusto, parliamo di mercato.
7: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
8: Mercato!
7: Ma poi ci arriviamo, con calma.
8: Chi si compra? Flash!
7: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
8: Bravo!
7: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
8: e Luca Calamai.
6: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
10: Sì, ma per vedere cosa ci vuole le ali con i piedi non invertiti, ma Stantuono a sinistra rientra sempre. In GE sulla sinistra lo vedo limitato, sarebbe la sovrapposizione dei terzini. Forse a crossare in mezzo con il suo piede, ma dopo ti sbilanci e con il centrocampo che abbiamo non copriamo, e quindi la coperta è corta. Io viva il calcio con le ali, non a piedi invertiti. Riccardo da Pistoia.
11: Buongiorno Luis, direttore, ma visto che si parla di difensori centrali per gennaio, a patto che esca Prongracic, oltre a questo Thiago Gabriel, io sinceramente non l'ho seguito, quindi non so, non ho un parere riguardo di questo giocatore. Quello che invece ho seguito, che purtroppo mi sa che è inarrivabile, è questo Jérémy Jacquet, che gioca nel Liverpool, che ha giocato contro l'Italia in Nation League. 21 anni, difensore eccezionale. Non so se nel Liverpool sia titolare o meno. E poi c'è un altro esterno che mi piace molto, fenomenale, ragazzo giovanissimo, gioca nella Juventus Next Gen, Destiny Evergale. E se uno dei nostri esterni fallisse,
12: Luis, ma in Lombardia di sabato potrebbe essere la rivincita per Giulio Ciccone? O pensi magari ai troppi chilometri del Lombardia comunque favoriscano Evenepoel? Scusate la divagazione.
13: No, bravo, bravo.
12: Bravo da Firenze.
14: Buongiorno. Accusare il direttore su Ken adesso è un po' grave, un po' grave.
13: Vabbè, allora sì, là c'aveva lui
14: per dire la sua. Non penso che quando ti faceva tre gol a partita gli parlava male, no? Quando certo ti sbaglia il gol davanti alla porta è un'altra storia. Poi adesso di Ken che cazzo ce ne frega.
13: Pensa che poi è un po' il suo gol.
14: Dunque, che cavolo ce ne frega, no? Che stia comodo e rompa le palle.
13: Ah, ecco, bravo, bravo.
14: E sul fatto 10 del mister, il mister italiano, per carità, aveva un gran gioco, aveva un bel spogliatoio. Io sono stato a vedere a Bologna, mi ricordo una partita che ha fatto, una partita della Madonna, abbiamo vinto Bologna, bellissimo, per carità, ma le partite che abbiamo perso, le finali che abbiamo perso, che vincevi 4-2 gol di scarto, abbiamo perso, dai, lasciamo perdere, forza Viola, Renato Cattolica.
7: Bene, bene, seconda ora di Palla al Centro, sempre
13: Salvo,
7: sulle
13: è simpatico
7: radio.
13: Questo che ha chiamato da Usume, mi è piaciuto tanto,
7: da
13: davvero.
7: Ci scrive spessissimo. 348-7513-933-925-7277-75, sfruttando i numeri anche di Lady Radio, e poi se volete chiamate 055-7711-171.
13: Posso rispondere all'amico che è andato sulla divagazione?
7: Guarda,
13: del
7: al volo, sì. Su chi dava qualche nome spendibile sul mercato, direi di tenere d'occhio più il ragazzo della Juve Next Gen, ovvero Destiny Elimogale, che è più un esterno offensivo, ruolo naturale alla sinistra, perché siamo sul 1,5 milioni come valutazione, perché l'altro suggerimento per gli acquisti 2005 Jacquet del Liverpool, siamo sui 55 milioni. Temo che siano,
13: sì, però aspetta,
7: complicati,
13: aspetta, aspetta, perché i soldi inglesi, cioè il valore dei giocatori in Inghilterra,
7: lo so,
13: è drogato tra virgolette dal fatto che lì hanno talmente tanti soldi,
7: indubbiamente,
13: e tra l'altro c'è anche l'aspetto che danno tanti soldi alle squadre che arrivano ultime, giusto? Per poter bilanciare, che è una cosa intelligentissima.
7: Certo, sì.
13: E quindi, cioè, un giocatore come Tonali, io gli voglio bene, è un grande giocatore, ma 110 milioni, a te stavo pagato?
7: Sembra di sì.
13: Vogliamo comunque parlare dei 14 100. Milioni l'anno per 5 anni netti e sono stati dati a De Zerbi?
7: Sì, sì, problema, cioè, è che però non ti fanno lo sconto se li vuoi comprare.
13: No, no, quello no, però insomma, ragazzi, valore non mi sembra. Comunque, fammi andare un attimo sulla
7: Vai.
13: Classica delle foglie morte, che
7: che è la
13: Lombardia.
7: Lombardia,
13: non è detto che Ciccone quest'anno, ragazzi, ha fatto più di secondi posti e altro, e qui ha anche vinto, però insomma sono secondi posti pesanti, e una classica come in Lombardia potrebbe essere, ricordiamoci anche c'è anche il Giro di Piemonte se non sbaglio, per cui insomma queste potrebbero essere due che potrebbe dare qualche soddisfazione al buon Giulio Ciccone. Chiuso.
7: No, bene, hai fatto benissimo. E sui piedi invertiti e i cross?
13: Oh, io son vecchia scuola. Già devi giocare a destra. Se posso giocare anche a sinistra, meglio. Ma questa cosa, perché poi o gli inverti a partita in corso, e che non c'è nulla di male, cioè non è che ammazzi qualcuno. Se metto quello e sta a fare il cross a destra, e c'ho in mezzo uno o due giocatori di testa sono forti, perché in teoria avrei anche endure, tra virgolette. Insomma, ma è che muore qualcuno se durante la partita faccio questo cambio?
7: Io poi ti ripeto, al di là del piede invertito, mi sembrano proprio come caratteristiche più esterni che si accentrano, cioè, ma Santuono non ne parliamo, ma anche G o Nai, come leggevo, sembra uno. Quindi comunque la domanda resta un po' in evasa sul trovare più traversoni per Pellegrino e più profondità, e provare a sfruttarlo sui palloni alti.
13: Ma si può fare, l'ho visto fare in tante partite, spostare un giocatore o invertire gli esterni proprio per cambiare anche un po' e mettere in confusione l'avversario, perché no? visto che tu c'hai la storia di testa, lì possono andare, cioè, sai, ci sono gli Ece e Jovetic, e come tu facevi, c'era Versi, dove no. c'era per forza a terra, ma qui tu ce l'hai l'alternativa,
15: sì.
13: Quindi, boh, vediamo.
15: Abbiamo bisogno di un tecnico, di un grande conoscitore di pallone, se la ride, ma invece è assolutamente così.
13: Beh, sono sta lui.
15: Massimo Marianella, ciao Massimo, piacere ciao Massimo. Ritrovarti.
16: Buon pomeriggio, ciao Luiz.
13: Ciao, ciao.
15: Massimo, che ritroviamo con piacere e che ora ci toglie questa curiosità, perché effettivamente Massimo, un puntero come Pellegrino, che l'anno scorso ha segnato tanto di testa, i cross sono proprio mancati in queste cinque giornate di campionato.
16: Però l'avete detto voi, finché nel calcio moderno si giocherà con gli esterni a piede invertito è difficilissimo, o meglio, non è impossibile, però hai obbligatoriamente meno cross rispetto a quando c'erano le ali tradizionali. Devi sperare che questi cross ti arrivano dagli esterni di difesa, quindi esatto. Valdepeña, secondo me, può sicuramente farlo.
13: Sì.
16: Chimenez forse, su Dodò arrendiamoci.
15: ho paura di sì.
13: Arrendiamoci.
15: Fra l'altro, guarda, ci interrogavamo con Luca in apertura di trasmissione, finalmente vediamo questo traguardo della ripresa del campionato e a Genova potrebbe essere un'idea, insomma, arrivare belli baldanzosi con esterni che spingano, che siano Jimenez e Valdepeña.
16: Sì, io onestamente a Valdepeñas non rinuncerei. L'idea di Vieri come esterno di difesa è una di quelle che mi è piaciuto di meno come trovate in questa stagione della Fiorentina. Io ti dico la verità, se proprio devo scegliere un centrale da mettere largo a sinistra, metterei Ranieri, che lo ha fatto per una stagione quando è andato via in prestito. Quindi non Vieri lì a me piace poco, mentre mi piace tantissimo Valdepeñas, credo che possa avere anche uno sviluppo di carriera straordinario. L'idea di dire a gennaio pensiamo a un terzino sinistro non mi appartiene, perché sta per tornare Parisi, e quindi per tornare vuol dire probabilmente gennaio, però fino ad allora con Ranieri che può tamponare, con Valdepeñas che in questo momento è il mio titolare, non ci metterei di là Joao Mario, ma non ne prenderei un altro.
15: Mentre a proposito di difesa, avrai seguito il nome di Thiago Gabriel. Io dicevo all'amico ascoltatore che consigliava Jacquet del Liverpool. Ecco.
16: Io ho riso molto quando ho sentito sì. Jacquet, perché bonus compresi, il Liverpool ha pagato 65 milioni. Milione più, milione meno. Quindi mi ha fatto molto sorridere. Sta diventando quasi il titolare della Francia, perché non c'è Saliba, ma certamente è il titolare del Liverpool, perché se n'è andato con Conate, l'hanno preso per quello, quindi
15: temo sia complicato
16: mettere le mani sopra. Cioè,
15: ma a noi serve un centrale, ti torna che su gennaio centrale centrocampista?
13: Anche, anche no.
16: Guarda, io onestamente prenderei un solo giocatore, un centrocampista di recupero palla.
13: Bravo.
16: Dinamico.
13: Non difesa abbiamo bisogno di qualcuno, Massimo, a me sembra di no. Non c'è bisogno,
16: no.
13: Bene te, uno in mezzo che martella a destra a sinistra e che in quel caso dà anche una mano al pacchetto arretrato, perché a me questa sì. storia è la difesa, ma la difesa va in difficoltà quando c'è filtro a centrocampo, ma questo penso lo sappiano anche i bambini di Nagic, che non c'è più ora,
16: che è stato il vero problema della Fiorentina. Bravo. Soprattutto nelle esatto. prime tre partite, che la difesa si è trovata, guarda che Dragusin ha fatto una figura, è vero che forse non era in clamorosa condizione, ma ha fatto una figura nelle prime tre partite, ne ha fatta immediatamente un'altra in quelle successive, quando si è lavorato un pochino più di squadra. È quello che serve in questo momento alla Fiorentina. Io sono uno di quelli che pensa che Ulai e Fagioli, che mi sembra il grande problema
13: sì.
16: della Fiorentina nelle discussioni, almeno Viola, di questa prima parte della stagione, possano serenamente giocare assieme, con Ulai che deve fare un pochino più il giocatore che va a pressare, che va a chiudere gli spazi, che va a recuperare palloni, e Fagioli quello che deve pitturare calcio. Ma anche in questa ottica un centrocampista di quantità, perché Ndur ha 2000 potenzialità, a me piace moltissimo sia come persona che come giocatore, ha delle potenzialità per essere il perfetto centrocampista moderno, mettiamola così, non le ha ancora sfruttate propriamente tutte, perché non è estremamente fisico, perché non è estremamente veloce, perché è a corrente alternata nel gioco aereo, e quindi è un giocatore che mi sembra destinato a diventare molto più forte di quello che non è in questo momento. È già un buon giocatore, ma può diventare ancora molto più forte, ma è un percorso che ha appena iniziato e che va un filino a rilento. Quindi io vicino a Fagioli e a Ulai metterei Artà. Perché non lo vedo più avanti come esterno, al massimo dietro la punta, se metti Gonçalves, che tu pronunci molto meglio di me.
13: Gonçalves.
15: Hanno dentro il fado nella loro
16: Tolo, lingua. Tolo è perfetto nella pronuncia di Gonçalves, non voglio rovinarlo. Però metterei Gonçalves a sinistra, metterei Mastantuono a destra. E probabilmente lì ci si può mettere alternativamente un Fagioli, un Artà, puoi mettere Gonçalves se decidi di mettere in GE dal primo minuto. GE è un giocatore secondo me fantastico a spaccare le partite in corsa, e poi tra Pellegrino e Beto vediamo. Io onestamente alla lunga metterei lì Beto.
15: Per la profondità, per i movimenti, per...
16: Se capisce che sul suo contratto non c'è scritto che deve fare gol in rovesciata, ma può farli anche in un altro modo, secondo me è un giocatore che ha l'esperienza, la fisicità e la visione anche per dare profondità alla squadra, che può essere più utile. Mi piace molto il lavoro che sta facendo Pellegrino, perché guarda, io le ho viste spesso anche allo stadio le partite quest'anno della Viola, e fa un lavoro di sacrificio straordinario, lotta in maniera meravigliosa, però alla lunga io penso che Beto lì possa essere una garanzia maggiore.
15: Vedremo. Di certo, Massimo, dicevo che questa ripartenza è veramente un'incognita per tutti. Veniamo da due settimane senza campionato, e poi chiaramente ancora i valori non si erano espressi dopo cinque giornate, quindi francamente far previsioni a livello generale è impossibile, no?
16: Ma in questa prima giornata di ripartenza sarà impossibile, però come hai detto tu vale per tutti, e quindi poi alla fine giochiamo tutti con le stesse regole e ad armi pari. È difficile anche leggere l'inizio del campionato, però puoi andare a sensazioni, e la sensazione con cui si è conclusa questa primissima e cortissima parte della stagione per la Fiorentina, nonostante la posizione in classifica, nonostante il cambio dell'allenatore, nonostante qualche sopracciglio alzato, è però generalmente positiva, e io la condivido. Questa è una squadra che ha uno straordinario talento. Fammi dire che Paratici ha fatto un lavoro, se vai a leggere i numeri, davvero super, perché ha abbassato il monte ingaggio in maniera significativa, ha ringiovanito la rosa, ha dato qualità e ha dato in mano all'allenatore una squadra per cui si può non solo fare dei risultati, ma ci si può anche divertire molto. Quindi la sensazione mi sembra estremamente positiva.
15: Sono d'accordo, io me l'aspettavo il nono monte ingaggi, proprio alla luce dell'estate e della tanta qualità che diciamo ha a disposizione.
13: Una delle cose interessanti ha fatto il buon Paratici.
15: Proprio come patrimonio ha già costruito, mi sembra una bellissima
13: base. Non c'è neanche da sottovalutare l'aspetto che si è lasciato il campionato, che ci aveva la canottiera e pantaloncini corti, e ora si comincia già a portare qualcosa.
15: Tu lo dici te.
13: Cosa?
15: E sembra primavera.
13: Sì, ma in qua
15: però
13: per due ore, tre ore.
15: È un crepuscolare.
13: Perché poi la sera, ragazzi,
15: il freddo, la pioggia, la nebbia, basta. Insomma, però hai ragione.
13: Nel calcio è così. Quindi ora noi si giocherà alle 3 a Genova. Probabilmente la temperatura sarà l'ideale per giocare a calcio, come si diceva una volta. Però, Massimo, sono quegli aspetti anche da considerare.
16: Io me l'auguro che cambi il tempo, non ne posso più di questo caldo. A Milano in questo momento ci sono 28 gradi.
15: Poi te, Massimo, che hai un, come dire, una relazione con la temperatura particolare, immagino che tu stia
16: soffrendo. Cercando di soffrire con dignità, ma sono mesi che lo faccio, cioè basta, non ne posso più, non ne posso più.
13: A chi lo dici? Poi c'è quelli che dicono bello, ragazzi, l'estate
15: paese tropicale.
13: No, tutto è bello, ma quando l'estate è bella, è bello l'inverno, è bello l'autunno, quando le cose diventano troppo come diceva il grande attore albanese, eh?
15: Tu parli, insomma,
13: no,
15: sì.
13: Minuto, due minuti, otto minuti dialogo, poi dopo trombe. Quindi è qui uguale, caldo quando comincia a essere troppo, rompe le scatole.
15: Ma è l'ultima spiaggia di De Rossi sabato, Massimo, secondo te?
16: Io temo che possa esserlo, dico temo perché io lo trovo un meraviglioso uomo di calcio, un buonissimo allenatore che ha fatto bene, però è in maniera molto evidente in difficoltà. E se la Fiorentina dovesse andare ad espugnare Genova, è difficile anche per... Io ammiro tantissimo le società che credono in un'idea, in un progetto e in una persona. L'ho scelto all'inizio della stagione e per me l'ho scelto per un motivo, certo. E quindi per me è lui l'allenatore. Laddove non, e Firenze ne è testimone, sopravvengano situazioni anche che vanno oltre, cioè problemi di rapporti, problemi all'interno dello spogliatoio, problemi molto evidenti anche in campo, nelle scelte, nel gioco, che è un pochino quello che è successo a Firenze nelle prime uscite stagionali. Io ammiro tantissimo le squadre che sanno andare con la loro scelta e che dicono all'interno dello spogliatoio: il nostro allenatore è lui, perché si è meritato questa fiducia, vedete un po' cosa dovete fare. Fatta questa lunga premessa, temo che lo possa essere, però, perché se la Fiorentina vince e il Genoa perde un'altra partita, è grigia per De Rossi. Io credo che lì l'ambiente sarà particolarmente caldo, non scopro niente perché lo è abitualmente a Genova. Credo che la sensazione per il Genoa, che questa possa essere una partita molto significativa all'interno della stagione, c'è, però la Fiorentina è più forte e come mi hanno insegnato tanti uomini di calcio, alla fine in casa, fuori casa, se sei più forte la differenza lo fa essere più forte, non chi strilla di più sugli spalti.
13: E l'atteggiamento,
16: sì, quindi la Fiorentina, ecco, scende in campo secondo me da favorita perché è più forte e sta già dimostrando di trovare una strada, deve proseguire però.
15: Sì, poi insomma sei andato a pareggiare con il Napoli, non era così scontato, hai fatto un secondo tempo, insomma mi sembra a livello caratteriale la scossa.
13: Io voglio
15: di
13: quello
15: Manoli ci
13: che
15: sia stata.
13: Io diciamo ho fatto un paragone abbastanza che ci può essere calzante, no? Tra la nazionale e la Fiorentina, arriva Vanoli e cambia l'atteggiamento, il modo di stare in campo, il modo di approcciare l'avversario. Vabbè, non fa testo la prima partita di Mancini, dagli tempo di arrivare e di vedere che succede, ma le partite dopo cambia l'atteggiamento e è quello che fa la differenza in questo caso.
16: Vanoli secondo me ha fatto un ottimo lavoro. Io l'unica cosa, lo ripeto nuovamente, a me è piaciuta poco la scelta di Vieri largo a sinistra, ma è l'unica cosa che poi vedo io a livello mio, personale. Per il resto, sia dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista anche ancora una volta, perché era stato costretto a farlo lo scorso anno, di fare una sorta di ripartenza fisica, l'ha rifatta in questa lunghissima sosta di praticamente 3 settimane, quindi io penso che ci sta mostrando una Fiorentina diversa. Mi è dispiaciuto quello che è successo con Grosso, perché io, Tolo, te lo ricordi, l'avevo detto ai tuoi microfoni, a quelli di Radio Firenze Viola, cioè per prendere Grosso si poteva tenere Vanoli, avevo detto.
13: Esatto.
16: Poi però ho visto lavorare Grosso, sono andato in Inghilterra a vedere il lavoro della Fiorentina per 3 giorni, ero a Miami per il mondiale, l'ho visto via computer da remoto, e quello che avevo visto mi aveva convinto che c'era stata una motivazione per quella scelta. Il problema è che quello che io poi ho visto in allenamento non l'ho rivisto in campo, e quello è stato il grande problema.
15: Indubbio. Massimo, in chiusura, sei stato protagonista questo weekend, in particolare anche ieri, di questo bel congresso, il primo congresso nazionale della SME dedicato alle lesioni muscolari e tendine e del legamento crociato anteriore, quindi puoi immaginare quanto peraltro l'argomento mi stia a cuore. Non ridere, se invece sì, ma invece è giusto così. Che no, esperienza è stata? Perché poi l'argomento è importante, è uno
16: molto,
15: dei
16: molto bella
15: centrale.
16: Pensavo mi avessero invitato come paziente e non come diciamo conduttore del talk finale. No, è stata una bella, a parte che a me emoziona sempre entrare al Viola Park e l'ho sottolineato lì anche a tutta quella parte medica che era presente, che anche se tecnicamente in quel momento si parlava di altro, si apre il cuore Viola. Io ho avuto la fortuna di vederlo in orari diversi e quando tu verso il tramonto fai due passi al Viola Park e vedi su tutti i campi le bambine dell'Under 14, la primavera, la prima squadra no perché ormai se n'è andata, però l'Under 18, l'Under 9 maschile, tutti con le maglie della Fiorentina in campi diversi,
15: questo vedi verde Viola
16: batte il cuore Viola ed è molto bello. So perché lo ha raccontato il dottor Pengue, che è stato bravissimo nell'organizzare questo congresso, che era una sorta di promessa fatta a Rocco Commisso, che voleva sfruttare il Viola Park anche dal punto di vista medico, e che la Fiorentina abbia ospitato così tante eccellenze. C'erano l'Edo Performance del Real Madrid, del Manchester City il primo giorno, del Bayern Monaco, è stato bello ed è il modo di far sottolineare in modi anche diversi il valore del Viola Park. Devo dirti che è stato molto bello.
15: Bene, bene. Sì, io immaginavo questi colori che dipingevi, il rosso del tramonto, le maglie viola, il verde. In effetti anche a me quando sono capitato questo mix di colori ti travolge, il verde dei campi. Poi appunto ci sta bene il verde e il viola, fa molto Wimbledon e quindi è un bellissimo effetto.
17: Fu quello che colpì il Ridolfi, no? Colpì una delle cose che dice, che si raccontano sulla storia, perché la maglia è viola,
15: Marchese
17: Ridolfi vide
15: sul verde,
17: appunto il viola,
15: la sapevo, sei sì, un pozzo
17: e
15: di conoscenza.
17: Poi dopo aver visto anche l'Újpest, che era una squadra ungherese, aveva la maglia viola e quel viola sul verde gli piacque moltissimo.
15: Bene, abbiamo chiuso anche con riferimenti artistici, il che non guasta mai. Massimo, che dire, grazie mille. Ti aspettiamo in città.
17: Ciao Massimo.
16: Assolutamente. Ciao Luis. Ciao.
15: A presto e grazie ancora a Massimo Marianella.
17: Comunque c'è 20 gradi, 21 gradi massimo, metti 22 proprio a spingere tanto.
15: Ho capito.
17: A Genova.
15: Sì, ho capito. Di questi tempi.
17: 22.
15: Ma 20 anni fa di questi tempi ci sarà già il cappellino di lana, bello lusco, nero,
17: lo so.
15: La sciarpina, il bomberino,
17: il
15: bomber verde,
17: sì,
15: l'anfibio, il dottor Mertens.
17: Il tempo cambia, ragazzi, che
15: Dupalle,
17: colpa nostra.
15: Non se ne può più. Insomma, se l'autunno volesse manifestarsi non solo con temperature, ma anche con le famose foglie gialle che dicevi te, anche perché è la stagione probabilmente più bella di tutte. Break per noi e poi l'ultima parte di Palla al Centro.
18: Che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. Radio Firenze Viola.
19: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
20: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
21: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
20: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
21: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
22: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
21: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
23: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
24: Fabio Ferri.
23: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.

0: si apre e che seguiremo ovviamente anche alla luce degli allenamenti e dei rientri per ciò che riguarda la Fiorentina, abbastanza importanti, da Ulai a Dragusin, fino a questo punto al rientro più ritardato che sarà ovviamente gioco forza quello di Mastantuono. Caro Luigi, che si fa con
1: Mastantuono,
0: con un ragazzo così? Perché
1: io devo essere andato a prendere
0: punto
1: quei...
0: interrogativo c'è, cioè già
1: quando però era Canale 10,
0: so che ha questi ricordi.
1: Canale 10 si andò a prendere a Venezia
0: chi?
1: Battistuta,
0: ecco,
1: che era tornato.
0: Come mai tornava su, volava su Venezia? No.
1: Me
0: la ricordo,
1: arrivò a Venezia, era atterrato credo a Milano, perché veniva dall'Argentina, aveva giocato e poi giocò. Cioè
0: fammi capire, te sei andato in macchina?
1: No, andammo, cioè, a prenderlo con
0: cartello Batistuta, no?
1: Andammo a prenderlo con la redazione di giornalisti di Canale 10.
0: Quindi
1: per esempio, ero lì. No, siamo andati io e un operatore, non mi ricordo, che si doveva riprendere proprio il fatto che lui montava sul traghetto, sul traghetto, sul motoscafo, e lo portavamo direttamente là. Ma insomma, ragazzi, pure ciò non era brillante, ma mi sembra che ci possa anche stare. Però giocò. Ora, su Mastantuono, sai, puoi gestirlo, perché alla fine lì avresti Gonzalves, com'è
0: Gonzalves.
1: Poi fa giocare lui lì, cioè non è che sia un problema, anche lui tende ad accentrarsi e o andare a concludere o a mettere un pallone dentro, per cui non ci vedrei niente.
0: Ti faresti troppi problemi. Sai, no, alla fine c'è l'allenamento di venerdì, che poi allenamento poi non è, è quasi più uno scarico tra i voli.
1: Sì, perché la settimana corta questa, si gioca alle 3, che sabato.
0: Non lo so, c'è anche il fuso orario, non lo so.
1: Sì, sai, ora il fuso orario una volta era un po' più pesante, ora credo sia più ci sono anche tanti integratori che permettono di assorbire al meglio, però ecco, non è che se la Fiorentina non ha Mastantuono non ha, ecco, le soluzioni.
0: No, poi puoi anche immaginare, no, eventualmente di lo puoi tenere in panchina o butti dentro l'ultima mezz'ora.
1: Certo, non ci sono grossi problemi, ecco, dal punto di vista della fase offensiva le soluzioni sono tante, come diceva prima anche Massimo, se usi gli esterni difensivi per andare ai cross, gli inserimenti dei centrocampisti, cioè, insomma, mi sembra che il problema possa essere quello, ecco, sinceramente. La cosa che più mi interessa è che mi auguro, e sicuramente ci avrà lavorato in questi giorni il buon Vanoli, è la lunghezza tra i reparti, cioè la distanza tra i reparti, che è fondamentale dal 1970,
0: corti dal
1: 1971-72, quando arrivò l'Ajax, di Rinus Michels, che poi diventò anche l'Olanda, era lì, in 20 metri non passi, non c'è versi, se c'hai la densità in quei 20 metri e la squadra si sposta in maniera corale e ci rimane sempre la solita distanza tra l'attaccante e il difensore, è chiaro che è più difficile per gli avversari, e quello abbiamo visto fare poi dalla nazionale, poi alla fine non è che ci sia niente di trascendentale, è che non è assolutamente semplice, perché ci vuole molta attenzione e una buona preparazione.
0: Senti, mi colpisce l'intervento di Francesco, dice: pensa a te come sono cambiati i tempi, andavate voi a prendere i Bafi, loro, Francesco, io ai tempi,
1: no, perché
0: ahimè,
1: perché eravamo la televisione
0: che dicevo sarebbe male fare sto lavoro.
1: Allora, era la televisione di Cecchi Gori, e quindi noi avevamo, e poi che poi andavamo a Monte Carlo,
0: il canale
1: di riferimento, cioè noi avevamo giocatori, si andavano a trovare, io sono andato a prendere i Battistuta a casa 4-5 volte, cioè senza tanti problemi, perché doveva venire in trasmissione in televisione,
0: cioè te aprivi lo sportello e ti saliva.
1: No, dai, vi racconto questa, perché questa è veramente bellina. Io a quei tempi avevo la Volvo 760, però c'avevo da fare il cambio, c'avevo da cambiare il filtro e l'olio, sicché non c'avevo la macchina, e allora presi
0: quella è a Possela praticamente.
1: Sì, praticamente presi una mini tre cilindri, ma io lo chiamai e gli dissi: guarda Gabriele, ti venga a prendere una
0: che
1: mini,
0: avevi il numero, e lui ti rispondeva.
1: Certo,
0: Certo.
1: E ma magari

0: Che problema c'è?
1: Questa no, io... l'innocenti.
0: La Mini 35, quella, esatto, diesel.
1: Bellissima.
0: Cioè, io gli dissi, questa macchina non la lavo più, basta. Cioè, c'è troppo a testuggio.
1: E lì sali, bati, tranquillo.
0: Sì, sì, sì, stando lì a Canale 10, c'era la trasmissione, c'era i ring dei tifosi.
1: Sì.
0: E, beh, era, spesso insomma accadevano queste cose. Era il bello del giornalismo di quei tempi, quando io potevo seguire allenamenti. Insomma, era veramente, erano situazioni... Il ricordo io più importante di questa cosa qui è quando io mi ritrovai al Nou Camp a Barcellona, sì. Perché potevamo andare, ma non tutti, alcune testate potevano entrare a vedere l'allenamento, non come ora, della prepartita.
1: Prima del famoso Barcellona-Fiorentina, quello esatto. Di Bati.
0: E io
1: di
0: ero lì a aspettare, e c'è Battistuta, ero Costa, poi arrivarono anche gli altri. Arrivarono poi Della Peña, Figo e non Ronaldo, fra un altro, e si misero a palleggiare tra di loro. Incautamente mandarono il pallone anche a me e io mi ritrovai lì a palleggiare.
1: Tu hai reso palla.
0: io quando ci ripenso, a volte dico, vabbè, mi sembra di essere Forrest Gump.
1: Della Peña, che poi insomma la sua esperienza fu assolutamente un flop, ve la ricorderete.
0: Ma era l'anno della cosa, era l'anno della Coppa delle Coppe.
1: Lui è al Barcellona 95-98.
0: Sì, sì, era l'anno della Coppa delle Coppe.
1: 98-99 prende la
0: Lazio. Che poi tanti parlano, ci hanno rubato, lì ci hanno rubato, ma lì ci rubarono un contropiede.
1: Rubbiati,
0: cioè
1: da solo. Da solo.
0: E vogliamo parlare dell'ammonizione mirata a Battistuta?
1: Vogliamo parlare della gara di ritorno?
0: Esatto.
1: Che poi si squalificarono anche il campo possibile a quello, o forse faccio confusione con un altro Barcellona.
0: Non mi ricordo, però mi ricordo un cartellino giallo mirato a Battistuta,
1: no,
0: che era sotto squalifica. Vabbè,
1: fu terribile. Mentre Andrea Giannattasio, che ha accompagnato in macchina degli eroi viola. Ciao Andrea.
2: Ciao, buon pomeriggio. Ma guarda, l'unico... ora non lo definirei eroe, ma comunque una persona estremamente legata alla Fiorentina, eccetera, Prandelli. Mi ricordo che al termine di una sua ospitata radiofonica in un'altra emittente lo accompagnai, sì, a casa sua con la mia macchina.
1: Ho capito, entro da Prato?
2: No, ero da Via Retina,
1: era un pentasport su Radio Blu.
0: Certo.
1: Se no c'era anche il rientro da Radio Blu da Prato.
0: Io da Prato ho riportato Massimo Orlando, lo racconto sempre. Era un 8 marzo, non si sapeva dove andare a mangiare. Aveva fame lui dopo la trasmissione. Io voglio mangiare. E poi il difensore, quello che si prese dal Brasile, aveva vinto il mondiale, se non sbaglio.
1: No, Marcio Santos. Grande,
0: incredibile, Marcio. Anche lui, sì.
1: Ti poteva andare meglio con Sharon Stone. Va bene. Detto ciò, Andrea, da oggi veramente nel mirino il Genoa con due rientri importanti, e poi ne manca sempre meno di calciatori,
2: sì,
1: a Vanoli.
2: In realtà da domani, perché poi la squadra riprende domani a lavorare, però effettivamente già oggi Ulai e Dragusin hanno fatto qualcosa individualmente al centro sportivo, facendo un po' di scarico. Devo dire, il rientro di Dragusin era inatteso, non credo che Vanoli lo abbia visto di cattivo occhio, anzi bene, meglio, perché se può rientrare prima un giocatore a sua disposizione è sicuramente più felice, vista l'espulsione immediata con la nazionale rumena. Il rientro grosso sarà da domani, perché comunque tornano Fagioli, Indura e Ngie, tutti e tre in campo oggi, e Fagioli con la nazionale maggiore stasera a Bologna, anche se poi dovrebbe andare in panchina. Indura e Ngie, io presumo, siano titolarissimi le rispettive under 21 oggi. E poi vabbè, via via, gli ultimi due saranno Pongracic e Mastantuono. Su Pongracic direi che non ci sono grossi problemi, nel senso che comunque sia, mi pare sia un calciatore non solo che non è un titolare, ma mi pare avviato verso anche un exit strategy. E su Mastantuono invece no, il dubbio è grosso su come poi verrà gestito questo calciatore, che al massimo potrà fare una sgambata da solo giovedì pomeriggio, venerdì farà rifinitura con il gruppo, e poi però sabato si gioca. Ora io ne ho lette di tutte,
1: sì,
2: da chi dice ma ha 19 anni e smaltisce subito, da chi invece dice no, ma un allenamento in mezzo delle gambe sono troppo pochi, non può essere a disposizione.
0: Ma ci sta Gonsalves, ma Gonsalves, ma perché mi devo rompere le scatole e rischiare magari che si faccia male? Cioè, voglio dire, non capisco questo problema. C'è solo lui, come c'era quando c'era Battistuta. Ma onestamente, Andrea, mi sembra il caso, no?
2: No, è vero. No, sono d'accordo, la Fiorentina ha un parco attaccanti molto nutrito, molto profondo, quindi su questo sono d'accordo. Evidentemente però è stato quello che fino ad oggi ha dato più la sensazione, a dispetto della carta d'identità, di saper spostare i famosi equilibri. Cioè, penso che quella partita a Venezia senza Mastantuono non so se saresti riuscito a ribaltarla. Quindi non, per dire che è un calciatore che ha un tasso tecnico talmente alto che
0: lo metti gli ultimi 20 minuti e spacchi la partita.
2: Può essere una strategia, questa può essere un'idea giusta, quella di lasciarlo in campo, di lasciarlo in panchina all'inizio e di mandarlo sul terreno di gioco soltanto alla fine. Questa cosa potrebbe agevolarlo sicuramente. La Fiorentina affronta un Genoa che veramente senza tanti pezzi da 90 e soprattutto con delle evidenti anche difficoltà di gioco e di classifica.
1: Oh, stavo pensando anche alla situazione in centrocampo. Andrea, Vanoli fa intendere che la strada è quella di arrivare a due registi, però ovviamente complice poi Fagioli e Ulai, entrambi in nazionale, non credo, no, credo ci possa pensare per Genova, no? Sei d'accordo?
2: Ma allora, in linea di principio lui da domani questa coppia la può anche provare, perché anzi da dopodomani, perché non so se poi Fagioli domani fin da subito potrà lavorare con la squadra. Sicuramente lui questa sera ha finito e da Bologna a Firenze c'è un'ora di macchina, quindi in teoria può già dormire stanotte a Firenze, anche penso che sia quello che farà. Però onestamente la vedrei strana come scelta proprio nella prima gara dopo la sosta, dopo che lui ha avuto comunque sia 3 settimane per trovare magari altro, o magari per affidarsi semplicemente a chi in questo momento, a chi nell'ultimo periodo ha giocato con più continuità. Io ti dico la verità, non vorrei che quella che lui ha dato a Sky sia stata una risposta di circostanza, perché comunque è un tema, quello del doppio play, che gli stiamo facendo affrontare veramente da settimane. Però io Vanoli non lo vedo ancora così convinto di volare questa.
0: No, è un percorso lungo, secondo me.
2: È un percorso, esatto, anch'io non la vedo come una cosa.
0: Si parlava prima di distanze tra le parti, no? Certo, sì. Se io sono sicuro, e la mia squadra ha capito che tra Dragusin e Beto o Pellegrino ci devono essere 20 metri, e 20 metri sono quelli. Posso anche azzardare a mettere due centrocampisti insieme di quel tipo, perché allora ho densità e quindi difficile che riescano a passare. Ma se poi la squadra mi fa tanto da allungarsi, è un attimo ritrovarsi in difficoltà. Per cui credo che vorrà rodare, rirodare, rirodare questa situazione, o provarla in situazioni in cui sono 4-0 e vinco, oppure sono 1-0 e vedo che la squadra avversaria mi sta sicuramente soffrendo, e allora proviamo a mettere tanta tecnica in fase di regia e vediamo cosa viene fuori. Ecco, ma pronto, attenti via con due così non è facile.
2: Certo, no, sono d'accordissimo e ripeto, l'ho vista più come una risposta di circostanza, visto che lo stiamo prestando da settimane che altro. Ecco. Lui ora vuole andare avanti con ciò che conosce bene, con le risposte che ha avuto fino a questo momento, e poi vedremo cammin facendo che cosa verrà fuori. Però insomma, non la vedo come una cosa imminente, ecco, soprattutto ora che comincia con un calendario, compreso il Genoa, perché non è che sia esattamente una passeggiata di salute andare a ammalarsi. Non lo vedo come una cosa che nel giro di pochissimo vedremo.
0: No, più
2: no, magari gradualmente a gara in corso, questo sì, magari.
0: Lo puoi più fare dopo la seconda sosta, quella del 14 novembre.
2: Ecco, può darsi.
0: Perché dopo hai squadre, tra virgolette, più abbordabili. C'è il Monza, se non sbaglio, c'è il Cagliari, c'è il Parma, ci sono squadre che in linea teorica, ricordiamocelo sempre, perché poi ne abbiamo fatte spese a son di punti persi, però ecco, dove magari puoi inventarti qualche cosa di questo tipo, perché è cercare di voler dare un tasso tecnico veramente molto alto a una squadra.
2: Sì, sì. Sai qual è il problema, Luis? Che questa città, che è splendida, questa tifoseria, vive un po' di fittonate. nel senso che quando decido di battezzare un giocatore o un qualcosa la prende. Io faccio un esempio banale, Sherdur è un giocatore che, si è capito, non è che faccio impazzire i tifosi, è però un giocatore che piace tanto agli allenatori, perché quindi tutti i tecnici se l'hanno avuto, da Palladino a Pioli a Dosso e Vanoli, tutti lo fanno giocare perché è uno che piace, che fa reparto, che ragazzi è il numero 10 dell'under 21, piace anche a Silvio Baldini,
1: certo.
2: E cioè, però
0: di cui io mi fido ciecamente, io di
2: il tifoso non gli piace, non gli va a genio,
0: ma se Baldini lo battezza, io sono d'accordo tutta la vita con Baldini.
2: Io anch'io mi fido con Di Vanoli per quanto riguarda il discorso Ulai Fagioli,
1: certo. Detto che ce lo possiamo aspettare un incontro con Vanoli magari giovedì all'antivigilia di Genova?
2: Può darsi, sì, no, anzi sicuramente, io credo che tornerà a parlare perché le settimane sono state lunghe,
1: mamma mia,
2: un sacco di cose, quindi sì. No, credo che non ci siano motivazioni per le quali non dovrebbe essere fatta una conferenza stampa.
1: Va bene Andrea, grazie mille, buon lavoro, a presto.
0: Ciao Andrea.
2: Ciao ciao.
1: Grazie.
0: L'uomo
1: Andrea
0: del sabato.
1: Giannattasio.
0: L'uomo del sabato.
1: Saturday Man, è l'uomo della vigilia e le partite.
0: No,
1: perché
0: l'uomo del sabato è extra viola. Sì, fa anche extra viola.
1: Ma perché in teoria
0: è quello della
1: domenica si dovrebbe giocare, lui poi la racconta.
0: Esatto.
1: E quindi però siccome non si gioca mai di domenica,
0: ormai è diventato,
1: cioè, oddio, cioè il Como godiamocela,
0: sì,
1: domenica 18 alle 15, perché poi non c'è più verso,
0: lunedì, venerdì, martedì, giovedì,
1: si vincerà sabati, lunedì, di su e di su. Mentre in chiusura, per rispondere a qualche messaggio, a Chiara da Scandicci dico che l'under 21 dell'Italia stasera scende in campo alle 18:15 contro la Polonia, servono due gol di scarto ed è una partita molto importante. Un quarto d'ora dopo, 18:30, c'è, cioè, Svezia under 21, Macedonia del Nord under 21 con
0: fate voi.
1: E dove vederla, Chiara? Francamente non lo so, né te lo posso nemmeno dire, cioè, perché volendo uno in qualche modo sul web, però
0: a voglia, cioè, sì, no, va bene, ma insomma, si vede
1: DNS, dove vai,
0: no,
1: magari con altre lingue,
0: sì, sì, ma si vede.
1: Mentre chiudo con Luca da Fucecchio, non mi meraviglierei se a Genova poi alla fine partisse dall'inizio Gnonto, che secondo me noi continuiamo a sottovalutare,
0: esatto,
1: ma che ci mette una grinta,
0: una frequenza di corsa
1: e poi c'ha una velocità, è impressionante.
0: L'altra settimana con il Napoli,
1: con Napoli anche a me
0: gli prese, era dietro di 3
1: da
0: metri,
1: proprio l'idea di aumentare la velocità, sì, là davanti,
0: esatto, poi, come viene poi con Giulio Cicco. Uguale. Saluto Giulia, ci ascolta da Piazza Dalmazia, dove ci sono tantissimi tifosi della Fiorentina e molti ascoltatori.
1: Allora munisco. Piazza Dalmazia.
0: Piazza Dalmazia, ragazzi.
1: No, stavo pensando, zona traffico.
0: Traffico, lasciamo perdere.
1: Poi stamani è stato chiuso, sapevi, piazzale, c'è stata una situazione legata.
0: Sì.
1: Mattinata.
0: È stata trovata una bombola di gas
1: non semplice, e quindi poi il piazzale diventa in questo momento anche,
0: no, siccome non ci sono problemi per il traffico, capito? E allora di tanto ci vuole, dai, via, se no è troppo facile.
1: Meno male hanno riaperto il pino, c'è almeno una soluzione in più. Va bene, io mi fermerei anche per consentirti di proseguire la visione.
0: Sto guardando il Giro del Piemonte, che il mio amico Marco Piccioli è andato a seguire. Lui,
1: quanto,
0: sai,
1: dura il Giro del Piemonte? Una settimana?
0: No,
1: un giorno.
0: Come il Giro di Lombardia? Un giorno.
1: Non è a tappe.
0: No. Insomma, è stato a tappe. Anche il Giro della Toscana, un giorno solo e via andare. Però insomma, anche i messaggi sono arrivati. Io mi sentivo qualche tifoso. Sì, perché
1: ma
0: infatti
1: lo possiamo dire, ce l'hai lì nel cassetto.
0: Io ce l'ho in testa di voler fare la trasmissione onde di radio, la Firenze Viola. Fate voi sul ciclismo, perché comunque oggi come oggi è un qualcosa che accomuna tante persone. Tanti vanno in bicicletta.
1: Mamma mia,
0: e
1: sì.
0: Poi qualcuno non si comporta come si dovrebbe comportare, perché è vero che gli automobilisti. Però
1: generalizzazione.
0: Bisogna anche essere noi ciclisti a stare alle regole, perché comunque se si può stare sulla strada si deve dare le regole della strada, quindi non è che uno può fare i che gli pare, perché io sono in bicicletta, capito? Però stai attento
1: come si è messi a piste ciclabili, secondo te?
0: Male, perché non c'è la cultura, ma non
1: io
0: c'è la cultura.
1: Capisco, poi quelle non sono... in mezzo alla strada.
0: Quelle non hanno senso.
1: Va da Piazza Vettori,
0: purtroppo
1: fino
0: quel bambino scomparso a Torino era su una di quelle. Come fai? Lo sai che da quando è successo quello, tutte le mattine si trovano genitori che si mettono praticamente a fare un cordolo umano per evitare che ci siano problemi. E poi vanno collegate tra di loro. Fanno collegate tra di loro, perché se non le colleghi tra di loro, uno che sta in via se stesse e vuol prendere la ciclabile, non è semplice.
1: Eppure c'è un bel modo, anche per insomma per l'impatto
0: per muoversi
1: ambientale, per tutto,
0: sì, sì, certo,
1: di quei litri di acido lattico che mi accompagnerebbero camminando.
0: Ma ti farebbero bene alle ginocchia, poi
1: lo so,
0: dopo
1: lo
0: diventeresti
1: so
0: straordinario,
1: lo so,
0: faresti cose inenarrabili,
1: fantozzi e a tutti i rumori del cigolio dopo
3: la famosa Coppa Cobram. Grazie a Marco Tonelli di là dal vetro per averci supportato e sopportato, grazie a chi ci ha seguito anche su Lady Radio, dove tu torna musica, informazione e la Fiorentina con le bombe dalle 18. Grazie più di tutti a Luis Lasserpe, che ritroviamo.
0: Sempre un piacere stare insieme a voi, siamo tifosi Viola.
1: Dal martedì al sabato è padrone di casa insieme a Lorenzo Marucci dalle 21 su Extra
0: con Viola.
1: Viola.
0: E poi sabato finalmente si ricomincia a parlare di Fiorentina, a raccontarla.
1: Quindi poi torna anche Viola in campo sabato.
0: Viola in campo, torna anche Viola.
3: E torna Viola domenica. Sì, però io non è che urlo e lancio i microfoni se prendiamo con tu sì, quindi sì, era giusto sottolineare. Grazie Luisa, a presto, ci sentiamo domani con Palla al Centro, restate con noi due Niccolò Ceccarini Santi, poi Galassica, Risca al Vento e andiamo avanti fino alle 21 questa sera anche con Dimitri Conti e Uno Contro Tutti dalle 19. A dopo.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
7: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
8: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
5: Radio Firenze Viola.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Apriamo con la politica. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra sono arrivati solo 53 emendamenti. Tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico. Avete paura della tenuta della vostra maggioranza e del voto segreto che fortunatamente ci sarà, aggiunto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra. Avete paura della democrazia e dei vostri parlamentari? State mettendo in soffitta la democrazia parlamentare, ha detto Alifano del Movimento 5 Stelle. Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, l'appello di Maggi di Più Europa.
11: Io sono Giorgia Meloni. La Premier ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'UIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, Meloni intende tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
10: Gli esteri, l'intelligence di Berlino avverte la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
11: La cronaca, un furgone portavalori è stato assaltato all'ora di pranzo lungo l'autostrada A14 al casello di Foggia, nella zona industriale. A quanto si apprende, di alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia, le forze dell'ordine sono al lavoro per i rilievi del caso. Non si sa ancora se l'assalto sia stato portato a termine.
10: Karl Deisseroth, Peter Higemann e Georg Nigel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina 2026. Gli scienziati hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Le loro scoperte e i loro esperimenti hanno reso possibile studiare il cervello con un grandissimo dettaglio, fino a poter accendere o spegnere l'attività di singole cellule nervose in un cervello vivente. Un metodo ora utilizzato in laboratori di tutto il mondo per capire in che modo il cervello organizza emozioni e ricordi.
11: Il calcio. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci, prima panchina per Ignacio. Il CT Azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Kane non recupera dall'infortunio, in attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati.
10: È tutto, a più tardi.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
13: Grande Tommaso.
14: Pietro.
13: Allora?
14: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
13: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
14: Ma davvero?
13: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
12: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
15: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
12: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
16: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala. Scandisce il tempo di un sogno. Di una forza. Di una passione. Radio Firenze Viola.
12: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
17: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
12: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
18: Nero verdi, siamo forti.
19: Eccoci qua, ci siamo. Nick and Nick è l'unica trasmissione di Fiorentina la cui sigla dice Nero Verdi.
20: Sì, tra l'altro c'è un nuovo tormentone.
19: Cioè?
20: Il viaggio domenicale di Marco Tonelli. Ora non so perché Piccari rida prima di cominciare. Tra l'altro da qui un'ora e 31 Piccari. Lago Scaffaiolo. Tonelli vestito da trekking.
19: Ma lo Scaffaiolo è a Modena, in provincia di Modena.
20: Ho capito, ma sarà andato mica a piedi. Sarà partito diciamo con la macchina, sarà arrivato a Fanano e da Fanano poi ha raggiunto il Monte Scaffaiolo dove c'è l'omonimo Lago Scaffaiolo.
19: Da non confondere con Fano, che invece nelle Marche, peraltro ci fanno calciomercato l'originale molto spesso.
20: Sì, a Fano ha giocato, nel Fano gioca anche Daniel, ha giocato Daniel Niccolini. Salvini, che è il vice di italiano. Sì, sì, è vero. Cioè, sì.
19: Hai visto quanti corsi e ricorsi? Va bene.
20: Sì, corsi Nick Fabrizio, Nick. Però no.
19: No, assolutamente.
20: Stai pensando corsi e ricorsi, Fabrizio.
19: Storici.
20: Corsi.
19: No, non
20: sì.
19: Assolutamente.
20: C'è anche Stefano Cherubini.
19: Salutiamo la fantastica regia, Nick.
20: Meno
19: Nick.
20: Male, è arrivato anche Cherubini. Buon pomeriggio, nel frattempo sì. C'è Darder in campo.
19: Noi siamo Niccolò Santi e il più ceccarini dei Niccolò al mio fianco.
20: Sì, io sono quello di prima, quindi voglio dire.
19: Sì, sì, senti, ma intanto prima ricordo il numero,
20: Sì, 3, 4... ricorda, fa le cosine per bene, sì, non, sì. Se no poi si deborda, facciamo le cosine per bene. Allora,
19: 348-75-13933 sì. Per i messaggi sì. Scritti e vocali, sì. Per intervenire in diretta 055-77-111-71, vi aspettiamo. Famiglia. A brevissimo, diciamo, introduciamo anche il tema del giorno, però volevo sapere
20: che
19: come
20: è nuovo,
19: mai...
20: nuovo, tra l'altro.
19: Ovviamente,
20: no,
19: una primizia.
20: Una cosa che non si è mai sentita negli ultimi 2 settimane, però noi la rilanciamo perché non bisogna fare le cose a modino.
19: Certamente.
20: Ecco.
19: Ma come mai sei in maniche lunghe?
20: Perché t'ho detto, voglio fare le cose a modino, tutto per benino, tutto composto, tutto quanto, eccetera. E no, non è questo. Ah. E quindi la risposta era, da noi... E c'era 20 metri di neve, quindi e sono sceso naturalmente dal monte con questa, e quindi però voglio fare le cose a modino, e quindi a maggior ragione cerchiamo di fare le cose a modino.
19: No, era questa curiosità, perché a me fa caldo ovunque comunque.
20: Vabbè, ma perché comunque sia voi giovani avete sempre caldo, e allora. Siamo noi vecchi che abbiamo bisogno, diciamo, di un po' di copertine, di queste cose qua, capito?
19: Sì, su Firenze Viola peraltro abbiamo una copertina dalle ore 16.
20: Sul lago Scaffaiolo?
19: No, no, no, una copertina, anzi in realtà ancora delle 13 del nostro Alessandro Di Nardo su Mastantuono.
20: Quindi è già vecchia.
19: Sai perché? Dalla noce del 10 a Marassi, tutto in quattro giorni.
20: Per Mastantuono è corsa contro il tempo in vista di Genoa-Fiorentina.
19: Sì.
20: Io voglio vedere il prato.
19: Perché c'è l'addio al calcio, alla nazionale di calcio argentina di Messi, che te ne pare?
20: Ma non lo so, credo che se dà l'addio al calcio ne ha fatte di partite, no? Quindi a maggior ragione.
19: È il momento.
20: È il momento anche magari di farlo ancora quando è in forma, in un momento particolare. Secondo me ha scelto la strada giusta, perché poi i campioni a volte non riescono a smettere, no, su certe, cioè magari smetti per grado, intanto dici di no alla nazionale, poi smetti di giocare alla squadra di club, giochi solo a calcetto, o se no viene a finire la carriera da noi.
19: Beh, cioè, quello è sempre...
20: Non sto a nominare il posto dove naturalmente potrebbe venire a giocare, però chiaramente qualcuno penso l'abbia percepito. Noi apriamo le porte anche a lui.
19: Voi
20: del comune.
19: Ok, ho capito.
20: Che non è quel comune di Firenze, ma è un comune dell'Interland.
19: Ok,
20: quindi,
19: chiaro, dire, chiaro.
20: Ci sono tre diciamo, località all'interno del comune. Una non è quella di Bagnarripoli, l'altra non è quella che non si può nominare, quindi voglio dire...
19: è un'altra che però non nominiamo, perché
20: non si può nominare,
19: niente.
20: Perché comunque non si può nominare, no. Se no vorrei allora. Poi dopo troppa pubblicità, quindi...
19: No, tra l'altro sarebbe un addio alla nazionale diametralmente opposto rispetto a quello di Ronaldo, perché non so se hai visto la polemica con la nazionale portoghese...
20: Sì, ci ho parlato con Cristiano.
19: Con Cristiano, immagino, sì.
20: Sì, no, però, io ci ho parlato quando è salito sull'aereo e gli ho detto, guarda, mi dispiace, non hanno capito il tuo valore, ma ha detto, Cristiano, stai sereno.
19: Ma dai, ma non è finita qui tanto, voglio dire.
20: Ho detto, tanto ascolta Cristiano, tra un pochino, e vengono, ci scommetti che vengono alla scaletta Jorge Jesus, il presidente della federazione, a piangerti e ditti no, Cristiano, torna qui, è andata così. Ho detto, ma ti fagli un pochino, fagli un po' bollire nel loro brodo, poi al prossimo giro gli dici di no e poi ti presenti a sorpresa. E quando ti presenti a sorpresa non possono fare a meno che schierarti in campo. Le tattiche del Cecca, ma meglio, sai, di quelle di Jorge Mendes.
19: Perché poi lì c'è tutta una narrazione, ognuno ha la sua opinione su Ronaldo, chi dice che accentra troppo, indubbiamente i numeri che ha avuto lui in nazionale portoghese non l'ha mai avuto nessuno, e l'ha portata quarta nel ranking.
20: Sì, vabbè, ora lui ha voluto fare un total recall, ma insomma, sai cos'è total recall? Atto di forza.
19: Ah sì,
20: c'è
19: bravo.
20: Anche il film con Schwarzenegger, tanto
19: sei
20: molto bello.
19: Sì.
20: No, no, io sono uno che gli piace anche questi film, per cui sono film di livello e naturalmente
19: quindi
20: guardo, sì, poi li guardo anche col Cherub e i suoi familiari, perché comunque
19: no, loro ci ascoltano domani, nei martedì che ci ascoltano.
20: Sì, però io vado a cena domani sera da loro.
19: Ah sì?
20: Sì.
19: Che
20: perché si fa una sorta di tavola rotonda sul posta nazionale.
19: Va bene.
20: Perché i suoi genitori sono appassionati e quindi magari volevano sapere un po' delle mie avventure, no?
19: Immagino,
20: con la nazionale,
19: sì, sì.
20: Quindi io naturalmente gliele dico volentieri. Quindi il titolo è 4-2-3-1,
19: sì, io
20: o 4-3-3, quale modulo per la viola?
19: No, noi siamo
20: che non è la viola Ronchi, che
19: no, che salutiamo
20: amica,
19: nel weekend, cioè, sì. Vi invitiamo ad ascoltare il Viola Weekend
20: emergenti, no, ricordiamolo.
19: Però ecco, noi siamo in diretta anche sul nostro canale YouTube,
20: questo è un problema nostro.
19: Come diceva Cecca, 4-2-3-1 4-3-3, perché questo è da ricollegarsi alle parole di Vanoli, che comunque lui ha parlato a Sky Sport, si è espresso anche
20: Paulino
19: si è espresso anche su Fagioli. è che secondo me è stato il passaggio più interessante, perché vabbè, ha detto sono davvero felice per lui, l'anno scorso proprio nei momenti più delicati ha reagito mettendosi a lavorare e migliorando molto, soprattutto sotto il profilo difensivo. Vanoli su Fagioli, no? Dice è cresciuto parecchio, è un giocatore...
20: E Fagioli su Vanoli?
19: Questa la sapevo, sì. La rima...
20: Fagioli su Vanoli non l'ha detta.
19: È un giocatore intelligente e proprio per questo può essere impiegato in più posizioni a centrocampo. Ha detto, può sì. fare il play, la mezzala di costruzione, come con Mancini.
20: Roberto.
19: Oppure giocare in una linea con due registi, che è una soluzione della sulla quale lavoriamo dal mio arrivo. Quindi praticamente... apre le porte a un duo di play magari formato anche da Ulai oltre che da Fagioli. Ce lo vedi questo sì, intento?
20: In prospettiva può essere un'idea, insomma, francamente io penso che anche qui siamo sempre noi che si fa tutte queste polemiche sul fatto Ulai 90 minuti in panchina col Napoli come se fosse come per esempio la nazionale, no? Che non interessa ormai a nessuno, a noi no, perché comunque abbiamo una nostra nazionale che fa benissimo, cioè in Serie D un po' meno, ma a livello europeo siamo già qualificati per i mondiali, per voi, europei, sì, tutto quanto eccetera. Ovviamente sto parlando di quella località che non si può nominare, però ti dicevo, sì, anche nella nazionale italiana si passa da un pareggio con la Francia, tipo fuga per la vittoria, sì, grandissimi, ma noi gli eroi e tutto quanto eccetera, poi perdi col Belgio, ma cosa vanno a fare, ma Mancini, ma che l'hanno portato a fare, io l'avevo detto, Roberto, sì, vabbè, però per quanto riguarda ha lasciato l'Italia, è andato in Arabia, ha preso i soldi, sì, però sì, si vede, si vede. Il manico, si vede le
19: tutto,
20: le,
19: di cattivo tutto gusto,
20: no,
19: sì,
20: dico tutto, cioè si vede sempre quello che siamo, cioè cioè noi lo viviamo tutti i giorni anche quotidianamente qui, ogni sì, giorno parte un treno diverso,
19: però tutto,
20: no?
19: Il mondo quindi... è paese, nel senso
20: sì,
19: che
20: certo,
19: se i fiorentini
20: ogni paese
19: sono così,
20: tutto il mondo,
19: i
20: sì,
19: tifosi della nazionale sono così,
20: sì sì sì, ma cioè il cambiamento repentino di idee ma io infatti guarda, credo che mentre per i tifosi o quelli che naturalmente gli piace parlare di calcio è giusto, lo trovo sbagliatissimo dagli addetti ai lavori, ma dagli addetti ai lavori guarda credimi non sono tanto diciamo i dirigenti, gli allenatori, è che anche noi come categoria esageriamo in un senso o nell'altro, non siamo mai coerenti in quello che diciamo, non capiamo secondo me l'essenza di un percorso, cioè ci facciamo condizionare sempre, cioè hai visto, allora questo può giocare qui, si fa centrocampo a tre, sì, cioè purtroppo bisognerebbe anche un po' conoscere, cioè io capisco che uno apre bocca e dice quello che pensa, però bisogna pensare anche a quello che si dice, cioè nel senso cerchiamo di analizzare invece di cambiare idea ogni quarto d'ora sugli eventi, cioè su quando naturalmente una partita va in un modo. Aquilani diceva una cosa, mi sembra una frase, il risultato spesso è bugiardo, no? E però è quello che resta, ma chi fa questo mestiere dovrebbe anche analizzare un po' la prestazione, perché se te vai a vedere Francia-Italia viene fuori che l'Italia ha fatto qualcosa di clamoroso, sì, benissimo, però vogliamo guardare effettivamente un gol Italia e un errore clamoroso di Ken? Occasioni due. Quante parate ha fatto Donnarumma? Quindi la prestazione della Francia rimane superiore a quella dell'Italia. Che poi l'Italia abbia pareggiato ed è un bene perché ha cercato a tutti i costi il pareggio, ha un dato di fatto, ma le cose
19: ma
20: vanno
19: sì,
20: analizzate.
19: Ma è normale, perché tu non ce l'hai due, non ce l'hai Dembélé, non ce l'hai Olise. C'è una differenza di valori oggettivamente
20: punto,
19: ampia.
20: Però dico, noi dovremmo anche fare, cioè bisognerebbe anche spiegare alla gente un po' quella, come fa anche Benve tra l'altro, che mi sembra sia un po' quello che in questa radio è il portabandiera di questo pensiero, cioè spiegare il perché succedono queste cose. Poi c'è anche il risultato, che comunque fa sempre la differenza, però non, cioè, a seconda del vento, prendere una posizione a seconda di come è comodo del vento, credo che si faccia male a fare questo
19: mestiere.
20: Sì, perché
19: mestiere, poi c'è il rischio vero di cambiare opinione,
20: no,
19: dall'oggi al domani.
20: Ma i tifosi lo devono fare, perché i tifosi hanno il diritto di farlo, siamo noi che dobbiamo avere un minimo, quando si racconta un evento, cioè non si può dire oggi è tutto sbagliato, domani è un'altra cosa, quello deve fare il capitano, poi lo deve fare, lo deve vendere, cioè qui ragazzi bisogna anche, cioè, se no questo lavoro che si fa a fare, va fatto una certa ottica.
19: No, no, ma è giusto, perché se non racconti il contenuto delle cose...
20: Poi lui si ride e si scherza a questa trasmissione, però cerco di dire anche quello che secondo me noi abbiamo un compito anche di dire, questi sono gli elementi, poi fatevi voi i vostri giudizi sulle cose.
19: Ma lo stesso lo dicevamo anche in tempi non sospetti.
20: C'è anche Claudio Marrone.
19: Che salutiamo. Sì. Ma nel senso...
20: Che andrà in onda giovedì sera, se non verrà rapita prima.
19: Quindi l'altra metà della viola giovedì, perfetto.
20: Nel caso il riscatto siamo sotto il milione di euro. Stiamo già raccogliendo i fondi.
19: Ma in che senso?
20: Sì, sì, sì, no. Noi lo pagheremo. Noi Claudia si paga sicuramente.
19: Sì, sì,
20: ci tocca fare un mega finanziamento.
19: Puoi fidarti di noi.
20: Ci vuole il finanziamento.
19: Prego, prego.
2: Allora, scusate, ma voglio apparire anche in video. Dici,
20: dici di giovedì. Cosa c'è in programma per giovedì? Perché so
2: c'è
20: che
2: la trasmissione
20: anche...
2: più bella di tutte. L'altra dalle metà ore? Della viola, dalle ore 20 alle ore 20 e 45 in studio con me, anche Viola Ronchi.
20: Dacci un'anticipazione, stai già pensando a qualche ospite?
2: Assolutamente, li sto contattando proprio adesso. Ah, sì, quindi insomma ci saranno ospiti, ci sarà vabbè Arianna Di Pasquale a fare il solito punto sulla femminile e poi insomma work in progress, non anticipiamo.
19: Seguite la trasmissione.
20: Quindi non perdetela assolutamente giovedì, ricordiamo l'orario.
2: E con Lettina per il riscatto a questo punto.
20: Sì,
2: eventuale,
20: sì.
2: Nel caso noi la teniamo lì che almeno dovesse succedere ce l'abbiamo.
20: No, però alla Viola che se ci sono due rapimenti bisogna fare una scelta e quindi per una questione anche gerarchica si parte da te.
19: Poi ho una curiosità, ma saresti te l'altra metà della Viola a quel punto?
20: Questa me la ricordo. Sì, esatto.
19: Bella,
2: bella. Vabbè. Sì, mi è piaciuta.
19: Perfetto. Bravo. Grazie a Claudia Marroni.
2: A giovedì con me a e vi lascio anche Viola. Nick.
20: Bene. Ciao Claudia.
19: Nel frattempo
20: ciao.
19: Mi stavo dimenticato di cosa stavamo parlando.
20: Si stava parlando del discorso, no, che quando naturalmente si analizza anche le prestazioni
19: nelle opinioni. No, quello che dicevo è che alla fine
20: c'è
19: anche
20: Cherubini, no, per esempio, fa la regia. Non è che la può sempre far bene.
19: Certo,
20: ci sarà un giorno la fa meglio, un giorno la fa peggio.
19: Ma
20: però
19: di
20: non
19: proposito,
20: è che,
19: tra l'altro.
20: Non è che puoi dire che non è buono se un giorno sbaglia. Così come non puoi dire che è un fenomeno se magari fa 5 giorni bene, perché è anche il suo lavoro. Quindi, però se sbaglia non è che lo puoi mettere lì e dire ma allora ha sbagliato, allora e domani giorno però è stato bravo il
19: ma
20: giorno
19: come
20: dopo.
19: Le finali che ha raggiunto Italiano nel 2024-23, sì. Cioè sembravano cose scontate, in realtà ho sempre pensato che fossero frutto del suo lavoro e quindi non grazie ma nonostante la società. Però nessuno analizzava il percorso. Perché? Perché lei perse quelle finali e quindi è come se non contassero nulla. Ma non è vero, quindi sì, sono d'accordo con te.
20: Una l'ha persa senza portiere e senza centravanti, quindi è un po' difficile vincerla. Ma insomma,
19: sì, diciamo.
20: Cherub era lì, ma nonostante la sua grande passione, ha dovuto anche lui arrendersi di fronte a questa situazione.
19: Senti, lei dice sì. Questa l'aspettava al bar, come
20: sì,
19: è piaciuta.
20: A me piace molto anche lo spot, quello di, devo dire, del sabato, che fai te.
19: Ancora, ma quale tra l'altro? Quello lo fa Ludovico Mauro del,
20: sì, ma te lo fai, non ci sei te in uno spot del sabato?
19: Forse con Fabio Firenze in campo.
20: Ah, bravo, quando fai dice presenta Fabio Ferri.
19: Sì, sì.
20: Quello lì.
19: Allora, Pierpaolo dice, ma è per usare un termine pokeristico,
20: sì.
19: Se giochi a poker.
20: No, io gioco solamente a 3-7.
19: Beh, allora niente, dice le opinioni sono result oriented, ok?
20: Quindi gol.
19: No, nel senso che sono viziate dal risultato, è soltanto quello. Ma è come diceva, che non va bene, per carità, perché sennò poi sembra che certe cose fatte bene non siano fatte bene perché il risultato non soddisfa.
20: No, ma infatti è come quando la Fiorentina fece 8 vittorie consecutive con Palladino. Fece 8 vittorie di fila e tutti dicevano: hai visto, la Fiorentina, siamo forti, siamo grandi, e tutto quanto, eccetera. Con la sola differenza c'era De Gea formato Frey, nel senso prendeva anche gli spilli, se sparavano una fucilata di pallone da 50 km, lui riusciva.
19: Formato Tony.
20: Esatto, e quindi c'era anche questo. Poi va benissimo, perché non è che, non è che c'è una legge che dice che se giochi male e vinci non va bene. Cioè, però è altrettanto vero che se alla lunga giochi male fai più fatica a vincere, perché poi quando giochi male devi avere quello che ti risolve sempre la partita. Se quello che ti risolve la partita c'ha la giornataccia, è più facile che tu non vinca. Ma non c'è un metodo, secondo me, nel calcio giusto. Secondo me c'è invece un'analisi, e l'analisi è come sta giocando la Fiorentina, come potrà giocare la Fiorentina,
19: sì.
20: Perché ha perso quella partita, perché l'ha vinta. Ecco, poi c'è la sfortuna, c'è il palo, c'è la traversa, ci possono essere gli errori degli allenatori. Per esempio, per me Mancini nella prima giornata, io te lo dico perché l'ho visto con i miei occhi, non gli avrei mai dato la maglia da titolare al Romano, l'avrei messo a partita in corso con il Belgio, ma non gli avrei mai affidato la cabina di regia della nazionale un esordio, ma non perché non l'avevo visto bene, non l'avevo visto bene a Udine.
19: Ha fatto 7 presenze in Serie A.
20: Sì, però se anche ha fatto 7 presenze in Serie A, puoi giocare,
19: che sono pochissimi.
20: Sì, ma dico, puoi giocare anche mezz'ora, puoi
19: certo.
20: Entrare la partita successiva, cioè non lo so, e ci sono anche i veri anche gli allenatori come Mancini che comunque sono bravi e fanno i loro errori.
19: No, anche perché adesso mi sembra che ci sia la sensazione per la quale qualsiasi partita della nazionale italiana vale quanto il peso specifico del piombo.
1: Perché con quanto ti porti dietro? Cioè le non qualificazioni nel 2018, nel 2022, del 2000, no, nel senso.
20: Peso specifico del piombo, francamente non saprei nemmeno quanto è. Però è bella questa citazione.
1: È parecchio. E infatti a un ragazzo giovane come Romano, così come quando a Pio Esposito fai tirare rigore, fai tirare rigore contro la Bosnia, insomma, decisivo, è chiaro che lo sbaglia.
20: Ora io, vero, sto per dire una cosa che comunque farà arrabbiare qualcuno, ma.
1: Dilla.
20: Ma c'è mia partita tra Pio Esposito e Ken.
1: In che senso?
20: Che Pio è nettamente più forte, lo dico a bassa voce, ma Pio è...
1: Ma sei serio?
20: Sono serissimo, ma Pio è un'altra categoria.
1: No, dai, sei serio o no?
20: Sono serio, sì. Ah. Pio Esposito è un'altra categoria, ma l'hai visto?
1: No, no.
20: Come difende il pallone, come è reattivo in area di rigore, nonostante la sua altezza.
1: Però
20: come,
1: è un po' diverso, come, no? Come centravanti.
20: Sì, cioè, hanno fatto un colpo all'Inter, si ritrova in centravanti per 10 anni.
1: No, questo, sono d'accordo.
20: Questo è un altro livello, proprio un'altra categoria, Infatti, la maglia numero 9 della nazionale deve averla. Ma non perché ora che è andato via, ma deve avere Pio. Pio è un altro livello, cioè nulla a fare. Gol.
1: Più centravanti vecchio stile, si può dire, grosso, tiene il pallone.
20: Sì, ma segna, poi segna. C'ha un'agilità, cioè tira da fuori, cioè vuol dire ha rapidità di gambe, cioè vuol dire Ken è forte, ma Pio è nettamente più forte secondo me. Cioè vuol dire la Fiorentina ha avuto un grande Ken, ma Pio Esposito secondo me in prospettiva è nettamente più forte. Gol.
1: Ci scrive Silvo Dal Ponte.
20: Silvo Dal Ponte, sì, è bello.
1: Sì. No, dice, scusami dottor Ceccarini, per curiosità.
20: Sì.
1: Hai conosciuto Avuana Gana, la Lea Pericoli e Joslen?
20: No.
1: Fate Bobis.
20: No, non ho conosciuto nessuno. Però ho conosciuto Niccolò Santi. Questo mi fa molto piacere. Poi ho avuto il piacere di conoscere anche Stefano Cherubini, che comunque voglio dire, insomma, il ragazzo si farà, ha delle grandi prospettive. Ora purtroppo ci sono già delle sirene, dei rumors di mercato.
1: Sì,
20: Radio International c'è già sopra.
1: Non ne sapevo niente.
20: Te non sai niente, ma io fai giornalista di mercato.
1: Lo so.
20: Poi gli hanno fatto un'offerta quasi irrinunciabile.
1: Damiano,
20: lo vuoi sapere? Vuoi sapere?
1: Cosa?
20: 2.5
1: più bonus? Ma dove?
20: 2.5 gli danno.
1: Non si può dire dove?
20: 2.5 vuol dire 250 euro in mese.
1: Ah, ok.
20: Quindi vuol dire sicché è un'offerta irrinunciabile.
1: Facciamo una cosa, andiamo con un messaggio vocale, così lo commentiamo insieme. Vai.
21: E sono Guido. Come è andata settimana scorsa la partita Settignanese Grassinand 16, sospesa per mega rissa tra familiari dei giocatori?
20: Questo mi dispiace.
21: Allo stadio della Settignanese, immaginati il Romain in che condizioni.
20: Mamma mia, brutta però,
21: ho visto sta cosa, se fosse o se era presente, non lo so.
20: Brutta.
21: Comunque, hai notizie circa questa mega rissa?
20: No, non so,
21: mi lascia
20: niente.
21: Molto, molto perplesso. A qualsiasi livello, figurati gli under 16.
20: No, brutta questa cosa. Che ti devo dire, quando succedono queste cose, che si deve fare? Mi fa molto dispiace. Tra l'altro, ieri Grassi ha perso 3-6.
1: Con
20: la Lucchese
1: non è andata bene.
20: Può succedere. Vabbè, perché stai guardando Antonione Nostro?
1: No, perché c'è un ascoltatore che è Damiano, dice: sarà Conte il prossimo allenatore della Fiorentina? Le sue dichiarazioni sono un'autostrada aperta. Io non so a chi si riferisca, non so a quali dichiarazioni
20: vorrei
1: in particolare.
20: Uno di quei club che hanno perso di vista la propria storia.
1: Io sì, ho cercato questa perché forse è la più verosimile. No?
20: Io, se dovessi fare, se ci fosse Gerry Scotti, risponderei la Juventus.
1: Però,
20: caduta,
1: sai,
20: libera, avo di sotto oppure su dentro?
1: Dici, eh?
20: Ma
1: torna alla Juventus.
20: Io credo si riferisca alla Juve.
1: Che anche la Juve non sta andando benissimo.
20: Gli indizi sono abbastanza. Allora, il Napoli direi di no perché ci ha vinto lo scudetto, lo escludiamo. L'Inter, dove c'è stato, lo escludiamo. Il Milan. Secondo me potrebbe essere il Milan, ma secondo
1: tante,
20: me lui però vorrei uno di quei club che hanno perso di vista la propria storia. Secondo me lui si riferisce alla Juventus, non lo dice, ma
1: Milan.
20: Si riferisce o alla Juventus o al Milan, perché comunque è gente che è abituata a vincere e che ultimamente, secondo me, l'identikit porta alla Juve più che al Milan, perché non lo so, ecco, sinceramente, quale interesse abbia Conte di fare un ragionamento sul Milan,
1: perché è quella che non ha allenato tra,
20: sì,
1: la
20: però non ho mai sentito, diciamo, tutto questo ardore, e secondo me neanche il Milan l'ha mai cercato, perché allora tra Conte e Amorim chi avresti preso?
1: Conte.
20: Quindi, e non l'hanno preso, quindi, eppure era libero. Ma perché? Perché evidentemente non hanno, non lo so, però secondo me si riferisce alla Juve, anche se naturalmente se si riferisce alla Juve sarà contento Luciano
1: Spalletti, dice che almeno via.
20: No, sarà contento Luciano, ma lo sa Luciano. Allora, chiunque vada oggi alla Juventus, ma anche nel passato, deve fare i conti con due allenatori, per forza.
1: Sì.
20: Allora, Marcello Lippi rappresenta il passato vincente della Juventus, ma naturalmente siamo in un'altra era. Nell'era recente, chi allena la Juve ha due termini di paragone. Uno è Max Allegri, sì, e l'altro è Antonio Conte. Anzi, ti dirò, prima Antonio Conte e poi Max Allegri, perché Conte è quello che li ha riportati a vincere. Perché la Juve prima di Conte non aveva vinto. E Allegri è quello che ha dato continuità al lavoro di Conte, perché poi naturalmente nei due cicli, anche se nel secondo hanno vinto solo una Coppa Italia, però Allegri ha portato la Juve a vincere. Quindi chiunque oggi allena la Juve dovrà sempre fare i conti, che piaccia o non piaccia, con Max Allegri e con Antonio Conte.
1: A onore del vero, anche con Sarri comunque hanno vinto il campionato.
20: Sì,
1: no?
20: ma Maurizio non è Juve. Non traspira Juve da nessun poro.
1: No, assolutamente.
20: Siamo sinceri, voglio dire. Maurizio non traspira Juve da nessun poro.
1: No, guarda, in teoria,
20: Allegri e Conte traspirano Juve dai loro pori. È come io traspiro Grassina da ogni poro.
1: Poro, certo.
20: L'ho detto, mannaggia. Guarda, ora c'ho la menda. Porca miseria, non dovevo dirla. No, non stare attento.
1: In teoria,
20: a me.
1: Manco Spalletti, no? Ma anche da juventinità.
20: No,
1: ieri mattina lui si è espresso, no? Ha detto andavo in curva Fiesole, avevo la trombetta.
20: Ma se ci fosse andato anche Simone Inzaghi, sarebbe stato uguale. Cioè, questi sono gli allenatori che portano il DNA. C'è poco da fare, poi che piaccia o non piaccia, portano DNA, un po' come Prandelli nella Fiorentina, no? Prandelli porta un DNA di fiorentinità, tutto sommato, perché ha portato la Fiorentina a un certo livello. E se ti devi identificare in un tecnico, è quello. Ora poi si parla già di vallonismo, che secondo me è un'espressione divertente, ma Paolo ha giocato nella Fiorentina, gli piace la Fiorentina, ma per fare il vanolismo, cioè intaccare questo termine nella mentalità e nella storia della Fiorentina, bisogna anche, cioè oltre all'impresa della salvezza ci vuole anche un successo. Allora il vanolismo attecchisce in maniera definitiva.
1: Ma cosa ti piace in particolare di Vanoli, tra le sue caratteristiche?
20: Non so come non abbia risposto male a Paratici.
1: Quando?
20: Io non so come abbia fatto a non rispondere male a Paratici.
1: Quando?
20: Gliel'ho anche detto. Per come è stato trattato. Rispondere male nel senso avere del risentimento. Io devo dirti la verità, per me è la sua più grande qualità, perché a me una giocata del genere, visto che mi è stata fatta anche a me, non ce l'avrei fatta. Non ce l'avrei fatta, e io prima o poi gliel'avrei risposto, e invece lui è stato bravissimo.
1: Perché in tutto questo Paratici ha anche detto, non mi ricordo in che occasione, forse prima del Venezia, sì, prima del Venezia, no? Quando, che era la prima che faceva Vanoli, dice, ma lui ha fatto un miracolo l'anno scorso. Ci veniva da dire, ma direttore, se ne è accorto adesso, perché a maggio l'ha silurato.
20: No, ti dico, c'era anche, voglio dire, in quel momento lì, lui secondo me ha dimostrato veramente un grande fair play, perché insomma, a un certo momento, per come sono andate le cose, e io so come sono andate, ma lo sa anche Paolo, ma lo sa anche il suo ex agente Andrea D'Amico, lo sanno tutti come è andata. È stato tenuto in ballo quando avevano già bloccato Grosso, per cui gli è stato detto alla fine, quando ormai la cosa era talmente conclamata, che secondo me se gli avesse anche tra virgolette avuto un'espressione un pochino più dura, che non era doveva essere per forza un'espressione, però fargli capire un po', come dire, così non si fa però con le persone, cioè secondo me lui non gliel'ha detta, ed è stato secondo me in questo bravissimo, perché non so come ha fatto a non perché qui si fa sempre confusione fra l'aspetto tecnico e l'aspetto umano. Sull'aspetto umano non si transige, e non ci sono categorie negli aspetti umani. Te puoi essere direttore, puoi essere presidente della Repubblica, ma se sei un uomo vero, queste cose non si possono passare,
1: non, cioè, le accetti, dici.
20: Non posso, cioè la lealtà e la onestà nel dire le cose è alla base, e quindi secondo me questa cosa che io rimprovero a Paratici, perché gliel'ha detto alla fine, non è stata bella. Però così come non è stato bello quello che lui ha fatto, allo stesso tempo devo riconoscere che ha avuto l'umiltà nel suo grande ego, perché Fabio Paratici ha un grande ego,
1: ce ne siamo accorti, sì.
20: È un grande ego, però pur avendo un grande ego, cioè ma era proprio così scontato, cioè più volentieri avrebbe chiamato me se avesse seguito il suo ego, capisci?
1: E
20: invece è andato a chiamare Paolo,
1: che
20: perché era convinto,
1: sì.
20: E in questo, diciamo così, ti dico bravo Paolo, perché lì per lì è stato dolcissimo tra virgolette, non ha avuto un minimo di reazione negativa, che era nel suo diritto, perché francamente non è stato trattato bene. Ma bravo anche Paratici, perché poi alla fine, come ti ho detto, per come ragiona lui, fare questa roba qua è un venire contro, voglio dire, cioè a tutta la sua idea,
1: sì.
20: E quindi sinceramente,
1: ma secondo te onestamente Vanoli un po' se l'aspettava? Cioè quando è arrivato Grosso a maggio, che noi sappiamo essere arrivato un po' perché era l'uomo di Paratici, a posteriori fa anche ridere, e un po' perché comunque ha cercato X che gli ha detto di no, ha cercato Y che gli ha detto di no, alla fine è andato su grosso. Ma secondo te Vanoli si sarebbe aspettato, cioè, a un certo punto magari mi richiamano, io non sono da meno, dicevo.
20: Cioè te dici appena ricominciato il campionato?
1: Ma magari non subito, ma che a metà stagione, se le cose non fossero andate bene, non che ci sperasse, però dice io rimango a disposizione, tanto alternative migliori non ne ho.
20: Sì, no, secondo me lui è un romantico alla fine, è uno dei pochi romantici che è rimasto in questo mondo, perché probabilmente, ti ripeto, il fatto di aver accettato di riprendere la Fiorentina, perché poi la gente dice ma Vanoli tanto che cosa avrebbe avuto di meglio se non la Fiorentina? Sì, ho capito, però ti ribadisco, quando uno ci mette tutto se stesso, e in questo naturalmente la tifoseria, io devo dire che la cosa più bella lui l'ha ricevuta dai tifosi della Fiorentina, perché gli hanno riconosciuto l'impegno, l'umanità, perché per allenare quella banda che era la Fiorentina, e non era facile per nessuno, e lui nonostante tutto questa banda tra virgolette, cioè questo gruppo di giocatori che erano ognuno per conto suo, lui in qualche maniera li ha portati dentro il po', e la gente l'ha capito, tant'è che gli ha dato un grande tributo a fine, e secondo me questo è stato quello che lui si è portato dietro e che gli ha fatto mettere da una parte tutte le amarezze nel momento in cui l'hanno richiamato, perché lui tranquillamente poteva a un certo punto dire guardate, siccome mi avete trattato in questa maniera,
1: io non
20: ho tutta sta voglia di ritornare, ma per un aspetto umano. Invece questa cosa, secondo me, cioè se oggi Vanoli è l'allenatore della Fiorentina è perché Firenze gli ha dato e gli ha mostrato quello che qualche dirigente in quel momento non gli ha dato, e secondo me si ritorna ai discorsi di Antognoni, quando Antognoni, io parlo di dichiarazioni della prima maniera, non è andato mai via da Firenze perché per lui la città, l'affetto dei tifosi valeva di più, e Vanoli, ma io sono sicuro, questo riconoscimento della gente, perché lui comunque ha evitato la Fiorentina nell'anno del centenario di finire Serie B, è valso più di ogni mancanza di rispetto che magari ci può anche essere stata, perché sicuramente un po' non si aspettava questo trattamento, e questo secondo me fa dell'uomo Vanoli uno da rispettare sempre e comunque anche negli anni a venire.
1: Sottoscrivo in pieno. Piccola pausa, torniamo tra poco. Nick e Nick,
0: Radio Firenze Viola
3: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
22: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, 2 ami e 3 purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
3: Radio Firenze Viola.
23: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna, con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola,

0: del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
1: Io sono campione del mondo del 34,
4: assolutamente.
5: Radio Firenze Viola.
1: Di nuovo insieme con Nick e Nick su Radio Firenze Viola, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini,
6: anche
1: campione
6: 38,
1: del mondo.
6: 34 e 38.
1: Ma a cosa
6: 82 e 2006, no, si stava parlando dei titoli mondiali, ho vinto 34, il 38, l'82 e il 2006. Il 2006 l'ho vinto davvero.
1: Perché sei andato te, cioè non è che eri in campo, ma eri, hai seguito la nazionale, ok.
6: Con Rino, con Fabietto,
1: con
6: Alex,
1: Marcello,
6: con Francesco, con i ragazzi, Simone Barone, Lucone Nostro Toni.
1: Grande Barone, ancora lì che aspetta il passaggio di
6: Cristian Inzaghi. Cristian Zaccardo, quei ragazzi ero lì. E quindi naturalmente abbiamo passato questi 40 giorni tutti insieme, appassionatamente, gol.
1: Vabbè, c'è Federal Camion che ci fa sapere che lui è con Vanoli, ok? Dice io sono con Vanoli.
6: Anch'io sono con Nico Santi.
1: Beh, ci mancherebbe, io sono con Niccolò Ceccarini.
6: Quindi nulla.
1: E poi Claudio dice, se Vanoli avesse detto no, chi ci toccava?
6: Avrebbe dovuto fare un'altra scelta, però d'altra
1: Tiago
6: parte...
1: Tiago Motta?
6: Ma secondo me loro Tiago Motta non l'hanno mai valutato veramente come opzione, perché Tiago...

0: se non fosse convinto al 100%, ma è tornato indietro e quindi in questo gli va dato atto.
1: Quindi scusa, ammesso che invece il mercato estivo grosso eccetera l'ha fatto per se stesso e non per il bene della Fiorentina.
0: Ma no, io credo che lui il mercato estivo qualche cosa gli sia piaciuto pigliarlo lui invece che a grosso, però è anche vero che su questo io però non sono io sono sempre a metà tra gli allenatori e i dirigenti, perché io penso una cosa, che se io ti prendo Ulai non è che ti ho preso uno qualsiasi,
1: no, infatti,
0: se te lo
1: no,
0: prendo, poi è chiaro che se te mi fai giocare senza un portiere io prendo solo l'allenatore e dico scusa un attimo, va bene tutto, il difensore prendi il centrocampista, però l'attaccante mi devi prendere anche il portiere. Però in questo ti devo dire, in questo insomma comunque Paratici c'è un grande dirigente, ripeto, e mi è piaciuto questo suo dietro fronte, perché è una missione di colpa che non è da tutti, soprattutto da uno come lui che comunque sia è molto convinto delle sue azioni.
1: E meno male direi, dai, che è andata così.
0: Sì.
1: Allora 348 75 13 933, ascoltiamoci un messaggio vocale, vai, eccolo qua.
2: Ho visto prima Luis nella trasmissione precedente e c'aveva la maglia della Germania ieri sera.
0: Sì.
2: E chi l'era stato convocato da Klopp ieri? Il nazionale.
1: Quindi è nazionale tedesco?
0: C'è il doppio passaporto. Sì, c'è il doppio passaporto e tra l'altro Klopp l'ha chiamato perché comunque vede in lui anche un leader, un leader silenzioso. Però non mi sembra abbia fatto gol ieri sera.
1: No, non mi sembra.
0: È stato veloce però,
1: È stato veloce, ha preso il treno, no, il treno insomma un po'. No, ci sta, l'ha preso dopo la partita e quindi stamattina era qui.
0: È arrivato qui e ha fatto fuori 2 ore di Fiorentina, con tolone vostro.
1: Il doppio passaporto.
0: E Luis, vabbè.
1: Oh, sì.
0: Sabato peccato perché non posso fare straviola con lui.
1: Ah no, toccava a te?
0: No, tocca a me sì, ma c'ho Marcuccitti.
1: C'è?
0: Ma Lorenzo Marucci, detto Marcuccitti.
1: Ah, Marcuccitti, ok. No. Sì. Ma perché sta cosa?
0: Perché è una bischiarata.
1: Ok.
0: E come te Nico Santi, Nick.
1: Senti, ci scrive Valerio, qual è l'argomento del giorno? Noi abbiamo provato a proporvi l'argomento sul modulo.
0: Vai.
1: 4-2-3-1 o 4-3-3? Quale modulo per la viola?
0: Questo è come lo faresti come spot? Posso farlo io col tuo
1: voce?
0: 4-2-3-1 e 4-3-3? Qual è il modulo giusto per la viola? Ma no. Viola non è Viola Ronchi, no. Viola è la Fiorentina.
1: Sei troppo costruito, capito?
0: Ciao, sono Niccolò Ceccarini.
1: No.
0: E anch'io costruisco mattoni.
1: Senti, Davide del gruppo Baraonda, che salutiamo.
0: Stasera entro in collegamento,
1: col Baraonda?
0: 9:30, 9:50, fatto bene. Mi fanno perdere un pochino d'Italia, ma non è un problema, lo faccio molto volentieri per i ragazzi.
1: E se no te la guarderesti tutta la partita, certo.
0: Certo, guarderei sicuramente. Peccato non c'è zona mista, se no guardavo zona mista.
1: Insomma, dice Davide, io sono tra quelli che non avrebbe tenuto Vanoli e non lo avrebbe richiamato, ma bisogna ammettere che è tornato bene ed è cresciuto come allenatore. Saluti David, gruppo Baraonda Fiorentina. Post scriptum, Nick, ancora grazie per essere stati dei nostri alla nostra reunion. Piacere nostro.
0: È stato un piacere, il Costa ci va.
1: Esatto.
0: Costa ha dovuto fare 4 appuntamenti come presidente della regione, però comunque sì, alla fine.
1: Infatti, dopo aveva l'appuntamento.
0: Sì, infatti, c'è stato poi il finale: è stato Gianni 4, Costantino 3. Non sono andati nemmeno a supplementare, perché ha vinto il presidente. Sì.
1: Vai con un altro messaggio vocale, Ste. Vai.
2: Allora, ragazzi, io richiedo ufficialmente l'intervento del direttore, perché Ceccarini la settimana scorsa non conosceva il bombardino.
0: Sì.
2: E oggi ha detto il gioco di Gerry Scotti, dove si finisce sotto, che è 2 anni che non lo fa più lui. E non ci siamo, Ceccarini, rimettiti nel lato giusto.
0: E chi lo conduce la caduta
2: Gerry
0: libera?
2: Scotti.
0: Non lo so. Vabbè, ma a me piaceva però Gerry Scotti con caduta libera. Che poi non ho mai capito, ma dove sotto c'è un vecchio materassone?
1: Che ne so io.
0: Ci sei mai stato?
1: No,
0: non hai mandato
1: stato.
0: Il curriculum per fare.
1: No.
0: Se ci buttano fuori di qui, magari si potrebbe far caduta libera. Tanto sì. Sono puntate registrate.
1: Stefano da Pescia dice: ciao Nick e Nick, dal Genoa alla Juve, 6 partite, bisogna fare punti.
0: Si vince lo scudo?
1: Dice: io ne prevedo 9, ma il calendario è duro. Secondo voi? Ma 9, quante partite? Allora, dal Genoa alla Juventus, sono 6 partite.
0: C'è il Como.
1: Beh, oddio, però 9 punti su 6 partite?
0: C'è Genoa.
1: Spero anche di più.
0: Ricordiamo le partite: Genoa, Como, Juventus,
1: Sassuolo.
0: Atalanta, Sassuolo è la quinta e la sesta chi è?
1: Come fai a saperle così a memoria?
0: No, non l'ho date in ordine però. Atalanta c'è.
1: Allora c'è Genoa, Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus.
0: A parte quella con Sassuolo sono tutte alla portata.
1: 9 punti, perché disponibili sono 18. No, anzi, sono sei partite.
0: Diciamo così:
1: detto.
0: Puoi vincere 12. Col Genoa, un punto col Como, perdi con l'Inter. No, con l'Inter non puoi perdere un pareggino.
1: Scusa, mi stai confondendo.
0: Sì.
1: No, secondo me anche più di 9, dai.
0: Addirittura.
1: Capisco che siano partite difficili.
0: L'unica, l'unica partita che perdi è col Sassuolo, poi per il resto le puoi vincere tutte.
1: Ma Genoa, Sassuolo, ma secondo me te la giochi anche con la Juventus.
0: No, secondo me l'unica che perdi è col Sassuolo.

0: Sassuolo.
1: No, vabbè, Sassuolo.
0: Come no?
1: Sassuolo
0: ricordo di Grosso, ma che giocabile.
1: Per me è giocabile, dai.
0: Sassuolo perdi.
1: Ha maggior ragione.
0: Arriva anche Tolo.
1: E c'è lo squalo balena? Tommaso Loreto.
0: Il bombardino?
2: Home field review.
0: Che c'è, il bombardino?
3: Allora, già sui bombardino una vergogna. Perché,
0: cos'è il bombardino? Dire. Ma io scusa. Il
3: bombardino al ritiro... nel rifugio alle 6:30 prima di fare l'ultima pista dolomitica, sì, e scendere a buio evitando i gatti delle nevi.
0: Però ti volevo segnalare.
3: È una gioia della vita e mi dispiace se non l'hai mai vissuta.
0: Non l'ho mai vissuta perché grazie a Dio ho vissuto in un'altra maniera.
3: Sì, solo a grazie.
0: Sì, esatto, e non vengo mai nelle Dolomiti. Diciamo, i campi minori da sci non li fermo.
3: In effetti, brutto, no, i boe, quelle zone lì.
0: No, dicevo invece, tutto nacque da un bombardino che mi disse a lui. Oh, il bombardino ci scrisse uno che proteggeva le lucciole. E io ho detto, ma che bella iniziativa.
3: Sembrava sentito.
0: Non erano gli animali.
3: Non volevo tornare.
0: E va a cercare, dicevo, non volevo
3: infilarmi di nuovo nel ginepraio. Mentre sono stato costretto a intervenire col VAR perché caduta libera ha visto il passaggio e l'eredità che era di Gerone Scotti a Max Giusti.
0: Ecco perché non la
1: però su un altro canale, no?
0: Sì,
1: non è più sul 5.
0: No, sempre su canale 5.
1: Sì,
3: ma quello non lo so. Però no, io Max Giusti
0: l'ho visto l'altro giorno, ho visto uno scendeva giù tipo 100 metri
1: ma
0: sotto.
1: Ma è sull'8, tipo sul 9.
3: Sì, secondo me sì.
0: No, ragazzi, caduta libera.
3: Guarda, Max Giusti, e se non vado errato fa anche delle imitazioni straordinarie.
0: Sì, io devo dire la verità.
3: Tipo quella ai borghese dei ristoranti.
0: Sì,
3: ristoratori.
0: Sì, è vero. Però credo che la caduta libera sia proprio una cosa di canale 5.
1: Davvero?
0: Io non mai capito perché doveva traslocare.
3: Fa Max Giusti.
0: Sì. Però mi piaceva Gerrone.
3: Quindi cartellino giallo per
0: però
3: Ceccarini.
0: Fino a due anni fa, vedi, fino a due anni fa c'era Gerrone nostro.
1: Sì, cioè, va bene. Comunque, chi se ne frega? Non ho capito.
0: Beh, no, perché comunque, cioè, vuol dire, giusto dare anche cronologicamente.
3: Il
0: 7 settembre la nuova edizione con Max Giusti.
3: Ai
1: ma scusa, allora, già che ci sei, un ascoltatore ci diceva le prossime partite, che sono 6, no? Dal Genoa alla Juventus, quanti punti fa la Fiorentina?
0: Ti sei detto almeno 9?
1: Ma io tendo a pensare, col Genoa la vinci.
3: 3.
1: Como
3: sì,
1: no,
3: in casa 6.
1: La vinci?
3: Sì.
0: Ah, poi con l'Inter
3: con
0: non perdi.
3: A Reggino 6.
1: A Milano?
0: Sì.
1: Atalanta?
3: Vinci facile.
0: Poi
3: 10,
0: poi perdi a Sassuolo, per
3: trionfo
0: forza.
3: A Sassuolo 13 e 16.
1: Vabbè, ora però è difficile.
3: 5 vittorie e un pareggio.
0: Pareggio con l'Inter?
3: Sì, a San Siro.
1: 5 vittorie, quindi 15 punti su 18 disponibili.
3: Sì, e al di sotto mi sembra evidente sia necessario esonerare Manoli.
0: Però se perde a Sassuolo ci sta, dai.
3: Va bene, torno a studiare i numeri di Højbjerg.
1: Grazie direttore.
0: Voi credete di prenderlo, voi della Fiorentina? Non mi fa piacere che
3: mi sembra troppo vecchiotto Højbjerg. No, per noi.
0: Che anno è?
3: È 95 possibile.
0: Sceglieranno noi della Juve forse.
3: 31-95.
1: Sì.
0: Ma io ho scritto che si prende noi della Juve, però che è un obiettivo
3: allora,
0: di noi della Juve.
3: Di moda Torres Svezia.
0: No, ma io non lo so.
1: Lo voleva grosso.
0: Sì, ma mi hanno detto più un incontrista.
3: Torreira è lui che si propone.
1: Sì. Per una cosa che poi diremo, insomma.
0: No, si è già detta.
1: Vabbè, si è già detta, sì, per motivi suoi.
0: Quella sarà una storia da raccontare. I famosi podcast delle storie dei Pongracic c'è nessuno
1: da Istanbul.
0: Infatti se non esce Pongracic non compri nessuno. Se si comprerà noi di Grassina si farà un'offerta. Anche perché si fida, seguo a partita.
3: Poi vado via.
0: Ieri sera l'ha guardata un po'.
3: Lo sai che ti ascoltavo e so testimone Lazzarini, no, perché avevo scritto il grande calcio in TV, avevo beccato Grassina Lucchese.
0: La davano su Noi TV mi sembra.
3: Su 12
0: che
3: era sull'1-0.
0: Per noi.
3: Per voi. E ho visto quando Pietro ha scritto è finita tanto a poco, ho detto il Grassina avrà stravinto.
0: Perso 3-6.
3: E ho cambiato dopo 2 o 3 minuti dove fammi dire si sentiva il sottofondo dalle tribune.
0: Vabbè ragazzi.
3: Una meraviglia.
0: Quello è il calcio che ci piace.
3: La cosa più gentile che ho sentito è stata.
0: No, non c'ero, però è.
3: Buttalo fuori, è pure brutto.
0: Ma te devi sapere che ora ci sa anche il problema col botteghino. perché con l'apertura della nuova variante, dalla variante si è rotta la partita.
3: Sopra, no, cioè, bellissimo,
0: la gente
3: è bellissimo,
0: va a vedere la partita con gli scooter
3: un paio di volte.
0: Incredibile.
3: Mentre nel canale successivo c'era niente po' di meno, e la Pistoiese ha vinto facile
0: 0-3
3: in trasferta.
0: Sì, c'era Bisolone nelle interviste, era su TVL quella,
3: sì,
0: su TVL,
3: pensa alla mia serata.
0: Ma io guarda, ti devo dire,
3: Portogallo Norvegia, Grassina Lucchese e chiusura con
1: la Pisto,
3: la Pistoiese.
0: Io mi sono vista anche la sintesi tra Camaiore e qualcun altro.
3: Poi dice: come mai tu ti sei messo a guardare le puntate di Lizzy Borden? Perché a quel punto avevo bisogno di sfogarmi. Dopo te la spiego la storia di Lizzy Borden.
0: So che Guardiola era interessato
3: a Lizzy Borden, sì. Era una tranquillina, mai lasciargli un'ascia in mano. A più tardi.
1: Bene, sei grande. Grazie davvero, ciao, a Tommaso, ciao. Loreto. E la seconda incursione nella nostra trasmissione, prima Claudio Marrone, poi Tommaso Loreto. A questo punto aspettiamo Galassi, prima che magari sponsorizza la sua trasmissione.
0: Dipende se chiudono le poste.
1: Senti, ma perché sta cosa? Io non l'ho capita, povero Galassi.
0: No, perché se lui è arrivando chiudendo le poste, quindi...
1: Allora 055 77 111 71, se volete chiamarci in diretta, noi siamo qui e vi aspettiamo.
0: Sento,
1: andiamo
0: un po',
1: Cosa?
0: Sento un po'...
1: un po' mosci, sì.
0: Gol.
1: Messaggio vocale, vai.
4: In occasione della convocazione per la Deutschland, Luisa ha cambiato il cognome in Val de Serpe. Ciao Flavio dalla Svezia.
1: Sì, mi era arrivata voce.
0: Tra un po' ci sono, tra un po' c'è anche lo slalom, che comincia a ottobre, c'è la Coppa del Mondo sul ghiacciaio in Austria.
1: Immagino, guarda. Sì. Comunque tutti ne parlano, perché anche Mick ci scrive: ma che treno, Luis, scritto Lois, Lois, ha preso l'aereo privato di Ronaldo. Vabbè.
0: Sì. Vabbè, loro si sentono spesso,
1: sì, sì,
0: con
1: sì.
0: Cristiano, sì, sì.
1: No, questo proprio. Senti, in chiusura di trasmissione, ci mancano 10 minuti.
0: Immagini la telefonata. Sono di Reggio Emilia, sì, volevo parlare, sì, con Cristiano.
1: Questo
0: allora, pronto, pronto, sono Cristiano, sì, pronto, Ronaldo.
1: Sì. Ascolta, io volevo chiederti perché c'è questa cosa strana.
0: Di Esteric,
1: È Esteric che attacca a Castrovilli. Dice: la società lo faceva passare per un fenomeno. Ma come mai questo attacco?
0: Quello era
1: frontale?
0: Di Naldo, in realtà.
1: Sì,
0: si è un po' sbagliato.
1: Si è scambiato. Sì. No, ma veramente lo presentarono, dice, quasi come un fenomeno, uno in grado di decidere le partite. Ma io non la pensavo così. Ma come mai?
0: Ma insomma, ora che Castrovilli fosse un bel giocatore, sinceramente sì, è stato, quando è arrivato alla Fiorentina poi è esploso, è andato anche in nazionale, gli hanno fatto anche un bel contratto. Io credo che comunque Castrovilli, quando stava bene fisicamente, faceva vedere delle ottime cose.
1: No, ma
0: si
1: dico l'astio di Eiseric,
0: ma non lo so, magari l'ha presa male, questo fatto che magari consideravano Castrovilli un po' il gioiellino e lui no, ma c'era anche un'età diversa tra Eiseric e Castrovilli, quindi probabilmente forse c'era anche questa valutazione. Non lo so perché l'ha presa male, francamente non mi sembra che Castrovilli sia un ragazzo che possa creare delle problematiche.
1: No,
0: è sempre molto tranquillo,
1: ci
0: molto
1: sarà
0: gentile.
1: Qualcosa fra di loro, se no non me lo spiego. Vabbè.
0: Sì, sì, ogni tanto ci sono queste dichiarazioni che vengono fuori da parte dei calciatori così dal nulla, senza motivo.
1: Esatto. Chris da Campi, ciao, benvenuto.
5: Ciao, buonasera Nick e Nick. Cicca.
0: Oh, eccolo.
5: Senti, lo sai ieri che ho fatto? Preso dallo sconforto perché non c'era nulla a fare, ho preso il figliolo. Prima sono andato a pranzo alla fiera di Scandicci, poi sono andato a vedere Grassina Lucchese.
0: Ecco, t'ha visto la partita peggiore nostra, ma va bene.
5: No, guarda, il primo tempo un bel Grassina, infatti vinceva 2-1. Il primo tempo, devo dire, io ho visto una squadra di lottatori, due bei gol... veramente, e poi dopo è uscita la Lucchese, che sto squadrone a me non mi sembra, poi sai, io me ne intendi giusto.
0: Lì lo squadrone è Prato.
5: Devo dire che c'è un bel ambientino, c'è una bella situazione a Grassina. Guarda, io sono andato perché mi avevano detto arrivava Santi Lucchesi, no? C'ho un amico di Lucca,
0: sì.
5: E effettivamente non è venuto, sono stati un 250, però anche la situazione era un tribuna coperta. E poi nota di merito ai Grassina, che il mio figliolo non ha pagato, ha detto qui i bambini a Grassina non pagano.
0: Beh,
5: a differenza di altre situazioni che fanno pagare di
0: è
5: tutto.
0: Vero, ti è piaciuto lo striscione in fondo noi siamo Grassina? Tutto il rosso verde, l'hai visto?
5: Sì, certo,
0: bello, insomma, no, sti ragazzi
5: bella situazione
0: da fare.
5: Di insomma, tante telecamere, poi la musica prima della partita, insomma,
0: siamo fuori.
5: Il figliolo si è divertito, poi si è visto 9 gol, quindi per me io sono a posto.
0: E poi per Grassina queste squadre qui, la Lucchese, Prato, quando arriverà la Ternana, cioè
5: poi,
0: sono tutte occasioni.
5: A un certo punto, alla fine del primo tempo c'è stato un battibecco tra due tifosi di Grassina, due signori. Uno ce l'aveva un allenatore, va bene? E ci è andato un po' giù pesante. Al terzo, quarto, parola un attimino più volgare, si alza un altro e hanno avuto da ridire. E il mio figliolo rideva da 11 anni.
0: Però vedi, questo è proprio il calcio che ci piace, no? Fatto anche di queste del diverbio, del fatto insomma di vivere la giornata. Insomma, i dilettanti sono sempre un bel campionato.
1: Grazie a Cristo da Campi per l'intervento.
0: Ciao, grazie.
1: Vedi, arrivano diversi messaggi, no, su questo tema di Grassina. Bomber Viola dice: oh Cecca, ma che gioca al tennis il Grassina? Primo set Lucchese 6, Grassina 3.
0: Si è perso male.
1: Poteva sembrare,
0: vero, certo.
1: Sì. Vabbè, però bella questa cosa che comunque bambini che non pagano, non è tutto scontato,
0: No,
1: quindi è bene che lo fa. Poi comunque Serie D, ho visto che è stato rifondato 5 volte, pensa, te lo sapevi giustamente.
0: Sì. Ma insomma il Grassina comunque, cioè, la sua massima espansione è stata in Serie D. Il bomber storico del Grassina era Pesci, il numero 10. Io l'ho visto quando sono venuto ad abitare a Grassina negli anni 70, c'era questo Pesci che aveva la maglia numero 10, era un po' considerato il grande gioiello, c'era Lottini in porta, pensa un po'. Ormai sono tutti giocatori che naturalmente sono passati nella storia del Grassina, perché Grassina ha avuto appunto all'epoca, non so se nemmeno se si chiamava interregionale probabilmente il campionato, cioè che era la Serie D di oggi, campionato interregionale, non so se era ancora Serie D, perché poi hanno cambiato varie denominazioni questi campionati, però era il primo campionato non professionistico, ecco, è stato il massimo livello raggiunto al Grassina.
1: Qui in realtà dice 2 scudetti di Serie B,
0: non credo,
1: 2 campionati di Serie B, titoli nazionali, palmarès, io sto guardando su l'internet. Potresti esserteli persi,
0: due questi campionati di Serie B.
1: Due campionati di Serie B come minimo dal 1930. Non lo so,
0: Questa è nuova per me.
1: Però insomma, è una bella scoperta.
0: Sei sicuro? Guarda per bene se è Grassina, sei sicuro?
1: Grassina calcio?
0: No, stai guardando la Lucchese.
1: Aia. Quindi non è vera nemmeno quella delle 5 rifondazioni? te hai detto sì, certo.
0: No, pensavo avesse cambiato denominazione. Ora 2
1: Quindi te non hai detto niente.
0: Io veramente, Nico. Poi viene a me, poi Rocicca, sono bollito.
1: Ma è mai successo?
0: Dicevo, ma poi la Serie B in grado? Ho detto fino alla Serie D siamo andati. Poi dici, ma ho detto 2 campionati di Serie B.
1: Scusa, ma il Grassina è mai stato rifondato?
0: E ci sta, voglio dire, abbia cambiato denominazione. Ora io francamente non è che la conosco tutta la storia del Grado, non è che c'ero agli albori.
1: No, la cosa divertente è che non c'è nemmeno
0: hai
1: una pagina.
0: Hai guardato la Lucchese
1: Wikipedia.
0: Senza perché?
1: Sì, perché non c'è la pagina Wikipedia.
0: Infatti,
1: se vai al Grassina
0: Serie B
1: ti dà la località.
0: Serie B. Infatti io insomma, ti sei
1: detto, c'era rimasto un
0: ma
1: po',
0: che hai detto, ti sei perso la Serie B, ma io non mi sembrava, insomma. Poi due promozioni, cos'era? Il palmarès.
1: Il palmarès,
0: la Lucchese, quella. La Lucchese era da Pino Vitale e in quell'epoca lì ha fatto anche delle buone cose. Non ora bisogna andare a rivedere, ma ecco.
1: No, se ti può interessare, potresti farla te però la pagina Wikipedia.
0: No, io non sono all'altezza.
1: No, però qui c'è solo la località, Bagno a Ripoli, eccetera, eccetera. Sì.
0: Questa però è bella.
1: Sì. 5 rifondazioni.
0: No, però è stato bello perché a un certo punto tu mi hai tirato fuori questa cosa, cioè, sai, i campionati di B,
1: i due scudetti di Serie B. Però eri contento.
0: Eri
1: un po' orgoglioso.
0: Io ero quasi sorpreso da questa cosa, mi avevi quasi dato una notizia.
1: Peccato, però ci arriveremo. Senti, c'è Andrea 49 prima della chiusura della trasmissione che risponde a quello che è anche il nostro sondaggio su
0: 4-3-3.
1: No, in realtà parla del sondaggio sugli attaccanti. Dice: io giocherei con Pellegrino, che ha avuto tutto il tempo per allenarsi in questi giorni con Vanoli invece che con Beto, no? Dice Beto, se la partita la dovesse richiedere dal 75esimo. Quindi diciamo un quarto d'ora fatto bene per
0: solo?
1: Beto.
0: Quarto d'ora
1: no,
0: e
1: dice,
0: basta?
1: Sai, non si sa mai, magari la gara è in corso, l'ultimo quarto d'ora.
0: Ma magari Beto potrebbe giocare anche un po' di più, eh?
1: Io non lo so, però su questa sosta ha fatto lavorare parecchio i giocatori, hanno fatto quasi sempre doppie sedute, grande intensità, ha voluto far recuperare tanti che erano indietro.
0: Io spero, Nico, che ci sia un buon Pedro Gonçalves.
1: È Pedro Gonçalves che ti risulta, è tornato in condizione che attacca, continua a lavorare in gruppo. Ma Pedro Gonçalves
0: era un po' indietro, però queste 2 settimane gli sono servite.
1: Quindi te lo aspetti?
0: No, non credo da partire da titolare, però quantomeno per avere ripreso una condizione fisica accettabile, perché secondo me lui aveva proprio bisogno di lavorare, cioè che poi non sono due settimane ma sono tre, perché allora che arrivi alla partita col Genoa sono tre settimane, quindi quasi un mese di lavoro, cioè in gruppo con la squadra, quantomeno diciamo con quello che rimane della squadra. Per me, secondo quello che ho capito, gli farà molto bene. Noi dopo la sosta avremo questo valore aggiunto in più, che se lui prende poi sempre di più la condizione, magari tra due o tre partite è al 100%.
1: Va bene, noi salutiamo i nostri utenti YouTube, che ringraziamo e li invitiamo a iscrivervi al nostro canale e ad attivare la campanella. Prima un ultimo messaggio vocale, poi chiudiamo. Vai.
6: La cosa più grave è che ascoltandovi mi viene più spesso da fare vravrò, da citare Grassina così come riferimento mondiale, e invece sì quando voglio controbattere una persona. Siete contagiosi. Ciao Lorenzo.
1: Qui andiamo avanti per frasi fatte praticamente.
0: Sì, sì. Sì, quella di Dimitri però secondo me è proprio inarrivabile.
1: Quella era una frase fatta.
0: Sì.
1: Va bene, grazie a Niccolò Ciccarini.
0: Anche Voshoi, ti ricordo, ho tirato fuori una volta io Voshoi.
1: Che voleva dire?
0: Non lo so, volevo dire però anch'io una roba simile, viene fuori Voshoi.
1: Volevi dire voglio magari.
0: Non lo so, volevo dire qualcosa, doveva essere un avversativo, è uscito fuori un Voshoi.
1: Vabbè, noi ringraziamo tutti quanti, ringraziamo i lucchesi, ringraziamo i grassinesi, ringraziamo i fiorentini.
3: Senza motivo, ma bro!
1: Esattamente. Grazie anche a Stefano Cherubini, sempre puntuale.
0: Grazie a voi tutti, a domani.
1: Ciao,
0: ciao ragazzi, ciao ciao.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: E sono in nacchero, fai buca mare clandestino e giro il camper. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola e 23C, ogni volta il camper e l'esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora,
3: cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni da lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Radio Firenze Viola.
8: Incoming message.
9: Leggila, ascoltala, guardala.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Politica, il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì, che avverrà a scrutinio segreto. Una scelta indegna per le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo. Hanno paura della loro stessa maggioranza e uno schiaffo al Parlamento. È dura la reazione di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa. Così mettono in soffitta la democrazia parlamentare.
10: Gli esteri ora. La Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia. A lanciare l'allarme è stato Martin Jager, presidente del Servizio Federale di Intelligence, durante un'audizione pubblica della Commissione Parlamentare di Controllo del Bundestag. Nessun altro paese rappresenta attualmente una minaccia così diretta, globale e concreta per la Germania, ha avvertito Jager. La Germania è diventata un ostacolo significativo alle ambizioni egemoniche della Russia in Europa e di conseguenza un bersaglio delle azioni russe. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
11: La cronaca, tragedia a Termoli, dove un uomo alla guida di un furgone, per cause ancora da chiarire, è finito in mare nella zona del porto. Per il conducente non c'è stato nulla da fare e il suo corpo è stato recuperato intorno alle 15 dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. L'allarme era scattato intorno alle 13 quando alcuni passanti hanno visto il mezzo precipitare in acqua. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente.
10: Le scuse chieste nell'aula del Tribunale di Milano da Gianluca Soncin, imputato per aver ucciso l'ex fidanzata Paola Genini, sono respinte al mittente da Una Smirnova, la mamma della giovane uccisa quasi un anno fa con 76 coltellate dopo aver troncato la relazione con il 52enne. Sono parole di plastica insignificanti che non tolgono nulla, afferma l'avvocato della donna. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni, me ne assumo fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato, aveva detto Soncin.
11: Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato a tre scienziati che hanno creato uno strumento che utilizza la luce per aiutare a svelare il funzionamento del cervello. Carl Dyserot, 54 anni, Peter Higeman, 71 anni e Georg Nigel, 73 anni, hanno condotto ricerche sui canali ionici sensibili alla luce e sull'optogenetica. L'Assemblea Nobel ha elogiato il loro lavoro e ha affermato che il metodo viene ora utilizzato nei laboratori di tutto il mondo per svelare i misteri del cervello.
10: Il tennis. Finale rocambolesco all'ATP 500 di Pechino. Daniil Medvedev è stato squalificato per aver colpito in maniera involontaria con una pallata un tifoso in prima fila. Il russo in quel momento era sotto 7-5-5-3 contro Novak Djokovic, che avanza così in finale contro De Minaur. A Tokyo invece, con il risultato di 6-4-6-2, uno straordinario Giri Ledesca ha posto fine al cammino di Valentin Vacherot al Japan Open, ATP 500 in corso a Tokyo. In finale affronterà Carlos Alcaraz, detentore del titolo.
11: È tutto, a più tardi.
3: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
12: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
12: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
13: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
12: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
15: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: Grande Tommaso.
8: Pietro.
12: Allora?
8: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
12: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
12: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
15: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
16: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
12: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla per le consuete due ore insieme di questo lunedì 5 ottobre che ci avvicina finalmente al ritorno del calcio che conta, perché la Fiorentina scenderà in campo sabato pomeriggio contro il Genoa. Stasera scende in campo una squadra minore, cioè la nazionale italiana.
8: Non
12: contano. Ciao Sauro Fattori, buonasera anche a te.
17: Buongiorno a te.
12: Interessano solo a te le nazionali, caro Sauro.
17: È calcio anche quello.
12: Ho capito, è come calcio è stato Fiorentina Signa, però voglio dire più o meno ha lo stesso valore di un Fiorentina Signa, cioè lo guardi, dici oh che bello, c'è Pellegrino e sbaglia un gol, c'è Ken e sbaglia un gol di là.
17: Allora va bene così, nel mondo adesso c'è Genoa Fiorentina.
12: Nel mondo adesso c'è Genoa Fiorentina, finalmente, tre settimane sono state lunghissime che finalmente stanno finendo. Marco Tonelli e Stefano Cherubini alla cura della parte tecnica, 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 per le chiamate. Sauro, al di là del fatto che il menù oggi prevede un gradito ospite, insomma speriamo come sempre ci risponda, in radio non si dice mai chi, di solito non si dice neanche ci sono gli ospiti, che porta sfiga. Però insomma speriamo un gradito ospite, c'è un X Factory pronto nuovo di zecca per
17: te. Spero sia meglio
12: o ancora tavolo. Sei entrato e mi ha fatta pagare il fatto che non ho messo Rui Costa e Antognoni tra i centrocampisti, semplicemente perché volevo fare proprio i centrocampisti un po' più arretrati, ma va bene,
17: va bene.
12: Tanto ti arrabbierai anche per questo X Factory.
17: Se tu mi scrivevi il regista, ma
12: sì, è vero, allora... però poi non potevo mettere il Borca Valero, capito?
17: L'ha fatto un po',
12: sì, però non ti va bene nulla. E ti quello dici no, quell'altro dici no. Comunque, oggi a tema nazionale, chiaramente c'è anche un po' di viola nella nazionale, certo. Perché stasera, come detto, finisce finalmente questa sofferenza infinita della Nations League con Italia-Turchia. Una partita importante per i ragazzi di Mancini, perché vincere vorrebbe dire essere messi meglio nei prossimi europei, perché non becchi nelle qualificazioni
17: una testa di serie.
12: Poi vuol dire anche potenzialmente giocarti uno dei primi due posti e in quel caso anche avere un posto in più nel playoff al prossimo mondiale. Per l'Italia è diventato insomma un aspetto molto considerevole.
17: La Svezia vince la National League, sì. È arrivata ultima nel proprio girone, andava a fare mondiale. Tra l'altro, poi ha fatto la figura e doveva fare.
12: Ha vinto
17: però
12: la Nations League B, cioè la serie B della Nations League.
17: Sì,
12: no,
17: sì,
12: aveva vinto.
17: No,
12: ma certo, la Nations League principale ha vinto un miracolo se la Germania o la Spagna.
17: Ah,
12: sì.
17: Ecco.
12: Va bene, comunque, l'argomento da cui vorrei partire è un argomento trito e ritrito in queste settimane, perché è uno dei pochi temi che è emerso in chiave fiorentina e nazionale. Però, siccome già tante volte in questi mesi con gli ascoltatori ti sei scontrato sul valore che tu davi a Michael Cagliode e quelli che tanti ascoltatori invece davano al talento uscito dal settore giovanile della Fiorentina e mandato al Brentford e ora esploso in maglia azzurra, io me lo sono rivista anche con la Francia, ha rifatto un'altra bella partita, magari sì, un po' meno rispetto alla Turchia, ma l'avversario era
17: normale,
12: di un livello,
17: insomma,
12: anche superiore. Quindi, siccome lo scontro degli ascoltatori era che tu già mesi da mesi eri del partito, ragazzi, tu l'hai venduto comunque a 18 milioni di euro, avevi davanti Dodò, è stata una cessione più che sensata per la Fiorentina, sì, confermi sì, questa opinione,
17: certo,
12: anche dopo aver visto questo Michael Cagliode?
17: È uguale, io lo considero uguale, cioè sono questioni di mercato sul momento, cioè la società deve fare delle scelte. Cagliode gli sarebbe stato bene alle persone facesse la panchina tutto l'anno dietro a Dodò?
12: Ma
17: lo valorizzavi?
12: Andava bene a Cagliode,
17: lo valorizzavi? Cioè lo valorizzavi Cagliode?
12: Non lo valorizzavi, ma magari aspettavi che crescesse, sì, è chiaro,
17: aspettavi
12: il
17: che crescesse
12: Cagliode.
17: Se un gioco non crescano, allora, poi hanno avuto questa opportunità, secondo me un'opportunità di chi gli ha dato un valore grosso, 18 milioni, quando parlano di 40 milioni ora, no? Parlano di 40 milioni, giusto? Chi lo compra a 40 milioni? Milan, la Juventus, l'Inter? No, ditemelo.
12: Allora,
17: lo compra a 40
12: ora
17: milioni?
12: Ora dici o quando l'hai venduto
17: ora,
12: due
17: parlo,
12: anni
17: ora,
12: fa?
17: Parlo ora, 40 milioni lo compra l'Inter, la Juventus, il Milan, il Napoli?
12: Secondo me dovrebbero.
17: Non lo
12: compro
17: perché 40
12: cui
17: milioni per l'Italia sono una cifra importante.
12: Capito, ne
17: hai venduto Ken a 35, che le
12: 40 vai un bonus.
17: 35. Poi 40 diventeranno, va bene? Allora, mettiamo 40, è uguale. Allora, te in Italia, secondo te, spendano 40 milioni uguale con Cagliode e Ken? No, perché in Italia siamo più bassi. Ken vale 40 nel mercato inglese, che nel mercato inglese c'è dei difensori che pagano 100 milioni.
12: Cagliode?
17: No, Cagliode, cioè Cagliode vale.
12: No,
17: perché
12: hai detto Ken vale 40.
17: Ah, scusami, ho sbagliato io. Cagliode, va bene, perché è un mercato loro. Fatti loro, se te tu guardi fuori, non è che spendano tanto, spendano molto nel,
12: sì,
17: loro mercato.
12: Tra l'altro,
17: i soldi li lasciano nel loro
12: giro.
17: C'è
12: un motivo anche legato a
17: probabilmente sarà le tasse, queste cose, io non lo so.
12: Sì, anche ai bilanci.
17: Motivo fiscale, ecco,
12: sì,
17: sabe, queste cose. Allora ti dico, Cagliode 40 in Italia, chi lo compra?
12: Io non lo so, ma vedo buttati
17: pensi,
12: soldi
17: te
12: per
17: lo compri Paris Saint Germain, Cagliode? Te pensi lo compri?
12: Potrebbe ora, forse,
17: sì,
12: Paris Saint Germain,
17: Real Madrid, il Barcellona,
12: si
17: parla di squadre, possa pagare 40-50 milioni.
12: No, ma te mi dici l'Inter e il Milan dovrebbero spendere 40 milioni,
17: poi,
12: perché il calcio italiano si rialza solo se i grandi club, come tu hai detto settimana scorsa, investono sui giocatori italiani.
17: Certo,
12: e oggi Michael Cagliode,
17: certo,
12: 2004
17: ma
12: è un
17: investimento. 40 milioni non è un investimento, è la fine di un investimento.
12: Beh, non è detto, cioè, nel mercato inglese può valere anche 70-80 se
17: no,
12: cresce.
17: No, vale
12: ancora
17: 70-80 dentro il mercato, se te lo vengano a prendere da te 70-80 non te lo pagano.
12: Vabbè, qualcuno, Palestra dal Chelsea stava pagato
17: 50 milioni.
12: 50, sì.
17: Palestra, perché ora l'è fortunato, perché secondo voi gioca?
12: Tra Palestra e Cagliode gioca Palestra? Non lo so, perché questo Cagliode è veramente quello visto nel Brentford, per quanto mi riguarda spizzi e bocconi, tu l'avevi seguito un po' di più, è chiaro che gioca Palestra. Questo visto in queste due, cioè l'ho visto veramente in fase difensiva, offensiva, creare.
17: Io, so,
12: chiaro,
17: allora,
12: piedi,
17: io non voglio, io non sto svalutando Cagliode, ok? Sto dicendo,
12: te stai
17: che,
12: dicendo quello che
17: in quel
12: è successo
17: momento lì, che erano due o tre anni fa.
12: Eh sì, era
17: cioè, te t'ha venduto
12: il gennaio di Palladino.
17: Un giovane ha una cifra importante. Ha una cifra importante, non una cifra così.
12: Te dice una, cioè, un'operazione.
17: Se lì dovevi
12: la
17: fare una scelta,
12: fatto,
17: dice: beh, tengo Dodò. Allora, a quei tempi lì avrebbero dato via Dodò per Cagliode? No. No, perché Cagliode era un ragazzo ancora.
12: Sì.
17: Non era
12: Mario Tenerani, allora, venerdì diceva sì.
17: Sì, però Mario Tenerani si ricorda dell'inizio di campionato con Palladino, se lo ricorda,
12: certo,
17: oppure no?
12: Però non c'aveva fiducia.
17: Errori
12: su, ancora
17: no,
12: aveva,
17: non c'aveva fiducia. I giocatori buoni hanno bisogno
12: con
17: della
12: l'Udinese
17: fiducia.
12: Soprattutto.
17: Te tu mi fai arrabbiare oggi, va bene, ero venuto qui tranquillo.
12: Sì.
17: Però tu mi fai arrabbiare.
12: Sì, tranquilli,
17: allora,
12: giusto. Se era la prima cosa che mi hai detto settimana scorsa, se avevo fatto.
17: Siamo sempre alla solita della fiducia. Quando uno è buono, lui ha cominciato malissimo il campionato.
12: Sì.
17: È vero. vero, sbagliava. Perché? Perché cominciano a giudicarti, come ti ho sempre detto.
12: È vero,
17: all'inizio ti guardano pregi e poi ti guardano difetti.
12: Sì.
17: Poi in Italia poi noi siamo a proprio all'apice per queste cose qui, sì. Va bene? Allora ti dico, e l'hanno venduta una cifra importante, via, se no ora 18-20 milioni per un difensore sono tanti,
12: per un terzino
17: sono tanti.
12: A trovarli, insomma, te oggi ti ritrovi con Jimenez e João Mario, voglio dire, oltre a Dodò che resta, non so, questo fantasma che si aggira.
17: E te pensi di vendere a 20 milioni?
12: Chi?
17: Jimenez, João Mario.
12: No, se, no per questo fosse, ti dico,
17: per fatti
12: oggi
17: capire,
12: hai Iodi giocava titolare.
17: Vuol dire che ti ha preso? Sì, ma giocava titolare, ma non ha, ma avrebbe giocato
12: dopo
17: titolare.
12: Un percorso in Premier.
17: Ha fatto due anni a Brentford, bene, qua faceva due anni a Viola Falca,
12: magari,
17: a fare l'allenamento.
12: No, magari lo tenevi altri sei mesi e poi la scorsa stagione lo buttavi nella mischia come titolare.
17: Ragazzi, allora, via.
12: Cioè non si può dire col senno di poi, è chiaro, con tutte le postille del fatto che sbaglia.
17: Faceva la fine di Comuzzo, lo vuoi sapere o no? Faceva la fine di Comuzzo. Perché? Perché o ci punti dritto, io sono d'accordo su questo. Ci guarda, Dodò, via. Allora ci punto dritto. L'avrebbero fatto? No. Allora che punto lì? Cioè, ti ha preso il 18. Ragazzi, te ti ha pagato 17 milioni o 16.
12: Se non di poi oggi ti ritrovi, però Dodò che non è quel Dodò di oggi. Hai sbagliato.
17: Ma dopo due anni. Allora sai, risuona a spiegare perché l'ho ben spiegato in un'altra trasmissione. Allora, lo sa quanti errori hanno fatto tutte le squadre? Tantissimi,
12: certo.
17: Però questi che vuol dire? Cioè, non è che tu fai l'errore, è il momento di mercato. Delle volte c'è in un mercato, c'è chi è fortunato e viene valutato perché quell'anno lì manca un centrocampista, un ce n'è in vendita, c'è lui, che mi pare sia. Però poi, nel sempre un centrocampista dice: Madonna, gli l'ha dato via, ha fatto bene, gli l'ha fatto male. Cioè, è normale, questo rientra nella normalità. Cioè, il Milan ha pagato 30 milioni Ricci?
12: Sì.
17: Ha fatto un affare?
12: No.
17: Però l'ha pagato 30 milioni perché in quel momento di Ricci che dicevano?
12: Che era il futuro del centrocampo.
17: E Torini che ha fatto?
12: Ha monetizzato.
17: Bene. Se ora valeva 50 il Torino aveva sbagliato. Ora che ne vale 20 allora ha fatto bene.
12: Sì.
17: Quel senno di poi.
12: Ho capito. E come le valuto?
17: Si
12: se
17: vola,
12: no, allora.
17: Si vola.
12: Comunque poi si riparte per lo 055 77 111 71. Ci ha chiamato Francesco. E allora buonasera Francesco, ben trovato.
18: Giacomo Saulo, buonasera.
17: Ciao.
12: Buonasera.
18: Saulo, ti posso dare una mia versione, perché ovviamente te tu c'hai la tua, io c'ho la mia,
17: certo.
18: Ma non è che ritengo la mia sia giusta e la tua sbagliata, eh. Io ho una versione un po' particolare, cioè oggigiorno io sento molto ragionare discorso, parlo di Coyote, a
17: sì,
18: questo
17: sì,
18: punto.
17: Sì, ho capito parlare di Coyote.
18: Allora, sento tanti, si ragiona sempre di soldi, ma io a me dispiace quando si ragiona troppo di quattrini e poi dell'aspetto tecnico, poi possa piacere o meno. Cioè, a me dispiace aver perso Coyote o altri giocatori da un punto di vista aspetto tecnico, non mi interessa quanto la Fiorentina ha guadagnato, anche perché poi se si va a vedere i soldi sono stati reinvestiti a bischero sciolto, diciamocelo abbastanza chiarettondo. Vlahovic è l'esempio più lampante, però a me dispiace aver perso un giovane, perché mi sembra che al di là del fatto che tutte le squadre sbagliano e questo è fuori di dubbio, però mi sembrava che nella gestione precedente ci fosse la fretta di vendere il giovane, cioè appena c'era il giovane buono, il Rocco ne ha fermato commisso, ha fermato la prima vendita di Coyote, cioè c'era questa voglia di sbolognare il ragazzo senza non valutarlo appieno. Quindi a me dispiace molto aver perso l'aspetto tecnico e poco l'aspetto economico. Poi ovviamente tutti si sbaglia, Sauro, sbaglio io,
17: sbaglio altro.
18: Quello fa parte della vita. Però a me mi dava questa idea la Fiorentina, cioè questo è buono, vai, diamolo via. Invece ci sei creduto poco, secondo me, in questo ragazzo. Tutto qua. Ecco,
12: grazie Francesco.
18: Non mi piace più parlare dell'aspetto tecnico.
12: Grazie Francesco.
17: Allora io sono d'accordo sotto l'aspetto. Allora, probabilmente se Coyote c'era ora, probabilmente Coyote sarebbe rimasto, cioè giocava, cioè, non so se rendo l'idea, se veniva fuori ora Coyote,
12: sì,
17: o forse è venuto fuori l'anno scorso, mettiamo così, probabilmente ora avrebbe un po' stato, perché la programmazione della società è andata sotto altri aspetti, ha preso un'altra via, ok? Però in quel momento lì la via non era quella, Cioè, allora, il Dodò era il Dodò di 3 anni fa, cioè qui siamo a parlare di Dodò di 2 anni fa, cioè, dopo 2 anni i giovani, è normale, c'è quello che riesce, quello che magari non viene fuori, perché qui si vede di Coyote, magari non si vede di altri, e magari non si sarebbe voluto fare Mirabile e poi nessuno però quelli li ricorda. Cioè,
12: no, allora, però allora, oggi si... ti guardi intorno e vedi Ghilardi nella Roma, vedi Favasuli nel Napoli, vedi Coyote nel Brentford, vedi Amatucci nel Deportivo a Corugna.
17: Parla di 4 giocatori.
12: Ho capito, cioè, ma la lista comincia a essere lunghina. Vedi Comuzzo in Torino, va bene, vedremo che cosa succederà. Fortini di nuovo nel Torino.
17: Ghilardi ora gioca nella Roma.
12: Non giocava, secondo te, nella Fiorentina.
17: Non c'è più nella Fiorentina.
12: Però tu l'anno scorso avevi la possibilità di prenderlo al 50%.
17: Ma che scherzi, davvero?
12: Invece hai preferito prenderti 4 milioni di euro, 5, insomma la metà di quello che l'ha pagato la Roma dal Verona, e ti ritrovi comunque a dover investire poi i potenziali 20 milioni per Dragusin.
17: Ghilardi è un titolare inamovibile della Roma?
12: Beh, no, per titolare inamovibile no, però è un buon giocatore nella Roma.
17: Va bene, è un buon. Allora, se si va a guardare buoni giocatori, tutti gli scambi che vengono fatti sono buoni giocatori. D'altra parte scende magari in delle situazioni si trova meglio, delle situazioni
12: la Fiorentina, a parte avere il Viola Park, ha un settore giovanile che tu, come sai bene, hai provato anche.
17: Che non ce n'è uno per ora.
12: No, ma soprattutto che produce diversi talenti, ma che poi non riescono mai a rendere alla Fiorentina.
17: Quest'anno non si è fatto un grande errore, cioè Braschi doveva fare il titolare, non prende
12: Braschi, no, ma Favasuli per esempio prenderlo dal Catanzaro
17: in Svizzera, dai,
12: in Svizzera, bellissimo, in Svizzera. E no, però il Comuzzo di turno, il Fortini di turno, è per questo l'argomento Coyote è puntuale.
17: Ma io l'ho criticato il fatto di Comuzzo, no? Sì. L'ho mandato via perché secondo me era un giocatore. Però ti spiego, se Comuzzo fosse andato via a 35 milioni ai Napoli,
12: sì,
17: ma che gli dovevo dire?
12: No, te se vedete anche in Arabia,
17: poi dice i soldi contano, ed è vero. Io sono d'accordo, guardiamo un aspetto tecnico, però come aspetto tecnico Coyote di 2 anni fa era già da dire via, ragazzi.
12: Ma in più questo qualcuno ti direbbe che ce l'hanno detto, perché ne stiamo parlando da diversi giorni, e tu con quei soldi hai preso Fagioli, nel senso che proprio la Fiorentina aveva bisogno di...
17: Ti ha preso quasi Henn e Fagioli, 13 e 13.
12: Sì, no, vabbè, sì, 15.
17: 15
12: 3, beh, sì, vabbè. Comunque, sì,
17: uno
12: sì.
17: Uno potrebbe anche dire, con quel lì ti ha preso Fabian, insomma, il problema di quello.
12: Quello semmai è un problema,
17: però
12: vabbè.
17: Gli affari che fa falla, come si suol dire.
12: Va bene, però non è che Coyote, e poi c'è un amico che ci ha chiamato, non si vedesse che era un calciatore che aveva delle potenzialità importanti.
17: Sì, ma a me non mi sembrava.
12: Cioè Braschi
17: uno,
12: e tu sì, che salutiamo al turno.
17: No, ma non per Braschi, io ce l'ho con Braschi.
12: No, però io ti dico, si vedeva anche per i pochi spezzoni, e non sarebbe diventato, che tra 2 anni non sarà titolare nella nazionale italiana.
17: Ascoltami,
12: magari tra 6 o 7. Sì.
17: 18, allora il concetto via è un po' complicato.
12: Va bene, ti interrompo perché allo 055 77 111 71 c'è Marco. Buonasera Marco, ben trovato.
19: Sì, buonasera a entrambi. Io sono d'accordo con Saulo, perché ti dico la verità, col senno di poi si fa facile il mercato, cioè l'alternativa 2 anni fa era da via sì, non mi viene il nome, il brasiliano Dodò, però 2 anni fa se dai via Dodò sembrava di dar via Roberto Carlos per i tifosi, sarebbe stato una tragedia, capito? Per cui col senno di poi è facile, l'unica cosa che uno poteva tentare è darlo con qualche forma di controllo. Io lo do nella speranza che se mi esplode, come può essere con Comuzzo, che gli ho un rischio, però l'hai dato, e che ti diano 18 milioni Cairo, la vedo dura.
17: Ma quello sbagliato secondo me.
19: Se c'è un club dietro la vedo dura.
17: Ecco,
19: però,
17: bravo.
19: L'unica sarebbe darla con una forma di controllo, i giovani, no? Io gli mando a giocare in qualche modo, se sono buoni gli rifiglio, ma col senno di poi è facile, perché dovrò darlo via 2 anni fa, sarebbe successa una rivoluzione, secondo me.
12: Sottil l'abbiamo contro il riscattato, scusa, mi viene in mente perché lo dice spesso.
17: Si è fatto una bella mossa lì.
12: Sì, lì si è sbagliato. Va bene.
19: Però uno ci prova, vea sempre, guarda bene.
17: Fatti.
19: Vai, grazie.
12: Grazie,
17: ciao, grazie.
12: Allora, infatti, guarda. Cioè, questi giorni in cui abbiamo analizzato le scissioni che ha fatto su tanti giovani la Fiorentina, quest'estate quasi sempre.
17: Favasuli. Ecco, Favasuli un po' mi dispiace averlo perso a zero, visto, no?
12: Sì.
17: L'ha perso a zero.
12: Sì, poi alla fine 4 milioni, cioè anche lui, perché c'avevi 50, l'hai perso a zero, ma c'avevi il 50%, l'hanno rivenduto a 8 milioni, e quindi si è preso 4 milioni.
17: Però per dire, però delle volte tu sei lì in mercato e devi fare delle scelte, poi ti può venire fuori, cioè d'altra parte i ragazzi a 18-20 anni non è facile giudicarli, possano crescere magari in altri ambienti, in altre cose, e gli errori li fanno tutti, li fanno Juventus, li fa il Real Madrid, li fa il Barcellona, li fanno
12: anche
17: tutti.
12: La Fiorentina magari se lo può permettere un po' meno ora,
17: se lo può permettere un po' meno, però l'errore, infatti l'errore che fa la Fiorentina è meno grave di quello, cioè il Real Madrid prende Jovic a 60 milioni d'euro, allora che si fa? Si ammazzano.
12: Vabbè, però sai, 60 milioni per il Real Madrid sono come 16
17: sono
12: per
17: come
12: noi.
17: 16 per noi, infatti non si può sbagliare su 16 e loro sbagliano su 60, sì, però sì, sbagliano uguale.
12: Sì, ha messo anche Diomandé che mi sembra un bel giocatore, 140
17: voglio, lo voglio vedere io, sì. Cioè, però d'altra parte son cose di mercato, cioè ci sono dei momenti, cioè io vedere che Dembélé vince il pallone d'oro, io ti dico la verità, non ci avrei messo un euro, perché Dembélé io l'ho vista in Barcellona, aiutatemi,
12: faceva fatica a stoppare,
17: non c'entrava nulla, sì. Però ti dico Dembélé che è diventato quel Paris Saint Germain, questo di, cioè Dembélé si va a Barcellona e riguarda cioè, non so se
12: riguarda, mi piace, cioè, dici non giocherebbe titolare in Barcellona oggi,
17: ma
12: Dembélé.
17: No, non perché Barcellona ha giocatori che sono io l'ho sempre detto, sono casisti, fa conto ci sia, allora io fo per dire avranno avuto degli esterni forti, magari no, dei centravanti, una certa, o delle mezze punte, come tu le chiami te, no, trequartista forte a Barcellona, anche se sarà passati, è che per 20 anni hanno avuto Messi, che li mandavano via tutti, no, perché tanto io c'ho il meglio, quando tu hai il migliore è normale che poi tu davi il resto, cioè cosa lo tengo a fare? A me quando mi dicono Paz è Real Madrid, visto che ha fatto il Real Madrid, adesso c'ha quanto c'ha pensato il Real Madrid a venditelo?
12: Poco. Cioè, Real Madrid,
17: eppure Real Madrid, no, ma Santuono l'ha ancora venduto nel suo, va bene? Però per dirti, Paz, che sarà stato, eppure l'ha dato via, perché? C'ha Bellingham, c'ha, cioè, ragazzi, ma bisogna vedere che tu hai dentro casa. Se io ho Naomi Hamp, è un po' pigliarmi, non so, un'altra cosa, cioè, perché c'ho il toro, cioè, capito? E la Fiorentina a quel momento lì aveva Dodò, ha detto bene l'ascoltatore di prima, che Dodò era forte, allora tarpava Caiode, è stata un'occasione di mercato, poi ti dico col senno di poi, può darsi, e io sono ancora il può darsi, non è che sia proprio convinto, sono ancora il può darsi.
12: Era lì che voleva arrivare, sei convinto?
17: Lo sai, io voglio può darsi, perché tutta questa, cioè insomma, via, è perché ora in Italia ci si accontenta di ogni cosa, va bene.
12: Under 21 che scende in campo tra poco in una partita molto importante contro la Polonia in vista dei prossimi europei, non solo gioca e non solo gioca con la 10, ma gioca anche con la fascia da capitano,
17: ecco, il la 10 la fascia lo voglio rovinare,
12: c'è due anni più di tutti, gioca anche con Muzzo al centro della difesa, con Anor sul terzino destro e Bartesaghi a sinistra, insieme a Comuzzo Chiarodia centrale di difesa, a centrocampo un Pisilli, Ndur come mezzale, Faticanti a centrocampo e liberali Cissé del Milan e Coleoscio invece.
17: Liberali era il nostro prodotto, anche lui.
12: No, nostro.
17: Era di Milan, era
12: il Milan.
17: Ah, non nostro,
12: Milan,
17: pensavo nostro.
12: Che ha fatto una scelta molto simile. Va bene, allora fammi rispondere a Silvio Dal Ponte. All'inizio mi ha sentito fare dire Pellegrino e Ken, dici che c'entra il culo alle 40 ore, io perché avevo detto per me l'Italia conta quanto Fiorentina signa, ho detto quindi gol sbagliati a Pellegrino in Fiorentina signa, sono come quello di Ken contro, però grande, è riuscito a fare espellere, io guarda, poi chi se ne frega, Ken è un giocatore di altri, ma l'hai visto che lui è gasatissimo perché ha fatto espellere Tchouaméni e io gli avrei voluto dire guarda conta zero ai fini del risultato l'espulsione di Tchouaméni,
17: l'avrei fatto con il sinistro, era meglio,
12: ecco, era meglio, però il buon Moise va bene,
17: Moise Kane, l'ho sempre detto, tra fare 6 gol e farne 16, lui è un po' una 19, ne ha fatto 25 in un'annata, lui è una,
12: la
17: via,
12: conference,
17: lui è una via di mezzo, io l'ho sempre considerato, in Italia è un giocatore da 15 gol l'anno, si gioca sempre,
12: che comunque visti gli attaccanti
17: non
12: di
17: pochi,
12: oggi
17: non sono pochi.
12: Andrea ci scrive, dopo 3 settimane di stop è bene ripassare le basi, ci ha mandato un po' di regole del gioco del calcio, il calcio è uno sport di squadra in cui due formazioni di 11 giocatori si sfidano per segnare più gol degli avversari calciando il pallone alla porta opposta,
17: è vero,
12: giusto ricordarselo. Pierluigi da Roma scrive: ha ragione Fattori, va bene, non c'è il campionato, di qualcosa bisogna parlare, ma se ricordiamo bene il terzino destro e voi rimpiangete tanto, si vede male Dodò e cominciò a giocare, aspetta, la costruzione,
17: no, si fece male fece la partita a Genoa, io l'ho fatta in diretta, lei si fece 4-1, bene, e giocò quella partita lì, e per lui fu una bella giornata,
12: fece quella giocata di tacco,
17: fu una bella giornata, però Dodò l'ha ritirato,
12: però dice anche sbagliò due partite e venne infamato da tutti quanti i tifosi e giornalisti, e non c'è più, lo rimpiangete. Matias dalla Spagna: con il senno di poi non si può valutare il mercato. Ma perché no? Ma come si fa a valutare il mercato? Allora ditemelo voi. Però aggiunge anche: si valuta sul momento. Caiota andava venduto, l'errore è stato fatto su Amatucci, probabilmente.
17: Lo vedremo.
12: Allora, però, se vale il discorso per Caiota, vale anche per Amatucci.
17: Però vedremo. Amatucci, vedremo. Cioè, ora ne stanno parlando molto bene, però ho visto la valutazione, ho visto che gli hanno dato 8 milioni d'euro, non è che gli hanno dato 70 milioni d'euro.
12: Vabbè, ha fatto anche solo 5 partite.
17: Sì, però gli hanno dato 8, cioè ne parlano, io senti, a me non mi è stato detto, no, io perché poi non è che seguo queste cose più di tanto, perché tanto per me sono tutte cose del momento, va bene? Mi è stato detto che in Spagna stanno scrivendo Amatucci, il miglior centrocampista del CE, di qua e di là,
12: sì.
17: Valutazione 8 milioni, il miglior centrocampista in cosa, la valutazione va a 70-80, che ancora c'ha da correre, poi farà benissimo.
12: Mi cioè dici in Barcellona oggi Amatucci non ci gioca,
17: c'ha Pedro, cioè no, c'ha Pedro, Pedri. C'ha Pedri, cioè ora
12: Rodri anche,
17: no c'ha Rodri, lasciamo farlo, sì. È proprio nessun ruolo proprio Rodri, insomma non è messo tanto
12: può bene. Fare il backup, può fare il sostituto di Rodri, il buon
17: io
12: Amatucci.
17: Te lo dico sempre, se uno deve fare l'esterno sinistro ora fa per dire a Madrid. Cioè, c'è da far fuori il brasiliano, giusto, come si chiama?
12: Vinicius. Ma sai la teoria su Vinicius?
17: No.
12: Che dopo l'infortunio lui sarebbe stato sostituito dal fratello e che in realtà non ci sia più Vinicius perché non gli vedono più dei tatuaggi e lui prima aveva barba.
17: Ma siamo alla fantasia.
12: Cioè, ma su Twitter, su X va fortissima la teoria del complotto sul fatto che Vinicius non
17: ma
12: ci sia
17: ma
12: più.
17: Ma oramai si può scrivere tutto.
12: Anche Sauro Fattori ce l'hanno sostituito un annetto fa. Prima amava Haiode e diceva.
17: Ora lo odia.
12: Ciao a tutti, si vede. Vedeva occhio nudo che Caiota era un probabile campione. Mandragora è un giocatore normale, ognuno ha i suoi pallini, questo è Giancarlo. Sono d'accordo invece con il tifoso che dice andava fatto un prestito controllato, non un diritto a nostro favore. Sono d'accordo con Galassi, ha fatto notare abbiamo dato via un po' di giocatori giovani, è stato un peccato averli ceduto a titolo definitivo. Siamo zeppi di giocatori normali e questi ci stavano benissimo. Questo è il mio opinabile punto di vista.
17: Sai, i punti di vista sono.
12: Ma la riflessione, Sauro, che tra l'altro allarghiamo così, arriviamo anche un po' più al mondo fiorentino, anche se poi ne parleremo di soprattutto del Genoa e tutto.
17: Non si ha da parlare della Fiorentina.
12: Tu sei stato, hai fatto anche parte di una Fiorentina e ce lo racconti spesso, no? Che aveva puntato tanto sui giovani. Cioè, Firenze
17: puntato
12: è una piazza.
17: Ma si giocavano tre,
12: Ecco, cioè, era lì che ti voleva arrivare. Firenze, perché tutti ce la immaginiamo un po' come una piazza. Dai, a noi ci piace il ragazzetto, il ragazzo cresciuto in settore giovanile.
17: Perfetto.
12: Però effettivamente alla prova provata.
17: Ai tempi settori giovanili
12: contavano.
17: Non era come ora,
12: Sì, certo. Cioè, era proprio un percorso, era tipo un tirocinio per essere assunto.
17: Tutti facevano.
12: Non un tirocinio per essere per adagiare.
17: Dove la Fiorentina eccelleva, infatti, i giocatori. Che poi nella Fiorentina non è che si è giocato un po'. Cioè, quell'anno lì ho detto se era 3 o 4 e si girava. Guerrini, Giovanni, va bene. Poi c'era Ferroni, Bruni e io. Cioè, la Fiorentina dette via. Quando in quell'anno lì. Mandò via Di Gennaro, cioè che andava un nazionale, è diventato sai che, però d'altra parte nel calcio
12: Di Gennaro
17: dicevano l'era Antonioni 2, c'è Antonioni, Di Gennaro che ci sta a fare, cioè poi Di Gennaro l'era buono, però che ci sta a fare Di Gennaro a guardare Antonioni, lo fa diventare un giocatore? No, cioè,
12: sono
17: momenti di mercato, sono momenti di mercato, allora poi che questi momenti delle volte ti avvantaggiano e delle volte ti svantaggiano. Allora, se dato via Vlahovic, si è fatto un brutto affare secondo voi?
12: No, qualcuno dice noi si è pagato Ken 18 milioni e oggi
17: se vendo Vlahovic a 75. Io gli dissi ve lo porto io se non lo dà via. Dice, ma come si fa da via Vlahovic, se vince lo scudetto, non vincevi niente ugualmente.
12: Forse in Champions.
17: Ma nemmeno.
12: In Europa League.
17: Ma nemmeno, perché poi hai fatto gli stessi gol di giro di ritorno.
12: Sì, te hai fatto gli stessi gol, però hai fatto meno punti.
17: Distribuiti sugli altri giocatori. Cioè, quando è un giocatore solo e fa gol, è peggio, sì, cioè, sì. Non è meglio. Cioè io preferisco avere 4 e fanno 10 gol che uno ne fa 40, perché se mi fa male lo a 40, addio, ti saluto, cioè capisci che intendo? Allora ti dico certe cose delle volte, parlare dopo è facile, io lo capisco, io ho tanti difetti, ma io cerco sempre di esprimere,
12: certo,
17: prima, te tu lo sai,
12: però
17: no?
12: Delle valutazioni, certo, ognuno ha un'opinione, ma poi i fatti te li dà il senno di poi, cioè quello
17: sì,
12: che
17: lo
12: succede,
17: so, però il senno di poi, ragazzi,
12: che sia più facile, è evidente, però per tirare delle conclusioni, no, 2 anni fa ognuno poteva avere la sua e dire Kayode farà bene, farà male, oggi puoi dire vale più di 18 milioni di euro Kayode, e soprattutto poteva essere titolare in questa
17: Fiorentina. Kayode li vale in mercato loro,
12: ma 30 milioni in Italia è che semplicemente
17: non lo comprano. Ma mi trovo un terzino comprato a 30 milioni in Italia, no, trovamelo, no, in Italia, nel mercato italiano,
12: sì,
17: eh.
12: Sì,
17: cioè trova, no, a me tu me lo trovi,
12: no, mi sto pensando,
17: io sono
12: perché
17: da...
12: Moreira c'ho un po' più avanti,
17: tu vai avanti, cioè, ma no, ma un terzino è l'italiano, c'è da qui, può per dire, e c'è stato Celik che andava alla Juventus, sì, perché la scadenza di contratto, se non ci va, cioè qui ma si spende 30 milioni per chi?
12: Jimenez ha un diritto di riscatto di 20 milioni di euro.
17: Infatti
12: comunque
17: si vedrà quante si
12: noi riscatta. Ci dobbiamo fermare per la prima pausa, ti aveva salutato anche Mauro Lapprato, quindi te lo riporto, ciao Sabrio, siete forti, e noi
17: grazie.
12: Ce lo prendiamo, ma ci fermiamo, brevissima pausa e poi torniamo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità. Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna, con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, DAB.

0: Lei a Tonelli che sta lavorando al PC come se stesse, non lo so, lavorando al lancio di uno shuttle con lo stesso impegno e si vede alla NASA, se ci fa sentire due WhatsApp audio, vai. Ecco, ora non li fa sentire.
1: Sì, sì, uno mandragora, uno pagano, quanti pagano anche io.
2: Ah! Ascensorista viola. Ah! Ma e che dicano tutti? Quando l'abbiamo dato via a Caio De non lo voleva vedere nessuno titolare. Forte fisicamente, ma tecnicamente non è così forte.
0: Insomma, allora, il primo ti ha detto che Mandragora non lo...
3: Mandragora, Johnny Turino, oramai, di che si parla? Cioè, siamo a parlare ancora di Mandragora? Ne parlo io.
0: Poi era una questione di età diversa.
3: Mi fanno
0: diversa,
3: disfatto, però te lo faccio fuori.
0: 20
3: cioè,
0: milioni, capito, 20 milioni, Mandragora non l'ha mai pagato
3: 10
0: nessuno.
3: Milioni a 30, 35 anni, però. Cioè, a 30, 31, anche ce n'ha, 30.
0: 5. Sono 5, tra l'altro,
3: sono
0: detto
3: sono,
0: a Torino,
3: sono, non mi interessa.
0: Va bene, ok.
3: A me di ora, a me di Mandragora.
0: E secondo me invece era d'accordo con te che dice allora, al tempo, a gennaio, ma nessuno...
3: Perché è la verità.
0: Sì, ora, al di là del fatto che poi si richiede ai dirigenti di essere a un livello superiore rispetto a quello,
3: certo,
0: che è...
3: Certo, ma il livello superiore è faccio una scelta. Faccio una scelta.
0: L'hai fatta su Dodò, però oggi ha fatto una scelta... Cioè, di cavolo, perché Dodò ha fatto forse quell'anno un palladino, te l'ha finito bene, l'anno scorso ha fatto male come tutta la squadra.
3: Se c'era Caiode faceva male anche Caiode l'anno scorso, non è che Caiode ci faceva cambiare la classifica, si arrivava a terzi.
0: Terzi no, ma magari tu arrivi
3: poi
0: fuori,
3: ma di che si ragiona ora?
0: Bello, bello, 17:38, cioè, no, di che si ragiona la settimana.
3: Se ragiona, te lo dio, no?
0: Sì, sì, ecco, sì, sono molto contento, inizio la settimana nella maniera corretta. Alessio ci scrive: ha visto la squadra di atletica britannica, non è eccezionale, crede che Caiode potrebbe risultare utile a quelle latitudini. Qui che Jimenez per giocare a calcio è nettamente superiore con la testa a posto.
3: No, vabbè, testa, però anche la testa fa parte di giocatori, bisogna stare attenti ora, perché noi a Firenze siamo belli, perché non si scusa tutti, siamo bravi sotto questo aspetto. Io ho sempre detto che i matti a Firenze sono amati, poi non tutti, però la maggior parte, vedi, io parlo di Edmundo, certo, parlo di giocatori.
0: Vabbè, ora non so, poi su Matti se è una definizione, diciamo teste calde, pensa a Mutu, anche un
3: po' meglio di Jimenez, sono questi.
0: Vabbè, sono ruoli diversi, magari un terzino facevano
3: un giocatore un po' meglio, dai. Sì. Va bene, però per dirti, no, noi siamo, sì, però insomma ora anche Jimenez giocatore,
0: non so, ma hai detto te al 100%, ma in tanti metterebbero Dodò invece Jimenez,
3: certo,
0: se sta al 100%.
3: Allora,
0: se,
3: no, Dodò non è perché non sta al 100%, Dodò è una scelta societaria,
0: sì,
3: è giusta,
0: sì, a questo punto sì,
3: se,
0: però
3: quando sceglie la società ha ragione. Io mi ricordo quando anche i grandi allenatori, tipo, perché poi sono allenatori, hanno fatto tante cose, per dire, non so, Spalletti, per dire Allegri, così. Cioè, se te tu mi tieni un giocatore, cioè, tu mi metti in difficoltà per far giocare i giovani, perché lui è meglio. Allora, vuoi far giocare i giovani? Il giocatore lo devi dar via, cioè via. Allora, allora non c'è più concorrenza, perché quando uno deve scegliere, le dura, cioè, è durissima.
0: Sì, e uno dei due ci rimette, per forza.
3: Per forza. Allora ti dico, in questo momento perché Dodò un gioca? Perché è un discorso societario. Società, però la società secondo me sta facendo... diciamo la società, poi magari a Vanoli gli piace di più Jimenez e Dodò, ora non voglio entrare in merito, va bene, però ti dico che la società non sta sfruttando uno e paga. Io sono sempre un'idea, io fin quando sei a me ti fa giocare, poi magari ti vendo uguale, cioè, perché Dodò, ora ragazzi, mettere in dubbio Dodò,
0: ti dico, la posizione della società prima della pausa è che il problema di Dodò è che, viste tutte le voci di mercato estive, lui si era allenato male e che era indietro, ma non era assolutamente fuori rosa, e che però si fosse allenato nella maniera corretta sarebbe tornato a disposizione.
3: Sono
0: però se tu fai
3: sono
0: trapelare questa,
3: perché un giocatore si allena male lo
0: però
3: mando via subito.
0: Se fai trapelare questa posizione, te dici se lui si allena bene lo fa giocare. Quindi dopo tre settimane, cioè,
3: allora,
0: non hai più la scusa,
3: allora,
0: di
3: se
0: dire...
3: lui gioca, allora se lui gioca perché si è allenato male, vai, cioè, siamo, allora,
0: va bene.
3: Non è ha vero che Dodò si allena male, io sono convinto al 100%, ne sono convinto
0: io
3: al 100%.
0: Non al 100%,
3: io sì invece sono convinto, anche perché Dio sempre, il giocatore vuol dimostrare che lui merita di giocare, anche se poi ti alleni bene, anche se ti dà manda via, perché almeno vado via, arrivo là, sono allenato. Cioè, ma lo fa per me, non fa mia per gli altri. Cioè, io non mi ha parlato dei giocatori. Io, a me quando dicono c'è il giocatore, gioca per l'allenatore, no, gioca per te. Gioca per me, gioca per te. cioè l'allenatore, il giocatore gioca per sé,

0: perché io quando vinco e vivo meglio di quando perdo. Cosa me ne frega se c'è Vanoli, se c'è Pioli, se c'è, che me ne frega, quando vinco, tanto quando si vince faccio l'ase, il 90% sono bravi giocatori, quando si perde manda via l'allenatore, perché sì, poi è così il giochino,
1: sì, tra che... l'altro la vita poi è più semplice se sei un giocatore e la tua squadra vince, anche se sei un
0: tu vivi
1: un,
0: anche se tu fa, anche se fa la panchina tu vivi meglio uguale, dai, sì, su, sì, fa parte di una squadra vincente.
1: L'hai mai vista la caption, no, la descrizione del profilo di Martin Deron, cioè giocatore oggi, sì, alla Roma, ex Atalanta, ha scritto, va bene, e ora non riesco a trovarla, ma vado a memoria, ma dice: il riassunto della mia vita in Italia, eccola, di giocare a calcio in Italia, quando vinco mi danno il miglior tavolo e il cibo gratis, quando perdo la mia moglie deve andare a prendere il cibo. Questo è il riassunto del calcio in Italia, direi. Abbastanza,
0: siamo un po' così. Sì. A me è successo, io sono io testimone proprio vero.
1: A Firenze?
0: No.
1: Dove?
0: A, sempre, a Foggia.
1: A Foggia?
0: Cioè, a Foggia, no, cioè, non si poteva più andare a prendere la carne del macellaio nostro.
1: Cioè?
0: Perché era una cosa devastante, un momento ci contestavano. Ero così, io fino al giorno prima io stavo portando un trionfo che era un eroe, cioè, per farti capire il calcio vive questi momenti, no? Ma va bene, fanno, cioè, poi non sarà strapagato come quelli di oggi, anche se insomma io sempre non ci lamentiamo, però per dire... è normale, rientra un po' nella normalità, ora lui l'ha un po' esagerata, la cosa è normale, no? Però è anche vero che lui quando perde tu va a giro meno, cioè, poi c'è chi va a giro sempre di più uguale, vanno nei locali, fanno dischi, fanno che gli pare, quindi vivono un mondo diverso, chi vive calcio. Io oggi ho visto un'intervista di Gattuso impazzivo.
1: Ah, al Festival dello Sport di ieri. Sì, che si arrabbiava Pirlo e Oder faceva gli scherzi ordinando il gelato.
0: Lui diventava matto, sì, perché per lui... Ma te la sentite la frase?
1: Noi domani ci giochiamo la vita e voi mangiate,
0: cioè,
1: il gelato.
0: C'è, cioè, un giocatore come lui aveva, che ha vinto tutto, semifinale Champions League, si gioca la vita. Cioè per lui era giocarsi la vita, poi... la vita è un'altra cosa, giocarsi la vita specialmente in un periodo come questo, però il concetto è, per farti capire la mentalità,
1: sì,
0: infatti Gattuso dice io giocavo, Gattuso sapeva che giocava lì, che era così,
1: sì, cioè, certo, sì, qualità fisiche buone, tecniche normali,
0: sì, che poi, però c'aveva, che poi la normalità di Gattuso,
1: sì,
0: è
1: sì,
0: sempre
1: oggi,
0: alta,
1: oggi.
0: Perché per giocare lì per, no no, ma anche a quei tempi uno dice sì, però poi se tu lo guardi poi non era così scarso,
1: no no,
0: è
1: certo,
0: perché giocava a mezzo a
1: fenomeno. Va bene, andiamo avanti perché siamo già in ritardo per l'X Factory. Ce li farebbe sentire altri due WhatsApp audio, signor Tonelli? La prego, signor Tonelli.
2: Saulo, è vero, c'è da rimpiangere Ghilardi, Favasuli, Amatucci, Fortini. Ci sapeva tutti questi giocatori, sta andando a essere in Serie C, tranquillo. Un giocatore nemmeno in queste squadre qui. Ma come? Rimpiangiamo tutti, anche se...
3: Buon pomeriggio, no, io veramente vorrei dire questo, cioè che Chiodi era già un giocatore che prometteva molto bene, si vedeva dalla primavera, quindi secondo me la Fiorentina ha solo avuto la fretta di venderlo, perché poteva benissimo tenerselo da una parte e vedere come andava. Il primo anno che ha giocato Chiodi ci ha fatto vedere delle cose favolose. Come si fa a dire che non prometteva niente? Ma dai, forza, se si vogliono vedere le cose si vedano, su. Ciao a tutti, Silvana.
0: Io rispondo a Silvana.
1: Sì, il primo amico è d'accordo anche, con te,
0: anche,
1: comunque. Su.
0: Anche con Muzzo si vedeva qualcosa. Poi?
1: Poi?
0: Poi che si è fatto? Noi a Firenze che si è fatto?
1: Si è detto,
0: quando
1: Caiode
0: è stato venduto, non gliene portarono a nessuno.
1: No, un po' non dispiaceva, però certo nessuno si è strappato i capelli.
0: Non giocava mai.
1: Sì.
0: Anche perché, e quando aveva giocato aveva fatto male.
1: Sì.
0: Poi i giovani, come sempre detto, devi prendere il buono e il poco buono perché è giovane, ok? Perfetto. Dio Musso non si è preso il buono e il poco buono?
1: No.
0: Non l'abbiamo preso, cioè, eppure in un'annata devastante.
1: Sì, sì, ma guarda, devastante. Su questo siamo,
0: cioè,
1: d'accordo.
0: Capito? E il giovane viene travolto. Se, io come ho detto prima, se l'anno scorso c'era Chiodi, che poteva essere lo stesso Chiodi di ora, sarebbe stato devastante. Tu lo trattavi come tu tratti da ora. È sicuro, perché quando sono le annate, delle volte anche la squadra ti dà una mano sotto certi aspetti. Di Chiodi se ne parla perché l'Italia ha vinto, e se c'era la prima partita o il Belgio, può scommettere che di Chiodi non se ne parla.
1: Sì, sì.
0: Dai, su, questo deve essere anche un po' obiettivi, se no.
1: Silvo dal Ponte dice: Dignan Esauro, questi non sanno stopparle nemmeno calciarla per bene in porta. Questo i muri ce l'hanno a Viola Park. Se hanno voglia, un gli manca. Bene, questo
0: i muri ce n'è, è vero.
1: Poi Chris da Campi dice: a Bischero sciolto, termine fiorentino a sottoporre alla Chiara. Molto bene, perché venerdì Chris ha un fine ascoltatore. Ho fatto un test sui modi di dire fiorentini. Direi a Bischero sciolto, bello. Stefano dall'Isolotto dice: ragazzi, ma Dodò l'anno scorso era da mani nel viso.
0: Sì, ma
1: un po' sì, devo dire, fatica a pensare a chi non lo fosse.
0: A me mi deve trovare uno e non lo era da mani nel viso.
1: Assolutamente. Poi gli altri messaggi li lasciamo lì, tanto abbiamo due ore di diretta fino alle 19, perché oggi
0: l'X-Factori,
1: sì, assolutamente,
0: anche
1: con
0: oggi
1: l'ausilio,
0: c'è la sorpresa,
1: grafico di Marco Tonelli, in attesa e non ti vada bene di qualcosa.
0: Però
1: e ti
0: la
1: ho
0: dimostrazione
1: preparato.
0: È che te la prepari, io non so niente. E si va a diritto.
1: Tant'è questo, che dopo una settimana
0: l'abbiamo dimostrato.
1: L'abbiamo dimostrato. Allora, numeri 10 della storia della nazionale italiana. Allora, si sfrutta il fatto che due degli ultimi tre o quattro numeri 10 sono giocatori della Fiorentina, e ci sono anche loro, sia Fagioli che Endur sono stati numeri 10 della nazionale italiana, e lo sfruttiamo per andare anche quest'oggi, non so se abbiamo anche l'aiuto grafico, te l'ho messa a mo' di tabellone. Questa immagine io non l'avevo neanche mai vista, molto bella, grazie a Stefano Irubini,
0: quella è bella per davvero.
1: Ma ci abbiamo un tabellone di cui tra l'altro non si vedono due o tre nomi, ma io ve li leggerò e poi aggiorneremo via via. Tra l'altro, guarda, ho chiesto all'intelligenza artificiale di mischiare, io ho fatto la lista di 16 numeri 10, eccoli lì bellissimi, e io gli ho detto non si vede, sì si vede, cioè
0: sì, ma ce n'è poi di italiani lì,
1: come ce n'è poi,
0: c'è di italiani di Fiorentina
1: e c'è solo due, cioè tre, nel senso tre, uno, ma io due, ti dicevo c'è Fagioli, Indur e Antognoni,
0: tre,
1: ovviamente
0: è da storia perché uno c'aveva un numero diverso, ma era un 10 vero, so
1: chi
0: fare. Bacio.
1: Ah no, vabbè, ci dovrebbe essere. Se non
0: sì,
1: c'è, io.
0: È là, è là, bacio.
1: C'è, no,
0: c'è anche Bernardeschi.
1: Te c'ho un'ansia, mamma mia.
0: C'è anche Bernardeschi, è vero.
1: Io c'è niente a chi me le fa fare questi giochini. Allora, te l'ho messa a modo di tabellone per chi non ci vede. Cioè, ci sono quarti di finale, passeranno avanti in semifinale, poi ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale. Allora, iniziamo. I primi due numeri 10: Thiago Motta o Insigne? Chi prende?
0: Thiago Motta, dai, su.
1: Bene. Segni te, Tonello, me li segno io, poi. Che vuol dire?
0: No,
1: te
0: non
1: ti
0: voglio fare nulla, Marco.
1: Vabbè, io me li segno e con Marco.
0: Però se tu li fa vedere.
1: Aspetta, dopo si aggiorna sui quarti di finale. Intanto facciamo tutto il turno. Antognoni o Ondur?
0: Sono indeciso.
1: Sì,
0: No, aspetta.
1: Io me l'hai scritto.
0: Fammi pensare.
1: Me l'hai scritto Ondur, ovviamente.
0: Ah, ecco, sì, va bene.
1: Antognoni? Zola o Fagioli?
0: Fagioli te lo volevo far fuori,
1: Ma tanto lo mettevo perché o lo associavo a un
0: raspadore,
1: effettivamente. Sì, va Zola. Bene, Zola. Poi Raspadori o Mancini? Perché anche Mancini?
0: Raspadori, ma che c'entra Raspadori?
1: Te l'ho messo apposta per farti un po' arrabbiare.
0: Dai, Raspadori.
1: Questa sono curioso perché tu sei un grande fan.
0: Ma Gnonto lì non c'è.
1: Lo sai che anche Gnonto comunque ha indossato.
0: Lo volevi mettere.
1: Lo volevo mettere, poi ho detto no, Sauro.
0: Ci ripensavo.
1: Finisce a manate.
0: Poi Locatelli che c'entra con Cassano, Locatelli numero 10.
1: Sono numeri 10. Sono stati numero 10 nel 2021-2022, Locatelli o Cassano?
0: Vai, fate, scegli te.
1: Cassano.
0: Che secondo te?
1: Cassano, anche se sarei stato molto curioso di vedere.
0: Bernardeschi, tu gli volevo bene.
1: Bernardeschi o Baggio?
0: No, tu gli volevo bene a Bernardeschi.
1: Ho capito.
0: Cavolo, tu l'ha messo proprio.
1: Guarda, quelli dopo.
0: In lotta.
1: Non è che ora, a parte.
0: Sì, infatti,
1: dopo,
0: qui, cioè, perché le ho casino, che qui si comincia a dare su della roba.
1: Sì. Bernardeschi o Baggio? Vabbè, questi sono gli ottavi di finale, però, sai, neanche una sorpresa, però.
0: Giovinco
1: Totti.
0: Sono indeciso, molto indeciso.
1: Totti. E poi Di Natale o Del Piero?
0: Tu mi fa fuori uno, e secondo me era un fenomeno.
1: Cioè, però Del Piero?
0: No, Di Natale, mi tocca farlo.
1: Ah, sì, scegli Del Piero? La prima sorpresa.
0: No, scelgo Del Piero, perché come fanno a scegliere Del Piero? Però che te non tu mi abbia messo Di Natale in qualche altro posto. Dai,
1: io ho chiesto all'intelligenza artificiale, gli ho fatto la lista di questi 16 e me l'ha messo lei. È un sorteggio.
0: C'è Thiago Motta numero 10. Tu
1: sorteggio.
0: Mi metti Di Natale o Insigne, non ci guardo nemmeno. Mi chiede
1: Ho capito, però.
0: Ha fatto di tutto per non fargli passare il turno.
1: Guarda, bello! Grande Tonelli, aggiornato live. Pensavo avessi bisogno di
0: Antonio, tu gli hai aperto la strada.
1: Antonio, in effetti, sì. Però dopo se la gioca.
0: Dopo
1: quindi,
0: se la
1: Thiago
0: gioca,
1: Motta o Antognoni?
0: Dai, ven via, dai.
1: Antognoni. Zola o Mancini? Qui sono curioso.
0: Allora,
1: Magic Box.
0: Qui diventa un problema. perché ti spiego, qui si parla di 10 della nazionale, sì, ma ci non ha mai fatto bene in nazionale.
1: Okay.
0: Ma grande giocatore di club, secondo me uno dei numeri uno.
1: Beh, lui ci ha vinto lo scudetto alla
0: nazionale, non ha mai fatto bene. Però è anche vero che neanche Zola ha fatto benissimo in nazionale. Mm. Cioè, ha fatto delle buone. Qui è. Qui vado sui. Qui non macello. Però vado su chi sinceramente ha vinto di più ed è stato molto più. Metto Mancini, dai.
1: Ah sì, eh?
0: Sì,
1: ah,
0: metto Mancini, ma c'è un giocatore di te, forse tu l'avrai mai.
1: No,
0: roba,
1: nelle immagini.
0: Roba da mille una notte, però in nazionale tutte e due non bene.
1: Bene, allora sì, un amico Iavo ci ha detto Cerci, è stato numero 10, Cerci, forse, sì, sì, forse no.
0: Tanto
1: forse
0: si faceva no. Fuori subito, potevi
1: forse
0: mettere.
1: No. Cassano Baggio.
0: Vabbè, non c'è partita.
1: Non c'è partita. No,
0: cioè, magari Cassano, se tu sta, cioè, Cassano è indiscutibile, però insomma, ora Baggio. Cioè, sono convinto anche io, spero che anche Assano.
1: Sì, credo che si metterebbe, non si metterebbe.
0: Baggio.
1: Poi Mandragora, no scherzo. Totti o Del Piero?
0: Era meglio Mandragora o Totti, era più facile scegliere.
1: Sì, Totti o Del Piero.
0: Totti o Del Piero, ecco, anche nazionale devo dire.
1: Dai,
0: nessuno dei due ha fatto grandissime cose, però prendo Del Piero.
1: Davvero?
0: Sì, perché Totti non si è vinto un mondiale. Non si è vinto un mondiale.
1: Con lui numero
0: Totti,
1: 10.
0: Totti l'è riuscita a non essere pallone d'oro, a far diventare pallone d'oro a Cannavaro. Penso ma giocava male Totti in quel campionato.
1: Beh, insomma,
0: malissimo. Come no? Quando siamo andati in finale c'era la lotta alla Zidane Cannavaro per il pallone d'oro. Guarda che poi Zidane si fa buttare fuori e lo vince Cannavaro. Va bene? Cioè, qui si parlava di Buffon e Cannavaro, Totti nemmeno rammentato.
1: Però non ha fatto un brutto mondiale.
0: No, l'ha fatto brutto, veniva fuori da un grave infortunio, si ricordi, recuperato, Però prendo
1: Del Piero. Segna un rigore,
0: no, anche solo per i titoli. Poi ti dico, Totti è stato sfortunato perché ha detto bene Totti. Io non mi ho vinto grandiose che giocavo nella Roma. È vero anche questo. Però d'altra parte non è mia colpa nostra.
1: No, ha scelto lui.
0: Non è che stato male a te.
1: Esatto, Roma, credo che comunque a fine mese.
0: Se
1: ci
0: tu vai a Roma ora c'è 60.000 spettatori, 50.000 c'hanno ancora la maglia scritto Totti.
1: Sì.
0: Che un è poco.
1: Siamo alle semifinali, Antognoni o Mancini?
0: Ragazzi, Mancini in nazionale, ti ho detto prima, non ha mai fatto, Antognoni è il più del mondo, te lo voglio o no, Antognoni.
1: Sì, anche se in quel mondiale 82, chiaramente, Antognoni, fortunato, Antognoni. Vabbè, era giusto per mettere, però è chiaro, Antognoni. Credo che siamo tutti d'accordo. Antognoni e sì, che ora ci penso, ho fatto
0: Baggio
1: male il tabellone, bellissimo.
0: Baggio Del Piero. No, mettili insieme, mettili insieme, almeno un secondo da giudicare.
1: Baggio Del Piero.
0: Baggio, non c'è partita.
1: Ecco, e allora si arriva alla finale.
0: Non c'è partita.
1: Baggio o Antognoni?
0: Ti dico la verità, allora...
1: Uno ha vinto un mondiale, l'altro.
0: Quell'altro è un mondiale.
1: Alla sparata in curva.
0: Quell'altro ha vinto solo a pallone d'oro. Insomma, ha vinto poco dopo. Però quell'altro c'è stato poco. Antognoni. Però qui non devo fare il tifoso della Fiorentina.
1: No, 10 della nazionale.
0: Devo parlare di nazionale, Baggio.
1: Sì,
0: Se devo parlare di nazionale, sì. È stato molto più decisivo di Giancarlo. Che Giancarlo ha vinto un mondiale, tanto di appesso. Posso sono anche a mio che mi si spezza il cuore. Però Baggio, insomma,
1: per la nazionale,
0: poi Baggio è Baggio, dai, su, via. Su.
1: Sì, ma credo anche Antognoni, magari.
0: Se un Baggio, poi Antognoni può anche pensare. Sono due epoche,
1: però lo accetta.
0: Sono due epoche diverse, però insomma, non è che l'ho fatto perdere un. Con chi c'è lì?
1: Con Giovinco.
0: Con Indurre, Fagioli, Insigne e un Raspadori, insomma. Ecco.
1: Sì, va bene, quindi Baggio è il miglior numero 10, direi. Secondo, diciamo che ci sta.
0: Secondo Messi.
1: Dico solo che.
0: Secondo Messi.
1: Chris da Campi dice che scegliere Del Piero rispetto a Totti è roba da ricovero.
0: Sarà da ricovero, però vi parlo di nazionale. Totti in nazionale non è contato.
1: Vabbè, però anche Del Piero in nazionale che ha
0: come?
1: Fatto.
0: Dai.
1: Ha fatto bene.
0: Fattori,
1: ma...
0: guarda, grande. Così si voglio. Ecco, Antonio e Baggio, fattori, grande.
1: Antonio e Baggio.
0: Questo sarebbe da fofo, questo è da
1: bello.
0: Fofo.
1: Sì, cioè che alla fine.
0: Fammela per davvero, questa è bellissima. T'avevo un'idea fantastica, Marco. No, lo so.
1: In tanti, cioè, comunque segnalo a Babbo Violo, Giovanni da Campi e Totti era rotto al mondiale. Cioè, arrivò.
0: Sì, infatti, arrivò. Me lo ricordo. Beh,
1: sì, però non ha fatto anche l'europeo fatto, precedente. Qui sputa Poulsen. Comunque, prima di sputare.
0: No, ma se tu ti ricordi, Totti c'è stato quando siamo andati fuori la Corea. Non te lo dimentica. Io ho buona memoria.
1: Sì,
0: per la nazionale.
1: Che partita,
0: cioè,
1: è
0: che non convocare un Baggio, che lei è numero uno, il capoannoniere in Serie A.
1: Sì, però era un mondiale. A proposito, te citavi le dichiarazioni di
0: Gattuso. Era un mondiale che, però, tra mattoni, siccome faceva. Faceva la pubblicità per la Margherita lavatrice, allora si è portato a Baggio e perdeva, che ricordati, questo l'ha detto Mazzoni.
1: Che perdeva se portava Baggio?
0: Perché arriva Baggio a fare il campionato mondiale, là dove c'è il buddismo, il coso, gli levava tutte le loro cose importanti. La verità.
1: Che gli toglieva? Scusa, non capisco.
0: Gli solleva visione, come si può
1: cioè,
0: dire?
1: Cioè, prendeva lui la scena?
0: Certo, che Baggio doveva prendere la scena, che Mazzone, che è un uomo intelligente, che era un uomo, come mi dispiace, non c'è più, va bene, che era un uomo intelligente, diceva, lui si leva la scena, ma se tu sei intelligente, tu capisci perché te la leva la scena. E che voglio contare più io di. Invece a quei mondiali tra l'altro non lo portò perché gli levava la scena.
1: Fidati. Ma magari anche a nello spogliatoio.
0: Ma nello spogliatoio.
1: Innescava delle dinamiche.
0: No, ma te lo dico, te l'ho sempre detto. Guarda, i giocatori secondo me sono sempre stati molto. Cioè, queste cose erano create da fuori, non da dentro. Ma Baggio, ma chi dà a noi a Baggio? Ma chi dà? Ma Baggio è stato uno forse per me. Uno dei più grandi in assoluto, va bene? Cioè, gli hanno fatto fare la panchina, cioè, e lui l'ha fatta tranquillamente. Cioè, un giocatore come lui?
1: L'hanno fatta fare anche a Cristiano Ronaldo. Sì. Non so se hai visto, me l'ha presa.
0: Lasciamo perdere Cristiano Ronaldo e c'ha che oramai anche lui non lo può capire. Voglio capire, sono pieni di ego.
1: Va bene, però dai, mi ha dato. C'è qualche polemica su qualche scelta che ho fatto? A parte aver sbagliato un po', che non t'ho lasciato.
0: Qualcuno manca lì, però manca roba vecchia e te non ti inganni
1: nemmeno. No, ma io l'ho visto.
0: Cioè, fa perdere di 10. Se tu cominci a mettere Rivera, sì, Mazzola, sì, certo. Desisti.
1: Sì.
0: Cioè, diventava un problema. Perché? Perché ti tocca andare su un calcio che anche ci sì. ascoltano lo conosce.
1: No, capisco effettivamente, ci però sia persone... aver messo Ndurra e non Rivera, forse potevo mettere
0: Rivera.
1: No, tu
0: Rivera, metti Rivera, posso... tu, cioè, Ndurra, Antonioni Rivera diventava un problema.
1: Forse cioè, sì. Tu Rivera lo potevo mettere. No, oh, l'abbiamo trovata la polemica, figurati.
0: Poi 10 la
1: Marco Dalle Cure non è d'accordo sul fatto che Motta batta Insigne. Cioè, te via dai, sì, ci scrive.
0: Il pallone nazionale, Insigne...
1: Cioè, l'europeo, l'europeo sì. lo vince grazie a Chiesa, ma Insigne il suo lo fa.
0: Sì, sì, ma ti posso dire.
1: Mi sa due europei.
0: Motta è un giocatore veramente importante. Cioè, ha fatto i tripleti con l'Inter, non ce lo dimentiamo. Cioè, Motta è un giocatore vero. Poi ci sei, giustamente. Poi tu l'hai messo te, non mi ha messo io. Cioè, io non avrei messo certi giocatori. Tu ci hai messo Raspadori. Cioè,
1: quello l'ho messo per provocazione.
0: Raspadori.
1: Te l'ho messo per provocazione.
0: Che non ci dovrebbe nemmeno.
1: È stato 10, no? La scorsa all'inizio prima che lo prendesse Fagioli.
0: A me mi viene male. Cioè, Raspadori continua a convoarlo.
1: E cioè. Gioca con la 10. Va bene, ho letto Giovinco bestemmia, questa è Silvio sì, dal anche Ponte, anche molto
0: Giovinco,
1: bene.
0: Dai, su,
1: rimandiamo ulteriori ed eventuali discussioni.
0: Bello fatto,
1: ti è piaciuto?
0: Sì, bello. Anche perché abbastanza semplice.
1: Sì.
0: Tu mi favorivo molto.
1: Sì, in effetti sì, se ti mettevo scelte... Rivera, per esempio.
0: Certo, cominci a mettere dei nomi così, ragazzi, è dura. Sì.
1: Va bene, noi ci fermiamo, è finita la prima ora di Carrisca al Vento, ce n'è un'altra in vista con ancora tante sorprese per voi e quindi non vi muovete che torniamo in un batter d'occhio.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
7: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
8: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti, facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini! L'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
9: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 2606 271. Oh, io conosco i miei polli.
10: Ho Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
11: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
12: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
13: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
14: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Lo Shin Bet avverte Hamas, come riferito dal capo del servizio di sicurezza interno israeliano, sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso, un'operazione mirata di rapimento. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo. Lo riferisce Channel 12. Intanto Londra si dice pronta a espellere 27 diplomatici israeliani se Tel Aviv non revocherà la decisione del ministro degli esteri Saar di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme Est, dove operano 27 diplomatici britannici.
13: Conflitto Mosca-Kiev. I russi hanno sferrato 3 attacchi con bombe guidate in pieno giorno su Kharkiv, colpendo palazzi e magazzini. Al momento si contano 3 morti e 25 feriti. Lo annuncia il sindaco di Kharkiv, Igor Terekov, ripreso dai media ucraini. Dopo aver martellato per giorni Kiev, la Russia ha spostato le bombe su Kharkiv in linea con il disegno di colpire le città principali ucraine e spingere i residenti a fuggire. Intanto l'intelligence tedesca avverte: la Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia.
14: La cronaca: si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi, perché da quanto si è saputo la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine e 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
13: La RAI ha comminato una sospensione di 10 giorni nei confronti di Sigfrido Ranucci. Secondo quanto riportato da ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari: alcuni ingressi di Laura Cianfoni, già sindacalista CISL, nella sede aziendale, i contenuti della conversazione con il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, le mail aziendali inoltrate a Walter Lavitola, la denigrazione di colleghi, in particolare Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, indicati in un primo momento per succedere al giornalista alla guida di Report.
14: Politica: il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì, che avverrà a scrutinio segreto. Una scelta indegna per le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo. Hanno paura della loro stessa maggioranza e uno schiaffo al Parlamento, dicono. È dura la reazione di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa, secondo cui mettono in soffitta la democrazia parlamentare.
13: L'optogenica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Karl Deisseroth, 54 anni, i tedeschi Peter Eggman, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I 3 scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nell'annuncio, per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
14: È tutto, a più tardi.
15: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola.
16: Firenze. Noi siamo tutto questo.
17: Siamo tutto questo.
16: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
18: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
19: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
18: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
19: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
20: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
19: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: 7, seconda ora di Carrisca al Vento con Giacomo Galassi, con Sauro Fattori e tutte le sue polemiche, soprattutto nei miei confronti. 348-7513-933 per i vostri messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Buonasera anche a Marco Tonelli, che resta a curare la parte tecnica con una qualità, come sempre, veramente eccelsa. Ci siamo lasciati con un bel X Factori con i numeri 10 della storia della nazionale, una bella discussione su Caiode che ora riprenderemo un po' nella speranza del nostro prossimo ospite, che tu hai citato tra l'altro nel tuo discorso, possa dirci la sua, e un po' anche per i messaggi che ci restano un po' indietro sul tema, però
1: facciamo, se fa soltanto vocali,
0: sul tema della nazionale. C'è Guido e ti dice il raspatore c'ho il 10 perché in tintoria avevano finito i numeri a caldo per le maglie, ma vaia di che si ragiona.
1: Sono d'accordo con me.
0: E poi un amico ci ha mandato il gol più bello della storia del calcio, è un gol di Roberto Baggio contro la Juventus nel 2001. Va bene, questo era Marzio che ce l'aveva mandato. Ora diamo la buonasera, invece lo ringraziamo veramente, eccoci, tanto di essere con noi, anche perché oggi è il suo compleanno. Allora buon compleanno Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio.
2: Tanti grazie, auguri. Buonasera a tutti voi.
0: 22, giusto?
1: Ora
2: 23. Sì, è la fava di Belzebù.
1: Ora tu mi ami tutti voi, ora. il giorno del tuo compleanno, non lo sapevo, sono ti mandavo gli auguri stamani.
0: Però sì, ha detto li porti bene, non diremo l'età.
1: Li porti
2: 68.
1: Bene. Lo so, perché si può dire, che problema?
0: Va bene, però li porti molto bene, Antonio.
2: Grazie.
1: L'ho detto subito.
2: Qualche problema tra trocantere e schiena, però lo stesso.
0: Sì, però
2: c'è il testosterone, va bene ancora,
0: molto bene. Ma guarda, ma tra l'altro secondo me l'ultima volta ci eravamo sentiti a agosto in un caldo veramente incredibile, e te tornavi dalla corsa andando in palestra, sì, quindi insomma
2: ora infatti devo ritornare, perché sto facendo un po' queste terapie e devo tornare in palestra per
1: sì, dai,
2: perdo un po' di peso, d'inverno si ingrassa di più,
1: strano,
0: questo
1: ti ha vissuto la vita dove perdi un po' di peso, zio, davvero.
0: si torna sempre lì, Antonio.
2: Poteva mangiare anche un vitello, non ingrassava mai.
1: Ti ricordi i bomboloni, quando tu mi dicevi bomboloni, ma tu farà a mangiarli?
0: Sì, è perché te c'avevi il metabolismo.
1: No, io mangiavo bomboloni come noccioline. Cioè,
0: e Antonio no?
1: No, lui mi diceva se le mangio io mi rimanga tutto attaccato. Cioè,
0: che bellissimo.
1: Era qualche anno fa.
2: Te l'ho mai raccontato il primo giorno arrivai a Verona, andai in un bar all'8:30 a fare colazione. Se mi dà un cappuccino e un cornetto, arriva uno, mi fa uno spritz con un panino con la bondola all'8:30 la mattina.
0: Bene,
2: e sono capitato bene in mezzo al sibriaco.
0: Poi non è andata malissimo.
1: No, è andata più che
2: poi
1: bene.
2: Invece la grande, poi ho cominciato a bere anch'io, ma no all'8.
0: E ti ha aiutato nella carriera, possiamo dirlo, Antonio.
2: Cosa?
0: Bere, no, nel senso.
1: No, ma lui aiuta in Verona, fidati.
2: No, Verona, vabbè, poi mi ricordo quando si andava a Udine, lì si fanno di grappa all'8 la mattina.
1: No, va bene, roba da.
0: Cioè, andavi sempre nei posti in cui bevevano sempre di più. Va bene.
2: Sì, poi mi istigavano, ma io poi. Sì, ma però mangiare, sì.
1: Non ci piaceva, dai.
2: Guarda, Di Gennaro siamo di famiglia.
0: Antonio, allora ti ha citato Sauro Fattori, non apposta, nel senso sapeva che ti avremmo chiamato, però facevamo un discorso su Caiode e lui ha citato quando la Fiorentina.
2: Come a Belva.
0: Una belva. Allora Sauro ancora non è convinto di Caiode, però è chiaro, a Firenze sono giorni che ci si dice Madonna, ma ce l'avevamo noi in casa, l'abbiamo venduto.
2: Credo abbiano preso un ventino, sbaglio.
1: Sì, esatto. Secondo me è stato hanno preso soldi, dai.
2: Non lo so, però lui il calcio, diciamo, che lui ha fatto all'estero gli è servito, perché è migliorato.
1: Certo,
2: in effetti,
1: certo.
2: All'inizio sono d'accordo con Sauro, il miglioramento l'ha fatto andando anche in questi campionati dove il livello si alza in maniera esponenziale.
0: E Sauro ti citava, facendo l'esempio chiaramente con le dovutissime proporzioni, certo, però quando la Fiorentina era via Caiode, perché davanti c'è Dodò, diceva su di te, cioè Antonio non è che mica era scarso e l'era forte di nulla, però se davanti c'era Antognoni non, la Fiorentina
1: c'era
0: non
1: una
0: poteva
1: scelta
0: neanche
2: ma con Giancarlo io ho giocato
1: sì lo so,
2: io
1: però
2: io giocavo l'8 lui 10,
1: sì, però poi te lo ricordi,
2: ma io mi ricordo quello lì, insomma il diciamo il dualismo, come se c'è stato, che stava, diciamo, cioè difficoltà per giocare in due, lo creò. Ora è morto poverino l'allenatore, era Carosi, sì, che disse che secondo lui non potevo giocare, ma... però magari poi arrivò Pecci, che io poi mi sono, diciamo, perfezionato a Verona con Bagnolo a fare regista.
1: Certo, ma, fai, ma infatti
2: poi è arrivato Pecci, che era un regista anche lui di grande livello, eh?
1: Probabilmente se in quel momento
2: magari
1: non eri ancora maturo,
2: però non si può neanche dire, perché male poi,
0: infatti il discorso di Sauro era col senno di poi è sempre facile dare valutazione. Sei d'accordo o resta un rimpianto per la Fiorentina Jode? Perché oggi vederlo sulla fascia destra, insomma, poteva dare delle soddisfazioni.
2: Questo è uno che, insomma, quella partita lì con la Turchia, che ha detta di tutti, magari la Turchia non era quella vera, gli mancava Çalhanoğlu e Yıldız, ma ha fatto una partita. Quello che deve fare quando nel 4-3-3 poi si accentrava Raspadori, lui arrivava in grande, insomma. È una forza della natura questo,
1: Questo, se
2: si disciplina ancora un po' e può ancora migliorare, questo per il calcio moderno dove si gioca, diciamo, Premier e Champions League giocano tutti con la difesa a 4, lui può diventare devastante lì.
1: È vero, però io lo seguo, perché
2: imparare
1: poi
2: un po' a difendere,
1: perché difende bene,
2: imparare un po' a difendere,
1: Io l'ho sempre, lui lo sa, Giacomo, qui l'ho sempre detto, io il Brentford lo guardo perché a me piace il calcio inglese, lo guardo bene, lui in fase difensiva, però c'è che in Inghilterra fase difensiva non è che gliene importa più di tanto, ne parla un po', che il concetto lì è questo. Da noi invece è una cosa primaria. Da noi è una cosa primaria.
0: Guarda, Antonio, chiudendo la questione Caiote, di cui abbiamo parlato anche troppo perché non è più il giocatore della Fiorentina, invece ti vengo su due giocatori della Fiorentina. Uno è Fagioli, che oggi stasera dovrebbe partire in panchina, però ha vestito la 10 della nazionale in questi giorni.
2: Fagioli, se sta bene, più forte centrocampista della Fiorentina.
0: Della Fiorentina, pensavo della nazionale.
2: Anche a livello nazionale, se lui sta bene e sappiamo il problema che ha avuto, se quello l'ha superato al 100%, me lo auguro per lui. Il giocatore non si può.
0: Ma posso dire una cosa?
1: Secondo me la grande
2: La Juve ha perso un centrocampista.
1: Anche secondo me. Però infatti io quando viene a Firenze sono contento. Però ti posso dire, lui secondo me è fortissimo da centrocampista, non da regista basso.
0: Volevo chiedere Antonio.
1: Guarda,
0: perché
1: vedi,
2: lui può fare anche con due mezzale, sì, lo può fare anche se però farà anche la mezzala, ma lì con la nazionale lui gioca, diciamo almeno quella che ho visto io contro la Turchia, infatti. Lui ha riproposto un po' il doppio play come faceva con la prima nazionale,
1: certo.
2: Dove giocava Kosso.
0: Ma credo che sia anche in campo, vero Antonio? che è successo? Sei anche in campo, abbiamo sentito un fischio.
2: Siamo dai secondo rigore, il primo l'hanno sbagliato.
0: Sono proprio partita.
2: Devo andare dall'arbitro, vi lascio, glielo meno, porco zio.
0: No.
1: Tu sei un grande.
0: Calma.
2: Uno ha preso il palo. Calma. Poi questo non era nulla, con la nuova legge Orsato, non è mai rigore questo.
0: Ma dove sei, scusa Antonio, in questo momento?
2: Sono uno dei quattro strutture qui a Bari dove c'ho i ragazzi.
0: Ragazzi di che età?
1: Giovanile.
2: Questi under 15 sono.
0: Under 15.
1: Senti, fai sette.
0: Va bene.
2: Ora tira l'altro rigore, prima l'ha sbagliato, vediamo, siamo in diretta.
0: Eccoci, così viviamo.
2: Questo l'ha fatto, vedi? Questo l'ha fatto.
0: Calmo però con l'arbitro.
2: Vedi, poi è andato dal portiere nostro, gli ha fatto un urlo, vedi, se vi lascio o meno ora anche.
0: No, ragazzi. Vedi, resta con noi allora Antonio.
2: No, perché quando fai rigore poi non devi andare a speffeggiare il portiere, capito?
0: Questo mi sembra evidente.
2: Se lo fa uno dei nostri, lo cambiamo subito.
0: Cerchiamo di chiudere allora prima possibile. No, ti vengo su un Durri invece. Gioca tra 5 minuti a titolare, nemmeno entra ora in campo a titolare l'Under 21. Anche un paio di mesi fa c'eravamo un po' discusso perché tu, seguendo anche l'Under 21, insomma, ce n'hai raccontato le sue qualità. Sauro e tanti tifosi della Fiorentina non vogliono essere.
2: L'Under 21 è cresciuto, mi ricordo. Poi con Baldini può crescere ancora,
1: Certo.
0: Il problema è che
2: un giocatore che ha fisicità
1: sarebbe meglio riuscire a fare
2: uno che si inserisce, può fare gol, ma diciamo nel centrocampo della Fiorentina. Diciamo, se giocano a 3 può giocare, a 2 anche, ma insomma Fiorentina vedo chi c'è, Fagioli, chi sono gli altri centrocampisti ora?
1: Sì, c'è Brescianini, Ulai, insomma c'è po' a roba.
2: Ulai e Fagioli potrebbero giocare anche a 2. Brescianini, insomma, lo vedo un livello un po' meno degli altri.
1: Sì, certo, poi c'è attacchi, boh.
2: Attà deve crescere lui, deve migliorare lui, perché Attà è un giocatore che può fare la differenza.
1: Che ha grande qualità.
2: Non so come
1: però
2: sta adesso. se sta bene o meno.
0: La paura di Sauro, Antonio, su questo ci salutiamo, è che possa accadergli una cosa simile a Gudmundsson. Cioè anche Gudmundsson quando arrivò a Firenze era, aveva fatto un paio di stagioni al Genoa da grandissimo livello, però poi la maglia della Fiorentina pesa. Secondo te c'è questo rischio per Ottà?
2: Mi auguro di no, un giocatore credo diverso caratterialmente, perché Gudmundsson proprio sembrava un po', anche un po', non dico sfiduciato, ma anche a volte giocasse un po' così.
1: Io lo chiamavo pesce lesso,
2: a ta mi auguro di no, perché insomma è stato preso la Fiorentina, lo volevano anche altre squadre, è stato un colpo importante, quindi però è normale che a Firenze non è che li possa aspettare per 6 mesi, mi sembra una cosa normale, e quindi se cresce ora mi auguro nella sosta abbia fatto un lavoro anche diciamo più per ritrovare una condizione, perché a livello credo anche tattico e anche tecnico non gli manca niente, assolutamente
1: no, si deve applicare
2: la classe, si vede come si muove, però deve aumentare, cioè a progressione, però deve aumentare, che poi come detto, si diceva prima, no? E poi ha giocato a Udine che è una squadra che insomma basava oltre che sul fisico anche su delle qualità, perché è una squadra che gioca,
1: sì, infatti.
2: Quindi mi auguro non faccia come Gudmundsson, perché insomma per la Fiorentina sarebbe un problema.
1: Sì.
2: È un giocatore importante.
1: Sì, un giocatore di qualità.
2: Che deve fare gol, perché lì chi c'è che fa gol? C'è Pellegrino, deve fare gol, poi Beto.
1: Sì, non ce ne mia tanti.
2: Gli esterni,
0: Ma Antonio, guarda, veramente ti avevo promesso l'ultima, ma sulla valutazione della Fiorentina che rientra, c'ha un filotto di partite complicate, attualmente a 4 punti. È un po' un'incognita, secondo te quale può essere un obiettivo realistico per la Fiorentina? Perché Sauro dice 10° posto, quindi tanto per dirti.
2: Ma ora è difficile per come partita, ora Vannoli ha dato sicuramente, sono migliorati dal punto di vista sia diciamo dei risultati anche del gioco.
1: Sì.
2: E quindi bisogna vedere, insomma, deve fare punti, perché poi se ti ritrovi come l'anno scorso, non è una squadra abituata anche a peggiorare per non retrocedere, come l'anno scorso si trovarono in quelle condizioni, capito? Non c'è neanche, credo, sì, lo spirito, sì, Vannoli se è tornato vede un qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso, secondo me c'è un organico migliore.
1: C'è
2: certo, dare via Ken,
1: non
2: è che hai preso un centravanti come Ken,
1: no,
2: questo sì, cioè ne hai due, insomma. Capito, anche se poi sappiamo benissimo andare a prendere un centravanti non è facile,
1: no, e poi magari ci sta che faccia giocare meglio gli esterni, speriamo, io spero,
2: sì, ecco, magari sì. Pellegrino lo vedo più d'area di rigore, Beto anche un giocatore sia anche da d'area, però si muove anche meglio, mi sembra,
1: sì,
2: anche
1: da più
2: pazzo,
1: profondità sotto certi aspetti,
2: sì, esatto. Pellegrino d'area di rigore, quindi gli esterni devono essere bravi, però vi dico a livello quando nel 4-3-3 che gioco 4-2-3-1 gli esterni, se hai un centravante di area di rigore, Sauro l'ha fatto l'attaccante, anche se era
1: tu allunghi la squadra, tu allunghi la squadra, bravo, e fallisci.
2: Però se c'hai due esterni a piede invertito, Mastantuono a sinistra e a destra Meritingi, cosa succede? Non vanno al cross, si accentrano per calciare, quindi uno in area di rigore, uno in centravanti può avere qualche difficoltà, a meno che non va il terzino a fare il cross, mi spiego? Perché il mancino Mastantuono giustamente che fa? E taglia dentro il campo, perché il mancino può essere sia per l'asse che per la conclusione, e quindi un attaccante da di rigore con gli esterni a piede invertito tra virgolette può avere o meno palloni da sfruttare nella sua presenza in area, vedo. Allora devono essere bravi i terzini, ecco che diventa un discorso proprio di gioco di squadra, capito?
1: Speriamo.
0: Antonio, guarda, qualcuno, un amico, Michael, che ti saluta e ti fa gli auguri, cita anche la tua storia su Instagram su Cristiano Ronaldo. Io volevo chiederti, poi sei in campo e quindi mi dispiace anche rubarti
2: ma
0: ulteriore,
2: ma sono tutti invidiosi, ma si può discutere di Cristiano Ronaldo, ci vuole rispetto, ragazzi.
0: Però guarda, su questo dice lui, hai ragione, però anche lui ha avuto poco rispetto per la nazionale.
2: In che senso?
1: Ma no.
0: Cristiano Ronaldo che ha abbandonato il ritiro nel momento in cui...
2: Ma ragazzi, ma scusami, ma sappiamo cosa gli ha fatto Jorge Jesus? Poi c'ha 2 o 3 giocatori, uno Bruno Fernandes, non è che sia tanto garbato, nei suoi riguardi. È normale, se tu gli dici giochi mezz'ora, ma glielo devi dire prima, non che tu fai, poi vai in conferenza stampa, lo massacri. Non va bene. Vai a vedere gli allenatori che ha avuto e tutti gli allenatori del mondo cosa hanno detto.
0: Cioè che andava rispettato di più, dici?
2: Secondo me sì.
1: Sì, però secondo me anche lui, te tu lo sai, no? I grandi giocatori a quella maniera... Non aspetta che smetti loro, perché loro ne smetterebbero
2: mai.
1: Ma
2: allora la gestione dei grandi giocatori, credo il re sia proprio Carlo Ancelotti, no? Per la gestione generale. E quindi certi giocatori devi saper gestire. Sì, 41 anni cioè, magari ce la fa normale, allora credo ci deve essere un discorso proprio di rapporto diverso. Mi è sembrato uno ripeto, poi magari mi sbaglierò, un po' presuntuoso, e poi quello che doveva fare non l'ha fatto l'allenatore, che poi deve ovviamente basare sul discorso del risultato della sua nazionale. Certo. Però secondo me uno come Cristiano, secondo me, doveva avere un atteggiamento, una cosa diversa.
1: Però te lo sai, dice probabilmente non hanno avuto il coraggio di dirglielo.
2: Ecco, è lì l'errore.
1: Perché non lo convocavo nemmeno, se dovevo fare così, gli dice: guarda Cristiano, facciamo l'addio. Facciamo l'addio come Messi, via.
2: Giochi mezz'ora, tu giochi mezz'ora, cioè non si parla di uno qualunque, uno ha fatto quasi 1000 gol.
1: Ma secondo me lui, infatti, la mezz'ora non la dovrebbe nemmeno fare. Dovrebbe avere.
2: Come?
1: Secondo me lui la mezz'ora non la dovrebbe nemmeno fare. Perché sono quei giocatori, secondo me, sono dei simboli che dovrebbero capire che delle volte arriva la fine e chiuso. Dai.
2: Sì. Però, diciamo, fino a qualche tempo fa si diceva ancora la sua.
1: Sì, certo.
2: Normale, che poi c'è modo e modo di dirlo, capito?
1: Ha fatto il mondiale, ma finisce così, come ha fatto Messi, sinceramente. Io mi aspettavo da Cristiano uguale. Anche che poi c'è un grande. Che tu devo dire a Ronaldo, su a Cristiano, su cosa, sui Portogallo, dai, su. Però secondo me che lui si ritrova a dover litigare perché fa la panchina di contro Malta, fo per dire, non mi ricordo.
2: Sì, però c'è stato un discorso proprio di D'Animale. Secondo me di non gestione fatta.
1: Sì, infatti non l'ho sbagliato.
2: Per un giocatore di quel livello, un giocatore di quel livello.
1: Poi lì si parla, insomma, lì si parla di miti, no? Di,
0: va bene, Antonio Di Gennaro, ti lasciamo alla partita under 15. E speriamo, insomma, vi diano il rigore a
1: capo. Auguroni,
0: ciao Antonio, ancora buon compleanno.
2: Non ce l'ha dato, non ce l'ha dato.
0: Eccoci, calma Antonio. Grazie mille per essere stato con noi.
2: Non aspetto l'arbitro, magari se mi richiami tra un'ora.
0: Ecco, bene, forse no. Meglio di no, ancora tanti auguri da
1: ciao,
0: Firenze.
1: Ciao, auguroni, ciao, auguroni ciao, Antonio, ciao.
0: Ciao Antonio Di Gennaro, bello il momento in cui abbiamo evitato e andasse dall'arbitro.
1: Bellissimo.
0: Non male, allora l'Italia Under 21 è in campo. Se Tonelli ci avesse messo la partita quando gliel'avevo chiesto, avremmo visto anche l'occasione di Indur che ha colpito il palo al secondo minuto, però se ci metti la partita al secondo minuto noi non abbiamo visto il primo minuto e mezzo, ma comunque abbiamo visto il replay. Italia Under 21 che è andata vicina anche al secondo gol, credo con Pisilli,
1: può darsi, no?
0: Va bene, inserimento di un centrocampista, però attualmente è sullo 0-0 al nono minuto.
1: Comunque dai, un giocatore da Fiorentina, il numero 10 capitano, è bello, dai.
0: Sì, se è a te che non ti piace.
1: No, l'ho detto.
0: Se te che lo attacchi ogni settimana.
1: Ho detto è bella come cosa, poi che c'entra? Fare i 10 capitano del 21 vuol dire mia essere.
0: No, però tra l'altro è anche il numero 10 appunto dell'attuale prima nazionale, prima squadra della Fiorentina, sia Andurre che Fagioli. Vabbè, con tutto il valore che l'ha avuto anche Raspadori.
1: Però
0: ha
1: visto Fagioli, adesso si parla di Fagioli, chi gli fa fare però Fagioli?
0: La mezzala. E quindi però come si risolve?
1: Perché è dove lui è, secondo me si esprime meglio. Però non si può risolvere, dai, su. Cioè, si può risolvere. Se cresce Ulai, dico bene?
0: Sì, Ulai.
1: Ecco, che sai, un altro sbaglio. Va bene, Ulai, allora è una cosa proponibile, però diventa un problema per Attà, bisogna stare attenti. Non è facile. Poi, l'allenatore è lì per fare scelte, anche dolorose, insomma, verso gli altri. Da parte, se vuoi crescere come squadra, non è che uno viene qui e deve giocare per forza. Fa parte di una rosa.
0: Ma te l'hai vista tutta Francia-Italia? E soprattutto Turchia-Italia? No.
1: Turchia-Italia tutta.
0: Perché?
1: Francia-Italia.
0: Cioè, e io non l'ho capita la prestazione di Fagioli. In un'Italia che comunque ha fatto bene tutta, quindi non si parla di una prestazione da 6.
1: Contro la Turchia tu dici?
0: Contro la Turchia, ma anche contro la Francia.
1: Sì.
0: Ha giocato la sua partita, ha sbagliato poco, però non ha inciso. Cioè, ogni giocatore dell'Italia ha fatto due o tre momenti in cui ha fatto la giocata e ti ha detto.
1: Con la Francia il con la Francia il risultato ha dato una mano a tutti. Perché il secondo tempo io l'ho visto. Va bene. Secondo tempo un sushi all'area.
0: Sì, sì, e Donnarumma ha preso qualsiasi cosa.
1: Infatti, allora, ci sono, però, come tu sempre detto, il risultato.
0: Italia Under 21 vicino.
1: Il risultato dà una mano anche nei voti.
0: Certo.
1: Perché è così. Secondo me Fagioli si è comportato bene in tutte e due le partite, non in maniera esorbitante, però tu fa parte di una squadra che ha fatto un risultato importante, anche quello conta.
0: Ma credi possa essere un'iniezione di fiducia in vista della Fiorentina o non cambierà niente?
1: Non c'entra nulla.
0: Un tempo quando le nazionali però nazionali.
1: Io non penso che lui dipenda dal risultato, cioè uno fa la sua prestazione.
0: No, dal risultato no, proprio però dal fatto di essere centrale nell'Italia.
1: Certo, la centrale non è ancora, ora rallentiamo. Fidati di me,
3: Però ti dico, il più forte di tutti, e io l'avevo già detto, avevo anticipato, il più forte di tutti è già lì basso ora è Tonali.
0: È vero, se ci avevi detto prima della partita.
3: Subito, subito Tonali. Perché? Perché Tonali sa fare quel ruolo e adesso non sa più, cioè non è che non sa più, non è più tanto forte in quell'altro ruolo. E quando si parlava di doppio regista, è vero, importante, che tu lo sai, a me piace il centrocampo e gira, no? E Fagioli in questo senso ti dà una mano sicuramente, però se ora rientro di con Barella, cioè bisogna stare attenti, che poi manca giocatori lì, perché se torna Locatelli, Locatelli è un regista vero, insomma, ora però secondo me Tonali cala, che Tonali non è più quello di prima. Ma mia, perché è fortissimo.
0: E la Tottenham anche ha speso 120 milioni di euro.
3: Certo, ma infatti si vede come stanno andando il campionato, però ha speso 100 milioni di Tottenham. C'ha l'allenatore più pagato del mondo.
0: Quasi Andrea ci scrive, Ndur va per i 23 anni e è capitano dell'Italia Under 21. E la mediocrità spiegata bene.
3: È vero.
0: Sei d'accordo?
3: Sì, perché nell'Under 21 ci giova dicendo a 23 anni tu devi essere in nazionale A. Cioè qui oramai te l'ho detto prima, no? si parlava di giovani sotto, aveva 27 anni, 25, 26 insomma, cioè si dice sono giovani di, cioè, poi ora le carriere sono allungate, che probabilmente tu diventi vecchio più tardi, però insomma 23 anni, vero, tu fai capitare, ma tu sei fuori quota, insomma, 23 anni.
0: Un po' sì, anche Comuzzo, vabbè, forse c'ha un anno in meno. Comuzzo è 2005.
3: Che però è 2004?
0: Forse anche Pisilli.
3: Ma lui è 2004.
0: Ndur è 2004.
3: C'ha 22 anni, allora non ha 23.
0: Va per i 23.
3: Vabbè, cioè nel 2027 va per i 23. Ora lascia 22.
0: Nel 2027 va per i 23.
3: Che aspettiamo ancora il 2027, non è arrivato. Sì, che insomma, ora 22, che scelta sempre grande, perché l'under 21 vuol dire sotto i 21.
0: Dovrebbe essere.
3: Dovrebbe,
0: sì.
3: Però se uno è stato convocato prima, allora può essere, no, lasciamo fare.
0: Va bene,
3: a 23 anni si gioca in altre nazioni.
0: Sì, 18 e 29, io direi di fermarci, così ai messaggi rispondiamo anche con la dovuta cura e attenzione e tempo soprattutto che si meritano, continuando a buttare un occhio a quello che farà l'Italia Under 21 di mister Silvio Baldini, che appunto spera di vincere contro la Polonia anche per garantirsi il primo posto nel girone alla qualificazione. Tanto deve vincere un più di un gol di scarto e non semplicissimo. Ndur ha ritirato dal limite, stavolta l'ha buttata fuori, non era semplicissimo. Però questi primi 13 minuti insomma è iniziato molto bene l'Italia di Capitan Cher Dur. Noi ci fermiamo per l'ultima pausa di Carisca al Vento e poi torniamo qui in diretta.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
0: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
4: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna, con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: Under 21 in vantaggio, ha segnato Cole Osho, che come chiama Sauro Fattori è Cole Uscio, con Comuzzo in questo momento ferma un attacco della Polonia. Una bella partita con, ripetiamo, la nazionale di Silvio Baldini, e vuole anche ribaltare, diciamo,
1: che
0: anche se poi
1: vincere?
0: Un giro vincere di due gol, perché se
1: almeno,
0: vince di
1: almeno
0: uno
1: due gol.
0: Sì, non ho capito bene perché, ma se vince di uno deve aspettare il risultato di domani della Grecia, che gioca non mi ricordo contro chi,
1: e quanti gol può fare.
0: Perché poi noi con la Polonia abbiamo perso all'andata una partita un po' rocambolesca, e però siamo secondi nel girone, ma insomma comunque già vincere 1-0 ti garantisce comunque diciamo più o meno un posto, perché poi le migliori seconde vanno direttamente a... se vinci di due gol non c'è neanche da aspettare, sei agli europei ai prossimi
1: non anni. Male
0: sì, ora che l'Italia Under 21 non riesca neanche ad andare agli europei, e allora chiediamo battenti, perché davvero
1: siamo, detto è anche come siamo messi
0: anche l'Italia maggiore, giusto perché con l'Ucraina, se non sbaglio.

0: hanno scambiato Boschetti da piattisti, ma che non lo so, che la trasmissione dei droni sta.
1: Grande Sauro, io la penso come te. Si parla il sabato, non il lunedì. A parlare lunedì siamo tutti buoni. Cioè, non ha proprio senso rimuginare sul latte versato, ecco. Ormai è andata, pace, cerchiamo di migliorare e basta.
2: Certo. No, sono d'accordo, io te l'ho detto, io ho tanti difetti, però io lo dico prima e che penso, non è che vado. Cerco di non farmi condizionare, poi sono anche pronto a dire che magari mi posso essere sbagliato, perché poi non è che tu la secchi. Però insomma io cerco sempre di io mi espongo un po', però mi espongo in maniera.
3: Io per questo ti adoro, anche perché posso dirlo, tanto sono le 18.38 della terza settimana di sosta, io non ne posso più di tutti gli opinionisti che regolarmente sentiamo anche Radio Firenze Viola, mi ci metto anch'io e tutte le volte, com'è quel giocatore buono, fortissimo, fantastico, poi va a vedere tre presenze, un gol, com'è quell'altro, no, lui farà faville incredibile. Se vi vado a ripescare la quantità di interviste su calciatori che sono arrivati alla Fiorentina e che erano dipinti come i nuovi fenomeni, solo oggi non so se hai visto l'attacco di Valentin e Seric a Castrovilli, tra i vari, ma e quando arrivò al Seric il nuovo Zidane, ora il nuovo Zidane nessuno
2: poi
3: si
2: Seric
3: è, però
2: era sì, quello che era,
3: sì, ecco, era quello che era, però insomma, da vabbè, potrei farvi una lista infinita, quindi apprezzo Sauro e se sapete, se dice uno per lui è buono, pensa davvero che sia buono, non è che si vuole ingraziare qualcuno, fare un favore di qua e di là, e se invece pensa che non sia buono, rispettiamo,
2: ma
3: insomma.
2: Cerco anche di giustificare il mio cioè io cerco sempre di dire la mia opinione e di spiegarla, non è che Dio non è buono per questo parte. Poi
3: sì, allora chiudo sull'Italia Under 21 e poi andiamo
2: a zero per
3: il primo amico che diceva vabbè sembra essere sul Red Drone, insomma chiusiamo, però sì, ci ha fatto sorridere. Allora praticamente se vinci con due gol di scarto sei primo aritmeticamente, se vinci solo un gol di scarto tu vai seconda, e praticamente c'è un sistema, questo te lo leggo anche perché è curioso, per la qualificazione diretta praticamente vengono eliminati dal conteggio i risultati le migliori seconde, ok, vanno direttamente, altrimenti fai playoff, però per fare il conteggio della differenza reti
2: levano l'ultima
3: con l'ultima in classifica. Per questo attualmente la Fiorentina sarebbe la migliore delle seconde,
2: la Fiorentina
3: l'Italia Under 21 sarebbe la migliore delle seconde con 18 punti, ma la Grecia e 20 gol segnati, vabbè la Grecia in realtà avrebbe 12 più 12 di differenza reti, quindi francamente dovrebbe vincere 8-0 la Grecia per superare l'Italia e non la Fiorentina. Però c'entrano anche le Olimpiadi, perché lo leggo dai colleghi di cronache di spogliatoio, le squadre si qualificano al torneo maschile Los Angeles 2028 sono solo 12, dall'Europa ne arriveranno 3, le due finaliste degli europei Under 21 e la vincitrice della finale per il terzo posto, quindi andare all'europeo poi ti garantirebbe la possibilità di andare alle Olimpiadi.
2: Andare alle Olimpiadi non è facile,
3: non ci arriviamo mai noi,
2: perché arrivare nelle prime tre non è facile,
3: assolutamente no. Si deve criticare Ndur con la fascia di capitano in Under 21 e non ha 23 anni ma 22 finiti, a lui non ci si riesce a godere nemmeno questo, c'è sempre qualcosa da ridire.
2: Io infatti sono stato di quelli che ho detto
3: che bello che un calciatore della Fiorentina
2: e che ha 22 anni e non 23,
3: no, ma addirittura avevi detto prima è bello vedere un calciatore della Fiorentina con la fascia,
2: il calciatore capitano numero 10 in Asciale, anche se under 21 è sempre una bella cosa.
3: È sempre una bella cosa. Senti Sauro, noi non ci vedremo prima del Genoa, ma se Dio vuole possiamo cominciare un po' a proiettarci,
2: parliamo,
3: anche
2: dai,
3: sulla prossima impegno, perché io non l'ho capito questo Genoa. De Rossi lo vedi davanti ai microfoni, sembra il migliore allenatore in Serie A, le scelte anche quando lo segui tornano sempre, però il Genoa è ultimo con un punto in classifica,
2: un punto
3: in classifica,
2: sì, però quindi, l'ho visto a Parma, perso una partita, ecco 2-0
3: Endur ha segnato Endur il 2-0 contro la Polonia, un gol di testa su
2: bravo,
3: secondo me di liberali, senza, però era al posto giusto,
2: il pallone l'ha preso Baldini.
3: Bene, salutiamo la forma fisica di Silvio Baldini.
2: Ha fatto un bel gol,
3: ha fatto, un bel gol di testa da un metro.
2: Sì,
3: però,
2: da un metro sì, però gli ha messo palla sopra,
3: cioè, nel senso, giusto per far capire,
2: è stato bello come.
3: Questo mi sa che
2: il
3: rischio che sia in
2: fuorigioco.
3: Sembra liberali, poi non
2: vedo. Bella palla gli ha messo.
3: Bella.
2: Poi lui è stato bravo.
3: Palla, palombella nel mezzo, Endur.
2: Bravo a trovarsi lì.
3: Si vede liberali. Bravo a trovarsi lì a metterla comunque all'angolo di testa da 2 metri.
2: 2-0 siamo primi ora.
3: Ora vediamo se lo annulleranno.

0: No, no.
1: No? Era un po' al limite.
0: Era, sì, al limite.
1: Tutta sta certezza
0: me,
1: era...
0: Secondo me era buono.
1: Io mi fido ciecamente di te, però bravo, tutta questa... Cioè, nelle immagini
0: certo,
1: era lì.
0: Dentro la riga di campo sono certo.
1: Credo l'abbiano confermato. Italia under 21, avanti 2-0 sulla Polonia dopo 25
0: Polonia
1: minuti.
0: Poi, no,
1: gol di Indur. Diamo share.
0: Grande.
1: Quindi dicevamo del Genoa.
0: Sì, è vero, dei rossi ne parlano, però ti dico la verità, l'ho visto l'ultima partita, penso una partita in maniera drammatica a Parma, perché proprio non c'era verso per dire la partita. Che Parma ha poca roba, anche se poi hanno mandato via Questas, che probabilmente... Cioè,
1: Girardino.
0: Sì, ma hanno mandato via questa.
1: Proprio una vittoria.
0: Sì, ma tolto la vittoria, che poi un alleato può mandare. Io l'ho sempre detto, non è detto che va mandato via perché vince, va mandato via perché magari con la squadra non va d'accordo, cioè c'è tante cose, no? Però ti dico, cioè, l'hanno mandato via che ha detto che lui non è d'accordo, cioè non hanno sintonia o programma della società. Cioè, dopo un anno e mezzo che uno fa l'allenatore lì, non è d'accordo con la società. C'è questa Mariani,
1: che devo dire,
0: pericolosi, Sandro, molto pericolosi.
1: Non questa, dici la proprietà?
0: Sì, la proprietà, perché guarda, tu sa questa, io non l'ho mai considerato, cioè a me non amavo questa, però quando vedo certe motivazioni mi viene, cioè mi è male, dai, su. Cioè ora, che questo sia d'accordo, dice guarda, l'allenatore è arrivato da due mesi, cioè non ci si trova d'accordo.
1: Grosso.
0: Perfetto, non ci si trova d'accordo, bene, ci si, ma dopo un anno e mezzo... Dai, su.
1: Torniamo al Genoa però.
0: Genoa, te l'ho detto prima, è una squadra difficile da affrontare. Perché è l'ambiente difficile. Perché è naturale che se tu fa bene li contestano, eh? Un po' ma Firenze, è un pubblico un po' caldo come noi, in uno stadio molto più raccolto, cioè molto più vicino al campo, sì. Poi Genoa è abituata a soffrire, eh? Noi, anche noi siamo abituati a soffrire, però qualche volta se sofferta anche meno. Genoa soffre sempre, cioè io penso da quando è in Serie A, forse una volta avrà fatto bene, cioè una volta si riuscì con, c'era Gasperini, quando si vinse un Mutu,
1: sì,
0: con Prandelli,
1: si pareggiò, ma insomma si
0: tre pari, fece tre gol
1: Mutu da 3-0, sì. Però poi si andò noi in Champions,
0: loro noi in Champions, loro no, che potevano andarci loro al posto nostro, va bene, però dopo lì, cioè sinceramente Genoa lo sa che si deve salvare. Poi avevo tante vicissitudini anche societarie, insomma, sono cambiati mille presidenti, l'ha avuto un cardiochirurgo come presidente, l'ha avuto
1: è vero, Zangrillo, no, dicevo chi è,
0: sì, è vero, di roba, vabbè,
1: vabbè, quindi però secondo te, ecco, il fatto che ci abbia zero punti non deve trarre in inganno?
0: No, un punto
1: sì, insomma, che sia ultima in classifica,
0: partita per... Allora io l'ho messo come un, per la Fiorentina questo è un passaggio importante. Perché? Perché dopo la Fiorentina andrà a affrontare squadre tanta roba. Cioè se perdi a Genoa te ritorni un po' nel
1: buio,
0: nel pandemonio. Perché? Perché tra delle partite difficili da affrontare, probabilmente non farai tanti punti, cioè sa solo un casa che ti può far riprendere un po' di fiato, poi il resto sono partite difficili che tu puoi perdere, poi tu le puoi anche vincere. Io sono convinto se però si fa un risultato positivo a Genoa si diventa più pericolosi anche nelle partite importanti, perché siamo un po' più sereni, via, mettiamola così.
1: Ma e invece sulla questione Mastantuono, che tornerà di giovedì dopo due settimane passate in Argentina, quella che sarà probabilmente la festa della stessa Argentina per la il passata, saluto di Messi, di fatto si allenerà solo il venerdì completo, perché tornerà giovedì,
0: forse Vanoli, ci sta anche un Joy, ma non è che io fuori casa
1: E chi gioca secondo te se non gioca?
0: Qui si è allenato con Salves, cioè, insomma, qui si parla con Salves, mia di
1: Cicerinella. Con Salves, non Gnonto?
0: Lasciamo fare. Cioè, per me Gnonto quelli no. Cioè, ma io siamo stati bravi a pigliarlo. Perché lo volevano tutti. Dai. Gnonto secondo me. Poi. Ragazzo generoso, non mi permetterei mai di entrare sulla professionalità. Però ora, se devo scegliere tra Consalves e Gnoto, cioè, non ci penso nemmeno un secondo. Insomma, ora, qui si parla di livelli, eh. Poi, Consalves può darsi. Ora, diceva che non era in condizione, ma queste tre settimane.
1: L'avrà trovato.
0: Cioè, in tre settimane, ragazzi, cioè, tra un po' va fuori condizione.
1: Da quanto corri?
0: Da quanto sarà allenato.
1: Quindi secondo te so. Andresti a un G e...
0: Poi può darsi Beto faccia giocare...
1: Beto o Pellegrino?
0: A Genova? Io, ma sai, guarda, allora, ti dico la verità, si parla un po' di caratteristiche, no? Come caratteristiche, forse Beto, no? Da contropiede, no? Perché poi, attento, Vanoli non è che si va a dominare la partita, Vanoli è uno che gli piace aspettare e poi ripartire, va bene, che però esalta anche in G, questa roba qui. Però la verità è che Go li fa a Pellegrino, insomma, rinunciare a uno e fa Go non è facile. Secondo me.
1: Però lo puoi anche gestire come col Venezia, metterlo dalla panchina.
0: Ma poi sta attento, quando hai due ali che rientrano, come si dice prima, cioè lui delle volte fa da sponda, cioè non è obbligatorio. I centravanti con queste ali, cioè a piede invertito, i centravanti fanno un po' fatica tutti, secondo me.
1: Sì.
0: Cioè, Ken ha fatto gol a quella maniera, ma perché? Perché Ken buttava la palla andava da sé, cioè non è che. Però sulla giocata così è complicato, perché ti portano gente dentro. Cioè il centravanti adesso gioca per gli esterni, ecco perché io dico, la Fiorentina ha bisogno di esterni e fanno gol.
1: Sì, e in più Ken, stavo ripensando anche allo schieramento di Palladino Tirodi, era un 4-4-2 con Bove sulla fascia, non esterno alla G o alla Mastantuono,
0: infatti, sì, è vero,
1: che cerca i gol. Va bene, Claudio ci dice che il VAR non c'è nei gironi di qualificazione, ma pur di non elogiare Endur, tu l'avresti annullato te, Giacomo, quel gol. Questo è Claudio 64, credo si sia fatto un'opinione sbagliata.
0: No, certo, sono dei grandi difensori di Endur. Forse sono più io.
1: Ognuno è libero di pensare che vuole.
0: Quello è lo dice. Cioè, ma io delle volte forse ma che sta la voce uguale
1: identica e ora ti interrogo, invece ci ha mandato l'intelligenza artificiale Vladimiro, fa dei danni. Io c'ho lo zainetto e te invece c'hai la giacchetta di tweed da insegnante e gli occhialini.
0: Bella.
1: Tu sembri De La Fuente in questa, questa foto dell'intelligenza artificiale. Io sembro un bischero invece, il papillon e lo zainetto, ma va bene, mi sembra giusto.
0: Però scuola il papillon, insomma, di livello,
1: sì, vuol diciamo
0: che
1: di livello.
0: Insegnano una scuola di livello. Dai.
1: Sì, vabbè, direi veramente una foto da dimenticare.
0: Da dimenticare per te,
1: sì,
0: per
1: no,
0: te.
1: Stavo pensando un po' ai ballottaggi che rimangono in vista del Genoa. Prima
0: di c'è sono dei ballottaggi. Se ho letto, c'è.
1: Perché chi? Dragusin gioca in difesa con Ranieri. Poi a sinistra, Valdepeñas, ci ripunteresti?
0: Ecco, cioè, io dico lì c'è qualche dubbio da parte di Vanoli, penso. Su Valdepeñas
1: perché
0: ho letto che potrebbe giocare anche, perché non mi ha detto, è un gioco magari Pongracic e Dragusin e poi magari Ranieri a sinistra. Ho letto questa soluzione qui, non so se sarà giusta o no.
1: Ti hai mai detto però che Ranieri a sinistra, sono in questa situazione?
0: No, ci può stare Ranieri a sinistra, però è più forte, però lui è il centrale più forte che abbiamo, secondo me. Il più forte parla a livello posizionamento, a livello tattico.
1: Qualcuno a Firenze si è buttato di sotto dal ponte, dopo hai detto Ranieri è il difensore più forte che ci abbiamo.
0: Cioè, si
1: però...
0: butterà di sotto ai ponte, io spero che sotto ci sia una barca aspettando per salvarlo, ecco.
1: Va bene, sì, a Tonelli che non legge i messaggi, chiedo se ci fa sentire un vocale. Vai, Tonellone nostro. Faccio sentire.
2: Ragazzi, mi sono collegato ora, non so che mi sono perso, ho sentito solo parlare di peggio, meglio, gli è buono, non è buono. Però fa una domanda, giusto per parlare di qualcosa di diverso, visto le 3 settimane che siamo ora di sosta, non se ne può più. Secondo Sauro, chi è della rosa attuale della Fiorentina che dovrebbe stare solo sugli spalti a fare dei grandi applausi e farsi le mani rosse rispetto all'anno scorso? Ciao!
0: Ma non è facile, devo dire la verità. Poi ora siamo un momento più felice, no? Qualche settimana fa probabilmente ci se ne metteva qualche nulla di più a salvare. Però secondo me ci deve essere tanta crescita. Cioè, allora, tutti devono far parte di questa rosa, ora mandarla a fare gli applausi si possono fare anche in panchina, perché io li ho fatti quindi in panchina gli applausi, fa per dire Vieri, secondo me farebbe gli applausi ora.
1: Scusa, per un attimo pensavo a Bobo Vieri.
0: Vieri, come si deve dire? Vieri,
1: sì, sì.
0: No, perché
1: sì.
0: Come sbaglio.
1: Sì,
0: vabbè, poi c'è Joao Mario, dai, questo momento sano di poco. Secondo me se c'è un cambio da fare, probabilmente, ti ho detto prima, Valdepeñas, però secondo me va un po' rischiato lui, perché lui sarebbe il classico terzino sinistro.
1: magari contro il Genoa può essere una partita in cui aspettare,
0: sì, lo so,
1: ancora.
0: Però d'altra parte, se tu dici contro il Genoa si aspetta, poi dopo vieni Como, allora sì, cioè se tu vuoi proprio ammazzarlo te lo faccio a quei Como,
1: dici?
0: Da quella, parte, da quella parte trova di Diallo, cioè va come missili, cioè lì sarà difficile per chiunque, sarà
1: ho capito, però lo mette alla prova,
0: lo mette alla prova, però lo deve anche far crescere. Se io lo faccio, se io non lo faccio giocare nelle partite abbordabili e lo faccio giocare contro squadre fortissime, lo brucio. Non si può mai sperare che va De Peñas, dice, da solo gioco contro tutti, insomma, guarda, sembra un po'.
1: Va bene, vedremo che scelte prenderà. Noi ci salutiamo, Saro Fattore. Mentre al 38esimo, sì, sono sempre sul 2-0 per l'Italia under 21,
0: sì,
1: sulla Polonia.
0: Ti dico la verità, toccandosi, come si suol dire, però mi sembra l'Italia sia nettamente superiore.
1: Però siamo ancora al 38esimo,
0: sì,
1: di
0: però
1: mezzo.
0: La Polonia sa di fuoco, dai.
1: Comunque, seguirete il secondo tempo con Dimitri Conte e Tommaso Loreto, che arrivano ora per uno contro tutti. Noi ci salutiamo perché ringrazio il collega Luca Cellini, che ci ha mandato delle parole di Gabriele Gravina, che parla del commissionamento della FIGC, ma anche della questione Franchi in vista Euro 2032. Sono un paio di minutini che ci andiamo a sentire in chiusura di trasmissione. Gary Scalvento torna domani 17. Sauro, ti ringrazio.
0: Ciao a tutti. Grazie, ciao.
1: Per essere stato con noi, ci vediamo lunedì prossimo, finalmente post partita. Ora saluto Marco Tonelli, che ha curato la parte tecnica di questa trasmissione. Da Giacomo Galassi è tutto, buona serata, ciao.
3: Sicuramente una pagina bella per tutto lo sport italiano, e nel momento in cui si stanno creando le condizioni per una splendida ripartenza, quando si vede la luce in fondo al tunnel, puntualmente scattano questi meccanismi che sono ti riportano indietro nel tempo. È un'attività che ho vissuto, ahimè, per tanto tempo. Questo non fa bene allo sport italiano, non fa bene al calcio italiano, quindi bisogna recuperare momenti di serenità, e credo che chi ha la responsabilità politica, ma quella politica non sportiva, dovrebbe evitare di creare sempre tensioni. Chi ha una responsabilità politica con la P maiuscola deve esercitare bene, nel senso che deve togliere tensioni, deve creare momenti di relazione, di confronto, tutti quanti un po' più sereni. Invece puntualmente ogni giorno ce n'è una, quindi sono mesi che purtroppo perdiamo tanto di quel tempo solo per dirimere controversie e tensioni, e tutto questo non è un bellissimo spettacolo, onestamente.
4: Credo che sarà d'accordo con le parole del presidente Šeferin, che ha detto che la situazione italiana potrebbe andare a inficiare Euro 2032, sarebbe gravissimo.
3: Ma la situazione italiana è una situazione nota, adesso al di là di fughe in avanti che si tentano, io capisco, io dal primo momento ho dichiarato nel mio ruolo di vicepresidente, primo vicepresidente della UEFA, io difenderò quello che è stato una mia conquista personale, perché non dimentichiamo, io ho preteso e voluto questa assegnazione presentando delle figurine rispetto a chi ha presentato gli stadi. Oggi, ahimè, noi siamo ancora con i dossier al 2012, cioè questa è la realtà. Adesso c'è un impegno da parte di una serie di società che ringrazio, le amministrazioni comunali che ringrazio, i collaboratori della FIGC che hanno fatto un lavoro straordinario. Sono i tre pilastri che io davvero sento di ringraziare di cuore, ma non è sufficiente, perché ancora siamo con le idee, faremo, diremo, esistono i progetti, esiste l'impegno a realizzare. Adesso dobbiamo realizzare, dobbiamo trasformare l'idea in progetti concreti per equiparare il nostro impegno e la nostra fattibilità in termini di realismo con un concorrente, nostro partner in questa coassegnazione, che si chiama Turchia, che ha già gli stadi, non solo 5, ne ha molti di più, che sono a norma e sono già belli e pronti. Noi siamo ancora con i progetti.
4: Augura questa Under 21 di fare la stessa strada che ha fatto con lei, perché lei è stato anche dirigente accompagnatore dell'Under 21 vittoriosa agli europei e poi andò alle Olimpiadi.
3: Ma sì, l'ultimo campionato europeo era una medaglia dopo 78 anni che abbiamo vinto ad Atene. Mi dovete dare atto che non ho seguito altri eventi, mi sono diciamo, messo in disparte volutamente, però questa sera io voglio stare con i miei ragazzi, dico miei perché questa nidiata l'ho seguita dall'inizio e quando io ho sostenuto sempre in questi anni che la filiera dei ragazzi, dei giovani dall'under 17, abbiamo visto per la prima volta nella storia vincere un campionato europeo e poi ripetersi dopo due anni, l'under 19, l'under 20 campione del mondo, tanti di quei ragazzi oggi sono in nazionale A e scopriamo che abbiamo dei talenti. Evidentemente forse non avevo detto delle sciocchezze qualche tempo fa e oggi io sono qui per voi sapete oggi è il mio compleanno, quindi voglio festeggiarlo con loro, è il regalo più bello, spero me lo possano dare loro dopo il 90°.

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
0: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: fare Staubi. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Sarebbero 4 i responsabili di 2 colpi in appartamento avvenuti mesi fa a Firenze. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, ha dato esecuzione nei giorni scorsi ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Firenze per i reati di furto aggravato in concorso nei confronti di 4 italiani, tutti trentenni, ritenuti gravemente indiziati di 2 furti in appartamento commessi nel marzo 2020. A Firenze. L'attività di indagine ha dimostrato come il gruppo, formato da soggetti trasfertisti, si sia recato a Firenze per compiere 2 furti in maniera mirata, svolgendo anche alcuni sopralluoghi nei giorni precedenti. In particolare, il secondo furto, messo a segno all'interno dell'abitazione del figlio di un noto regista italiano, si è dimostrato particolarmente remunerativo, in quanto in quella circostanza, dopo aver fatto ingresso all'interno dell'abitazione forzando la porta principale, i soggetti hanno asportato 2 casseforti contenenti beni preziosi per un valore di circa 80.000 euro. Grazie ad un'attenta visione della telecamera di sorveglianza, i poliziotti hanno individuato il veicolo utilizzato dagli autori del furto per arrivare a Firenze dalla capitale. Con la successiva analisi dei tabulati di traffico telefonico e telematico, importanti acquisizioni documentali, servizi di osservazione e una serie di riscontri su strada volte a identificare gli autori del fatto, gli investigatori della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile di Firenze hanno cristallizzato tutti i contorni della vicenda, acquisendo molteplici ed univoci elementi indiziari a carico degli indagati, sia per il furto del 29 marzo che per un altro analogo del 21. 3 dei 4 destinatari del provvedimento restrittivo sono stati localizzati e tratti in arresto con l'ausilio della squadra mobile di Roma e Latina nei luoghi di rispettiva dimora, per poi essere condotti presso le locali case circondariali a disposizione dell'autorità giudiziaria. Al Maier arriva una nuova modalità di cura per la tubercolosi nei bambini. L'ospedale pediatrico Ferentino è il primo in Italia a introdurre una formulazione pediatrica innovativa con dosaggi specifici e compresse dispersibili che possono essere sciolte nell'acqua e risultano quindi più facili da assumere per i bambini più piccoli. I principi attivi sono quelli già utilizzati nella terapia tradizionale, ma finora in Italia non erano disponibili in formulazione pediatrica. I bambini venivano così curati adattando i farmaci destinati agli adulti. Le nuove formulazioni, raccomandate da anni dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e già utilizzate in oltre 120 paesi, permettono di ridurre il numero di compresse grazie alla combinazione di più principi attivi. Sono già 10 piccoli pazienti seguiti dal Maier in attesa di riceverli. L'obiettivo è utilizzarli in futuro anche per la profilassi dei bambini entrati in contatto con persone affette da tubercolosi. Una bombola di gas al piazzale Michelangelo che ha costretto l'intervento degli artificieri. Questa mattina un'operatrice di Alia, durante un turno di servizio, ha segnalato al 112 la presenza di una bombola di gas posizionata sotto la copia della statua del David. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Firenze, circondando la zona fino al termine dell'intervento da parte degli artificieri. A conclusione dell'operazione gli specialisti hanno ritenuto inoffensiva la bombola, in quanto vuota, che presentava su di essa un oggetto tondo e dei fili sporgenti. Avviate le attività di indagine per ricostruire l'accaduto ed individuare i responsabili. Sul fronte viabilità, alle 9 è stato interdetto al traffico l'accesso al piazzale Michelangelo, aperto poi dopo qualche ora. E chiudiamo con il meteo in Toscana per la giornata di domani, martedì 6 ottobre. Nuvoloso con residue poggi in arcipelago sul Grossetano, poi tendenza schiarite su tutta la regione. Poco nuvoloso sulle altre zone, con addensamenti pomeridiani sui rilievi, dove saranno possibili isolati rovesci. Venti deboli di scirocco con rinforzi sulle zone meridionali. Mari poco mossi sulla costa settentrionale, mossi al largo e sul settore meridionale. Temperature con minime e lieve calo, a massime in locale aumento. Con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV, da Giacomo Galassi. Una buona serata.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
6: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

0: il massacro dei classici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: Su una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: E il massacro dei classici sta per riprendere con Dimitri Conti e con Uno contro tutti. Ciao caro, ben
5: buonasera,
4: trovato, buon lunedì.
5: Buonasera Tommaso Loreto, buonasera Marco Tonelli regia, buonasera a tutti voi che siete all'ascolto e che avete appena festeggiato per un
4: another
5: grande
4: fucking
5: goal.
4: Monday without our
5: Blue
4: tournament.
5: Monday, Blue Monday, no?
4: Sì,
5: è presente,
4: sì.
5: Mi sfugge
4: New
5: di
4: Order.
5: New Order,
4: bellissimo.
5: Bravissimo, Blue Monday che poi è
4: che
5: passato.
4: È legato al blu della tristezza
5: in realtà,
4: in
5: sì, che poi raccontava, questo l'ho sentito in uno di quei podcast fatti da gente con la voce molto più calda della mia e della
6: quelli
5: tua,
6: quelli a mezzanotte,
5: no,
6: ben
5: quelli
6: trovati qui a Radio Lingua.
5: Posso fare una pubblicità tipo,
4: sì,
5: Demoni Urbani, che è un bel podcast se siete appassionati di, tanto sono tutti appassionati di true crime oggi,
4: ora,
5: no?
4: Sì,
5: va forte il true crime,
4: sì.
5: E il Blue Monday è legato purtroppo a una strage avvenuta in America di lunedì da parte di uno studente che perse il capo, si direbbe, a Firenze, come avete visto perdere il capo
4: non
5: diverse volte anche al sottoscritto, ma per fortuna nessun Blue Monday.
4: Lo sapevo solo che appunto era lo New Order,
5: sì, la canzone
4: che ricorderai,
5: è celebre,
4: poi
5: di
4: l'evoluzione
5: suo.
4: Di quei geni che erano i Joy Division, perso
5: mamma
4: quell'altro
5: mia,
4: grande genio
5: mia.
4: Era Ian Curtis,
5: mamma mia, i Joy Division, signori. Partiamo bene, partiamo anche bene nel senso che c'è in campo l'Italia Under 21 che si gioca la qualificazione agli europei di categoria contro la Polonia. Serve una vittoria con due gol di scarto per passare come primi del girone indubitabilmente, e la stanno facendo, bravi. Tra l'altro, Tommaso, due gol dal sapore di Fiorentina, perché il secondo l'ha fatto Cher.
4: Ah, come gioca Andur, come gioca Cher.
5: Qui guarda, se avessi un archivio recente, purtroppo non l'ho preparato con Marco Tonelli, ma vi rimostrerei quella grande immagine di Cher di spalle che mostra la sua potenza e la maglia della Fiorentina. Amici miei, siate contenti, io
4: ci
5: lo so.
4: I due 10 dell'Italia.
5: Capito?
4: I 10 dell'Under 21.
5: Degli azzurri e degli azzurrini, sì.
4: Degli azzurri.
5: Allora ti faccio una domanda subito a bruciapelo.
4: Certo,
5: ti aspetta, non anticipare, te la faccio io.
4: Vabbè.
5: Quale dei due numeri 10 ti torna meno? Quello dato da Mancini a Fagioli? Tra l'altro non ho visto, ma gliel'ha confermata anche stasera, perché
4: ma
5: non
4: guarda,
5: ho visto i numeri. Ora se vuoi vado
4: so,
5: a controllarti anche live.
4: Forse è ufficiale la formazione degli
5: azzurri.
4: No,
5: ancora non credo.
4: I collegamenti dallo spogliatoio.
5: No, non penso, ancora è abbastanza presto.
4: Tra l'altro una roba, vabbè, insomma, questo
5: vabbè,
4: è il calcio
5: loro,
4: moderno. Ma come? Cioè,
5: vabbè, è uno spogliatoio.
4: La sacralità dello spogliatoio.
5: Ma sono cambiati i tempi.
4: Sì,
5: non pensare di scappare alla mia domanda. Quale delle due maglie ti torna di meno? La 10 che Mancini ha dato a Fagioli,
4: no,
5: per Francia Italia, o la 10 che è stabilmente sulle spalle di Sherndur?
4: Insomma, dai, la 10 sulle spalle di Indur mi colpisce di più, ma
5: sì,
4: anche perché
5: ti torna meno per caratteristiche
4: a scuola,
5: sì, sì.
4: Per cui il 10 era il piede buonissimo, fatato, delicato,
5: magari
4: più di lotta
5: di piedi meglio dei suoi non ce ne sono nell'Under 21, magari.
4: Ma senti, di sicuro anche oggi ha confermato che negli inserimenti ha un tempismo come pochi, perché è andato,
5: cioè,
4: a
5: stava per fare gol anche a inizio partita, tra l'altro
4: ha sfiorato, cioè, il gol. E quindi bravo Cher, bravo anche quel Coleoscio che ci aveva portato in vantaggio,
5: sì.
4: E che io lo dico da un po' che l'è buono, avevo anche detto che ci piaceva e ero lì che è pronto per una volta in 20 anni a dire io ve l'avevo detto Coleoscio,
5: l'avevo chiamato, infatti intanto volevo dare soddisfazione, ecco. Intanto ti do la conferma definitiva, Nicolò Fagioli numero 10 anche questa sera. I numeri sono ufficiali perché vedo la 7 che non ce l'ha Ken, infortunato, ma è sulle spalle di Cambiaghi, quindi i numeri sono definitivi. Vedo Scamacca con la 11, cosa ti posso leggere per farti rabbrividire? Inacio con la 14. Attenzione a questo ragazzo, perché oggi faccio un attimo di autopromozione. Se avete seguito tutto mercato web un minimo durante la giornata, vi siete accorti che abbiamo preparato un lavoro, devo dire, mastodontico sui migliori 100 giovani italiani, i cosiddetti calciatori della nazionale del futuro. C'è tanta Fiorentina, quindi vi invito già, se siete nel mood, se avete modo di farlo subito, di rileggervi la classifica, perché per esempio il più alto della Fiorentina è un certo Federico Croci, e c'è Samuele Inacio, che stasera del Borussia Dortmund, purtroppo non della Fiorentina, e stasera aspettiamo tutti all'esordio con l'Italia, anche per fregarlo al Brasile, e veste una numero 14 di Cruyffiana memoria. Quindi diamo anche un po' di aggiornamenti per stasera per la nazionale. Devo dirti, caro Tommaso Loreto, nazionale che ha cambiato volto, te ci credevi o non ci credevi?
4: Ha cambiato volto.
5: Cosa stai guardando? Medvedev con Djokovic?
4: No, ma è incredibile.
5: No, Medvedev ha fatto una roba che
4: ma
5: ha preso in pieno faccia palla un po' per lo spettatore.
4: Ma te la mafirà una pallata addosso a qualcuno? Perché io ho fatto.
5: Ma ho capito, ma in uno stadio di calcio è un'altra cosa, Tommaso. Come fai a metterle a paragone?
4: Ma perché prova a arrivare sulla pallina, rimbalza sul tavellone, lui ancora sullo
5: stadio.
4: Non è che ha fatto come feci io a 12 anni, perché io ho avuto anche il coraggio a 12 anni da sotto di centrare l'arbitro di sedia da sotto, non mi tornava.
5: Ma giocavi a tennis?
4: Io ho giocato tanti anni a tennis.
5: Sai anch'io ho fatto, io non tanti anni,
4: e
5: ho fatto
4: da
5: due.
4: Sotto, siccome c'era la discussione alla McEnroe, mi tornava a un certo punto, boom!
5: Poi dice, perché Tommaso Loreto è così? Perché sta per
4: ora
5: Medvedev.
4: Sarà subissato.
5: Ma vedrai, ci mancherebbe altro. È impazzito.
4: Va bene,
5: è impazzito Medvedev, che mi ricorda, tra l'altro, a proposito di gente che impazzisce, i Fiorentinucci. Ma te lo ricordi? Un mese fa era finito il mondo. Come fa la Fiorentina a sopravvivere alla partenza del centravanti migliore della sua miserrima Gabriel Batistuta? Chi?
4: Ma hanno già detto stai bolo.
5: Ma le figlio, chi siete?
4: Senti, prima mi hanno detto
5: che vi arrabbiate con il Loreto, venite da me.
4: Prima detto che non ho rispetto, cioè
5: per
4: che
5: chi?
4: Chiedo rispetto per la categoria, ma non ho rispetto per i calciatori, perché mi sono permesso di dire, secondo me ha confermato tutti i suoi limiti tecnici con quell'errore sotto porta. Per qualche ascoltatore è come dire mancare di rispetto nei confronti di un professionista pagato qualche unità di milioni di euro.
5: Come hai usato?
4: Andava detto che è stato sfortunato a mezzo centimetro dalla linea.
5: Ma è la seconda volta che sbaglia un gol da mezzo
4: metro. Secondo me tecnicamente ha dei limiti imbarazzanti.
5: Anche te, dai.
4: Ma soprattutto mi è stato detto Tommasina Bozzala, che tra una decina di giorni viene in Como a Firenze. Poi
5: e a me che me frega.
4: Schianta due dentro, viene sotto la nostra tribuna.
5: E venga.
4: Ci viene a fare i gridi nel viso a tutti.
5: Venga che magari ci sveglia anche un po' i nostri. Ma venga, ma signori, non potete vivere. Hai presente il grande Phil, il grande Lucio Fulci, no? Ce lo hai presente?
4: Sì.
5: Il grande Lucio Fulci, cioè, regista degli anni 70 di horror,
4: ma anche un po' di zombie.
5: E fece e fece un film che io dedico agli amici all'ascolto. Essi vivranno nel terrore. L'aldilà.
4: Come era il titolo?
5: Essi vivranno nel terrore. Oppure non c'era essi vivranno nel terrore, l'aldilà, ora non mi ricordo. No, essi vivono è un altro.
4: Essi vivono è Carpenter.
5: Scrivimi vivranno.
4: Ma dove li trovate due così?
5: Allora, andiamo su Lucio Fulci, perché ora non
4: essi
5: ricordo.
4: Essi vivranno, qui mi esce una roba del 53.
5: No, te lo trovo io. E vivono nel terrore, com'era? Aspetta, aiuto.
4: Bello,
5: perché devo mancare di rispetto proprio a Lucio Fulci tra tutti? Eccolo. E tu vivrai nel terrore.
4: Ah, il titolo.
5: E tu non essi vivono. Ho fatto una crasi con essi vivono di Carpenter.
4: Sì, dell'81.
5: E tu vivrai nel terrore.
4: L'aldilà.
5: Questi siete voi che non vi fate una ragione. Che purtroppo qualcuno vi aveva avvisato che c'avete la sindrome di Stoccolma, che vi innamorate di chi vi rapisce. E questa la cantava anche Rino Gaetano, no? Una canzone che tutti dicono non ha alcun senso. Stoccolma, te la ricordi? Dai, andiamo a Stoccolma. cantautore, ormai si canta in questa trasmissione.
4: Ah, Rino.
5: Rino cantava a Stoccolma, che tutti dicono non ha alcun senso, voi non avete alcun senso. Quella canzone ce l'ha il senso, ed era quel sentimento di soggezione che ancora oggi, quasi 50 anni dopo che la cantava, anche più di 50, che cantava quella roba, è ancora viva e vegeta e lotta insieme a noi. Quella soggezione che l'Italia, come la chiamava lui, anche di fronte a personaggi pesanti, l'italietta,
4: cioè,
5: adora essere suddita di chi l'ha rapita, ovvero gli americani. E i fiorentinucci, declino io, adorano essere vittima dei loro rapitori. E tra questi rapitori, vi do una notizia di cronaca, c'era un trapper che pigliava 5 milioni di euro con il decreto crescita. Va bene, ma noi che ce frega quanto paga la Fiorentina di Lourdes.
4: Poi, siccome t'ho detto, oggi mi hanno detto a bozza la subito, quindi mi sono placato. Però era da venerdì che ce l'avevo sulla,
5: dai, su,
4: sulla punta
5: su,
4: della lingua. Su. Ma non perché... Sì, allora, simpatico non mi sta, questo
5: no,
4: è evidente.
5: Ma nemmeno a me.
4: Però nemmeno c'ho voglia di prendere uno di punta. Ho già avuto i miei cerci, i miei conè, sono a posto così. Spero che, appunto, il prossimo... arrivi nello stesso intervallo di tempo che è passato tra Cerci e Conè.
5: Ecco, no, perché se
4: quindi
5: no
4: non
5: è poco, tra i Conè e Ken è poco.
4: Io purtroppo, cioè, lo so che mi sono esposto quando lo prendemmo dalla Juve, dissi, ma a me sto Ken, per me ha soprattutto dei limiti tecnici, anche perché l'ho avuto 3 anni e fa faccio, quindi, come dire, il tutto era nato da una sorta di innamoramento. Poi abbiamo fatto il botto perché io dopo qualche anno l'ho abbandonato. Per questo motivo poi ricorderai bene la scena persa, il primo anno segnava,
5: come no,
4: era tutto.
5: No, come no, ma quindi era merito di qualcuno.
4: Dovete darmi comunque un briciolo di spazio quando poi nell'anno e mezzo successivo, come dire, i miei dubbi su qualche suo limite tecnico sono stati avallati.
5: Ma secondo me poi sono anche più limiti mentali, eh. Ti dirò pure che io per come lo vedo tecnicamente,
4: so che una roba di genere, insomma, è un errore grave detto. E poi invece sono andato a guardarmi i voti, ho visto ha preso buoni voti,
5: cioè chi gli ha dato 7, a te questa cosa non ti è minimamente tornata.
4: Non puoi da 7 dopo un errore così. È anche vero che
5: l'espulsione la procura lui, e comunque come ti dicevo prima, quando ci siamo incrociati per ragionare un po' dei temi di quali dovevamo parlare questa sera, io, guarda, lo dico a malincuore, in Francia non ha giocato una brutta partita. E che poi ovviamente
4: no,
5: rimane negli occhi quell'errore.
4: Ma poi
5: quindi
4: a fare l'esterno non gli vuoi bene.
5: Esatto,
4: questo.
5: E ti devo dire che, per esempio, questo rispetto al Belgio, l'ho visto molto molto molto meglio, ecco, anche nell'interpretare un ruolo che io non so, Mancini evidentemente gli vuole male, perché insomma non lo mette proprio nelle migliori condizioni. Saluto, non so se ci sta ascoltando, se ci vuole scrivere, non abbiamo dato i numeri, 348 7513 933, se ci vuoi chiamare allo 055 77 111 71. Saluto il mio amico Walter da Roma, che gli è andata bene che la Grecia ha fatto 0-0,
4: esatto,
5: e quindi noi siamo Duvicas contro Ken, che poi può essere anche Beto e Pellegrino contro Ken. Io non temo confronti, quel che ho detto lo penso e lo confermo a piene mani. Quindi Walter, se ci stai, stai ascoltando, ritieniti un uomo fortunato, perché il CT della Grecia ha evitato che Duvicas andasse a segno. Certo è che con l'infortunio di Ken, i suoi gol in questa stagione, caro Walter, spero tu ci stia seguendo sul 92, perché come esulta lui ti ricorda quanti gol ha fatto. 0 bucati, nulla.
4: Spazio ai messaggi 348 7513 933, ringraziando Vladimiro che stasera ci mette in versione ecclesiastica, come vedi.
5: Bella questa.
4: Sì,
5: eh?
4: Insomma.
5: Vabbè, no, invece carina.
4: Prelato mi ci vedo poco.
5: Ah, te tu sei prelato, io sono pelato, sicché
4: tra
5: vanno bene, no?
4: Penso non aver mai sorriso così nella vita.
5: No,
4: troppo,
5: non è vero. Ho uno screenshot di un paio di settimane fa in
4: cui
5: io imito lo 0 di Henry. te accanto a me ridi, okay. Te l'ho anche mandato. Vabbè. Per dire non raccontare più, okay, che questa trasmissione non ti diverte.
4: Il bomber viola, sì, difende Medvedev. Eccoci. Che dice poi voleva tirare all'arbitro, io quando giocavo a basket una volta volevo fare piazza pulita della coppia degli arbitri ma contai fino a 100 e
5: bomber,
4: mi fermai.
5: Ascolta,
4: bravo
5: bomber, bravo, meno male ti sei fermato. Ma che tu puoi giustificare una cosa di genere dicendo io stavo per,
4: sì,
5: farla,
4: però ho letto follia all'ATP Medvedev
5: e l'hanno squalificato
4: l'hanno uno spettatore, ma centrare uno spettatore vuol dire io piglio la pallina,
5: no,
4: boom,
5: no, centrato
4: qui
5: uno
4: lui
5: spettatore
4: è
5: l'ha centrato,
4: corsa,
5: casomai non l'ho appuntato,
4: non arriva sulla pallina e rimbalzando c'era ancora lì, ma
5: sì, ripeto, ma sei un professionista del tennis, non sei il bomber viola, con tutto il rispetto, quindi voglio dire, nel senso, sì, c'è Simone che è fissato il mio annuncio perché io ho fatto l'errore di mettere bello e star male,
4: cioè
5: mi è
4: sei
5: scocciato.
4: Te davvero,
5: sono
4: mi
5: io, sì, certo,
4: incredibile,
5: cioè non lo sapevi, Simone,
4: no,
5: mi è venuto a commentare il post in questo gruppo qua.
4: Madonna,
5: Marco Tonelli, io non c'ho problemi, me la metti a tutto schermo se ce la fai, la foto che ci ha mandato Simone,
4: a quanto tu lo fai?
5: No, e l'ho regalato, ma l'ho bello dato via, l'ho dato via,
4: no,
5: perché
4: lo sai,
5: non mi ci
4: parte
5: bellino,
4: tutto,
5: bellino.
4: Io so da mettere,
5: guardate che armadio vi siete persi appena Marco Tonelli ci fa.
4: Detto che ci ho già venduto un robottino per cucina, ora volevo mettere un'asciugatrice.
5: Ma te tu
4: sul mercatino
5: vendere. No, ma questo è te lo regalo.
4: No, io il regalo
5: ma io soldi, io non ho mai puntato a fare i soldi, ma che me ne frega dei soldi. Ce l'abbiamo questo armadio, Marchino, via.
4: Occhio a Gabriele,
5: tu
4: il cinefilo che giustamente ci ricorda sempre di Fulci, non si sevizia un paperino,
5: che penso sia un film incredibile,
4: la splendida Florinda Bolkan,
5: meravigliosa, che ti ricorderai, che parliamo un po' di cinema degli anni 70, due minuti me la prendo io questa libertà. Florinda Bolkan, che ti ricorderai essere presente in quello che il sottoscritto reputa il miglior film italiano mai realizzato nella storia, il miglior film italiano. Lo ha fatto quel mito, lo abbraccerei, vorrei morire solo per andare ad abbracciarlo, sì. Elio Petri, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto.
4: Vabbè, sì.
5: Quello è il film più bello della storia d'Italia e c'è una Florinda Bolkan straordinaria. E guardate invece sul 92 che cosa vi siete lasciati scappare. Armadio rustico a una anta. Ma guardate, questo è un prodigio dell'artigianato novecentesco.
4: Ma c'è tarli dentro.
5: Ma quali tarli? C'era solo un problemino con la serratura, ma io l'ho comunicato perché sono per il fair play, la correttezza, e quindi... Viva il signore, si è aggiudicato un bel prodotto artigianale del seconda metà del Novecento in legno, non so che legno, ma un pezzo che non avrei voluto dare via, sono stato costretto soltanto per questioni di spazio. Bene, possiamo levarlo, direi. Grazie Marco Tonelli per il supporto.
4: Attenzione, c'è Simone, fa già delle domande.
5: Quanto
4: sulla asciugatrice di partenza, tantissimo. Simone, lascia aperto, ti considero un amico in quanto ascoltatore di Radio Firenze Viola, quindi ancora non ho il cuore di dirtelo. Quando lo metto parto alto, preparati, perché
5: ma
4: poi
5: voi,
4: parto
5: voi...
4: feci così anche con il robottino da cucina.
5: Ma quanto l'hai piazzato sto robottino?
4: Si
5: ci ha fatto un Monte Ibusco, si può dire questo?
4: No.
5: Che ci hai fatto un ricarico?
4: No, guardato,
5: manco l'alta moda ha fatto il ricarico,
4: che
5: hai fatto
4: pensa
5: te.
4: Che è un disgraziato di Atene, lì per lì gli dissi ok, poi dopo 5-10 minuti dissi no, ma di che, sono
5: troppo
4: anche le spese di invio, dissi azzurra, guarda scusa ho cambiato idea, non ti dico che
5: non t'ha scritto in inglese,
4: però tre mesi dopo alla fine a 20 euro in più sono riuscito a piazzare.
5: Oh, quanto tempo dopo?
4: Paio di mesi.
5: Minchia,
4: perché, no,
5: interessi
4: ma
5: a lenta stagnazione,
4: come la stai fantaccio all'inizio, sì,
5: Pedro,
4: una cifra,
5: ma valeva la pena tenere per due mesi. Vabbè, è ricominciata intanto anche l'Italia Under 21, ci stanno arrivando dei messaggi audio, abbiamo visto caro Marco Tonelli, però tra poco ci fermeremo un istante, quindi nella seconda parte
4: abbiamo detto Duvikas Ken 1-0, sì.
5: No, ma siamo di
4: lo
5: più di uno.
4: John da
5: John,
4: Firenze.
5: Ma e te tu perché vuoi bene a Walter, probabilmente, e lo capisco, l'amicizia è un sentimento nobile, ma siamo molto più di uno, siamo 4-0, No, perché mi risulta che valgano anche con Nicola.
4: Ah, quelli in campionato.
5: Insomma. E vabbè.
4: L'hai visto quella villa accanto al cimitero di Lucio Fulci?
5: No, devo vederlo, perché Lucio Fulci è uno di quegli autori di cui conosco poco, ma di cui mi sono innamorato vedendo Non si sevizia un paperino, film straordinario. La cosa che mi, quasi lo dico alla Ceccherini, mi eccita di questi film è che capi di lavoro tiravano fuori con 4 euro.
4: Sì.
5: Mi ricorda, per esempio, se dovessi fare un termine di paragone di calcio e di calciomercato, quanto ha combinato quest'estate la Lazio, che ha fatto per me una signora squadra con 4 euro. Discorso di la Fiorentina è più, passatemelo dai, mi prendo la licenza, è un blockbusterone.
4: Sì.
5: Può essere anche un bel film, ma tu ci hai speso talmente tanto che come minimo deve essere un bel film. Non so se mi spiego la differenza, è importante.
4: Però i Good Horses tu li vedi all'arrivo.
5: L'Oscar lo vince il blockbusterone, non lo vince Lucio Fulci, ma nei cuori della gente rimane Lucio.
4: La voglio vedere.
5: Io te lo dico, per me arrivando avanti, ma comodamente anche. Però questa è la mia opinione. Comunque ricordiamo: Lazio uguale Lucio Fulci, Fiorentina uguale Hollywood. Quindi spero, insomma, questa metafora sia stata di vostro gradimento. Facciamo una roba, Marco Tonelli, ci fermiamo un istante.
4: Aspettiamo
5: dopo, dai, tanto arrivano come
4: break,
5: gli sciami di cavallette al rientro le nozze.
6: Uno
2: contro tutti,
1: ma io non vi sfido, non vi vedo.
7: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci e temporali, in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
8: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: possibile.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Uno.
7: Contro tutti!
8: Talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente.
9: E vi aspetto in piedi perché l'ha appena fatto. Vai Marchino, vai! Vai!

0: 3-0 dell'Italia, Under 21 ha segnato Shendur da casa sua.
1: No, ma cioè,
0: da casa
1: ha
0: sua
1: fatto una roba. Allora, vedo dalla diretta di Gazzetta Hit, loro dicono oltre 70
0: ma
1: metri.
0: Ma siamo veramente
1: fate
0: pazzi.
1: Conto, più o meno cos'era, davanti alla sua
0: ha
1: area.
0: Ha recuperato
1: di rigore.
0: Palla davanti alla sua area, ha fatto tre passi, pam, ha visto il portiere fuori, pam, lo scarso dei fiorentinucci.
1: Ma guarda,
0: pam!
1: Ti dico, più di Monelli, quello famoso contro il Napoli di Maradona.
0: Secondo me è anche più lontano di Stankovic con lo Schalke 04, te lo ricordi,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: lui la colpì al volo. Lui la colpì al volo, quindi.
1: Una scara, direi, anche più di Quagliarella.
0: Non so dirti, non credo sia record perché qualche portiere ha fatto col suo rinvio,
1: sì,
0: ma è un gol incredibile.
1: Non si sa dove fosse il portiere.
0: Durante la nostra diretta, questi sono segnali, direttore.
1: Non si sa dove fosse. Guarda, si fa anche 4.
0: E 4.
1: Rete! Rete!
0: È una grande italietta.
1: Proprio lui.
0: Non si è visto chi.
1: No, però bene, via. L'Under 21, voglio dire, storicamente.
0: Vada Barzagli,
1: no?
0: Come se la gode.
1: Sfornava fior di campioni e io credevo sarebbe stata più dura.
0: Shendur, non pensare di sviare.
1: Bravi,
0: che
1: ragazzi.
0: Tu hai detto.
1: Hai
0: indietro. No,
1: solo
0: no, aspetta,
1: il 10.
0: Bravo.
1: Dire, un
0: t'ha risposto live. Ma dove lo trovi un giocatore con una tecnica
1: tutta
0: tale?
1: La Polonia. Chi gliela dà sta palla?
0: Con le oscio, con le oscio,
1: no,
0: con le
1: perché,
0: oscio, con le oscio.
1: Quindi,
0: sì, sì,
1: guarda,
0: sì.
1: E pallina gli ha dato.
0: Assolutamente con le oscio. Intanto mi chiamano procuratori, risponderò dopo perché ora sono in diretta e non posso. Grande Shendur che risponde a Tommaso Loreto e arrivano un po' di messaggi. Non pensare di ignorarmeli, guarda quanti sono che vogliono la tua pelle, direttore. Direttore da 80 metri, dice l'amico.
1: Doppietta da 80 metri, va bene. Andrea Betti, e c'è gente che critica Andur. Andrea,
0: che fare Andrea, la gente
1: Massimo D'Abrozzi, meno male Endur non è buono. Lorenzo, dimmi, la Lazio spende comunque di più come monte ingaggi, il paragone azzeccato. Se ti avessi paragonato noi di Lecce della passata stagione. Chris da Campi non sottilizziamo.
0: No.
1: Simone non so perché si è guardato qualche gol del Loco Vargas.
0: Io accendo l'aria e se no qui faccio la schiuma.
1: Effettivamente tira delle discrete stecche via Solo e Dimitri. La Polonia fa ridere.
0: Ragazzi, però questi
1: però
0: gol tu li devi
1: girone.
0: Fare. Guarda, dico una. A parte che l'aveva vinte tutte, compresa l'andata con l'Italia. Quindi tanto scarsa non deve essere in quanto a valore assoluto. E poi dirò una roba forte. Secondo me il 70% dei calciatori di Serie A, non della Fiorentina, non dei giovani, di Serie A, da quella distanza dove ha calciato Andur, non arriva nemmeno alla porta. Quindi non sottovalutatele queste cose, perché il giocatore qualunque non segna da 80 metri.
1: Lipani ha segnato.
0: Ah beh, il gol del 4-0, sì, altro buon giocatore, altro di quelli.
1: Bell'assist di Coleosci.
0: Che abbiamo messo nella top 100 di tutto Mercato Web, così come Alfa Joe, sì sì.
1: Io non ho detto che non è buono, vedi, per fortuna Chris da Campi. Ho detto e non lo vedo propriamente il 10, per
0: no,
1: come
0: esatto,
1: lo
0: noi
1: intendo
0: parlavamo
1: io.
0: Della maglia numero 10 in realtà, però possiamo dire magari Tommaso, e tu quando pensi a un centrocampista pensi a un altro tipo di calcio.
1: Io
0: posso,
1: ad oggi confesso, e se penso al centrocampo viola ho voglia di vedere Attà, Fagioli e Ulai.
0: Ecco, io su
1: però,
0: questo voglio spendere qualche parola.
1: Però mi sembra che questo Hondur onestamente sia impossibile,
0: no,
1: da togliere.
0: Oh,
1: anche
0: ed è proprio qui
1: per il ritmo gol.
0: Ed è proprio qui che ti voglio, perché ti ricorderai, no Tommaso, io le ricordo oggi anche quasi con un certo imbarazzo, ma per loro, non per me, perché io sono sempre qua, potete recuperarvi podcast eccetera eccetera, no, quelle griglie, come le chiamiamo, le previsioni di inizio stagione,
1: cioè,
0: guarda, le vorrei andare a riprendere oggi e vedere in quanti, no, dico le probabili formazioni, no, come si chiama, diciamo chi gioca titolare quest'anno della Fiorentina. Mi trovi una formazione in cui c'era Cher titolare. Secondo me se ne troveranno due su 100,
1: sì,
0: a dir tanto.
1: Sì,
0: Ulai, Fagioli, appunto Atta, chiunque tranne Ndur. Allora, per fortuna i nomi, i numero sono robe belline, ma poi calcio è tanto altro. Per fortuna Cher sta confermando tutto quello che invece il sottoscritto vedeva in lui. Lo ricordo, perché io sono un guerrafondaio, sono una persona di pace, ma nell'anima c'ho la guerra. E io me li ricordo, i fiorentinucci. Le meglio Richardson. Qualcuno sa che fine ha fatto Richardson nel frattempo? No, perché se me lo dice, magari almeno restituisco un feedback.
1: Però
0: e non mi cade la penna.
1: L'ha preso lo stesso, eh?
0: L'ha preso, ma io non ce l'ho con lo stesso.
1: Lo stesso è, ha preso Richardson, prese anche Ndur, fra l'altro ha un cinquino, o
0: sì,
1: sbaglio?
0: Sì, più però una
1: più
0: forte rivendita al PSG.
1: Però,
0: vabbè.
1: Insomma, un cinquino.
0: No, ma io non voglio né fare la resurrezione né condannare a posteriori nessuno, ricordo soltanto quei commenti illuminati che dicevano Ndurle è un brodo, meglio Richardson.
1: Facciamo,
0: io me
1: così,
0: le ricordo,
1: così siamo tutti d'accordo.
0: Vai.
1: Come ragazzo non si discute, comunque personalità,
0: Ndurle,
1: tranquillità, mi sembra uno,
0: no, beh,
1: tranquillo,
0: quello...
1: uno che non ha grilli per la festa,
0: zero,
1: professionista,
0: zero.
1: Anche molto educato nel porsi. Arrivo quasi a dire anche poco banale nelle interviste.
0: Sì,
1: non è uno di quelli. Sì, vabbè.
0: Ora diciamo sulle interviste.

0: settimana fa di Aquilani, no? Cioè, parlandone in maniera positiva, indubbiamente, un ex fiorentina.
1: Ufficiali di Italia.
0: Oh, diamole, dai, e poi ti parlo di Aquilani e del giocatore che prenderei oggi al Sassuolo per gennaio.
1: Aquilani, che ho visto peraltro intervistato oggi a Sky. L'Italia in campo con Donnarumma. Oh, ovviamente un telemettono. Comunque Fagioli va in panchina.
0: No.
1: No. Ruggeri, Romano, Bastoni, Scamacca, Dumbia, Maldini, Barella, Vergara, Di Lorenzo Dumbia e Mancini.
0: Beh, qui la notizia è che Fagioli fa panchina a Dumbia.
1: Sì.
0: E Vergara giocherà in attacco.
1: Sì.
0: Insieme a Scamacca e a Maldini e Di Lorenzo a destra. Quindi anche Caiode in panchina, eh? Anche Caiode in panchina.
1: Ego! Ego!
0: 5-1! Chi? Fini del Frosinone, dovrebbe essere lui, sì. Fini, Seydou Fini, ah, giocatore, ecco, Seydou, Tolo, Fini.
1: Non, no, conosce.
0: dalla faccia che ha fatto quando, ragazzi, ho detto Fini, cioè, è stata una roba eccezionale.
1: Quando uscirete dal fantacalcio vi sentirete meglio, avrete superato
0: però meno
1: una brutta dipendenza, sì, però se fate il mio lavoro sarete in difficoltà. Fantacalcio ti avrebbe fatto conoscere Fini.
0: Sei Dufini, sì, beh, sì, tra l'altro spazi siderali nella difesa della Polonia, no, mi sembrava buona sinceramente.
1: Comunque
0: bel gol di Fini, comunque dai, ha fatto una bella azione, ha ricevuto palla tutto solo, sì, molto largo, però bravo a rientrare e liberarsi il mancino. Stavo guardando le formazioni dell'Italia e notavo che le principali sorprese in chiave fiorentina: Fagioli out, Caiode out, Pio Esposito out, anche questo diciamo era abbastanza scontato, e poi Tonali e Frattesi fuori, sì. Quindi direi un'Italia molto sperimentale.
1: Totalmente.
0: Per chi la va a vedere questa sera.
1: Di Lorenzo a destra, Ruggeri a sinistra, Bastoni e Mancini due centrali. Beh, oddio, la difesa più o meno ci siamo.
0: Sì, diciamo che visto il livello delle ultime prestazioni di Caiode, sì, probabilmente era più attesa la sua presenza, però nulla di...
1: Dumbia, Barella con Romano, immagino, regista, e poi sì, Maldini, Vergara e Scamacca al centro dell'attacco. Posso dire, a me non mi fa impazzire Maldini, l'ho detto.
0: A me nemmeno Scamacca, se è per questo, però
1: invece
0: che
1: mi intriga
0: fare?
1: Vergara.
0: Ma la Fiorentina lo prenderesti un giocatore come Vergara?
1: Perché no?
0: Sì.
1: Ora in questo momento siamo coperti, ma non ce lo vedi a sinistra? Bello tignoso.
0: Mi sembra quasi più un trequartista Vergara. Ho l'impressione che stia giocando sulla fascia quasi per assenza di idee migliori. A proposito di idee, dicevo, no, prima ho visto un'intervista di Aquilani, sì, e tra gli intervistati di Sky Sport, insomma, ho avuto l'onore, il piacere, quel che volete, di farsi una giornata al centro sportivo del Sassuolo, c'era anche un giocatore che io vado a prendere oggi per gennaio, soprattutto
1: no,
0: non è Torsved, non è Matic, non c'è più Grosso, quindi si può anche uscire da quella gabbia mentale, ed è soprattutto in funzione del fatto che Dodò mi pare
1: è bella,
0: meravigliosa, e tra l'altro mi fa di un cattivo, me la mandi Marchino, me la mandi per favore
1: come sfondo,
0: ma una roba eccezionale, profondo di mente,
1: fra l'altro credo
0: poi il gioco
1: il manifesto
0: specchi,
1: di
0: no?
1: Profondo Rosso,
0: non mi ricordo se era proprio la locandina,
1: sì,
0: originale,
1: dai,
0: sicuramente è uno di quei film che non tramontano mai, quel gioco di specchi di inizio che ti rivela di fatto subito chi è l'assassino e che non te ne accorgi, e questa è stata la grandezza. Questi signori erano gli anni 70, quando si dice avere nostalgia di epoche non vissute, eccolo qua. Perché non c'ero negli anni 70?
1: Non si sa
0: perché. Com'è andata questa storia? Comunque, siccome siamo in aria di perdere Dodò, sai chi vado a prendere dal Sassuolo di Aquilani, sperando poi di prendere proprio Aquilani sul lungo termine?
1: Mm-hmm.
0: Simone Cinquegrano.
1: Tre soldi, Cinquegrano.
0: Io ce l'ho con numeri, però allora tre soldi si guarda come va a finire, perché mi pare, così da occhio esterno, che si stiano facendo la guerra Klopp e Mancini per chi riuscirà ad averlo. Quindi tanto scarso non

0: deve essere questo Niccolò Tresoldi, e confermo che io avrei preso lui quest'estate, costava un pacchettone di soldi. E adesso vi propongo Simone Cinquegrano, che come vedi ancora non è così tanto sulla cresta dell'onda.
1: Terzino destro,
0: ma è un giocatore da Fiorentina, classe per come 2004. Li intendo io, un ragazzo giovane,
1: l'ha giocato tutti
0: di gamba, l'ha giocato tutta, è il giocatore del Sassuolo con il maggior minutaggio in questa avvio di stagione, quindi è un pretoriano di Aquilani, quindi siccome
1: anche
0: si vogliono fare i pacchetti
1: con il Bologna,
0: assist, sì, siccome si vogliono fare i pacchetti, no, ci piace l'idea che Grosso venga e si porta dietro Torsved, Berardi, Volpato, Laurienté, quanti ne è usciti? Matic, quanti ne è usciti quest'estate?
1: Tutti.
0: Mancava solo Carnevali e Palmieri e Veronica Squinzi. Poi si era rifatti il Sassuolo. Siccome ci piacciono queste idee, allora pigliamo Aquilani e diciamogli: portati dietro Cinquegrano, Albertino, che questo è il giocatore vero. Che ne dite? 348-75-13933. Via Dodò, Alex Jimenez. Se lo volete, pigliatelo voi. Io mi prendo Simone Cinquegrano. Dopo Tresoldi, 4 ce l'avrei un nome, però Aquilani non glielo faccio perché per l'appunto è la sua ex moglie, no? Con un cognome,
1: via,
0: quindi non glielo faccio.
1: Via,
0: non ve lo Alberto. Faccio, non ve lo faccio, povero Alberto, non voglio.
1: 4 sciocche comunque.
0: 4 sciocche.
1: Sì.
0: Tresoldi, 4 sciocche, 5 grano. Vi viene qualcuno coi 6, coi 2? Diteci che voi volete ai 348-75-13933.
1: Poi sentiamo
0: 3.
1: Chris da Campi e Walter con le loro note audio.
0: Credo abbiamo anche qualcun altro, vero Marco?
1: Mentre John da Firenze, Scamacca fa gol, Maldini sovrastimato, Vergara predestinato.
0: E quindi non è d'accordo fino in fondo con me,
1: Però io la vedo un po' così. Ora se Vergara è proprio predestinato non lo so.
0: Lui è con te su Vergara, c'ha quel pizzicore di Vergara.
1: Io poi lo vedo di questi, no? Che
0: è bello tignoso, sono d'accordo con quello che dici.
1: C'ha qualità, a tecnica, ma non molla di un millimetro.
0: È verissimo, è verissimo, è verissimo.
1: Attaccato. Sì, hai ragione, Vladimiro. L'abbiamo messa la locandina.
0: No, facciamolo vedere, Dimitri. Dai, profondo Dimitri, è la locandina, sennò il povero Vladimiro si spacca la schiena, ci fa questi artefatti manufatti.
1: Sì.
0: Non sono proprio Manu, immagino, però. Arriva Marco Tonelli, ora manda
1: come
0: tutto schermo per chi è sul 92.
1: Tutti con l'IA.
0: Ma c'ha dei prompt, ma guardate che roba, ma questa è una faccia.
1: Questa te l'ha fatta, beh,
0: cioè, già
1: piace,
0: va bene
1: che
0: son brutto, ma qui faccio paura.
1: Sì.
0: Terrore.
1: Più o meno come la mattina quando è capitato.
0: quando arrivo, sì. E che vi devo dire? Profondo Dimitri, nei cinema, a breve, fare la coda per seguire tutto ciò che abbiamo. Da che stai guardando?
1: No,
0: ti
1: niente, volevo
0: l'audio,
1: mettere in sottofondo.
0: Non si possono guardare le cose.
1: Volevo
0: su
1: mettere
0: Instagram.
1: I
0: gobbi. No, ma vale ce la mette Marco. Dai, facciamo una cosa, ci fa sentire un paio di messaggi audio.
2: Solo bannato anche dai torneini di briscola e di cerca dei funghi.
3: Dimitri, dimmelo, perché io non lo so, ma qual è l'allenatore con il quale Kane ha fatto sfaville e con quali altri ha fatto sempre pena? Io non riesco a ricordarmelo, mi aiuti, dimmelo Dimitri, con quale allenatore Kane segnava?
0: Non mi viene, sono lì che sperano per la retrocessione della sua squadra. Eppure
1: no, io però comunque volevo rassicurare tutti, col tempo mi sono calmato, cioè più o meno dai 40 in poi che non ho più preso rossi o fatto scenate.
0: Ah, perché stanno arrivando, dici, squalificato?
1: No, sentivo,
0: per Medvedev.
1: Sì. Diciamo che fino ai 40. Sì,
0: però anche te tu ci vieni a dire che volevi dare una pallonata in faccia al giudice di sedia.
1: No, e glielo dà.
0: Appunto,
1: cioè,
0: scusami,
1: a pallare.
0: No, gliela dà. Cioè, ma te vieni qui a pontificare. Vieni qui a pontificare in radio e poi sei uno che nel suo tempo libero tira le palle addosso.
1: A Beppa.
0: Oddio, forse
1: arte,
0: sì,
1: non
0: aspetta,
1: so
0: mi sa
1: fare.
0: Di sì, ricordamelo, mi sa di sì.
1: Non, io non ci so giocare. Una volta mi prese così all'arbitro e disse: sì, io vado a fare la doccia, ma a te è bene, tu vada a giocare a Beppa la sera invece di venire lì, perché a casa non tu ci vuoi stare, ho la tua moglie di su e di giù.
0: Ma perché?
1: Perché fino a un certo momento della vita il rettangolo verde era una sorta di zona franca.
0: Storie di vita vissuta, ve ne racconto
1: una. Dopo la nascita e l'erede, quando mi si tappava la vena, piccolo, vedevo la faccia dell'erede e dicevo: non ti puoi ripresentare a casa, o arrestato con setto nasale sfondato. Anche dei figlioli. Sono sempre stato 52 kg, quindi con un ceffone mi mandavano.
0: Meno male che tu, figliolo, ti ha fatto evitare qualche schiaffo di troppo. Io, visto che siamo a
1: Cinque Grana, è dell'Inter, eh?
0: No, è l'è di Sassuolo. Ma che dice Andrea? Nemmeno avere di Sassuolo.
1: Peccato il Cinque Grano sia dell'Inter.
0: No, è del Sassuolo, non è dell'Inter, assolutamente.
1: Rientro, era in prestito forse?
0: Forse era in prestito all'Inter Under 23, ma in realtà non è dell'Inter. Storie di vita vissuta. Te devi sapere che io, Tommaso, nella mia carriera scarsissima da portiere e poi da difensore del calcio a 7 della mia squadra, ho ricevuto una sola espulsione in vita mia. L'ho ricevuta quando facevo il portiere in una partita, ma aiutami a dire,
1: tranquilla,
0: era un torneo delle scuole, era la prima partita, mi segnano su una punizione dove mi vengono a dar noia, a ostacolarmi la parata. Mi lamento con l'arbitro, che non ascolta le mie ragioni, e gli comincio a dire: tu sei buono, tu smetta di arbitrare. Devo dirti, ingiustamente espulso.
1: E gli ha detto: smetti.
0: E ho capito, ma che uno deve subire e basta in questa vita. E dai, su, fateci dire ogni tanto la nostra. Per cui questa è la mia. Invece, a calcio a 7, facendo il difensore, ho preso una marea di ammonizioni, ma non sono mai stato espulso, perché in fondo ero un giocatore anche corretto.
1: Eri un buono,
0: sì, sono un buono con fare sbagliato delle volte.
1: Oh, Cinque Grano, sempre stato del Sassuolo,
0: è andato in prestito all'Inter Under
1: 23 24-25, all'Inter Under 23 25-26.
0: Si è fatto un anno di Serie C,
1: 34 presenze, 2 gol.
0: È tornato Serie A. Aquilani non guarda in faccia a nessuno. Gli hanno comprato Van der Bremt. A me non mi interessa. Gioca a Cinque Grano. E il Sassuolo gioca anche parecchio bene. Questo è un giocatore da segnarsi, che devo dire è uno di quelli su cui io ci proverei. Poi non credo sia un acquisto ancora a cifre fuori di testa. Certo è che il Sassuolo non ti regala nessuno.
1: Mai.
0: Non è una società che ha bisogno spasmodico di vendere. Tu devi essere te che li corteggi, li un po' gliela fai mollare.
1: Più che altro li pari.
0: Presa.
1: Che tra Lirola e Duncan hanno portato a casa un trentino più o
0: tranquillo,
1: meno.
0: Tranquillo, i giocatori a prezzo di saldo un te li danno.
1: Boateng glielo prendesti svincolato.
0: Sì, Boateng secondo me non Boateng si spese tanto, ma perché aveva già più di 30 anni, non era più un
1: ragazzo. Poi c'è ancora lì chi ride per l'offerta da 12 e mezzo, 13 per Berardi.
0: Sì. Poi offerte.
1: Ma lì va bene.
0: Offerte non offerte.
1: Mettere l'ombra sottile.
0: No, ma poi ti ricordi, Berardi è vecchio. Pace all'anima sua, non voglio criticare Rocco Commisso a posteriori, ma vi vorrei ricordare qualcuno 4 anni fa disse che Berardi era vecchio. Mi risulta che Berardi sia ancora sui campi a far cose, comunque vada, piuttosto interessanti. Dovremmo avere ancora un paio di messaggi audio. Vai, sentiamo Marchino.
4: O Dimitri, ragazzi, certo tu sei tremendo.
0: Lo so,
4: Cioè nel senso, è sotto gli occhi di tutti che non ruba l'occhio per volergli bene indurre, ora perché gli ha fatto Tugo la nazionale, eccetera, eccetera, sembra siamo a parlare di Frankie Rijkaard. Ragazzi, ma così fa a sopportarti, ragazzi.
5: Buonasera Dimitri, buonasera.
0: Eccolo Valtteri.
5: Ciao Valtteri. Questa volta sono d'accordo con te, effettivamente a me indurre non mi è mai dispiaciuto, quindi a parte nell'Under 21 forse fa un altro ruolo, però non mi è mai dispiaciuto. Quello che però ti voglio dire è che tu canti vittoria come parli tu troppo presto.
0: Lo so.
5: Perché ancora manca tutto il campionato. Dico che ride bene chi ride l'ultimo.
0: Hai ragione, Valterone, così ti voglio.
1: Hai ragione,
0: Val. Non hai mica perso. 4-0 sghignazzo io. Se recupera sghignazzi te, il gioco delle parti, eh. Al recupero voglio che tu venga qui a dirmi: ah! L'hai visto, caro Dimitri Conti, dei miei stivali?
1: Comunque lui è un fuori quota in questo momento, sì, l'Under 21, giusto?
0: Questo è l'ultimo anno del triennio, quindi di fatto i commissari tecnici possono ancora convocare quei calciatori che avevano i requisiti all'inizio del corso.
1: Quindi si può dire che comunque sta
0: non
1: affrontando,
0: è proprio fuori quota, è sopra età, sopra età, è sopra età,
1: sì, sì, sì, sì. Già di per suo fisicamente.
0: Beh, anche Coleoscio, vale lo stesso per Coleoscio, che sono coetanei.
1: Coleoscio a me mi sembrava veramente perfetto, però
0: comunque si è preso un GE che male non è.
1: È voluto andare al Parì.
0: E comunque in GE male non è, io penso di poter dire che in GE sia uno dei migliori acquisti. Io però voglio rispondere all'amico che non si è firmato, la voce non mi è nuova ma non mi ricordo i nomi, scusate, faccio fatica a ricordarmi il mio, però mi ricordo benissimo quello che ho detto su Ndur. Ma non è vero che lo esalto oggi perché segna da 80 metri, scusami, amico mio, mi stai facendo un torto mica da poco, e l'è più di un anno e mezzo che vi dico di Ndur. E ve lo dico da quando ancora c'era Palladino e non giocava praticamente, che qualcosa ci vedevo. Ve lo dicevo l'anno scorso, che mi continuavate a ripetere Richardson, mi dite dov'è finito. Qualcuno ha notizie di quello che per voi era meglio di Ndur? No, per capirsi, perché non sarà Frankie Rijkaard, sono d'accordo. Ma è giocatore, quello che molti, siccome c'hanno il pregiudizio, sì, qui si ragiona per antipatie, simpatie, sì, il nome, il cognome, sì, il numero, fate voi, sì, ma questo è calciatore.
1: Io spero di vedere Fagioli, Attà e Ulain.
0: E Ulain, il grande e irreprensibile.
1: Poi magari passi in vantaggio, nel secondo tempo ti copri, alzi la diga con Duro in mezzo al campo. Caro Bomber Viola, ci devi far sapere... Ci hai fatto sapere quanto, ma ci devi far sapere cosa hai giocato di Cipro-Lettonia. Io intanto rispondo alla tua domanda dicendoti che Cipro batte Lettonia 2-1 in virtù dei gol di Costi ed Edwards.
0: Marcus Edwards.
1: Per la Lettonia aveva segnato Daskevics. Lettonia era passata in vantaggio, poi si è fatta riprendere al 70esimo e al 94esimo Edwards.
0: Quando vai a Cipro la sorpresa è sempre dietro l'angolo.
1: Verrebbe da pensare alla mia giocata l'X, e come sempre succede quando scommette, 94esimo salta. Invece ti auguro di no, amico mio.
0: Dovrebbe non saltare il piano.
1: Ho giocato l'under 2.5.
0: Vabbè.
1: Vedi, al 94esimo però gliel'ha fatta saltare. Perché se finiva 1-1
0: 1-1 aveva l'under 2.5
1: per questo è
0: ragazzi, io
1: tanto è sempre così.
0: Io sconsiglio il gioco d'azzardo, mi limito a dire questo, non sono propriamente
1: era Chris
0: che mi dice: Chris, allora sei te, ma sei bugiardo Chris, e dai su, ma che, ma mi pigli in giro, fosse un ascoltatore nuovo, ma tu mi conosci bene, sai che Ndur è uno dei miei protetti, quindi mica faccio discorsi per il gol da 80 metri. Il gol da 80 metri è uno schiaffone di realtà. Ma io il carro Ndur è un pelo un po' e via che l'ho fondato. Occhio che l'Italia sta trascinando, 83esimo, 5-1 per l'Under 21 che sta letteralmente devastando la Polonia e si sta prendendo di prepotenza il pass per la via diretta verso gli europei. Conduce un grande Cher Ndur,
1: degno antipasto a una serata di calcio che ci porterà ancora a seguire la Nations League con gli azzurri che affrontano, come ben sapete, la Turchia
0: Sai,
1: a Bologna.
0: Potremmo fare insonerare Montella molto
1: tanto.
0: Probabilmente se tutto va come
1: tanto.
0: Deve andare, sì.
1: Va in scena anche Francia-Belgio alla stessa ora, nonché Bosnia-Erzegovina-Polonia, Irlanda del Nord-Georgia, Romania-Svezia, Ucraina-Ungheria, in campo anche Montenegro e Armenia.
0: Considerando che Dragusin è stato espulso la scorsa, se penso sia già tornato o comunque sia sulla strada del ritorno, direi che stasera non dobbiamo seguire nulla in particolare fuori dall'Italia, ma
6: ha fatto con Cie. Ragazzi, è un under 21 che esalta Svezia under 21, Macedonia del Nord under 21 2-0 dopo il vantaggio di Svensson su assist di Rosenqvist, è andato a segno anche un altro viola come Nji. 2-0 in questo momento della Svezia contro la Macedonia del Nord, tutto in under 21.
0: Sì, non so bene, faccio mea culpa, non so se la Svezia può qualificarsi o
6: dirlo buono per avvitare la
0: famiglia, ma non è nemmeno così alto più degli altri.
1: Tu non hai capito una mazza.
0: Io non capisco una mazza, Chris. E fammi una parafrasi allora, perché dai, come tu mi hai scritto, tu dici, come tu fai a esaltare in due? No, ma io lo esaltavo da prima di gol di 80 metri, è questo che ti dico, amico mio. E via, se no qui si fa come c'era il diario, la smemoranda.
6: Già.
0: Qui si fa la smemorata, la trasmissione in cui arrivo tutti i lunedì e non vi ricordate quel che vi ho detto. 5-2, ci siamo distratti, ha accorciato la Polonia, 5-2 in quel di Pescara, dove gioca l'Under 21.
1: Non bisogna per... di due,
0: quindi un altro gol possono tranquillamente subirlo.
1: Okay.
0: Sì. Ma vedo che tra l'altro l'Italia sta attaccando tantissimo e fa il 6-2. Mamma mia, che partita che stiamo vedendo! Bellissimo gol del numero 7 azzurro, che ora scopriremo anche chi è, perché dalla faccia faccio mea culpa, non lo riconosco assolutamente, ma ha fatto un grandissimo gol. Cherubini, ex Roma, ora al Benevento, da sinistra si è accentrato sul destro, ha tirato forte sul palo lontano, bel gol.
6: Ci piacciono queste under 21 ed è un bel modo, insomma, di chiudere qui questo lunedì su Radio Firenze Viola, che ci ha permesso di avvicinarci ancora di un giorno a questa benedetta ripresa del campionato.
0: Che fatica,
6: da domani
0: che
6: squadra in campo, guarda, ho sentito veramente di tutto, ma non potevamo fare altro, siamo passati da come gestire, non lo so, la brace,
0: no, il Viola Park l'abbiamo smontato e rimontato di tutto,
6: sai, per fortuna Fiorentina con tanti eventi
0: ti dà sempre di che parlare. Però, meno male che il direttore Tommaso Loreto, questa la dico,
6: lascia
0: io
6: fare.
0: Spezzo una lancia per il direttore Loreto, l'unico media di Firenze presente nel weekend al Festival di Trento,
6: sì,
0: eravamo noi.
6: Ci seguiamo ovunque.
0: E vi abbiamo dato conto di Ferrari, Pellegrino, insomma, hanno parlato.
6: Dai, qualche intervista, Sky, a margine, almeno su
0: eccetera,
6: quel piano.
0: Eccetera. Dai, speriamo
6: Fiorentina
0: di aver fatto anche un buon servizio. E ribadisco, non per vantarsi, per ricordare una roba che alle volte si dà sempre. L'unico media di Firenze erano i sottoscritti, per cui che vi devo dire, odiateci ma ricordatevi sempre questi passaggi qua.
6: Noi ci risentiamo da domattina con alle 7 con la rassegna stampa di Andrea Giannattasio, che apre la consueta nostra lunghissima programmazione. Da domani fino a sabato abbiamo anche Extra Viola dalle 21 alle 21:30. Dimitri lo ritroviamo qua e là di sicuro sabato nel commento a Genoa Fiorentina,
0: e poi lunedì prossimo.
6: Questi
0: due appuntamenti non si discutono.
6: Grazie all'ottimo, come sempre, Marco Tonelli di là dal vetro per tutta la parte tecnica. Restate con noi se ne avete voglia, altrimenti è in arrivo Italia-Turchia, dopo che gli azzurrini, trascinati da un grande Endur, stanno regolando 6-2 la Polonia, e dopo anche un gol di Ngie con l'under 21 svedese. Buona serata, a domani.
0: Ciao.
7: 1
8: contro tutti!
9: Lei non può parlare di Dio con Dio!
10: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
11: La prossima ora di trasmissione è offerta da
12: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
13: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
14: Radio Firenze Viola.
15: Incoming message.
14: Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna, con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
15: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua Radio del Cuore. È Radio

0: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Superato l'ultimo tornante, effettuata l'ultima piega, c'è il drittone e poi finalmente il traguardo di un campionato che riparte dopo una sosta interminabile, estenuante, come più o meno estenuante è stato capire che ha vinto gli europei di ciclismo. Mi piace questa metafora dell'arrivo in gruppone, perché c'è con noi Luis La Serpe.
3: Buon dì.
2: Ritrovo con piacere, ciao Luis.
3: Beh, insomma, ieri è stato davvero un momento, ho cercato di spingerlo il più possibile, e però
2: una
3: effettivamente
2: beffa incredibile, o sbaglio?
3: 5 capelli,
2: sono qui che sto guardando, cioè, da dire spacco tutto,
3: roba da che poi bisogna dire la verità, Evan Poel è un grande corridore, campione, ha vinto a cronometro, non si discute,
2: però,
3: e lì era stato bravo Ciccone, perché alla fine insomma il forte era lui e quindi doveva essere lui in qualche maniera. Gli aveva preso quasi una 6-7 metri perché aveva sbagliato la curva, perché come guidare la bicicletta, non so cosa ne pensano i nostri ascoltatori, ce ne tante che vanno in bicicletta, come guidare la bicicletta è più bravo Ciccone che Evan Poel. Poi dice ma va più forte, questo è un altro discorso, è lì però
2: si è allungato di più,
3: il colpo di reni è fondamentale, le te lo insegnano soprattutto in pista, che il colpo di reni è importante. Anch'io quando arrivo il colpo di reni effettivamente era abbastanza importante,
2: e invece ora c'è solo il colpo e la strega secondo, dietro l'angolo,
3: secondo e terzo, poi una vittoria con la figlia di Ballan all'europeo, l'altro giorno Piganzoli al Giro dell'Emilia, insomma qualche cosina si vede, al netto che sta mancando poca, non c'è, che se no ieri a 50 km all'arrivo, ragazzi io bisogna vado a fare la doccia perché poi c'ho da fare altre cose. Ciao a tutti.
2: Arrivederci. E va bene, noi non siamo ancora al photo finish, parlavo di un drittone, però insomma ci leviamo stasera le ultime gare di Nations League, a cominciare ovviamente dall'Italia, direi di Fagioli, e poi cercheremo di capire, ma insomma la sensazione è che possa di nuovo essere del gruppo dei titolari, e poi veramente insomma si può mettere nel mirino questa ripresa con una gara pericolosa, Luigi, perché sì, un po' è pericoloso fermarsi per due domeniche,
3: no,
2: di
3: ma
2: fila
3: a Genova,
2: sembra,
3: ragazzi,
2: veramente di ripartire dopo una sorta di preparazione bis, e poi perché l'ambiente è caldo, Marassi è storicamente un campione, Paccio, la squadra è in difficoltà, De Rossi si gioca il futuro, insomma ci sta che serva il casco sabato a Genova, non so come la vedete.
3: No, bisogna tiriamo fuori il vecchio aereo armato, perché mi sa che serve anche quello,
2: testone nel carrello,
3: perché sarà una partita difficile, però con Vanoli, cioè non è che lui di queste cose non ne ha mai sentito parlare, non sa,
2: no,
3: come ci si gestisce, anzi
2: forse
3: quindi diciamo sono abbastanza tranquillo. Poi sai, se io vado a guardare l'aspetto tecnico delle due squadre, secondo me c'è un divario notevole, ma questo non vuol dire nulla, perché poi in campo sappiamo che a volte la garra, la voglia di superare l'avversario fa la differenza, e mi aggancio in questo alla nazionale, perché la nazionale dice, oh, ma Mancini, ma è Mancini che ha fatto, ha preso questi ragazzi e li ha ricaricati, li ha ridato, li ha messi davanti alle loro responsabilità, come ha fatto Vanoli, e soprattutto gli ha fatto capire che se uno ha fiducia in se stesso, se uno ha l'autostima, può raggiungere degli obiettivi. Sì, purtroppo qui siamo,
2: sì,
3: in un paese,
2: poi è chiaro,
3: non so
2: che,
3: quanto,
2: insomma,
3: il paese, quanto proprio l'area geografica, voglio dire la verità,
2: cioè,
3: però,
2: chiaro, hai bisogno di conferme, però sì, ti do ragione, dalla Francia in poi, ma volendo anche in Turchia, Dio, la Turchia ce l'aveva proprio messa su un piatto d'argento,
3: sì, ci può stare,
2: però venerdì con la Francia si è visto uno spirito, un temperamento, e che questa nazionale era un po' che
3: deve giocare,
2: aveva
3: così, questa è una squadra.
2: Tra l'altro torniamo oggi in diretta proprio da venerdì, e per carità succede, però mi viene in mente un messaggio che venerdì Verdi metteva un po' in dubbio Donnarumma, diceva: ma siamo sicuri che Donnarumma sia in questo momento la migliore espressione dei portieri italiani? Alla faccia di
3: come mettere in dubbio De Gea, no?
2: Oggettivamente guarda, mostruoso,
3: come Gigi. Mettere in dubbio De Gea, anzi guarda, ne approfitto, tanto siamo anche con Lady Radio. Bravo, se non sbaglio, vero?
2: Tutti gli amici di Lady Radio, certo.
3: E voglio salutare il mio amico, non mi ricordo chi è, perché sabato io dissi, no, che secondo me, tu mi dai il lancio per quello, poi ti dico la cosa volevo dire dopo.
2: Vai.
3: Io dissi che secondo me il capolavoro per me è, dal mio punto di vista, di Pradè fu quello di portare De Gea a Firenze. Gea. Ma no, perché gli è stato dato, gli è stato messo sul piatto d'argento dal procuratore. Sì, ho capito. Ma questo prendeva 15 milioni, se non sbaglio, o 12 o 15. Era fermo da un anno. Come fai a convincere a portarla a Firenze? Per me aveva fatto un grande, diciamo, c'è stato un mi sa di stendi tra me e questo ascoltatore, lui mi dice, perché ho detto, vabbè, ma te come fai a sapere che gliel'aveva proposto e che gli è andato, chi eri lì? E lui chiaramente mi ha risposto, ma perché te sei lì, quando fanno contratti? E io gli ho chiesto scusa perché aveva ragione, però ribadisco che secondo me quello è stato un grande atto, perché il fatto che te lo metta lì, oh guarda, c'è questo giocatore, bene, bisogna chiamare il giocatore, gli senti, può venire a Firenze, a fai che? A venire a Firenze dintorni? Sì, sì, a voglia. No, a giocare, ma io piglio 15 milioni l'anno. Però, come ha fatto a convincere? Io non lo so.
2: No, ha puntato evidentemente anche sul discorso, e comunque era fermo da un anno, se
3: è
2: ti
3: stato
2: ricordi.
3: Bravo, però, capito?
2: Assolutamente.
3: E non è che
2: lì
3: dice
2: la scommessa
3: quanto prendeva, quanto gli ha dato per un anno, per quell'anno lì?
2: Beh, oggi è il più pagato, però forse non arrivava a 2 milioni quando arrivò a Firenze.
3: Capito? Ecco perché ti dico, per me è stato, poi ha fatto altri problemi, ha sbagliato altre cose, per adesso insomma di dubbio, ma su quello, ragazzi, ma se vogliamo anche su Ken, perché anche Ken nessuno si aspettava, poi vabbè, abbiamo visto, insomma, il giocatore
2: solo si aspettava di pescare il jolly
3: di
2: quella che è stata fino ad oggi la migliore stagione.
3: Mi sembra che ancora abbia qualche problemino,
2: che è ripartito un po' zuppicante,
3: sì,
2: vedendo,
3: ti volevo dire,
2: soprattutto venerdì sera, cosa non si è divorato a mezzo centimetro dalla linea di porta, che è strano per un bomber centravanti,
3: ma io mi ricordo
2: con una clausola
3: rescissoria
2: da 62 milioni di euro
3: a Cagliari, a Torino l'anno scorso è cambi campionato,
2: a me tu lo dici.
3: Però ti volevo dire, riguardo il discorso che si diceva prima, no, del fatto di sbagliare o non sbagliare, ma se ti dicessi, dimmi se è una cosa che vorresti fare, che vorresti raggiungere, non lo so, i 6 anni alla notte, guarda, i 6 anni alla notte, 7 anni alla notte, benissimo, se io ti dicessi, guarda, ti do per certo che al 31esimo tentativo te vinci, te che tu vinci subito, ma hai fallito 30 volte prima di arrivare al 31esimo. È quello che manca, secondo me, in Italia, ma anche proprio nella mentalità italiana,
2: cioè l'avere un'idea,
3: avere un obiettivo, posso sbagliare, ma lo sbaglio mi avvicina, e non è mia sta roba, questa è roba anche quello che inventò la lampadina, se non sbaglio, Edison. Chi sbaglia non so quante volte, mille volte prima di accendere la lampadina, niente, ci vorrà dire che ne ho accorciata di una. Questa è la mentalità giusta.
2: Interessante, la possiamo applicare anche alla Fiorentina, perché in questi 8 anni quasi sempre, no, d'estate hai azzerato tutto e sei ripartito, e quindi è come se ogni volta tu non avessi perseguito su quella strada l'obiettivo che ti eri dato. Stavolta speriamo di essere in avvio di un ciclo importante, certo è che ripartiamo con l'incognita di questa sosta e di che Fiorentina troveremo. Ne parliamo anche con Luca Calamai, che ritroviamo. Ciao Luca, buona settimana.
4: Ciao, ciao Tommaso e caro Luis, grazie per la tua presenza, ma domani ti prendo il posto, te lo dico subito.
3: No, guardi, io
4: c'è questa storia della lampadina, ma è entusiasmato. Cioè, di Edison è straordinario, Marconi faceva il telefono, lui faceva la lampadina. Leonardo da Vinci che è sempre inventato.
3: Ma anche Leonardo da Vinci quante cose avrà sbagliato? Tante volte, ma anche tu nella tua carriera inizialmente, io quando l'ho conosciuto lui era già un bel pezzo avanti, però sai quante volte ci siamo sentiti dire no, così non si fa, no, perché bisogna fare così, bisogna di questo, e c'è questo e c'è quest'altro, ragazzi, poi però dopo ci arrivi, Bisogna avere anche la pazienza e la cultura della sconfitta, cosa in Italia mi sembra che sia un po' problematico. Io bisogna subito, pronto, attenti, via. Io nascere e volare non ho visto
2: comunque,
3: nessuno.
2: Comunque, guarda, che quello che dici, peraltro volendo, è anche rispecchiato dall'intervento del DG Ferrari in questo weekend del Festival dello Sport a Trento, dove fra l'altro abbiamo visto anche proprio il nostro Luca in occasione del libro di Giancarlo Antognoni. Cioè, il fatto che l'obiettivo della Fiorentina è quello di essere stabilmente competitiva nel tempo, Ferrari diceva non ci sono scorciatoie, ora si riparte dopo 7 anni in cui le cose non hanno funzionato, l'importante, Luca, è avere bene chiaro in testa dove si vuole arrivare.
4: Sì, ma io vorrei, la riflessione che state facendo è interessantissima, però vorrei corroborarla con il fatto che nel momento in cui la Fiorentina ha preso finalmente un uomo di calcio, va bene? E ha preso Paratici, e Paratici piace a tutti perché è oggettivo che è uno dei più grandi direttori del calcio italiano. Nel momento in cui è arrivato il presidente Giuseppe a Firenze insieme alla signora Catherine, è stato comunque qua, si è messo a disposizione di Firenze, c'è stato un tale effetto e simpatia oggettive. Nel momento in cui i tifosi hanno toccato con mano, perché quelli sono fatti e non parole, che la Fiorentina ha messo altri soldi a disposizione dei suoi uomini mercato dopo i 92 investimenti dell'anno scorso, quest'anno l'abbiamo sballato addirittura. Se ci pensate bene, anche le prime tre sconfitte sono state assorbite in una maniera assolutamente amara, ma non con il concetto che disastro, non c'è niente. Perché? Perché abbiamo toccato con mano che c'era una società presente, che ha messo i soldi e che ha messo la gente giusta a comandare nella parte sportiva. E questo è un dato che viene incontro a quello che dicevi, Luis, perché se fai calcio la gente poi ha la pazienza. Certo. Quando non ha pazienza? Quando non vede le cose fatte in maniera senza logica.
3: Quando c'è l'improvvisazione.
4: Improvvisate. Quante volte, Tommaso, in passato abbiamo detto qui non si fa calcio? Quante volte lo ha detto Niccolò Ceccarini? Quante lo ha detto Luis Trafferro? Ma lo dicevamo quasi con dolore.
2: Certo.
4: Perché avevamo io soprattutto, e sono molto più vecchio di tutti voi, la consapevolezza che se fai le cose, se non fai calcio, sì, ti può andare bene, ma non ci sono basi. Oggi si fa calcio alla Fiorentina, si fa calcio dalla primavera alla prima squadra, si lavora sul mercato e si immagina il futuro, si fa scouting, ma si investono anche soldi importanti sui giocatori pronti subito. È calcio. Per cui, Luis, io sono molto più ottimista di te, nel senso che per me siamo pronti, e ne siamo pronti, uso un plurale proprio maiestatis volutamente, siamo pronti a avere la pazienza per crescere. Ci hanno detto
2: che
4: ce la sono meritata.
2: Sono d'accordo. Nel frattempo, Luca, dicevo che con stasera ci lasceremo alle spalle anche gli impegni degli azzurri in Nations League. Possibile che Fagioli sia inizialmente fuori da questo match con la Turchia.
4: E lo spero perché sarebbe la terza partita per questo giocatore molto bravo, molto felice. In questo momento la felicità aiuta, ma insomma, se ce lo lasciano, ce lo restituiscono anche un pochino riposato, non sarebbe male, no? 3 partite in 10 giorni sarebbero tanti.
3: Ha fatto però un bel piano d'autostima, Luca?
4: No, è felice, è un giocatore, io ho parlato anche con colleghi della Gazzetta, è un giocatore felice che segue la nazionale, è un giocatore ritrovato, si sta riprendendo tutte le cose sue, e queste può dire ad alta voce grazie alla Fiorentina. Ecco,
2: come la Fiorentina, Evanoli,
4: così come la Fiorentina ha mandato un Mastantuono perfetto in Argentina, grazie alla Fiorentina, Firenze, alla passione che sta a trasmettere, alla pazienza, la invoca giustamente Luis, che forse la Fiorentina hanno avuto, all'affetto. Quindi noi ora ci riprendiamo Fagioli vero. Speriamo di ritrovare il Dragusin vero dopo i problemi che ha avuto con la sua Romania, ma tutto sommato chi se ne frega. Però Genoa è una partita misteriosa, Genoa è veramente una partita misteriosa.
2: Sì,
4: curiosisce molto, perché Allora, se ragioni così, noi sguazziamo nell'oro. Loro hanno mille problemi, l'ultimo Colombo che non ci sei, ma questo da vecchio vi dico è proprio la condizione ideale per andare a picchiare in mezzo alla
3: per tirare strada. Fuori il meglio.
4: Loro il meglio e noi la presunzione di aver già superato tutti i problemi, di tornare a essere una squadra che lotta tranquillamente per un posto in Europa. Guarda, sabato no, io non so se si vedrà una bella partita, mi interessa, ma ti dico la verità fino a un certo punto. Sabato si vede se questo gruppo ha trovato, e nel gruppo metto anche Manoli naturalmente, la maturità per capire che risalire le posizioni in classifica non sarà facile, ma che ora dobbiamo accelerare, perché purtroppo i bonus l'abbiamo bruciato in maniera malevola e maldestra, ora dobbiamo accelerare, per cui per me è una partita molto importante questa. Io sono molto curioso di vedere che cosa succederà in questa partita, perché dirà tante cose,
3: Beh, l'anno scorso, no, ti ricordi, fu un 2-2
2: che poi fu l'esordio, non di Vanoli a
3: finì 2-2, tra l'altro arrivò il pareggio al 68esimo.
2: Andammo a pareggiare noi
3: Colombo.
2: No, pareggiarono loro, si prese 1-0 con Piccoli e poi fecero
3: 2-1, si fecero con Piccoli e poi dopo Gudmundsson e Piccoli segnarono.
2: Nel frattempo Vanoli a Sky, parlando un po' di attualità anche di Fagioli, dice può fare il play, la mezzala o giocare in una linea con due registi, che è la soluzione sulla quale lavoriamo dal mio arrivo. Luca, magari da dopo Genova, però la soluzione dei due registi, io non so se l'idea può essere questa. Già spezzava. Sì,
4: allora, a me non piace questa soluzione, ve l'ho già detto, l'ho anche scritto su Firenze Viola, non mi piace perché secondo me se i due registi sono, come è un po' nell'immaginario collettivo, sono Ulai e Fagioli, per me nessuno dei due non è una coppia giusta, nel senso che manca la parte di fisicità, la parte, fatemi dire, anche un po' di personalità, un po' è una coppia un po' inventata così per far giocare due giocatori bravi.
2: Sì.
4: Non mi convince, anche perché poi il passaggio successivo non mi convince il fatto che Vanoli rinuncia a Andur, non mi convince il fatto che Attà dovrebbe adattarsi a un ruolo che secondo me non è il suo, quello di sottopunta, non mi convince, ecco, per cui direi a Genova sicuramente no, a meno che Attà non stia bene, ora io non so, ma io credo più a una formula in cui diciamo la formula di un centrocampo a 2.5,
2: sì,
4: ma
2: sì,
4: non una formula a centrocampo da 4-2-3-1, da 4-2.5-3.
2: Quella per capirsi che faceva Palladino con Bove?
4: Bravo,
3: ci vuole il giocatore quello lì
2: che lo sposti,
3: ma Bove.
4: E che ti ritrova, e perché così trovi spazio per tutti. Io non credo, ragazzi, non credo che Vanoli rinuncia a Ndur. Guarda, da quello che ho saputo, non credo proprio che lui ci rinuncia a Ndur. Quindi Ndur a Tà, ma per ora ancora, se stanno bene, ancora,
3: ma sai, Ndur a Tà. Luca, però alla fine si giocano 15, cioè le partite ormai non si giocano più in 11, quindi voglio dire, se cambi quello e metti quell'altro, alla fine li fai ruotare tutti, anzi meglio, perché poi magari trovi veramente anche la quadra per fare un certo tipo di ragionamento in campo a seconda del risultato, perché per esempio se io devo recuperare e metto un centrocampo con Ulai, Fagioli, Attà, Mastantuono e Gonzalves e più la punta, insomma, sono attrazioni anteriori, perché voglio andare a recuperare.
4: Vedi Luis, sì, però Luis,
2: dipende da grazie.
4: Lo sapete qual è il dibattito tattico che più mi appassionerebbe in questo momento? È se da una parte Jimenez e Mastantuono e dall'altra Valdepeñas e Gigi riusciranno a trovare le giuste dinamiche.
2: Ah beh,
4: non
2: certo,
4: è tanto in mezzo al campo dove noi oggi possiamo proprio dare una sterzata totale, è lì, perché io ho nominato quattro giocatori che sono sostanzialmente, sono tutte e quattro esterni d'attacco, e noi però dobbiamo trovare due catene che funzionino, certo, nelle due fasi, no?
2: Certo.
4: La fase offensiva ma anche nella fase difensiva, perché se no è bella giocare una squadra così, tutti avanti, siamo alla carica, tutti avanti, ma nel calcio, ragazzi, l'equilibrio è la parola d'ordine e non è una parolaccia. Ecco, io mi auguro che la prossima sfida sia i Nenez, che sfrutta in maniera straordinaria quando Mastantuono si butta dentro,
3: certo,
4: e diventa un'alternativa, mettendo il terzino avversario nel dubbio: seguo Mastantuono o copro su Jimenez?
3: Esatto.
4: E lo stesso ragionamento dall'altra parte: vorrei che Ingi desse una mano a Valdepeña, che soffre la parte difensiva, via la freschezza, la vitalità. Guarda, rinuncio anche a qualche assist, a qualche dribbling di più, a patto che si creino assist catene di collaborazione tra questi giocatori. Allora, quando avrai trovato questa collaborazione, se mai verrà fuori, questa è la grande speranza, allora sì, puoi anche rischiare qualcosa di più su una formula offensiva. Ma oggi te puoi immaginare di avere tre attaccanti, un attaccante, tre mezzocunte, due esterni d'attacco, gli esterni che attaccano, e comunque Fagioli e Ulai che sono mezzali, girate come volete, adattate, registri, ma mezzali, sono troppi.
3: Sì, lo puoi fare solo in un momento di difficoltà che devo andare a recuperare. Peraltro, credo sia molto importante il fatto che è stato fatto notare anche su Firenze Viola qualche giorno fa di Pellegrino. Pellegrino è uno che di testa, quando battezza, e battezza bene, però al momento cross ne è arrivati il giusto e l'onesto. Io credo che in queste settimane abbia lavorato Vanoli anche su questo aspetto, che è una soluzione molto interessante sia per lui sia per Beto, perché cioè Beto sostanzialmente basta si alzi sulle punte dei piedi, è già più alto della metà dei difensori di campionato di Serie A, ma il Pellegrino c'ha anche un bello stacco ed è molto bravo nel colpire di testa. Però a oggi cross degni di questo nome se ne è visti giusto e l'onesto
2: pochissimi. Tra l'altro vedevo una statistica particolare, noi siamo primi per gol da fuori area, ultimi per gol dentro l'area di rigore.
4: Però lui ha ragione, questo però ci vuole un po' di tempo su questo punto di vista. Ti chiedo, ce lo vedi Mastantuono andare sul destro e crossare?
3: No, ci deve mica andare Mastantuono,
4: No, ma per dire, perché poi infatti allora
3: dici deve andare eventualmente Jimenez, Joao Mario, e dall'altra parte Valdepeñas,
4: dove però hanno un meccanismo di gioco dove poi ci siano le adeguate. Allora, certo, questa è una squadra nata per giocare palla a terra, per la qualità che ha, no? Però io sono andato, ho chiesto che la Gazzetta trovava tanto calcio, tanta voglia di parlare di calcio, e lo sai cosa mi hanno detto? No, gente di calcio, non voglio fare il nome dell'allenatore, ma uno molto molto forte mi ha detto: ricordati che Pellegrino tanti gol di testa li ha fatti su calcio da fermo, non su azione da cross, anche se in attaccava ai Parma faceva anche fatica. E diceva: la Fiorentina deve ancora trovare chi calcia bene angoli e punizioni.
3: Sì, vero.
4: Questo è il grande meccanismo, che questo ulteriore salto di qualità che può aiutare Pellegrino. Non abbiamo quello che pennella, il Pasquale, ti ricordi?
2: Certo. Sì.
4: Lo stesso Biraghi, per certi, che non è che di
2: certo
4: che
2: sì, volendo, no? Giusto per farli arrabbiare gli ascoltatori, Mandragora era un
4: altro. Perché oggi tanti gol, ragazzi, si fanno sul calcio da fermo, tanti. E lì Pellegrino o Beto, anche come diceva Luis, naturalmente lì può fare la differenza. Però vi chiedo, vi ricordate angoli pennellati per lui, punizioni pennellate per lui,
2: zero,
4: momenti in cui dici: madonna, che qua ha sbagliato questo di testa, non lo troviamo. Ecco, allora, mentre faccio fatica che pensare che la qualità nella verticalizzazione, nell'uno contro uno di Mastantuono sta, ma anche Jimenez, che uno va dentro, pareva straordinaria, Ulai, dall'altra parte Valdepeñas, Gonzalo. Ecco, fatico a immaginare una squadra che riesca sempre, io parlo di condizioni di calcio normale, Luis, poi sì, è chiaro se vai ad assediare le squadre avversarie diventa normale, ma come sviluppo che parte dalla nostra metà campo, immagino più la profondità che non il cross. Però dobbiamo imparare a trovare Pellegrino, è un'arma straordinaria anche nei movimenti, blocchi, cioè liberiamolo e aiutiamolo a eccellere in qualcosa nella quale lui è il numero uno.
2: Luca, in chiusura pensavo alla catena di sinistra che hai citato, ha immaginato Valdepeñas, quindi a Genova Vieri lo consideriamo in corsa semmai per da centrale?
4: Allora, Genova devi far pesare il fatto che noi siamo più forti, e quindi Valdepeña, l'ultimo Valdepeña che noi abbiamo visto nel finale di gara contro Napoli, io faccio fatica a farne a meno. A Genova dobbiamo rischiare di prendere qualche gol nella convinzione di farne tanti, poi la puoi aggiustare la partita, ma io sinceramente non, io me la giocherei un coraggio, perché Genova entrerà in campo preoccupato, io non eviterei di farlo entrare in partita al Genova.
5: Esatto, e ogni minuto che passa gioca a favore della Fiorentina,
2: e quindi,
4: esatto.
2: E quindi
4: allora
2: lo spagnolino a spingere,
4: Andiamo a pigliarcelo,
2: Va bene, va bene. Luca, grazie. Vorrei stuzzicarti sul mercato, ma di Thiago Gabriel abbiamo già parlato, e quindi poi grandi novità mi sembra che ce ne siano.
4: Domani però chi si compra
2: un flash andrà fatto. Okay.
4: Ciao, grazie.
2: Ciao Luca.
5: Ciao Luca.
2: Grazie, grazie a Luca Calamai, che ritroviamo domani. Effettivamente, guarda che lì sarà un ballottaggio, secondo me, continuo ad oggi, quello tra Valdepeñas e Vieri. Anche se sono d'accordo con Luca, l'ultima istantanea, il secondo tempo con Napoli era andato meglio. Meglio lui che spinge.
5: Valdepeñas spinge, ora ti va sul fondo, ha sfiorato il gol anche, non ce lo dimentichiamo. Quindi, sinceramente, mi sembra di
2: ma
5: di vedere un giocatore
2: interessante in copertura.
5: In fase di copertura, ma ci può stare, ma ci può stare. Però è giovane, ci posso lavorare su questo ragazzo. Come si può lavorare su Vieri, che magari possa essere un pochino più propenso ad andare in avanti e essere più veloce, a creare magari quella superiorità. Però se te c'hai i terzini,
2: io ancora non l'ho visto poco da centrale
5: Vieri?
2: Vieri da centrale,
5: sì. Come esterno mi piace nella fase difensiva, però è un po' lento per la fase difensiva, per fare, cioè, trova un po' più di velocità. Cosa gli manca anche in fase offensiva? In realtà Valdepeñas questo non ce l'avrebbe, ha fatto degli errori, e ci può stare da ragazzo giovane, come faceva Ayote, tanto per farsi di male,
2: giusto?
5: E giustamente ci può stare, sono ragazzi giovani, bisogna saperli anche, aspettare, bisogna sapere capire che ci sono dei momenti in cui si gioca meglio in fase offensiva e meno in fase difensiva, e altri invece dove si gioca meglio in fase difensiva. Però il fatto che l'avversario debba preoccuparsi degli esterni già ti mette,
2: è un'arma in più,
5: è un'arma in più. Dice, ma io metto, ho capito, ma se c'è Valdepeñas di qua, di fatto c'è Jimenez, o c'è Mario, cavolo vuoi, potrebbe c'è anche Dodò potrebbe, non so, credo voglia recuperare qualcosa Dodò, perché insomma di via
2: a gennaio
5: è lunga, non è che puoi stare senza.
2: Sono d'accordo. Pellegrino Beto, così rispondiamo anche al nostro stato di giornata su WhatsApp, continuate a dircelo al 348 7513933.
5: C'è 2 centimetri di differenza,
2: 7,
5: uno è 1,94,
2: 7, 7, 7, 5.
5: Beto è 1,94, Pellegrino 1,92. Strutturalmente però sono diversi, perché uno potrebbe giocare tranquillamente in Piazza Santa Croce in qualsiasi ruolo voglia per il calcio storico, sì. Beto, però ecco,
2: ce lo vedo bene Beto sul
5: sabbione. Come ti posso dire, la percezione di essere al posto giusto per far gol, Pellegrino me l'ha data, Beto per quello che avevamo visto ancora no, al netto delle rovesciate.
2: Quindi riparti da Pellegrino.
5: Eh sì. E mi raccomando, non fate vedere a Beto il gol di Bressan. Una rovesciata ha fatto, un gol ha fatto.
2: Devo dire.
5: Perché se no dici, ma come? Io non fate vedere come riuscivo a fare gol dall'area piccola. Lui
2: ho capito.
5: Al centrocampo.
2: Però anche Mauro, quando lo ospitiamo, se lo dice. Cioè, so quante altre volte. Poteva uscire una roba del
5: genere.
2: È
5: che allora, strutturalmente, un giocatore come Mauro Bressan lo poteva fare, perché non era un Marcantonio.
2: No.
5: Ora che tu pretenda di farlo nell'area piccola,
2: Beto,
5: uno
2: vabbè,
5: di 1,94 m,
2: sì, vale la dia Ibra.
5: No, quello è l'altro discorso.
2: No, perché è basso Ibra.
5: No, fare. Ma sono anche capacità,
2: magari poi il giorno della zecca Beto.
5: Ah, vabbè,
2: per
5: giù lo stadio.
2: Come fa venire giù la maratona. Come già avvenne con
5: non facciamo venire giù nulla.
2: Spill, giusto?
5: Sì.
3: Sì, sì, sì, Buttaros Bill, che venne giù.
2: Che venne giù, no, Virgili.
3: Buoni lo stadio. Perché
2: hai ragione, mamma mia, mamma mia, che gaff! Assolutamente, lapsus freudiano, break per noi, poi torniamo con le vostre note alte.
6: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Pomeriggio, Loreto, se tu invochi rispetto per la categoria, rispetto per i giornalisti, rispetto di là, rispetto di là. Quando tu sei primo che manca di rispetto, a me di che non me ne frega nulla, premetto questo, ma ti ha preso un po' una fissa con questo giocatore. Cioè, tu sei arrivato pure a gongolarti te perché gli ha sbagliati Bove contro la Francia. Cioè, per ribadire il fatto che ti sta sulle palle, si è capito, e si è capito che ti sta sulle palle Kenne. Però. Allora, smettiamola di dire rispetto per le categorie, rispetto per i lavoratori e anche dei giornalisti, eh? Che tu dici, Ale Dalla Valle?
8: Direttore, tra un po' esce Como Fiorentina, basta con questa cosa di Kenne, perché se no va a finire come si sa tutti.
2: Basta, ecco, quello è vero, quello è vero.
3: Perché parla di Kenne e poi fa gol,
2: sì. Quello sì.
9: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola. Ma io vorrei dire una cosa,
3: Francesco.
9: La gestione del gruppo che ha avuto Vincenzo Italiano, io in un allenatore sinceramente l'ho da ritrovare. Italiano è stato talmente bravo nella gestione del gruppo, più forse in quella, anche per ideologia di calcio, perché a me piaceva, ma nella gestione del gruppo Italiano è riuscito a portare, indipendentemente dalle finali perse, però tutte e 30 i giocatori a giugno ad avere la solita mentalità e la solita voglia di giocare, perché appunto lui poteva far giocare chiunque. Poi un altro favore, potete chiedere a quel ragazzo un G, un G, no, perché l'ho sentito chiamare in tutte le maniere, come si chiama?
3: G.
10: Buon pomeriggio, poi Grosso si è fucilato tutti, voglio dire, perché ha detto che il mercato non era come lui pensava, e qui forse si è sbagliato, però insomma tutti i torti, se a ta si mette di qua davanti, no, meglio dietro, non si mette. Ulai è troppo aggressivo dietro, davanti, indo si mette. E Fagioli lì, e Valdepegna, sì, meglio Roberto. Cioè, ma forse tutto questo mercato pratici, insomma, diciamo, dai. C'è tanti.
11: Ciao Luis, quando ci sei te, argomento principe il ciclismo. Allora, se ieri Giulio l'ha persa perché l'ha buttata via lui, perché se te tu guardi la foto del photo finish,
3: uno fa il colpo di Reni, quell'altro no.
11: C'ha sul colpo di Reni le braccia ancora piegate con i gomiti,
3: esatto.
11: Mentre Renko ce l'ha proprio in posizione diritta, senza perdere alcun centimetro, ed è lì che l'ha persa, perché gli è stato un pollo, perché se lui fa il colpo di Reni regolare la vince, pinza da campi.
3: Ha ragione.
2: E su questo voglio
3: si
2: dire,
3: discute.
2: Io no, lascio a te lo scettro.
3: Anche Bottonelli è di là dal vetro e vedo, va bene, non c'è lui regia, però io lo vedo.
2: Bottonelli ne sa, so che ha fatto il giro dei quattro passi nel weekend,
3: no,
2: praticamente
3: però,
2: a piedi.
3: Okay.
2: Ah no, seguimi, seguimi.
3: Però sì, effettivamente, però ragazzi, quello ci può stare, insomma, ha fatto una corsa ciccone e ieri è stato straordinario, e comunque il favorito era Remco Evenepoel, che tra l'altro era scato, insomma, vabbè, insomma, lasciamo perdere, un corridore visto che quando dice andare a 60 all'ora e va a 60 all'ora e stop. Non sono molto d'accordo invece sul discorso di Kenne. Ora, che ti ha detto se di Kenne? Cioè, voglio dire, ragazzi, ma se la sbagliamo un gol, mi ha sbagliato io.
2: Aperta, cioè una diatriba aperta, ma tanto me l'immaginavo che era così.
3: Ma ragazzi,
2: allora, sapevo a cosa andavo
3: incontro.
2: Ora non
3: lo so se te ogni qualvolta inizia la trasmissione, perché che era sbagliato il gol? Allora, in quel caso voglio dire, Ma se uno fa notare che
2: ho fatto notare io sentito stamattina, dopodiché ha anche dimostrato che fisicamente è incontenibile, perché il rosso lo causa lui, e quando viene riportato a far la punta la difesa francese va molto più nei pazzi rispetto a che

0: categoria.
1: Perché si tende a vivere male, e soprattutto di questi tempi, il punto di vista opposto. Spesso e volentieri c'è una certa difficoltà nell'ascoltare qualcosa che non si condivide, e quindi
0: l'ascoltatore
1: è più semplice combatterlo.
0: Può aver ragione.
1: Sì, a me non mi ha mai fatto simpatia. Dopodiché mi limito a dire che se ho i miei dubbi su Ken per gli errori sottoporta che ho visto.
0: Bene,
1: anche
0: ma dov'è, ma dov'è il discorso della categoria?
1: È incontenibile.
0: Dov'è il discorso della categoria?
1: Però secondo me 20 anni fa la nazionale la vedeva col binocolo.
0: Esatto, sono lo stesso avvisacchio.
1: Se si può dire perché ve ne avete a male.
0: No, quello che non leggo le due cose è la difesa della categoria. E che c'entra? Una mia ha detto che almeno ci sentivo io. A me se ti abbia detto che non sa giocare a pallone.
1: Non si sa gestire di questi tempi il punto di vista opposto, il contraddittorio.
0: No, ma per l'amor di Dio, guarda,
1: sempre di più.
0: Voglio andare incontro all'ascoltatore.
1: Te ne avea male. Tanto ormai non è più alla Fiorentina, non ne parliamo più, anche perché come quello è sacrosanto, quello che dice l'ascoltatore dopo è. Arrivi Como tra 13 giorni. Smettiamo di parlare di Ken.
0: Certo.
1: Perché tanto
0: però
1: va a finire così.
0: C'è un aspetto che a me è quando magari si mette in dubbio in maniera pesante, no?
1: Ma
0: tipo,
1: no, ma è chiaro,
0: non dire sciocchezze. Se uno dice, Ken secondo me potrebbe fare il nazionale 10 gol, non dire sciocchezze. È sbagliato, perché non lo sai, potrebbe veramente fare 10 gol.
1: Ale è uno dei nostri ascoltatori più, diciamo, anche emotivi, accalorati nei suoi interventi, quindi io poi lo capisco e va bene, lo sapevo, concedimi, perché insomma poi, come dire, venerdì una mezza idea di scrivere due righe sui social ce l'avevo, ho detto che carità, ti sommergono, lascia perdere. Stamattina e poi con te in apertura, va bene, chiuso, detto che poi stasera non c'è perché è rientrato per problemi fisici e comunque gli auguriamo di recuperare. Mentre mi piaceva lo spunto di Francesco,
0: sì,
1: forse solo perché lo sai, tira in ballo uno degli allenatori che io ho preferito negli ultimi 7 anni,
0: anche perché ti ha fatto vedere un gioco di calcio.
1: E poi effettivamente anche nella gestione del gruppo mi sembra avesse tutta gente.
0: Guarda,
1: per
0: io
1: lui
0: non ho,
1: si sarebbe buttata nel fuoco.
0: Io non ho mai avuto particolare simpatia per l'italiano, ma a pelle, oh ragazzi, che ci devo fare? Però so ben riconoscere che è un allenatore che già dalla prima partita a Roma ti aveva dato una tua identità.
1: Sull'identità, sul marchio,
0: su come
1: gioco,
0: gestire quella difesa e andava fatta giocare alta.
1: Poi chiaro che era acerbo, ragazzi, veniva da un anno di Serie A alla Spezia o sbaglio?
0: No, poi sai, se durante il campionato.
1: Forse due, ma no, non di
0: ma
1: più.
0: Se durante il primo campionato sto facendo, tu mi vedi i giocatori che stanno facendo più gol, onestamente ti dico, ma ragazzi, parliamone.
1: Sì, ma poi è chiaro.
0: Me lo tieni Vlahovic, poi vediamo come si arriva.
1: Può essere un caso se dalle tre finali con la Fiorentina poi alla quarta l'ha vinta, perché comunque un'evoluzione l'ha avuta,
0: certo.
1: E credo che in Turchia vedremo ancora un ulteriore italiano che ha fatto passi in avanti, al netto chiaramente un campionato molto diverso come può essere quello.
0: Sì, però attenzione, perché la Turchia a livello sportivo e non solo sta crescendo in maniera esponenziale da tutti i punti di vista.
1: Li ha conquistati tutti, perché uno stadio che inneggia così all'allenatore a prescindere dalla latitudine vuol dire che l'allenatore ha saputo subito entrare nel cuore dei tifosi.
0: Un paese si sta rilanciando in maniera pesante, ma anche nella pallavolo, non solo per la femminile,
1: vero.
0: In tanti sport.
1: Guarda,
0: si sta rilanciando capito, quindi tanto di cappello. E ha ragione Francesco, perché effettivamente quello era, lui aveva fatto, mi diceva sempre Costantino, una sorta di bolla che proteggeva la squadra e la squadra le stava rispondendo. Io presumo, però non ho l'artine di tornasole, mi dice anche quelli bravi, che se te non vendi Vlahovic, quella è una squadra che arriva
1: forse qualcosina più della Conference, ma
0: insomma,
1: anche lì, ma lo sai per quanto tempo abbiamo continuato a sentire, magari dico noi detrattori della cessione, che no, invece era un grande affare, voi lo dite per come vi fanno, anche lì come dire, c'era e c'è sempre stata e ci sarà sempre di più, perché purtroppo la tendenza
0: c'è stata, una forzatura,
1: si
0: poi
1: vive male il punto di vista,
0: da che punto di vista non lo so e non lo voglio sapere,
1: se
0: perché poi
1: ti
0: dopo...
1: azzardavi a dire vendere a gennaio il centravanti a 17 gol, l'aveva fatto giusto i Genoa i Preziosi ed era una sorta di omicidio sportivo, ti sentivi dire eri in cattiva fede e lo dicevi perché non ti
0: sì,
1: facevano
0: sì, lo so.

0: Lo so,
1: Viola Park.
0: A letto,
1: però va bene, ragazzi.
2: A letto se passa, se così, visto che c'erano altre cose dietro, no?
1: Ci fu, dispiace per voi, perché è bello confrontarsi.
0: Ci fu un'indagine di Report e venne fuori altre cose.
1: Vabbè,
0: che tanto,
1: vabbè,
0: ragazzi, è inutile girarci intorno. Ma il calcio attira soldi, e se attira soldi, attira anche
1: il
0: situazioni.
1: Tempo
0: poco chiare.
1: Galantuomo, il tempo.
0: E riguardo a, quella, a quel discorso lì, beh, insomma, era un attaccante che faceva. Secondo me, e mi ricordo, lo disse anche in televisione. Secondo me, se te tu lo tieni e questo ti porta in Europa League, ma altri 75 milioni ti davano alla fine del campionato. Però invece, evidentemente lui doveva andare in quella finestra lì, e l'indagine di Report dimostrò questo. Perché oggi purtroppo non ti girarci intorno, non è che il calcio è come il pugilato una volta. Il pugilato, quando cominciò a far girare soldi, ma giravano tanti soldi, e poi c'entrò dentro BB figure King, un po' particolari.
1: Esatto. Quello era per gli
0: sì, sembrava
1: che era anche quello di Tyson, non sbaglio.
0: Di Tyson, e soprattutto fu quello che organizzò l'incontro tra Muhammad Ali e Foreman a,
1: ancora prima?
0: Sì,
1: in
0: sì,
1: Sudafrica.
0: In Sudafrica fu
1: già
0: lui.
1: Da quei tempi.
0: Già da quei tempi, ma infatti Muhammad Ali non è che lo potesse vedere neanche. Poi da lì poi è cominciato a calare, perché? Perché le figure, diciamo, non proprio cristalline che giravano intorno a quello sport lo portarono poi a trovarsi in situazioni negative. E un po' lo sta succedendo anche nel calcio, perché dove c'è soldi chiaramente si avvicinano.
1: Certo.
0: Quindi.
1: Nel frattempo non mi stupirei di vedere al Madison Square Garden, magari per il prossimo match di pesi massimi, anche Carlo Nicoletti, che ormai dall'NBA probabilmente farebbe un passo brevissimo. Carlo, DJ Carletto.
3: Però Tolo, non devi spoilerare già quello che succederà.
1: Ah,
3: ecco. Stavate parlando di Don King?
1: Sì,
0: sì.
1: No, Bibi.
3: Mi ha chiamato proprio poco fa, mi ha detto "Hi Carlito, how are you?".
0: Ascolta, quanti anni c'ha Carlo?
3: come
0: quanti anni c'ha Don King?
3: Don King è stagionato, io gli ho sempre invidiato la pettinatura. Per chi ci segue magari può googolarlo.
1: Ma
3: Don
1: come?
3: King aveva una
1: ma è
3: una,
1: del
3: una
1: 31
0: è detto, ma ragazzi, ma ti senti Dio, è lui, una delle cose più
1: forti. Ma infatti non mi turnava sta cosa che dicevi di Muhammad
0: invece sì.
1: Ma è del 31
0: e fu uno dei punti di forza quando organizzare l'incontro di pugilato, perché poi dietro a quell'incontro di pugilato, Carletto sicuramente l'avrai seguito, che fu definito The Rumble in the Jungle.
1: Hai ragione.
0: Ci fu tutta una cosa, perché era legato.
1: Il fenomeno che è la Serpe, ragazzi.
0: Era legato al discorso. Anche
3: tu lo sottovaluti sempre.
1: Sì,
3: Toro,
1: no, con Don King, ma steso.
0: Era legato anche al discorso dell'apartheid, al discorso dei neri americani che volevano avere una loro realtà. Insomma, fu una cosa importante. Arrivarono
3: Guarda,
0: personaggi.
3: Luis,
0: sì?
3: Diciamo che per i più giovani Don King era anche quello che era sempre dietro a Mike Tyson negli ultimi anni di quando lui faceva quei combattimenti a Las Vegas per accumulare qualche milione di euro, quando anche strappò l'orecchio a Morsi.
1: Sì,
3: insomma,
1: ti capisco, essendo io tra i più giovani, e quindi ti capisco. Comunque, come senti, la sosta ha lasciato strascichi importanti, perché insomma siamo a parlare di Don King e Mike Tyson e compagnia, però quantomeno vediamo il traguardo.
3: Sì, ma ragazzi, che palle, 3 settimane così, sembra l'estate quando si ferma tutto quanto.
1: Sì.
3: Cioè dai, troppo lunga sta pausa.
0: Ma sai, l'estate, se non altro tu vai in mare, insomma, tu fai anche vacanza.
1: Io dicevo, e alla fine ho visto 200 partite in Nations League e non l'avrei mai detto, e mi ci sono anche un po' appassionato.
0: Un pochino.
1: Portogallo,
3: ma io
1: Norvegia,
3: ieri,
1: Spagna.
3: Può darsi ci fosse un Portogallo Norvegia.
1: Sì? Assolutamente, con 3 gol, uno più bello
3: del Portogallo, che tutti sono rimasti a bocca aperta. No, della Norvegia, scusami, del difensore norvegese, sono rimasti tutti a bocca aperta, e compagni dice: "No, ma guarda che gol ha azzeccato questo".
1: Ma
3: un po' come quando segnavi te Tolo nelle nostre partite amichevole.
1: No, guarda, senti come ride. Ma poi amichevole di cosa? Perché se Carletto gioca con noi, ha sempre giocato con un'altra testata.
0: Sai perché mi sono messo a ridere? Perché conoscendo come te ami il calcio e vivi la partita,
1: veniva con la maglia d'avversario a fare tutti il simpatico. Dicevo: "Guarda, io ti spacco tutto". Senti, no, caro mio.
3: Fatto anche, io ricordo una partita insieme, l'abbiamo giocata a Coverciano, al centro tecnico di Coverciano, che tu insomma sulla faccia sei uno che corre, eh. Io ti osservavo, io sono molto statico.
1: Usa
3: nel
1: l'imperfetto.
3: Gioco.
1: Ai tempi avevo un ginocchio sano e l'altro ricostruito.
3: Ah, l'abbiamo perso? L'abbiamo perso.
1: No, è ricostruito ora anche il destro, sicché ora.
3: Ma anche te andrai a figline a riprendere l'attività calcistica oppure no? No, figline no.
1: Da figline no, però qui siccome c'è una squadra dell'Ussi è pressa, tanto prima o poi cederò. Però guarda, hai fatto un assist veramente alla alla Rui Costa, perché avrei visto che il nostro Andrea Giannattasio ha fatto due battute con Castrovilli, ci ha fatto piacere a tutti rivederlo, sì, risentirlo, e gli auguriamo veramente il meglio anche in ripartenza con gli allenamenti da figline. Tant'è vero. E poi non ho capito perché, leggendo dal sito di Gianluca Di Marzio, sono rimbalzate queste dichiarazioni di Esseric, che così dal niente dice la società faceva passare Castrovilli per un fenomeno.
3: E Castrovilli era un fenomeno, però, ragazzi, non scherziamo.
1: No, ma io posso, voglio dire,
2: posso tirare giù il cario
1: parla
2: da 11?
1: Esseric
2: ce lo faceva passare per un fenomeno. Buon giocatore, per l'amor di cielo, ma non un fenomeno.
3: Ragazzi, quando Gaetano Castrovilli si è approcciato alla prima squadra e c'era Esteric, era ancora in primavera, perché poi Castrovilli è esploso, se vi ricordate, l'anno con Ribéry.
2: Sì.
3: L'anno di Ribéry, Chiesa, con Montella in panchina, e fece quelle partite incredibili da Genova, Milano, sì, eccetera, eccetera. Ma Esteric non c'era già più, era già andato via l'anno prima o l'anno ancora prima. Esseric, tra l'altro, piccola parentesi su Esseric, io mi ritrovai a parlare di Esseric con Balotelli a Sanremo, a una cena di gala. Balotelli era al mio tavolo, che tra l'altro ricordo ancora, lui non mangiò niente ma pasteggiò tutta la sera con l'amaro Montenegro, no, nemmeno l'amaretto di Saronno, scusate, una bottiglia di amaretto di Saronno tutta la sera. Possiamo fare pubblicità?
1: Sì, no? Vabbè,
3: ormai l'abbiamo fatto,
1: sì.
3: E lui, mi ricordo, pasteggiò tutta la sera, cioè beve tutta la sera amaretto di Saronno, e gli chiesi di Esseric, perché loro avevano giocato a Nizza, e mi ricordo mi disse questa cosa, dice: uno come Esseric ha bisogno di sentire la fiducia dell'allenatore, della società, dei tifosi, perché sennò lui è uno mentalmente molto debole.
2: Infatti giocò benino con Prandelli. No, ma era già andato via forse.
3: No, Esteric erano gli anni con Pioli. Esteric c'era Pioli.
2: Con Pioli, bravo, sì, scusami, sì, con Pioli. Sì.
1: Diciamo,
3: e poi
1: era molto
3: chiesi se era vero che lui era vicino a venire alla Fiorentina, perché vi ricordate, per un periodo Balotelli doveva venire alla Fiorentina. E mi raccontò che sì, era molto vicino, però ci rimase male quando una sera arrivò col treno a Campo di Marte e i tifosi, dice, lo insultarono, gliene dissero di ogni, col Milan credo giocassero a Empoli, e lui arrivò e dice lì decise di non venire alla Fiorentina.
2: Io non credo che sia abitato solo a Firenze, però
3: Castrovilli un fenomeno, Gaetano è un fenomeno, ragazzi. Gaetano ora magari col ginocchio in queste condizioni un po' come te, Tolo, non tanto, però cioè, ragazzi, tanto di cappello. A me dispiace solo, appunto, che purtroppo non so se gli hanno sbagliato l'operazione, non so se gli hanno sbagliato la riabilitazione, non so qual è stato l'errore, si è ritrovato prima senza squadra a Firenze, poi quella buffonata della visita medica fatta in Inghilterra per poi essere scaricato, è ripartito poi male dalla Lazio, peggio dal Monza, l'anno scorso così così, prima al Bari, poi al Cesena, e adesso poverino è a Felline. Però io gli auguro tutto il meglio, perché è un bravissimo ragazzo.
2: Quindi lo potremmo invitare in trasmissione, in teoria, a Viola?
3: Ma sì, certo.
1: Cioè, Gaetano,
3: è libero, lui è lì, è svincolato, non ha nessun legame con
2: anche Viola Campo, potrebbe venire a commentare.
1: Tanto più sei allenarsi a Felline.
2: Buonissima idea.
3: È anche comodo. Sì, lui vive a Firenze comunque. Gaetano, lo sapete, è sposato con Rachele, insomma, sapete tutta la storia di lui.
1: Fiorentino assolutamente adottato. Senti, che speranze e aspettative hai per questa ripartenza? Perché francamente questa Fiorentina non è stato facile decifrarla.
3: Ma dobbiamo averle per forza positive, le speranze devono essere per forza iper positive. Io Io, Tolo, tu sei testimone del, sì, del mio disappunto quando fu scelto Grosso.
0: Che sei testimone di nozze.
3: Quest'estate. Sì, sì, no, no, nozze no, perché non sono sposato, però magari potrà diventarlo, non lo so, dipende. Io mi sono testimone in base al, al regalo e al, al livello economico finché, fin quanto si possono spingere.
1: Come sei geniale. Modo... Allora, cioè, guarda, è dura, sa nemmeno il paggetto posso fare.
3: No, e comunque... A parte tutto ti dico, io non ero, non ero contento di Grosso, ero contento di molti giocatori che erano arrivati, ma hai capito, Vanoli, io gli sarò eternamente grato per quello che ha fatto l'anno scorso, perché ci ha preso in una situazione disastrata, abbiamo battuto anche il record di squadra che con il nostro punteggio non si era mai salvata nei campionati precedenti, noi siamo riusciti a salvarci. Io dico sempre che molto molto merito l'ho avuto il demerito, e scusate il gioco di parole, delle squadre che erano sotto di noi, certo, per fortuna. Una aggiungo, perché se avessero giocato, se avessero insomma dimostrato di essere di un livello più alto, secondo me ce la saremmo giocata veramente fino all'ultima giornata di campionato. Al netto di questo, Tolo, speriamo bene, perché comunque qua siamo tutti entusiasti, tutti felici, ma ci sta 4 punti, cioè, non è che si sta parlando di una squadra a metà classifica o comunque in lotta per che ne so, il quarto posto, quinto posto. Cioè, io vedo la Lazio, erano partiti questi, mi hanno mandato adesso un link grandissimo di un matrimonio festeggiato a Roma e al, al momento della torta lo striscione lo Tito Vattene. Cioè, ragazzi, a volte i tifosi sono, sono geniali in alcuni contesti.
0: Vi devo riprendere tutti e due, perché Seric ha giocato dal 2020 al 2021 16 presenze e 2 gol.
1: Prima,
0: Sì, lo so, ma io vi ricordavo che aveva giocato con coso, con Prandelli. E
1: sì, sì,
0: fatto
1: lui,
0: bene.
1: Lui arriva nel 17, vedi, fa il primo biennio in viola 2017-2019,
0: e poi ritorna.
1: 29 presenze e un gol, prestito al Nantes nel 19-20, beh, sono 3 presenze, perché poi va in prestito,
0: poi va a Verona,
1: a Verona
0: e poi torna
1: e 20-21, sì.
0: Mi ricordavo,
3: cioè, anche io l'annata del Covid l'ho rimossa totalmente. Io non ricordo praticamente nulla di quell'annata lì, se non che lo sponsor tecnico era il primo anno di K. Che
0: mi ricordavo,
3: non ricordo niente.
0: Che il tuo fratello, va bene, che di essere Rick, disse: ma guarda, vado proprio durante un viola in campo. Solo Prandelli poteva riuscire a far giocare bene Seric, stati non ce l'avessi, però fece giocare bene lui, fece giocare bene altri giocatori, il difensore centrale argentino, e fece diversi gol con
3: Pezzella.
0: Lui
3: Pezzella,
0: quell'altro, non ricordo come si chiama, erano due,
3: non era Pezzella,
0: no,
3: era
1: Pezzella, quarta,
0: bravo,
1: Marcino, era un idolo,
0: insomma.
1: Comunque, diciamo che i piedi non era male, era, aveva un po' un ritmo un po' alla, alla, anche alla Loreto, sì, era un po' fermo in campo. E invece, per le tue conoscenze approfondite leccesi, Carletto, Thiago Gabriel ti piacerebbe in viola?
3: Ma Thiago Gabriel, ragazzi, è stato sulla bocca di tutti fino all'ultimo giorno di mercato, lo voleva il Milan, lo volevano tante squadre. Il Lecce ovviamente è una bottega cara, perché vive e sopravvive grazie alle compravendite, alle cessioni, alle plusvalenze. Quindi hanno perso Pantaleo Corvino, che qui a Firenze conosciamo strabenissimo. E adesso c'è il nuovo direttore sportivo Trinchera, che poi è un adepto di Pantaleo, perché era il vice direttore sportivo, o meglio era già direttore sportivo, ma come era Freitas a Firenze, no? Comunque decideva sempre tutto quanto Corvino, e poi si circondava di questi, insomma, come posso dire, personaggi, non so come dire, però che comunque io per dire Trinchera lo conosco bene, ma non l'ho mai sentito parlare in conferenza stampa. Al netto di questo ti dico, è una bottega cara, loro devono monetizzare, quindi costa, poi bisogna vedere se arriva qualcun altro e mette sul piatto. Ha rinnovato da poco il procuratore, sapete benissimo chi è, di Thiago Gabriel, che è quel Mendes, insomma, c'è, di Cristiano Ronaldo, eccetera eccetera,
1: e piace tanto al Milan, quindi in
3: e
1: effetti,
3: piace tanto,
1: sì,
3: al Milan,
1: sì,
3: piace tanto al, sì, Milan, quindi bisogna vedere anche il Milan che condizioni arriva a fine anno, e vedere se sferra l'attacco decisivo a gennaio. Ha segnato Thiago Gabriel, le prime giornate ha segnato con il Lecce, se non sbaglio ha già 2 reti.
1: Sì, l'anno sì,
3: ha fatto
1: centrale,
3: benissimo,
1: roccioso.
3: Ha fatto benissimo, no, è magrolino, però io lo vedo magrolino, è alto, poi lui si è inserito benissimo nella realtà leccese, salentina, ma io sarei contento, spero, cioè, che non
0: tra pasticciotti e caffè alla mandorla,
3: Bravi, esatto, esatto. Non vorrei si replicasse la cosa di Pongracic, perché continuiamo a comprare difensori e poi li lasciamo in panchina. Per me Pongracic è forte. Io non so perché non stia giocando poco. Io credo che la difesa non ha grossi problemi. Io punterei più che altro a qualcosa su in attacco, sulle fasce. Io credo è lì che forse avremo più bisogno.
1: Interpreti più, voi. Dici.
3: Ma sì, perché a me piace tanto quello che è arrivato dal Torino a sinistra,
1: Gie.
3: Pensate.
1: Sì, ora dobbiamo trovare la risposta.
3: Gonçalves, io madonna, ancora i nomi.
0: Gonçalves è un bel giocatore, esatto. Sinceramente.
3: Esatto, appunto, a me piace. Io a me gran parte dei giocatori che sono stati presi a me piacciono tutti. Non capisco Gnonto, però mi fa simpatia, ti dico la verità.
0: Però nell'aspetto tattico è un giocatore che tanti allenatori piacciono.
3: Vorrebbero, dice.
0: Sì, sì, sai, quello che un soldatino.
3: Io la cosa che mi piace di tutta questa situazione è che Vanoli, nemmeno a farla apposta, poco prima che venisse richiamato dalla Fiorentina, aveva lasciato una dichiarazione, un'intervista, se non sbaglio, a Zarò, non mi ricordo a chi, e disse appunto: ah, per me questa sarebbe stata l'ideale, allenare questa Fiorentina.
0: Come lei ha detto, dire a Nola perché so ce l'antenna.
1: Sì.
3: Davvero? Questo detto, lo riutilizzerò presto. Allora.
1: Per me, ma era abbastanza antico.
0: Per me, per me lì, quell'intervista fatta così non era casuale.
1: O era una coincidenza.
0: E conoscendo Zazzaroni,
1: chi lo sa,
0: che vede lontano.
3: Però insomma comunque l'ha riportato qua. Io alcune dinamiche ancora per me sono estranee, cioè non riesco a decifrarle bene, perché ripeto, era stato mandato via anche tra l'altro in malo modo, detto proprio tra noi, a fine anno, dove, nonostante avesse fatto bene con i cori della curva e tutto, e poi richiamato, per carità, bene, perché accorgersi dell'errore in tempo è stata una cosa giusta. Però boh, c'è tanti però, ragazzi, speriamo bene. Non vorrei rivivere un'altra stagione.
0: Carletto, tu l'hai sottolineata.
1: Poi dobbiamo chiudere.
0: Sì, tu l'hai sottolineata, però è passata. Riconosce il proprio errore, cioè Paratici le dice richiamo Vanoli, cioè non è una cosa semplice, cioè nel senso dicevo ragazzo ho sbagliato e prendo quello che ho mandato via, sbagliato io,
3: fare un passo indietro
0: è notevole,
3: esce in avanti
0: sì.
3: Quindi tanto di cappello, perché magari fosse stato un altro orgoglioso, dicevo no, piuttosto affondo io con tutta la nave e non salvo niente, invece lui è stato bravo, esatto. Diciamo a richiamare, ripeto, è tutto molto strano, cioè mi lascia tanti dubbi addosso questa cosa, però finché vanno bene le cose godiamocele, ripeto, io vedo tanto entusiasmo a Gino, ma non vorrei riportare tutti i piedi per terra, ma
1: certo,
3: a 4 punti certo, siamo terzultimi certo. Insomma al netto di tutto, quindi vediamo le prossime partite come vanno. È vero che abbiamo pareggiato col Napoli, ma non mi sembra il miglior Napoli degli ultimi anni, lo dicono anche i numeri, e purtroppo abbiamo perso quelle 3 partite e abbiamo vinto a Venezia, dove comunque hanno vinto tutti ad oggi, perché belli 3 gol di Mastantuono, però io viaggio sempre, diciamo,
1: bravo,
3: profilo molto
1: giusto, bagno di realismo, ti apprezzo,
3: sì,
1: spero di trovarti di nuovo anche sul rettangolo verde per renderti quelle che mi sono rimaste gli scarpini, scherzo, grazie Carletto, un abbraccio,
3: grazie, ciao Tolo,
0: ciao,
3: ciao,
0: ciao Carlo,
3: ciao a tutti,
1: break per noi, poi ancora un'ora insieme.

0: Guardala.
1: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
11: Sì, ma per vedere Kroos ci vuole le ali con i piedi non invertiti, ma Stantuono a sinistra rientra sempre. In GE sulla sinistra lo vedo limitato, sarebbe la sovrapposizione dei terzini. Forse a crossare in mezzo con il suo piede, ma dopo ti sbilanci e con il centrocampo che abbiamo non copriamo, e quindi la coperta è corta. Io viva il calcio con le ali, non a piedi invertiti. Riccardo da Pistoia.
12: Buongiorno Luis, direttore, ma visto che si parla di difensori centrali per gennaio, a patto che esca Prongracic, oltre a questo Thiago Gabriel, io sinceramente non l'ho seguito, quindi non so, non ho un parere riguardo di questo giocatore. Quello che invece ho seguito è che purtroppo mi sa che è inarrivabile, è questo Jérémy Jacquet, che gioca nel Liverpool, che ha giocato contro l'Italia in Nation League. 21 anni, difensore eccezionale. Non so se nel Liverpool sia titolare o meno. E poi c'è un altro esterno che mi piace molto, fenomenale, ragazzo giovanissimo, gioca nella Juventus Next Gen, Destiny Evergale. E se uno dei nostri esterni fallisse...
13: Luis, ma in Lombardia di sabato potrebbe essere la rivincita per Giulio Ciccone? O pensi magari, ai troppi chilometri del Lombardia comunque favoriscano Evenepoel? Scusate la divagazione.
14: No, bravo, bravo.
13: Bravo da Firenze.
15: Buongiorno. Accusare il direttore su Ken adesso è un po' grave, eh? Un po' grave.
14: Vabbè, allora sì, là c'avevo lui.
15: Per dire la sua. Non penso che quando ti faceva 3 gol la partita gli parlava male, no? Quando certo ti sbaglia il gol davanti alla porta è un'altra storia. Poi adesso di Ken che cazzo ce ne frega?
14: Pensa che poi è un po' il
15: gol. Dunque, che cavolo ce ne frega, non che stia comodo e rompa le palle.
14: Ah, ecco, bravo, bravo.
15: E sul fatto 10 del mister italiano, per carità, è un gran gioco, aveva un bel spogliatoio. Io sono stato vedere a Bologna, mi ricordo una partita che ha fatto, una partita della Madonna, abbiamo vinto Bologna, bellissimo, per carità, ma le partite che abbiamo perso, le finali che abbiamo perso, che vincevi 4-2 gol di scarto, abbiamo perso, dai, lasciamo perdere, forza Viola, Renato Cattolica.
0: Bene, bene, seconda ora di palla al centro, sempre sulle
16: Birate. Simpatico questo che ha chiamato da ultimo, mi è piaciuto tanto,
0: cattolica, ci scrive spessissimo. 348-7533-933-925-7277-75, sfruttando i numeri anche di Lady Radio, e poi se volete chiamate 055-7711-171.
16: Posso rispondere all'amico che è andato sulla divagazione?
0: Guarda,
16: del
0: al volo, sì, su chi dava qualche nome spendibile sul mercato, direi di tenere d'occhio più il ragazzo della Juve Next Gen, ovvero Destiny Elimogale, che è più un esterno offensivo, ruolo naturale alla sinistra, perché siamo sul 1,5 milioni come valutazione, perché l'altro suggerimento per gli acquisti 2005 Jacquet del Liverpool, siamo sui 55 milioni. Temo che siano,
16: sì, però aspetta un attimo,
0: aspetta,
16: perché i soldi inglesi, cioè il valore dei giocatori in Inghilterra,
0: lo so,
16: è drogato tra virgolette dal fatto che lì hanno talmente tanti soldi,
0: indubbiamente,
16: e tra l'altro c'è anche l'aspetto che danno tanti soldi alle squadre che arrivano ultime, giusto? Per poter bilanciare, che è una cosa intelligentissima.
0: Certo, sì.
16: E quindi, cioè, un giocatore come Tonali, io gli voglio bene, è un grande giocatore, ma 110 milioni, a te stavo pagato?
0: Sembrai sì.
16: Vogliamo
0: comunque
16: parlare dei 14 milioni l'anno per 5 anni netti e sono stati dati a De Zerbi?
0: Sì, sì, il problema, cioè, è che però non ti fanno lo sconto se li vuoi comprare.
16: No, no, quello no, però insomma, ragazzi, valore non mi sembra. Comunque, fammi andare un attimo sulla classica delle foglie morte, che è la Lombardia. Non è detto che Ciccone quest'anno, ragazzi, ha fatto più di secondi posti e altro, e qui ha anche vinto, però insomma, sono secondi posti pesanti, e una classica come Lombardia potrebbe essere, ricordiamoci anche c'è anche il Giro di Piemonte se non sbaglio, per cui insomma queste potrebbero essere due e potrebbe dare qualche soddisfazione al buon Giulio Ciccone. Chiuso.
0: No, bene, hai fatto benissimo. E sui piedi invertiti e i cross?
16: Oh, io son vecchia scuola. Già tu le idee, giocare a destra. Se posso giocare anche a sinistra, meglio. Ma questa cosa, perché poi o li inverti a partita in corso, e che non c'è nulla di male, cioè non è che ammazzi qualcheduno. Se metto quello e sta a fare cross a destra e c'ho in mezzo uno o due giocatori di testa, sono forti, perché in teoria avrei anche Endure, tra virgolette. Insomma, ma è che muore qualcuno se durante la partita faccio questo cambio?
0: Io poi ti ripeto, al di là del piede invertito, mi sembrano proprio come caratteristiche più esterni che si accentrano, cioè, ma Santuono non ne parliamo, ma anche G o Nai sembra uno. Quindi comunque la domanda resta un po' in evasa sul trovare più traversoni per Pellegrino e più profondità e provare a sfruttarlo sui palloni alti.
16: Ma si può fare, l'ho visto fare in tante partite, spostare un giocatore o invertire gli esterni proprio per cambiare anche un po' e mettere in confusione l'avversario, perché no? Visto che tu c'hai giocatori di testa, lì possono andare, cioè, sai, c'ho gli Aece e Jovesic, e come tu facevi, c'era Versi, dovevi giocare per forza a terra, ma qui tu ce l'hai l'alternativa,
0: sì.
16: Quindi, vediamo.
0: Abbiamo bisogno di un tecnico, di un grande conoscitore di pallone, se la ride, ma invece è assolutamente così.
16: Beh, sono stato lui.
0: Massimo Marianella, ciao Massimo, piacere di trovarti.
17: Buon pomeriggio, ciao Luisa.
16: Ciao, ciao.
0: Massimo, che ritroviamo con piacere e che ora ci toglie questa curiosità, perché effettivamente Massimo, un puntero come Pellegrino che l'anno scorso ha segnato tanto di testa, i cross sono proprio mancati in queste 5 giornate di campionato.
17: Però l'avete detto voi, finché nel calcio moderno si giocherà con gli esterni a piede invertito è difficilissimo, o meglio, non è impossibile, però hai obbligatoriamente meno cross rispetto a quando c'erano le ali tradizionali. Devi sperare che questi cross ti arrivano dagli esterni in difesa, quindi esatto. Valde Peña, secondo me, può sicuramente farlo.
16: Sì.
17: Chimenez forse, su Dodò arrendiamoci.
0: Ho paura di sì.
16: Arrendiamoci.
0: Fra l'altro, guarda, ci interrogavamo con Luca in apertura di trasmissione. Finalmente vediamo questo traguardo della ripresa del campionato. E a Genova potrebbe essere un'idea, insomma, arrivare belli baldanzosi con esterni che spingano, che siano Jimenez e Valdepeñas.
17: Sì, io onestamente a Valdepeñas non rinuncerei. L'idea di Vieri come esterno di difesa è una di quelle che mi è piaciuto di meno come trovate in questa stagione della Fiorentina. Io ti dico la verità, se proprio devo scegliere un centrale da mettere largo a sinistra, metterei Ranieri, che lo ha fatto per una stagione quando è andato via in prestito. Quindi non Vieri lì a me piace poco, mentre mi piace tantissimo Valdepeñas. Credo che possa avere anche uno sviluppo di carriera straordinario. L'idea di dire a gennaio pensiamo a un terzino sinistro non mi appartiene, perché sta per tornare Parisi, e quindi per tornare vuol dire probabilmente gennaio. Però fino ad allora, con Ranieri che può tamponare, con Valdepeñas che in questo momento è il mio titolare, non ci metterei di là Joao Mario, ma non ne prenderei un altro.
0: Mentre a proposito di difesa, avrai seguito il nome di Thiago Gabriel. Io dicevo all'amico ascoltatore che consigliava Jacquet del Liverpool.
17: Ecco. Io ho riso molto quando ho sentito sì. Jacquet, perché bonus compresi il Liverpool ha pagato 65 milioni. Milione più, milione meno. Quindi mi ha fatto molto sorridere. Sta diventando quasi il titolare della Francia, perché non c'è Saliba, ma certamente è il titolare del Liverpool, perché se n'è andato con Ate, l'hanno preso per quello, quindi
0: temo sia complicato.
17: Mettere le mani sopra.
0: Sì. Ma a noi serve un centrale, ti torna che su gennaio centrale e centrocampista?
16: Anche no.
17: Cioè, guarda, io onestamente prenderei un solo giocatore, un centrocampista di recupero palla.
16: Bravo.
17: Dinamico.
16: Difesa abbiamo bisogno di qualcuno, massimo. A me sembra di no. Noi abbiamo bisogno di trovare te uno in mezzo che martella a destra a sinistra e che in quel caso dà anche una mano al pacchetto arretrato. Perché a me questa storia è la difesa. Ma la difesa va in difficoltà quando c'è filtro a centrocampo. Ma questo penso lo sappiano anche i bambini di Nagc, che non c'è più ora.
17: Che è stato il vero problema della Fiorentina. Bravo. Soprattutto nelle prime tre partite, che la difesa si è trovata. Guarda che Dragusin ha fatto una figura, è vero che forse non era in clamorosa condizione, ma ha fatto una figura nelle prime tre partite, ne ha fatta immediatamente un'altra in quelle successive, quando si è lavorato un pochino più di squadra. È quello che serve in questo momento alla Fiorentina. Io sono uno di quelli che pensa che Ulai e Fagioli, che mi sembra il grande problema della Fiorentina nelle discussioni, almeno Viola, di questa prima parte della stagione, possano serenamente giocare assieme, con Ulai che deve fare un pochino più il giocatore che va a pressare, che va a chiudere gli spazi, che va a recuperare palloni, e Fagioli quello che deve pitturare calcio. Ma anche in questa ottica un centrocampista di quantità, perché Ndur ha 2000 potenzialità, a me piace moltissimo sia come persona che come giocatore. Ha delle potenzialità per essere il perfetto centrocampista moderno, mettiamola così, non le ha ancora sfruttate propriamente tutte, perché non è estremamente fisico, perché non è estremamente veloce, perché è a corrente alternata nel gioco aereo. E quindi è un giocatore che mi sembra destinato a diventare molto più forte di quello che non è in questo momento. È già un buon giocatore, ma può diventare ancora molto più forte, ma è un percorso che ha appena iniziato e che va un filino a rilento. Quindi io, vicino a Fagioli e a Ulai, metterei Arta. Perché non lo vedo più avanti come esterno, al massimo dietro la punta, se metti Gonçalves, che tu pronunci molto meglio di me.
0: Gonçalves. Hanno dentro il fado nella loro
17: Tolo, Tolo è perfetto nella pronuncia di Gonçalves, non voglio rovinarlo. Però metterei Gonçalves a sinistra, metterei Mastantuono a destra. E probabilmente lì ci si può mettere alternativamente un Fagioli, un Attà, puoi mettere Gonçalves se decidi di mettere in GE dal primo minuto. GE è un giocatore secondo me fantastico a spaccare le partite in corsa, e poi tra Pellegrino e Beto vediamo. Io onestamente alla lunga metterei lì Beto.
0: Beh sì, per la profondità, per i movimenti, per...
17: se capisce che sul suo contratto non c'è scritto che deve fare gol in rovesciata, ma sì, può farlo anche in un altro modo. Secondo me è un giocatore che ha l'esperienza, la fisicità e la visione anche per dare profondità alla squadra, che può essere più utile. Mi piace molto il lavoro che sta facendo Pellegrino, perché guarda, io le ho viste spesso anche allo stadio le partite quest'anno della Viola, e fa un lavoro di sacrificio straordinario, lotta in maniera meravigliosa, però alla lunga io penso che Beto lì possa essere una garanzia maggiore.
0: Vedremo, di certo Massimo, dicevo che questa ripartenza è veramente un'incognita per tutti, veniamo da due settimane senza campionato e poi chiaramente ancora i valori non si erano espressi dopo cinque giornate, quindi francamente far previsioni a livello generale è impossibile, no?
17: Ma in questa prima giornata di ripartenza sarà impossibile, però come hai detto tu vale per tutti, e quindi poi alla fine giochiamo tutti con le stesse regole e ad armi pari. È difficile anche leggere l'inizio del campionato, però puoi andare a sensazioni, e la sensazione con cui si è conclusa questa primissima e cortissima parte della stagione per la Fiorentina, nonostante la posizione in classifica, nonostante il cambio dell'allenatore, nonostante qualche sopracciglio alzato, è però generalmente positiva, e io la condivido. Questa è una squadra che ha uno straordinario talento. Fammi dire che Paratici ha fatto un lavoro, se vai a leggere i numeri, davvero super, perché ha abbassato il monte ingaggio in maniera significativa, ha ringiovanito la rosa, ha dato qualità e ha dato in mano all'allenatore una squadra per cui si può non solo fare dei risultati, ma ci si può anche divertire molto. Quindi la sensazione mi sembra estremamente positiva.
0: Sono d'accordo, io me l'aspettavo il nono monte ingaggi proprio alla luce dell'estate e della tanta qualità che diciamo ha a disposizione.
16: Una delle cose interessanti ha fatto il buon Paratici.
0: Proprio come patrimonio ha già costruito, mi sembra una bellissima
16: base. Non c'è neanche da sottovalutare l'aspetto che si è lasciato il campionato che ci sapeva la canottiera e pantaloncini corti, e ora si comincia già a portare qualcosa.
0: Tu lo dici te.
16: Cosa?
0: E sembra primavera.
16: Sì, ma in qua
0: però
16: hai
0: ragione,
16: per due ore, tre ore.
0: Io un crepuscolare.
16: Perché poi la sera, ragazzi,
0: il freddo, la pioggia, la nebbia, basta. Insomma, però hai ragione.
16: Nel calcio è così, insomma, quindi ora noi si giocherà alle 3 a Genova, probabilmente la temperatura sarà l'ideale per giocare a calcio, come si diceva una volta. Però Massimo, sono quegli aspetti anche da considerare.
17: Io me l'auguro che cambi il tempo, non ne posso più di questo caldo a Milano. In questo momento ci sono 28 gradi.
0: Poi te, Massimo, che hai un, come dire, una relazione con la temperatura particolare, immagino che tu stia
17: soffrendo. Cercando di soffrire con dignità, ma sono mesi che lo faccio, basta, non ne posso più, non ne posso più.
16: Ma chi lo dice? Poi c'è quelli che dicono bello,
0: ragazzi,
16: l'estate,
0: paese tropicale.
16: No, tutto è bello, ma quando l'estate è bella, è bello l'inverno, è bello l'autunno, quando le cose diventano troppo, come diceva il grande Antonio Albanese, due minuti, otto minuti dialogo, poi dopo trombe. Quindi è qui uguale caldo, quando comincia a essere troppo rompe le scatole.
0: Ma è l'ultima spiaggia di De Rossi sabato, Massimo, secondo te?
17: Io temo che possa esserlo, dico temo perché io lo trovo un meraviglioso uomo di calcio, un buonissimo allenatore che ha fatto bene, però in maniera molto evidente in difficoltà. E se la Fiorentina dovesse andare ad espugnare Genova, è difficile anche per... Io ammiro tantissimo le società che credono in un'idea, in un progetto e in una persona. L'ho scelto all'inizio della stagione e per me l'ho scelto per un motivo, certo. E quindi per me è lui l'allenatore. Laddove non, e Firenze ne è testimone, sopravvengano situazioni anche che vanno oltre, cioè problemi di rapporti, problemi all'interno dello spogliatoio, problemi molto evidenti anche in campo, nelle scelte, nel gioco, che è un pochino quello che è successo a Firenze nelle prime uscite stagionali. Io ammiro tantissimo le squadre che sanno andare con la loro scelta e che dicono all'interno dello spogliatoio: il nostro allenatore è lui, perché si è meritato questa fiducia, vedete un po' cosa dovete fare. Fatta questa lunga premessa, temo che lo possa essere, però, perché se la Fiorentina vince e il Genoa perde un'altra partita, è grigia per De Rossi. Io credo che lì l'ambiente sarà particolarmente caldo, non scopro niente perché lo è abitualmente a Genova. Credo che la sensazione per il Genoa, che questa possa essere una partita molto significativa all'interno della stagione, c'è, però la Fiorentina è più forte e come mi hanno insegnato tanti uomini di calcio, alla fine in casa, fuori casa, se sei più forte la differenza lo fa essere più forte, non chi strilla di più sugli spalti.
16: E l'atteggiamento,
17: Sì, quindi la Fiorentina, ecco, scende in campo secondo me da favorita perché è più forte e sta già dimostrando di trovare una strada. Deve proseguire però.
0: Sì, poi insomma sei andato a pareggiare con il Napoli, non era così scontato, hai fatto un secondo tempo, insomma mi sembra a livello caratteriale la scossa di Manoli ci sia stata.
16: Io diciamo ho fatto un paragone abbastanza che ci può essere calzante, no? Tra la nazionale e la Fiorentina. Arriva Vanoli e cambia l'atteggiamento, il modo di stare in campo, il modo di approcciare l'avversario. Vabbè, non fa testo la prima partita di Mancini, dagli tempo di arrivare e di vedere che succede, ma le partite dopo cambia l'atteggiamento e è quello che fa la differenza in questo caso.
17: Vanoli secondo me ha fatto un ottimo lavoro. Io l'unica cosa, lo ripeto nuovamente, a me è piaciuta poco la scelta di Vieri largo a sinistra, ma è l'unica cosa che poi vedo io a livello mio, personale. Per il resto, sia dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista anche ancora una volta, perché era stato costretto a farlo lo scorso anno, di fare una sorta di ripartenza fisica, l'ha rifatta in questa lunghissima sosta di praticamente 3 settimane, quindi io penso che ci sta mostrando una Fiorentina diversa. Mi è dispiaciuto quello che è successo con Grosso, perché io, Tolo, te lo ricordi, l'avevo detto ai tuoi microfoni, a quelli di Radio Firenze Viola, cioè per prendere Grosso si poteva tenere Vanoli, avevo detto. Poi però ho visto lavorare Grosso, sono andato in Inghilterra a vedere il lavoro della Fiorentina per 3 giorni, ero a Miami per il mondiale, l'ho visto via computer da remoto, e quello che avevo visto mi aveva convinto che c'era stata una motivazione per quella scelta. Il problema è che quello che io poi ho visto in allenamento non l'ho rivisto in campo, e quello è stato il grande problema.
0: Indubbio. Massimo, in chiusura, sei stato protagonista questo weekend, in particolare anche ieri, di questo bel congresso, il primo congresso nazionale della SME dedicato alle lesioni muscolari e tendine e del legamento crociato anteriore, quindi puoi immaginare quanto peraltro l'argomento mi stia a cuore. Non ridere, invece è giusto così. Che esperienza è stata? Perché molto poi l'argomento è importante, è uno dei
17: molto bella
0: centrale.
17: Pensavo mi avessero invitato come paziente e non come diciamo conduttore del talk finale. No, è stata una bella, a parte che a me emoziona sempre entrare al Viola Park, e l'ho sottolineato lì anche a tutta quella parte medica che era presente, che anche se tecnicamente in quel momento si parlava di altro, si apre il cuore Viola. Io ho avuto la fortuna di vederlo in orari diversi, e quando tu verso il tramonto fai 2 passi al Viola Park e vedi su tutti i campi le bambine dell'Under 14, la primavera, la prima squadra no perché ormai se n'è andata, però l'Under 18, l'Under 9 maschile, tutti con le maglie della Fiorentina in campi diversi,
0: questo vedi verde Viola
17: batte il cuore Viola ed è molto bello. So perché lo ha raccontato il dottor Pengue, che è stato bravissimo nell'organizzare questo congresso, che era una sorta di promessa fatta a Rocco Commisso, che voleva sfruttare il Viola Park anche dal punto di vista medico, e che la Fiorentina abbia ospitato così tante eccellenze. C'erano l'Edo Performance del Real Madrid, del Manchester City il primo giorno, del Bayern Monaco, è stato bello, ed è il modo di far sottolineare in modi anche diversi il valore del Viola Park. Devo dirti che è stato molto bello.
0: Bene, bene, sì, io immaginavo questi colori che dipingevi, il rosso del tramonto, le maglie viola, il verde, in effetti anche a me quando sono capitato questo mix di colori ti travolge, sì, il verde, sì, sì, dei, sì, campi, poi appunto ci sta bene il verde e il viola, fa molto Wimbledon e quindi è un bellissimo effetto.
16: Fu quello che colpì il Ridolfi, no? Colfi, una delle cose che dice, che si raccontano sulla storia, perché la maglia è viola,
0: il marchese del,
16: che
0: viola,
16: marchese Ridolfi vide sul verde, appunto il viola,
0: non la sapevo, sì, sei un pozzo di conoscenza.
16: Poi dopo aver visto anche l'Újpest, che era una squadra, sì, ungherese, aveva la maglia viola, sì, e quel viola sul verde gli piacque moltissimo.
0: Bene, abbiamo chiuso anche con riferimenti artistici, il che non guasta mai. Massimo, che dire, grazie mille. Ti aspettiamo in città.
16: Ciao Massimo.
17: Assolutamente. Ciao Luis. Ciao.
0: A presto e grazie ancora a Massimo Marianella.
16: Comunque c'è 20 gradi, 21 gradi massimo, metti 22 proprio a spingere tanto. A Genova.
0: Sì, ho capito. Di questi tempi.
16: 22.
0: Ma 20 anni fa di questi tempi ci sarà già il cappellino di lana, ma bello lusco,
16: lo so,
0: nero,
16: lo so,
0: la sciarpina, il bomberino,
16: lo sai, il tempo
0: di bomber verde,
16: sì,
0: l'anfibio, il dottor Mertens.
16: Il tempo cambia, ragazzi, che
0: Dupal,
16: colpa nostra.
0: Non se ne può più. Insomma, se l'autunno volesse manifestarsi non solo con temperature, ma anche con le famose foglie gialle che dicevi te, anche perché è la stagione probabilmente più bella di tutte. Break per noi e poi l'ultima parte di Palla al Centro.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Ultima parte del nostro appuntamento quotidiano in questa settimana che si apre e che seguiremo ovviamente anche alla luce degli allenamenti e dei rientri per ciò che riguarda la Fiorentina, abbastanza importanti, da Ulai a Dragusin fino a questo punto al rientro più ritardato che sarà ovviamente gioco forza quello di Mastantuono. Caro Luigi, che si fa con un ragazzo così? Perché
2: Io devo essere andato a prendere
1: punto interrogativo, cioè già
2: quando era a Canale 10
1: so che hai questi ricordi.
2: Canale 10 sono andato a prendere a Venezia
1: chi?
2: Battistuta,
1: ecco,
2: che era tornato.
1: Come mai tornava su, volava su Venezia? No.
2: Me
1: la ricordo,
2: arrivò a Venezia, era atterrato credo a Milano, perché veniva dall'Argentina, aveva giocato e poi giocò. Cioè
1: fammi aprire, te sei andato in macchina?
2: No, andammo a prenderlo con
1: cartello Batistuta, no?
2: Andammo a prenderlo con la redazione di giornalisti di Canale 10.
1: Quindi
2: per esempio, ero lì. No, siamo andati io e un operatore, non mi ricordo, che si doveva riprendere proprio il fatto che lui montava sul traghetto, sul motoscafo, e lo portavamo direttamente là. Ma insomma, ragazzi, pure ciò non era brillante, ma mi sembra che ci possa anche stare. Però Gio, ora su Mastantuono, sai, puoi gestirlo, perché alla fine lì avresti Gonzalves, com'è
1: Gonzalves,
2: poi fa giocare lui lì, cioè non è che sia un problema, anche lui tende ad accentrarsi e o andare a concludere o a mettere un pallone dentro, per cui non ci vedrei niente.
1: Ti faresti troppi problemi. Sai, alla fine c'è l'allenamento di venerdì, che poi allenamento poi non è, è quasi più uno scarico tra i voli.
2: Sì, perché la settimana corta questa, si gioca alle 3, che sabato.
1: Non lo so, c'è anche il fuso orario, non lo so.
2: Sì, sai, ora il fuso orario una volta era un po' più pesante, ora credo sia più ci sono anche tanti integratori che permettono di assorbire al meglio, però ecco, non è che se la Fiorentina non ha Mastantuono non ha, ecco, le soluzioni.
1: No, poi puoi anche immaginare, no, eventualmente di lo puoi tenere in panchina o butti dentro
2: e lo butti, certo, non ci sono grossi problemi, ecco, dal punto di vista della fase offensiva le soluzioni sono tante, come diceva prima anche Massimo, se usi gli esterni difensivi per andare ai cross, gli inserimenti dei centrocampisti, cioè, insomma mi sembra che il problema possa essere quello, ecco, sinceramente la cosa che più mi interessa è che mi auguro, e sicuramente ci avrà lavorato in questi giorni il buon Vanoli, è la lunghezza tra i reparti, cioè la distanza tra i reparti, che è fondamentale dal 1970,
1: corti
2: dal 1971-72, quando arrivò l'Ajax di Rinus Michels, che poi diventò anche l'Olanda, era lì, era in 20 metri, non passi, non c'è versi, se c'hai la densità in quei 20 metri e la squadra si sposta in maniera corale e ci rimane sempre la solita distanza tra l'attaccante e il difensore, l'attaccante e il difensore, è chiaro che è più difficile per gli avversari, e quello abbiamo visto fare poi dalla nazionale, poi alla fine non è che ci sia niente di trascendentale, è che non è assolutamente semplice, perché ci vuole molta attenzione e una buona preparazione.
1: Senti, mi colpisce l'intervento di Francesco, dice: pensa a te come sono cambiati i tempi, andavate voi a prendere i baffi loro, Francesco, io ai tempi
2: no, perché ahimè. Era Francesco, perché eravamo
1: per
2: la televisione
1: che dicevo sarebbe male fare sto lavoro. Però
2: allora era la televisione di Cecchi Gori e quindi noi avevamo, e poi chi possa andava a Monte Carlo,
1: il canale
2: di riferimento, cioè noi avevamo giocatori, si andavano a trovare, io sono andato a prendere Battistuta a casa 4-5 volte, cioè senza tanti problemi, perché doveva venire in trasmissione in televisione,
1: cioè te aprivi lo sportello e ti saliva.
2: No, dai, vi racconto questa, perché questa è veramente bellina. Io a quei tempi avevo la Volvo 760, però c'avevo da fare il cambio,
1: peraltro
2: c'avevo da cambiare il filtro e l'olio, che Holtai non c'aveva la macchina, e allora ha presi
1: quella è Apossela praticamente.
2: Sì. Praticamente presi una mini tre cilindri. Ma io lo chiamai e gli dissi: guarda Gabriele, se venga a prendere una
1: bici, avevi il numero e lui ti rispondeva.
2: Certo.
1: Cioè.
2: E ma vieni, c'è il problema, c'è
1: questa qui, l'innocenti,
2: la mini 35, esatto, diesel,
1: bellissima.
2: Cioè io gli dissi: questa macchina non la lavo più, basta, c'è troppo a testare
1: lì, sali basi tranquillo.
2: Sì sì sì, pensando lì a Canale 10 c'era la trasmissione, c'era i ring dei tifosi,
1: sì.
2: E beh, era spesso insomma accadevano queste cose, era il bello del giornalismo di quei tempi, quando io potevo seguire gli allenamenti, insomma era veramente, erano situazioni. Il ricordo che ho più importante di questa cosa qui è quando io mi ritrovai al Nou Camp a Barcellona, sì. Perché potevamo andare, ma non tutti, alcune testate potevano entrare a vedere l'allenamento, non come ora, della prepartita
1: prima del famoso Barcellona Fiorentina, esatto. Di Bati,
2: e io
1: di
2: ero lì a aspettare, e c'è Battistuta, ero in Costa, poi arrivarono anche gli altri. Arrivarono poi Della Pegna, Figo,
1: uff,
2: e non Ronaldo, fra un altro, e si misero a palleggiare tra di loro. Incautamente mandarono i palloni anche a me e io mi ritrovai lì a palleggiare.
1: Tu hai reso palla.
2: io quando ci ripenso a volte dico: vabbè, mi sembra di essere Forrest Gump.
1: Della Pegna, che poi insomma la sua esperienza fu assolutamente un flop, ve la ricorderete.
2: Ma era l'anno della cosa, era l'anno della Coppa delle Coppe.
1: Lui è al Barcellona 95-98.
2: Sì, sì, era l'anno della Coppa delle Coppe.
1: 98-99 prende la
2: Lazio. Che poi tanti parlano che ci hanno rubato, lì ci hanno rubato, ma lì ci rubarono un contropiede.
1: Rubiati,
2: cioè
1: da solo.
2: Fischia.
1: Da solo.
2: E vogliamo parlare dell'ammonizione mirata a Battistuta?
1: Vogliamo parlare della gara di ritorno?
2: Esatto.
1: Che poi si squalificarono anche in campo possibile a quello, o forse faccio confusione con un altro Barcellona.
2: Non mi ricordo, però mi ricordo un cartellino giallo mirato
1: sì,
2: a Battistuta,
1: sì,
2: che era sotto squalifica.
1: Fu terribile. Mentre Andrea Giannattasio, che ha accompagnato in macchina degli eroi viola. Ciao Andrea.
3: Ciao, buon pomeriggio. Ma guarda, l'unico, ora non lo definirei eroe, ma comunque una persona estremamente legata alla Fiorentina, Cesare Prandelli. Mi ricordo che al termine di una sua ospitata radiofonica in un'altra emittente lo accompagnai, sì, a casa sua con la mia macchina.
1: Di rientro da Prato?
3: No, ero da Via Retina.
1: Era un pentasport su Radio Blu.
2: Certo.
1: No, c'era anche il rientro da Radio Blu da Prato.
2: Io da Prato ho riportato Massimo Orlando, lo racconto sempre. Era un 8 marzo, non si sapeva dove andare a mangiare. Aveva fame lui dopo la trasmissione. Io voglio mangiare. E poi il difensore, quello che si prese dal Brasile, aveva vinto il mondiale, se non sbaglio.
1: No, Marcio Santos. Grande,
2: incredibile, Marcio. Anche lui, sì, sì.
1: Ti poteva andare meglio con Sharon Stone. Detto ciò, Andrea, da oggi veramente nel mirino il Genoa, con due rientri importanti, e poi ne manca sempre meno di calciatori.
3: Sì,
1: Vanoli.
3: In realtà da domani, perché poi la squadra riprende domani a lavorare, però effettivamente già oggi Ulai e Dragusin hanno fatto qualcosa individualmente al centro sportivo, facendo un po' di scarico. Devo dire, il rientro di Dragusin era inatteso, non credo che Vanoli lo abbia visto di cattivo occhio, anzi bene, meglio, perché se può rientrare prima un giocatore a sua disposizione è sicuramente più felice, vista l'espulsione immediata con la nazionale rumena. Il rientro grosso sarà da domani, perché comunque tornano Fagioli, Indura e Ngie, tutti e tre in campo oggi, e Fagioli con la nazionale maggiore stasera a Bologna, anche se poi dovrebbe andare in panchina. Indura e Ngie io presumo siano titolarissimi delle rispettive Under 21 oggi, e poi vabbè, via via gli ultimi due, che saranno Pongracic e Mastantuono. Su Pongracic direi che non ci sono grossi problemi, nel senso che comunque sia, mi pare sia un calciatore non solo che non è un titolare, ma mi pare avviato verso anche un exit strategy. E su Mastantuono invece no, il dubbio c'è, il dubbio è grosso su come poi verrà gestito questo calciatore, che al massimo potrà fare una sgambata da solo giovedì pomeriggio, venerdì fa la rifinitura con il gruppo e poi però sabato si gioca. Ora io ne ho lette di tutte, sì. Da chi dice ma a 19 anni è

0: riuscito a ribaltarla. Quindi non, per dire che è un calciatore che ha un tasso tecnico talmente alto che
1: lo metti gli ultimi 20 minuti e spacchi la partita.
0: Può essere una strategia questa, può essere un'idea giusta quella di lasciarlo in campo, di lasciarlo in panchina all'inizio e di mandarlo sul terreno di gioco soltanto alla fine. Questa cosa potrebbe agevolarlo sicuramente. La Fiorentina affronta un Genoa che veramente senza tanti pezzi da 90 e soprattutto con delle evidenti anche difficoltà di gioco e di classifica.
2: Oh, stavo pensando anche alla situazione in centrocampo. Andrea, Vanoli fa intendere che la strada è quella di arrivare a due registi, però ovviamente complice poi Fagioli e Ulai, entrambi in nazionale, non credo, no, credo ci possa pensare per Genova, no? Sei d'accordo?
0: Ma allora, in linea di principio lui da domani questa coppia la può anche provare, perché anzi da dopodomani, perché non so se poi Fagioli domani fin da subito potrà lavorare con la squadra. Sicuramente lui questa sera ha finito e da Bologna a Firenze c'è un'ora di macchina, quindi in teoria può già dormire stanotte a Firenze, anche penso che sia quello che farà. Però onestamente la vedrei strana come scelta proprio nella prima gara dopo la sosta, dopo che lui ha avuto comunque sia 3 settimane per trovare magari altro, o magari per affidarsi semplicemente a chi in questo momento, a chi nell'ultimo periodo ha giocato con più continuità. Io ti dico la verità, non vorrei che quella che lui ha dato a Sky sia stata una risposta di circostanza, perché comunque è un tema, quello del doppio play, che gli stiamo facendo affrontare veramente da settimane. Però io Vanoli non lo vedo ancora così convinto di volare questa.
1: No, è un percorso lungo, secondo me.
0: È un percorso, esatto, anch'io non la vedo come una cosa.
1: Si parlava prima di distanze tra le parti, no? Certo, sì. Se io sono sicuro e la mia squadra ha capito che tra Dragusin e Beto o Pellegrino ci devono essere 20 metri, e 20 metri sono quelli. Posso anche azzardare a mettere due centrocampisti insieme di quel tipo, perché allora ho densità e quindi difficile che riescano a passare. Ma se poi la squadra mi fa tanto da allungarsi, è un attimo ritrovarsi in difficoltà, per cui credo che vorrà rodare, rirodare, rirodare questa situazione, o provarla in situazioni in cui sono 4-0 e vinco, oppure sono 1-0 e vedo che la squadra avversaria mi sta sicuramente soffrendo, e allora proviamo a mettere tanta tecnica in fase di regia e vediamo cosa viene fuori. Ecco, ma pronto, attenti via con due così non è facile.
0: Certo, no, sono d'accordissimo e ripeto, l'ho vista più come una risposta di circostanza, visto che lo stiamo prestando da settimane che altro. Ecco. Lui ora vuole andare avanti con ciò che conosce bene, con le risposte che ha avuto fino a questo momento, e poi vedremo cammin facendo che cosa verrà fuori. Però insomma, non la vedo come una cosa imminente, ecco, soprattutto ora che comincia con un calendario, compreso il Genoa, perché non è che sia esattamente una passeggiata di salute andare a ammalarsi. Non lo vedo come una cosa che nel giro di pochissimo vedremo,
1: no, più,
0: se no magari gradualmente a gara in corso, questo sì, magari
1: lo puoi più fare dopo la seconda sosta, quella del 14 novembre,
0: ecco, può darsi,
1: perché dopo hai squadre tra virgolette più abbordabili. C'è il Monza, se non sbaglio, c'è il Cagliari, c'è il Parma, ci sono squadre che in linea teorica, ricordiamocelo sempre, perché poi ne abbiamo fatte spese a son di punti persi, però ecco, dove magari puoi inventarti qualche cosa di questo tipo, perché è cercare di voler dare un tasso tecnico veramente molto alto a una squadra.
0: Sì, sì. Sai qual è il problema, Luis? Che questa città, che è splendida, questa tifoseria, vive un po' di fittonate, nel senso che quando decide di battezzare un giocatore o un qualcosa, la prende. Io faccio un esempio banale, Sherdur è un giocatore che, si è capito, non è che faccia impazzire i tifosi, è però un giocatore che piace tanto agli allenatori, perché
1: quindi
0: tutti i tecnici se l'hanno avuto, da Palladino a Pioli a Dosso e Vanoli, tutti lo fanno giocare perché è uno che piace, che fa reparto, che ragazzi, è il numero 10 dell'Under 21, piace anche a Silvio Valdini,
1: certo.
0: E cioè, però
1: di cui io mi fido ciecamente, io di
0: il tifoso non gli piace, non gli va a genio.
1: Ma se Baldini lo battezza, io sono d'accordo tutta la vita con Baldini.

0: Io anch'io mi fido con Divanoli per quanto riguarda il discorso Ulai-Fagioli.
1: Certo. Detto che ce lo possiamo aspettare un incontro con Vanoli magari giovedì all'antivigilia di Genova?
0: Può darsi, sì, no, anzi sicuramente, io credo che tornerà a parlare perché le settimane sono state lunghe,
1: mamma mia,
0: un sacco di cose, quindi sì. No, credo che non ci siano motivazioni per le quali non dovrebbe essere fatta una conferenza stampa.
1: Va bene Andrea, grazie mille, buon lavoro, a presto.
2: Ciao Andrea.
0: Ciao.
1: Grazie, grazie.
2: L'uomo
1: Andrea
2: del sabato.
1: Giannattasio.
2: L'uomo del sabato.
1: Saturday Man. È l'uomo e la vigilia e le partite.
2: No,
1: perché...
2: L'uomo del sabato è extra viola. Sì,
1: sì,
2: fa anche extra viola.
1: Ma perché in teoria
2: è quello della
1: la domenica
2: formazione.
1: Si dovrebbe giocare, lui poi la racconta.
2: Esatto.
1: E quindi, però, siccome non si gioca mai di domenica.
2: Ormai è diventato...
1: Cioè, oddio, cioè il Como, godiamocela,
2: sì.
1: Domenica 18 alle 15, perché poi non c'è più verso.
2: Lunedì, venerdì, martedì, giovedì,
1: si comincerà sabati, lunedì, di su e di su. Mentre in chiusura, per rispondere a qualche messaggio, a Chiara da Scandicci dico che l'under 21 dell'Italia stasera scende in campo alle 18:15 contro la Polonia. Servono due gol di scarto ed è una partita molto importante. Un quarto d'ora dopo, 18:30, cioè Svezia under 21, Macedonia del Nord under 21 con fate voi, e dove vederla Chiara francamente non lo so, né te lo posso nemmeno dire, cioè, perché volendo uno in qualche modo sul web, però
2: ha voglia, sì, no, va bene, ma insomma, si vede
1: DNS dove va,
2: no,
1: magari con altre lingue,
2: sì, sì, ma si vede, si vede, si vede.
1: Mentre chiudo con Luca da Fucecchio, non mi meraviglierei se a Genova poi alla fine partisse dall'inizio Gnonto, che secondo me noi
2: sono quei giocatori,
1: sottovalutare,
2: esatto,
1: ma che ci mette una grinta,
2: una frequenza di corsa.
1: E poi c'ha una velocità, è impressionante.
2: L'altra settimana con, sì, con il Napoli,
1: con Napoli anche a me
2: mi prese, era dietro di 3
1: da proprio
2: metri,
1: l'idea di aumentare la velocità, sì, là davanti.
2: Esatto, poi, come venne poi con, cioè, con Giulio Ciccone, uguale. Saluto Giulia, ci ascolta da Piazza Dalmazia, dove ci sono tantissimi tifosi della Fiorentina e molti ascoltatori.
1: Allora munisco. Piazza Dalmazia.
2: Piazza Dalmazia, ragazzi.
1: No, stavo pensando zona traffico,
2: per il traffico lasciamo perdere.
1: Perché... Poi stamani è stato chiuso, sapevi, piazzale, c'è stata una situazione legata.
2: Sì.
1: Mattinata.
2: È stata trovata una bombola di gas
1: non semplice, e quindi no, poi il piazzale diventa in questo momento anche,
2: no, siccome non ci sono problemi per il traffico, capito, e allora di tanto ci vuole, dai, via, se no è troppo facile.
1: Meno male hanno riaperto il pino, c'è almeno una soluzione in più. Va bene, io mi fermerei anche per consentirti di proseguire la visione.
2: Sto guardando il Giro di Piemonte, che il mio amico Marco Piccioli è andato a seguire, lui.
1: Quanto dura il Giro di Piemonte? Una settimana?
2: No,
1: un giorno.
2: Come il Giro di Lombardia, un giorno.
1: Non è a tappe.
2: No, insomma è stato a tappe, se lo devi. Anche il Giro della Toscana, un giorno solo e via andare. Però insomma anche i messaggi sono arrivati, io mi sentivo qualche tifoso. Sì, perché
1: ma
2: infatti
1: lo possiamo dire, ce l'hai lì nel cassetto.
2: Io ce l'ho in testa di voler fare la trasmissione o di radio Firenze Viola, fate voi, sul ciclismo, perché comunque oggi come oggi è un qualcosa che accomuna tante persone, tanti vanno in bicicletta.
1: Mamma mia,
2: e
1: sì.
2: Poi qualcuno non si comporta come si dovrebbe comportare, perché è vero che gli automobilisti, però
1: generalizzazione.
2: Bisogna anche essere noi ciclisti a stare alle regole, perché comunque se si può stare sulla strada si deve dare le regole della strada, quindi non è che uno può fare i che gli pare, perché io sono in bicicletta, capito? Però stai attento,
1: come si è messi a piste ciclabili, secondo te?
2: Male, perché non c'è la cultura, ma non
1: io
2: c'è la cultura.
1: Capisco,
2: poi non
1: quelle
2: sono...
1: in mezzo alla strada,
2: quelle
1: tipo
2: non hanno senso.
1: Va da Piazza Vettori,
2: purtroppo
1: fino
2: quel bambino scomparso a Torino era su una di quelle. Come fai? Lo sai che da quando è successo quello, tutte le mattine si trovano genitori che si mettono praticamente a fare un cordolo umano per evitare che ci siano problemi, poi vanno collegate tra di loro. Fanno collegate tra di loro, perché se non le colleghi tra di loro, uno che sta in via se stesse e vuol prendere la ciclabile, non è semplice.
1: Eppure
2: la
1: ciclabile è un bel modo, anche per insomma, per l'impatto
2: per muoversi
1: mentale, per tutto,
2: sì, al netto, certo,
1: di quei litri di acido lattico che mi accompagnerebbero camminando.
2: Ma ti farebbero bene alle ginocchia, alle... poi
1: lo so,
2: dopo
1: lo
2: diventeresti
1: so
2: straordinario,
1: lo so,
2: faresti cose inenarrabili,
1: fantozzi e a tutti i rumori del cigolio dopo. La famosa Coppa Cobram. Grazie a Marco Tonelli di là dal vetro per averci supportato e sopportato, grazie a chi ci ha seguito anche su Lady Radio, dove torna musica, informazione e la Fiorentina con le bombe dalle 18. Grazie più di tutti a Luis Lasette, che ritroviamo,
2: è sempre un piacere stare insieme a voi, siamo tifosi viola,
1: dal martedì al sabato è padrone di casa insieme a Lorenzo Marucci dalle 21 su Extra
2: con Extra Viola.
1: Viola,
2: e poi sabato finalmente si ricomincia a parlare di Fiorentina, sì, raccontarla.
1: Quindi poi torna anche Viola in campo sabato.
2: Oh,
1: eh.
2: No, Viola in campo, torna anche Viola.
1: E torna Viola domenica. Sì, però io non è che urlo e lancio i microfoni se prendiamo gol. Tu sì, quindi sì, era giusto sottolineare. Grazie Luisa, a presto. Ci sentiamo domani con Palla al Centro. Restate con noi, due Niccolò Ceccarini Santi, poi Galassi, Carrisca al Vento, e andiamo avanti fino alle 21. Questa sera anche con Dimitri Conti e Uno contro tutti dalle 19. A dopo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
7: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
8: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
13: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
14: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
15: La storia della Fiorentina e molto altro. Raccontato su Radio Firenze Viola.
16: Ultimi impegni delle nazionali prima della ripresa del campionato sabato prossimo contro il Genoa. L'ultimo a rientrare sarà Mastantuono, che nella notte tra sabato e domenica ha segnato il suo primo gol con la maglia della nazionale. Poi, dopodomani, ci sarà l'addio a Messi, che si congeda dalla nazionale stessa. Oggi tocca Andurre e Fagioli, stasera anzi toccherà Andurre e Fagioli, e poi faremo il punto appunto sui nazionali e quando, e soprattutto su quando torneranno a disposizione di Vanoli, che sta preparando questa partita importantissima contro il Genoa. Di questo e altro parleremo a Viola Amore Mio in queste due ore con Luciana Magistrato e Tommaso Borghini al mio fianco.
17: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Luciana.
16: E per interloquire con noi 348 7513 933 per messaggi scritti e vocali via WhatsApp, oppure per intervenire in diretta 055 77 111 71. E quindi eccoci a contare gli ultimi impegni delle nazionali. Insomma, sono diversi giocatori impegnati. Solo oggi giocheranno nel pomeriggio Honduras con l'Under 21, una partita importantissima. Poi Fagioli questa sera, sempre con il numero 10, potrebbe essere ancora titolare. Ngie lo stesso alle 18:30 con la sua Under 21 della Spezia. E quindi da domani inizieranno a rientrare. Ulay rientra oggi, ma sarà a disposizione domani, così come Dragusin, che stasera non farà parte della partita della Romania perché è squalificato, e quindi non andava benissimo per lui questo impegno con le nazionali, insomma con la sua nazionale. Poco spazio, e quello che ha avuto l'ha anche speso male,
17: diciamo. È stato espulso dopo 20 minuti
16: sì, in questa partita sì, dopo che il procuratore tra l'altro si era molto lamentato perché nella seconda non aveva trovato spazio, quindi insomma forse a volte un bel tacer non fu mai scritto, però, senza nulla togliere, ognuno ha diritto di
17: esprimersi. Vanoli sarà contento non tanto per l'espulsione del ragazzo, certo, quanto perché lo ha comunque a disposizione qualche giorno prima, e non è poco, perché insomma la partita col Genoa è vicina di fatto, perché è vero si giocano le nazionali, come hai detto te, le partite, però si gioca di sabato, no, con il Genoa, quindi se non sbaglio alle 15, se non
16: alle 15.
17: Insomma c'è anche un giorno in meno rispetto a quello che è il cliché, anche se oggi insomma è difficile dire la domenica perché non si gioca quasi mai la domenica, però insomma il sabato è un giorno in meno, e avere un giocatore un pochino prima importante come Dragusin, che sta ritrovandosi pienamente, no, per quanto riguarda il rendimento almeno delle ultime partite da quando c'è Vanoli, è molto importante credo per lui. Ci saranno altri che rientreranno più tardi. Io guarderò con simpatia, e l'ho sempre guardato con simpatia, l'Under 21 oggi.
16: Sì, anche io.
17: Sperando che Silvio Baldini centri la qualificazione battendo la Polonia.
16: Deve battere con due gol di scarto, se non ricordo male, proprio perché la Polonia è prima, insomma, sta tornando una nazionale forte, la Polonia.
17: Assolutamente, fu persa male la partita d'andata, l'Italia era in vantaggio se non mi ricordo male, poi si fece rimontare all'ultimo, una sconfitta secondo me neanche meritata,
16: l'unica,
17: però,
16: no? Credo,
17: l'unica battuta d'arresto, però sono quelle battute d'arresto poi in questi gironi un po' particolari che ci offre anche il campionato Under 21, in cui praticamente ci sono due squadre e le vincano tutte, quindi gli scontri diretti diventano fondamentali. È stata un po' fortunata perché l'ultima partita l'ha vinta al 95esimo, e quindi deve adesso
16: titolare,
17: però aveva creato una quantità di occasioni industriale, deve concretizzare di più quella squadra, che comunque ha Andur, uno degli elementi fondamentali,
16: sì, un punto fermo. Dell'Under 21. Poi insomma Baldini ritorna a Pescara, e quindi speriamo gli porti bene, no?
17: Certo.
16: Uno stadio che gli ha portato molto bene, con una promozione che l'ha rilanciato
17: dopo qualche anno di difficoltà tra virgolette, anche se lui se l'era vissuta.
16: Sì, già a Palermo era andato molto bene, poi c'era stata una fase a Perugia non buona, solo tre partite, aveva capito che non era però l'ambiente giusto che non lo seguivano e quindi aveva lasciato, e con invece con il Pescara si era rilanciato benissimo. E poi c'è stato questo primo gol di Mastantuono, no?
17: Quello è stata una bella soddisfazione per questo ragazzo, perché è vero che è già un, insomma, in Argentina è famosissimo, però ha anche forte pressione, cioè sembra una sciocchezza,
16: ma lui stesso,
17: un ragazzo di quell'età, 19 anni, che comunque dal quale si aspettano tutte le volte una giocata decisiva, soprattutto in un paese innamorato del calcio, appassionato come quello dell'Argentina. E quindi lui, insomma, non è semplice vivere queste situazioni per un ragazzo così giovane. Lui mi sembra abbia le spalle larghe, mi sembra un ragazzo che se le viva con un con tranquillità queste situazioni, ed è una dote non comune, perché l'abbiamo detto mille volte, quante volte la pressione può schiacciare i giocatori anche bravi, e lui, se ha questa capacità, è tanta roba. Ha fatto un gol del 6-0, è stato
16: importante. Poi
17: è entrato anche nel settimo.
16: Sentiamo che ne pensa a questo proposito un argentino, anche se ormai vive da tanti anni in Italia, Cristian Giama.
18: Ciao, buongiorno Luciana, come stai?
16: Bene, grazie. Tu come stai?
18: Tutto a posto.
16: Tu, imperterrito, ancora calchi i campi da calcio, non fai come Messi che dà l'addio alla nazionale, tu non dai l'addio al calcio, ma ti diverti a Giarre. Sei a Giarre, no? Se non sbaglio ora.
18: Sì, sono a Giarre, sì.
16: Giarre mi evoca anche tanti ricordi, tanti anni fa, però erano altri tempi, molto più felici anche per il Giarre stesso, era in Serie C, per cui mi ricordo le battaglie con il Perugia, era una rivale acerrima, diciamo, quindi insomma ho questi ricordi. Cristian, torniamo alla Fiorentina, anche tu hai fatto una stagione qua, dicevamo delle pressioni di Mastantuono, no? Molto alte per quanto riguarda la nazionale, l'Argentina, insomma si aspettano tanto da questo ragazzo, perché in fondo è un ragazzo 19 anni, no?
18: Sì, sicuramente, al di là di che, perché ha 18 anni, si è andato a una delle squadre più forti come il Real Madrid, quello dimostra che è veramente un giocatore importantissimo, no? Uno di quelli più forti in l'attualità. Però è ancora molto molto presto, sicuramente si deve affianzare ancora un pochino nel calcio italiano, che non è facile per lui, più che altro per la DA e anche per la piazza, perché è una piazza che anche è molto molto esigente, diciamo. Quindi, però lui se la sta cavando bene, ha intorno una squadra per poter far bene, quindi cioè, lui a farsi trovare pronto nel resto delle partite, no?
16: Nella Fiorentina sicuramente, nell'Argentina pensi che per essere l'erede di Messi invece ce ne vuole, cioè, non è ancora pronto sicuramente, ci sono altri che possono essere l'erede di questo straordinario giocatore che tra due giorni neanche, insomma, darà l'addio alla nazionale?
18: No, sì, sicuramente non si può paragonare nessuno con Messi, quello che ha fatto Messi durante 20 anni ad alti livelli, faccio fatica a pensare che qualcun altro giocatore lo potrà fare. Però noi siamo entusiasti con in questo caso con Mastantuono, con Nico Paz, con gente giovane che ha voglia di rimettersi in gioco, in mostra, e sono sicuro che anche loro faranno una grande carriera, però ancora è presto. C'hanno tutti gli attributi, per le caratteristiche per fare bene sia in nazionale che nel suo club, quindi speriamo che anche loro ci possano dare delle gioie nella nazionale, no?
16: Eh sì, tra l'altro sarà interessante vedere lo scontro tra proprio il confronto, ecco, tra Mastantuono e Nico Paz nella prossima gara, non la prossima, quella successiva che sarà al Franchi con il Como e poi anche con Lautaro, perché tra breve incontreremo anche la Fiorentina, incontrerà anche l'Inter, quindi sarà insomma anche curioso, no, questo confronto.
18: Sì, vabbè, ma noi argentini non è che c'è questa, diciamo, questo desafio tra di noi. Noi sì, quello che ci caratterizza a noi è che ognuno stia bene nella sua squadra. Sicuramente ognuno vorrà il meglio per la sua società che sta giocando, quindi loro in quel momento penseranno ovviamente ai suoi obiettivi, ai suoi interessi, che sicuramente sarà di vincere. Poi lo scontro, io non faccio fatica a ricordare qualche scontro duro tra gli argentini in una partita, no?
16: Sì, sì, no, più un confronto, diciamo, che sarà curioso vedere, insomma, per chi giocherà meglio, per chi segnerà.
18: No, vabbè, curioso,
16: in quelle partite.
18: Io la prendo, io non so se la dà, ma ora io vivo di gioia al vedere questi giocatori, no?
16: Perché sì, sicuramente
18: è un piacere per noi argentini ancora vedere giocatori che così giovani e sono così forti e si ambientano subito a quello che è il calcio italiano, no?
16: Eh sì, Tommaso Borghini che è qui con
17: sì,
16: me.
17: Ma infatti guarda,
18: ciao
17: Cristian, appunto il Scaloni, scusami, lo ha, ritornando a Mastantuono, lo ha definito già un piccolo veterano,
16: sì.
17: Un piccolo veterano che però va comunque, diciamo, trattato come effettivamente un giovane, quindi va
18: coccolato.
17: Ecco, è un po' particolare però questo giocatore, ne parlavamo prima con Luciana, cioè così giovane però dà l'impressione di vivere questi momenti, diciamo, con una tranquillità perlomeno apparente. Non so che ne pensi.
18: Sicuramente avrà un intorno che lo aiuti, che lo accompagni, non so se qualche coaching, qualche psicologo sportivo, ma sicuramente questo ragazzo sarà accompagnato e tutelato de una maniera molto molto buona, diciamo. È un ragazzo che a 17 anni giocava nel Monumental con 80.000 persone, quindi non è un ragazzo che giocava in una squadretta con magari con 20, con 30. Lui diceva queste cose già ce l'ha. Giocare nel River a quella età non è una cosa facile, quindi speriamo che questa cosa la possa portare definitivamente in Italia e che nella Fiorentina possa lasciare un bel segno, no?
16: A me dà grande tranquillità, almeno vedendolo sembra avere grande tranquillità, anche l'altro argentino della Fiorentina, l'attaccante, no? La punta, Matteo Pellegrino, che è anche figlio d'arte, tra l'altro, insomma, è cresciuto in una famiglia di giocatori e anche allenatori ora. Ti piace Matteo Pellegrino? Viene dal Parma, ma sembra non accusare comunque più di tanto anche lui le pressioni di una piazza che anche tu ricordi bene, immagino, no? Quella di Firenze.
18: Sì. Allora, Firenze non te posso smentire, è una piazza tosta, una piazza, come ti dicevo prima, esigente.
16: Tu arrivavi dal Catania, quindi lo sai bene,
18: sì. Ma a me sono un caso a parte, perché io ero già in Italia, quindi loro per Mastantuono e per Pellegrino saranno, credo che la seconda o la terza, Pellegrino la seconda, se non sbaglio la terza volta che saranno in Italia, quindi magari loro, magari,
16: terza stagione, sì.
18: magari Pellegrino fa ancora un pochino di fatica, però io ero arrivato con già quasi 5 anni in Serie A, quindi sono ragazzi che in gamba, che vogliono sempre crescere, vogliono sempre migliorare, e questo è quello che abbiamo gli argentini. Non vogliamo smettere mai di imparare, capito? Quindi
16: sì,
18: siamo sempre sul pezzo, ascoltando, perché ascoltando e guardando sempre si impara, e approfittando in questo caso della gente più grande, no?
16: Sì, infatti Pellegrino mi hanno colpito anche le sue parole, sempre molto educato e di uno che ascolta, che va d'accordo anche con i compagni, con lo stesso Beto che è un suo competitor, no? Perché comunque si giocano il posto. E tra l'altro, a proposito di argentini, ha scommesso una grigliata con, con Mastantuono se gli farà 5 assist. Ecco, ma quanta sono importanti l'asado, le grigliate per voi argentini? Anche tu, mi ricordo, tu Gonzalo, insomma, sì, amavate fare le grigliate insieme.
18: Vabbè, questo è una forma di conoscersi meglio, no? Di ascoltare il compagno, bravo, di vedere cosa ha bisogno, cosa le ha successo in passato a qualcuno, delle problematiche che possono avere qualche compagni. Serve a questo, a cercare di essere uno per l'altro, che tutto sia reciproco e che poi in campo poi quello si trasforma, perché poi diventa tipo una fraternità, quindi certo. Per noi l'asado è, diciamo, è molto molto importante, al di là che dobbiamo mangiare bene, dobbiamo prendere la carne buona, però c'è, nel frattempo che tu fai l'asado scambi pensieri, scambi metodologia di lavoro, scambi esperienze, scambi culture, quindi in questo gli italiani sono molto molto curiosi, quindi sempre vogliono sentire qualche argentino di come si fa il mate, il gioco di carte, che è sempre titolare in questi asado, quindi però è un momento molto molto importante per noi.
16: Pensa che anche Mister Vanoli, ora mi viene in mente, no? Viene definito dai figli il re della griglia, tra l'altro, quindi cascano proprio, sono proprio nella squadra giusta, insomma.
18: Sì, vabbè, noi gli argentini, quella cosa che vogliamo far imparare, vogliamo imparare subito, accendere il fuoco e cominciare piano piano a fare l'asado.
17: Certo, c'è una tecnica particolare. Poi a Firenze, insomma, ce ne sono stati talmente tanti di argentini che poi hanno scritto anche la storia della squadra viola, insomma, quindi siamo abbastanza specializzati, anche dovremmo essere specializzati in questo. Ti domando però, non so se tu stai seguendo, diciamo, proprio dettagliatamente la Fiorentina, però in riferimento a quello che era il tuo ruolo, che era un po', insomma, di esterno sinistro principalmente, sì, anche se eri un giocatore, si adattava a tanti
16: anche
17: ruoli, sì, eccetera, però penso che principalmente tu fossi, insomma, portato per giocare a sinistra. Ecco, non so se hai seguito un po' le vicende della Fiorentina. Inizialmente il terzino a sinistra era Valdepeñas, giovane preso dal Real Madrid, che aveva giocato pochissimo, una partita sola in prima squadra, sì, però molto nella, diciamo, nella giovanile. E poi invece Vanoli sta preferendo un terzino più bloccato, come Vieri, il brasiliano, preso per fare il centrale, però siccome è mancino, ecco, lo sta utilizzando come terzino sinistro, per dirla in maniera semplice. Ecco, secondo te questo tipo di soluzione tattica è una soluzione tattica che Vanoli potrà portare ancora avanti, che dà equilibrio alla squadra,
18: sì,
17: utile?
18: Visto, ovviamente che è tattico e strategico, perché se un allenatore decide di mettere a uno che è più centrale sulla fascia sinistra, vuol dire che su quel lato la Fiorentina spingerà di meno e sull'altro lato spingerà di più. Poi bisogna vedere le strategie dell'allenatore in tutte le partite, perché io penso che tutte le partite non sono uguali,
17: certo,
18: non vanno studiate uguali, gli avversari cambiano, le caratteristiche degli avversari cambiano, quindi sicuramente è una scelta tecnica e tattica e di caratteristiche, quindi magari lui, l'allenatore, vorrà essere più coperto o darle più spazio ad attaccare al terzino destro, e che in quel momento il terzino sinistro si stringe al campo e così si rimane con una linea 3. Poi ti dico sinceramente, non stavo guardando molto la Fiorentina, però è un allenatore che mette, io dico che le caratteristiche del giocatore fanno il modulo, quindi sicuramente adesso sta giocando Dodò,
17: No, in questo momento c'è, sta giocando Jimenez.
16: Ha giocato la prima.
17: Ha giocato la prima Dodò, ma ora, siccome Dodò non ha firmato il contratto in rinnovo, lo stanno tenendo un po' fuori. Però comunque Jimenez è un altro che spinge tanto, insomma, quindi
18: ecco perché magari tu non c'hai un centrocampo che è molto combattuto e tu a questo punto rimani con quei tre che sono due centrali, in questo caso il terzino sinistro,
17: certo,
18: e rimane con un play davanti. Sono tutte strategie tutte che vanno a studiare l'allenatore. Io ancora non è certo, quindi non posso parlare, però
17: mi sembri già vicino al
16: futuro,
17: stai studiando, perché da come parli
18: sì, per questo. Però io dico sempre che le caratteristiche dei giocatori fanno i moduli, quindi è un pensiero mio, non è che io la verità, però sì, sicuramente farà questo in campo.
16: Senti, è tornato Vanoli, uno che dà molta grinta, molta energia. Ora vedremo soprattutto il prossimo ciclo, fino a novembre sarà importante, vedremo quindi cosa succederà. Però nonostante le tre partite iniziali perse con Fabio Grosso, insomma, non solo per colpe sue ovviamente, dove può arrivare questa Fiorentina? Ti aspetti comunque una bella rimonta? Si può già aspirare all'Europa, perché comunque l'hai presa in tempo, diciamo, il problema, quindi
18: sì ovvio, si è preso in tempo e si vede che si è lavorato, non è che Grosso non lavorava, magari non aveva qualcosa che c'ha questo allenatore ora. Ma ancora manca tantissimo, parlare di una possibile qualificazione in Europa io me l'auguro sempre, però qua devi andare partita dopo partita e procurare di commettere meno errori possibile, di migliorare quello che stai facendo partita dopo partita, e così con il tempo si potrà parlare per vedere veramente che la cosa può puntare la Fiorentina, no?
16: Bene, prima di salutarti ti chiedo solo, non eri al centenario se non sbaglio, no? Comunque ti avevano invitato, sì.
18: Sì, Gonzalo mi aveva chiamato per vedere se voleva andare, però con questa ora che ancora gioco, quindi se mi veniva difficile di scendere.
16: Per impegni, insomma, non potevi.
18: Sì.
16: Perfetto, grazie ancora del tuo intervento, ci sentiamo prossimamente. Grazie a Cristiano.
17: Ciao.
16: Eccoci, allora, ora mi è venuto in mente tra l'altro Catania, dove lui ha giocato,
17: che era ricca di argentini, ricordi?
16: Sì,
17: con lo Monaco,
16: Simeone tra l'altro era l'allenatore, no?
17: Sì, anche un periodo, ovviamente. E poi lo Monaco che acquistava giocatori argentini a volte un po' sconosciuti, che però arrivavano a Catania e diventavano anche giocatori di grande valore economico, no? Oltre che lui è stato uno di quelli, no? Se non sbaglio, uno di quella nidiata lì.
16: Poi a Firenze ha avuto poco spazio, però insomma era anche in prestito, poi
17: 5 partite di campionato e una partita di Coppa Italia fece, era anche un po' chiuso in quel periodo.
16: In quel ruolo poi c'era Vargas, mi sembra ci fosse
17: Vargas, c'era anche Pasquale se non sbaglio, poi era un po' chiuso, però era un giocatore comunque interessante, diciamo. Poi è interessante anche il suo percorso, perché ho visto, l'ho guardato un po', ha veramente girovagato per tantissime piazze, tornando in Argentina, poi ritornando in Italia, adesso anche le categorie minori, ha fatto promozione eccellenza.
16: Ora è appunto al Giarre che è in promozione, come dicevo. Però, e a proposito di Catania, praticamente Grosso, l'ho visto, ci sono delle foto a Catania,
17: in pubblico, diciamo.
16: Perché è tornato in pubblico, forse non lo so, insomma, almeno così c'è la foto, poi magari
17: per il figlio,
16: è andata a vedere Catania Crotone, dove gioca appunto il figlio Filippo, ha visto bene, quindi insomma mi fa piacere, al di là di quello che è accaduto con la Fiorentina, insomma.
17: Certo,
16: sicuramente ha fatto il suo meglio e non è dubbio. Bastato ovviamente, quindi.
17: Però mi fa ho interessato la dichiarazione di pochissimo fa di Liama, che ha detto appunto l'allenatore deve guardare il modulo, lo fanno i giocatori che hai a disposizione. Mi è venuto in mente subito il discorso di Grosso.
16: Chissà
17: se un giorno sapremo anche la sua campana, no? Quello che è, insomma, la sua spiegazione, quello. Oppure se ci sono queste clausole di riservatezza, no? Che girano molto oggi nel calcio, che impediscono ai, quando c'è un litigio, un esonero, come fu nel caso di Gattuso, ricorderai, poi si impediscono di chiarire, di dire la verità, su no, propria penso, verità sulla situazione.
16: Penso un intelligente a volte tace, nel
17: sì,
16: senso
17: certo,
16: che sa
17: però
16: che comunque
17: sai,
16: nel calcio poi ti si ritorce anche
17: per
16: contro.
17: Lui è stato un bel, cioè nel senso, adesso Grosso sembra l'allenatore che non sa giocare se non con quel modulo lì, un po' limitante per un allenatore, no?
16: In realtà poi l'ha dovuto anche cambiare perché
17: appunto
16: non aveva i giocatori giusti, ma lì si è rotto secondo me il feeling con,
17: secondo me c'è stato qualcosa,
16: Paratici, e quindi insomma nasce tutto da lì, e quindi anche la squadra ha avvertito questa mancanza di fiducia che lui aveva verso i giocatori, magari li riteneva giovani o comunque ci volesse più tempo, e quindi insomma è nato tutto da lì. Facciamo una breve pausa e poi torniamo con altri ospiti.
19: Radio Firenze Viola.
20: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: messaggio che nel frattempo c'è arrivato, come al solito non riesco mai a soddisfare tutti, quindi chiedo scusi in anticipo. E allora Stefano ci ricorda che comunque anche il Genoa ha 8 giocatori fuori per le nazionali, più Colombo infortunato, non sono messi bene. Sì, in effetti, no? C'è da considerare che anche loro non sono messi benissimo, quindi sarà però un come si dice, un ostacolo in più avere una squadra che vuole, che la vede un po' come ultima spiaggia sia per l'allenatore che per loro, insomma vuole risalire la china, no? In un momento certo, difficile,
1: molto molto complicata come partita, sì, non c'è dubbio. Poi De Rossi è uno che sotto il profilo della motivazione secondo me è uno degli allenatori che la trasmette di più, no? Essendo lui come temperamento un allenatore, prima un giocatore e poi un allenatore di grande grinta, e quindi sarà una partita nella quale anche l'aspetto fisico, no? La corsa, la determinazione conteranno tantissimo, e questo okay, solleva anche delle perplessità su quelle potrebbe essere le scelte di Vanoli, che chissà se prediligerà in quella partita lì, essendoci poi un bel tour de force, i giocatori che ha avuto sotto mano, che ha visto di più al Viola Park.
0: Sì, sì, infatti, magari non so, a centrocampo bisogna vedere come sta sia Ullahi, che appunto da domani sarà a disposizione, che Fagioli, che forse
1: stasera non si sa se gioca o no titolare,
0: che
1: però
0: comunque sarebbe la terza,
1: se giocasse l'avrebbe,
0: no?
1: L'avrebbe spremuto bene,
0: quindi,
1: Mancini.
0: Sì, quindi insomma bisogna anche vedere tanti alcuni nazionali di altri club si sono ad esempio infortunati, noi facciamo gli scongiuri, ma bisogna anche vedere come rientrano, è sempre un'incognita per tutti. Poi leggo anche il messaggio di Samuele che mi dice: lei come vedrebbe l'attacco a due Mastantuono Pellegrino con il Pote dietro le punte? Troppo ambiziosi? Tommaso, che rispondiamo?
1: No, però rispondi prima a te, che sei stata chiamata in causa direttamente dal nostro ascoltatore.
0: Ma ne parlavamo in realtà anche a microfoni spenti,
1: onda,
0: perché
1: sì,
0: volevo appunto leggere certo qualche messaggio, e dicevamo che forse ora ci sono tanti esterni, quindi non so se vale la pena proporre la doppia punta col trequartista dietro, meglio il 3 con Mastantuono a destra, il Pote eventualmente o Attà, poi dipende dalle partite e dal loro stato di forma, dall'allenatore, dall'avversario, tante cose dietro e in mezzo, dicevo, e poi in GE o Gnonto, chi per lui, insomma, a sinistra davanti alla punta.
1: Sì, io
0: dietro alla punta
1: la penso come te, perché penso che ci siano dei giocatori che in questo modo verrebbero un pochino messi un po' in secondo piano, per esempio un GE che secondo me nella Fiorentina può recitare un ruolo fondamentale, soprattutto in queste partite come quella per esempio di Genova, penso, dove giocatore di gamba
0: che lui gioca stasera alle 6:30
1: è quello, insomma, quindi vediamo in che condizioni torna, però giocatore di gamba con quello strappo ti può fare veramente far male agli avversari, ecco, quindi però è una soluzione, cioè ormai il calcio con i 5 cambi sono tante partite in una partita, no? Quindi puoi cominciare in un modo e proseguire in un altro e finire in un altro ancora.
0: Certo.
1: Ci sono tante soluzioni, e questa credo anche la forza della Fiorentina di quest'anno, cioè Vanoli ha tante soluzioni, non solo di uomini, ma anche tattiche, perché se inserisci Gonçalves hai una soluzione di mettere il trequartista che prima per esempio potevi non avere. C'erano giocatori che forse lo potevano fare ma non lo facevano bene, oppure puoi utilizzare gli esterni più larghi, stringerli, le due punte in caso di straordinaria necessità, è possibile anche quella, perché
0: certo,
1: hai Beto,
0: sì,
1: che comunque non ha le stesse caratteristiche di Pellegrino, no?
0: tante combinazioni,
1: e quindi secondo me è una cosa, è lì che si vede anche la maturità dell'allenatore, si vedrà la maturità di Vanoli, che avendo tante possibilità deve scegliere bene e saper leggere anche le partite a gara in corso.
0: Sì, anche se ecco, io sarei più per le certezze, se poi quel modulo porta più punti o vedi che le avversarie ti hanno studiato e quindi sanno come prenderti, allora magari servono dei cambiamenti, e ovviamente lui negli allenamenti le farà queste prove.
1: Certo, però allora, con 5 giocatori, scusa se ti interrompo, di poter cambiare cambiare 5 giocatori vuol dire, se escludi il portiere, cambi metà squadra.
0: Certo, sì, sì.
1: E quindi cambiando metà squadra puoi cambiare tutto sostanzialmente, mettere dentro una seconda squadra. E questa è la forza, per esempio, che è stata molto, secondo me, dell'Inter, no? Che ha dei giocatori straordinari in panchina, e quando pensi di averla domata, ecco che ti mette dentro super giocatori. Che ti, ora la Fiorentina non ha quella rosa, ci mancherebbe, però ha tante risorse quasi come i titolari in panchina, no? Che hanno il valore simili, quelli che non giocano a quelli che giocano, almeno in certi 4-5 elementi, non tutta la panchina, 4-5 elementi potrebbero essere titolari.
0: Ah sì, allora parliamone anche con Tiberio Fossi. Ciao Tiberio, di Football Data, ovviamente fondatore, insomma, agenzia di famosissima, anche di statistiche, no? Tiberio, come stai?
2: Buongiorno, tutto bene, ben trovati e un saluto agli ascoltatori.
1: Ciao Tiberio.
0: Allora, ti ritrovo volentieri, con te volevo appunto affrontare l'argomento Fiorentina. Tu predichi sempre, lo vedo anche sui social, predichi, no, un po' di equilibrio, di calma nel giudizio, anche quando c'era Grosso, che poi è stato esonerato. Ora che cosa predichi, che cosa ti senti di dire? Cioè, che cosa ti aspetti, no? Predichi.
2: Non è cambiato nulla facendo 4 punti con Venezia e Napoli. Innanzitutto mi sento di dire che sarà un campionato strano, ma non vale per la Fiorentina. Questa lunga pausa a me mette curiosità di come tante squadre ripartiranno, considerando anche il calendario fitto che va fino alla prossima sosta di novembre. Le squadre che fanno le coppe giocheranno praticamente ogni 3 giorni, le altre avranno qualche break, ci sarà il turno intrasettimanale di fine ottobre, e quindi sicuramente è un campionato per certi versi simile a quello del 2022-23, quando ci fu la lunga pausa del mondiale invernale.
0: Sì, vero.
2: Qui c'è stata un po' più corta, è stata di 20 giorni e basta. Però sicuramente ci sarà curiosità e ci potrebbero essere anche dei risultati a sorpresa già da sabato e domenica prossima, perché poi parliamoci chiaro, sì, dice, ma serve agli allenatori per allenare la squadra, ma ogni squadra ha molti nazionali che sono andati via, quindi sì. O si faceva anche in Italia un discorso alla Klopp, che ha convocato praticamente 2 nazionali e una settimana su 2 le ha lasciate ai club, chi prima chi dopo, oppure, essendo come è stato, che Mancini li ha tenuti fino alla fine dall'inizio del ritiro, le squadre che avevano le nazionali si troveranno ad avere da domani, dal mercoledì, qualcuno, chi arriverà dall'estero, parlo degli stranieri, ci sarà un... No. Ripeto, sono curioso di vedere cosa succederà tra sabato e domenica, perché sarà una ripartenza di campionato tutta da seguire in generale.
0: Eh sì, poi la Fiorentina avrà anche dopo il Genoa, che è difficilissimo perché anche il Genoa ha bisogno di punti, e poi avrà il Como, l'Inter, l'Atalanta, la Juventus, quindi sarà un ciclo da qui a novembre comunque difficile e importante, no? Per capire, allora, chi siamo, chi è la Fiorentina.
2: Però ripeto, come ho detto poco fa, se la Fiorentina è comunque avvantaggiata dal fatto che non giocherà tutte le altre squadre che hai appena elencato, tolto il Genoa, avranno un tour de force incredibile, e quindi vediamo. Poi ci sarà anche da verificare come arrivano i giocatori dalla nostra squadra. Vedi, per esempio, Mastantuono è dovuto andare via, insomma, ci sono state delle defezioni, ci sono delle assenze, quindi sarà una ripartenza di campionato un po' impronosticabile, ecco.
0: Eh sì. Allora, prima di lasciarti a Tommaso Borghini, ti chiedo un'ultima considerazione sulla nazionale italiana. Invece ho visto una bella foto di cena, immagino pranzo con Claudio Ranieri, ecco, era preoccupato per questa ripartenza o insomma l'hai visto sereno e felice?
2: Beh, Claudio siamo come padre e figlio praticamente, quindi ogni volta che capita un'occasione una fiorentina ci scappa da queste parti, a parte le battute. No, con Ranieri siamo d'accordo su una cosa che penso stia dimostrando, anche tolto l'esordio un po' stentato con il Belgio, che però si sta dimostrando. In Italia i giocatori ci sono, vanno saputi scegliere, vanno saputi collocare, vanno saputi, cioè gli va dato fiducia e fatto giocare. Io ti dico che nella nostra azienda seguiamo molto anche BC e ci sono dei giocatori, ora faccio l'esempio più eclatante di tutti dell'anno scorso, Palestra.
0: Sì.
2: Palestra, cioè, chi vedeva la C con la Atalanta Under 23 si vedeva che questo era un predestinato. Lo stesso Valassori che arriva dall'Atalanta Under 23 e che ora a Palermo sta facendo benissimo con Inzaghi, è un'altra dimostrazione, come lo è Zoma. Cioè, quando è stato convocato Zoma
0: non tutti lo conoscevamo sinceramente,
2: non c'era bisogno per noi di andarlo a convocare perché gioca nel Norimberga, già all'Albino Lecce erano 3 anni che andava in doppia cifra sistematicamente. Quindi voglio dire, non c'è una legge che vieta di convocare i giocatori dalla B o dalla C. Se ci ricordiamo il compianto Franco Baresi, quando sì, il Milan era in B, era in azzurro, Carnasciali stesso per rimanere a Firenze,
0: certo.
2: E quindi voglio dire, ci sono stati i casi Rossi e Spillaci che al primo anno di Serie A sono volati subito al mondiale con grandi risultati, per cui cioè, penso che
0: allargando insomma gli orizzonti, ecco, non fermandoci alla Serie A, si riesca a trovare.
2: Guarda, ti aggiungo, ora visto che oramai sono in Serie A, anche lo stesso Frosinone, cioè se noi prendiamo Frosinone è composto da 5-6 undicesimi della nazionale dei Baldini, meglio dei giovani italiani. E quindi con la competenza di Albini, con una società seria come il presidente Stirpe e quant'altro, il Frosinone non sarà la Cremonese secondo me dell'anno scorso che poi crollò improvvisamente. E il Frosinone ne sentiremo parlare anche a primavera secondo me.
0: Ecco, l'importante è che ci riprendiamo noi quello che ci ha tolto, perché in casa ci ha fatto fare veramente.
1: Poi bisognerà vedere se non lo saccheggiano appunto le squadre che si rendono conto adesso del valore dei giovani del Frosinone, magari lo vanno a prenderli i giocatori a gennaio, come può accadere, no, in questi casi. Noi prego,
2: però,
1: Tiberio,
2: non ti dimenticare che quest'anno il Frosinone ha ceduto gran parte delle quote agli americani, quindi
1: ecco,
2: i soldi ci sono,
1: non ha bisogno di svendere, ecco
2: almeno
1: divendere.
2: Fino a giugno ci sta che loro si vogliano divertire e provare a tentare davvero la prima salvezza storica in Serie A, visto che nei 3 anni passati in cui l'hanno fatta sono sistematicamente retrocessi. Io credo che la soddisfazione adesso sia quella di voler centrare la salvezza, e ora i soldi fra il presidente Stirpe, che già li aveva, e l'affiancamento di Clara Vista, penso che sia
1: non manchi,
2: con uno stadio di proprietà che è un gioiellino,
1: vero. Fatto anche abbastanza brevemente. Allora, a parte questo, volevo chiederti, Tiberio, intanto su Vanoli, non so, dal punto di vista statistico, poi lo chiedo a te, insomma mi inchino sulle tue statistiche, però è curioso il fatto che nelle ultime 2 stagioni, se non sbaglio io, la Fiorentina in campionato ha vinto solo con Vanoli, cioè perché poi poi quando c'erano altri allenatori, cioè Pioli. E poi ovviamente Grosso, in campionato
0: perché sì, poi certo, nelle coppe
1: Pioli qualcosa
0: Pioli,
1: aveva vinto
0: anche Grosso
1: in Coppa Italia. Però ecco, questo mi porta a chiederti, a parte l'aspetto statistico, quella che è secondo te il ruolo di Vanoli in questa Fiorentina, quello che può essere di diverso rispetto all'anno scorso, se vedi un Vanoli un po' diverso, e se Vanoli secondo te è anche futuribile o è solo un uomo che deve rimettere a posto i cocci?
2: Allora, intanto cominciamo a raccontare le carriere delle persone. Cioè Vanoli entra a lavorare, a parte tutto il percorso che ha fatto nelle giovanili azzurre,
0: sì.
2: Vanoli entra a lavorare a Venezia in condizioni praticamente similari a quelle della Fiorentina dell'anno scorso. Venezia, che era retrocesso, era in fondo alla classifica di Serie B. Lui con un grande lavoro riesce addirittura a portarlo ai playoff, rischia di battere il Cagliari che poi andrà in Serie A con il famoso gol di Cavoletti e dà appunto filo da torcere nei turni precedenti al Cagliari che poi andrà in Serie A. L'anno dopo vince il campionato con battendo la Cremonese ai playoff. Quindi anche il primo anno di Vanoli, per esempio a Venezia, da subentrante la media fu eccezionale, quindi partire dai bassi fondi, arrivare ai playoff, insomma non è stata un'impresa semplice. A Torino non ha fatto né più né meno che quello che stanno facendo tutti gli altri. A Torino è una squadra che si colloca oramai a destra della classifica, non rischia mai la retrocessione, però non è che è il Torino che conosciamo per la zona storia. E a Firenze ha fatto un miracolo l'anno scorso perché ha salvato per la prima volta una squadra che, appunto, come si è sempre detto, aveva 0 vittorie dopo un sacco di giornate. E adesso la caratteristica è che secondo me lui, al di là della squadra non fatta ancora da lui nemmeno stavolta, però abbia due cose: la tranquillità di non avere una posizione di classifica scomoda, o quantomeno di avere tantissimo tempo per lavorare, perché quando è entrato è passato appena 3 partite. E poi l'altra cosa è che comunque ha anche più tempo da qui al 28 dicembre, quando riaprirà il mercato, avrà più tempo per valutare tutto quello che gli può servire dal mercato invernale, cosa che invece l'anno scorso ha dovuto fare in maniera molto più frettolosa, essendo entrato dopo la sosta di novembre. Quindi penso che questi due valori aggiunti siano un surplus che può portare la Fiorentina dove lo scopriremo vivendo, sicuramente non a penare per la retrocessione come l'anno scorso.
0: Speriamo proprio di no. Senti Tiberio, salutandoti ti giro una domanda di un nostro ascoltatore, Alessio, che ti chiede cosa ne pensi nel complesso di questa proprietà, con Joseph che ha preso la società, ha ereditato la presidenza dal padre. Che cosa ne pensi nel complesso?
2: Intanto che sono stati investiti molti soldi, perché tanto nell'ultimo anno di Prasè quanto in questo ciclo Paratici sono stati investiti un sacco di soldi. E quello che ho sempre detto, cioè adesso è un progetto nuovo con un direttore competente di calcio e quindi lasciamoli lavorare. Cioè, io sono convinto che con tutte le partite che ancora mancano, con la Coppa Italia ancora in pista, non lo so, ma forse ancora il treno Europa non è del tutto fuggito da Santa Maria Novella.
0: Speriamo davvero. Tiberio Fossi, grazie ancora del tuo intervento.
2: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao. Ciao, un saluto.
2: Buona
0: Tiberio.
2: Giornata.
1: Ciao.
0: Bene, dopo questa bella chiacchierata con Tiberio Fossi, insomma, che Football Data è comunque un'agenzia
1: sì. ormai storia dei numeri del calcio e non solo italiano, insomma.
0: Esatto.
1: E giustamente viene sempre citato, anche spesso, anche quando si parla di nazionale, sento che citano l'agenzia spesso e volentieri perché fornisce dei dati, insomma, in tempo reale. Ed è un, ti ripeto, per me è un punto di riferimento.
0: Eh sì. Leggo anche un messaggio di Ivan che ci dice, così lo commentiamo insieme, NGE per me sarebbe un'arma

0: Etto interessante, un grande, veramente calciatore, non dico campione, ma futuribile, se quello è fa tutta la differenza del mondo. Non so se vedo che a Torino lo utilizzavano quasi sempre a gara in corso proprio per questo,
1: questa capacità di spaccare le partite, sì, che non è
0: e anche perché poi
1: facile,
0: per esempio Abate mi sembra che giochi con la difesa a 3, quindi aveva anche difficoltà a collocarlo tatticamente,
1: cioè, sì, sì.
0: Dall'inizio
1: lo
0: dico,
1: ha,
0: no?
1: Ribadito anche il presidente Cairo ai microfoni di Lorenzo Marucci a Trento dal Festival dello Sport.
0: Certo, e questo ci può far sollevare un sacco di dubbi su se un allenatore col suo modulo può influire su ragazzi, la decisione di una società di cedere un ragazzo così interessante. Secondo me, ora questa è una riflessione mia, GE tra due anni vale ben più dei 15-16 che l'ha pagato la Fiorentina, spero che sia così.
1: Ma sai, tanto il Torino ha fatto talmente tanti
0: movimenti,
1: tante operazioni,
0: ha cambiato
1: con la Fiorentina insomma qualcosa.
0: Ripeto, magari io spero che se ne debbano tra virgolette un po' mangiare le mani per questa cessione, però ecco, sì, è un giocatore che può far comodo in tutto. Ora che è andato in nazionale potrebbe anche essere utilizzato a gara in corso proprio per il fatto che ha giocato,
1: certo, magari è più stanco,
0: gioca
1: se
0: stasera,
1: gioca,
0: rientrerà domani, Vanoli lo avrà da penso mercoledì, forse martedì per sabato, quindi potrebbe anche decidere di, e allora vedremo davvero il suo impatto a gara in corso, se davvero questo ragionamento può essere corretto o no. Un Robbiati 2.0, uno Spadino Robbiati con caratteristiche molto diverse, perché Spadino non era tanto nella corsa e nella gamba quanto nella classe che aveva,
1: ecco,
0: la tecnica.
1: Vediamo se gli ascoltatori sono d'accordo con
0: sì,
1: te.
0: Ti ripeto, le caratteristiche, se no mi portano via con la camicia di forza, no? Dice questo paragona Robbiati a Angi. Però
1: bene,
0: con l'impatto che può avere sulle partite, Robbiati spesso veniva usato, Ranieri anche, che lo ha menzionato, Tiberio Fossi.
1: Sì, Tiberio, sono amici.
0: Cioè, gli altri lo usavano perché lui entrava e nell'ultima mezz'ora era devastante con caratteristiche diverse, con la tecnica soprattutto e la freschezza che ti dava quando le squadre erano stanche.
1: Sì, allora,
0: avversari ovviamente.
1: Fede da Scandicci ci chiedeva anche di Mastantuono se può davvero restare un altro anno e se con il Genoa è a rischio. Discussioni che si fanno in questo periodo anche di sosta, no? C'è da dire, perché uno inizia a guardare più avanti, non essendoci l'attualità delle partite. Ovviamente lui anche dal ritiro della nazionale ha detto che si trova molto bene a Firenze, è stata per lui una svolta, ha dovuto cambiare, no, modo di vita, ha dovuto cambiare, ha conosciuto un calcio diverso che è quello italiano. Se il Real Madrid, che lo ha dato solo in prestito secco, accetterà di rimettersi a tavolino a discuterne, perché magari ritiene che questa che la crescita del giocatore non sia ancora da Real Madrid, perché se comunque esplode e diventa un giocatore devastante che il Real Madrid ritiene già pronto per se stesso, io credo non ci siano possibilità. Però ecco, poi la volontà del giocatore, se continuerà a trovarsi bene come ha detto di trovarsi, magari può essere fondamentale, no?
0: Sì, io penso che Paratici ci sarà fondamentale con i rapporti che ha, credo
1: con
0: abbia
1: Perez con
0: direttamente può parlare direttamente con lui, perché penso questo, è vero che il Real, il Como aveva un contratto diverso, no? Non era un prestito,
1: sì, sì,
0: secco.
1: Cioè era proprio nero su bianco quello.
0: Per
1: era
0: quanto
1: scritto,
0: riguarda Nico Paz, quindi due anni lo poteva tenere, però secondo me Nico Paz ha raggiunto un livello che se il Real ha deciso di non prenderlo anche quest'anno, insomma alla fine poteva prenderlo se voleva, no? Invece ha preferito prendere i 60 milioni, ne aveva pagati ora, non mi ricordo esattamente, però alla fine l'ha mollato, no? Ecco, mi domando, nei due anni Nico Paz aveva fatto due campionati straordinari col Como, ma non sono bastati al Real Madrid per dire questo me lo riprendo. Tra l'altro ora è titolare in nazionale argentina, no? Anche
1: segna
0: anche lì, chissà che se non se ne debbano,
1: però l'erede di Messi forse più lui e Mastantuono al momento,
0: a tre anni in più,
1: certo,
0: a tre anni in più.
1: Grande,
0: però ecco,
1: più
0: questo voglio dire, Mastantuono se fa quello ha fatto Nico Paz in questi due anni a Como, noi siamo tutti contenti, però non sono bastati per convincere il Real a riprenderlo, quindi se
1: l'è fatto ripagare bene,
0: sì, per carità,
1: ha speso tantissimo il Como,
0: sì, ha speso 60 milioni, quindi credo poi gliene erano entrati un tot, ora esattamente la cifra precisa, però penso sia sui 50.

0: lo esborso complessivo, perché 60 l'ha pagato, però l'aveva ottenuto un premio,
1: sì,
0: di valorizzazione,
1: sì,
0: insomma,
1: sì. C'è,
0: ora bisogna fare i conti per bene, se l'è pagato tanto, però voglio dire, il Real se lo poteva riprendere e ha scelto di no, cioè ha scelto Nico Paz, per il momento non è un giocatore che, quindi mi chiedo cosa deve fare Mastantuono per diventare titolare nel Real Madrid? Meglio di Nico Paz, di quello che ha fatto Nico Paz al Como. E quindi io presumo che ci siano i margini per tenerlo. E lì però diventa decisivo, non essendoci un contratto come quello fatto con il Como, diventa decisiva la diplomazia, la capacità del dirigente, cioè di Paratici, di convincere il Real, lasciamelo qua che qua te lo cresco bene io, e però un anno non può bastare, ce ne vogliono almeno due, chissà tre magari.
1: Staremo a vedere. Innanzitutto noi speriamo che continui la sua crescita a suon di gol, di assist e di quant'altro,
0: certo.
1: Insomma, che possa fare vincere questa grigliata, perché 5 assist non sono tantissimi, eh?
0: No.
1: Però anche Dodò alla fine
0: in 30
1: con Ken per vincere una vacanza in Sardegna l'ha dovuti abbassare,
0: sai,
1: perché era partito alto,
0: lo
1: anche
0: so,
1: lui.
0: Ma sai, l'assist è una cosa, l'assist non dipende solo da te, cioè tu sei bravo a mettere la palla in mezzo, no? A darla sui, però dipende dall'attaccante stesso. Se poi l'attaccante ti sbaglia dei gol clamorosi, come è successo anche a Ken, anche in maglia viola è successo, come per esempio ha fatto anche in nazionale l'altro giorno, la palla che gli aveva dato Caiode era da buttare dentro 90 volte su 100, no? Anche 99, eppure. Quindi l'assist te lo puoi fare anche bellissimo, ma se non hai l'attaccante che ti fa i gol, quindi io spero che ce la faccia, perché vorrebbe dire che Pellegrino è uno che la butta dentro con continuità.
1: Guarda, leggo un ultimo messaggio, perché già arriva appunto Bomber Viola che dice: ma è un paragone un po' azzardato, paragonare NG a Spadino Robbiati, dice ne ma ha da mangiare NG e di,
0: sì,
1: pappa per avvicinarsi a Robbiati.
0: Ma infatti,
1: beh, ovviamente,
0: caro Bomber, ho detto proprio l'ho premesso io, cioè il primo non li paragono come caratteristiche, poi siamo lì, però sarebbe anche, no, una veste possibile per NG, e che comunque lo vedo bene anche dall'inizio io, detto, perché
1: infatti,
0: per me può giocare, però con la presenza di tanti giocatori come abbiamo, magari qualche partita può anche partire dalla panchina e deciderla.
1: Sì, a tanti estimatori facevamo. Anche un altro, ora mi sfugge il messaggio, dice il Torino lo ha usato poco sbagliando un 2005, quindi un prospetto importante, insomma. Bene, allora ci fermiamo un attimo, poi riprendiamo, affrontiamo ancora il discorso Mastantuono e altri argomenti.
2: Radio Firenze Viola.
3: È come scendere in campo. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Luciano e Tommaso, ma vi sento parlare di Grosso, ma semplicemente Grosso è un allenatore, mio parere personale, scarso, non ha la personalità per allenare ad alti livelli, non ha gli stigmati per allenare grandi piazze, è un allenatore scarso, dalla scarsa personalità e con idee di gioco abbastanza, come dire, difensive, insomma non, la sua proposta di gioco nemmeno a Sassuolo è stata convincente al massimo. Ricordiamoci che Sassuolo la scorsa stagione ha perso 17 partite, quindi io tutto questo miracolo che ha fatto a Sassuolo, oltre agli esoneri precedenti, Brescia, vabbè, Lione era una situazione particolare, ma non è mai stato convincente.
5: Allora, premetto che la Fiorentina deve sempre lottare per un posto in Europa, sempre, e se non ci riesce per me è un fallimento, perché i progetti, quindi quando si parla di progetto, se una squadra non arriva in Europa per me il progetto è già fallito. Ma detto questo qui, io non so dove questa Fiorentina possa arrivare, però sicuramente come qualità tecniche, ripeto qualità tecniche, questa è una squadra che può a lottare per l'Europa, per tornare in Europa, però questo non significa però che come squadra lo sia.
6: Ciao Luciana, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Finalmente finisce questa sosta lunghissima della nazionale e bisogna ricominciare assolutamente subito a fare i punti, e il calendario è veramente molto molto difficile. Io dal Genoa alla Juve ho fatto buttato giù una sorta di classifica, speriamo di fare almeno 9 punti. Ecco, spererei di farne di più, ma le partite sono veramente molto molto dure. Volevo sapere cosa ne pensate. Sempre Forza Viola.
1: Allora, eccoci di nuovo in diretta. Beh, Stefano, spero che faremo di più di punti. Poi domani magari affronteremo anche con più calma tutto
0: una
1: il
0: sorta
1: calendario.
0: Di tabella.
1: Sì, oggi è un po' a chiusura, diciamo, di
0: le
1: questi
0: tabelle
1: impegni,
0: poi non mi riescono
1: no,
0: a me.
1: Io a me,
0: non mi ci cimento, però quante partite sono da Genova alla Juve? Sono
1: 6?
0: Sei, con 18 punti a disposizione, se sono 6, se fossero 6.
1: Però sono difficili. Cioè
0: è vero, ma guarda, quanti punti fare non lo so, però
1: ha ragione Tiberio, scusami se ti interrompo, certo. Perché comunque le squadre che affronteremo hanno
0: anche loro
1: l'Europa,
0: i loro problemi,
1: e quindi insomma
0: e come ha ragione,
1: giocheranno ogni 3 giorni
0: a parte il Genoa, che è la prima, che però, come ci segnalava un nostro ascoltatore, anche loro hanno diversi nazionali,
1: sì.
0: Uno pensa al Genoa, in realtà aveva 8 elementi.
1: Poi Colombo,
0: no?
1: Insomma,
0: Colombo, un giocatore l'anno scorso ci fece quel gol assurdo,
1: che voleva
0: risbloccarsi
1: proprio con la
0: Fiorentina, perlomeno quello non dovrebbe succedere, perché
1: ecco.
0: Non
1: no,
0: gioca,
1: perché non potrà giocare.
0: Quindi fa detto del Genoa, poi anche loro entreranno in un tour de force, e bisogna saper sfruttare le difficoltà, perché secondo me la Fiorentina quest'anno ha una rosa, diciamo, anche a livello quantitativo abbastanza importante, cioè sembra quasi partecipi alle coppe, no? Perché ha comunque, lo dicevamo prima, tante soluzioni in panchina, tanti giocatori, però le coppe non le fa, a parte la Coppa Italia, e quindi può avere
1: sarà a dicembre.
0: Può avere quindi tanti giocatori a disposizione, anche freschi, da utilizzare, mentre le altre le coppe le fanno davvero, e quindi insomma qualche problemino dal punto di vista, spero, dicendolo dal nostro punto di vista, ce l'avranno, quindi bisogna saperlo sfruttare, la difficoltà momentanea che possono correre queste squadre impegnate in un'Europa che è molto complicata. Poi non è che è l'Europa, diciamo, della Conference, no? Che comunque c'è,
1: no,
0: anche quella.
1: Infatti. E Marte, mi sono sporcato tutta la scrivania di nero, non so come, e spero di non essermi tutta impataccata anche in volto. E, allora, mentre aspettiamo di collegarci con il nostro prossimo ospite, con cui riaffronteremo appunto anche il discorso di Franco Mastantuono, eccoci, ci siamo, abbiamo Baren Kraus, intermediario, esperto di mercato, di calcio sudamericano, in particolare argentino. Benvenuto, Baren.
7: Grazie, un saluto a tutti voi.
0: Ciao, buongiorno Baren.
7: Ciao.
1: Ecco, allora finalmente Mastantuono ha segnato il primo gol con la maglia dell'Argentina, ma lui dice dall'Argentina si aspettano molto, hanno molte aspettative, molte pressioni su di me in nazionale, in questa nazionale. Ecco, è vero? Cioè in Argentina è atteso questo giocatore?
7: Beh, in Argentina sono attesi tutti i giocatori perché vivono di idoli. E soprattutto poi in considerazione che insomma gli ultimi due grandi idoli, cioè Maradona e Messi, sono stati argentini, preceduti fra l'altro da anche altri grandissimi, di Stefano, Sivori, Kempes e compagnia bella. Quindi loro, gli argentini, vivono di idoli e quindi stanno aspettando disperatamente qualcuno che possa sostituire Messi. Non sarà facile. Non credo che sia Mastrantuono, perché questi sono giocatori stratosferici, però insomma sicuramente Mastrantuono è un signor giocatore, un ragazzo straordinario. Poi non dimentichiamoci che lui è nato in un paese, in una cittadina che si chiama Azul, dove è nato anche Almeida, se non so se vi ricordate,
1: sì.
7: È gente quadrata, gente sana, una provincia sana dell'Argentina, quindi io ho molta fiducia, perché non è un ragazzo che secondo me, ecco, che si perderà. È vero, 19 anni, tante pressioni, tanti soldi, si può perdere la testa, può perdere la testa chiunque, ma io credo che lui ci abbia la testa sulle spalle. Poi se gli argentini riporranno questa grande aspettativa è un problema loro, però io credo che aspettano anche Nico Paz, per quello che ne so, è un altro, sì, è un altro
1: è molto più atteso forse.
7: Sì, direi che la 10 è più per Nico Paz e poi Mastrantuono, che continua a usare la 30, che è la maglia sua preferita.
1: Sì, anche qui alla Fiorentina usa proprio quel numero lì, al Real Madrid, quindi...
7: Certo.
1: nella Fiorentina che cosa può dare ancora questo giocatore con Vanoli, ora che è tornato Vanoli?
7: Beh, più che con Vanoli, diciamo che se la squadra cresce un pochino e lo aiuta, questo è un giocatore che dà quel qualcosa in più. Sono a fine campionato, sono quei 6-7 punti in più che possono essere coppe europee o mediocrità, capisci? Sono quei giocatori che hanno bisogno, cioè come tutti gli argentini, insomma, soprattutto gli attaccanti, hanno bisogno che la squadra li aiuti un pochino e poi loro possono dare, diciamo, il tocco finale. Ecco, io credo, io ho molta fiducia in questo ragazzo perché, ripeto, mi sembra un ragazzo quadrato, serio. Poi io ripeto, l'ho già detto una volta, magari posso essere non d'accordissimo sul ruolo così di esterno, però se tutti lo vedono così e se lui ci gioca vuol dire che qualche motivo c'è. Ecco, io lo libererei un pochino più nella sua fantasia, secondo me, però ripeto, è un'opinione personale e non so se è quella giusta.
1: Comunque si accentra molto, quindi insomma molta libertà, ecco.
7: Ho visto il gol che ha fatto con l'Argentina, è un gol più da trequartista, non era, capito, non veniva dall'esterno, ma insomma, comunque ripeto, sono opinioni personali, ecco, io non sono l'allenatore della Fiorentina e quindi giustamente Vanoli farà quello che crede meglio, ecco.
1: Tra l'altro lui qui a Firenze c'è anche Pellegrino, che è un altro argentino, ha scommesso di fargli 5 assist Mastantuono, ma sono anche pochini, no? Speriamo ne faccia di più. Per una grigliata, hanno scommesso una grigliata, ovviamente, perché è sempre bene specificare.
7: Sì. Penso che ne potrà fare molti di più.
1: Sì.
7: Penso, che è un giocatore in grado di fare. Ecco perché ti dico, è un giocatore che mi sembra un po' sacrificato nel ruolo, ecco, così di accentrarsi e tirare in porta, insomma, sì, magari fa anche qualche gol in più, però questo è un sinistro che è capace di metterti la palla con i contagiri, capisci? D'altra parte queste sono le qualità principali degli argentini, loro hanno questo ultimo passaggio, sono storici, sono giocatori, ce ne sono quanti ne volete, cioè, con il numero 10, con il numero 8, insomma, grandissimi ultimi passaggiatori, capisci?
1: Sì, che
7: quindi
1: l'ultimo
7: passaggio. E Mastantuono è uno che ha questo piede, c'ha questa visione, quindi credo ne farà di più.
1: Speriamo.
0: A proposito di questo, Varen, ti chiedo una cosa. No, Antognoni ha detto di Mastantuono, mi ricorda, e non lo chiedo a caso a te, ha alcune caratteristiche che vedevo anche in Roberto Baggio, quindi insomma una dichiarazione abbastanza importante. E poi ti chiedo a te invece, visto ne hai parlato proprio adesso, quale giocatore ti ricorda di più, che può, non so, un giocatore del passato della Fiorentina o un giocatore argentino in generale e sudamericano, che ne pensi innanzitutto delle dichiarazioni di Antognoni?
7: Ma sai, quando Giancarlo parla di calcio io mi levo il cappello, perché insomma per me Giancarlo è il calcio, ecco, in questo senso qui, come estetica, però mi sembra, ecco, un pochino azzardato. Io credo che Roberto avesse, insomma, altre caratteristiche, mi sembra più, ecco, vicino a questo ragazzo che conoscevo, questo D'Alessandro, che era un giocatore, sì, esplosivo, ecco, che aveva questo sinistro e questa rapidità di movimento, e però ti ripeto, non lo imbrigliavano, ecco, in un ruolo così
0: sull'esterno,
7: poco fantasioso, capisci? Un pochino troppo rigido, ripeto, va benissimo tutto, ecco, io ho delle opinioni, ma mi ricordo, ora facendo ovviamente le debite proporzioni, che quando ero direttore sportivo in Viareggio c'era un ragazzo che aveva queste caratteristiche, si chiamava Mannini, era il figlio del portiere, ragazzi, lo imbrigliavano eccetera, e invece con Carlo Bresciani gli demmo la libertà di azione, e questo ragazzo è andato a giocare in Serie A, insomma, cioè, capito?
0: Sì,
7: ha giocato alla Samp, il Napoli, compagnia bella. Il ragazzo ha fatto la sua più che decorosa carriera, insomma, considerando che, insomma, dalla Serie D non è facilissimo, no? Poi spiccare il volo, sono casi rarissimi. E quindi mi sembra ecco che, ma poi non lo so, dipende, come un ragazzo molto giovane.
0: Ma forse, Baren, è un po' il problema del trequartista, cioè in questi schemi di oggi, ma anche in passato a volte succedeva, perché anche Baggio ha avuto dei problemi con degli allenatori, lo ricorderai bene. Cioè forse il trequartista si trova sempre più difficoltà a collocarlo, eppure l'uomo è che ti decide e ti svolta le partite, però è sempre da anni che si parla di questo problema, no?
7: Sì, sì, ma mi ricordo Rabaggio ha avuto problemi con tutti gli allenatori, tranne due, Eriksson e Mazzone.
0: E Mazzone, sì.
7: Con gli altri c'è stato sempre una specie di conflitto. Però ripeto, Mazzantuono è un ragazzo umile, a dispetto del fatto che ti ripeto, che è stato comprato a Real Madrid, avrebbe tutti i motivi. Insomma, è un ragazzo umile e accetta, diciamo, i dettami degli allenatori. Quindi probabilmente lui magari si sentirebbe più comodo in un altro settore del campo, però se gli dicono di fare quello lo fa.
1: Sì.
7: lo fa più che dignitosamente, però ripeto, io in quei ruoli lì vedevo i Bruno Conti, ecco, vedevo i Causio, vedevo i Sala, sono giocatori differenti, capito? Non hanno queste caratteristiche. Comunque va bene così. Spero che la Fiorentina ritrovi un pochino più di gioco con Vanoli. Credo che per ora si sia visto un piccolo progresso, e più progredisce la Fiorentina e più sicuramente ci sarà il contributo di Mazzantuono.
1: Un nostro ascoltatore chiedeva, anche se in parte ha già risposto, se lo vede più alla Nico Paz come posizione.
7: Sì.
1: Come, ecco.
7: Sì, decisamente sì. Lo vedo sì, anche perché i giocatori argentini sono così. Io ora ho seguito, ci sono due o tre ragazzi, uno nelle giovanili del River, uno nelle giovanili dell'Independiente, con il numero 10, ai cui gli allenatori lasciano completamente la libertà di fare tutto, anche di fare 5 dribbling, diciamo, nella stessa azione, no? E però poi diventano i Messi, diventano i Maradona. Ma, ragazzi, Maradona quando è entrato a 16 anni nell'Argentino Junior non dicevano mica di fare esterno sinistro,
1: non lo ingabbiavano, insomma,
7: ma per l'amor del cielo, certo, gli davano la maglietta la sera prima. E la numero 10 che faceva, no, veramente gli avevano dato la 16 la prima volta, ma insomma, poi la numero 10 dice fai quello che vuoi,
0: fai sì.
1: Il destino era quello.
7: Oggi non è più tanto così, però si può fare. Cioè, io ho visto questi due ragazzini, sono bravissimi. Ma lo stesso Ortega, che quando venne in Italia fece 3 dribbling nella stessa azione e Spalletti lo sostituì, insomma, però capito, era Ortega, ecco.
0: Cioè,
7: vabbè,
0: è un problema anche del calcio, sì, no? Italiano, che si dà poco spazio al talento,
1: più alla tattica,
0: soprattutto ai ragazzini,
7: sì,
0: ma
7: troppo,
0: è un discorso lungo.
1: Tattica, equilibrio, insomma, quindi, certo. Ecco.
7: Ma mi ha fatto specie l'altro giorno la dichiarazione di Mancini, che si è sorpreso dell'abilità dei passaggi dei giocatori francesi. Ma è lì la base del calcio, cioè se tu hai un giocatore non gli insegni a toppare la palla e a passare al compagno, e dopo è inutile che tu lo faccia diventare 1,90 m per 95 kg e che solleva 200 kg. Cioè, non è una questione fisica,
1: certo, il calcio non è.
7: No, ma certo, noi, io ora con tutto il rispetto, ma insomma, nel 1960 noi andammo tutti a Coverciano, eravamo 500 bambini tutta Italia, e noi ci insegnavano a palleggiare e a passare la palla e compagnia bella. Beh, di quel gruppo lì sono andati a vincere lo scudetto della Fiorentina, per dirti, Esposito, Smerlo,
1: sì, sì, sì.
7: E compagnia bella, eravamo, cioè, giocatori tecnicamente straordinari.
1: Quindi, quali insegnare le basi, esatto, e poi lasciarli liberi di esprimersi.
7: Ecco dov'è l'errore del calcio italiano. Il calcio italiano negli ultimi 3, diciamo campionati mondiali dove non abbiamo partecipato è perché sbagliamo tutti i passaggi in forza e direzione. Se voi vi andate a rivedere le partite, sbagliavano un passaggio di 8 metri, lo sbagliavano di 5, è inconcepibile, capisci? E non riuscivano a, quando lo stop erano tutti stop a seguire.
1: Sì, senz'altro.
7: E così non si vince le partite. Vai a prendere il palleggio agli spagnoli.
1: Ora è difficile, sì, in effetti è un po' complicato ora.
7: Però lo vedi, sono tutti così. E vengono i quali il Barcellona mette su una squadra con l'età media di 20 anni e sono tutti fenomeni. Perché? Perché vengono da scuole serie, capisci? Sì. E quello è il problema, capito?
1: Va un po' riformato tutto dal basso.
7: Certo.
1: Sono discorsi che infatti continuiamo a fare, ma poi non lo mette in atto nessuno, purtroppo.
7: Esatto, poi vedi la primavera per dirti della Fiorentina, c'ha cioè 9 ragazzi stranieri, quindi nello spogliatoio non si sa che lingue parlino e non si sa come si capiscano. E poi se prossimo avanti a vincere la Coppa Italia tutti contenti, ma insomma io tanto contento non sono.
1: Ma infatti poi Paratici l'ha ceduti tutti i campioni d'Italia della primavera, li ha ceduti tutti ha messo un nuovo allenatore, anche se non sta raccogliendo tanti frutti in termini di risultati, però che si spera sia un maestro di calcio.
7: Esatto, ma i risultati sono secondari. Tu pensa che quando Passarella prese la direzione del River Plate, che di solito sono abituati a vincere il campionato riserva, il campionato della quinta, il campionato della quarta, cioè i campionati più importanti, per 2 anni non vincemmo niente, però sono venuti fuori Ortega, Gagliardo, Crespo, Almeida, capisci?
1: Signori giocatori, insomma.
0: Bisogna produrre i giocatori, non fare risultati nel settore giovanile. Questo è il concetto, che in Italia non passa del tutto. Infatti,
7: no,
0: spero che Andrea Zoli abbia tempo di lavorare.
7: Basterebbe uno l'anno alla Fiorentina.
1: Sì, uno o due sarebbero sufficienti, insomma, non c'è bisogno.
7: Con tutto il rispetto, non un Comuzzo, insomma, mediocre, cioè un buon giocatore, ma non è, cioè, un giocatore che possa giocare titolare a 20 anni nella prima squadra, cioè, non è che sia una cosa fuori dal mondo, no?
1: L'obiettivo è quello. Tornando a Mastantuono, invece, in questi giorni si parla tanto anche della possibilità che la Fiorentina ha, secondo un accordo solo verbale ovviamente, di rimettersi a tavolino con Real Madrid, che intanto l'ha dato solo in prestito secco, per rinnovare un altro anno di prestito magari. Ecco, lei lo vedrebbe bene questo accordo per un altro anno? Mastantuono ha detto di trovarsi bene, che calcio gli piace, prende anche lezioni di italiano, quindi significa che...
7: Hai risposto tu, cioè questo qui dietro c'è il ragazzo, c'è la volontà del ragazzo, evidentemente si è trovato bene, gli è piaciuta la città, gli è piaciuto come è stato accolto, si sente comodo, probabilmente a Madrid veramente aveva avuto una pressione esagerata. Qui la gente lo ha amato fin dal primo momento, perché anche Firenze, come l'Argentina, Firenze ha bisogno di idoli, perché titoli pochi, però idoli tanti. E idoli sì, da contrapporre agli scudetti degli altri. Se te c'hai 13 scudetti, ma noi abbiamo Antonioni, te c'hai 13 scudetti, ma io c'ho Baggio, capisci? E questo un po'. E quindi insomma, anche questo ragazzo secondo me ha fatto pressione alla Fiorentina per dire: oh ragazzi, non c'è, io qui ci sto bene, ecco, se c'ho da rimanere ci rimango volentieri. quindi probabilmente
1: sarà un punto a favore, insomma, la sua volontà.
7: La volontà del giocatore, certo, pesa indubbiamente.
1: No, la interrompevo perché mi è venuto in mente Pellegrino, che in questi giorni ha fatto tante interviste e diceva a Firenze si parla di Fiorentina anche per strada, quindi io mi trovo bene perché rivivo quello che si vive in Argentina, no? Poi lui ha il babbo che è stato calciatore, allenatore, lo zio lo stesso, quindi ha sempre vissuto di calcio e di queste di questo clima, insomma, di intorno.
7: Io ho portato il giorno del suo compleanno, il 2 di febbraio, portai Battistuta a vedere una partita a Firenze. Siccome andammo poi l'ultimo minuto, loro facevano il torneo di Viareggio all'ultimo minuto e ci dettero biglietti di maratona, pensate, della Fiorentina. Comunque lo portai in maratona e c'era Fiorentina-Roma e quando l'altoparlante annunciò la presenza di Baggio, che era in dubbio per un infortunio che aveva avuto il giorno prima in allenamento in compagnia bella, ci fu un boato in queste cose e tutta la partita e Battistuta disse: ma io voglio giocare a Firenze, questa è l'unica cosa che è uguale all'Argentina. Diceva, lui era fanatico del Boca, dice: ma questo è come il Boca a Firenze il tipo della Fiorentina è molto simile al tipo degli argentini.
1: Ah sì, quindi evidentemente si trovano bene, speriamo che sia una discriminante a favore, appunto, per trattenere Mastantuono. Grazie Baren Krauts. Concluda pure, scusi, che
7: ho detto speriamo davvero da tifoso della Fiorentina e da tifoso di Mastantuono.
1: Benissimo, grazie Baren Krauts.
7: Grazie a voi.
0: Ciao Baren, ciao, a presto.
7: Ciao.
1: Allora, noi facciamo l'ultima breve pausa per poi tornare l'ultima mezz'ora e a ruota libera, briglia sciolta.
0: Sì, ma poi dopo queste parole di Baren, che ci ha ricordato Baggio, ci ha ricordato Battistuta,
1: insomma, di che vuoi parlare?
0: Antonioni,
1: dopo,
0: ragazzi, voglio dire, questa è la Fiorentina, pochi titoli ma tanti idoli, bella tanti la frase.
1: Esatto, grazie, a tra pochissimo.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
3: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso, 813-4787. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci di nuovo in diretta. Innanzitutto poi voglio ringraziare anche in regia Marco Tonelli, Stefano Cherubini, quindi li ringrazio per queste due ore insieme. Ringrazio anche Stefano Carlesi, anche se non c'è, ma ha portato degli ottimi cabaret perché è il suo compleanno, cabaret di paste.
0: Auguroni a Stefano.
1: E quindi gli volevo fare gli auguri in diretta. Prima di affrontare un po' alcune tue cose che hai preparato, io non so nulla di quello che dirà Tommaso, sono all'oscuro, quindi mi fido e mi affido a lui per compleanni e queste cose, anniversari eccetera, quindi mi fido moltissimo di Tommaso. Volevo prima però andare a risentire le parole, forse ne abbiamo dato poco spazio in questi giorni, si è dato più a Pellegrino e poi ha parlato anche direttamente con i giornalisti, lì avevamo il nostro Lorenzo Marucci a Trento al Festival dello Sport, ma ha parlato dal palco anche il direttore generale Alessandro Ferrari, per cui voglio farvi ascoltare alcune frasi che sono indicative sulla mancanza di un trofeo, insomma sulla voglia di tornare anche a vincere qualcosa e su come è andata appunto con Grosso, ecco.
10: Senti Alessandro, torniamo all'inizio, al famoso Rinascimento Viola di cui ha parlato il presidente Commisso. Rinascimento che, questo è l'anno del centenario, ma è iniziato un po' prima con il cambio che c'è stato con l'arrivo di Fabio Paratici a febbraio, quindi con un nuovo corso dirigenziale, mettiamolo così. Ci racconti un po' com'è nata questa cosa, perché Rocco ha comunque partecipato alla scelta, è stata una tua idea Paratici, ma Rocco ha partecipato alla scelta, giusto?
11: Assolutamente, Rocco e la famiglia
10: fino all'ultimo.
11: Fino all'ultimo, Rocco, o Catherine e Giuseppe dopo, sono sempre stati ovviamente coinvolti, abbiamo sempre parlato insieme delle possibilità di quello che si poteva portare in Fiorentina per cercare di superare delle situazioni magari difficili. È stato così quando abbiamo dovuto fare il cambio l'anno scorso con Trappioli e Vanoli, è stato così quando poi abbiamo quest'anno preso a febbraio Fabio come direttore sportivo, Fabio Paratici, quindi con loro c'è sempre stata non solo condivisione, ma poi anche l'ultima parola è sempre la loro. Chiaro che il ruolo nostro è quello di portare delle proposte con delle soluzioni, cercare di far presente i pro e contro di una persona piuttosto che di un'altra, o quello che ci si immagina, cioè, e soprattutto cercare di portare delle persone che facciano bene alla Fiorentina, che servono a noi. Vanoli è un mister che fa lavorare tantissimo i ragazzi, ma di quello l'altro anno aveva già fatto bene, è una persona che conosce bene Firenze sia da giocatore che da allenatore, ha una carica pazzesca ed è con noi. Fabio Paratici ha fatto, oltre a esperienze italiane importanti, anche esperienze internazionali importanti. Il Viola Park è un'idea più internazionale che nazionale al momento, perché come dicevi giustamente tu, al momento in Italia forse di Viola Rocco Commisso Viola Park ce ne sono pochi, o non così, e quindi avevamo anche bisogno di mettere un po' a frutto tutto quello che è il lavoro di investimento in infrastrutture da un punto di vista di metodo, di academy, di settore giovanile, di staff, di tutto quello che può essere, diciamo, una squadra che vuole arrivare lontano.
10: L'ultimo trofeo della Fiorentina risale a 25 anni fa, giusto? La Coppa Italia. Quanto manca una città come Firenze, che comunque proprio lo sente, questo amore per la maglia, poter festeggiare un trofeo?
11: Manca tanto, come manca tanto anche a noi. I trofei ci siamo arrivati vicino, con tre finali, però vincere il trofeo è sempre una cosa molto complicata, lo vince una squadra sola. Sicuramente è un sogno, una delle parole che abbiamo usato per il centenario è vogliamo far sognare la nostra tifoseria, vogliamo far sognare i nostri tifosi, quindi è un qualcosa a cui ci pensiamo, non deve essere, come diceva adesso Matteo per il gol, un'ossessione, perché poi sennò diventa magari un incubo, ma deve essere un qualcosa che abbiamo in testa, in mente. Sappiamo quanti anni sono passati, sappiamo cosa immaginiamo, forse non sappiamo neanche cosa vorrebbe dire per la città e la tifoseria riuscire a rivincere qualcosa, possiamo solo immaginarlo e sperare di poterlo vivere insieme il più presto possibile, però ci sono tanti competitor, c'è una selezione lunga, bisogna lavorare tanto, e noi insieme ai ragazzi e a tutti quanti stiamo provando a fare qualcosa di bello.
10: È stato un piccolo shock un po' dopo quello che avevate vissuto l'anno scorso, comunque con l'inizio pessimo, ritrovarsi in questa situazione dopo tre partite, anche per quello forse non avete voluto aspettare, insomma avete voluto agire in fretta.
11: Nella realtà dei fatti sono state anche qui decisioni che bisognava prendere, bisogna prendersi delle responsabilità. In quel momento si è pensato a trovare comunque una linea che potesse dare fiducia e vitalità ai ragazzi e all'ambiente, senza nulla togliere a nessuno. Quindi l'altro anno è stato un anno dove siamo arrivati a questa decisione, mi pare il 4 novembre, ed era già tutto molto compromesso ed è stato poi quasi veramente molto complicato, non quasi, molto complicato riuscire ad arrivare alla fine ed ottenere la salvezza. Quest'anno pensiamo di poter fare un campionato diverso, vogliamo fare un campionato diverso e non vogliamo avere nessun alibi.
1: Ecco, non vogliamo avere nessun alibi, anche per questo insomma hanno deciso di esonerare Fabio Grosso dopo la terza partita, per poter aspirare a qualcosa di meglio e non essere costretti poi a rincorrere troppo per la semplice salvezza come fu l'anno scorso. Insomma, questo è il sunto delle parole del direttore generale, che, come ricordavo, ha parlato al Festival di Trento. C'era proprio una sessione dedicata, un panel dedicato ai 100 anni della Fiorentina, a cui hanno partecipato lui e il giocatore Matteo Pellegrino. Sì. Per un attimo
0: che ha parlato anche lì, quindi super intervistato.
1: Sì, in questi giorni è stato al centro di intervista, al centro insomma è stato il giocatore più mediatico insieme ad Attac, che poi doveva andare anche lui, ma all'ultimo momento è stato trattenuto da un imprevisto. Però hanno parlato praticamente dappertutto, di Pellegrino, facendo il sunto che in doppia cifra ci vuole andare, quindi speriamo bene.
0: Quindi ora basta chiacchiere, solo
1: ora
0: partite,
1: basta chiacchiere,
0: e gol,
1: ora solo gol, ora parla il campo, da
0: però.
1: Domani ricordo appunto stasera le due partite dell'Under 21, sia dell'Italia che della Svezia, che vedranno Ndur e NG protagonisti, poi Fagioli stasera, non sarà a disposizione invece Dragusin, perché è stato squalificato, ma anche la Romania gioca stasera, per cui domani riprende la Fiorentina, riprende a lavorare, avrà già a disposizione proprio Dragusin e Ulai, quindi man mano poi rientreranno tutti, da ultimo Mastantuono, come dicevamo prima. Allora Tommaso, ti lascio. E volevo rassicurare i nostri ascoltatori, non faremo tabelle domani, perché vedevo già qualcuno con i capelli dritti e si preoccupava delle tabelle, della ripresa del campionato.
0: Della ripresa del campionato, e se vuoi poi ti farò anche una piccola citazione ad hoc sulla ripresa del campionato.
1: Sì, domani,
0: così
1: domani
0: facciamo
1: citazioni
0: anche,
1: aiosa.
0: Ci divertiamo anche un pochino su questa cosa qua, chiamando in causa una canzone, un film, un libro, vedremo.
1: Qualcosa,
0: non mi voglio sbilanciare io, perché ce l'ho già in testa ma non la voglio anticipare. Allora partirei da una partita, se vuoi, perché tra l'altro è una partita che ha una circostanza particolare, cioè l'unico gol in viola di un giocatore che è stato anche capitano della Fiorentina, che però nelle sue 171 presenze in maglia viola ha segnato soltanto una volta, e lo fece in quell'occasione lì, ed era il 5 ottobre del 2014, e stiamo quindi parlando di 12 anni fa, se non faccio male conti, ma in matematica insomma è stato bravo, spero di non aver sbagliato. Fiorentina-Inter 3-0, bella partita, quindi bella vittoria della Fiorentina. Stiamo parlando della Fiorentina di Montella, stiamo parlando dell'Inter di Mazzarri, Walter sì. Mazzarri, grande vittoria viola, in gol Babacar e Quadrado, e poi nel secondo tempo anche Nenad Tomović. Te lo ricordavi questo gol di Nenad Tomović?
1: Ma lì no, fece questo gol. Mi ricordo quello in casa, ma non.
0: Sì, fece questo gol.
1: Eravamo in
0: sì,
1: casa.
0: Sì, eravamo in casa. Fiorentina
1: allora
0: Inter.
1: Partita
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Poi
0: a me
1: buttò.
0: Risulta l'unico gol segnato. Poi se non ho
1: infatti
0: guardato
1: anche io mi ricordavo solo quello, ma non avevo capito
0: è quello.
1: Che
0: si può sbagliare.
1: Che poi si buttò
0: in mezzo ai tifosi, perché la maratona era già stata aperta, cioè abbattuta,
1: sì,
0: la barriera.
1: Fiore all'occhiello fu appunto questa decisione.
0: Sì, che
1: di
0: allora insomma, non era così comune avere.
1: No.
0: Ora gli stadi sono più, no, però la maratona era già aperta, e lui si butta, fa questo gol, un rasoterra, un tiro improvviso rasoterra, si butta, mi sembra Andanovic fosse il portiere dell'Inter, il 3-0, e si butta in mezzo al pubblico abbracciandolo, e era una bella Fiorentina, perché sappiamo, e era anche un gran bel Babacar, che quando vedeva l'Inter poi tra l'altro si scatenava, ne ha fatti diversi di gol all'Inter Babacar, giocatore che insomma un po' per quello che poteva dare un po' rimpianto lo è, no? Perché quando era giovane anche Prandelli disse è un centravanti dai mezzi illimitati Babacar, ed era, lo fece debuttare giovanissimo, e ha fatto sempre diversi gol, però poi a un certo punto si decise di darlo via al Sassuolo, se non mi sbaglio, e poi insomma ha avuto anche dei problemi fisici, un problema al cuore credo che gli ha impedito, però non è riuscito a sfruttare il suo enorme talento, ecco, diciamola così. Grande giocatore, secondo me, grande vittoria.
1: Gioca tuttora,
0: ha ripreso bene in Turchia.
1: Dopo il Copenaghen è tornato in Turchia.
0: Aveva tutto
1: in una serie minore
0: per diventare un giocatore di ben più di quello che ha fatto, e comunque non è pochissimo. Compleanni, allora partiamo il compleanno di Antonio Di Gennaro.
1: Tanti auguri Antonio,
0: che insomma lo sentiamo spesso, abbiamo sentito spesso anche da questa emittente. Classe 1958, fiorentino doc, però per lui vale classico detto Nemo profeta in patria, no? Perché nonostante fosse fiorentino, nonostante fosse bravissimo, che cioè centrocampista di altissimo livello, lo ha dimostrato anche dopo essere andato via da Firenze, conquistandosi la nazionale con il numero 10 sulle spalle, però aveva un piccolo problemino, cioè c'era Giancarlo Antognoni a Firenze del quale sicuramente è molto amico, però sul campo era un problema per lui, perché le caratteristiche erano simili ma non uguali, tant'è vero qualche partita, più di una partita l'hanno fatta insieme, perché bene o male ha fatto 44 gare dal 76 all'80 in maglia viola, però era un po' un freno per lui la presenza di Antognoni, un problema nel senso che non trovava poi lo spazio che forse avrebbe meritato. La Fiorentina quindi decise di darlo prima al Perugia, e poi dopo il Perugia passò al Verona, dove è stato veramente insomma l'apice della sua carriera. Ha vinto il famoso scudetto del 1985 con Osvaldo Bagnoli, insieme ad altri due ex viola che sono Gigi Sacchetti e adesso mi sfugge perché il classico lapsus Luciano Bruni, bravissima, lapsus freudiano,
1: stranamente anche la mia memoria ha funzionato,
0: tra l'altro si chiama come te, Luciano Bruni, e quindi anche tutti e tre furono insomma una macchia viola in questo scudetto dei insomma già allora fratelli del Verona, per quanto riguarda il gemellaggio, sì, delle due tifoserie. E poi dicevo del fatto che conquistò la nazionale, fu proprio lui l'erede sostanzialmente di Giancarlo Antognoni, perché lui diventò numero 10 in nazionale nel 1984, quando Antognoni sostanzialmente mi sembra l'ultima partita la disputò nell'83 in nazionale, e dall'84 all'86 15 gare, 4 gol, fece anche lo sfortunato mondiale Messico 86 perso agli ottavi di finale contro la Francia di Platini, e questo per ricordare Antonio Di Gennaro. C'è anche un ricordo di un allenatore che addirittura nato alla fine dell'Ottocento, pensate, di parliamo, nato il 5 ottobre del 1893, però è stato importante per la Fiorentina, Lajos Szajder, difficilissimo da pronunciare, ungherese, stato allenatore, lui ha ereditato la panchina di un certo Fulvio Bernardini, quindi parliamo del 1958, è stato allenatore sostanzialmente fino al 60, anche se una parentesi l'ha fatta come direttore tecnico. Ha un record ancora in viola, che è un record nazionale tra l'altro, la sua Fiorentina per quanto riguarda la Serie A 18 squadre fece 95 reti come attacco, segnò 95 reti, ancora un record per quanto riguarda il campionato a 18 squadre. Lo chiamavano lo zio Buddha a Firenze, non so perché, però questo era il soprannome che gli era stato dato al grande Lajos Zeitzler. E infine ricordo che oggi, l'abbiamo nominato prima, è il compleanno di Juan Manuel Vargas, classe dunque viola dal 2008, scusate, al 2013, mi pare abbia compiuto 48 anni, ora vado a riguardare, però forse mi sbaglio, e, stato, quindi sono stati diversi anni, ma c'è stato anche la parentesi in mezzo, sì, del prestito al Genoa, poi tornò anche sotto la gestione Montella.
1: Erano anni un po', sì, un po' particolari per lui.
0: Per lui
1: era per la famiglia, mi ricordo.
0: Il soprannome, te l'hai seguito anche, lo seguivo, eravamo al giornale insieme, sì, in quegli anni lì. Sì. E loco, forse non a caso.
1: Sì, fuori al campo molto loco. Peccato turbolento. Che poi non si riesce a contattarlo più di tanto, sarebbe.
0: Poi molto anche simpatico, sì, no? Come sì, giocatore. Sì, peruviano, sì. Pagato ben 12 milioni di euro dalla Fiorentina, ed è lì fu un acquisto oneroso di Pantaleo Corvino. Lo inseguì a lungo, forse chi l'ha seguita, io mi ricordo bene questo tira e molla col Catania, proprio che insomma non c'era verso di prendere questo Vargas, che se in quella squadra, e poi farà la Champions League e la farà anche molto bene. E lui ha fatto 186 gare ufficiali con la Fiorentina e ben 25 gol, che per uno che giocava sostanzialmente terzino sinistro non sono poche, ma aveva un sinistro.
1: Poi anche ha giocato anche esterno alto,
0: un po' più alto, lo impiegava forse anche un po' più alto Montella, se non mi sbaglio.
1: Sì,
0: però
1: Montella lo rivitalizzò perché appunto veniva da questo periodo un po' turbolento, ecco.
0: Però aveva un sinistro che cantava sostanzialmente, e quando calciava in porta tirava.
1: Poi
0: delle,
1: ricordo l'incidente col famoso cugino di Vargas,
0: sì,
1: chissà
0: quello,
1: se era veramente,
0: mi sembra la
1: lui,
0: zona di Poggio Imperiale,
1: dove
0: la discesa
1: abitava, tra l'altro, il povero Sinisa, che ecco, insomma, gli si
0: arrabbiò un po',
1: cappottò vicino,
0: sì,
1: casa sua,
0: sì, sentì forse il rumore durante la notte, no? Quella discesona che c'è a Poggio Imperiale, credo sia successo lì in fondo alla discesona, forse avevano preso troppa velocità nella notte, sai, non c'è nessuno. Insomma, successe questo incidente anche, però pare guidasse il cugino, quindi insomma questo lo scagionò completamente.
1: Sì, sì.
0: E meno male per
1: io
0: lui.
1: Io ricordo una cena dove lo incontrai insieme a questo famoso cugino e mi insegnarono a bere la sambuca.
0: Eccoci, vedi?
1: Facendo però evaporare l'alcol, quindi con l'accendino si faceva.
0: Quindi era
1: ma erano i tempi del, no, all'inaugurazione, non è che uscivo con i calciatori, era l'inaugurazione del ristorante, dell'allora ristorante di D'Agostino, ecco, che aveva aperto,
0: okay,
1: questo Dagò, mi sembra,
0: sì,
1: si
0: sì,
1: chiamasse,
0: ci fu il periodo di questo, me lo ricordo, di questo locale,
1: il babbo della moglie che cucinava, che era anche cuoco, e quindi mi ricordo l'inaugurazione di, quindi non eravamo a cena,
0: certo,
1: organizzata, ma semplicemente ci eravamo trovati lì,
0: una sambuca flambé la potremmo definire, no?
1: sambuca,
0: la famosa sambuca
1: flambé, poi
0: flambé.
1: Cioè,
0: bisogna stare attenti a non bruciare.
1: Più in vita mia ancora questo sapore,
0: perché è abbastanza forte, vero, però c'è chi piace molto la sambuca nel caffè. Questo è per quanto riguarda oggi, mi fermerei
1: sì,
0: qua,
1: poi, insomma,
0: okay?
1: Domani, siamo ancora io e te, quindi riprenderemo,
0: sì, anche perché
1: le
0: poi il tempo corre, io non mi ero accorto,
1: sì,
0: ma siamo già alle 13:54.
1: Approfitto solo per leggere un messaggio e far riferimento a quello che si diceva prima dei del settore giovanile. In realtà Daniele dice: non sono d'accordo del tutto sul fatto che nei giovanili il risultato non sia importante, penso che si può imparare a giocare al calcio e anche vincere, perché chi gioca se non vince alla fine non si diverte, quindi spesso, visto che fa anche sacrifici, passa anche la voglia. Sono abbastanza d'accordo, ci vuole la via di mezzo, ecco, non deve essere però la priorità. Grazie di averci seguito in queste due ore, ci ritroviamo domani, lascio la parola a Tommaso Loreto e i suoi ospiti con Palla al Centro.
0: Ciao.

0: repliche di Radio Firenze Viola. Risca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Carrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla per le consuete due ore insieme di questo lunedì 5 ottobre che ci avvicina finalmente al ritorno del calcio che conta, perché la Fiorentina scenderà in campo sabato pomeriggio contro il Genoa. Stasera scende in campo una squadra minore, cioè la nazionale italiana.
2: Non
1: contano. Ciao Sauro Fattori, buonasera
2: ciao,
1: anche
2: ciao.
1: A te.
2: Buongiorno a
1: interessano
2: tutti.
1: Solo a te le nazionali,
2: no,
1: caro Sauro.
2: È calcio anche quello.
1: Ho capito, è come calcio è stato Fiorentina Signa, però voglio dire, no, più o meno ha lo stesso valore di un Fiorentina Signa, cioè lo guardi, dici oh che bello, c'è Pellegrino e sbaglia un gol, c'è Ken e sbaglia un gol di là.
2: Allora va bene, sì, nel mondo adesso c'è Genoa Fiorentina.
1: Nel mondo adesso c'è Genoa Fiorentina, finalmente.
2: Calcio che conta.
1: Finalmente, tre settimane sono state lunghissime che finalmente stanno finendo. Marco Tonelli e Stefano Cherubini alla cura della parte tecnica. 348-751-3933 per messaggi scritti e vocali, 055-70 111 71 per le chiamate. Sauro, al di là del fatto che il menù oggi prevede un gradito ospite che insomma speriamo come sempre ci risponda in radio, non si dice mai chi, di solito non si dice neanche ci sono gli ospiti che porta sfiga. Però insomma speriamo un gradito ospite, c'è un X Factory pronto nuovo di zecca per
2: spero,
1: te
2: come
1: per,
2: sia meglio
1: o ancora tavolo. Sei entrato e mi ha fatta pagare, infatti non ho messo Rui Costa e Antognoni tra i centrocampisti semplicemente perché volevo fare proprio i centrocampisti un po' più arretrati, ma va bene,
2: va bene.
1: Tanto ti arrabbierai anche per questo X Factory.
2: Se tu mi scrivevi il regista, ma
1: sì, è vero, però poi non potevo mettere il Borca Valero, capito?
2: L'ha fatto un po',
1: sì, però non ti va bene nulla. E ti quello dici no, quell'altro dici no. Comunque, oggi a tema nazionale, chiaramente c'è anche un po' di viola nella nazionale,
2: certo.
1: Perché stasera, come detto, finisce finalmente questa sofferenza infinita della Nations League con Italia-Turchia. Una partita importante per i ragazzi di Mancini, perché vince vorrebbe dire essere
2: hai
1: messi
2: 90%,
1: meglio nei prossimi europei, perché non becchi nelle qualificazioni
2: una testa di serie.
1: Poi vuol dire anche potenzialmente giocarti uno dei primi due posti e in quel caso anche avere un posto in più nel playoff al prossimo mondiale. Per l'Italia è diventato insomma un aspetto molto considerevole.
2: La Svezia vince la National League,
1: sì.
2: È arrivata ultima nel proprio girone, andava a fare mondiale.
1: Tra l'altro
2: ha fatto la figura e doveva fare,
1: vinto
2: però
1: la Nations League B, cioè la serie B della Nations League,
2: sì,
1: no,
2: sì,
1: aveva vinto.
2: No,
1: ma certo, la Nations League principale ha vinto, non mi ricordo se la Germania o la Spagna.
2: Ah,
1: sì.
2: Ecco.
1: Va bene, comunque l'argomento da cui vorrei partire è un argomento trito e ritrito in queste settimane, perché è uno dei pochi temi che è emerso in chiave fiorentina e nazionale. Però siccome già tante volte in questi mesi con gli ascoltatori ti sei scontrato sul valore che tu davi a Michael Caiode e quelli che tanti ascoltatori invece davano al talento uscito dal settore giovanile della Fiorentina e mandato al Brentford e ora esploso in maglia azzurra, io me lo sono rivista anche con la Francia, ha rifatto un'altra bella partita, magari
2: sì,
1: un po' meno rispetto alla Turchia, ma l'avversario era
2: normale,
1: di un livello
2: insomma,
1: anche superiore. Quindi siccome lo scontro degli ascoltatori era che tu già mesi da mesi eri del partito, ragazzi, tu l'hai venduto comunque a 18 milioni di euro, avevi davanti Dodò, è stata una cessione più che sensata per la Fiorentina, sì, confermi questa opinione,
2: certo,
1: anche dopo aver visto questo Michael Caiode?
2: È uguale, io lo considero uguale, cioè sono questioni di mercato sul momento, cioè la società deve fare delle scelte. Caiode
1: gli sarebbe stato bene alle persone
2: facesse la panchina tutto l'anno dietro a Dodò,
1: ma
2: lo valorizzavi,
1: andava bene a Caiode,
2: lo valorizzavi
1: dire.
2: Cioè lo valorizzavi Caiode?
1: Non lo valorizzavi, ma magari aspettavi che crescesse.
2: Sì,
1: è chiaro,
2: aspettavi
1: che
2: crescesse,
1: Caiode.
2: Se un gioco non crescano. Allora, poi hanno avuto questa opportunità. Secondo me, un'opportunità di chi gli ha dato un valore grosso. 18 milioni. Quando parlano di 40 milioni ora, no? Parlano di 40 milioni, giusto? Chi lo compra a 40 milioni? Milan, la Juventus, l'Inter? No, ditemelo.
1: Allora,
2: lo compra a 40
1: ora
2: milioni?
1: Ora dici o quando l'hai venduto?
2: Ora, 40 milioni lo compra l'Inter, la Juventus, il Milan,
1: senti,
2: il Napoli.
1: Secondo me dovrebbero.
2: Non lo
1: comprano
2: perché 40
1: cui
2: milioni per l'Italia sono una cifra importante.
1: Capito, ne
2: hai venduto Ken a 35, che l'è
1: 40, vai, un bonus.
2: 35, poi 40 diventeranno, va bene? Allora, mettiamo 40, è uguale. Allora, te in Italia, secondo te, spendono 40 milioni uguale con Caiode e Ken No, perché in Italia siamo più bassi. Ken ne vale 40 nel mercato inglese. Che nel mercato inglese c'è dei difensori che pagano 100 milioni.
1: Coyote.
2: No, Coyote. Cioè, Coyote vale.
1: No,
2: perché...
1: hai detto Ken vale 40.
2: Ah, scusami, ho sbagliato io. Coyote, va bene. Perché è un mercato loro. Fatti loro, se te tu guardi, fuori non è che spendano tanto. Spendano molto nel loro mercato.
1: Tra l'altro,
2: i soldi li lasciano nel loro
1: mercato. C'è un motivo anche legato a...
2: Probabilmente sarà le tasse, queste cose, io non lo so.
1: Sì, anche ai bilanci.
2: Motivo fiscale, ecco. Sì, sappi, queste cose. Allora, ti dico, Coyote, 40 in Italia, chi lo compra?
1: Io non lo so, ma vedo buttati soldi
2: te
1: per...
2: Lo compri Paris Saint Germain? Coyote?
1: Beh,
2: pensi lo compri?
1: Potrebbe, ora forse
2: sì,
1: Paris Saint Germain.
2: Real Madrid?
1: No,
2: il Barcellona? Si parla di squadre, possa pagare 40-50
1: no,
2: milioni.
1: No, ma te mi dici l'Inter e il Milan dovrebbero spendere 40 milioni?
2: Poi,
1: perché il calcio italiano si rialza solo se i grandi club, come tu hai detto settimana scorsa, investono sui giocatori italiani.
2: Certo,
1: e oggi, ma è il Coyote 2004
2: ma
1: è un
2: investimento. 40 milioni non è un investimento, è la fine di un investimento.
1: Beh, non è detto. Cioè, nel mercato inglese può valere anche 70-80 se
2: no,
1: cresce.
2: No, vale 70-80 dentro il mercato, se te lo vengano a prendere da te 70-80 non te lo pagano.
1: Vabbè, qualcuno, Palestra dal Chelsea stava pagato
2: 50 milioni.
1: 50, sì.
2: Palestra, perché ora l'è fortunato, perché secondo voi gioca.
1: Tra Palestra e Coyote c'è la Palestra? Non lo so, perché questo Coyote è veramente quello visto nel Brentford, per quanto mi riguarda spizzi e bocconi, tu l'avevi seguito un po' di più, è chiaro che gioca Palestra. Questo visto in queste due, cioè l'ho visto veramente in fase difensiva, offensiva, creare,
2: io so,
1: chiaro,
2: allora,
1: piedi,
2: io non voglio, io non sto svalutando Coyote, ok? Sto dicendo
1: te stai
2: che,
1: dicendo quello che
2: in quel
1: è successo,
2: momento lì, che erano 2 o 3 anni fa.
1: Eh sì, era
2: cioè, te ha venduto.
1: Il gennaio di Palladino.
2: Un giovane ha una cifra importante. Ha una cifra importante, non una cifra così.
1: Te dice un'operazione.
2: Lì dovevi
1: la
2: fare una scelta.
1: Fatto.
2: Dice, beh, tengo Dodò. Allora, a quei tempi lì avrebbero dato via Dodò per Coyote? No. No, perché Coyote era un ragazzo ancora.
1: Sì.
2: Non era
1: Mario
2: pure.
1: Tenerani allora, venerdì diceva sì.
2: Sì, però Mario Tenerani si ricorda dell'inizio di campionato con Palladino, se lo ricorda,
1: certo,
2: oppure no?
1: Però non c'aveva fiducia.
2: Errori
1: su, ancora
2: no,
1: aveva
2: c'aveva fiducia. I giocatori buoni hanno bisogno
1: con
2: della fiducia.
1: Soprattutto.
2: Te tu mi fai arrabbiare oggi, va bene, ero molto qui tranquillo.
1: Sì.
2: Però tu mi fai arrabbiare.
1: Sì, tranquillo,
2: allora,
1: giusto. Se era la prima cosa mi hai detto settimana scorsa, l'avevo fatto.
2: Siamo sempre alla solita della fiducia. Quando uno è buono, lui ha cominciato malissimo il campionato.
1: Sì.
2: È vero.

0: Poi la scorsa stagione lo buttavi nella mischia come titolare.
1: Ragazzi, allora, via, su, via.
0: Cioè, non si può dire col senno di poi, è chiaro, con tutte le postille del fatto che si sbaglia.
1: Faceva la fine di Comuzzo. Lo vuoi sapere o no? Faceva la fine di Comuzzo. Perché? Perché o ci punti dritto? Io sono d'accordo su questo. Ci guarda, Dodò, via. Allora, ci punto dritto. L'avrebbero fatto? No. Allora che punto lì? Cioè, ti ha preso il tisho. Ragazzi, te t'ha pagato 17 milioni o 16.
0: Se non di poi oggi sbaglio. Ti ritrovi però Dodò che non è quel Dodò di oggi. Dopo, hai sbagliato.
1: Ma dopo due anni. Allora, sono a spiegare perché l'ho ben spiegato in un'altra trasmissione. Allora, lo sa quanti errori hanno fatto tutte le squadre? Tantissimi.
0: Certo.
1: Però questi che vuol dire? Cioè, non è che tu fai l'errore, è il momento di mercato. Delle volte c'è in un mercato, c'è chi è fortunato e viene valutato perché quell'anno lì manca un centrocampista, un ce n'è in vendita, c'è lui, che pare sia. Però poi, per esempio, il centrocampista dice: Madonna, gliel'ha dato via, ha fatto bene, gliel'ha fatto male. Cioè, è normale, questo rientra nella normalità. Cioè, il Milan ha pagato 30 milioni di Ricci?
0: Sì.
1: Ha fatto un affare?
0: No.
1: Però l'ha pagato 30 milioni perché in quel momento di Ricci che dicevano?
0: Che era il futuro del centrocampista.
1: E Torini che ha fatto?
0: Ha monetizzato.
1: Bene. Se ora valeva 50 in Torino aveva sbagliato, ora che ne vale 20 allora ha fatto bene,
0: sì.
1: Col senno di poi
0: ho capito, e come le valuto
1: si
0: se
1: vola,
0: no allora
1: si vola,
0: comunque poi si riparte. Ma allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Francesco, e allora buonasera Francesco e ben trovato.
2: Giacomo Saulo, buonasera.
1: Ciao,
2: ti posso dare una mia versione, perché ovviamente te tu c'hai la tua, io c'ho la mia,
1: certo.
2: Ma non è che ritengo la mia sia giusta e la tua sbagliata, eh. Io ho una versione un po' particolare, cioè oggigiorno io sento molto ragionare discorso, parlo di Coyote, a
1: sì,
2: questo
1: sì,
2: punto.
1: Sì, ho capito parlare di Coyote.
2: Allora, sento tanti, si ragiona sempre di soldi, ma io a me dispiace quando si ragiona troppo di quattrini e poi dell'aspetto tecnico, poi possa piacere o meno. Cioè, a me dispiace aver perso Coyote o altri giocatori da un punto di vista aspetto tecnico, non mi interessa quanto la Fiorentina ha guadagnato, anche perché poi se si va a vedere i soldi sono stati reinvestiti a bischero sciolto, diciamocelo abbastanza chiaro e tondo. Vlahovic è l'esempio più lampante, però a me dispiace aver perso un giovane, perché mi sembra che al di là del fatto che tutte le squadre sbagliano e questo è fuori di dubbio, però mi sembrava che nella gestione precedente ci fosse la fretta di vendere il giovane, cioè appena c'è il giovane buono. Il Rocco ne ha fermato commisso, ha fermato la prima vendita di Coyote, cioè c'era questa voglia di sbolognare il ragazzo senza non valutarlo appieno. Quindi a me dispiace molto aver perso l'aspetto tecnico e poco l'aspetto economico. Poi ovviamente tutti si sbaglia, Sauro, sbaglio io,
1: vabbè,
2: si sbaglia
1: altro.
2: Quello fa parte della vita, però a me mi dava questa idea la Fiorentina, cioè questo è buono, vai, diamolo via. Invece ci sei creduto poco, secondo me, in questo ragazzo. Tutto qua, ecco.
0: Grazie Francesco,
2: mi piace più parlare dell'aspetto tecnico.
0: Grazie Francesco. Sì.
1: Allora io sono d'accordo sotto l'aspetto. Allora, probabilmente se Coyote c'era ora, probabilmente Coyote sarebbe rimasto, cioè giocava. Cioè, non so se rendo l'idea, se veniva fuori ora Coyote,
0: sì,
1: o forse è venuto fuori l'anno scorso, mettiamo così, probabilmente ora avrebbe un po' stato, perché la programmazione della società è andata sotto altri aspetti, ha preso un'altra via, ok? Però in quel momento lì la via non era quella. Cioè, allora, il Dodò era il Dodò di 3 anni fa, cioè qui siamo a parlare di Dodò di 2 anni fa, cioè dopo 2 anni il giovane è normale, c'è quello che riesce, quello che magari non viene fuori, perché qui si vede di Coyote, magari non si vede di altri, e magari non si sarebbe voluto fare mirabile, e poi nessuno però quelli li ricorda. Cioè,
0: no, allora, però allora, oggi ti guardi intorno e vedi Ghilardi nella Roma, vedi Favasuli nel Napoli, vedi Coyote nel Brentford, vedi Amatucci nel Deportivo a Corugna.
1: di quattro giocatori.
0: Ho capito, cioè, ma la lista comincia a essere lunghina. Vedi Comuzzoni, Torino, va bene, vedremo che cosa succede. Fortini di nuovo nel Torino.
1: Ghilardi ora gioca nella Roma.
0: Non giocava, secondo te, nella Fiorentina?
1: Dieci anni non c'è più nella Fiorentina.
0: Però tu l'anno scorso avevi la possibilità di prenderlo al 50%.
1: Ma che scherzi, davvero?
0: Invece

0: visto infatti, prenderti 4 infatti. Milioni di euro, 5, insomma la metà di quello che l'ha pagato la Roma dal Verona, e ti ritrovi comunque a dover investire poi i potenziali Gilardi, 20 milioni per Dragusin.
1: Gilardi è un titolare inamovibile della Roma?
0: Beh no, per titolare inamovibile allora, no, però è un buon giocatore nella Roma.
1: Va bene, allora se si va a guardare buoni giocatori, tutti gli scambi che vengono fatti sono buoni giocatori. D'altra parte scende magari in delle situazioni si trova meglio, delle situazioni
0: la Fiorentina, a parte avere il Viola Parca, ha un settore giovanile che tu come sai bene hai provato anche
1: che non ce n'ha uno per ora,
0: no, ma soprattutto che produce diversi talenti ma che poi non riescono mai a rendere
1: allora,
0: alla
1: quest'anno
0: Fiorentina.
1: Non si è fatto un grande errore, cioè Braschi doveva fare il titolare, non prende
0: Braschi
1: Pellegrini,
0: no,
1: e cose.
0: Ma fa Vasuli per esempio prenderlo dal Catanzaro
1: in Svizzera, dai,
0: Svizzera, bellissimo, in Svizzera. E no, però il Comuzzo di turno, il Fortini di turno, è per questo l'argomento Caiote è puntuale.
1: Ma io l'ho criticato il fatto di Comuzzo, no?
0: Sì.
1: L'ho mandato via perché secondo me era un giocatore. Però ti spiego, se Comuzzo fosse andato via a 35 milioni ai Napoli.
0: Sì.
1: Ma che gli dovevo dire?
0: Ma te se vedete anche in Arabia
1: poi dice i soldi
0: un
1: contano ed è vero. Io sono d'accordo. Guardiamo un aspetto tecnico. Però come aspetto tecnico, Caiode di 2 anni fa era già da dire via, ragazzi.
0: Ma in più
1: questo
0: qualcuno ti direbbe che ce l'hanno detto perché ne stiamo parlando da diversi giorni e tu con quei soldi hai preso Fagioli. Nel senso che proprio la Fiorentina aveva bisogno di.
1: Ha preso quasi Henn e Fagioli. 13 e 13.
0: Sì, no, vabbè, sì, 15.
1: 15
0: sì, vabbè. Comunque, sì,
1: uno
0: sì.
1: Uno potrebbe anche dire, con quel lì ti ha preso Fabian, insomma, il problema è quello.
0: Quello semmai è un problema,
1: però
0: vabbè.
1: Gli affari che fa falla, come si suol dire.
0: Va bene, però non è che Caiote, e poi c'è un amico che ci ha chiamato, non si vedesse che era un calciatore che aveva delle potenzialità importanti.
1: Sì, ma a me non mi sembrava.
0: Cioè Braschi e tu che salutiamo al turno.
1: No, ma non per Braschi, io ce l'ho con Braschi.
0: No, però io ti dico, si vedeva anche per i pochi spezzoni e non sarebbe diventato, che tra 2 anni non sarà titolare nella nazionale italiana. Magari tra 6 o 7 sì.
1: 18, allora il concetto via è un po' complicato.
0: Va bene, ti interrompo perché allo 055 77 111 71 c'è Marco. Buonasera Marco, ben trovato.
2: Sì, buonasera a entrambi. Io sono d'accordo con Saulo, perché ti dico la verità, coessendo di poi si fa facile il mercato, cioè l'alternativa 2 anni fa era da via sì, non mi viene in mente il nome, il brasiliano Dodò, però 2 anni fa se dai via Dodò sembrava di dar via Roberto Carlos per i tifosi, sarebbe stato una tragedia, capito? Per cui con il senno di poi è facile, l'unica cosa che uno poteva tentare è darlo con qualche forma di controllo. Io lo do nella speranza che se mi esplode, come può essere con Comuzzo, che gli ho un rischio, però l'hai dato, e che ti diano 18 milioni Cairo, la vedo
1: ma
2: dura,
1: quello sbagliato secondo me.
2: C'è un club dietro, la vedo dura,
1: ecco,
2: però
1: bravo.
2: L'unica sarebbe darla con una forma di controllo, i giovani, no? Io gli mando a giocare in qualche modo, se sono buoni gli rifiglio, ma col senno di poi è facile, perché dovrò darlo via 2 anni fa, sarebbe successa una rivoluzione, secondo me.
0: Sottil abbiamo contro riscattato, scusa, mi viene in mente perché lo dice spesso.
1: Si è fatto una bella mossa lì.
0: Sì, lì si è sbagliato, va bene.
2: Però uno ci prova, vea sempre, guarda bene.
1: Fatti.
2: Vai, grazie.
0: Grazie,
1: ciao,
0: a Marco.
1: Grazie.
0: Allora, infatti, guarda, questi giorni in cui abbiamo analizzato le scissioni che ha fatto su tanti giovani la Fiorentina quest'estate, quasi sempre
1: Favasuli. Ecco, Favasuli un po' mi dispiace averlo perso a zero, visto, no?
0: Sì,
1: l'ha perso a zero.
0: Sì, poi alla fine 4 milioni cioè anche lui, perché c'avevi 50 l'hai perso a zero, ma c'avevi il 50%, l'hanno rivenduto a 8 milioni e quindi si è preso 4 milioni.
1: Però per dire, però delle volte tu sei lì in mercato e devi fare delle scelte, poi ti può venire fuori. Cioè, d'altra parte i ragazzi a 18-20 anni non è facile giudicarli, possano crescere magari in altri ambienti, in altre cose, e gli errori li fanno tutti, li fa la Juventus, li fa il Real Madrid, li fa il Barcellona, li fanno
0: anche
1: tutti.
0: La Fiorentina magari se lo può permettere un po' meno ora,
1: se lo può permettere un po' meno, però l'errore, infatti l'errore che fa la Fiorentina è meno grave di quello. Cioè il Real Madrid prende Jovic a 60 milioni d'euro, allora che si fa? Si ammazzano.
0: Vabbè, però sai, 60 milioni per il Real Madrid sono come 16
1: sono
0: per
1: come
0: noi.
1: 16 per noi. infatti non si può sbagliare su 16, loro sbagliano su 60, sì, però sì, sbagliano uguale.
0: Sì, ha messo anche Diomandé, che mi sembra un bel giocatore, 140.
1: Diomandé 140, lo voglio vedere io. Sì. Cioè, però d'altra parte son cose di mercato, cioè ci sono dei momenti. Cioè io vedere che Dembélé vince il pallone d'oro, io ti dico la verità, non ci avrei messo un euro. Perché Dembélé io l'ho vista in Barcellona. Aiutatemi,
0: faceva fatica,
1: non c'entrava nulla, sì. Però ti dico, Dembélé che è diventato quel Paris Saint Germain, questo di, cioè Dembélé si va a Barcellona e riguarda, cioè, non so se
0: riguarda, mi piace, cioè, dici non giocherebbe titolare in Barcellona oggi,
1: ma Dembélé. No, non perché Barcellona ha giocatori che sono io l'ho sempre detto, sono casisti, fa conto ci sia. Allora, per dire, avranno avuto degli esterni forti, magari, no? Dei centravanti, delle mezze punte, come tu le chiami te, no? Trequartista forte a Barcellona, anche se sarà passati. È che per 20 anni hanno avuto Messi, che li mandavano via tutti, no? Perché tanto io c'ho il meglio. Quando tu hai il migliore, è normale che poi tu davi il resto. Cioè, cosa lo tengo a fare? A me quando mi dicono Paz è Real Madrid, visto che ha fatto il Real Madrid, adesso c'ha quanto c'ha a pensare Real Madrid a venditelo. Eppure Real Madrid, no, ma Santuono l'ha ancora venduto le sue, va bene? Però per dirti, Paz, che sarà stato, eppure la devo via, perché? E c'ha Bellingham, c'ha, ragazzi, ma bisogna vedere che tu hai dentro in casa. Se io ho Naomi Hamp, è un po' pigliarmi, non so, un'altra cosa, cioè, perché c'ho il capito? E la Fiorentina a quel momento lì aveva Dodò, ha detto bene l'ascoltatore di prima, che Dodò era forte, allora tarpava Caiode, è stata un'occasione di mercato. Poi ti dico, col senno di poi, può darsi, e io sono ancora ai può darsi, non è che sia proprio convinto, sono ancora ai
0: può darsi. Era lì che voleva arrivare, sei convinto?
1: E tu lo sai, io voglio può darsi. Perché tutta questa, cioè insomma, via. E perché ora in Italia ci si accontenta di ogni cosa. Va bene.
0: Under 21 che scende in campo tra poco in una partita molto importante contro la Polonia in vista dei prossimi europei. Non solo gioca e non solo gioca con la 10, ma gioca anche con la fascia da capitano.
1: Ce l'ho, c'è due anni su di tutti.
0: Gioca anche con Muzzo al centro della difesa, con Anor sul terzino destro e Bartesaghi a sinistra, insieme a Comuzzo Chiarodia centrale di difesa, centrocampo un Pisilli, Ndur come mezzale, Faticanti a centrocampo e liberali Cissé del Milan e Coleoscio invece.
1: Liberali era il nostro prodotto, anche lui.
0: No, nostro.
1: Era di Milan, era
0: il Milan. Ha fatto una scelta molto simile. Va bene, allora fammi rispondere a Silvio Dal Ponte. All'inizio mi ha sentito fare dire Pellegrino e Ken, dici che c'entra il culo alle 40 ore. Io, perché avevo detto per me l'Italia conta quanto Fiorentina signa, ho detto quindi gol sbagliati a Pellegrino in Fiorentina signa, sono come quello di Ken contro. Però grande, è riuscito a fare espellere. Io, guarda, poi chi se ne frega, Ken è un giocatore di altro, ma l'hai visto che lui è gasatissimo perché ha fatto espellere Tchouaméni, e io gli avrei voluto dire: guarda, conta zero ai fini del risultato l'espulsione di Tchouaméni.
1: L'avevi fatto con il sinistro, era meglio.
0: Ecco, era meglio, però il buon Moise va bene.
1: No, guardate, Moise Hen, l'ho sempre detto, tra fare 6 gol, farne 16, lui è un po' una 19, ne ha fatti 25 in un'annata. Lui è una,
0: la
1: via,
0: conference,
1: lui è una via di mezzo. Io l'ho sempre considerato in Italia un giocatore da 15 gol l'anno, se gioca sempre.
0: Che comunque, visti gli attaccanti di oggi,
1: non sono pochi.
0: Andrea ci scrive: dopo 3 settimane di stop è bene ripassare le basi. Ci ha mandato un po' di regole del gioco del calcio. Il calcio è uno sport di squadra in cui due formazioni di 11 giocatori si sfidano per segnare più gol degli avversari, calciando il pallone nella porta opposta.
1: È vero.
0: Giusto ricordarselo. Pierluigi da Roma scrive: ha ragione Fattori, va bene, non c'è il campionato, di qualcosa bisogna parlare, ma se ricordiamo bene il terzino destro, e voi rimpiangete tanto, si vede male Dodò, e cominciò a giocare la costruzione,
1: si fece male fece la partita a Genoa, tanto io l'ho fatta a dire, si vinse 4-1, sì, no, 4-1, bene, e giocò quella partita lì, per lui fu una bella giornata.
0: Fece quella giocata di tacco,
1: fu una bella giornata, però Deodola era il titolare.
0: Però dice anche che sbagliò due partite e venne infamato da tutti quanti i tifosi e giornalisti, e non c'è più, lo rimpiangete. Matias dalla Spagna, con il senno di poi non si può valutare il mercato. Ma perché no? Ma come si fa a valutare il mercato? Allora ditemelo voi. Però aggiunge anche, si valuta sul momento, Caiota andava venduto, l'errore è stato fatto su Amatucci probabilmente.
1: Lo vedremo.
0: E allora però se vale il discorso per Caiota, vale anche per Amatucci.
1: Però vedremo. Amatucci, vedremo. Cioè, ora ne stanno parlando molto bene, però ho visto la valutazione, ho visto che gli hanno dato 8 milioni d'euro. Non è che gli hanno dato 70 milioni d'euro.
0: Vabbè, ha fatto anche solo 5 partite.
1: Sì, però gli hanno dato 8, cioè ne parlano. Io senti, a me non mi stavo detto, no? Io, perché poi non è che seguo queste cose più di tanto, perché tanto per me sono tutte cose del momento. Va bene? Mi stavo detto che in Spagna stanno scrivendo Amatucci, il miglior centrocampista che c'è, di qua e di là.
0: Sì.
1: Valutazione 8 milioni. I migliori centrocampisti in corso, la valutazione va a 70-80, che ancora c'ha da correre. Poi farà benissimo. Mi
0: cioè dici in Barcellona oggi Amatucci non ci gioca.
1: C'ha Pedro, cioè no, c'ha Pedro, Pedri. C'ha Pedri. Cioè, ora.
0: Rodri anche.
1: No, c'ha Rodri, lasciamo farlo. Sì. Per proprio nessun ruolo, proprio Rodri. Insomma, non è messo tanto.
0: Vabbè, può fare il backup, può fare il sostituto di Rodri. Il buon
1: Io
0: Amatucci.
1: Te lo dico sempre: se uno deve fare l'esterno sinistro, ora fa per dire a Madrid, cioè, c'è da far fuori il brasiliano, giusto, come si chiama?
0: Vinicius. Ma sai la teoria su Vinicius?
1: No.
0: Che dopo l'infortunio lui sarebbe stato sostituito dal fratello e che in realtà non ci sia più Vinicius perché non gli vedono più dei tatuaggi e lui prima aveva la barba.
1: Ma siamo alla fantasia.
0: Cioè, ma su Twitter, su X va fortissimo la teoria del complotto sul fatto che Vinicius non ci sia più.
1: Si può scrivere tutto.
0: Anche Sauro Fattori ce l'hanno sostituito un annetto fa. Prima amava Caiote e diceva
1: ora odia.
0: Ciao a tutti, vedeva a occhio nudo che Caiote era un probabile campione. Mandragora è un giocatore normale, ognuno ha i suoi pallini, questo è Giancarlo. Sono d'accordo invece con il tifoso che dice andava fatto un prestito controllato, non un diritto a nostro favore. Sono d'accordo con Galassi, ha fatto notare, abbiamo dato via un po' di giocatori giovani, è stato un peccato averli ceduto a titolo definitivo. Siamo zeppi di giocatori normali e questi ci stavano benissimo, questo è il mio opinabile punto di vista.
1: Ma
0: la riflessione, Sauro, che tra l'altro allarghiamo così arriviamo anche un po' più al mondo fiorentino, anche se poi ne parleremo di soprattutto, cioè, del Genoa, sì,
1: tanto non si è andato a parlare della Fiorentina.
0: Tu sei stato, hai fatto anche parte di una Fiorentina e ce lo racconti spesso, no? Che aveva puntato tanto sui giovani, cioè Firenze
1: puntato
0: è una
1: tanto,
0: piazza,
1: ma si giocavano tre,
0: ecco, cioè, era lì che ti voleva arrivare
1: giocare.
0: Firenze, perché tutti ce la immaginiamo un po' come una piazza, dai, a noi ci piace il ragazzetto, il ragazzo cresciuto nel settore giovanile.
1: Perfetto.
0: Però effettivamente alla prova provata,
1: i settori giovanili
0: contavano.
1: Non era come ora,
0: sì, certo, cioè, era proprio un percorso, era tipo un tirocinio per essere assunto,
1: tutti facevano,
0: non un tirocinio, cioè, per essere per andare giocare,
1: dove
0: a
1: la Fiorentina eccelleva infatti i giocatori, che poi nella Fiorentina non è che si è giocato un pochi, cioè quell'anno lì ho detto se era 3 o 4 e si girava Guerrini, Giovanni, va bene, poi c'era Ferroni, Bruni e io, cioè la Fiorentina dette via quando, in quell'anno lì mandò via Di Gennaro, cioè andò a nazionale, è diventato sai che, però d'altra parte nel calcio, cioè Di Gennaro
0: gli
1: dicevano l'era Antonioni 2, c'è Antonioni, Di Gennaro che ci sta a fare, cioè poi Di Gennaro l'era buono, però che ci sta a fare Di Gennaro a guardare Antonioni, lo fa diventare un giocatore? No, cioè,
0: sono
1: momenti di mercato. Sono momenti di mercato. Allora, poi che questi momenti delle volte ti avvantaggiano e delle volte ti svantaggiano. Allora, se dato via Vlahovic, si è fatto un brutto affare, secondo voi?
0: No, qualcuno dice: noi si è pagato Ken 18 milioni e oggi.
1: Se vendo Vlahovic a 75. Io gli dissi: ve lo porto io, se non lo dà via. Dice: ma come si fa da via Vlahovic? Se vince lo scudetto, non vincevi niente. Ugualmente.
0: Forse in Champions.
1: Ma nemmeno
0: in Europa,
1: ma nemmeno, perché poi hai fatto gli stessi gol nel giro di ritorno.
0: Sì, te hai fatto gli stessi gol, però hai fatto meno punti.
1: Distribuiti sugli altri giocatori. Cioè, quando è un giocatore solo e fa gol, è peggio, Non è meglio. Cioè, io preferisco avere 4 e fanno 10 gol che uno ne fa 40. Perché se mi si fa male lo a 40, addio, ti saluto. Cioè, capisci che intendo? Allora, ti dico. Certe cose delle volte parlare dopo è facile, io lo capisco, io io ho tanti difetti, ma io cerco sempre di esprimere,
0: certo,
1: prima, te tu lo sai,
0: però
1: no?
0: Delle valutazioni
1: anche
0: a volte ognuno ha un'opinione, ma poi i fatti te li dà il senno di poi, cioè quello che
1: lo
0: succede.
1: So, però, sì, però il senno di poi, ragazzi,
0: che sia più facile, è evidente, però per tirare delle conclusioni, no, due anni fa ognuno poteva avere la sua e dire Kayode farà bene, farà male. Oggi puoi dire vale più di 18 milioni di euro Kayode, e soprattutto poteva essere titolare in questa
1: Fiorentina. Kayode li vale in mercato loro.
0: Ma 30 milioni in Italia è che semplicemente
1: non lo comprano. Ma mi trovo un terzino comprato a 30 milioni in Italia, no, trovamelo. No, in Italia, nel mercato italiano.
0: Sì, sì.
1: Cioè, trovamelo, a me tu me lo trovi.
0: No, mi sto pensando perché Moreira c'ho un po' più avanti.
1: Tu vai avanti. Cioè, ma no, ma un terzino italiano c'è da qui, può per dire. E c'è stato Selic andare alla Juventus, sì, perché era la scadenza di contratto, se non ci va. Cioè, ma qui si spende 30 milioni per chi?
0: Jimenez ha un diritto di riscatto di 20 milioni di euro.
1: Infatti,
0: comunque,
1: si vedrà quante
0: sono. Noi ci dobbiamo fermare per la prima pausa. Ti aveva salutato anche Mauro Lapraso, venditore di Porto. Ciao Sabro, siete forti. E noi ce lo prendiamo, ma ci fermiamo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: 17.36 di nuovo in diretta, Carisca al Vento, Giamo Galassi, Don Sauro Fattori. Mi stupisce e sono contento anche di questo, perché naturalmente i temi non è che abbondino, però il tema Caiode ancora prende.
5: Bello, molto.
4: E vedo tanti e sono d'accordo con Fattori, ma soprattutto al 348-7513-933 chiederei a Tonelli, che sta lavorando al PC come se stesse, non lo so, lavorando al lancio di uno shuttle con lo stesso impegno e si vede alla NASA, se ci fa sentire due WhatsApp audio. Vai. Eccoci, ora non li fa sentire.
6: Ti si chiude mandragora, un lo pagano, non ti pagano anche io.
7: Ascensorista Viola, ma che dicano tutti? Quando l'abbiamo dato via a Caiode non lo voleva vedere nessuno titolare. Forte fisicamente, ma tecnicamente non è così forte.
4: Allora, il primo ti ha detto che sì, Mandragora non lo...
8: Mandragora, Johnny Turino, oramai, di che si parla? Cioè, siamo a parlare ancora di Mandragora? Ne parlo io.
4: Poi era una questione di età.
8: Mi fanno
4: diversa,
8: disfatto, però te lo faccio fuori.
4: 20 cioè, milioni, capito, 20 milioni, Mandragora non l'ha mai pagato.
8: 10 milioni a 30, 35 anni, però. Cioè, a 30, 31, quante ce n'ha? 30, 5. 30.
4: Sono 5, tra l'altro. Quanti detto
8: sono,
4: Torino,
8: sono, non mi interessa.
4: Va bene, ok.
8: A me di ora, a me di Mandragora.
4: E secondo me invece era d'accordo con te, che dice allora al tempo, a gennaio, nessuno.
8: Perché è la verità.
4: Sì, ora,
8: è
4: al la di verità. Là del fatto che poi si richiede ai dirigenti di essere a un livello superiore rispetto a quello,
8: certo,
4: che è.
8: Ma il livello superiore è: faccio una scelta. Faccio una scelta.
4: L'hai fatta su Dodò, però oggi ha fatto una scelta. Di cavolo, perché Dodò ha fatto forse quell'anno un palladino, te l'ha finito bene, l'anno scorso ha fatto male come tutta la squadra.
8: Se c'era Caiode faceva male anche Caiode l'anno scorso, non è che Caiode ci faceva anche la classifica, si arrivava a terzi.
4: Terzi no, ma magari tu arrivi
8: poi fuori, ma di che si ragiona ora?
4: Bello, bello, 17.38,
8: no,
4: di che si ragiona la settimana.
8: Se ti ragiona te lo dico, no?
4: Sì, sì, ecco, sì, sono molto contento, inizio la settimana nella maniera corretta. Alessio ci scrive: ha visto la squadra di atletica britannica, non è eccezionale, crede che Caiode potrebbe risultare utile a quelle latitudini. Qui che Jimenez per giocare a calcio è nettamente superiore, con la testa a posto.
8: No, vabbè, la testa, però anche la testa fa parte di giocatore, bisogna stare attenti ora, perché noi a Firenze siamo belli, perché non si scusa tutti, siamo bravi sotto questo aspetto. Io ho sempre detto che i matti a Firenze sono amati, poi non tutti, però la maggior parte, vedi, io parlo del mondo, cioè, parlo di giocatori.
4: Vabbè, ora non so, poi su Matti se è
8: meglio,
4: una definizione,
8: un po' meglio di
4: diciamo
8: Jimenez.
4: Teste calde, pensa a Mutu, anche un
8: po' meglio di Jimenez, sono questi.
4: Vabbè, sono ruoli diversi, sono, magari un terzino facevano
8: uguali. Sono giocatori un po' meglio, dai.
4: Sì.
8: Vabbè, però per dirti, no, noi siamo, sì, però insomma ora anche Jimenez, giocatore.
4: Non so, ma hai detto te al 100%, ma in tanti metterebbero Dodò invece Jimenez.
8: Certo.
4: Se sta al 100%.
8: Allora,
4: se,
8: Dodò non è perché non sta al 100%. Dodò è una scelta societaria,
4: sì,
8: è giusta.
4: Sì. A questo punto sì,
8: se,
4: però...
8: Quando sceglie la società, ha ragione. Io mi ricordo quando anche i grandi allenatori, tipo, perché poi sono allenatori, hanno fatto tante cose, per dire, non so, Spalletti, fa per dire Allegri, così. Cioè, se te tu mi tieni un giocatore, cioè, tu mi metti in difficoltà per far giocare il giovane, perché lui è meglio. Allora, vuoi far giocare il giovane? Il giocatore lo devi dar via, cioè via. Allora, allora non c'è più concorrenza, perché quando uno deve scegliere, le dura. Cioè, è durissima.
4: Sì, e uno poi, dei due ci rimette, per forza.
8: Per forza. Allora ti dico, in questo momento perché Dodò un gioca? Perché è un discorso societario. Società, però la società secondo me sta facendo, diciamo, la società, poi magari a Vanoli gli piace di più Jimenez e Dodò, ora non voglio entrare in merito. Va bene? Però ti dico che la società non sta sfruttando uno e paga. Io sono sempre un'idea, io fin quando tu sei a me ti puoi giocare, poi magari ti vendo uguale, cioè, perché Dodò, ora ragazzi, mettere in dubbio Dodò,
4: Ti dico, la posizione della società prima della pausa è che il problema di Dodò è che, viste tutte le voci di mercato estive, lui si era allenato male e che era indietro, ma non era assolutamente fuori rosa, e che però si fosse allenato nella maniera corretta sarebbe tornato a disposizione. Però se tu fai trapelare questa,
8: perché un giocatore si allena male,
4: però
8: lo mando via subito.
4: Se fai trapelare questa posizione, se lui si allena bene lo fa giocare. Quindi dopo tre settimane
8: allora se lui gioca perché si allenava male, non è vero, il Dodò si allena male, io sono convinto al 100%. Ne sono convinto.
4: Io non al 100%.
8: Io sì, invece sono convinto. Anche perché, gli dico sempre, il giocatore vuol dimostrare che lui merita di giocare. Anche se poi ti alleni bene, anche se ti dia a mandare via. Perché? Almeno vado via, arrivo là, sono allenato. Cioè, ma lo fa per me, non lo fa mica per gli altri. Cioè, io non ho mai parlato dei giocatori. A me quando dicono c'è il giocatore, gioca per l'allenatore, no. Gioca per te. Non gioca per me, gioca per te. Cioè l'allenatore, il giocatore gioca per sé. Perché io quando vinco e vivo meglio di quando perdo. Cosa me ne frega se c'è Vanoli, se c'è Pioli, se c'è. Che me ne frega? Quando vinco, tanto quando si vince fa casa, il 90% sono bravi giocatori. Quando si perde manda via l'allenatore. Perché poi è così il giochino,
4: Sì, tra l'altro la vita poi è più semplice se sei un giocatore della tua squadra vince. Anche se sei un.
8: Tu vivi anche se tu fa la panchina, tu vivi meglio uguale, dai. Sì, fa parte di una squadra vincente.
4: L'hai mai vista la caption, no? La descrizione del profilo di Martin Deron, cioè giocatore oggi alla Roma, ex. Atalanta, ha scritto, va bene, e ora non riesco a trovarla, ma vado a memoria, ma dice: il riassunto della mia vita in Italia, eccolo, di giocare a calcio in Italia: quando vinco mi danno il miglior tavolo e il cibo gratis, quando perdo la mia moglie deve andare a prendere il cibo. Questo è il riassunto del calcio in Italia, direi. Abbastanza,
8: sì. A me è successo, io sono mio testimone proprio vero.
4: A Firenze?
8: No.
4: Dove?
8: A Foggia.
4: A Foggia?
8: A Foggia, no, cioè, non si poteva più andare a prendere la carne del macellaio nostro.
4: Sì.
8: Perché era una cosa devastante, un momento ci contestavano. Era così, io fino al giorno prima io stavo portando un trionfo che era un eroe, cioè, per farti capire il calcio vive questi momenti, no? Ma va bene, fanno, cioè, poi non si era strapagato come quelli di oggi, anche se insomma io sempre non ci lamentiamo, però per dire è normale, rientra un po' nella normalità, ora lui l'ha un po' esagerata, la cosa è normale, no? Però è anche vero che lui quando perde tu vai a giro meno. Cioè, poi c'è chi va a giro sempre di più uguale, vanno nei locali, fanno dischi, fanno che gli pare, quindi vivono un mondo diverso. Chi vive calcio, io oggi ho visto un'intervista di Gattuso, impazzivo.
4: Al Festival dello Sport di ieri. Sì, che si arrabbiava Pirlo e Odri faceva gli scherzi ordinando il gelato.
8: Lui diventava matto, sì. Perché per lui. Ma te la sentite la frase?
4: Noi domani ci giochiamo la vita e voi mangiate il gelato.
8: C'è un giocatore come lui che ha vinto tutto, semifinale di Champions League, si gioca la vita, cioè per lui era giocarsi la vita, poi da vita è un'altra cosa giocarsi la vita, specialmente in un periodo come questo, però il concetto è, per farti capire la mentalità, infatti Gattuso dice io giocavo, Gattuso sa perché giocava lì, perché era così.
4: Certo, qualità fisiche buone, tecniche normali,
8: che poi la normalità di Gattuso
4: perché
8: per giocare lì, ma anche a quei tempi uno dice sì, però poi se tu lo guardi poi non era così scarso, perché giocava a mezzo a
4: fenomeno. Va bene, andiamo avanti perché siamo già in ritardo per l'X Factor, ce li farebbe sentire altri due WhatsApp audio, signor Tonelli? La prego, signor Tonelli.
5: Saulo, non è vero, c'è da rimpiangere Ghilardi, Favasuli, Amatucci, Fortini, ci sono tutti questi giocatori, sono andati a stare in Serie C tranquillo, un gioco nemmeno in queste squadre qui, ma come rimpiangiamo tutti anche se...
9: Buon pomeriggio, no, io veramente vorrei dire questo, cioè che Caiode era già un giocatore che prometteva molto bene, si vedeva dalla primavera, quindi secondo me la Fiorentina ha solo avuto la fretta di venderlo, perché poteva benissimo tenerselo da una parte e vedere come andava. Il primo anno che ha giocato Caiode ci ha fatto vedere delle cose favolose, come si fa a dire che non prometteva niente? Ma dai, forza, se si vogliono vedere le cose si vedano, su, ciao a tutti, Silvana.
8: io rispondo a Silvano.
4: Sì, il primo amico è d'accordo anche, con te,
8: anche,
4: comunque. Su.
8: Anche con Muzzo si vedeva qualcosa. Poi?
4: Poi?
8: Poi che si è fatto? Noi a Firenze che si è fatto?
4: Si è detto, quando Caiode, via.
8: Quando Caiode è stato venduto, non gliene portarono a nessuno.
4: Andiamo, poi non dispiaceva, però certo nessuno si è strappava i capelli.
8: Non giocava mai.
4: Sì.
8: Anche perché, e quando aveva giocato aveva fatto male.
4: Sì.
8: Poi i giovani, come sempre detto, devi prendere il buono e il poco buono perché è giovane, ok? Perfetto. Dio Muzzo non si è preso il buono e il poco buono?
4: No.
8: Non l'abbiamo preso, cioè, eppure in un'annata devastante.
4: Sì, sì, ma guarda, devastante. Su questo siamo,
8: cioè,
4: d'accordo.
8: Capito? E il giovane viene travolto. Se, io come ho detto prima, se l'anno scorso c'era Caiode, che poteva essere lo stesso Caiode di ora, sarebbe stato devastante. Tu lo trattavi come tu tratti da ora. È sicuro, perché quando sono le annate, delle volte anche la squadra ti dà una mano sotto certi aspetti. Di Caiode se ne parla perché l'Italia ha vinto. Se c'era la prima partita o il Belgio, posso scommettere che di Caiode non se ne parla.
4: Sì, sì.
8: Dai, su, bisogna essere anche un po' obiettivi, se no.
4: Silvo Dal Ponte dice: Digne Nesauro, questi non sanno stopparle nemmeno calciarla per bene in porta. Questo, e Muri ce l'hanno a Viola Park. Se hanno voglia, un gli manca. Bene, questo
8: di Muri ce n'è, è vero.
4: Poi Chris Da Campi dice: a Bischero sciolto, termine fiorentino a sottoporre alla Chiara. Molto bene, perché venerdì Chris ha un fine ascoltatore. Gli ho fatto un test sui modi di dire fiorentini. Direi
8: a Bischero sciolto è bello.
4: Bello. Stefano Dall'Isolotto dice: ragazzi, ma Dodò l'anno scorso era da mani nel viso.
8: Sì, ma
4: un po' sì, devo dire, fatica a pensare a chi non lo fosse.
8: A me mi devono trovare uno e non lo era da mani nel viso.
4: Assolutamente. Poi gli altri messaggi li lasciamo lì, tanto abbiamo due ore di diretta fino alle 19, perché oggi
8: l'X-Factory,
4: sì, assolutamente,
8: anche
4: con
8: oggi
4: l'ausilio grafico di Marco Tonelli, in attesa e non ti vada bene di qualcosa.
8: Però
4: e ti
8: la
4: ho preparato.
8: Dimostrazione è che te la prepari, io non so niente. E si va a diritto.
4: Tant'è questo, che dopo una settimana
8: l'abbiamo dimostrato.
4: L'abbiamo dimostrato. Allora, numeri 10 della storia della nazionale italiana. Allora, si sfrutta il fatto che due degli ultimi tre o quattro numeri 10 sono giocatori della Fiorentina, e ci sono anche loro, sia Fagioli che Endur sono stati numeri 10 della nazionale italiana, e lo sfruttiamo per andare anche quest'oggi. Non so se abbiamo anche l'aiuto grafico, te l'ho messa a mo' di tabellone. Questa immagine io non l'avevo neanche mai vista, molto bella. Grazie a Stefano Aerubini,
8: quella è bella per davvero.
4: Ma ci abbiamo un tabellone di cui tra l'altro non si vedono due o tre nomi, ma io ve li leggerò
8: che
4: e poi l'aggiorneremo via via. Tra l'altro, guarda, ho chiesto all'intelligenza artificiale di mischiare. Io ho fatto la lista di 16 numeri 10, eccoli lì, bellissimi. E io gli ho detto: non si vede. Sì, si vede. Cioè,
8: ma ce n'è poi gli italiani lì.
4: Come ce n'è poi?
8: C'è
4: gli
8: italiani di Fiorentina.
4: E c'è solo due, cioè tre, nel senso, tre. Ma io ti dicevo: c'è Fagioli, Indur e Antonioni.
8: E
4: ovviamente
8: è da perché uno c'aveva un numero diverso, ma era un 10 vero.
4: Chi?
8: Baggio.
4: Ah no, vabbè, ci dovrebbe essere. Se non
8: sì,
4: c'è, io
8: è là Baggio.
4: C'è, no,
8: c'è anche Bernardeschi.
4: Te c'ho un'ansia, mamma mia.
8: C'è anche Bernardeschi.
4: C'è niente a chi me le fa fare questi giochini. Allora te l'ho messa a modo di tabellone per chi non ci vede. Cioè, ci sono quarti di finale, passeranno avanti in semifinale. Poi ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale. Allora iniziamo. I primi due numeri 10: Tiago Motta o Insigne? Chi prende?
8: Tiago Motta, dai, su.
4: Bene. Segni te, Tonello, me li segno io poi. Che vuol dire?
8: No, te non voglio fare nulla, Marco.
4: Vabbè, io me li segno e con Marco.
8: Però se tu li fa vedere.
4: Aspetta, dopo si aggiorna sui quarti di finale. Intanto facciamo tutto il turno. Antognoni o Ondur?
8: Sono indeciso.
4: Sì,
8: No, aspetta.
4: Io me l'hai scritto.
8: Fammi pensare.
4: Me l'hai scritto Ondur, ovviamente.
8: Ah, ecco, sì, va bene.
4: Antognoni? Zola o Fagioli?
8: Fagioli te lo volevo far fuori,
4: Ma tanto lo mettevo perché o lo associavo a un
8: Raspadori,
4: un Raspadori, effettivamente.
8: Sì,
4: va bene, Zola. Poi Raspadori o Mancini? Perché anche Mancini?
8: Raspadori, ma che
4: Raspadori? Te l'ho messo apposta per farti un po' arrabbiare.
8: Dai, Raspadori.
4: Questo sono curioso perché tu sei un grande fan.
8: Ma Gnonto lì non c'è.
4: Lo sai che anche Gnonto comunque ha indossato.
8: Lo volevi mettere.
4: Lo volevo mettere, poi ho detto no, Sauro.
8: Ci ripensavo.
4: Finisce a manate.
8: Poi lo Fratelli che c'entra con Cassa. Cassano, Locatelli numero
4: sono
8: 10.
4: Numeri 10, sono stati numero 10 nel 2021-2022, Locatelli o Cassano?
8: Fate, scegli te.
4: Cassano.
8: E che secondo te?
4: Cassano, anche se sarei stato molto curioso di vedere.
8: No, che Bernardeschi tu gli avevo bene.
4: Bernardeschi o Baggio?
8: No, tu gli avevo bene a Bernardeschi, dai.
4: Ho capito.
8: Cavolo, tu l'hai messo proprio.
4: Guarda quelli dopo.
8: In lotta.
4: Non è che ora a parte.
8: Sì, infatti,
4: dopo,
8: qui, cioè... perché le ho casino che qui si comincia a dare su della roba.
4: Sì, va bene. Bernardeschi o Baggio? Dai. Vabbè, questi sono gli ottavi di finale, però sai, neanche una sorpresa, però.
8: No,
4: Giovinco, Totti.
8: Dai, sono indeciso, molto indeciso.
4: Totti. E poi Di Natale o Del Piero?
8: Te pensi, questo te mi fa fuori uno e secondo me era un fenomeno.
4: Cioè però Del Piero?
8: No, Di Natale, mi tocca farlo.
4: Ah sì, scegli Del Piero, oh, la prima sorpresa.
8: Scelgo, no, scelgo Del Piero perché come fanno a scegliere Del Piero? Però che te non tu mi abbia messo Di Natale in qualche altro posto. Dai, su.
4: Io ho chiesto all'intelligenza artificiale, gli ho fatto la lista di questi 16 e me l'ha messo lei. Se è un sorteggio.
8: Cioè, c'è Tiago Motta numero 10, tu mi metti Di Natale o Insigne, non ci guardo nemmeno, mi gira e
4: boh
8: via.
4: Ho capito, però
8: ha fatto di tutto per non fargli passare il turno.
4: Guarda bello, grande Tonelli, ha aggiornato live, pensavo avessi bisogno di
8: Antonio tu gli hai aperto la strada.
4: Antonio in effetti sì, però dopo se la gioca.
8: Dopo
4: quindi Tiago Motta o Antonioni?
8: Dai, via, dai.
4: Antonioni. Zola o Mancini? Qui sono curioso.
8: Allora,
4: Magic Box.
8: Qui diventa un problema. Perché ti spiego, qui si parla di 10 della nazionale.
4: Sì.
8: Mancini non ha mai fatto bene in nazionale.
4: Okay.
8: Ma è grande giocatore. Di club, secondo me, uno dei numeri uno.
4: Beh, lui ci ha vinto lo scudetto alla
8: Nazionale. Nazionale non ha mai fatto bene. Però è anche vero che neanche Zola ha fatto benissimo in nazionale.
4: Mm.
8: Cioè, ha fatto delle cose. Qui è. Qui vado sui. Qui da macello. Però vado su chi sinceramente ha vinto di più ed è stato molto più. Metto Mancini, dai.
4: Ah sì, eh?
8: Sì, metto Mancini, ma c'è un giocatore di te, forse Mancini. Tu l'avrai mai.
4: No, nelle immagini.
8: Roba da Milano-Notte, però in nazionale tutte e due non bene.
4: Bene. Allora, sì, un amico Iavo ci ha detto Cerci è stato numero 10.
8: Cerci,
4: forse,
8: sì.
4: Forse no.
8: Tanto
4: forse
8: si faceva no. Fuori subito, potevi
4: forse
8: mettere.
4: No. Cassano Baggio.
8: Vabbè, non c'è partito.
4: Non c'è partito.
8: No, cioè, magari Cassano, se tu cioè, Cassano è indiscutibile, però insomma, una Baggio. Cioè, sono convinto anche, io spero che anche Cassano.
4: Sì, credo che si metterebbe, non si metterebbe.
8: Baggio.
4: Poi Mandragora o Totti? No, scherzo. Totti o Del Piero?
8: Era meglio Mandragora o Totti, era più facile scegliere.
4: Sì, Totti o Del Piero.
8: Totti o Del Piero, ecco, anche nazionale devo dire.
4: Dai,
8: nessuno dei due ha fatto grandissime cose, però prendo Del Piero.
4: Davvero?
8: Sì, perché Totti non si è vinto un mondiale. Non si è vinto un mondiale.
4: Con lui numero
8: Totti,
4: 10.
8: Totti l'è riuscita a non essere pallone d'oro, a far diventare pallone d'oro a Cannavaro. Pensiamo a giocare male Totti in quel campionato.
4: Beh, insomma, malissimo.
8: Come no? Quando siamo andati in finale c'era la lotta alla Zidane Cannavaro per il pallone d'oro. Guarda che poi Zidane si fa buttare fuori e lo vince Cannavaro. Va bene? Cioè, qui si parlava di Buffon e Cannavaro, Totti nemmeno rammentato.
4: Però non ha fatto un brutto mondiale.
8: No, l'ha fatto brutto, veniva fuori da un grave infortunio, se ricordi, recuperato, Però
4: non capito, segna un rigore
8: no, anche solo per i titoli. Poi ti dico, Totti è stato sfortunato perché ha detto bene Totti. Io non mi ho vinto grandiose che giocavo nella Roma. È vero anche questo. Però d'altra parte non è mia colpa nostra.
4: No, ha scelto lui.
8: Non è che è stato male a
4: te. Esatto, credo che comunque a fine mese.
8: Se tu vai a Roma ora c'è 60.000 spettatori, 50.000 c'hanno ancora la maglia scritto Totti.
4: Sì.
8: Che un è poco.
4: Siamo alle semifinali, eh? Antonioni o Mancini?
8: Ragazzi, Mancini nazionale, ti ho detto prima, non l'ha mai fatto. Antonioni è più del mondo, te lo voglio o no. Antonioni.
4: Sì, anche se in quel mondiale 82, chiaramente
8: Antonioni,
4: fortunato.
8: Antonioni.
4: Vabbè, era giusto permettere, però è chiaro.
8: Antonioni.
4: Credo che siamo tutti d'accordo. Antonioni e sì, che ora ci penso ho fatto
8: Baggio
4: male il tabellone, bellissimo.
8: Baggio
4: Del Piero.
8: No, mettili insieme. Mettili insieme, almeno un secondo da giudicare.
4: Baggio Del Piero.
8: Baggio, c'è partita.
4: Ecco, e allora si arriva alla finale.
8: Non c'è partita.
4: Baggio o Antonioni?
8: Ti dico la verità, allora.
4: Uno ha vinto un mondiale, l'altro.
8: Quell'altro è un mondiale.
4: Alla sparana curva.
8: Quell'altro ha vinto solo la pallone d'oro, insomma, ha vinto poco roba. Però quell'altro c'è stato poco, Antonioni. Però qui non devo fare il tifoso della Fiorentina.
4: No, 10 della nazionale.
8: Stiamo parlando di nazionale, Baggio.
4: Sì, eh.
8: Stiamo parlando di nazionale, sì. Stavo molto più decisivo di Giancarlo, che Giancarlo ha vinto un mondiale, tanto di appesso sono anche a mio che mi si spezza il cuore. Però Baggio, insomma.
4: Per la nazionale, sì, è
8: poi
4: stato.
8: Baggio, dai, su. coppia.
4: Sì, sì, ma credo anche Antonioni magari.
8: Se prende un bacio, poi se Antonioni può pensare se sono due epoche.
4: Però lo accetta.
8: Sono due epoche diverse, però insomma non è che l'ho fatto perdere un so. Con chi c'è lì?
4: Con Giovinco.
8: Con Indurre, Fagioli, Insigne e un raspadore, insomma. Ecco.
4: Sì. Va bene, quindi Baggio è il miglior numero 10, direi. Secondo, diciamo che ci se, sta. Se,
8: secondo me sì.
4: Dico solo che.
8: Secondo me sì.
4: Chris da Campi dice che scegliere Del Piero rispetto a Totti è roba da ricovero.
8: Sarà da ricovero, però vi parlo di nazionale. Totti in nazionale non è contato.
4: Vabbè, però anche Del Piero in nazionale che ha
8: come?
4: Fatto.
8: Dai.
4: Ha fatto bene.
8: Fattori,
4: ma...
8: guarda, grande. Così ti voglio. Ecco, Antonione Baggio, fattori, grande.
4: Antonione Baggio.
8: Questo sarebbe da fofo, questo è da
4: bello.
8: Fofo.
4: Sì, cioè fa, che alla fine.
8: Fammela per davvero, questa è bellissima. T'avevo un'idea fantastica, Marco. No, lo so.
4: In tanti cioè, comunque segnalo a Babbo Viola, Giovanni da Campi e Totti era rotto al mondiale. Cioè arrivò,
8: sì, infatti arrivò da, me lo ricordo bene.
4: Sì, però non ha fatto anche l'europeo fatto, precedente qui sputa a Poulsen comunque prima di sputare.
8: No, ma se tu ti ricordi, Totti c'è stato quando siamo andati fuori la Corea. Non te lo dimentica, io ho buona memoria sì, della però, nazionale.
4: Che,
8: cioè, che non convocare un Baggio e il numero uno il capoannoniere in Serie A.
4: Sì, però era un mondiale in cui, a proposito, se citavi le dichiarazioni di Altosa,
8: era un mondiale che però tra fattori, siccome faceva la pubblicità per la Margherita la lavatrice, allora si portava Baggio e perdeva. Che ricordati, questo l'ha detto Mazzoni.
4: Che perdeva se portava Baggio?
8: Perché arriva Baggio a fare il campionato mondiale là dove c'è il buddismo, il coso, gli elevava tutte le loro cose importanti. La verità.
4: Che gli toglieva? Scusa, non capisco.
8: Gli solleva visione, come si può
4: cioè,
8: dire?
4: Cioè prendeva lui la scena?
8: Certo, che Baggio doveva prendere la scena, che Mazzone, che è un uomo intelligente, che era un uomo, poi mi dispiace, non c'è più, va bene, che era un uomo intelligente, diceva, lui si leva la scena, ma se tu sei intelligente, tu capisci perché te la leva la scena. E che voglio contare più io di. Invece a quei mondiali tra l'altro non lo portò perché gli doveva la scena.
4: Fidati. Ma magari anche a vita nello spogliatoio.
8: Ma nello spogliatoio.
4: Innescava delle dinamiche.
8: No, ma te lo dico, te l'ho sempre detto, guarda, i giocatori secondo me sono sempre stati molto. Cioè queste cose erano create da fuori, non da dentro. Ma Baggio, ma chi dà a noi a Baggio? Ma chi dà? Ma Baggio è stato uno forse per me. Uno dei più grandi in assoluto, va bene? Cioè, gli hanno fatto fare la panchina, cioè, e lui l'ha fatta tranquillamente. Cioè, un giocatore come lui.
4: L'hanno fatta fare anche a Cristiano Ronaldo. Sì. Non so se hai visto, me l'ha presa.
8: Lasciamo perdere Cristiano Ronaldo e c'ha anche oramai, anche lui non lo può capire. Bisogna capire, sono pieni dietro.
4: Va bene, però dai, mi ha dato. C'è qualche polemica su qualche scelta che ho fatto, a parte aver sbagliato un po' che non t'ho lasciato.
8: Qualcuno manca lì, però manca roba vecchia e te non ti ingane
4: nemmeno. No, ma io l'ho visto.
8: Cioè, fa perdere di 10, se tu cominci a mettere Rivera,
4: sì,
8: Mazzola,
4: sì,
8: certo. Desisti.
4: Sì.
8: Cioè, diventava un problema. Perché? Perché ti tocca andare su un calcio che anche ci sì, ascoltano loro.
4: No, no, capisco effettivamente, ci però sia persone... aver messo Indurre e non Rivera, forse potevo mettere
8: no, tu
4: Rivera.
8: No, metti Rivera, posso... cioè Indurre, Antonioni Rivera diventa un problema.
4: Forse
8: cioè,
4: sì,
8: tu
4: Rivera lo potevo
8: mettere.
4: No, l'abbiamo trovata la polemica, figura.
8: Poi 10 la
4: Marco Dalle Cure non è d'accordo sul fatto che Motta batta Insigne. Cioè, via dai, sì, si scrive.
8: Il palo nazionale, Insigne...
4: Cioè, l'europeo. L'europeo lo vince grazie a Chiesa, ma Insigne il suo lo fa.
8: Sì, sì, ma ti posso dire.
4: Mi stava due europei.
8: Motta è un giocatore veramente importante. Cioè, ha fatto i tripleti con l'Inter, non ce lo dimentiamo. Cioè, Motta è un giocatore vero, Poi ci sei, giustamente. Poi tu l'hai messo te o non mi hai messo io. Cioè, io non avrei messo certi giocatori. Te tu ci hai messo Raspadori. Cioè,
4: quello l'ho messo come provocazione.
8: Lo dico davanti a Raspadori.
4: Te l'ho messo come provocazione.
8: Che non ci dovrebbe nemmeno.
4: È stato 10, no? La scorsa all'inizio prima che lo prendesse.
8: A me mi viene male. Cioè, Raspadori continuava a convoarlo.
4: Ti giocavo la 10. Ciao. Va bene, ho letto Giovinco bestemmia, questa è Silvio
8: sì,
4: dal Ponte, molto
8: Giovinco,
4: bene.
8: Dai, su, piacere.
4: Rimandiamo ulteriori ed eventuali discussioni.
8: Bello fatto,
4: Ti è piaciuto?
8: Sì, bello. Anche perché è abbastanza semplice.
4: Sì.
8: Tu mi favorevo molto.
4: Sì, in effetti sì, se ti mettevo scelte, Rivera, per esempio.
8: Rivera, cioè, tu cominci a mettere dei nomi così, ragazzi, è dura. Sì.
4: Va bene, noi ci fermiamo, è finita la prima ora di Carrisca al Vento, ce n'è un'altra in vista con ancora tante sorprese per voi e quindi non vi muovete che torniamo in un batter d'occhio.
3: Radio Firenze Viola.
0: Se senti... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: 18.07, seconda ora di Carrisca al Vento con Giacomo Galassi, con Sauro Fattori e tutte le sue polemiche, soprattutto nei miei confronti. No. 348-7513-933 per i vostri messaggi scritti e vocali. 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Buonasera anche a Marco Tonelli, che resta a curare la parte tecnica con una qualità, come sempre, veramente eccelsa. Ci siamo lasciati con un bel X Factori con i numeri 10 della storiella nazionale, una bella discussione su Caiode che ora riprenderemo un po' nella speranza del nostro prossimo ospite, che tu hai citato tra l'altro nel tuo discorso, possa dirci la sua, e un po' anche per i messaggi che ci restano un po' indietro sul tema, però
8: facciamo, se fa soltanto vocali,
4: sul tema della nazionale. C'è Guido e ti dice il raspatore c'ho il 10 perché in tintoria avevano finito i numeri a caldo per le maglie, ma vai di che si ragiona.
8: Sono d'accordo con me.
4: E poi un amico ci ha mandato il gol più bello della storia del calcio, è un gol di Roberto Baggio contro la Juventus nel 2001. Va bene, questo era Marzio che ce l'aveva mandato. Ora diamo la buonasera, invece lo ringraziamo veramente, eccoci, tanto di essere con noi, anche perché oggi è il suo compleanno. Allora buon compleanno Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio.
10: Tanti grazie, auguri. Buonasera a tutti voi.
4: 22, giusto?
8: Ora
10: 23. Sì, è la fava di Belzebù.
8: Ora tu mi ami, ora tu mi ami, tu mi ami tutti voi, ora. Il giorno del tuo compleanno non lo sapevo, se no ti mandavo gli auguri stamani.
4: Però ha detto li porti bene, non diremo l'età.
8: Li porti bene,
4: tu...
8: li porti
10: 68.
8: Bene. 68. Lo so, perché si può dire, che problema.
4: Va bene, però li porti molto bene, Antonio.
10: Grazie, grazie.
8: L'ho detto subito.
10: C'è un problema tra trocantere e schiena, però lo stesso.
4: Sì, però
10: c'è il testosterone, va bene ancora, eh?
4: Molto bene, ma guarda, ma tra l'altro secondo me l'ultima volta ci eravamo sentiti a agosto in un caldo veramente incredibile, e te tornavi dalla corsa andando in palestra, sì, quindi insomma,
10: sì, ora infatti devo ritornare perché sto facendo un po' queste terapie, devo tornare in palestra per
8: sì, dai,
10: perdo un po' di peso, d'inverno si ingrassa di più,
8: strano,
4: questo
8: ti ha vissuto la vita dove perdi un po' di peso, zio,
4: si torna sempre lì, eh. Antonio,
10: poteva mangiare anche un vitello, non ingrassava mai.
8: Ti ricordi i bomboloni, quando tu mi dicevi i bomboloni, ma tu farai a mangiarli?
4: Sì, è perché te c'avevi il metabolismo.
8: No, io mangiavo bomboloni come noccioline. Cioè,
4: e Antonio no?
8: No, lui mi diceva, se le mangio io mi rimanga tutto attaccato.
4: Che bellissimo.
8: Oh, era qualche anno fa.
10: Te l'ho mai raccontato, il primo giorno arrivai a Verona, andai in un bar all'8:30 a fare colazione. E se mi dà un cappuccino e un cornetto, arriva uno, mi fa uno spritz con un panino con la bondola all'8:30 la mattina.
4: Bene,
10: e ci ho capitato bene in mezzo a sti ubriaco.
4: Poi non è andata malissimo.
8: No, è andata più che
10: poi
8: bene.
10: Invece alla grande, poi ho cominciato a bere anch'io, no all'8.
4: E ti ha aiutato nella carriera, possiamo dirlo, Antonio?
10: Cosa?
4: Bere, no, nel senso.
8: No, ma lui aiuta in Verona, fidati.
10: No, Verona, vabbè, poi mi ricordo quando si andava a Udine, lì si fanno di grappa all'8 la mattina.
8: No, va bene, roba da.
4: Cioè, andavi sempre nei posti in cui bevevano sempre di più, va bene.
10: Sì, poi mi instigavano, ma io poi.
8: Sì,
10: va. Però mangiare, sì.
8: Non ci piaceva,
4: guarda,
10: di famiglia, di Gennaro siamo di famiglia.
4: Antonio, allora ti ha citato Sauro Fattori, non apposta, nel senso sapeva che ti avremmo chiamato, però facevamo un discorso su Caiode e lui ha citato quando la Fiorentina. Come?
10: Una belva.
4: Allora Sauro ancora non è convinto di Caiode, però è chiaro, a Firenze sono giorni che ci si dice madonna, ma ce l'avevamo noi in casa, l'abbiamo venduto.
10: Credo abbiano preso un ventino, sbaglio.
8: Sì, esatto. Secondo me è stato hanno preso soldi, dai.
10: Non lo so, però lui il calcio, diciamo, quello che ha fatto all'estero gli è servito perché è migliorato.
8: Certo,
10: in effetti,
8: certo.
10: All'inizio sono d'accordo con Sauro, credo il miglioramento l'ha fatto andando anche in questi campionati dove il livello si alza in maniera esponenziale.
4: E Sauro ti citava, facendo l'esempio chiaramente con le dovutissime proporzioni, certo, però quando la Fiorentina era via Caiode perché davanti c'è Dodò, diceva su di te, cioè Antonio non è che mica era scarso e l'era forte di nulla, però se davanti c'era Antognoni non, la Fiorentina
8: c'era
4: non poteva scelta neanche
8: un momento.
10: No, ma con Giancarlo io ho giocato,
8: sì, lo so, però
10: io avevo l'8, lui 10,
8: sì, però poi te lo ricordi,
10: ma io mi ricordo quello lì, insomma, il diciamo, il dualismo, come se c'è stato, c'è stato, diciamo, cioè difficoltà per giocare in due, lo creò. Ora è morto poverino l'allenatore, era Carosi, sì, che disse che secondo lui non potevo giocare, ma... però magari poi arrivò Pecci, che io poi mi sono, diciamo, perfezionato a Verona con Bagnolo a fare regista.
8: Certo, ma infatti
10: effetti, poi è arrivato Pecci, che era un regista anche lui di grande livello,
8: probabilmente se in quel momento
10: magari
8: non eri ancora maturo,
10: però non si può neanche dire, perché male poi,
4: infatti il discorso di Sauro era col senno di poi è sempre facile dare valutazione. Sei d'accordo o resta un rimpianto per la Fiorentina Jota? Perché oggi vederlo sulla fascia destra, insomma, poteva dare delle soddisfazioni.
10: Questo è uno che, insomma, quella partita lì con la Turchia, che a detta di tutti magari la Turchia non era quella vera, gli mancava Çalhanoğlu e Yıldız, ma ha fatto una partita. Quello che deve fare quando nel 4-3-3 poi si accentrava Raspadori, lui arrivava in grande, insomma, è una forza della natura questo,
8: sì,
10: questo se si disciplina ancora un po' e può ancora migliorare, questo per il calcio moderno dove si gioca, diciamo, Premier e Champions League giocano tutti con la difesa a 4, lui può diventare devastante lì.
8: È vero, però io lo seguo, perché
10: imparare un po' a difendere,
8: perché difende un difende bene,
10: imparare un po' a difendere,
8: io l'ho sempre, lui lo sa, Giacomo, qui l'ho sempre detto, io il Brentford lo guardo perché a me piace il calcio inglese, lo guardo bene. Lui in fase difensiva, però c'è che in Inghilterra fase difensiva non è che gliene importa più di tanto, ne parla un po', che concetto lì, questo da noi invece è una cosa primaria, è una cosa primaria.
4: Guarda Antonio, chiudendo la questione Caiote di cui abbiamo parlato anche troppo perché non è più un giocatore della Fiorentina, invece ti vengo su due giocatori della Fiorentina. Uno è Fagioli, che oggi stasera dovrebbe partire in panchina, però ha vestito la 10 della nazionale in questi giorni.
10: Fagioli, se sta bene, è più forte centrocampista della Fiorentina,
4: pensavo della nazionale,
10: anche a livello nazionale, se lui sta bene e sappiamo il problema che ha avuto, se quello l'ha superato al 100%, me lo auguro per lui. Il giocatore
4: si può, ma posso dire una cosa sul ruolo?
8: Secondo me la grande
10: la Juve ha perso un centrocampista,
8: anche secondo me. Però ti dico, infatti io quando viene a Firenze ho tutto contento, però ti posso dire, lui secondo me è fortissimo da centrocampista, non da regista basso.
4: Volevo chiedere Antonio,
8: guarda,
4: perché
8: vedi
10: lui può fare anche con due mezzale, sì, lo può fare anche se
8: però,
10: può fare anche la mezzala, ma lì con la nazionale lui gioca, diciamo almeno quella che ho visto io contro la Turchia, lui ha riproposto un po' il doppio play come faceva con la prima nazionale, dove giocava Kosovo sia
8: non è come me i nomi
4: Verratti, sì, no, ma credo che sia anche in campo, vero Antonio? che è successo?
10: Come?
4: Sei anche in campo, abbiamo sentito un fischio.
10: Ci hanno dato il secondo rigore, il primo l'hanno sbagliato, preso
4: dopo
10: un
4: partita
10: rigore. Devo andare dall'arbitro, vi lascio, glielo meno porco zio.
4: No
8: tu sei un grande
4: calmo,
10: uno ha preso il palo. Ma questo non era nulla, con la nuova legge Orsato non è mai rigore questo.
4: Ma dove sei, scusa Antonio, in questo momento?
10: Sono uno dei miei quattro strutture qui a Bari dove ho i ragazzi.
4: Ragazzi di che età?
8: Giovanile.
10: Questi under 15 sono.
4: Under 15.
8: Va
10: bene. Ora tira l'altro rigore, prima l'ha sbagliato, vediamo, siamo in diretta.
4: Eccoci, così viviamo.
10: Questo l'ha fatto.
4: Calmo però con l'arbitro.
10: Vedi,
4: Antonio.
10: Poi è andato dal portiere nostro, gli ha fatto un urlo, vedi, se vi lascio lo meno ora.
4: Vedi, resta con noi allora Antonio.
10: No, perché quando fai rigore poi non devi andare a speffeggiare il portiere, capito?
4: Questo mi sembra evidente.
10: Se lo fa uno dei nostri, lo cambiamo subito.
4: Cerchiamo di chiudere allora prima possibile. No, ti vengo su un Durri invece. Gioca tra 5 minuti a titolare, nemmeno entra ora in campo a titolare l'Under 21. Anche un paio di mesi fa c'eravamo un po' discusso perché tu, seguendo anche l'Under 21, insomma, ce n'hai raccontato le sue qualità. Sauro e tanti tifosi della Fiorentina non vogliono
10: l'Under
4: essere.
10: L'Under 21 è cresciuto, mi ricordo. Poi con Baldini può crescere ancora.
8: Certo.
4: Il problema è che
10: un giocatore che ha fisicità,
8: sarebbe meglio crescere un
10: Valori. Uno che si inserisce può fare gol, ma diciamo nel centrocampo della Fiorentina, diciamo, se giocano a 3 può giocare, a 2 anche, ma insomma Fiorentina vedo chi c'è, Fagioli, chi sono gli altri centrocampisti ora?
8: Sì, c'è Ulai. Brescianini, Ulai, insomma c'è po' a roba.
10: Ulai e Fagioli potrebbero giocare anche a 2. Brescianini, insomma, lo vedo un livello un po' meno degli altri.
8: Sì, certo, poi c'è attacchi, boh.
10: Attà deve crescere lui, deve migliorare lui, perché Attà è un giocatore che può fare la differenza,
8: che ha grande qualità,
10: non so come sta adesso. se sta bene o meno.
4: La paura di Sauro, Antonio, su questo ci salutiamo, è che possa accadergli una cosa simile a Gudmundsson. Cioè anche Gudmundsson, quando arrivò a Firenze, era, aveva fatto un paio di stagioni al Genoa da grandissimo livello, però poi la maglia della Fiorentina pesa. Secondo te c'è questo rischio per Ottà?
10: Mi auguro di no, un giocatore credo diverso caratterialmente, perché Gudmundsson proprio sembrava un po', anche un po', non dico sfiduciato, ma anche a volte giocasse un po' così. E...
8: io lo chiamavo pesce lesso,
10: Ottà mi auguro di no, perché insomma è stato preso la Fiorentina, lo volevano anche altre squadre, è stato un colpo importante, quindi però è normale che a Firenze non è che li possa aspettare per sei mesi, mi sembra una cosa normale, quindi se cresce ora mi auguro nella sosta abbia fatto un lavoro anche diciamo più per ritrovare una condizione, perché a livello credo anche tattico e anche tecnico non gli manca niente, assolutamente
8: no, si deve applicare
10: la classe, si vede come si muove, però deve aumentare, cioè a progressione, però deve aumentare, perché poi come detto, si diceva prima, no? Poi ha giocato a Udine che è una squadra che insomma basava oltre che sul fisico anche su delle qualità, perché è una squadra che gioca,
8: sì, infatti.
10: Quindi mi auguro non faccia come Gudmundsson, perché insomma per la Fiorentina sarebbe un problema,
8: sì.
10: È un giocatore importante,
8: sì, un giocatore di qualità
10: che deve fare gol, perché lì è chi c'è che fa gol, c'è Pellegrino, deve fare gol, poi Beto,
8: sì, non ce ne mia tanti
10: gli esterni,
8: c'è Mastantuono.
4: Ma Antonio, guarda, veramente ti avevo promesso l'ultima, ma sulla valutazione della Fiorentina che rientra, c'ha un filotto di partite complicate, attualmente a 4 punti, è un po' un'incognita, secondo te quale può essere un obiettivo realistico per la Fiorentina? Perché Sauro dice 10° posto, quindi tanto per dirti.
10: Ma ora è difficile per come partita, ora Vannoli ha dato, sicuramente sono migliorati dal punto di vista sia... diciamo dei risultati anche del gioco,
8: sì.
10: E quindi bisogna vedere, insomma deve fare punti, perché poi se ti ritrovi come l'anno scorso, non è una squadra abituata anche a peggiorare per non retrocedere, come l'anno scorso si trovarono in quelle condizioni, capito? Non c'è neanche, credo, sì, lo spirito, sì, Vannoli se è tornato e vede un qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso, secondo me c'è un organico migliore,
8: sì, certo, più
10: dare via Ken, non è che hai preso un centravanti come Ken.
8: No,
10: questo sì, cioè ne hai due, insomma. Capito, anche se poi sappiamo benissimo andare a prendere un centravanti non è facile,
8: no, e poi magari ci sta che faccia giocare meglio gli esterni, speriamo, io spero,
10: sì, ecco, magari sì, ecco. Pellegrino lo vedo più d'area di rigore, Beto anche un giocatore, sì, anche da d'area, però si muove anche meglio, mi sembra,
8: sì,
10: anche
8: da più profondità sotto certi aspetti,
10: esatto. Pellegrino d'area di rigore, quindi gli esterni devono essere bravi, però vi dico a livello quando nel 4-3-3 che gioco 4-2-3-1 gli esterni, se hai un centravante di area di rigore, Sauro l'ha fatto l'attaccante, anche se era
8: tu allunghi la squadra, però, e fondisci.
10: Però se c'hai due esterni a piede invertito, Mastantuono a sinistra e a destra Mertingi, cosa succede? Non vanno al cross, accentrano per calciare, quindi uno in area di rigore, uno in centravanti può avere qualche difficoltà, a meno che non va il terzino a fare il cross, mi spiego? Perché il mancino Mastantuono giustamente che fa? E taglia dentro il campo, perché il mancino può essere sia per l'asse che per la conclusione d'essere, e quindi un attaccante da di rigore con gli esterni a piede invertito tra virgolette può avere o meno palloni da sfruttare nella sua presenza in area, vedo. Allora devono essere bravi i terzini, ecco che diventa un discorso proprio di gioco di squadra, capito?
8: Speriamo.
4: Antonio, guarda, qualcuno, un amico, Michael, che ti saluta e ti fa gli auguri, cita anche la tua storia su Instagram su Cristiano Ronaldo, io volevo chiederti, poi sei in campo e quindi mi dispiace anche rubarti
10: ulteriore. Ma sono tutti invidiosi, ma si può discutere di Cristiano Ronaldo, ci vuole rispetto, ragazzi.
4: Però guarda, su questo dice lui, hai ragione, però anche lui ha avuto poco rispetto per la nazionale.
10: In che senso?
8: Ma perché? No.
4: Cristiano Ronaldo che ha abbandonato il ritiro nel momento
10: in cui... ragazzi, ma scusami, ma sappiamo cosa gli ha fatto Jorge Jesus, poi c'ha due o tre giocatori, uno Bruno Fernandes, non è che sia tanto garbato nei suoi riguardi, è normale, se tu gli dici giochi mezz'ora ma glielo dedi prima, non che tu fai poi vai in conferenza stampa lo massacri, non va bene. Vai a vedere gli allenatori che ha avuto e tutti gli allenatori del mondo cosa hanno detto.
4: Cioè che andava rispettato di più, dici?
10: Secondo me sì.
8: Sì, però secondo me anche lui, te tu lo sai, no? I grandi giocatori a quella maniera, un aspettare che smetti loro, perché loro ne smetterebbero.
10: No, ma allora la gestione dei grandi giocatori, credo il re sia proprio Carlo Ancelotti, no? Per la gestione generale. E quindi certi giocatori devi saper gestire. Sì, 41 anni, cioè magari ce la fa, è normale, allora credo ci deve essere un discorso proprio di rapporto diverso. Mi è sembrato uno ripeto, poi magari mi sbaglierò, un po' presuntuoso, e poi quello che doveva fare non l'ha fatto l'allenatore, che poi deve ovviamente basare sul discorso del risultato della sua nazionale. Certo. Però secondo me uno come Cristiano, secondo me, doveva avere un atteggiamento, una cosa diversa.
8: Però te lo sai, dice probabilmente un anno avuto, cioè, il coraggio di dirglielo.
10: Ecco, è lì l'errore.
8: Perché non lo convoavo nemmeno, se dovevo fare così, gli dice: guarda Cristiano, facciamo l'addio. Facciamo l'addio come Messi, via.
10: Giochi mezz'ora, tu giochi mezz'ora, cioè non si parla di uno qualunque, uno ha fatto quasi 1000 gol.
8: Ma secondo me lui, infatti, la mezz'ora non la dovrebbe nemmeno fare, dovrebbe avere.
10: Come?
8: Secondo me lui la mezz'ora.

0: Speriamo, insomma, vi diano il rigore.
1: Oh, auguroni,
0: ciao Antonio, ancora buon compleanno.
2: Ce l'ha dato, ce l'ha dato.
0: Eccoci, eccoci. Calma, Antonio. Grazie mille per essere stato con noi.
2: Non aspetto l'arbitro, magari se mi richiami tra un'ora.
0: Ecco, bene, forse no. Meglio di no, ancora tanti auguri da
1: ciao,
0: Firenze.
1: Voi, grazie, ciao, ciao, ciao, auguroni, ciao, auguroni, ciao, Antonio. Ciao,
0: ciao, ciao, Antonio Di Gennaro. Bello il momento in cui abbiamo evitato e andasse dall'arbitro.
1: No, bellissimo, bellissimo.
0: Non male, allora, l'Italia del Ventura in campo. Se Tonelli ci avesse messo la partita quando gliel'avevo chiesto, avremmo visto anche l'occasione di Ndur che ha colpito il palo al secondo minuto, però se ci metti la partita al secondo minuto noi non abbiamo visto il primo minuto e mezzo, ma comunque abbiamo visto il replay. Italia Under 21 che è andata vicina anche al secondo gol, credo con Pisilli,
1: può darsi, no?
0: Va bene, inserimento di un centrocampista, però attualmente è sullo 0-0 al nono minuto.
1: Comunque dai, un giocatore della Fiorentina il numero 10 capitano è bello, dai.
0: Sì. Se è a te che non ti piace.
1: No, no, l'ho detto.
0: Se te che lo attacchi ogni settimana.
1: Ho detto è bella come cosa, poi che c'entro? Fare i 10 capitano andare del 21 vuol dirmi a essere.
0: No, però tra l'altro è anche il numero 10, appunto, dell'attuale prima nazionale, prima squadra della Fiorentina, sia Ndur che Fagioli. Vabbè, con tutto il valore l'ha avuto anche Raspadori.
1: Però
0: ha
1: visto Fagioli, si parla di Fagioli, che gli fa fare però Fagioli?
0: La mezzala. E quindi, però, come si risolve?
1: Perché è dove lui è, secondo me, si esprime meglio. Però non si può risolvere, dai, su. Cioè, si può risolvere. Se cresce Ulai, dico bene?
0: Sì, Ulai.
1: Ecco, che sai, un altro sbaglio. Va bene, Ulai, allora è una cosa proponibile, però diventa un problema per Attali, cioè, bisogna stare attenti. Non è facile. Poi, l'allenatore è lì per fare scelte, anche dolorose, insomma, verso gli altri. Da parte, se vuoi crescere come squadra, non è che uno viene qui e dai gioco per forza. Fa parte di una rosa.
0: Ma te l'hai vista tutta Francia-Italia? E soprattutto
1: no.
0: Turchia-Italia? No.
1: Turchia-Italia tutta.
0: Perché? Francia-Italia. Cioè, e io non l'ho capita la prestazione di Fagioli. In un'Italia che comunque ha fatto bene tutta, quindi non si parla di una prestazione da 6.
1: Contro la Turchia tu dici?
0: Contro la Turchia, non ma anche Italia. Contro la Francia.
1: Sì.
0: Ha giocato la sua partita, ha sbagliato poco, però non ha inciso. Cioè, ogni giocatore dell'Italia ha fatto due o tre momenti in cui ha fatto la giocata e ti ha detto.
1: Con la Francia e con la Francia il risultato ha dato una mano a tutti. Perché il secondo tempo io l'ho visto. Va bene. Il secondo tempo non succede all'area.
0: Sì, sì, e Donnarumma ha preso qualsiasi cosa.
1: Infatti, come dici, allora, però, come ti ho sempre detto, il risultato.
0: Il 21 vicino.
1: Risultato da una mano anche ne voti,
0: Certo.
1: Perché è così. Secondo me Fagioli si è comportato bene in tutte e due le partite. Non in maniera esorbitante, però tu fa parte di una squadra che ha fatto un risultato importante, anche quello conta.
0: Ma credi possa essere un'iniezione di fiducia in vista della Fiorentina o non cambierà niente?
1: Non c'entra nulla.
0: Un tempo, quando le nazionali però nazionali.
1: Io non penso che lui dipenda dal risultato, cioè uno fa la sua prestazione.
0: No, dal risultato no, proprio però dal fatto di essere centrale nell'Italia.
1: Certo, la centrale non è ancora, Ora rallentiamo, fidati di me. Però ti dico, i più forti di tutti, e io l'avevo già detto, avevo anticipato, il più forte di tutti già lì basso ora è Tonali.
0: È vero, se ci avevi detto prima della partita.
1: Subito Tonali. Perché? Perché Tonali sa fare quel ruolo e adesso non sa più, cioè non è che non sa più, non è più tanto forte in quell'altro ruolo. E quando si parlava di doppio regista, è vero, importante, che tu lo sai, a me piace il centrocampo e gira, no? E Fagioli in questo senso ti dà una mano sicuramente, però se ora rientro di con Barella, bisogna stare attenti, che poi manca giocatori lì, perché se torna Locatelli. Matteo è un regista vero, insomma, ora però secondo me Tonali cala, che Tonali non è più quello di prima, ma mia, perché è fortissimo.
0: Il Tottenham che ha speso 120 milioni di euro,
1: certo, ma infatti si vede come stanno andando il campionato, però ha speso 100 milioni di Tottenham, c'ha l'allenatore più pagato del mondo.
0: Quasi Andrea ci scrive, Ndur va per i 23 anni e è capitano dell'Italia Under 21, e la mediocrità spiegata bene.
1: È vero.
0: Sei d'accordo?
1: Sì, perché nell'Under 21 ci giova dicendo a 23 anni tu devi essere in nazionale A. Cioè qui oramai te l'ho detto prima, non si parla di giovani, se parlavo di giovani su te aveva 27 anni, 25, 26 insomma. Cioè si dice sono giovani di... Cioè, poi ora le carriere sono allungate, che probabilmente tu diventi vecchio più tardi, però insomma 23 anni

0: vero, tu fai capitare, ma tu sei fuori, no, fuori quota. Fuori. Insomma, 23 anni.
1: Un po' sì, anche Comuzzo, vabbè, forse c'ha un anno in meno. Comuzzo è 2005.
0: 2005. Però è 2004?
1: Forse anche Pisilli.
0: Ma lui è 2004.
1: Dur è 2004.
0: C'ha 22 anni, allora non ha 23.
1: Va per i 23.
0: Vabbè, cioè nel 2027 va per i 23. Ora lascia 22.
1: Nel 2027 va per i 23.
0: Devo, sì. Che aspettiamo ancora il 2027, non è arrivato, sì, che insomma ora 22, che c'è sempre grande, perché l'under 21 vuol dire sotto i 21.
1: Dovrebbe essere.
0: Dovrebbe,
1: sì.
0: Però se uno è stato convocato prima, allora può essere. No, lasciamo fare.
1: Va bene.
0: A 23 anni si gioca in altre nazioni.
1: Sì, 18 e 29, io direi di fermarci, così ai messaggi rispondiamo anche con la dovuta cura e attenzione e tempo soprattutto che si meritano, continuando a buttare un occhio a quello che farà l'Italia Under 21 di mister Silvio Baldini, che appunto spera di vincere contro la Polonia anche per garantirsi il primo,
0: sì,
1: posto nel girone alla qualificazione. Tanto deve vincere un più di un gol di scarto e non,
0: ecco,
1: semplicissimo. Hondur ha ritirato dal limite, stavolta l'ha buttata fuori, non era semplicissimo. Però questi primi 13 minuti insomma ha iniziato molto bene l'Italia di Capitan Sher Dur. Noi ci fermiamo per l'ultima pausa di Garrisca al Vento e poi torniamo qui in diretta.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Italia Under 21 in vantaggio, ha segnato Coleoscio, che come chiama Sauro Fattori è Coleuscio, con Comuzzo in questo momento ferma un attacco della Polonia. Una bella partita con, ripetiamo, la nazionale di Silvio Baldini, e vuole anche ribaltare, diciamo,
3: che
2: anche se poi
3: vincere
2: di due gol, perché se
3: almeno,
2: vince di uno
3: di un gol.
2: Sì, non ho capito bene perché, ma se vince di uno deve aspettare il risultato di domani della Grecia, che gioca non mi ricordo contro chi,
3: e quanti gol può fare.
2: Perché poi noi con la Polonia abbiamo perso all'andata una partita un po' rocambolesca, e però siamo secondi nel girone, ma insomma comunque già vincere 1-0 ti garantisce comunque, diciamo, più o meno un posto, perché poi le migliori seconde vanno direttamente. Se vinci di due gol non c'è neanche da aspettare, sei agli europei ai prossimi.
3: Non male.
2: Sì, ora che l'Italia Under 21 non riesca neanche ad andare agli europei, e allora chiediamo battenti, perché davvero detto è anche
3: come siamo messi,
2: anche l'Italia maggiore è giusto, perché che con l'Ucraina, se non sbaglio,
3: sono 12 anni che non si va da nessuna parte
2: ai mondiali, no, ma anche all'ultimo europeo con Spalletti si rischiò di non andarci, nella qualificazione si dovette rubare
3: era mia rigore, dai, i VAR li chiuserò, c'è
2: saltò la luce e finì così. Va bene, allora, detto questo, torniamo sui vostri messaggi: 348 7513 933, 055 77 111, se invece volete chiamarci ce li possiamo sentire due WhatsApp audio. Tonellone nostro, vai
4: Galassi. Ma mi sono collegato tardi, ma mi sa che ho sbagliato trasmissione. Sento che ho del campione Amatucci, vale 70 milioni e Vinicius non è più lui, l'hanno scambiato la Piattisti, ma che non lo so, che la trasmissione dei droni sta.
5: Grande Sauro, io penso come te, si parla il sabato, no, il lunedì, a parlare lunedì siamo tutti buoni. Cioè, non ha proprio senso rimuginare sul latte versato, ecco, ormai è andata, pace, cerchiamo di migliorare e basta.
3: No, sono d'accordo, io te l'ho detto, io ho tanti difetti, però io lo dico prima che penso, non è che vado, cerco di non farmi condizionare, poi sono anche pronto a dire che magari mi posso essere sbagliato, perché poi non è che tu la secchi, però insomma io cerco sempre di io mi espongo un po', però mi espongo in maniera...
2: Io per questo ti adoro, anche perché posso dirlo, tanto sono le 18.38 della terza settimana di sosta, io non ne posso più di tutti gli opinionisti che regolarmente sentiamo anche Radio Firenze Viola, mi ci metto anch'io, e tutte le volte com'è quel giocatore buono, fortissimo, fantastico, poi va a vedere tre presenze, un gol, com'è quell'altro, no, lui farà faville incredibile. Se vi vado a ripescare la quantità di interviste su calciatori che sono arrivati alla Fiorentina e che erano dipinti come i nuovi fenomeni, solo oggi non so se hai visto l'attacco di Valentin e Seric a Castrovilli, tra i vari, ma e quando arrivò al Seric il nuovo Zidane, ora il nuovo Zidane nessuno
3: poi,
2: si è
3: Seric,
2: però
3: era quello che era.
2: Sì, ecco, era quello che era, però insomma, da vabbè, potrei farvi una lista infinita, quindi apprezzo Sauro se dice che uno per lui è buono, pensa davvero che sia buono, non è che si vuole ingraziare qualcuno, fare un favore di qua e di là.
3: No.
2: E se invece pensa che non sia buono, rispettiamo,
3: ma
2: insomma.
3: Cerco anche di giustificare il mio,
2: sì,
3: cioè io cerco sempre di dire la mia opinione e di spiegarla, non è che Dio non è buono per questo e questo, parte. Poi
2: sì, allora chiudo sull'Italia Under 21 e poi andiamo
3: a zero per ora.
2: Il primo amico che diceva vabbè sembra essere sul Red Drone, insomma chiusiamo, però sì, ci ha fatto sorridere. Allora praticamente se vinci con due gol di scarto sei primo aritmeticamente, se vinci con solo un gol di scarto tu vai seconda, e praticamente c'è un sistema, questo te lo leggo anche perché è curioso, per la qualificazione diretta praticamente vengono eliminati dal conteggio le migliori seconde, ok, vanno direttamente, altrimenti fai playoff, però per fare il conteggio della differenza reti
3: levano
2: l'ultima
3: con l'ultima
2: in classifica. Per questo attualmente la Fiorentina sarebbe la migliore delle seconde,
3: la Fiorentina
2: l'Italia Under 21 sarebbe la migliore delle seconde con 18 punti, ma la Grecia e 20 gol segnati, vabbè la Grecia in realtà avrebbe 12 più 12 di differenza reti, quindi francamente dovrebbe vincere 8-0 la Grecia per superare l'Italia e non la Fiorentina. Però c'entrano anche le Olimpiadi, perché lo leggo dai colleghi di cronache di spogliatoio: le squadre si qualificano al torneo maschile Los Angeles 2028 sono solo 12, dall'Europa ne arriveranno 3, le due finaliste degli europei under 21 e la vincitrice della finale per il terzo posto. Quindi andare all'europeo poi ti garantirebbe la possibilità di andare alle Olimpiadi.
6: Andare alle Olimpiadi non è facile,
2: non ci arriviamo mai noi,
6: perché arrivare nelle prime tre non è facile,
2: assolutamente no. Si deve criticare Endur con la fascia di capitano in under 21 e non ha 23 anni ma 22 finiti, a lui non ci si riesce a godere nemmeno questo, c'è sempre qualcosa da ridire.
3: Io infatti sono stato di quelli che ho detto
2: che bello che un calciatore della Fiorentina
3: e che ha 22 anni e non 23.
2: No, ma addirittura avevi detto prima è bello vedere un calciatore della Fiorentina,
3: che può, calciatore capitano numero 10 e nazionale, anche se under 21 è sempre una bella cosa.
2: È sempre una bella cosa. Senti Sauro, noi non ci vedremo prima del Genoa, ma se Dio vuole possiamo cominciare un po' a proiettarci,
3: parliamo,
2: anche
3: dai,
2: sulla prossima impegno
3: po', dai.
2: Perché io non l'ho capito questo Genoa. De Rossi lo vedi davanti ai microfoni, sembra il migliore allenatore in Serie A, le scelte anche quando lo segui tornano sempre, però il Genoa è ultimo con un punto in classifica,
3: sì,
2: forse un punto in classifica.
3: Sì, però quindi, l'ho visto a Parma, perso una partita, ecco 2-0
2: Endur ha segnato Endur il 2-0 contro la Polonia, un gol di testa su
3: bravo,
2: secondo me di liberali, sì, però era al posto giusto,
3: il pallone l'ha preso Baldini.
2: Bene, salutiamo la forma fisica di Silvio Baldini.
3: Ha fatto un bel gol,
2: ha fatto, un bel gol di testa da un metro,
3: sì,
2: però,
3: da un metro sì, però gli ha messo palla sopra,
2: di senso, giusto per far capire,
3: è stato bello come
2: questo mi sa che c'è il rischio che sia
3: fuori gioco,
2: sembra liberali, poi non vedo.
3: Bella palla gli ha messo, poi lui è stato bravo,
2: palla palombella nel mezzo, Endur
3: bravo a trovarsi lì,
2: si vede liberali, bravo a trovarsi lì a metterla comunque all'angolo di testa da 2 metri.
3: 2-0 siamo primi ora.
2: 2-0 siamo primi, ora vediamo se lo annulleranno.
3: No.
2: No, era un po' al limite.
3: Sì, al limite.
2: Tutta sta certezza era.
3: Secondo me era buono.
2: Io mi fido ciecamente di te, però tutta questa, cioè nelle immagini era lì,
3: dentro la riga di campo, sul certo.
2: Credo l'abbiano confermato. Italia under 21 avanti 2-0 sulla Polonia dopo 25
3: Polonia
2: minuti.
3: Poi,
2: gol di Endur. Diamo share.
3: Grande.
2: Quindi dicevamo del Genoa.
3: Sì, è vero, De Rossi ne parlano, però se dico la verità, l'ho visto l'ultima partita, penso una partita in maniera drammatica a Parma, perché proprio non c'era verso per dire la partita. Che Parma ha poca roba, anche se poi hanno mandato via Cuestas, che probabilmente, cioè,
2: Girardino.
3: Sì, ma hanno mandato via questa.
2: Proprio una vittoria.
3: Sì, ma tolto la vittoria, che poi un alleato può mandare. Io l'ho sempre detto, non è detto che va mandato via perché vince, va mandato via perché magari con la squadra non va d'accordo, cioè, c'è tante cose, no? Però ti dico, cioè, l'hanno mandato via, che ha detto che lui non è d'accordo, cioè non hanno sintonia o programma della società. Cioè, dopo un anno e mezzo che uno fa l'allenatore lì, non è d'accordo con la società. Cioè, questi americani
2: che ti devo dire,
3: sono pericolosi,
2: Sauro,
3: molto pericolosi.
2: Non questa, dici la proprietà?
3: Sì, la proprietà, perché guarda, tu sa, questa io non l'ho mai considerato, cioè a me non amavo questa, però quando vedo certe motivazioni mi viene, cioè mi è male, dai, su. Cioè, ora, che questo non sia d'accordo, dice, guarda, un allenatore è arrivato da 2 mesi, cioè, non ci si trova d'accordo.
2: Grosso.
3: Sì, perfetto, non ci si trova d'accordo, bene, ci si, ma dopo un anno e mezzo, dai, su.
2: Torniamo al Genoa, però.
3: Genoa, te l'ho detto prima, è una squadra difficile da affrontare, perché è l'ambiente difficile. Mm. Perché è naturale che se tu fa bene li contestano, eh? Un po' come a Firenze, è un pubblico un po' caldo come noi, in uno stadio molto più raccolto, cioè molto più vicino al campo, sì. Poi Genoa è abituata a soffrire, Noi, anche noi siamo abituati a soffrire, però qualche volta si è sofferta anche meno. Genoa soffre sempre, cioè io penso da quando è in Serie A, forse una volta avrà fatto bene, cioè una volta gli si freddi, si riuscì con, c'era Gasperini, quando si vinse un Mutu,
2: sì,
3: con Prandelli,
2: si pareggiò, ma insomma si
3: sì, tre pari, fece tre gol
2: Mutu da 3-0, sì. Però poi si andò noi in Champions,
3: loro sì, noi in Champions, loro no, che potevano andarci loro al posto nostro, va bene, però dopo lì, cioè sinceramente Genoa lo sa che si deve salvare, poi avevo tante vicissitudini anche societarie, insomma, sono cambiati mille presidenti, l'ha avuto un cardiochirurgo come presidente, l'ha avuto...
2: è vero, Zangrillo, no, dicevo chi è?
3: Siamo a parlare di roba, vabbè.
2: Vabbè, quindi però secondo te, ecco, il fatto che ci abbia zero punti non deve trarre in inganno?
3: No, un punto.
2: Un punto? Un punto, sì. Insomma, no, che sia ultima in classifica.
3: No, partita prima. Allora, io l'ho messo come un... per la Fiorentina questo è un passaggio importante. Perché? Perché dopo la Fiorentina andrà ad affrontare squadre tanta roba. Cioè, se perdi a Genoa te ritorni un po' nel
2: buio,
3: nel pandemonio. Perché? Perché ti ha delle partite difficili da affrontare, probabilmente non farai tanti punti, cioè sa solo un casa che ti può far riprendere un po' di fiato, poi il resto sono partite difficili che tu puoi perdere, poi tu le puoi anche vincere. Io sono convinto che se però si fa un risultato positivo a Genoa si diventa più pericolosi anche nelle partite importanti, perché siamo un po' più sereni, via, mettiamola così.
2: Ma invece sulla questione Mastantuono, che tornerà di giovedì dopo due settimane passate in Argentina, quella che sarà probabilmente la festa della stessa Argentina per saluto di Messi, di fatto si allenerà solo il venerdì completo, perché tornerà se giovedì forse...
3: Vanoli, ci sta anche un gioi, ma non è che io fuori casa
2: E chi gioca secondo te se non gioca?
3: Qui si è allenato con Salves, cioè, insomma, qui si parla con Salves, mia di
2: mettresti con Salves, non Gnonto?
3: Lasciamo fare, cioè, per me Gnonto poi lì non, cioè, ma io diciamo, stai bravo a pigliarlo perché lo volevano tutti. Sai, Gnonto secondo me, poi un ragazzo generoso, non ci manca, non mi permetterei mai di entrare sulla professionalità, però ora se devo scegliere tra Consalves e Gnonto, cioè, non ci penso nemmeno un secondo, insomma, ora qui si parla di livelli, poi Consalves può darsi, ora diceva che non era in condizione, ma queste tre settimane
2: l'avrà trovato,
3: cioè in tre settimane, ragazzi, cioè, tra un po' va fuori condizione.
2: Da quanto corre?
3: Da quanto sarà allenato?
2: Quindi secondo te so, andresti con G e...
3: Poi può darsi Beto o Pellegrino? Giocare,
2: Beto o Pellegrino?
3: A Genova? Ma sai, guarda, allora, ti dico la verità, si parla un po' di caratteristiche, no? Come caratteristiche, forse Beto, no? Da contropiede, no? Perché poi, attento, Vanoli non è che si va a dominare la partita, Vanoli è uno che gli piace aspettare e poi ripartire, va bene? Che però esalta anche in G questa roba qui. Però la verità è che Go li fa a Pellegrino. Insomma, rinunciare a uno e fa Go non è facile, secondo me.
2: Però lo puoi anche gestire come col Venezia, sì, e metterlo dalla panchina.
3: Ma poi sta attento, quando hai due ali che rientrano, come ti dicevo prima, cioè lui delle volte fa da sponda, fa da, cioè non è obbligatorio. I centravanti con queste ali, cioè a piede invertito, i centravanti fanno un po' fatica tutti, secondo me.
2: Sì.
3: Cioè, Ken ha fatto gol a quella maniera, ma perché? Perché Ken gli buttava la palla andare da sé, cioè non è che, però sulla giocata così è complicato, perché ti portano gente dentro, cioè il centravanti adesso gioca per gli esterni, ecco perché io dico la Fiorentina ha bisogno di esterni e fanno gol.
2: Sì, e in più Ken, stavo ripensando anche allo schieramento di Palladino Tiroli, era un 4-4-2 con Bove, sì, sulla fascia, sì, non esterno, sì, alla, ecco, Gio, alla, ecco, Mastantuono,
3: infatti, sì, è vero,
2: che cerca il gol. Va bene, Claudio ci dice che il VAR non c'è nei gironi di qualificazione, ma pur di non elogiare Endur, tu l'avresti annullato te, Giacomo, quel gol. Questo è Claudio 64, credo si sia fatto un'opinione sbagliata.
3: No, certo, sono dei grandi difensori di Endur. Forse sono più io.
2: Ognuno è libero di pensare che vuole.
3: Quello è lo critica, no? Cioè, ma io delle volte forse... ma che sia la voce uguale.
2: Uguale, identica, uguale. E, ora ti interrogo, invece ci ha mandato l'intelligenza artificiale Vladimiro, fa dei danni. Io c'ho lo zainetto e te invece c'hai la giacchetta di tweed da insegnante e gli occhialini. Tu sembri della Fuente in questa,
3: sì,
2: in questa foto,
3: sì,
2: dell'intelligenza artificiale. Io sembro un bischero invece, il papillon e lo zainetto, ma va bene, mi sembra giusto.
3: Scuola il papillon, insomma, di livello,
2: Sì, vuol diciamo di livello.
3: Insegnano una scuola di livello, dai.
2: Sì, vabbè, direi veramente una foto da dimenticare.
3: Da dimenticare,
2: direi,
3: per te, per
2: sì,
3: te.
2: No, stavo pensando un po' ai ballottaggi che rimangono in vista del Genoa.
3: Ci sono dei ballottaggi? Sì, ho letto, c'è.
2: Perché chi? Dragusin gioca in difesa con Ranieri, poi a sinistra Valdepeñas, ci ripunteresti?
3: Ecco, cioè, io dico lì c'è qualche dubbio da parte di Vanoli, penso. su Valde Peñas.
2: Pensa
3: perché,
2: io, cioè,
3: perché ho letto che potrebbe giocare anche, perché non mi ha detto che un giochi magari Pongracic e Dragusin e poi magari Raniera a sinistra. Ho letto questa soluzione qui, non so se sarà giusta o no.
2: Ti hai mai detto però che Ranieri a sinistra, secondo te, in questa situazione?
3: No, ci può stare Ranieri a sinistra, però è più forte, però lui è il centrale più forte che abbiamo, secondo me. Il più forte parla a livello posizionamento, a livello tattico.
2: Qualcuno a Firenze si è buttato di sotto dal ponte, dopo hai detto che Ranieri è il difensore più forte che ci abbiamo.
3: Dai, si però... butterà di sotto dal ponte, io spero che sotto ci sia una barca aspettando per salvarlo, ecco.
2: Va bene, sì, a Tonelli che non legge i messaggi chiedo se ci fa sentire un vocale. Vai, Tonellone nostro, faccio sentire.
7: Ragazzi, mi sono collegato ora, non so che mi sono perso, ho sentito solo parlare di peggio, meglio, gli è buono, non è buono. Però fa una domanda, giusto per parlare di qualcosa di diverso, visto le 3 settimane che siamo ora di sosta, non se ne può più. Secondo Sauro, chi è della rosa attuale della Fiorentina che dovrebbe stare solo sugli spalti a fare dei grandi applausi e farsi le mani rosse rispetto all'anno scorso? Ciao!
3: Ma non è facile, non è facile, devo dire la verità. Poi ora siamo un momento più felice, no? Qualche settimana fa probabilmente ci se ne mette qualche numero di più a salvare, però secondo me ci deve essere tanta crescita. Cioè, allora, tutti devono far parte di questa rosa, ora mandarla a fare gli applausi. Gli applausi sono stati fatti anche in panchina, perché io li fui fatta quindi in panchina gli applausi. Fo per dire Vieri, secondo me farebbe gli applausi ora.
2: Cioè, scusa, per un attimo pensavo a Bobo Vieri. No, Vieri,
3: sì. Vieri, come si deve dire?
2: Vieri, sì, sì.
3: No,
2: sì,
3: perché
2: sì,
3: come
2: sì.
3: Sbaglio. Sì, allora, sì. Poi c'è João Mario, dai, questo momento sano di poco. Secondo me se c'è un cambio da fare, probabilmente, ti ho detto prima, Valde Peñas, però secondo me va un po' rischiato lui, perché lui sarebbe il classico terzino sinistro.
2: Magari contro il Genoa può essere una partita in cui aspettare,
3: sì, lo so,
2: ancora.
3: Però da parte, se tu dici contro il Genoa si aspetta, poi dopo vieni Como, allora sì, cioè se tu vuoi proprio ammazzarlo tu lo faccio a quel Como.
2: Dici?
3: Da quella parte trova Diallo. Cioè va come missili, cioè lì sarà difficile per chiunque.
2: Ho capito,
3: fuggita.
2: Però lo mette alla prova.
3: Sì, lo mette alla prova, però lo deve anche far crescere. Se io non lo faccio giocare nelle partite abbordabili e lo faccio giocare contro squadre fortissime, lo brucio. Non si può mai sperare che Valde Peñas dice da solo contro tutti, insomma, ora sembra un po'.
2: Va bene, vedremo che scelte prenderà. Noi ci salutiamo, Saro Fattore. Mentre al 38esimo, sì, sono sempre sul 2-0 per l'Italia Under 21 sulla Polonia.
3: Ti dico la verità, allora. Toccando, come si suol dire. Però mi sembra l'Italia sia nettamente superiore.
2: Insomma. Però siamo ancora al 38esimo.
3: Sì,
2: di
3: però
2: mezzo.
3: La Polonia sa di fuoco, dai.
2: Comunque, seguirete il secondo tempo con Dimitri Conte e Tommaso Loreto, che arrivano ora per uno contro tutti. Noi ci salutiamo perché ringrazio il collega Luca Cellini, che ci ha mandato delle parole di Gabriele Gravina, che parla del commissionamento della FIGC, ma anche della questione Franchi in vista Euro 2032. Sono un paio di minutini che ci andiamo a sentire in chiusura di trasmissione. Carisca al vento, torna domani alle 17. Sauro, ti ringrazio.
6: Ciao a tutti.
2: Grazie,
6: ciao,
2: per essere stato con noi, ci vediamo lunedì prossimo finalmente post partita. Ora saluto Marco Tonelli, che ha curato la parte tecnica di questa trasmissione. Da Giacomo Galassi è tutto, buona serata, ciao.
8: Sicuramente una pagina bella per tutto lo sport italiano, e nel momento in cui si stanno creando le condizioni per una splendida ripartenza, quando si vede la luce in fondo al tunnel, puntualmente scattano questi meccanismi che sono ti riportano indietro nel tempo. E un'attività che ho vissuto, ahimè, per tanto tempo, questo non fa bene allo sport italiano, non fa bene al calcio italiano, quindi bisogna recuperare momenti di serenità, e credo che chi ha la responsabilità politica, ma quella politica non sportiva, dovrebbe evitare di creare sempre tensioni. Chi ha una responsabilità politica con la P maiuscola deve esercitare bene, nel senso che deve togliere tensioni, deve creare momenti di relazione, di confronto, tutti quanti un po' più sereni. Invece puntualmente ogni giorno ce n'è una, quindi sono mesi che purtroppo perdiamo tanto di quel tempo solo per dirimere controversie e tensioni. emozione. E tutto questo non è un bellissimo spettacolo, onestamente.
9: Credo che sarà d'accordo con le parole del presidente Šeferin, che ha detto che la situazione italiana potrebbe andare a inficiare Euro 2032, sarebbe gravissimo.
8: Ma la situazione italiana è una situazione nota, adesso al di là di fughe in avanti che si tentano, io capisco, io dal primo momento ho dichiarato nel mio ruolo di vicepresidente, primo vicepresidente della UEFA, io difenderò quello che è stato una mia conquista personale, perché non dimentichiamo, io ho preteso e voluto questa assegnazione presentando delle figurine rispetto a chi ha presentato gli stadi. Oggi, ahimè, noi siamo ancora con i dossier al 2012, cioè questa è la realtà. Adesso c'è un impegno da parte di una serie di società che ringrazio, le amministrazioni comunali che ringrazio, i collaboratori della FIGC che hanno fatto un lavoro straordinario. Sono i tre pilastri che io davvero sento di ringraziare di cuore, ma non è sufficiente, perché ancora siamo con le idee, faremo, diremo, esistono i progetti, esiste l'impegno a realizzare. Adesso dobbiamo realizzare, dobbiamo trasformare l'idea in progetti concreti per equiparare il nostro impegno e la nostra fattibilità in termini di realismo con un concorrente, nostro partner in questa coassegnazione che si chiama Turchia, che ha già gli stadi, non solo 5, ne ha molti di più, che sono a norma e sono già belli e pronti. Noi siamo ancora con i progetti.
9: Augura questa Under 21 di fare la stessa strada che ha fatto con lei, perché lei è stato anche dirigente accompagnatore dell'Under 21 vittoriosa agli europei e poi andò alle Olimpiadi.
8: L'ultimo campionato europeo era una medaglia dopo 78 anni che abbiamo vinto ad Atene. Vi dovete dare atto che non ho seguito altri eventi, mi sono messo in disparte volutamente, però questa sera io voglio stare con i miei ragazzi, dico miei perché questa nidiata l'ho seguita dall'inizio. E quando io ho sostenuto sempre in questi anni che la filiera dei ragazzi, dei giovani, dall'Under 17, abbiamo visto per la prima volta nella storia vincere un campionato europeo e poi ripetersi dopo 2 anni, l'Under 19, l'Under 20 campione del mondo, tanti di quei ragazzi oggi sono in Nazionale A e scopriamo che abbiamo dei talenti. Evidentemente forse non avevo detto delle sciocchezze qualche tempo fa, e oggi io sono qui per, voi sapete, oggi è il mio compleanno, quindi voglio festeggiarlo con loro. È il regalo più bello, spero me lo possano dare loro dopo il 90esimo.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
10: Chi si compra?
11: Che bello, quando c'è chi si compra. Con Pietrone, Fabio, Ferri e benvenuti. Non è politica, non è contestazione, non è politica. Benvenuti, Gobbone.
12: Allora, un minuto di silenzio per il weekend che il Benve si passerà probabilmente a letto, essendo in mezzo tra bacillo e batterio stamattina.
13: Ciao ragazzi, sono i Jack, vi scrivo dalla Benve Nuova Guinea.
14: Prendere, riprendere.
15: Vergogna! Mi vergogna tutti! Finisce 3-0.
2: Chi si compra? Invece no, direbbe il grande Niccolò Santi. È sopravvissuto anche Francesco Benvenuti, tra l'altro protagonista anche nel weekend.
16: Appunto, quindi doppia sopravvivenza.
2: Doppia sopravvivenza, anzi, ha rilanciato con la sua presenza, confermandola la presenza di domenicale, dell'ultimo weekend di sosta, almeno di questa sosta infinita, e poi ci sarà quella di novembre, ma insomma ci sarà tempo per pensarci. E questa invece è la settimana che apre poi il ritorno in campo, non solo chiaramente della Fiorentina, ma di tutti, anche se tra oggi e domani credo ci siano ancora, domani addirittura domani l'altro, perché poi l'Argentina gioca fondamentalmente tra martedì e mercoledì, se non sbaglio, quindi rientro mercoledì sera, torna in gruppo Mastantuono giovedì.
17: Quindi tra oggi e domani le ultime partite delle nazionali, sicuramente ci sarà qualcosa di sfizioso da raccontare, come sempre per quanto riguarda il nostro grande Francis, che segue tutte le partite di tutto il mondo, tranne quelle che hanno un interesse vero, calcistico, perché del calcio insomma se ne frega.
16: Sì, sì, no, infatti certo punto, so tutto sui risultati della CONCACAF Nations League, esatto, della notte, ma devo dire la verità, ho dovuto ricontrollare due o tre volte i risultati della UEFA Nations League, perché quelli sono troppo accessibili,
17: troppo mainstream.
16: Sì, ma poi sono trasmessi, quindi perdono anche quel fascino della difficoltà nel raggiungere gli highlights, le partite, i risultati.
17: Aggiornamenti sul caso Ronaldo?
16: Beh, aggiornamenti sul caso Ronaldo, ieri ha parlato Jorge Jesus, ha detto si è trattato solo di un fraintendimento, Cristiano è un simbolo, è un riferimento, voglio chiarire,
17: ma
16: sarà semplice
17: indietro?
16: Chiarire.
17: Frena a mano?
16: Ma sai, probabilmente
17: qualcuno converrà
16: a tutte le parti fare un passo verso l'altro. Portogallo comunque continua a vincere, quindi questa è un'ottima notizia per tutti noi fan del Portogallo, per tutti noi di pianetaportogallo.com.
17: Tutto
16: ma
17: Portogallo.
16: servirà necessariamente CR7, ecco, certo, a prescindere da tutto, cioè, finché non si ritira Cristiano deve essere in nazionale.
17: Va bene, quindi ora tanto ha un'altra partita, credo, il Portogallo da giocare, come tutti, no? Immagino sia la quarta.
16: Allora, il Portogallo ha finito ieri vincendo 2-1 con la Norvegia,
17: quindi niente amichevoli, finito.
16: Portogallo
17: solo
16: finito.
17: L'Italia ha fatto 4 partite?
16: No, che il Portogallo ha fatto 4 partite.
17: Ah, una belle fatte 4, ok, sì, va bene. Allora, l'Italia invece stasera giocherà il ritorno, chiamiamolo così, contro la Turchia in Italia, se non sbaglio.
16: A Bologna.
17: A Bologna, bene, siamo tutti pronti per andare dall'Ara. Con Fagioli, tra l'altro, che pare dover partire dalla panchina, sembra. Le ultime notizie parlano di presente. Fagioli non è stato rimandato a casa né niente, solo che dovrebbe giocare Dumbiá. Sembra di aver detto.
16: A proposito di Portogallo, perché gioca nello Sporting, ex Venezia, fortissimo,
17: va bene.
16: 2003, quindi non è che si scopre nulla, però diciamo ci ha messo un po', non lui, in generale il contesto calcio italiano a scoprirlo, però fortissimo.
17: Poi, altra cosa che mi ha incuriosito molto del weekend di Benvenuti è il racconto di, diciamo, è la contestualizzazione del gol di Mastantuono.
16: Sì, lo sai, sui dettagli io mi innervosisco.
17: Bene, però noi
16: con tutto il rispetto per l'Argentina, ovviamente.
17: Siccome si entra nella settimana dove poi anche l'ascolto torna a essere ancora più alto e tutto, molti magari non hanno potuto seguirti nel weekend, è giusto fare un appunto su quello che è accaduto. Cioè, ricordiamo che Mastantuono ha segnato il 6 dei 7 gol segnati dall'Argentina tra sabato e domenica contro la formazione del Burkina Faso, che però
16: c'è
17: una postilla, cioè c'è un asterisco. E allora, siccome noi siamo felici quando Mastantuono segna, nel senso che siamo felici quando i giocatori della Fiorentina, tra l'altro il primo gol nazionale maggiore, quindi per lui sicuramente una grande gioia, però anche per lui, se avete visto, non è che sia stata un'esultanza roboante, prima di tutto perché hai 6 di 7 gol. E secondo di poi il motivo dell'asterisco ce lo spiega brevemente Francesco Benvenuti.
16: Brevemente, anche se ovviamente insomma nello speciale a partire dalle 24
17: è lunghissimo,
16: sì,
17: certo.
16: Ci saranno graditissimi ospiti sull'argomento. No, sostanzialmente la nazionale, come si dice in gergo, Burkinabè, che
17: bello,
16: è uno dei nomi più
17: bello.
16: Belli per definire gli abitanti di un paese al mondo, ha schierato sostanzialmente la sua nazionale under 23, perché questa serie di amichevoli non è la prima volta, organizzati dall'AFA, che non è il caldo ma è la Federcalcio Argentina, create sostanzialmente ad hoc per costruire questo red carpet che poi si verrà svelato nell'ultima amichevole contro il Benin. Viene sempre, diciamo così, è nota nel grande calcio appunto per costruire queste amichevoli in cui si vanno a chiamare degli avversari di livello inferiore che da un punto di vista economico, salutiamo Stefanino, che vanno ad accettare Salve. Le condizioni dell'AFA, spesso addirittura prendendosi la Federcalcio Argentina il 100% del botteghino, lasciando così solo la gloria della vetrina alla nazionale avversaria. Ecco, da un punto di vista logistico la nazionale del Burkina Faso sarebbe stata chiamata a un qualcosa in cui mettersi sostanzialmente a totale disposizione dell'Argentina, sia per quanto riguarda il viaggio che le tempistiche che il fattore economico. I giocatori si sono rifiutati di sottostare ad una disorganizzazione, mi verrebbe da dire, del genere, quindi alla fine si è riusciti a organizzare il viaggio della nazionale Under 23, che però è arrivata nelle ore immediatamente precedenti al fischio d'inizio. Quindi non solo era una nazionale di un livello inferiore rispetto a una nazionale maggiore, ma in più c'è stato anche questo aspetto logistico, ha complicato le cose. Quindi rispetto a quello che poi si è scatenato dopo, cioè tutte le riflessioni su nella stessa partita segnano Nico Paz e Mastantuono, i due si candidano a prendere la 10 che fu di Maradona e che ora per l'ultima volta sarà di Messi, ecco, diciamo ridimensioniamo un attimo quello che abbiamo visto, nel senso bellissimo per l'Argentina essersi costruito questo percorso di avvicinamento all'ultimo tango, come leggiamo anche nella grafica dei colleghi di Sky che trasmetteranno la partita, ovviamente seguita da Alessandro Di Nardo live,
17: anche proprio Mauro. Dai.
16: Sì, anche Ludovico Mauro, ma magari anche Stefano Cherubini che sarà in regia per uno speciale ad hoc. Ecco, quindi benissimo. Ora magari per
17: Benin potresti dire
16: Benin, ma non benissimo. Per prendersi poi la maglia numero 10 con convinzioni servirà qualcosa in più rispetto a un gol contro la nazionale under 23 del
17: Burkina
16: Faso.
17: Posso alzare un attimo il dito,
16: ma anche un sopracciglio,
17: no,
16: se
17: e
16: vuoi.
17: Chiedere perché non dovrebbe mettere Lautaro la numero 10.
16: Beh, sai, allora in Argentina va detto in attacco ci si prende il 9. Quindi,
17: capito, ma Lautaro è un 9 atipico.
16: È un 9 atipico, è vero. È sicuramente una patata bollente quella della gestione del 10, ma lo era anche dopo
17: Maradona.
16: Quindi voglio dire, purtroppo per fortuna sappiamo che all'interno dei contesti UEFA non si può decidere di abbandonare un numero per strada, perché le regole sono ferree e quindi bisogna avere il numero dall'1 al 25, 26 a seconda del numero dei convocati. E oggettivamente, ecco, l'Argentina è molto simile all'Italia, quindi da un punto di vista di pressioni non è, ora noi siamo abituati a avere negli ultimi anni dato la 10 un po' a tutti e l'Argentina ha avuto la fortuna di avere Maradona e Messi, però ecco, a un certo punto bisogna anche guardare avanti. In questo momento è chiaro che uno come Lautaro sarebbe quello, forse anche con le spalle più larghe per il percorso di crescita, e per quanto fatto vedere fin qui mi sembra di poter dire Nico Paz ad oggi sia un filo avanti,
17: ma
16: rispetto,
17: certo,
16: a Mastantuono,
17: ma non c'è niente di male
16: anche
17: a dirlo.
16: In nazionale aggiungo,
17: ma scusami, ma sarebbe tra l'altro sbagliato e forse anche non corretto dirlo, cioè perché non bisogna dire che Paz in questo momento è in una situazione leggermente, tanto, poco, ma in ogni caso più avanti a livello proprio di carriera anche.
16: Certo.
17: A parte essere più grande, di poco, per carità. Buongiorno Stefano, buongiorno.
16: E tanti auguri Stefanone per i suoi 34 anni, festeggiati con l'ennesima vittoria della Pistoiese, festeggiati con una giornata qui tra tutto Mercato Web e Radio Firenze Viola, quindi cosa si può voler di più dalla vita?
17: Ma è oggi?
16: È oggi.
17: Oggi, oggi?
16: Ebbene sì,
17: no,
16: e invece
17: Stefanissimo,
16: sì.
17: Ma perché fai questa cosa stranissima di venire a lavorare? Ma non dovevi venire, ma perché? Chi ti ha detto di venire a lavorare?
16: Perché
17: ma
16: Stefano?
17: Chi te l'ha chiesto?
16: Perché Stefano?
17: Ah, te l'ha chiesto, allora va bene, basta. L'hanno chiesto.
16: Non deve rispondere presente agli appelli.
17: E va bene, quindi dopo ricchi premi e cotillon per il compleanno di Stefanone. Detto questo, quindi si diceva che oggi Paz sia meglio. Non è che si fa difetto, si dice, non è difettoso dirlo. Anche per Mastantuono, anche per salvaguardare la crescita di Mastantuono. E tra l'altro, secondo me, in queste due partite che ho visto con highlights, diciamo extra large, mi è sembrato comunque in forma, che è la cosa principale. Cioè, io dalle nazionali, da questo periodo di nazionali, sarò contento se tutti i giocatori, quei pochi che comunque la Fiorentina ha avuto in giro per il mondo, tornano con una certa forma. Per esempio, a me dispiace per Dragusin,
16: che ha fatto
17: una sosta purtroppo per lui molto brutta, ma questo vuol dire che torna col muso? No, certo, ragazzi, anche perché poi no, a livello, te lo dico bacchettando la nostra categoria, che per carità fa, si barca mena questa sosta di 3 settimane anche con temi abbastanza difficili da portare avanti, però non è che se uno va in nazionale, viene espulso in nazionale, torna qui e fa schifo, cioè, oppure va a fare la tripletta contro il Benin e poi torna qui e fa 7 gol al Genoa. Cioè, dobbiamo prendere in considerazione il fatto che, per esempio, Mastantuono mi sembra in formissima, Fagioli mi sembra molto in forma, Ulai ha confermato la Costa d'Avorio che probabilmente è in un percorso di crescita, perché contrariamente a quello che ci si racconta con grandi pacche sulle spalle, cioè Ulai in questo momento non è una colonna della Costa d'Avorio, è un colonnino, capitello, come si potrebbe definire, cioè è un giocatore che aspira a diventare la colonna della Costa d'Avorio. Ancora non lo è. Quindi cosa torna da questa sosta? I giocatori comunque che hanno giocato quasi tutti, no? Hanno fatto le loro prestazioni. Non so cosa ha fatto Pongracic, che mi sembra la Croazia ne abbia presi 7 dalla terra.
16: Sì, però per sua fortuna era in tribuna.
17: Ecco perché hanno perso 7-0.
16: Però va detto, gli è bastato, tra virgolette, fare comunque male contro la Spagna. È uscito all'intervallo, era titolare. La Croazia ha perso anche quella.
17: Sì, quella con l'Inghilterra, però malissimo.
16: No, malissimo, un disastro. La Croazia non aveva, credo, mai subito 7 gol nella sua storia. E poi soprattutto aveva la formazione,
17: storia anche molto breve,
16: storia molto breve, ma una storia comunque di livello, e mai si era avvicinata a certe cifre. Quindi ecco, fortunatamente per Pongracic la partita se l'è vista dalla tribuna, ma mi sembra che anche
17: finito
16: in nazionale
17: un altro ciclo,
16: sì. E poi se guardo la difesa della Croazia, è vero che sono stati portati a casa questi risultati non particolarmente edificanti, però se vado a vedere, c'è Vuskovic che è un 2007, c'è Gvardiol che è ancora molto giovane, c'è Šutalo che ora è alla Lazio, mi sembra Pongracic sia un po', diciamo, nella fase, in una fase un po' calante anche della sua avventura con la Croazia. Ora vediamo se ci sarà per lui spazio domani contro la Spagna, però ecco, mi sembra che sia comunque una fase un po' complessa della carriera di Pongracic.
17: Ecco, ma visto che si inizia a parlare di mercato, perché c'è la sosta, per carità, ma anche perché per esempio il nostro Niccolò Ceccarini ha lanciato il nome Thiago Gabriel, di cui parleremo anche nel corso di questa trasmissione, pensi che nel caso in cui la Fiorentina dovesse davvero provare a fare un investimento per un altro difensore dopo aver preso Dragusin e Vieri, il sacrificabile potrebbe essere Pongracic? Oppure quello che si sta muovendo adesso è anche una previsione sulla possibilità che Vieri diventi, almeno per questa stagione, un terzino, con Parisi con tutti i dubbi legati alle sue, alla sua al suo atletismo, e dunque un centrale in più verrebbe preso perché non c'è certezza del domani?
16: Beh, idea, allora, ti sei fatto? Allora, io Pongracic mi sembrerebbe il più sacrificabile di tutti. Questo triennio scarso di Pongracic alla Fiorentina non è stato positivo. Poi si può guardare la singola partita, il singolo momento, la scelta dell'allenatore X piuttosto che dell'allenatore Y, resta comunque, per quelle che erano le premesse, quindi partendo dalle premesse, partendo da come la Fiorentina acquista il giocatore, partendo da quello che avrebbe dovuto essere Pongracic nel momento in cui la Fiorentina rinuncia, cede, chiude il ciclo di Milenkovic e decide di prendere, tirandolo per la maglietta all'aeroporto prima della partenza per la Francia, eccetera eccetera eccetera, Pongracic, ecco, questo triennio appena iniziato, per come la vedo io, è stato enormemente insoddisfacente. Poi in questi giorni il direttorissimo dell'impianto sciistico di Grassina, Niccolò Ceccarini, ha parlato dell'interessamento della Fiorentina per Thiago Gabriel. Ne abbiamo parlato anche ieri con alcuni colleghi da Lecce, ne ha riparlato lo stesso Nick. Allora, da un lato bisogna sempre ricordarsi che il Lecce ha rinnovato il contratto di Thiago Gabriel con adeguamento, e quindi ha, non a questo punto, un non interesse a vendere il giocatore. Il Lecce lo può vendere anche a gennaio, lo ha già fatto e potrebbe rifarlo, lo ha fatto con Dorgu, tra l'altro a pochi giorni dalla fine di quella sessione invernale, potrebbe farlo anche adesso per Thiago Gabriel. Però la richiesta da Lecce mi sembra, in questo momento il punto di vista di partenza del Lecce mi sembra molto chiaro: 25 milioni di euro, senza contropartite, senza grandi discussioni,
17: senza fronzoli.
16: Quindi, oltre a dire bene, c'è un interessamento della Fiorentina, bisognerebbe capire quanto la Fiorentina pensa eventualmente di riprendere da un'eventuale cessione di Pongracic, se la Fiorentina è disposta a spendere 25 milioni a gennaio, se la Fiorentina ha invece interesse a provare a inserire qualche contropartita, che ad oggi faccio un po' fatica a immaginare nel passaggio da Firenze a Lecce.
17: È sottile.
16: Beh, direi che Lecce non lo prenderà in considerazione.
17: Io ci ho provato.
16: Sì,
17: però,
16: sì, certo, ci si può provare
17: sempre. A me mi hanno chiesto per contratto di provarci sempre.
16: Però ecco, il rischio è quello che poi con l'inserimento di Sottili magari il Lecce allora chieda 27 milioni invece che 25. E poi, last but not least, la Fiorentina compra Thiago Gabriel per fare cosa? Perché Thiago Gabriel è un piede destro che gioca con grande disinvoltura anche a sinistra nella difesa a 4, quindi perfetto, siamo grandi, siamo forti, Dragusin, Thiago Gabriel. Però a quel punto, allora, Vieri che cosa è? Diventa un jolly che alla bisogna può fare il centrale di sinistra e il terzino sinistro, oppure rischia di diventare il terzo centrale che gioca a sinistra di una difesa a 4, però a quel punto con Dragusin che non avrebbe più un backup, come dicono quelli bravi, e quindi il terzino sinistro di scorta a quel punto diventa Parisi, su cui c'è massima fiducia sul fatto di scollinare il mercato di gennaio e dire no, i terzini sono due e uno dei due è un giocatore fermo da 6 mesi. Ecco, Paratici dovrà trovare tutte le risposte. A me Thiago Gabriel piace tantissimo, però lo sai, non, il mercato delle figurine è bello quando lo si fa a 15 anni con gli amici davanti appunto all'album della Panini.
17: C'è anche l'album di Dylan Dog.
16: C'è anche l'album di Dylan Dog, ecco.
17: Che non è introvabile.
16: Che è introvabile.
17: Lo trovi?
16: No, direi con un po' la qualità anche nelle edizioni recenti di Dylan Dog, anche quella è introvabile.
17: Accidenti, io se vuoi faccio un attacco io. Guarda,
16: no,
17: sono,
16: no, per me gli
17: sono
16: ultimi,
17: incazzato come le iene.
16: Gli ultimi 5-6 anni sono un attacco frontale alla dignità.
17: Recchioni ha distrutto Dylan Dog. Va bene.
16: Però dire, ecco, su Thiago Gabriel, quindi benissimo da un punto di vista tecnico. Però io aspetto appunto dalla nostra brillantissima squadra mercato, risalutando anche Stefanone Nostro.
17: Anche lui fa parte della nostra squadra.
16: Ma ci mancherebbe altro.
17: Guarda,
16: lui
17: è sempre al telefono.
16: È sempre al telefono. Ora si farà anche lui una foto mentre è al telefono,
17: sì, come
16: i più grandi giornalisti di mercato.
17: E cerca
16: la foto quando ancora non esistevano i telefoni. Quindi,
17: tra l'altro,
16: ancora lui andava ancora nelle cabine.
17: Cerca, l'hai mai visto al telefono?
16: No, al telefono nel senso chiamata non l'ho mai visto. L'ho visto molto.
17: No, col telefono all'orecchio.
16: No,
17: l'hai mai visto?
16: No. Anche perché purtroppo, col massimo dell'affetto, lo sento molto spesso al telefono, ma non l'ho mai visto fisicamente al telefono, anche perché è uno di quelli,
17: no, tiene solo le cuffie
16: e poi è uno di quelli che quando chiama o risponde al telefono poi scappa, perché ha bisogno di fare per aggiornare, anzi per un po' drogare anche il dato del contapassi giornaliero. Quando è al telefono cammina, e quindi voglio dire, è a quel punto grazie che arrivi a 10.000 passi, 12.000 passi, se fai 20 telefonate al giorno e cammini a ogni telefonata, quindi attacco frontale anche al CIC. Quindi in chiusura su Thiago Gabriel, benissimo, ci piace, 2004, ottime caratteristiche, anche ben inseribili nel contesto della Fiorentina, però mi mancano un po' di elementi, perché appunto lui si è fatto ben vedere giocando a sinistra nella difesa a 4, però se va via Pongracic, a quel punto non penso la Fiorentina voglia spendere 25 milioni per una riserva di Dragusin, o anche fossero 20, cambia tanto il discorso. Quindi
17: io sono
16: un po' di incastri
17: prima di tutto, che su Parisi ci sia, io così almeno si parte senza a gennaio e trovargli un'altra soluzione. Io sono dell'idea che Parisi lo rimetteranno in piedi con grande affetto, con grandi abbracci, un grande anche tra l'altro rapporto tra lui e l'allenatore, perché ricordiamolo che di fatto una delle poche cose che a Vanoli veniva affidato in senso positivo, del tutto positivo, era questa scelta di usare Parisi a fare l'attaccante, diciamo, di destra per invertito, sì. No? Però considerando che adesso ci sono posti in piedi in attacco, le sue condizioni, è fermo da maggio se non sbaglio, perché si parla di maggio contro la Juventus, forse addirittura fine aprile. No, maggio era, sono sicuro fosse maggio, la partita vinta dalla Fiorentina dove lui si fa male, quindi sono maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, sono 5 mesi pieni fondamentalmente e lui è fermo, andanti per il sesto, tornerà probabilmente dopo 7-8 mesi, la Fiorentina intanto è evoluta in un'altra direzione. Il Parisi che è stato a Firenze negli anni non è, secondo me, all'altezza di quello che dovrebbero essere gli obiettivi del domani della Fiorentina. Quindi io credo che il fatto che la Fiorentina cerchi un centrale sia più dovuto all'idea di avere Vieri come alternativa sia da centrale che d'esterno, che perché vendi un centrale. Questo è quello che io mi sono immaginato. Poi Pongracic, arriva il Borussia Mönchengladbach che ti offre 10 milioni per Pongracic, glielo portano un collo.
16: Ma infatti, cioè, allora, Pongracic,
17: però non credo siano unite le due cose, non so se mi spiego, cioè sono tutti in vendita quelli che erano nella passata, lo sappiamo,
16: sì,
17: da già,
16: certo,
17: dall'estate, però Thiago Gabriel la vedo più come un'idea che deriva dal fatto che possa essere spostato definitivamente a sinistra Vieri.
16: E a quel punto resterebbe in un certo senso l'argomento di avere forse necessità di due centrali a quel punto. Se poi a maggior ragione dovesse andare via Pongracic e Vieri dovesse essere a quel punto traghettato almeno per la seconda parte della stagione come terzino sinistro, bloccato con altre caratteristiche evidentemente, allora a quel punto servirebbe non solo il Thiago Gabriel di turno ma anche potenzialmente un altro centrale, in quel caso sempre di piede destro, ma per fare il vice Dragusin, che ormai abbiamo capito essere l'inamovibile della linea 4 viola, cioè fin qui è Dragusin e altri tre che poi sono variati nel tempo, infatti ne abbiamo visti di ogni forma, nazionalità, caratteristiche, età e quant'altro, sia a destra che a sinistra. C'è David in linea.
17: Buongiorno David.
18: Buongiorno, buongiorno. Volevo fare una piccola considerazione e sapere se eravate d'accordo. Io ho visto la partita Costa d'Avorio Somalia, ok? E osservando chiaramente Urai per capire un po', diciamo, questo ragazzo che collocazione può avere. Io ho visto un giocatore e calcola che questa partita era praticamente la Costa d'Avorio perennemente in attacco e la Somalia tanto è vero non ha mai fatto un tiro in porta in tutta la partita, no? E questo giocatore è, secondo me, ha degli elementi ottimi, tipo la corsa, tipo il giro palla molto veloce, la visione di gioco spesso dalla palla di prima anche in verticale eccetera, però nel recupero palla secondo me è ragione Vanoli, cioè è molto irruento. Lui ha fatto 4 interventi di cui ha fatto 4 falli, anzi 3 falli e uno in aria, ieri è andato via l'ala praticamente e hanno reclamato i rigori, però dalle immagini si dice non l'ha toccato, però comunque ha rischiato, ecco. Quindi quello che ci eravamo forse immaginati di questo giocatore, cioè che nell'immaginario collettivo era diventato il nuovo Kanté, secondo me c'è da rivedere un po' questa considerazione, perché quello che ha detto Vanoli, d'altra parte la considerazione di Vanoli io penso che derivi dal fatto di vederlo tutti i giorni insieme al suo staff, non credo sia una considerazione fatta da uno tra virgolette così a caso, ecco. Quindi quando la Fiorentina comprerà il famoso mediano, quello che ci manca, quello che hanno cercato, non hanno trovato anche d'estate, a quel punto se facciamo giocare un Lai e a Ta, Fagioli non c'entra più nulla, non c'entra per la Fiorentina, so come la pensate.
16: Una bella riflessione David, e soprattutto bravo nell'aver letto così la partita di Ulai,
17: che soprattutto averla guardata, parlando quindi con dei dati di fatto,
16: e poi l'hai letta anche bene, nel senso che lui anche con la nazionale conferma, cioè non è un po' come quello che succedeva l'anno scorso con Gudmundsson, che tutte le volte vedevamo col club un giocatore e con la nazionale un altro giocatore. Qui i pro e i contro di Ulai li sono, vediamo quelli, indipendentemente dal colore della maglia. E visto che questa considerazione di Vanoli era sostanzialmente la stessa di Grosso, quindi non è che si stia andando in una direzione troppo lontana, e che in generale mi sembra che anche le prove del giocatore abbiano dimostrato, al di là, ripeto, anche lì delle figurine, perché è bellissimo parlare del doppio play e parlare del doppio play e parlare di com'è bella la Fiorentina che ricorda il Paris Saint Germain, la Fiorentina di Montella, la Fiorentina degli anni 60, bellissimo, tutto bello. Poi fortunatamente, dico io, ci sono gli allenatori che devono tenere di conto di tanti altri aspetti. Quindi, tra l'altro, per chi ha visto Ulai in queste 3 partite, 2 di qualificazione e 1 di amichevoli, ha visto anche un giocatore fare la mezzala, perché la Costa d'Avorio gioca o 4-4-2 o 4-2-3-1, con Ulai a fare la mezzala. Tra l'altro nel contro la Somalia ha fatto la mezzala di destra con Kessié, che faceva un po' l'uomo ovunque nel centrocampo della Costa d'Avorio. Però è vero, continua a avere questi momenti di grande euforia che in nazionale, in un contesto come quello della nazionale, secondo me tutto sommato si nota anche meno, e in Italia si nota troppo.
17: Poi, quindi, ma scusami,
16: tempo
17: ma...
16: al tempo.
17: Esatto, sulla I è la stessa presa di posizione che abbiamo avuto prima parlando di Mastantuono Paz. Cioè, non è che oggi Ulai deve essere l'Ulai definitivo, quello che rompe gli argini, quello che ci fa dire fenomeno. Cioè, io per spiegarci ancora meglio, mi aspetto che sia il giocatore che alza il livello del centrocampo della Fiorentina oggi. Mi aspetto che sia Fagioli a confermare che. Anche Fagioli ha cambiato maglia in questi giorni perché ha giocato con la nazionale e mi è sembrato un Fagioli continuativo nel rendimento, no? Poi uno può dire da 6, da 7, da un quarto alle 7, da un quarto all'8, quello che volete, però il giocatore ha dimostrato di avere una continuità, no? Da Ulai mi aspetto che la crescita arrivi così, spizzichi e bocconi, mezz'ora, 40 minuti, una partita titolare, una partita dove non gioca, sempre più dentro a un contesto italiano che è diverso. Ragazzi, quando si diceva il campionato turco è diverso da quello italiano e la gente faceva ma perché non avevi visto il campionato turco ha alzato il proprio livello? Certo l'ha alzato, ma il campionato turco è il campionato turco, il campionato italiano è un'altra cosa. Addirittura si dice che il campionato spagnolo è diverso da quello italiano, quello tedesco è diverso da quello italiano, quello inglese chiaramente è diverso, figuriamoci quello turco. Io sulla I sono sempre dell'idea, sono molto positivo nel vedere domani che cosa accadrà di Ulai e sono convinto che sarà un giocatore cardine del futuro. Però siccome tante volte anche in questi microfoni e soprattutto in questa emittente si sente tanti tifosi che dicono ma perché Ulai non gioca mai, ma perché Ulai deve giocare sempre, se compra 20 milioni, 25 milioni e un gioca mai, le cose non vanno insieme, queste urlate non sono calcio. Il calcio dice che un ragazzo del 2006 arriva da un campionato diverso, tra l'altro che ha dimostrato, come diceva Francesco, questo entusiasmo di fondo che è bello, però rischia anche di portarti un po' fuori strada quando devi fare un ruolo molto tattico come quello che gli viene affidato. Ci vuole del tempo, non si può correre per forza. Comunque abbiamo anche l'ospite.
16: Allora leggo dopo il messaggio di Fede e di tutti gli altri, visto che ci sono alcuni argomenti che fortunatamente poi stanno per tornare d'attualità anche di campo. Da qui ripartiamo ritrovando con piacere Lorenzo Stovini. Ciao Lorenzo, buongiorno.
19: Ciao, buongiorno a tutti.
17: Ciao,
16: allora intanto parto da quelle che sono alcune dinamiche che riguardano la fase difensiva, Lorenzo, perché in questa prima fase di stagione il centrale che stiamo vedendo meno è Marin Pongracic, che se andiamo a analizzare nel biennio più queste partite in viola non è mai riuscito a mantenere neanche le attese e le aspettative che avevano poi convinto la Fiorentina ad acquistarlo. Ti chiedo se anche dal tuo punto di vista è uno dei difensori che più ti ha lasciato perplesso nella sua evoluzione in questo suo percorso alla Fiorentina.
19: Ma sicuramente non ha fatto vedere quello che avevamo visto in precedenza, diciamo una cosa un po' particolare, non ha ancora espresso forse tutte le sue potenzialità, insomma è arrivato con tante aspettative, ha una cifra importante, diciamo sta un po' mancando, ecco, non risalta in particolar modo. Infatti adesso che stiamo leggendo e stiamo sentendo che gli altri centrali della Fiorentina vorrebbe acquistare, vedi Thiago Gabriel.
16: Esatto, e lì ti volevamo anche portare perché da un punto di vista di caratteristiche, tra l'altro sarebbe anche un giocatore perfetto

0: meritato. Ora si leggeva di tante cifre, io adesso che sono qua in Fiorentina da un po', se ne sente parlare tanto, ma credo che Lecce non l'abbia dato via, un discorso prettamente economico, che la richiesta sarà stata molto alta, insomma.
1: Sì, siamo sui 25 milioni, Lorenzo.
0: Ora si sa, le cifre che girano sono queste. Ho fatto una buona annata, è una squadra che lotta per la salvezza, quindi ci andrei anche un attimino cauti. Può diventare in prospettiva un ottimo giocatore, un grandissimo difensore, ma una cifra del genere va ponderata bene per un giocatore che, ripeto, non sono anni che è sul palcoscenico. Ha fatto bene, magari sta facendo bene, farà bene anche quest'anno sicuramente, ma fare poi uno step da Lecce alla Fiorentina può essere molto difficile, anche se magari sei bravo.
2: Ecco, ma secondo te, Lorenzo, oggi Tago Gabriel arriva alla Fiorentina ed è titolare in questa Fiorentina?
0: Ma non lo so, ancora per capire bene chi sarà la Fiorentina bisognerà aspettare ancora un po'. Non so se sarebbe titolare, sinceramente, adesso. È un giocatore, può diventare un giocatore importante, ma secondo me è una cosa che va, una situazione che va presa con le molle. La Fiorentina ha cambiato adesso da poco, si sta riprendendo, deve ancora lavorare tanto, quindi prendere un giocatore magari arriva qui e essere sul titolare non saprei dirlo, ecco, bisognerebbe vedere poi anche tante dinamiche interne.
1: Allargando un attimo a quanto successo nelle prime 5 giornate, ovviamente c'è stato di mezzo anche il cambio in panchina, però anche con Vanoli comunque la Fiorentina ha subito 3 gol in 2 partite. Peraltro, se si va a vedere anche i gol subiti col Venezia e con il Napoli, sono gol piuttosto evitabili e quindi piuttosto ingenui anche da prendere. Ovviamente, Lorenzo, 12 gol subiti in 5 partite rappresentano una media non gestibile da una squadra di Serie A, indipendentemente dall'obiettivo. Per quello che hai visto fin qui, errori di reparto, errori di singoli, errori anche di mancata conoscenza tra i tanti giocatori nuovi, come ti li spieghi tutti questi gol subiti?
0: Ma sentire bene le due situazioni, Grosso, Vanoli, quindi le cose sono anche da separare. Sicuramente la difesa, a prescindere da chi c'era, deve lavorare tanto, perché gli errori sono stati tanti, vuoi per concentrazione, vuoi per attenzione, vuoi per non, che magari non si sono trovati difensori, poca comunicazione, invece da lavorare tanto, ecco, su questo Vanoli avrà, diciamo, tra virgolette, una bella gatta da pelare, però diciamo che la partenza di Manolo è stata buona, però le cose da migliorare sono tante. Non credo che due buone partite possano cambiare ancora il giudizio. Il lavoro è tanto, Fiorentina viene da un turbiglione impressionante da quello che è successo dall'inizio, quindi c'è stato subito il cambio, quindi un po' di assestamento ci vuole. È certo che bisogna però diciamo sbrigarsi e continuare adesso su questa linea che sta proponendo Vanoli e che la società gli ha voluto dare un'altra occasione, quindi andiamo avanti così. Però chiaramente non ho letto troppo, tanti commenti buoni e va anche bene, però ecco, non mi esalterei più di tanto, almeno per il momento.
2: Ecco, sabato c'è la partita col Genoa, la domanda è: che cosa ti aspetti da questa partita e che invece che cosa vorresti vedere da tifoso competente, nel senso che conosce la materia più del tifoso normale?
0: Ma da tifoso competente, diciamo, mi aspetto sicuramente miglioramenti, sicuramente una Fiorentina tosta, attenta, aggressiva, perché troverà sicuramente un Genova che, anche se ha qualche difficoltà di formazione, mi sembra si rispecchia molto nel suo allenatore che è un guerriero, quindi sarà una partita molto molto molto più difficile secondo me di quella col Napoli, perché diciamo che De Rossi può rischiare anche il posto. Sarà sicuramente in campo una squadra combattiva, la Fiorentina si deve far trovare pronta e deve far vedere che chiaramente è di categoria superiore. Se si vuole fare i vari step per risalire, per far vedere che dobbiamo stare lì, è una partita chiaramente, come saranno anche quelle a venire il mese di ottobre, che sono difficili, ma sicuramente fare uno step successivo e far vedere che il miglioramento, quello di buono che c'è stato da quando è tornato Vanoli, possa continuare tranquillamente.

0: assolutamente.
1: Lorenzo, l'ultima prima di salutarti. Si discute molto anche del fattore equilibrio, perché la Fiorentina, anche lì, sempre tenendo conto del cambio di allenatore, ha spesso peccato di equilibrio tra i reparti, ha spesso subito gol anche con delle ripartenze improvvise su cui si è fatta trovare impreparata. Si discute molto anche del centrocampo della Fiorentina, della capacità che la Fiorentina dovrà avere più magari nel futuro che nel presente di sostenere il suo tridente, avendo anche Fagioli e Ulahi in mezzo al campo. Ti chiedo se, per la tua esperienza, questo tema di Fagioli e Ulahi lo vedi veramente determinante per le sorti della Fiorentina, o se in realtà ci sono tanti altri aspetti che vengono prima il tentativo di trovare un posto con due maglie da titolari per i due giocatori di qui sopra.
0: Sicuramente è un'opzione che potrà servire e va coltivata, poi è normale che se ne parla tanto, chi è favorevole, chi è contrario, ma tanto ci saranno sempre queste chiacchiere, ma io credo che Vanoli abbia già in testa anche questa situazione, che poi può tornare sicuramente comoda in qualche partita. È normale che avere un'identità, adesso ci vuole un'identità che sia col doppio play o che sia senza doppio play, ci vuole una certa identità, perché Fiorentina, avendo fatto questo cambio, adesso deve riprendere un'identità importante, però sicuramente tenendo anche varie soluzioni in piedi.
1: Lorenzo Stovini, grazie mille, alla prossima.
0: Grazie a voi, una buona giornata.
2: Ciao Lore.
1: Grazie davvero a Lorenzo Stovini, sempre molto interessante nelle sue analisi di campo.
2: È anche un po' controtendenza, no?
1: Sì, sì, ma lo è sempre.
2: Nel senso che non per forza, quando spesso purtroppo ci capita, purtroppo lo dico sottolineandolo, delle volte di incontrare anche nelle nostre dirette ospiti che sono molto allineati, no, verso la positività. Non che Lorenzo non sia positivo, ma alza anche il dito, dice, io insomma le situazioni le ho vissute tante, prima di dire va tutto bene, siamo tutti forti, Vanoli ha cambiato per sempre l'inerzia della Fiorentina, dice aspettiamo la riprova, stiamogli vicino, diamogli una mano, ma con lo spirito critico che merita una squadra come la Fiorentina, insomma.
1: Sì, perché poi lo sappiamo benissimo, dopo due partite siamo già passati a guardare la Champions, a vedere tutto bello, sereno, l'orizzonte limpido e quant'altro.
2: Vedo male Montella?
1: Però probabilmente livello troppo alto, questo della Lega A di Nations League per la Turchia, poi Turchia senza Yıldız, Çalhanoğlu.
2: Perché è passata l'immagine di Montella, mi sembra invecchiato di 10 anni, insomma, dopo una partita.
1: Beh, diciamo che insomma fare il CT della Turchia ti porta dietro quel filo di pressione.
2: Filino, giusto?
1: Sì, sì, sono quei contesti, come ben sanno anche i calciatori delle squadre turche, dopo 10 minuti fatti male ti può portare a avere uno stadio da 80.000 persone contro. Finalmente si torna a giocare, dice Alberto, il Genoa senza attacco farà catenaccio e garra a mille. Noi bisogna avere molta inventiva e convinzione, altrimenti sarà difficile vincere. Ora, sì, non ci sarà Colombo, però non credo Alberto in casa il Genoa avrà tutta questa voglia di fare catenaccio, considerando un punto in 5 partite, ecco, non sono molto d'accordo in questa lettura, cioè rinunciataria del Genoa.
2: Anzi, noi dobbiamo sperare che abbiano voglia di provare ad attaccare, perché secondo me la Fiorentina è ancora una squadra che ha bisogno che la squadra avversaria si apra e quindi cerchi la palla, cerchi di tenerla, cerchi di attaccare. Quindi io spero che il Genoa invece prenda un po' di quello che è questa garra di De Rossi, il poro De Rossi, ormai lo
1: guarda, è un destino simile anche a quello di Vanoli. Quando si parla di certi allenatori, non
2: garra,
1: fanno tattica, non lavorano sul campo. Ma lavorano, cioè,
2: solo ora, sulla testa.
1: Tutte, per esempio su Vanoli ora c'è questa narrazione, questa sceneggiatura per cui Vanoli è l'unico in Italia che fa le doppie sedute, l'unico. Gli altri non si allenano, cioè a Roma, a Milano, a Torino non si allenano, solo Vanoli fa le doppie sedute. Poi come li fa correre, come li fa stancare Vanoli? Gli altri non hanno neanche il preparatore atletico, cioè Sarri per esempio fa correre la sua squadra con la forza dell'amicizia, come si dice su X per Ancelotti.
2: Mi ha fatto ridere anche l'altro giorno, la Fiorentina mi scriveva, guarda che Madonna, oh, sono tutti
1: sudati, distrutti.
2: E io ho risposto alla persona con cui mi dialogavo, ma perché di solito cosa fanno?
1: Perché poi guarda, passa,
2: cioè,
1: anche
2: il messaggio che fino ad oggi non hanno fatto nulla.
1: Infatti, cioè passa il messaggio che tutte le volte il Pioli della situazione, il grosso della situazione, non abbia neanche nello staff un preparatore atletico. Appunto.
2: Che ha detto: non abbiamo lavorato male con Grosso da un punto di vista atletico. Non è funzionato.
1: Ma infatti lo si è visto anche col Venezia. Cioè, non è che Vanoli arriva e nel giro di pochi giorni trasforma la condizione di 25 giocatori in quella di un maratonetta che
2: festa,
1: fa
2: dai.
1: Due ore la maratona. Ecco. Poi, tra l'altro, segnalo anche a Alberto che sì, non c'è Colombo, ma il Genoa ha sempre il buon Osmajić, che è questo attaccante montenegrino che è stato impegnato con la nazionale.
2: Chi?
1: Già fatto due gol in Serie A col Genoa, giocatore preso dalla Serie B inglese.
2: Osmajić.
1: Sì, sfizioso direi, sfizioso. Quindi sì, Colombo, certo, fatto male, ma non è solo lui l'attacco del Genoa. Anzi, fin qui è stato più Osmajić che Colombo. Poi, classico messaggio di difficile lettura, quello di Silvo dal Ponte, è proprio quella letteralmente, perché
2: il grande Silvo tutte le volte ci espone a della parafrasi.
1: Sì, allora, purtroppo il mondo fiorentino è fatto di soli letterati, politici anche di azione, che non so se è riferito al partito, non si sa. Ho conosciuto altrove, vedi Melbourne, e lo stadio è una conseguenza. Fate Vobis.
2: Fate Vobis mi piace tantissimo.
1: Fate Vobis, sì. È l'unico aspetto sempre presente. A proposito di sempre presenti, c'è l'ottimo Fede che dice, che salutiamo ovviamente.
2: Vorrei parlare dei tanti Fede.
1: Fede il patron.
2: Ah, capito.
1: Vorrei partecipare come ospite allo speciale a partire dalle 24 di Benve. Come si fa? E aggiunge: il primo sondaggio che vorrei: Jorge Jesus, Bruno Fernandes, Leao. Chi fra loro è il Giuda e perché proprio tutti e tre? Molto bene, ci siamo svegliati carichi sull'argomento CR7.
2: Comunque
1: molto
2: Fede,
1: bene.
2: Essendo stato giocatore, allenatore, presidente, insomma, può venire quando vuole, ospite viene.
1: Non solo alle 24.
2: Ospite con competenza, ecco.
1: Poi Bruno Viola per il momento vince un po' il premio GAC di giornata, perché su WhatsApp vi abbiamo chiesto chi schierare a Marassi.
2: Tutti.
1: Tra Pellegrino e Beto, e la risposta è: lascerei decidere a Vanoli. Bruno, certo, questo vale per tutti gli argomenti. Allora,
2: questa volta deciderà Stefanino. Sì.
1: E però Bruno Viola ci ha tenuto a dire: no, io lascerei decidere a Vanoli, ma solo per l'occasione. Poi dalla prossima si torna a parlare in radio. Sì. A me Pongracic non è mai piaciuto. Un capo indiano lo chiamerebbe l'uomo che gioca a calcio con mani e non fa il portiere. Qui siamo anche proprio nella...
2: Sì, mi sembra più Boskov che un capo indiano.
1: Infatti, vabbè, qui non so se i Siu sarebbero stati d'accordo. Quale doppio play? Non ne abbiamo nemmeno uno. Fagioli si è adattato lo scorso anno. Ulai non è certo un regista. Doppio ciocco. Bravo doppio ciocco. Ti avevo cazziato alla fine della scorsa settimana perché ti avevo sentito aver perso un po' di brio anche nell'autodarti dei soprannomi, invece sei tornato carico in questa settimana, sono d'accordo. Ma anche lì, ora l'ha detto Vanoli, quindi fa un po' sorridere dirlo, ma è un titolo un po' giornalistico anche se l'ha dato Vanoli.
2: Doppio play?
1: Doppio play quando non ne hai uno. Poi che cosa vuol dire play? Bisognerebbe anche lì capirlo. Uno che sa dare del tuo al pallone, uno che detta i tempi. Se è per questo, per esempio, allora il Como ha almeno 4 play, da Butes in porta, Jacobo Ramon in difesa, da Cugna.
2: Comunque, secondo me l'evoluzione fiorentina, se si riuscisse a trovare un equilibrio, prevederebbe non il doppio play ma i due centrocampisti, e quindi Fagioli o Laia a fare i due. Manca il terzo, manca il terzo che non fa il terzo, cioè Attà, che gioca dal raccordo, gioca dietro le punte, gioca in una posizione un po' ibrida. Però secondo me la Fiorentina potrebbe diventare sempre più un 4-2-3-1 o un 4-4-2. 4-4-2 è più difficile, perché o gioca a fare il due che lo fa, quello, cioè Attà fa l'esterno, e quindi si torna al problema di Grosso, davanti gioca Pedro insieme a Pellegrino o Beto. 4-2-3-1 secondo me è il modulo che io, hai presente, no, quando si faceva i giochini tipo Football Manager, cioè Football Manager con la formazione con la rosa della Fiorentina di oggi. Quindi idealmente, quindi scevro ovviamente dall'allenamento perché è un videogioco, giocherei 4-2-3-1.
1: Guarda, fa un po' effetto, ma se penso a questa evoluzione, che ovviamente non mi sarei aspettato in estate, allora forse col senno del poi, se questa sarà la strada,
2: forse stai usando già troppi
1: forse, forse alla Fiorentina avrebbe fatto più comodo allora che sì, che a ta. Però il calcio è bello per questo, perché tu fai il mercato, ti trovi con mille idee in testa, poi dopo tre giornate cambi allenatore, scopri che in Italia uno come Gonçalves è molto più pericoloso partendo già dentro il campo, sì, e non arrivandoci. E allora
2: anche perché a ta nei due non può starci.
1: Io faccio fatica anche a immaginarlo da trequartista. Poi lui mi sembra ogni occasione, cioè non perda tempo nel ribadire mezzala sinistra, anche nell'intervista ha fatto al Corriere Fiorentino, sì, durante la sosta, ha ribadito, parto da lontano, quel lavoro fatto con Rugna.
2: Secondo te, diciamo, può, siccome secondo me è molto intelligente calcisticamente parlando,
1: si può adattare.
2: Può fare due?
1: No, a quel punto devi tentare di ricostruirlo da trequartista, però secondo me talmente tante qualità ibride da potersi anche adattare. Però voglio dire, cioè, hai fatto un investimento di quella dimensione per arrivare poi il 5 ottobre già a chiedere a Tati di adattarsi.
2: Se si deve essere sinceri fino in fondo, uno tra Fagioli e Olai è di troppo.
1: Tanto, ma la Fiorentina non lo dirà mai, ma
2: no,
1: anche per la Fiorentina.
2: Dire, però lo sanno da soli, perché tutti quelli con cui parli del mondo del mercato ti dicono: la Fiorentina voleva vendere Fagioli, ha preso Olai in quel momento perché sennò non l'avrebbe mai preso. Quindi è una logica giusta.
1: Certamente.
2: Cioè, qui non si sta criticando la Fiorentina perché ha preso Olai. E per quanto mi riguarda nemmeno perché ha tenuto Fagioli, visto che non aveva offerte. Però da un punto di vista strategico bisogna dire che la Fiorentina in questo momento ha un Fagioli o un Unai di troppo, e noi non un Berna, perché è un grande
1: che salutiamo
2: Berna,
1: come sempre preciso e puntuale nei suoi interventi a gamba
2: senza pesa. Calzini, come fai?
1: No, ma sono quelli
2: fantasmini?
1: Sì, ma fantasmini probabilmente.
2: Vedi,
1: abbiamo anche
2: preso dalla figlia, li ha presi praticamente.
1: Andrea, me lo sono perso, non è stato detto, il Cittadella ha perso, molto vero.
2: Aia,
1: dopo
2: pensavo Benve Gobbo.
1: No, dopo 7 vittorie consecutive abbiamo perso, però con una squadra simpatica come l'Albino Leffe, quindi va bene.
2: Capito, questi i discorsi sono.
1: C'è però un'ottima notizia, perché le altre non ne hanno approfittato. Ieri qui live sul monitor degli studi, ad esempio, ho seguito Lecco Brescia, finita 2-2, quindi benissimo, il Brescia è secondo, l'Union
2: perché
1: Brescia.
2: Perché hai visto Grassina Lucchese?
1: Perché iniziava più tardi.
2: È stata una partita pazzesca.
1: Ho visto 3-6, che primo palle. Set per la Lucchese. Lo so, ma da quando Cecca ha iniziato a parlare troppo di Grassina?
2: 2-1,
1: Ho visto, infatti, anche lo screenshot del direttore Tommaso Loreto ieri sera.
2: Infatti, hai visto come ho scritto?
1: Sì, tanto a poco.
2: Perché lui è arrivato un po' dopo voi.
1: Forse pensava fosse in diretta col fuso orario di Grassina.
2: Sì, ci sta.
1: Comunque, insomma, hanno pareggiato tutte. Ha pareggiato lo Spitaletto, ha pareggiato l'Arzignano, ha pareggiato il Trento, ha pareggiato il Treviso e ha pareggiato l'Alcione Milano, che seguiamo perché ci sono 1000 giocatori della Fiorentina Primavera in prestito e quindi avanti tutta. Però ecco, quindi
2: O definitivi.
1: Quindi benissimo per il Cittadella questa sconfitta, perché è arrivata senza punti in realtà persi dalle altre, se non qualche pareggio. Ma i pareggi, con i pareggi non si vincono i campionati.
2: No.
1: Stefanino, tu che non sei esperto di Serie C, perché sei nato con la Serie A in tasca e con le trasferte in Conference.
2: Lui è nato quando non c'era più nemmeno la C2,
1: probabilmente. Sì, infatti. Ma lui della Serie C ancora non sa niente. Gli auguriamo di non avere mai niente a che fare.
2: No, magari ti fa qualche squadra di nicchia.
1: Hai una squadra B nel tuo cuore? Perché di solito ci sono anche per X motivi, e può essere, non so, la fidanzata, la moglie, un parente, un viaggio che uno.
2: Ma dici in Italia?
1: Sì.
2: Io per esempio sono molto affezionato a una squadra che non esiste più.
1: Che è il?
2: La SPAL.
1: Ora si chiama Arset Labor, povera SPAL. Fa un sacco di spettatori.
2: Guarda, io ero affezionato a vero, perché è una delle maglie di calcio che più mi piace, nonostante siano colori così non particolarmente originali. Però in Italia ho sempre avuto l'ho seguiti con affetto.
1: E ora
2: però
1: sono finiti
2: nel nulla,
1: nell'eccellenza emiliana
2: Arset Labor,
1: sì, nel girone con il Brescello.
2: Ora si aspetterà che ricomprano il la denominazione, perché
1: sì, proprio... sì, tra l'altro ricordiamo l'ultimo proprietario Tacopina, non benissimo, non benissimo. Vai con un WhatsApp audio, Stefanino nostro.
3: Basta ragazzi, basta, facciamo finire questa sosta, non se ne vuole più. Lanciate una raccolta firme per una legge d'iniziativa popolare per vietare le soste della nazionale, specialmente di 3 settimane. Cioè, davvero un se ne esce.